0: anche di alto, alto, alto livello come la Juve. E voi potete dirmi, eh sì, ma il Sassuolo non è la Juve. Verissimo. Ma se tu hai un'esperienza sterminata al Sassuolo e in questa squadra sei riuscito a fare operazioni molto interessanti, portare giovani, lanciare italiani, rivenderli a cifre molto alte, questo è un esercizio che ti torna molto molto utile quando arrivi alla Juve. In realtà le dinamiche sono le stesse tra Sassuolo e Juve, le dinamiche del calciomercato in entrata e in uscita sono le stesse, cambiano i valori dei giocatori. Cioè alla Juve tratti i giocatori magari da 40-50 milioni, al Sassuolo tratti i giocatori da 5-10, ma le dinamiche sono le stesse. Devi prendere bene, prendere prima degli altri, magari prendere anche giovani e possibilmente italiani, e poi eventualmente poi rivendere a cifre decisamente più alte per avere plusvalenze, per avere soldi da poi reinvestire, un discorso che al Sassuolo Carnevali ha fatto molto molto bene. Ma ne parleremo nel dettaglio di Carnevali, perché sentiremo nella prossima mezz'ora un collega e anche amico mio e di Radio Bianconera che ci racconterà che ha seguito, che segue da anni, forse da decenni addirittura, glielo chiederemo, il Sassuolo, e quindi conosce molto bene sia le dinamiche, come dicevo, le strategie di mercato, ma anche soprattutto il lavoro di Carnevali. Ce lo faremo raccontare direttamente da lui nella prossima mezz'ora, per capire anche che tipo di politica avrà la Juventus a partire proprio da questi giorni. Perché attenzione, e poi parlo del bilancio e dei giocatori che ho evidenziato, attenzione perché cambia anche il peso politico della Juventus. Ma come? Ma arriva un elemento, arriva un dirigente e cambia il peso specifico di una società? In parte sì, poi vedremo come, quando e quanto ci metterà. Però ragazzi, come lì era un dirigente, amministratore delegato, che non aveva un grande peso nella politica italiana del pallone. Lo abbiamo capito, lo abbiamo visto, si è tentato di a responsabilizzare Giorgio Chiellini, però la figura apicale era come lì e aveva poco peso all'interno del mondo del pallone italiano. È inutile girarci intorno, ce ne siamo accorti, lo abbiamo visto, si è capito da tante piccole, grandi, medie decisioni, situazioni, avversioni, polemiche. E forse oggi come oggi la scelta di Carnevali è dovuta anche a un tentativo di rilancio, anche politico, non soltanto tecnico di mercato, ma anche politico della Juventus, che vuole contare di più. Voi dite, perché spesso ponete l'accento su questo fatto, non uso quel termine, insomma, è molto legato a Beppe Marotta. Non necessariamente un difetto questo. Io mi ricordo che la Juventus più vincente è stata quella con Beppe Marotta al timone. Io mi ricordo che i grossi problemi della Juventus sono iniziati con l'addio di Marotta. Io qua non faccio tifo per Marotta, per un altro. Qua si parla di Juve, analizzando la situazione. E analizzando la situazione è innegabile che con Marotta c'era una Juve che dopo non c'è più stata. Quindi il fatto che prenda in prestito, che sia un erede designato, chiamatelo come volete, di Beppe Marotta, per me in questo momento è positivo. Non significa che la Juventus diventerà simile all'Inter, semplicemente che ci sarà un'organizzazione come quella a cui eravamo abituati e come quella che immagino dovrà reimpiantare Carnevali in questa squadra, con vari dirigenti. Probabilmente arriverà anche Matteo Tognozzi, che conosce molto bene l'ambiente, conosce molto bene Spalletti, forse Cangini. Ci sono diversi nomi al vaglio, Modesto potrebbe andare via, così come altri, diciamo così, dirigenti apicali a livello di comunicazione Juventus. Quindi qualcosa cambierà, qualcosa è già cambiato, tanto è già cambiato, qualcos'altro cambierà per assecondare il più possibile il nuovo DG e AD bianconero. L'unica cosa che al momento non cambierà è l'allenatore. Spalletti è stato ritenuto congruo, è stato ritenuto degno della fiducia, nonostante la debacle e il sesto posto. È stato rinnovato prima di conoscere gli esiti dell'ultimo campionato. Si riparte da Luciano Spalletti. C'è stata una mezza idea, una suggestione Conte, sì, come c'è da sempre, d'altronde, soprattutto poi quando Conte magari è libero o si sta liberando o fa le bizze come fa di solito. Però in questo momento, a meno di stravolgimenti imprevisti, la Juventus andrà avanti con Luciano Spalletti, a meno che impronosticabile, imprevedibile, sia lo stesso Spalletti magari a fare un passo indietro, o magari nascano degli attriti che in questo momento non ci sono assolutamente. Perché? Perché tra uomini di sport e di calcio, in questo caso, come Spalletti e Carnevali, ci si capisce al volo. Di che è stata l'idea Carnevali? È stata chiaramente un'idea di John Elkann, sulla quale però io immagino e credo, su questo non ho certezza, hanno lavorato Giorgio Chiellini, che lo conosce molto molto bene, e anche lo stesso Luciano Spalletti. Credo, anzi sono sicuro, che il nome di Carnevali fosse nell'aria da anni. Per una serie di motivi non si è concretizzato prima. Sappiamo che nel calcio poi molto spesso ci sono delle operazioni che magari fanno dei giri, poi tornano. Ecco, questa è una di queste. Era stato vicino con Andrea Agnelli presidente, è stato vicino anche negli anni successivi, poi non se n'è fatto nulla. Sembrava quasi lui a un certo punto aspettare la Juventus. Sembrava un passo dal Milan, e sarebbe rimasto al Milan se fosse rimasto Max Allegri, e poi le cose sono andate in questo modo. Allora, abbiamo fatto un po' lo spiegone su Carnevali, era opportuno farlo perché insomma è il, diciamo così, il cambiamento principale di quest'estate. Al di là di chi arrivi sul mercato, chi vada via in dirigenza, il fatto di aver cambiato l'amministratore delegato ODG da Comoli a Carnevali segna un cambiamento forte, importante, di una Juventus che vuole cosa? Vuole essere, dicevo, di nuovo protagonista anche a livello politico sulla scena italiana, non più subire le scelte, le conseguenze, ma provare a dettarle in una qualche parte. Una Juventus un pochino più italiana, con un occhio di riguardo ai giocatori e ai talenti italiani, possibilmente un po' più giovane, quindi l'idea anche di ringiovanire, con scelte azzeccate. Il problema di Carnevali qual è? Che a prescindere da tutto non può permettersi un errore. Ed è una situazione delicata, lo sa anche lui. Non è che ti puoi permettere pochi errori, ti puoi permettere zero errori, perché prima di te ne hanno fatti a bizzeffe come lì, e ne ha fatti parecchi anche Cristiano Giuntoli. Quindi ti porti appresso due stati in cui la Juventus ha fatto fatica, ha comprato male, ha venduto poco, ha dato in prestito giocatori che tornano, e non ha preso di fatto titolari fissi. Cioè nelle ultime due stagioni tu non ti sei rinforzato con giocatori titolari, a meno di Kalulu, però ragazzi, insomma, per quello che hai speso hai fatto veramente poco. Volevo insieme a voi analizzare un po' il valore di alcuni giocatori, perché è interessante, molto interessante. Allora, Bremer, che più o meno abbiamo detto una clausola di 50 ad esercitare fino alla prima settimana di agosto, mi pare, può essere valutato anche un po' meno, però ha un costo residuo di 21 milioni, quindi capite che tutto quello che si incassa oltre i 21 milioni diventa grasso che cola, o meglio diventano soldi da poi reinvestire per Bremer. Ecco perché è il maggiore indiziato, se non tra i maggiori indiziati, per lasciare la Juventus. Non per antipatia o simpatia, o perché non è ritenuto degno della Juventus, semplicemente perché ha un costo residuo di 21, quindi se tu lo vendi a 50, se la matematica non è un'opinione, sono 29 milioncini che ti entrano in tasca e puoi reinvestire serenamente. Kalulu, costo residuo 10. Sarebbe anche questa una buona plusvalenza, perché ragazzi, Kalulu oggi tu non lo vendi a meno di 30, ma ci serve. Cambiaso, molto ghiotta come operazione, perché ha un costo residuo di 6 milioni. Quindi Cambiaso può diventare veramente una pedina molto molto molto interessante. Si parlava negli ultimi giorni anche di un inserimento in un'eventuale operazione Sorloth, che non è ancora stata definita, ma c'è la Juve forte sull'attaccante, dicevo, con l'Atletico Madrid. Ecco che Cambiaso ha un valore molto basso a livello residuo di cartellino, 6 milioni, quindi può essere veramente anche qui una plusvalenza molto molto seria per la Juventus. Chiudiamo con due giocatori come Gatti, 4 milioni costo residuo, e attenzione a Miretti, perché Miretti a 0 significa che se te lo vendi a 2 milioni fai 2 milioni di plusvalenza. Giochino interessante, ma che ti dice attenzione a questi giocatori. A differenza di Cobb Miners, che ha ancora un costo residuo molto molto molto molto alto, a differenza di Nico Gonzalez, Artur, eccetera eccetera, che farai o faresti sicuramente più fatica a vendere. Lo stesso Pendale, hai pagato 44 l'anno scorso, come fai a venderlo? Non puoi. Ok, quindi su quelli puoi agire fino a un certo punto, puoi agire in prestito, puoi agire con una minusvalenza, però non ti fanno la differenza. Su questi giocatori che ho menzionato poc'anzi, vedendo un costo residuo molto basso, ci puoi giocare, sì, li puoi inserire, li puoi vendere, ci puoi veramente fare qualcosa di interessante a livello economico, per poi poter investire, per poi poter dare magari quei 10 milioni, 10-15 milioni che chiede Vlahovic alla firma. Si può riaprire? Forse sì, dipende un po' da tutte e due, non è che dipende da Vlahovic e non dipende da Carnevali, non è che Carnevali deve andare in ginocchio da Vlahovic e chiedergli ti prego ripensaci, stessa cosa non succederà lato Vlahovic. Se Juve e Vlahovic avranno la reciproca impressione di poterci riprovare in virtù di questi nuovi equilibri che si sono creati in società e in dirigenza con l'addio di Comolli, diciamo, per usare un eufemismo, non si è trovato molto, ecco, con, non c'era massima sintonia con Vlahovic, l'operazione sicuramente si può riaprire, perché in scadenza il 30 giugno, non ancora firmato con nessuno Dusan Vlahovic, tra l'altro non è che ci sono, non c'è tutta sta fila di grandi club su Vlahovic da poter tentennare. È un'idea che secondo me può rimanere in pista, ci sono poche possibilità per una serie di motivi, però al momento io non la darei per sepolta. Rimaniamo lì in attesa, in stand-by, di capire se c'è magari un segnale lato Juve e dall'altra parte ci può essere un segnale lato Vlahovic. Aspettiamo e vediamo. Però, ecco, se io fossi Carnevali, questi nomi che vi ho fatto sono quelli principali. A questi aggiungo anche Thuram, che ha un costo residuo molto basso di 12 milioni, ma ne vale, fate voi, almeno 45. 40-45 li vale tutti Thuram. Ecco, questi sono i giocatori da cui la Juventus può ricavare, e può ricavare anche tanto, dipende che operazione riesce a chiudere e quanti ne vuole sacrificare. Poi invece ci sono altre operazioni dalle quali non ricaverei tanto, però se io fossi in Carnevali cosa farei? Un'occhiata a questi nomi, metterei questi, magari uno o due sacrifici importanti di questi, per poi andare a ricostruire la Juventus. Torniamo tra pochissimo, continueremo a parlare di Carnevali. Berardi a me non convince, a prescindere da tutto. Muaremovic un pochino di più, ma ne parleremo con chi conosce molto molto bene il Sassuolo. Torniamo tra pochissimo dopo, ciao.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare ai mondiali 2026 per Capoverde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le furie rosse tra i debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Jannik Sinner si avvicina invece la missione Wimbledon, il numero 1 al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. E basket, mandate in archivio le prime due partite, stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano, si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale scudetto, che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2, portandosi così sul 2-0 nella serie, e ora a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto d'Italia, 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di Grande Atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, ottava tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso sette azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. L'Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già due gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.

0: 14.37, si torna rigorosamente in diretta, come sempre. Qui su Radio Bianconera non ci sono altri mezzi se non la diretta per raccontarvi, per tenervi aggiornati su tutto quel che succede all'interno del mondo Juve. Oggi non ci aspettiamo grossissime novità, ancora presto per, diciamo così, le prime operazioni targate carnevali, anche se un'impostazione al mercato evidentemente la sta già dando in questi giorni. La prima operazione, diciamo così, sotto il suo cappello è già arrivata con la conferma di Boga. Non c'erano grossi dubbi a riguardo. Tra poco ci colleghiamo col nostro ascoltatore. Intanto un messaggio, qualche messaggio. Buon pomeriggio Alberto, per me Carnevali può essere amico di chiunque, può tifare qualsiasi squadra, non mi importa, l'importante è che lavori bene per la Juventus. Mi piace come c'entra quotidianamente il punto Teresa, che è una nostra abitué, eccetera, ok, ma regali a nessuno un abbraccio Terry. Questo deve essere un po' il mantra che accompagnerà Carnevali. Però ragazzi, Carnevali nella sua storia recente, anche al Sassuolo, regali non ne ha mai fatti, anzi molto spesso si è fatto pagare dei gioiellini, dei giocatori di alto livello, molto, moltissimo, giustamente, come si usa fare sul mercato. Parliamo di questo e lo facciamo con Antonio Parrotto al nostro microfono, sassuolonews.net. Ciao Antonio, benvenuto.
1: Ciao Alberto, grazie.
0: Torni ciclicamente ai nostri microfoni, sempre un piacere averti qui. Parliamo quasi sempre di Berardi, oggi magari ce la teniamo un po' per più tardi, perché prima di tutto ti ho scritto subito appena la Juventus ha ufficializzato Carnevali, mi ha un po' raccontato l'uomo, poi lo conosciamo. Ecco, ci racconti un pochino se c'è un po' di delusione dalle tue parti per l'addio di Carnevali, o c'è anche un po' di, insomma, di dall'altra parte ci può essere un po' di orgoglio per vedere Carnevali approdare alla Juventus.
1: Sì, quando capitano queste situazioni c'è sempre un mix di sentimenti, sì. No? È chiaro che dispiace vedere andar via una figura del genere, perché poi molti rappresentavano, cioè vedevano nel Sassuolo proprio la figura di Giovanni Carnevali,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: il Sassuolo,
0: sì.
1: Era Carnevali, Carnevali era il Sassuolo, era,
0: esatto,
1: diventato un po' così, perché poi insomma 13 anni insieme, una storia d'amore, mi verrebbe da dire, veramente, veramente lunga. E poi insomma, il direttore Carnevali non era un semplice direttore, perché

0: sai, sembravano appunto le solite voci di calciomercato, poi invece è stato quasi un fulmine a ciel sereno, no? L'avvio della Juve veramente si è materializzato nel giro di 24 ore, quindi questo un po' ha lasciato perplessi, però al tempo stesso c'è anche veramente la gioia per questa grandissima opportunità che è capitata a Giovanni Carnevali, perché insomma la Juve non arriva tutti i giorni, no. È impossibile da rifiutare.
1: Assolutamente. Ci sono stati secondo te dei momenti in cui Carnevali e la Juventus sono già stati vicini? Io ne ho menzionati alcuni, però voglio capire anche lato tuo se da quelle parti si respirava un po' questa possibilità anche prima di quando si è verificata.
0: Sì, ci sono state, perché appunto lui è stato sia nel mirino del Milan nel recente passato e anche nel mirino della Juventus. Poi non ci sono mai state però delle possibilità concrete come quella di quest'anno, perché poi Elkan insomma ha deciso di mandar via Comolli dopo un solo anno, e poi ha dato le chiavi in mano praticamente della Juventus a Giovanni Carnevali. Lui è sempre stato ambizioso, in passato non ha mai escluso, no, la possibilità di andar via, nonostante come dicevo prima, veramente avesse in mano le redini del Sassuolo Calcio, no? Era praticamente un proprietario con i soldi degli altri, no?
1: È vero.
0: Vero. Però ora, sai, la Juve una volta, la Juve due volte, alla fine poi la terza è stata quella giusta, perché poi si è concretizzato questo passaggio. Permettimi, anche personalmente, dato che l'ho potuto conoscere, sono veramente contento per lui.
1: Bene, ci fa piacere, e in attesa poi di conoscerlo direttamente noi, la presentazione, vedere anche come si muoverà. Ti chiederei tantissime cose, devo circoscrivere, abbiamo una decina di minuti. Ti aspetti qualche mossa, forse più Muaremovic rispetto a Berardi, ecco, conoscendo poi come solitamente agisce Carnevali qui alla Juventus?
0: Sì, diciamo, come profilo probabilmente quello di Muaremovic è l'ideale, no?
1: Perché
0: un giovane in rampa di lancio, 2003, sta facendo bene anche il mondiale, insomma, ha iniziato bene con la Bosnia, ha disputato secondo me una stagione quasi perfetta al Sassuolo, era il primo anno in Serie A, lui non ha patito il salto, come già lo scorso anno dalla Serie C, no? Con la Next Gen alla B con il Sassuolo, dopo qualche settimana, qualche partita, insomma, ed è diventato poi lui il titolare della difesa. All'inizio partiva in terza fila, perché comunque il Sassuolo aveva buttato su Oden, su Romagna, due giocatori un po' più esperti rispetto a Muaremovic, e poi invece Muaremovic è diventato un titolare e non ha più lasciato il posto. Stessa cosa quest'anno, ha formato una bellissima coppia difensiva con Izes. Quindi se dovessi pensare proprio a un profilo adatto per la nuova Juve, sì, direi più Muaremovic, però c'è da dire anche che Carnevali in passato tante volte ha detto: se io fossi dirigente di una grande squadra, punterei subito su Domenico Berardi. Quindi c'è la possibilità, anche se adesso Berardi, insomma, 94 ad agosto, il primo agosto, dirà 32 anni, io la terrei comunque aperta. Lui ha detto: voglio giocare la Champions.
1: Juve, quindi non è il massimo la Juve quest'anno.
0: da questo punto di vista non è il massimo.
1: Non è il massimo.
0: Lascerei il Sassuolo solo per andare a giocare.
1: E quindi vabbè, se ha pazienza, magari tra un anno, cioè la prossima estate, ne potremmo riparlare. Però quest'estate, se vuole giocare la Champions, casca male qui a Torino. Però no, come dicevi tu, a volte i treni passano anche diverse volte, come è successo nel caso di Carnevali. Potrebbe passare anche con questa nuova sinergia con Carnevali, potrebbe ripassare questo treno che è già passato diverse volte per Berardi. E
0: sai, anche di Natale, no? Ad esempio,
1: è vero.
0: Quando c'era Marotta, lo voleva dall'Udinese, forse era sui 32 anni, se non ricordo male.
1: Sì, è vero. Ma comunque ti dico, a prescindere da tutte le discussioni giustissime che stiamo facendo, un profilo di esperienza a questa Juve serve. Non a caso si va verso il Dibu Martinez, non a caso si valutano anche nomi. Berardi potrebbe tornare prepotentemente nella corsa, perché la Juve ha anche bisogno di qualcuno esperto che guidi lo spogliatoio. Non può essere in mano a, con tutto rispetto, Locatelli, Di Gregorio o il Diz, che sono bravi ma non hanno ancora quell'esperienza, quello spessore che invece hanno giocatori che abbiamo menzionato. Senti, ma rispetto alle trattative impostate sulle quali si stava dirigendo la Juventus, quelle di Comolli, sappiamo tutti, Sorlot con l'Omonila davanti, Dibu Martinez perché Allison, insomma, Liverpool ha alzato un pochino troppo il tiro. Secondo te, conoscendo il personaggio, senza sbilanciarci troppo, però andrà in continuità

0: carnevali o metterà subito dei paletti dicendo no, visto che quelli li ha scelti come lì, ne scelgo altri, giusto per capire un attimo cosa ci dobbiamo aspettare dalle prossime ore.
1: Guarda, lui di solito, è chiaro che adesso la vetrina, diciamo, non nel Sassuolo ce l'ha avuta Giovanni Carnevali, perché poi è lui quello, ad esempio, va a fare interviste, insomma,
0: Sì,
1: di vedere le prime pagine, eccetera, eccetera. Poi, in termini operativi, ad esempio, in questi 2 anni a Sassuolo, il mercato ovviamente è stato delegato a Francesco Palmieri, ad esempio. Prima c'era Giovanni Rossi, no? Che è un altro nome, magari, che può tornare in
0: sì,
1: auge
0: eh sì.
1: per la Juventus.
0: Adesso il
1: C'era.
0: Marsiglia, se non erro,
1: È stato al
0: vero?
1: Marsiglia, sì,
0: Esatto.
1: con De Zerbi,
0: Sì.
1: era proprio l'uomo di fiducia di mister De
0: Sì.
1: Zerbi, si sono conosciuti due proprio nell'esperienza a Sassuolo. Però Carnevali poi è quello che alla fine ha l'ultima parola.
0: Certo.
1: A Sassuolo era così, no? Lasciava operare chiaramente il suo direttore sportivo e poi lui che aveva potere di firma metteva l'ultima parola, quindi sì o no all'obiettivo. Poi, come dicevo, lui si prendeva la vetrina. Ma non era poi quello che andava a fare le
0: Le
1: offerte.
0: trattative vere e proprie,
1: Sì.
0: certo.
1: Quindi credo che lui possa anche provare a dare una certa continuità al lavoro che è stato già preimpostato, però ovviamente andando poi a metterci del
0: Del
1: suo,
0: suo,
1: no? Perché
0: sì.
1: è chiaro, il Dibu Martinez, ad esempio, è una trattativa, no? Già portata avanti,
0: Sì,
1: no?
0: molto avanti, sì.
1: Sembra strano, ad esempio, lui, ad esempio, provi a mettere dei paletti su delle trattative già impostate, però poi andando comunque magari a trovare degli altri obiettivi che
0: Sì,
1: lui
0: sì, sì.
1: ritiene più ideali. Tornando un attimo su Moremovic, c'è una cosa da non sottovalutare, ad esempio, che lui non vedrebbe di buonissimo occhio un ritorno alla Juve. Perché? Dico, perché ci è rimasto male per non aver fatto l'esordio con Allegri in Coppa Italia, Juventus Salernitana, se non sbaglio 4-0. L'avevo anche intervistato io l'anno scorso al termine della stagione Serie B. Invece era davvero rimasto male per non aver fatto quell'esordio. Quindi, tra
0: Un po'
1: virgolette,
0: di risentimento
1: sì,
0: potrebbe
1: potrebbe, poi magari passa
0: averlo.
1: tutto, chiama Carnevali
0: Sì.
1: e.
0: Beh, certo, sì, da Allegri e Carnevali sono passati anni, però hai fatto bene a menzionarlo, perché magari tra diverse possibilità ne può valutare altre. Prima di salutarti, Antonio, faccio ancora due domande in una. Da 0 a 10, quanto è simile Carnevali nel modo di fare a Marotta, che noi conosciamo molto molto bene? E la seconda, un pochino più complicata, è questa, ma secondo te la Juventus ha scelto Carnevali anche per pesare un pochino di più nel calcio italiano? Cioè, al di là poi di quel che se ne dica da Comolli a Carnevali, la direzione mi sembra anche quella.
1: Sì, secondo me sì, perché lui dirige il Sassuolo, anche se il Sassuolo è un club medio-piccolo, no? È ovviamente molto differente rispetto alla Juventus, però aveva un grande peso anche all'interno della Lega,
0: Sì,
1: perché
0: sì, sì.
1: secondo me lui, ecco, Giovanni Carnevali è anche una figura adatta a fare il politico,
0: È vero,
1: no?
0: molto credibile, molto
1: Sì,
0: credibile.
1: molto spesso poi ha proposto anche delle novità per il calcio italiano, ma non è mai stato ascoltato. Quindi magari ora anche lui, ad esempio, andando a dirigere la Juventus, potrebbe a sua volta aumentare il
0: Il
1: peso poi
0: peso,
1: all'interno
0: certo.
1: delle decisioni della Lega. Quindi, secondo me, sì, alla seconda domanda rispondo di sì. Secondo me la Juve ha fatto questa scelta anche per quello, e lui, io da 1 a 10, da 0 a
0: Sì. A
1: 10, lo vedo veramente molto molto simile a Beppe
0: Marotta.
1: Marotta. Lui viene
0: Ok.
1: da quella scuola lì, dalla
0: Sì.
1: scuola di Marotta, oltre al fatto, insomma, che sono grandissimi amici, la scuola di Galliani, Braida, quindi è un po' un dirigente di quella natura. Certo, 65 anni, ora è arrivata la grandissima possibilità della Juventus a Sassuolo, ma nella Juve lo sappiamo tutti, però credo che veramente abbia il physique du rôle, come si dice, no?
0: È vero.
1: Per fare veramente molto bene e per provare magari anche a imitare Beppe Marotta, perché secondo me, credo che abbia pensato anche Elkan facendo questa scelta. Manca proprio alla Juve, mancava un dirigente di quello spessore lì, cioè da quando è andato via
0: È
1: Marotta.
0: vero.
1: La dirigenza della Juve, insomma, non si è comportata sempre
0: No,
1: bene,
0: no.
1: mancava una figura del genere. Secondo me, Carnevali, dopo tanti anni, ecco, può essere veramente la mossa giusta per riportare poi la Juventus ai massimi del calcio italiano.
0: Verissimo, profilo perfetto, forse quello inconsciamente inseguito dalla Juventus per anni, e per un dopo Marotta che, come dicevi giustamente tu, ha sempre trovato delle difficoltà con scelte anche magari un po' azzardate come quella di Comolli. Al momento la sensazione sembra proprio di aver trovato l'uomo giusto, poi chiaramente il giudizio lo dovremo sospendere e dare tra un po', la risposta è poi le dare al campo, però al momento diciamo che Juventus e Carnevali sono pienamente allineati. Antonio, è stato come sempre un piacere trascorrere questi minuti insieme a te, grazie per tutte le informazioni, ti leggiamo su sossolonews.net, se avrei qualche retroscena anche sull'addio di Carnevali, siamo qui, grazie.
1: Volentieri, grazie a te Alberto.
0: Ciao, Antonio Parrotto ai nostri microfoni, ci sentiremo presto perché secondo me ci sarà molto di cui parlare, lato Carnevali. E, insomma, grande cambiamento dell'estate juventina è stato il primo, no? Si pensava a Sorloth, Colomani, Dibu, prima Allison, prima Bernardo Silva, eccetera. In realtà poi la Juventus ha un po' preso tutto in contropiede, in particolare John Elkann, con questa scelta che era nell'aria a un certo punto, però poi dopo quel faccia a faccia tra virgolette risolutore, che poi risolutore non è stato, sembrava che si potesse andare avanti con Comolli. C'è stata poi quella conferenza a invito di Comolli, nella quale ha provato l'ex ormai di GAD a distendere un pochino i toni, a raccontare anche di rapporti buoni con Luciano Spalletti, e poi sappiamo le cose come sono andate. Allora torniamo a bomba in questi ultimi minuti sui vostri messaggi vocali, tutto quel che volete, i dubbi, le certezze, il mercato e non soltanto. Qui su Radio Bianconera, se la Juve deve prendere Carnevali per contare nelle stanze che contano, siamo messi veramente male. Alex, rispetto ad anni fa ti direi assolutamente, cioè se tu mi dicevi da Marotta a Carnevali è chiaro che tra virgolette a livello politico è un downgrade, ma se tu purtroppo consideri il recente passato juventino, si sono avvicendati AD e DG che hanno avuto poco peso politico in Italia, e l'ultimo Comolli era un profilo che tendeva molto alla Francia all'estero ma poco all'Italia. Ragazzi, in Italia Comolli non aveva la considerazione che può avere Carnevali oggi. Questo è quanto. Il livello della Juve attuale si misura con il fatto che siamo felici per il nuovo amministratore Carnevali. Spero che siamo una squadra di livello basso, dal momento che dobbiamo prima programmare le uscite per poi iniziare a comprare. Ragazzi, dopo due sedute estive completamente cannate, è normale che in questa non hai più budget. Il budget te lo devi creare. E come te lo crei? Vendendo. È così. Ragazzi, due sessioni sbagliate consecutive, sfido qualsiasi squadra a poterle gestire. E puoi avere tutto il budget che vuoi, però le hai completamente sbagliate entrambe. Catastroficamente l'ultima, un pochino meglio hai fatto nella penultima, però ragazzi, sono due sessioni estive sbagliate e non puoi più farci nulla. Messaggio di Alfio da Sapri: all'interno di questo mondiale ci sono tanti bei giocatori, Marocco ed Egitto hanno un bel organico da dove poter pescare. Luca, d'accordissimo, ho visto ieri la partita dell'Egitto, ho intravisto anche quella del Marocco che insomma sembrava destinato a prenderne tante, e invece abbiamo visto che squadra vera è il Marocco, ma non è che lo scopriamo oggi, ormai è una decina d'anni, si può dire che è una squadra di alto livello, negli ultimi anni è cresciuta molto tra vittorie in Coppa d'Africa ma anche mondiali da protagonista. Al di là di quello, che ne pensi di questo 4-2-3-1 per la prossima stagione? Tra parentesi, le riserve. Mi piace Davide perché è ordinato, pulito quando scrive. Allora, Martinez, De Gea, molto bene, upgrade deciso. In difesa, Kalulu, Stones, Bremer, Ruggeri. Non credo che rimarranno tutti questi. Kalulu sì, Stones non credo. Bremer secondo me andrà via. Lukumi, che metti tra parentesi, potrebbe essere una buona opzione. Ruggeri non lo vedo, forse più cambiato se non andrà via. Poi centrocampo Modric mi piaceva l'anno scorso, figurati oggi. Locatelli, Thuram, tu metti Modric e Goretzka secondo me è un nome a cui puoi arrivare, poi con Seisao, Ildiz, Sorloth con Vlahovic davanti. Solo te lo metterei un pochino più davanti, perché secondo me è meno trequartista, però con Seisao, Ildiz tutta la vita, con Zegrove e McKennie tra parentesi, mi piace, ordinato, bravo Davide, hai tirato fuori una buona formazione. ti dico, io non credo che la Juventus avrà la forza di fare Stones, Kim che metti tra parentesi, Modric, Goretzka senza vendere Bremer. Io al momento, fossi la Juventus, ve lo dico in maniera molto molto sincera, vendo Bremer e Cambiaso. Mi faccio malcontati una trentina di da reinvestire per Bremer e una trentina da reinvestire per Cambiaso. Con quei 60 milioni mi vado a prendere Lukumi, mi vado a prendere Goretzka, mi vado a prendere, cioè mi vado a puntellare la squadra dove serve, chiaramente Dibu Martinez, ma questo io lo do già quasi per certo Dibu Martinez, non so voi, chiaro che adesso c'è questo impiccio tra virgolette del mondiale nel quale non si fa mercato, perché giustamente è sintonizzato sull'Argentina, che tra l'altro debutterà oggi se non vado errato, ma al netto di quello poi se ne riparla, ma la trattativa premondiale era molto ben impostata, non significa che arriverà, ma significa che ci sono i presupposti affinché arrivi. Comunque Davide, mi piace la tua formazione. Ora abbiamo diversi vocali con Manuel, quando vuoi iniziamo a ascoltarli e rispondere. Sentiamo.
2: Buongiorno, ciao, Bianconera.
0: Ciao, ciao.
2: Ma una domanda veloce.
0: Vai, ma anche lenta.
2: La percentuale sulla futura rivendita di Muharemovic,
0: sì,
2: non potrebbe essere definita una plusvalenza fittizia da mettere nei conti eventualmente se Muharemovic non dovesse venire alla Juve, o anche dovesse venire alla Juve,
0: sì,
2: quel 50% che non paghiamo,
0: bravo, può essere,
2: dovrebbe essere una plusvalenza, non lo so, io sono un po' ignorante, avrei bisogno di qualche delucidazione, grazie mille, buona giornata.
0: Siamo in due, no, hai fatto benissimo a tirar fuori l'argomento, perché è un fattore che può avere un peso, come ci diceva Antonio Parrotto poc'anzi a questi microfoni. Muharemovic ci è rimasto un po' male per il mancato esordio in prima squadra con Allegri contro la Salernitana, se non vado errato, in Coppa Italia, cose che secondo me il tempo ti fa superare, soprattutto poi nuove situazioni, cioè Carnevali che ti conosce molto bene, se ti chiama lui, io fossi Muharemovic non avrei grossi problemi a scegliere la Juve. Dicevi bene, c'è una c'è un diritto al 50% sulla plusvalenza della rivendita per la Juventus, quindi eventualmente la Juventus può avanzare delle pretese un pochino più alte, siccome poi al 50% di sconto tra virgolette sulla rivendita è chiaro che può fare un'offerta magari superiore dalle altre squadre. Può incidere questo fattore? Sì, non so quanto in percentuale, però sicuramente può avere un peso nella scelta, non tanto del giocatore, perché quelle subentrano altre dinamiche da quel punto di vista, però sì, nell'andare poi a formalizzare l'eventuale accordo tra Juventus e Sassuolo, questa rivendita può pesare in favore della Juventus. Abbiamo altri vocali da sentire? Sentiamo. Arriva.
3: Ragazzi, Alessandro, io non ho la sicurezza perché è una sicurezza, ma secondo me Carnevali non l'ha scelto Elkan, è stato Chiellini e soprattutto il mister,
0: sì, l'ha
3: che
0: scelto
3: ha influenza
0: Elkan.
3: Su Elkan, che è riuscito a fargli scegliere uno del settore, ma con tutte le scelte che ha fatto Elkan finora, e Carnevali è proprio fuori dalla testa di Elkan. E finché non cambia anche Ferrero e Elkan si fa da parte, noi saremo sempre quelli. E anche l'avvento di Carnevali non è che, cioè sì, ci può dare sicuramente, ma nel medio-lungo termine, nel breve termine deve cambiare anche Ferrero, perché comunque sia Comolli non contava, perché non doveva contare Comolli, doveva contare Elkan nelle grandi istituzioni, cosa che lui non ha mai fatto.
0: Chiarissimo, allora io ho detto Alex è una scelta di Elkan, nel senso che questi casi, quando c'è da cambiare l'amministratore delegato, DG, chi lo sceglie? John Elkan. Ma, come ho detto prima, è chiaro che se tu sei John Elkan e hai dei dubbi, perché ce li hai dei dubbi, su Comolli, con chi vai a confrontarti? Con Ferrero o con Chiellini e Spalletti, che sono due che il campo se lo mangiano a colazione? A livello di esperienza, è chiaro che vai da loro, e probabilmente i feedback che hai avuto, ma non soltanto da loro, attenzione, non è che hanno lavorato loro per far fuori, non è questo il discorso è diverso. Comolli si è un po' tagliato fuori da solo, e anche all'interno del CDA chi è stato vicino alla Juventus racconta di un dirigente molto in difficoltà, solo in difficoltà nel trovare delle, nel relazionarsi con gli altri. Questo poi ha avuto un ruolo sicuramente. Poi quando Elke è andato, perché ovviamente l'ho fatto, a chiedere a Chiellini e Spalletti un consiglio, probabilmente i due sono stati allineati su Carnevali, che secondo me è il profilo ideale, così come Luciano Spalletti è stato portato alla Juventus da Chiellini, non ce lo dimentichiamo. Un minuto dopo le 15 noi ci salutiamo, linea Frank Leonetti a questi microfoni, rimanete con noi con Manuel Regia, noi vi salutiamo, con me a domani, ciao.
4: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: arrivati in questa nuova settimana che parte personalmente per me ovviamente dalla puntata di oggi, questo è Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta qui al microfono di Radio Bianconera. Saluto Institutional Café di Manuel, è inutile dirvi, 15.06, questa è l'ora deputata ormai. Chi mi segue, chi ci segue lo sa benissimo.
1: Diventerà festa nazionale.
0: Festa nazionale del caffè di Manuel, potremmo provare a proporlo. Guarda, se scrivi a Mattarella magari ti dà anche il patrocinio, vediamo.
1: Caro Sergio,
0: va bene, allora stai lì, dopo ci mettiamo a fare la lettera. Primo giorno di lavoro di Giovanni Carnevali, ieri pum pum arriva subito l'ufficialità di Jeremy Boga, che ci mancherebbe altro la Juve non avesse riscattato, e adesso aspettiamo perché io sono molto molto curioso di vedere quali saranno le strategie del nuovo direttore generale e amministratore delegato della Juventus. Lo avevamo detto nelle scorse settimane, il passaggio da Comolli a Carnevali non cambia alcune coordinate, cioè la Juve dovrà fare delle cessioni. A tal proposito vado subito su Twitch, vedevo un messaggio di Pacchieruno, una doppia vendita per il bilancio e la cassa entro il 30 giugno e un mandato esiziale. E, lo so che non fa mai piacere, ma io continuo a ricordare, non per pessimismo ma per realtà dei fatti, che insomma la Juve è sotto l'egida e sotto il faro attento della UEFA per il fair play finanziario. Bisognerà capire quando arriverà la sanzione, io mi auguro che sia una sanzione economica soft, speriamo che non debbano esserci dei paletti sul mercato e quindi sugli acquisti e le entrate, sarebbe veramente un problema, ma anche questo è un fattore che andrà sicuramente a complicare una situazione già di per sé ingarbugliata, inutile spiegarlo, diciamo da molto molto tempo. Tra l'altro oggi alle 18 puntualmente su bianconeranews.it uscirà la mia frecciata, il mio consueto editoriale, chi avrà la voglia, il tempo di leggerlo, ovviamente si concentra sull'inizio del lavoro di Giovanni Carnevali. Ve lo dico in maniera molto liscia e papale, perché sono indiscrezioni uscite e le ho verificate e mi risulta che sarà così. Chi è d'accordo e chi non è d'accordo su un ultimo tentativo per trattenere Vlahovic? Scateniamo subito il dibattito. Perché dico questo? La scorsa settimana, prima che succedesse questo doveroso, importante, totale e assoluto intervento di John Elkann, che lo dico chiaramente, in ritardo, nettamente in ritardo, io avevo parlato di alcune cose, ricordo che erano arrivati molti messaggi, alcuni favorevoli, altri contrari, e dissi: ma siete così sicuri che Sorloth possa essere, non dico il centravanti della Juve, ma sia decisamente meglio di Vlahovic? Io ho espresso i miei dubbi, poi magari davvero arriverà Sorloth e vi dico una cosa, la Juve non ha intenzione di mettere sul piatto 30 milioni, questo ve lo do con certezza, avendo verificato alcune cose. Però questo dubbio a me attanagliava. Con il cambio di amministratore delegato e di direttore torna in voga, secondo me, una idea intelligente, poi vedremo se si troverà o meno l'accordo con Vlahovic. Concludo perché c'è già il primo ospite, vi dico solo che da quando Vlahovic e Juventus non si sono seduti a un tavolo a firmare, Vlahovic è stato proposto in giro, ma non ha ricevuto delle offerte quali lui si aspettava, quindi gli 8 milioni, la firma, il bonus alla firma per i procuratori, quindi attenzione. Però vedremo cosa succederà, ma mi interessa molto sapere chi è d'accordo, chi non è d'accordo, almeno nel fare il tentativo, e poi vedremo gli sviluppi. Lello Roberto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Franco, ben ritrovato.
0: Ben ritrovato, e sento nel tuo tono di voce finalmente.
2: Mi senti più sereno.
0: Sì, il sorriso. L'ultima volta che ci siamo sentiti era veramente complicato commentare alcune cose. Avevamo detto compromesso pericolosissimo, quello imposto da Elkan, su componenti che non andavano d'accordo, come lì, che non aveva solo dei rapporti pessimi con Spalletti, ma anche con altre componenti. Oggi siamo un pochino più rasserenati e un briciolo più ottimisti per il lavoro di Carnevali?
2: Beh, direi proprio di sì, Franco. È chiaro che voglio fare una premessa rispetto a tutto quello che andremo a dire successivamente. È chiaro che a meno, io sono un'azienda, sono sempre stato un aziendalista, quindi avendoci pure lavorato tanti anni, mi immedesimo anche, so che aria tira all'interno della società.
0: Lello, diciamolo, scusa, ti interrompo, poi ti lascio la parola. Tu conosci perfettamente le situazioni che vivono, che si respirano, che meccanismi scattano all'interno della Juventus avendoci lavorato. Prego, a te.
2: Esatto, no, è giusto che perché in cuor mio, Franco, sono diciamo almeno un paio d'anni che io diciamo mi dichiaro sempre ottimista perché fa parte,
0: facendo qualche sforzo, però
2: facendo
0: lo so.
2: Qualche sforzo,
0: ti conosco.
2: Sin dai tempi del Thiago Motta, diciamo.
0: Certo.
2: Quindi è chiaro che è normale che il discorso, allora, nel caso della gestione Giuntoli Thiago Motta, a mio avviso, dove veramente non c'entrava nulla con la Juve, era l'allenatore, Thiago Motta. Nel caso invece della gestione Comolli Spalletti, diciamo, Comolli prima Tudor, Comolli Spalletti, dove veramente con la Juve non c'entrava niente, era il nostro ex amministratore delegato. Quindi adesso invece direi che sembra che il puzzle si sia un po' completato, perché abbiamo un ottimo amministratore delegato, direttore generale, e un ottimo allenatore. Quindi a questo punto, diciamo, dopo aver steccato sull'allenatore prima e l'amministratore dopo, adesso dovremmo essere a posto.
0: Sai qual è la cosa pazzesca? È che la Juve è andata a prendere un amministratore delegato, un direttore generale che addirittura capisce di calcio. Una cosa pazzesca. Permettimi la battuta, ma purtroppo corrisponde alla realtà. Sì, come lui stesso aveva detto che, insomma, lui il calcio fino a un certo punto.
2: Sì,
0: e si sono visti i risultati.
2: Franco, mi vengono, ormai possiamo fare le battute perché è acqua passata, però mi vengono in mente anche alcune dichiarazioni tipo: ho visto la prima partita di calcio a Rimini, del passato. È ora di dire basta, Franco, perché
0: sì,
2: va bene,
0: concordo.
2: I cicli, abbiamo sempre detto, è chiaro che non si può sempre vincere, abbiamo vinto tanto negli ultimi anni, però adesso il ciclo delle non vittorie deve terminare.
0: E ti dico un'altra cosa, Lello, concordo con te, il calcio, lo sport è fatto di vittorie, non vittorie, di periodi di stasi, di grandi trionfi, ma non si può cadere nel ridicolo. Perché la Juve negli ultimi anni è caduta nel ridicolo, tra andi rivieni di allenatori, di dirigenti. Io non riesco ancora a capire, parlando con persone vicino alla famiglia, come sia stato scelto e con quali criteri si sia andati su un elemento come Comolli. Comolli, e poi ti lascio la parola, in un anno esatto, oltre ad aver fatto dei disastri inenarrabili, è costato alle casse della Juventus 8 milioni di euro lordi. Mi fermo qui, a te, Lello.
2: Mio Dio, guarda, no, niente, Franco, dobbiamo veramente mettere un punto di chiusura di questa pessima gestione che si è susseguita negli ultimi 4 anni, in modo particolare con 4 amministratori delegati che si sono, diciamo, succeduti uno con l'altro, e adesso basta. Carnevali è un ottimo dirigente, Spalletti è un ottimo allenatore, peccato che questo cambio, devo dire la verità, se proprio devo muovere una critica, è proprio che il ritardo con il quale è stato effettuato questo avvicendamento, proprio perché c'è un primo impegno molto importante, che è quello del 30 giugno, la chiusura, esatto, del bilancio, con credo che si debba fare una bella cifra.
0: La Juve deve fare un bel po' di milioni di plusvalenza.
2: Quindi è chiaro
0: la
2: che adesso devi andare a forzare, esatto, qualche cessione che magari non volevi effettuare, però i tempi stringono e di conseguenza devi andare avanti. Però io ripeto, adesso sono un bel po' più tranquillo, perché
0: ti senti?
2: Ma penso che valga un po' per tutti.
0: Sì. Allora partiamo da un presupposto: Carnevali gode di grande considerazione e, a parere mio, è la scelta giusta, era già la scelta giusta da fare tempo fa, non è stata fatta, però sai, anche lo stesso Carnevali adesso deve dimostrare, certo, di essere da Juve, perché no, non adesso se ne può più di situazioni raffazzonate, rattoppate.
2: No, guarda, a mio avviso Carnevali deve avere ora l'abilità di scegliere i suoi più stretti collaboratori. Si parla ora, spero che si definisca e che non si vada alle calende greche come l'anno scorso, esatto, per il direttore sportivo, che Ottolini in pratica è arrivata a dicembre. Quindi sì, voglio dire, che si faccia questo eventuale, come si parla, avvicendamento tra insomma la direzione sportiva e che
0: sai
2: si proceda. Ora,
0: sai che Tognozzi potrebbe arrivare per implementare lo scouting e potrebbe lavorare fianco a fianco con Ottolini?
2: Guarda, Ottolini credo che sia stata una scelta comunque voluta dalla parte competente della società, mi
0: sì,
2: riferisco soprattutto a Giorgio Chiellini.
0: Eh sì, perché quindi, il signor francese, monsieur adieu, come lì, cioè il mercato italiano, i direttori sportivi italiani manco li conosceva.
2: Franco,
0: cioè rendiamoci conto in che mani eravamo.
2: Alcuni calciatori come dirigenti, pazzesco, non è che andiamo molto d'accordo con
0: No, ma la cosa pazzesca è che io mi chiedo, come puoi fare una scelta di questo tipo? Significa aver buttato tantissimi soldi, sì, l'ho detto poc'anzi, hai buttato un anno. Colui il quale è stato scelto avrebbe dovuto migliorare la squadra e non solo l'ha peggiorata. Ed è una cosa grave, perché il prossimo anno fai l'Europa League e non fai la Champions, ma ha buttato un mucchio di soldi.
2: Sì, adesso guarda, io penso che il binomio Carnevali-Spalletti si compensi perfettamente, per il semplice motivo che è vero, Carnevali è un ottimo dirigente, come hai detto tu, deve anche dimostrare di essere ora da Juve. È un grande dirigente, conoscitore del calcio italiano, sicuramente. Sicuramente deve fare un po' più di esperienza a livello internazionale, però lì la lacuna, se di lacuna si può parlare, di Carnevali, potrebbe essere sicuramente colmata da Luciano Spalletti e,
0: certo,
2: da Giorgio Chiellini e da tutto lo staff, perché comunque gente molto esperta di calcio internazionale, e quindi diciamo che si può innanzitutto riprendere la situazione in mano in Italia, perché si riparte sempre dall'Italia, per poi chiaramente crescere e ritornare anche a giocare a certi livelli in Europa.
0: Sì, intanto pensiamo a tornare competitivi, perché
2: sì,
0: la Juve negli ultimi anni non lo è praticamente mai stata.
2: No, abbiamo finito proprio male, Franco, noi ce l'avamo sentiti alla vigilia di Lecce-Juve,
0: esatto,
2: e andò bene Lecce-Juve, vincemmo e tutto lasciava ben sperare. Adesso sinceramente siamo stufi tutti quanti. Io poi,
0: sì,
2: diciamo, come tu ben sai, ho il polso un po' della situazione,
0: certo,
2: di una gran bella parte dei tifosi di club, e quindi siamo tutti stufi, Franco, vogliamo adesso basta, adesso la scusante dei cicli, ok, c'è stata, adesso basta. Dal 2026-27 la Juve deve tornare ad essere dominante innanzitutto in Italia e poi...
0: Sì, è la cosa fondamentale, l'ho scritto qui e continuerò a ripeterlo per tutta l'estate, però insomma siamo a buon punto, unità di intenti e le linee comuni per il bene della Juve, mi pare che da lì non si possa assolutamente derogare.
2: Sì, basta, basta veramente con queste guerre o chiamiamole lotte intestine.
0: Sì.
2: quello non può entrare nello spogliatoio, quell'altro sì, quell'altro no, quello è mio amico, quel
0: no,
2: sembriamo veramente di essere tornati ai tempi della seconda squadra di Milano, Franco.
0: Bravo, ecco perché prima ti dicevo che la Juve negli ultimi anni mi sembra che si sia, ahi noi, purtroppo coperta di ridicolo. Ti leggo questo messaggio, Andrea Romaterni, bevo il caffè insieme a Manuele e saluto ospiti e ascoltatori. Mi concentro, lui è molto diretto, mi concentro sugli estremi della futura squadra, portiere e centravanti, realisticamente chi? Un abbraccio. A te, Lello.
2: Grazie.
0: No, allora, se vuoi faccio una premessa, l'ho detto prima, la Juve
2: allora,
0: farà nuovamente
2: il tempo.
0: No, ma tanto abbiamo tutto il tempo. Allora, poi mi dirai chi vuoi, però sì, è assolutamente realistico il fatto che la Juve farà di nuovo un tentativo con Vlahovic.
2: Sì, speriamo che questo tentativo vada a buon fine perché comunque per quanto possa è un ragazzo che va, è particolare sicuramente come carattere, va preso per il verso giusto perché poi lui è uno che in campo è un guerriero, quindi
0: secondo me è da riprovare
2: tutto. Magari ecco con la gestione giusta sicuramente può dare molto, sicuramente può dare molto, ma molto di più Dusan, ecco, assolutamente.
0: Io guarda l'altra settimana,
2: su questo non c'è alcun dubbio.
0: L'altra settimana alcuni tifosi, Sorlot, io avevo lanciato un semplice quesito, voi siete, conoscendo Sorlot, avendolo visto giocare parecchie volte, voi siete così sicuri che Sorlot sia più forte di Vlahovic? Io ho i miei serissimi dubbi.
2: Franco, i giocatori comunque vanno visti nei campionati
0: esatto.
2: Nel caso nostro nel campionato italiano. Io onestamente terrei Vlahovic, tra Vlahovic e Sorlot terrei Vlahovic.
0: Anche
2: se tu mi dici tra Vlahovic e Holland, allora che ti dico Holland.
0: Però il problema è che la Juve pare non riesca ad arrivare a Holland,
2: no,
0: pare
2: dico,
0: così.
2: Dico, ti ho fatto un esempio per assurdo,
0: ma certo.
2: Cioè, deve valerne la pena ecco poter rinunciare a Vlahovic,
0: sì,
2: sicuramente
0: concordo.
2: Deve fare pure lui un passo indietro perché da quello che diciamo trapela dai media, ha fatto alcune dichiarazioni o considerazioni o confidenze che non sono certo diciamo di grande livello stilistico.
0: Lui
2: però,
0: ce l'aveva
2: però,
0: molto con Comon lì.
2: Sì, sicuramente.
0: Strano, ma alla Juve nessuno ce l'aveva con Comon.
2: Sì,
0: non posso dire, non posso
2: Franco,
0: dire certe cose. Vai, Lello.
2: Pensiamo al presente.
0: Esatto.
2: Allora, facciamo così, Franco, perché dobbiamo essere costruttivi, no?
0: Sì.
2: Il capitolo Comon lì, ringraziando a Dio, è chiuso.
0: Per fortuna,
2: adesso concentriamoci tutti quanti sul capitolo e speriamo che sia un lungo libro, bello condito di vittorie, quello della gestione Carnevali, della gestione magari Chiellini che sia ancora più presente.
0: Importante e centrale nel progetto.
2: E Spalletti, perché io ho grande fiducia in Luciano Spalletti.
0: Sì,
2: veramente.
0: Sì, siamo assolutamente in sintonia, ma devo dire
2: i giocatori che vanno presi, chiaro che nei ruoli, che perlomeno per quello che abbiamo visto quest'anno, i ruoli nominati dal nostro radioascoltatore sono sicuramente quelli necessari. Il portiere, un grande portiere comunque che faccia la differenza e non un buon portiere come Di Gregorio, perché non è che Di Gregorio sia scarso,
0: no,
2: è un buon portiere.
0: Per essere da Juve
2: ma
0: serve,
2: non è
0: altro,
2: all'altezza della tradizione dei portieri della Juve,
0: esattamente.
2: E poi certo il centravanti sicuramente si tenterà, io sono moderatamente ottimista sulla riuscita del rinnovo di Vlahovic, perché comunque se è vero che il rapporto era deteriorato tra lui e Comon lì, adesso sì, non ha più nessun tipo di scusante. Chiaro che pure il procuratore Franco deve fare
0: un po' di ammenda,
2: deve
0: direi.
2: Stare calmo perché
0: certo,
2: si deve ricordare quello che la Juve gli ha dato quando è passato dalla Fiorentina alla Juve.
0: Esattamente,
2: insomma.
0: Esattamente.
2: È stato un anno fermo, quasi un anno fermo, quindi tutte cose che poi nella trattativa sicuramente pesano.
0: Comunque Lello, sei fantastico perché abbiamo parlato di tutto, ma la domanda di Andrea da Roma Terni, e ti chiedevo anche il portiere, e io da te lo voglio sapere ovviamente.
2: Ma allora, tipo il portiere.
0: Dibu Martinez è un portiere che a te darebbe garanzie, cioè ti senti comunque di andare a prendere un portiere di questa tipologia?
2: Allora, io l'unico mio, allora, tecnicamente, per quello che l'ho potuto vedere io, seguire io dei video da qualche partita dell'Argentina, della Aston Villa, anche quando abbiamo giocato contro quest'anno, certo. Quindi voglio dire, mi è sembrato un buonissimo portiere. L'unico problema di questo ragazzo è che ha 34 anni,
0: sì, pare. 34.
2: Cioè, allora, se l'investimento, 34. Allora, se l'investimento è minimo, perché no? Perché comunque ha esperienza, però nello stesso tempo tu devi andare a opzionare un portiere che ha, come la Juve ha sempre fatto,
0: certo,
2: che ti faccia il due o tre cicli. Quindi io onestamente, se è chiaro che andare a bussare alla porta dell'Atalanta è sempre un po' un problema, però carne secchi non mi dispiacerebbe onestamente.
0: Ma neanche a me, il problema è che l'Atalanta, un cinquantino te lo chiede,
2: sì,
0: secondo
2: almeno,
0: me.
2: Sì, sì, vedendo pure quello che è la situazione un po' che gestiscono con Pale, ma perché loro ormai non hanno più bisogno, diciamo tra virgolette, di soldi. Loro vogliono, se vendono devono vendere come dicono loro e basta. Per cui
0: lo sappiamo.
2: Probabilmente ci dobbiamo accontentare, tra virgolette, accontentare di un 34enne.
0: Beh, io guarda, lo prenderei al volo se mi fa anche due anni ad alti livelli.
2: Se sta bene fisicamente, un portiere, abbiamo visto fino all'ultimo Gigi, vabbè, ma Gigi fa un
0: Beh, Gigi è un fenomeno.
2: Ma anche lo stesso nostro ex portiere, che adesso un po' si lascia, si rilascia qualche...
0: con qualche frecciatina.
2: Di frecciatina, ha giocato fino ai 40 anni, sì, voglio dire, per cui io il portiere, quando tu vai a colmare la posizione del portiere con uno di esperienza per uno o due anni mi va bene. Invece Franco, dove dobbiamo intervenire pesantemente? Centrocampo.
0: Assolutamente d'accordo con
2: te. Ma lì proprio, io lo diciamo da diverso tempo.
0: Sono anni che lo diciamo, caro Lello. Anni.
2: E il povero Locatelli che porta la croce, chiaramente, non è che io non ce lo posso avere con un ragazzo che dà il massimo di quello che è, quelle che sono le sue, esatto, capacità. Poi se viene schierato in un ruolo che non è il suo, non è colpa sua.
0: Certo, certo.
2: La se a Giancarlo Catelli ci fosse un Bernardo Silva, purtroppo,
0: magari.
2: Capisci che sarebbe un altro Locatelli.
0: Sei d'accordo con me, Lello, che a meno di improvvise offerte fantascientifiche, gli unici certi di rimanere nel centrocampo Juve in questo momento possono essere McKennie e Locatelli, gli altri sono assolutamente tutti in stradiscussione?
2: Quello sì, sicuramente sono due che non sono in discussione. Io non in discussione, vabbè, pure Yıldız, dai Franco.
0: No, parlavo di centrocampo.
2: Ah, tu di centrocampo?
0: No, Yıldız è intoccabile, cioè guai, altrimenti andiamo tutti al bar e chiusi.
2: Infatti, no, beh, come centrocampo sicuramente, poi... Cioè io farei anche di tutto, a meno che non ci sia una grande...
0: Io so che tu vorresti trattenere Cobb Miners, passami la battuta.
2: Sì, guarda, incateno, sono pronto a incatenarmi.
0: Ai cancelli della Continassa per trattenere. No, con tutto rispetto per te, Cobb Miners, però credo...
2: Bravissimo
0: Lello,
2: ragazzo, da quello che mi dicono, però non può giocare per non so quale motivo, non per incapacità, perché è un buonissimo giocatore. Però... probabilmente se va a giocare a Roma, faccio un esempio,
0: esatto,
2: con Gasperini,
0: veicoliamo la Roma, certo, ma ci può stare.
2: Magari, voglio dire, ci prendiamo Pisilli, magari, non lo so.
0: Magari, ma non credo proprio che la Roma ti dia Pisilli.
2: No, però
0: per il bene del ragazzo, credo davvero, tornando seri, dopo due anni di flop clamoroso, anche il ragazzo ha bisogno di rilanciarsi, la Juve non lo può tenere per ovvi motivi e ci mancherebbe.
2: Certo.
0: E quindi speriamo che Cobb Miners possa essere uno strumento utile a rafforzare il centrocampo, ma anche a portare magari dei soldi freschi per creare un tesoretto e poi andare a prendere i giocatori funzionali al progetto. In un minuto a te.
2: È vero anche che quest'anno, fra pochi giorni, fra poche settimane, ritroveremo alla Contina Arthur e Douglas Lewis.
0: Io guarda, faccio finta di non sentire perché potrei veramente perdere la pazienza.
2: È la verità.
0: Esatto.
2: È la verità. Faranno sicuramente prenderanno altre vie nuovamente. Poi non so se è vera la voce, o meglio la dichiarazione che ho letto tempo fa, che comunque Spalletti li vuole vedere.
0: Più su Douglas Lewis, Arthur io credo che a Torino nessuno lo voglia vedere.
2: Arthur no, effettivamente no, però Douglas Lewis non lo so, certo non può essere il nostro
0: per me non ha il passo per giocare in Italia, però insomma vedremo.
2: Parlano di questo Frattesi pure.
0: Sì, ma insomma l'Inter vuole tanti soldi e io eviterei di foraggiare quelli là personalmente.
2: No.
0: Poi vedremo. Lello, sentirti sorridere e essere così sollevato, tu che conosci perfettamente tutti gli sgabuzzini e meandri di casa Juve, mi solleva un po' l'animo.
2: Sono felice quando sento te, Franco, confronto con te, con una persona che reputo superiore a me in quanto di qualità e di competenze calcistiche.
0: Troppo buono.
2: Lì mi sento felice perché
0: questa cosa così che hai detto è dettata dalla nostra lunghissima amicizia.
2: No, l'amicizia fa esperienza. Quindi non parlo con cognizione di causa. Quindi.
0: Lello, un abbraccio grandissimo, ci sentiamo presto. Grazie, come sempre.
2: Grazie,
0: Lello Roberto, ovviamente, qui a Ieri e Oggi. Abbiamo sforato un pochino, andiamo subito in break, ma rimanete lì.
3: Ieri e Oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre 4 partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di partire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con 4 attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doué e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco, al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029, sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero e si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Il tennis, ora non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wild card assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme però, l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre 2 prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cutoff ha ancora dentro 2-3 giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfè per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Chvanlyska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra a 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Matteo Bellucci piega in 2 set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio a tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 al Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci tornati, siete in tantissimi, grazie per tutti questi messaggi. Bobo, Vlahovic deve solo sparire da Torino, ha provato a fare il fenomeno del mercato, non se l'è filato nessuno. Poi Roby, tutto questo ottimismo nel vendere i giocatori in esubero io non lo vedo, credo che saranno tutti prestiti con partecipazione della Juve nei pagamenti degli ingaggi. Tu non vedi ottimismo, io in te vedo parecchio pessimismo. Se vai a prendere uno come Carnevali, io da Carnevali mi aspetto delle manovre di un certo tipo, poi vedremo. Terry, buongiorno Franco, su Vlahovic sai già come la penso? Assolutamente sì, punterei ancora su di lui, ma non a quelle cifre, continuo a sperare nella permanenza anche di Bremer. Enza da Udine, io sono d'accordo sulla permanenza di Dujan. Paolo, ciao, cosa ne pensate di Balogun? Buonissimo, mi piace come centravanti. Poi Luca da Sarno, carissimo Franco, sono d'accordo con te su Dujan, ma la frase su David per quanto riguarda il fattore stipendio non mi è sembrata una bella uscita da parte del serbo. Stra concordo con te. Mandiamo qualche vocale. Via.
8: Ciao Franco, ciao anche tu ospite e ciao soprattutto a chi verrà e ciao in redazione.
0: Grazie.
8: Volevo dirti, ho visto che la Juventus ha fatto due acquisti, due giovani. Uno che ha preso del Maastricht, non so adesso una squadra belga di seconda divisione, e l'altro Reynold. Vabbè, ragazzi, per la primavera che cresceranno, speriamo in bene.
0: Sì, questo sicuramente.
8: Speriamo che adesso vengano un po' gli acquisti veri, che andiamo a chiudere per Martinez o per Oblak o per Alisson. Vediamo un attimino se va a recuperare Vlahovic e Carnevali. Chiudiamo anche per Sorloth, così facciamo un attacco Vlahovic, Sorloth e in panchina Berardi.
0: O uno l'altro.
8: Non è male, dai, adesso speriamo e poi vediamo di vendere Cambiaso, che sembra che se lo stanno contendendo, mandiamolo là, così sta bene, un
0: Barcellona,
8: bel 40 milioni o anche 50, perché intanto venderà molto.
0: Facciamo
8: bene,
0: anche
8: dai.
0: 60.
8: Ciao Franco, ciao ciao.
0: Ciao Emilio, altro vocale.
9: No, fratelli bianconeri.
0: Ciao, buon pomeriggio.
9: La domanda di Vlahovic è: perché continuare ad acquistare un giocatore per avercelo in rosa? Nel senso, questo vuole rinnovo, ma vuole 30 milioni. 30 milioni prendi sopra. Non lo so. L'anno prossimo,
0: beh, non è proprio così.
9: Il nuovo rinnovo, di certo non gli devi dare la paghetta per il papà. Questa è la mia domanda.
0: Beh, non è proprio così, amico mio, nel senso che l'Atletico Madrid chiede 30 milioni per il cartellino di Sorloth, e poi a Sorloth devi fare un triennale a 4 milioni netti, quindi i calcoli non sono proprio quelli. Io però voglio ragionare dal punto di vista qualitativo, l'ho già detto l'altra settimana e lo ripeto, voi siete così sicuri che Sorloth eventualmente possa essere più forte di Vlahovic? Io personalmente ho dei dubbi. Sta per arrivare il nuovo ospite, vado subito da lei, però volevo leggere da Twitch Martin 305. Buongiorno Franco, sono Martina Torino. Far crescere da fare le spalle eventualmente del Dibu, così da avere un portiere di prospettiva che si faccia le ossa con qualcuno esperienza, per farlo maturare e crescere da fare, secondo me va fatto giocare in una buona Serie A, non fare il dodicesimo eventualmente alle spalle del Dibu Martinez, sperando che poi il Dibu possa arrivare. L'ho voluta fortemente oggi, adesso lo capirete il perché. Un'amica di questa trasmissione, mia personale, Consuela Mangifesta, buon pomeriggio.
10: Eccoci qua Franco, buongiorno.
0: Perché ti ho voluto espressamente oggi? Ieri si insedia Giovanni Carnevali, primo giorno di lavoro alla Continassa, e tu Giovanni Carnevali lo conosci molto molto bene.
10: Sì, è vero, è vero. Infatti ci siamo mandati i messaggi qualche secondo prima che arrivasse la notizia.
0: Non ti chiederò il contenuto dei messaggi perché c'è la privacy, però da te voglio sapere il modus pensandi, il carattere. Quanto sperava di arrivare alla Juve, per esempio, Consuelo?
10: Ma guarda, allora, io insomma sono amica di Giovanni da qualche anno, da una quindicina d'anni, per motivi lavorativi ovviamente, perché certo, insomma abbiamo avuto modo di lavorare insieme, e ovviamente stando accanto a una persona così ho cercato di dire, capire, no, che tipo di persona fosse, e secondo me, a parte il fatto, credo che sia una persona con una grandissima conoscenza del mondo calcistico, certo, perché saranno 40 anni ormai che lavora nel mondo del calcio, però è una persona molto determinata, è una persona che, se pensiamo insomma che un personaggio di spessore come Quincy tanti anni fa, come dire scommesso su Giovanni, certo, che ha avuto ragione nel corso degli anni, insomma è una persona che sa ricambiare la fiducia che gli viene data con un grandissimo impegno, con una grandissima determinazione, con una scaltrezza. Certo, il Sassuolo non è la Juve, quindi chiaro, Giovanni al Sassuolo diciamo che faceva praticamente, davvero decideva qualsiasi cosa, quindi è ovvio che l'impegno è veramente tanto, però erano almeno 2-3 anni che dicevano ma vieni, vai alla Juve, vai alla Juve.
0: Quindi lo dobbiamo anche a te, cioè tu sapevi già tutto fondamentalmente.
10: No, assolutamente no, nella maniera più assoluta non sapevo assolutamente nulla, quantomeno di tutto quello che stava accadendo in, certo, questo momento. Però devo dire la verità, guardando un po' il panorama dei manager sportivi, come dire, un po' di gente ci sperava che Carnevali arrivasse alla Juve, e credo anche lui probabilmente, no? E, perché, come dire, per un manager sportivo è un po' la coronare il proprio sogno.
0: Assolutamente sì, è il coronamento di una carriera con 12 anni al Sassuolo di altissimo livello. Poi giustamente, no, la riflessione che fai tu la fanno molti tifosi: il Sassuolo è una cosa, la Juve è un'altra, ma quando tu dimostri di essere uno dei migliori dirigenti italiani

0: Aspetta, fammi fare la battuta, Consuelo, parla anche italiano, sì. Incredibile, un dirigente della Juve che finalmente torna a parlare la nostra italica, capito? Lingua, incredibile.
1: Esatto. Cioè, io penso che la prima mossa, no, che uno con una società importante come la Juve debba fare è mettersi in casa un dirigente italiano, insomma, certo, che conosce. Poi io spero che si circonda di gente che alla Juve vuole bene. E che in maniera particolare tenga le sorti della, io gli ho mandato un messaggio, ho detto cerca di riportarci nel posto che ci compete. No?
0: Mi sembra un messaggio molto molto centrato, perché alla Juve, ne parlavo con l'ospite precedente, con Lelo Roberto, negli ultimi anni purtroppo abbiamo sfiorato il ridicolo se non ci siamo entrati a pie pari, con continui cambi di dirigenze, con più allenatori a libero paga, con giocatori strapagati che sono stati dei flop. Io credo che,
1: sul fatto del fare saving, Giovanni Carnevali è il maestro, e quindi da un punto di vista economico probabilmente, insomma, è la scelta più appropriata, perché negli ultimi anni sono stati veramente sperperati milioni e milioni di euro senza portare a casa dei risultati. Ora, io non dico che a Giovanni Carnevali arrivano i risultati, perché questo nessuno di noi ha la sfera magica per poterlo stabilire,
0: certo,
1: però sicuramente torna forse un po' di credibilità in questa società, che negli ultimi anni abbiamo smarrito oltre a risultati anche quello, no? Quindi sì, secondo me, insomma, poi i suoi rapporti ben ramificati, credo che, ripeto, cioè
0: il peso politico, Consuelo, che manca alla Juve. E Giovanni Carnevali può riportare anche questo aspetto. La Juve è fuori dalla stanza dei bottoni da troppo tempo e non può una società come la Juve rimanere ai margini, oltre che farsi valere in campo, ovviamente, Consuelo.
1: Ma infatti per quello io ti dico, cioè, in questi ultimi 15 anni, almeno da quando conosco io Giovanni Carnevali, cioè, ho visto come si muove in tutti gli ampi, e mi sembra una persona, cioè, ampiamente stimata, sì, una persona affidabile, una persona che sta al suo posto, ma al tempo stesso che, insomma, spinge sull'acceleratore, è una persona molto coraggiosa, sicuramente, perché anche in passato ha fatto delle scelte anche, insomma, abbastanza rischiose per quelle che sono, che era la sua posizione, no? Però al tempo stesso, ripeto, si è, come dire, circondato una rete di conoscenze importantissime che, insomma, servono alla Juve, come dici tu, per stare nei posti che contano, per avere voce in capitolo e tutt'altro, insomma, tutte qualità che negli ultimi anni la Juve aveva
0: certo,
1: un po' smarrito.
0: Tutte peculiarità.
1: Facciamo tutti gli in bocca al lupo.
0: Assolutamente, il miglior augurio di un ottimo lavoro, e spero lontano nel tempo, per Giovanni Carnevali. Come dicevi tu, peso politico, conoscenze, però Giovanni Carnevali è atteso, secondo me, da due compiti molto molto importanti. Uno, ovviamente, fare di conti, perché questa società non naviga in acque tranquille e non ha dei bilanci floridissimi. Due, stando attento ai conti, qui serve rinforzare in maniera veemente la squadra, e dovrà ovviamente cedere, fare delle cessioni. Secondo me, guarda, arrivo a dirti, da Carnevali io mi aspetto dei colpi da maestro più in cessione che in arrivo. Perché dico ciò? Perché se tu cedi...
1: L'ho sempre fatto quello,
0: Esatto.
1: È bravissima le cessioni.
0: Brava, Consuelo.
1: A guadagnare un sacco di soldi.
0: Esatto, Consuelo, io volevo arrivare lì, ma visto che i bilanci non sono floridi, hai bisogno di fare tesoretto. E poi c'è un altro aspetto, speriamo che non sia così drammatico, ma la Juve dovrà fare i conti con il fair play finanziario e eventualmente delle sanzioni, speriamo non paletti in entrata, da parte della UEFA. Quindi Giovanni Carnevali è atteso da un compito tutt'altro che semplice, tutt'altro.
1: Certo.
0: La realtà è
1: questa. Questo è sicuro, infatti.

0: non sarà una passeggiata di salute, è il vero banco di prova che determinerà, come dire, la sua carriera, no? Una de definitiva consacrazione oppure magari, insomma,
1: Diciamo la
0: normale, no?
1: consacrazione da grande dirigente Juve, come io mi aspetto. Mettiamola
0: Esatto,
1: così.
0: e poi sicuramente, insomma, credo che abbia anche un ottimo rapporto con Spalletti, quindi il
1: Sì.
0: fatto che un dirigente abbia un feeling con l'allenatore, con il quale si condividono le scelte, insomma, di qualsiasi genere, di acquisizione, di cessione di giocatori, insomma, dai, penso e spero, insomma, che almeno qualcosa di buono possa andare. Ripeto, un compito molto difficile perché saranno tutti con gli occhi puntati addosso, perché saranno lì ovviamente i detrattori pronti a dire ah, non sei al Sassuolo,
1: Certo.
0: ma credo che per Giovanni Carnevali questo sia molto stimolante.
1: Posso dirti una cosa, Consuelo? Allora, questo tuo quadro perfetto, conoscendolo di persona e conoscendolo da tanti anni, è da un ulteriore input di fiducia, perché è chiaro, il tifoso juventino fino a una settimana fa era fortemente depresso, sconsolato, arrabbiato. Io credo che già l'arrivo di Carnevali abbia spostato un pochino l'asticella, no? Le lancette dell'orologio dell'umore del tifoso juventino. Questo tuo ritratto a me personalmente fa molto piacere, credo a tutti i nostri ascoltatori. Poi servono i fatti, questo
0: Servono i fatti,
1: mi
0: sì.
1: pare evidente. Ti leggo un messaggio da Twitch, Marco Moretta, Grande Franco Redat. Come dicevamo ieri, alla fine, riflettendo anche Thuram, a parere mio, va venduto. Tanto avere un giocatore che fa legna e che non segna neanche con la benedizione di Lourdes, a mio avviso, si potrebbe valutare veramente di cederlo. Che ne pensi, Franco? Sto ragionando male? No, non è che ragioni male, è che vanno fatte delle valutazioni, ovviamente, in primis da parte dell'allenatore e poi da Giovanni Carnevali, da Chiellini, da tutta la dirigenza che finalmente, no, cara Consuelo, deve avere unità di intenti, una linea comune. Ma tu, Thuram, lo terresti oppure secondo te da mettere sul mercato?
0: Io lo terrei tutta la vita, sì, anche se non ha convinto, ma cioè, non è che ha convinto quest'anno, però cioè, si vedono le qualità dei giocatori, sicuramente in delle condizioni migliori, magari un atleta riesce a esprimersi un po' meglio, no? Cioè, no, non si può sparare su un giocatore al primo anno o alle prime occasioni, no? Se sei stato un atleta, cioè, sai quali sono le difficoltà certe
1: Certo.
0: volte per affrontare delle stagioni che non vanno bene, che più vuoi che vadano bene, più ti vanno male, perché
1: Tra
0: entri in un
1: l'altro,
0: loop.
1: permettimi, Thuram è arrivato alla Juve, questo è il secondo anno, ma ha avuto cambio d'allenatore in corso sempre.
0: Ma guarda, io ribadisco, cioè, non sono una grandissima intenditrice di calcio, però mi limito a vedere quelle che sembrano le qualità dei giocatori. Secondo me le qualità vanno sfruttate al meglio. E purtroppo quest'anno, cioè, fondamentalmente con un inizio con Tudor, poi l'arrivo di Spalletti, poi la confusione, e poi ci dobbiamo qualificare, e poi dobbiamo arrivare ai quarti, perché se no perdiamo la Champions. Se poi l'abbiamo persa, insomma, 2000 casini, è ovvio che magari tutti i
1: Disastro.
0: giocatori sì, non sarà, cioè, probabilmente Serge Vlahovic sarà in grado di fare meglio. Cioè, non so dirti, cioè, ho come l'impressione che, come dire, ci sia da spazzare un po' di dubbi, di nubi sopra la Juve, ricominciare un po' a mente serena, un po' più leggere, un più, perché sennò è troppa pressione. Il fatto che quest'anno magari la Juve non debba fare la Champions, forse è un vantaggio, non lo so. Sì, ci sarà un'Europa League da
1: Io
0: giocare, se
1: preferisco
0: non è la
1: sempre fare
0: Champions
1: la
0: League.
1: Champions,
0: A chi lo dici?
1: però come
0: Non la
1: dicevi,
0: facciamo.
1: però come dicevi tu, per spazzare le nubi servono uomini di grandi competenze calcistiche. E il fatto che sia arrivato Giovanni Carnevali, insomma, questa è una garanzia. Consuelo, ritorno e a un tentativo di trovare un accordo, un rinnovo con Vlahovic, sì o no per te?
0: Ma allora, no, io non lo so, veramente mi mette in forte dubbio questo giocatore, perché poi da quando è arrivato alla Juve non ha mai convinto definitivamente. Però è anche vero che, come abbiamo aperto questa conversazione dicendo, insomma, che vanno guardati i conti della Juve, va guardato il fair play, vanno guardate una serie di situazioni, no? E quindi non che ti puoi liberare serenamente di un giocatore senza sapere poi se ne arrivano degli altri,
1: per esempio,
0: di pari, insomma.
1: E quanto costano, tra l'altro?
0: È quello, capito? È proprio quel discorso, è quello proprio il problema, capito? Quindi cioè, io credo che, ecco, però, insomma, quando retrocesse in Serie B la Juve, no? Che chiesero ad alcuni giocatori di rimanere, quelli, certo, che sono rimasti l'hanno fatto con convinzione, capito? Certo. Chi rimane alla Juve deve farlo con convinzione. Secondo me, se tu resti con convinzione, se credi nel progetto, sei tu il primo che ti autoresponsabilizzi e dici, cavolo, sono io che gli ho detto sì a loro, adesso non posso fallire, no?
1: Certo. Cioè,
0: è un impegno diverso rispetto a quando ti obbligano, ti costringono a rimanere, non ti cedono, cioè è diverso tutto, cioè, secondo me siamo all'avvio della stagione, bisogna essere chiari fin dall'inizio con tutte le parti in causa.
1: Chiaro.
0: Poi, una volta composta la cosa, augurarci, insomma, che inizi una sorta di risalita di questa squadra, perché non ne possiamo più.
1: Bravissima, guarda, la tua chiosa, secondo me, racchiude tutto. Quindi, e poi ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e ti lascio continuare a lavorare. Il fatto che è arrivato Giovanni Carnevali, un briciolo di entusiasmo lo dà a Consuelo Mangifesta?
0: Ma io sono personalmente molto contento, poi dopo, insomma, se tutto può succedere, però ti ripeto, ci abbiamo scherzato su per diversi anni su questo tema della Juve, e quindi, almeno per quanto mi riguarda, io gli auguro veramente davvero di compiere grandi progressi, di fare una grande carriera, di fare molto bene per lui e perché sono tifosa della Juve, così come spero.
1: Credimi che glielo auguriamo tutti, e io sicuramente ho più certezza, comunque alcune certezze oggi rispetto a un anno fa, quando venne annullato Monsieur Adieu come lì, che sinceramente non capivo da dove.
0: Non si è mai stato molto simpatico.
1: Ma non è una questione di simpatia, è che purtroppo poi ha dimostrato sul campo che le competenze erano quello che erano ed è stato disastroso. E l'ho detto prima e lo ripeto anche a te: alla Juve in un anno Messi come lì è costato 8 milioni di euro lordi. Credo.
0: Se li davano a me, io facevo meglio, secondo me.
1: Allora, la prossima volta mandiamo il curriculum, Consuelo. Assolutamente.
0: Esatto.
1: Senti, un abbraccio grande, grazie davvero, come sempre, per il tuo tempo, la disponibilità e per questo quadro di Giovanni Carnevali, da una persona che lo conosce molto bene e da vicino.
0: Dai, speriamo di non sbagliarci. Dai,
1: speriamo che tutto vada come noi pensiamo, come ci siamo detti in privato. Un abbraccio grande, Consuelo, grazie come sempre.
0: Grazie a voi, Franca. Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, a prestissimo. Allora, leggo ancora qualche messaggio da Twitch. Marco Moretta dice: le qualità ci sono di Thuram, solo che nel suo ruolo 7-8 gol ci vogliono per un centrocampista del suo valore tecnico. Concordo, dovrebbe sicuramente segnare di più. Franco, sono Marco da Borgo Filadelfia. A me al momento non è affatto scontato che trionfare sia una squadra europea nel campionato mondiale. Sempre Giovanni dice: ancora depressi, siamo con l'arrivo di Carnevali, però abbiamo tanti giocatori mediocri e speriamo non invendibili. Questo lo aggiungo io. Franco, dice Vincenzo da Formia, credo che Vlahovic abbia avuto molto tempo per dimostrare di essere da Juventus senza senza riuscirci, però abbiamo parlato anche delle questioni economiche, guardate che non è solo una questione tecnica. Leggo l'ultimo messaggio, Emilio da Padova, Consuelo sei mitica, sentirti parlare è una delizia fantastica. E poi Dennis da Playa del Carmen, una domanda: con i soldi dell'Europa League e spero davvero la vendita di Cambiaso, sarebbe come l'accesso alla Champions? No, non è così, ho letto tante ricostruzioni in questi giorni, non è assolutamente così, ma avremo modo e tempo di parlarne già domani, ovviamente alle ore 15 qui in mia compagnia. Tanti messaggi, tanti vocali, non sono riuscito a mandare tutto, ci riproviamo domani. Adesso ovviamente vi lascio a Camillo De Michelis, rimanete qui su Radio Bianconera, a domani pomeriggio, ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Tarcisio Burnic. Tarcisio Burnic nasce a Ruda, in provincia di Udine, il 25 aprile 1939. Una lunga carriera, quella del difensore, durata quasi 20 anni, dal 1958 al 1977. Dopo due stagioni all'Udinese, nel 1960, Tarcisio approda alla Juventus. «Fu un sogno per me indossare la maglia bianconera», racconta Tarcisio al Guerin Sportivo. «Avevo 21 anni, mi ero appena affacciato alla Serie A con l'Udinese, non potevo chiedere di più. Era la Juve di Boniperti, Sivori e Charles. Stava dominando in Italia da alcuni anni tra Scudetti e Coppa Italia». Dopo appena 13 partite, Burnic viene mandato a Palermo. Un trasferimento percepito come una bocciatura dal giocatore, che all'inizio rifiutò, subendo anche un deferimento. Poi, alla fine, decide di accettare, disputando un'ottima stagione 1961-1962. In rosanero trova anche il suo primo gol in Serie A, su punizione, nella prestigiosa vittoria esterna per 2-4 contro la Juventus, del 18 febbraio 1962. La vera svolta della sua carriera arriva nell'estate del 1962, quando viene acquistato dall'Inter. Con la casacca nerazzurra vince 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, divenendo uno dei protagonisti della grande Inter degli anni 60. In Serie A disputa quasi 500 partite, mentre in nazionale vanta 66 presenze e 2 gol, uno dei quali storico nel Mondiale del 1970 in Messico. Suo, il gol del momentaneo 2-2 nella semifinale Italia-Germania Ovest. In finale, però, verrà sovrastato nello stacco da Pelé, che realizzerà il gol del vantaggio verde-oro nella gara che il Brasile vincerà per 4-1. Chiude la sua carriera da calciatore con 3 stagioni al Napoli, dal 1974 al 1977. Appesi gli scarpini al chiodo, tenterà l'avventura da allenatore con alterne fortune. L'ultima sua esperienza da tecnico risale al 2001, quando sedeva sulla panchina del Pescara.
3: Eroi in bianconero.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Ma buongiorno ragazzi, dopo avermi vista ieri alle 16, eccomi pronta per tornare, no? Sono tornata nel mio habitat naturale, quello della mattina alle 11.07, martedì 16 giugno. Tanti compleanni in questo giugno, al di là della qui presente ovviamente. Tanti che compiono gli anni in questo mese. Io sono piena di amiche che fa il compleanno In questo periodo. Mi verrebbe da dire, essendo qua, tu Yves, quando compi gli anni, ma Yves non mi può parlare perché anche lì, ma non mi può parlare. Detto questo, la notizia di ieri, qual è quella più importante che di cui vi abbiamo raccontato, poi anche ieri nella serata, ovviamente questo riscatto di Jeremy Boga che era nell'aria ma che è arrivato anche con estremo piacere, proprio perché è una sicuramente delle più belle parentesi che la Juventus si può dire di aver vissuto nella passata stagione, un esperimento, no? Boga, tra l'altro, particolare che si ritrovi con il suo ex dirigente, ovvero Carnevali, pronto poi a, anzi, si è detto pronto e lesto nel arrivare alla conclusione di questa trattativa, che insomma già iniziava un attimino a non dico a rallentare per forza, no, assolutamente, però c'era già chi iniziava a mettere in discussione anche questa di notizia di mercato. La Juventus da subito, non appena è finito il campionato, neanche un mese fa oramai, aveva detto Boga verrà riscattato, cioè la Juventus l'aveva detto, noi l'avevamo detto, voi l'avevate detto, e era praticamente folle pensare che questo non avvenisse. Vuoi per il prezzo comunque decisamente basso, no? Che è riuscito comunque in questo, si è riusciti a decidere insieme appunto al suo club, a ex club, e poi perché comunque appunto è stata una delle più belle sorprese della passata stagione, di quei mesi in cui è arrivato, anche se lui stesso, c'è da dire che quando poi ha avuto la possibilità insomma di dimostrare qualcosa di più, penso alle partite in cui è partito poi titolare, non sempre ha inciso come invece è riuscito ad incidere quando la partita la cominciava dalla panchina. Questo è un po', non dico che è qualcosa di particolare, però insomma c'è anche questa, no, di caratteristica che ci piace ricordare insomma in alcuni giocatori, ovvero quella capacità di incidere a gara in corso, quella capacità di insomma risultare essere utile all'occorrenza, letteralmente, quindi quando c'è il momento in cui l'allenatore chiede di cambiare, di fare qualcosa. Poi ci sono tante altre notizie che ovviamente vi verranno raccontate, narrate nel corso della stagione. So che questa mattina siete un po' impazziti sul discorso Berardi, questo perché questa intervista questa mattina a Zoff lui lo incorona un pochino e dice non è tardi per Berardi, non è tardi per cercare finalmente di arrivarci. Fa ridere, no, però pensare che proprio per la presenza attualmente, no, in dirigenza del suo ex dirigente massimo, questa sia l'unica occasione vera per cui potremmo dire questa è una trattativa che sa da fa. Insomma, fa un po' ridere, diciamo, anche perché Berardi si è sempre espresso in una maniera piuttosto netta nei confronti della Juventus, al di là, se non vi ricordate male, anche del discorso legato all'esborso, alla spesa, perché insomma il Sassuolo, che era una, è sempre stata definita una bottega cara, un po' meno cara rispetto all'Atalanta, ma sempre lì siamo più o meno, ne aveva chiesti di soldi per lui, e lui poi però ad un certo punto aveva deciso di anche lì non sentirsela. Chissà se adesso se la sentirebbe, e non ho ben capito se voi sareste d'accordo o meno su questo arrivo. Ascoltavo un pochettino prima, anche poi quando ha parlato Davide Torchia insieme a Claudio, ha in qualche modo detto sì alla possibilità che lui venga a Torino. Tanti lo hanno così detto, hanno anche detto Ma forse è meglio di Zegrova, cioè Berardi, due gambe, due piedi di Berardi valgono più di quello che solitamente vediamo fare, appunto, abbiamo visto fare nel corso di questa stagione, appunto da Zegrova. Poi vede chi si arrabbia e dice invece: ma stiamo scherzando, Berardi non se lo calcola nessuno, ma proprio nessuno, chiediamoci perché, ma quale ad alto livello, perché è sempre rimasto alla fine a Sassuolo, perché non è mai andato altrove, non è quello il giocatore da cui ripartire. Berardi mai nella vita, anche perché è interista, ma quello non frega poco di la squadra di tifo iniziale. Ci preoccupiamo di Berardi invece che dei vari commenters, David, Opendazze, Grova, senza dimenticare Douglas Luiz, quindi insomma ce ne sono di problemi forse ben peggiori rispetto ad un arrivo di Berardi. Va, ecco qua questo messaggio di Vincenzo qua: vale 80% dei giocatori attuali della Juventus, se sta bene è un ottimo giocatore. Ci dicono da anni fa bene, se lo paghi il giusto è meglio di Zegrova, appunto. Questo paragone vengono molto accomunati, avvicinati i due giocatori, vuoi perché comunque vivono nella stessa più o meno zona di campo, vuoi perché soprattutto uno probabilmente escluderebbe l'altro, detto che è importante quello che dovrà andare a fare Carnevali in questo momento in casa Juventus. Non dovrà soltanto concentrarsi sulle entrate, ma soprattutto sulle cessioni. E possiamo dire che non è niente di così nuovo nel mondo Juve, non è niente di così diverso da quanto spesso abbiamo visto fare negli ultimi anni, anche perché ieri, vi ricordate, vi ho elencato tutti i vari cambiamenti che ci sono stati, no, nel corso delle stagioni, e di come si sia passato, no, nel tempo da un dirigente all'altro, e ogni anno praticamente, più che altro negli ultimi quattro, il nuovo dirigente, il nuovo corso doveva lavorare soprattutto sulle cessioni, questo perché il dirigente precedente qualcosa forse aveva sbagliato. Vediamo cosa ne pensa Cristiano Corbo. Buongiorno, ben ritrovato.
5: Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
4: Quante volte è già successo che il nuovo dirigente, che ormai abbiamo visto come negli anni non sia difficile, no, vedere nuove facce, non soltanto in panchina ma anche poi negli uffici della Juventus, debba lavorare per aggiustare qualcosa fatto nella stagione precedente, insomma.
5: Ormai è una costante.
4: Una costante. Non ci dovrebbe neanche più stupire.
5: No, infatti, onestamente non mi stupisce. Il fatto che si debba pensare prima alle cessioni, il fatto che ci sia qualcosa da aggiustare, è anche il prodotto di anni in cui durante i quali la gestione della Juve è stata un po' precaria, un po' raffazzonata, sicuramente non molto diversa quantomeno rispetto agli anni in cui anche il campo poi ti premiava. Nasce tutto dal post-Covid, da alcune manovre che effettivamente erano degli azzardi precedentemente, e poi con tutto quello che è successo la Juve si è trovata a rincorrere sia dal punto di vista proprio strettamente legato al campo, sia dal punto di vista finanziario, e ci troviamo qui anni dopo, anzi un miliardo dopo, perché la proprietà comunque in questi anni ha immesso capitale e ne ha messo abbastanza a rincorrere un pareggio di bilancio che ogni anno viene posticipato poi di una stagione. Doveva essere l'estate del 2027, adesso sarà quella del 2028.
4: Un'estate che secondo te per Carnevali come potrà essere definita?
5: Non sarà decisiva, perché secondo me ha meno anche da dimostrare rispetto a chi l'ha preceduto, però sarà un'estate molto indicata per quelli che sono gli obiettivi della proprietà. Io credo che Carnevali sia espressione diretta proprio di John Elkann, della proprietà della Juventus. Se la Juve vuol tornare effettivamente, non dico a primeggiare, ma quantomeno a competere per lo scudetto, per tornare anche grande in Europa, quest'estate sarà molto indicativa e capiremo tanto anche dal mercato che sarà fatto. È chiaro che ci sono dei paletti da non poter superare, paletti che anche la stessa UEFA ha messo sulla strada della Juventus, però in questo momento credo che la Juve voglia un po' slegarsi da quello che è stato il recente passato, cioè voglia tornare a essere Juve in tutto e per tutto. Quindi sicuramente dovrà essere una gestione virtuosa, però anche qualche rischio in più me lo aspetto.
4: Quindi un'estate rischiosa.
5: Sì, può essere
4: virtuosa e rischiosa.
5: Sì.
4: Che insieme in teoria non vanno, perché o una o l'altra, quindi però ci piace tirar fuori così. Beh, un'ipotetica descrizione. Ecco, vabbè, guarda, ci piace vista da questo punto di vista. Senti, questa intervista che questa mattina viene fatta a Dino Zoff, che dice non è tardi per Berardi, ha un po' scatenato il mondo bianconero, i tifosi bianconeri, perché c'è chi dice ma anche no, basta, quando poteva venire, doveva venire, non è voluto venire letteralmente. C'è invece chi ti dice due gambe di... anzi, una gamba di Berardi non vale due di Zegrova. Anzi, vale due di Zegrova. Sì, ok, l'ho detto male. Come per dire, meglio lui di Zegrova.
5: Beh, come dicevo prima, c'è bisogno anche di prendersi qualche rischio su questo mercato. Berardi è un giocatore che qualitativamente, secondo me, non si discute. Si può discutere sicuramente la carta d'identità, si può discutere quanto sia a lungo termine un eventuale progetto costruito anche sul mancino di Berardi, però la Juve deve alzare il livello, deve necessariamente
4: ne ha 31, però dai, 31 anni, sì. Non è così, cioè.
5: No, siamo coetanei, no. Quindi io direi che è un ragazzino sostanzialmente.
4: Ve lo dico anch'io, maledetti. Maledetti.
5: E quindi Berardi è quel tipo di giocatore che ti fa fare il salto di qualità, siamo sempre lì, o sì. Facciamo un progetto, secondo me sì, o facciamo un progetto di giovani, però abbiamo la pazienza di aspettarli, oppure come del resto chiede anche Spalletti, vengono inseriti all'interno di questa rosa calciatori che hanno partite nelle gambe, che hanno soluzioni nelle gambe, che hanno qualità, ma qualità da Juventus, perché anche Zegrova è un giocatore di altissima qualità, però poi fatica a trovare continuità, fatica a trovare soluzioni, fatica a reggere il peso della maglia. Berardi quel tipo di salto lo può fare, del resto anche in nazionale ha giocato tanto e ha vinto in europeo, quindi un po' di esperienza dalla sua ce l'ha.
4: Poi però c'è sempre, Cristiano, quel famoso discorso che viene fatto così un po' alla nausea, che tanti giocatori purtroppo arrivano a Torino e non dimostrano di riuscire a vivere la Juventus come tutti pensavano, si aspettavano e come magari lo stesso giocatore immaginava. C'è la paura che anche uno come Berardi a questo punto possa aver stradato nel suo piccolo, in qualche modo, comunque, perché di base lui rimane a Sassuolo, no? Da sempre quasi, da che me lo ricordo lui è a Sassuolo, al di là delle parentesi europee o comunque dico la nazionale, scusami, non europee. Quindi questa ipotesi di non riuscita nel passaggio al mondo Juve, devi metterla, ma devi metterla forse un po' in tutti ormai, abbiamo capito, perché il timore un po' ce l'hai.
5: Sì, si lega anche, no, alle difficoltà della squadra. Io sono convinto che se la Juve dovesse trovare una sorta di continuità di risultati, anche i giudizi su molti giocatori cambierebbero. È chiaro, ma non dico stravincere ogni partita 4-0, dico anche avere un po' di fortuna in più rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultima stagione. banalmente, se la Juve avesse fatto quei 2-3 punti in più, andando così appunto tra i primi quattro posti, a quel punto anche molti calciatori che in questo momento sono stati messi in discussione, giustamente, per carità, però sarebbero visti con occhi differenti. Dicevamo prima, il rischio è parte del mercato, sarà parte soprattutto di questo mercato. C'è una consapevolezza rispetto a prima, che il metodo Carnevali, comunque, rispetto a quello di Comolli, tende molto a vedere il valore anche umano dei giocatori, cioè che non sono solamente numeri per certi versi, passatemi il termine. Cioè, c'è anche un ragionamento di fondo diverso, e c'è anche una conoscenza, secondo me, molto più matura per certi versi dei giocatori che si possono prendere sul mercato. Se prima venivano presi un po' a scatola chiusa, basandosi effettivamente su quelle che potevano essere alcune caratteristiche, alcune qualità, adesso anche il fatto di avere più rapporti con il campionato italiano, si ha una percezione diversa anche del potenziale col fatto di avere più rapporti con il campionato italiano, si ha una percezione diversa anche del potenziale colpo in arrivo. Poi è chiaro, se si va su giocatori come Sorloth, li abbiamo visti tutti, sappiamo le caratteristiche, sappiamo che ha retto il peso di una maglia importante come quella dell'Atletico Madrid. Colomoni, c'è già il test Juventus in passato. Il Dibu Martinez è uno che esprime carisma in ogni parata, quindi
4: solo guardandoti.
5: Esatto, qui si va sul sicuro dal punto di vista caratteriale. È chiaro che poi la Juve dovrà tornare anche un po' a pescare quei jolly come faceva qualche anno fa, jolly che magari prendi tra i 15 e i 20 milioni e poi riesci, quando sarà, se sarà, a rivendere quantomeno al doppio.
4: C'è poi chi dice, ma definire Boga un affare? Come siamo caduti in basso, da Dybala, Tevez, Ronaldo a Boga, agghiacciante.
5: Onestamente, a 5 milioni un esterno così in un momento del genere, per me è un affare. Per me è un affare, perché la Juve lo prende in un momento.
4: Affare non vuol dire che è il fuoriclasse del momento, no, vuol dire che è un affare, perché è stato pagato relativamente poco.
5: Sì, secondo me è molto poco rispetto a quello che può dare. Sono d'accordo con Spalletti quando dice che Boga, se mette qualche gol in più nelle gambe, diventa un esterno fortissimo, diventa molto più che il backup di Yildiz. È un giocatore che può fare più ruoli, è un giocatore che ha soluzioni nelle gambe, che lo metti nel secondo tempo e ti può cambiare la partita. Beh, l'ha dimostrato anche in questi 6 mesi Juve. È vero, non è stato continuo, ma la Juve non è stata continua negli ultimi mesi. A 5 milioni un giocatore come Boga si prende, ma che vada, di sicuro non fai minusvalenza. Però è un calciatore che con quelle caratteristiche, con quel margine ancora di crescita, perché alla fine non è neanche così vecchio, tutt'altro, c'è ancora tanto che si possa fare con Boga.
4: Dobbiamo ovviamente anche toccare questo di argomento, anche perché comunque è ancora qui, io sono ancora qua, e già potrebbe dire Dusan Vlahovic, fino al 30 di giugno è ancora uno juventino, mancano ancora 2 settimane più o meno. Lui è ancora a Torino perché sta facendo delle cure, giusto? Quindi sì. Non è che è qua perché non gli è ancora scaduto l'affitto, cioè è qui perché sta facendo delle cure particolari, e questo porta a pensare alla possibilità che il nuovo corso dirigenziale possa riavvicinarsi anche a Vlahovic, e qui anche dopo Berardi viene fuori l'altro discorso che divide moltissimo, ovvero c'è chi dice, ma anche basta, se al 16 giugno non abbiamo notizie di mezza offerta che sia arrivata d'altrove a Vlahovic, anche qui un motivo ci sarà.
5: Beh, il motivo non è tanto legato alle caratteristiche o alla qualità del giocatore, il motivo è legato alle richieste che fa Jan Vlahovic, che è anche un po' il motivo per cui...
4: Cioè, perché adesso, scusami, Cristiano dovrebbe cambiare, no, la sua richiesta? Perché dovrebbe magari abbassare le pretese perché davanti non ha più Comolli?
5: Non è Comolli, non sarà la presenza o assenza di Comolli a cambiare concretamente la situazione di Vlahovic legata alla Juve, saranno le richieste. Se Vlahovic abbasserà le richieste, se la Juve magari dovesse alzare un pelino, anzi più di un pelino, l'offerta, a quel punto le parti potrebbero effettivamente trovare un compromesso. Ma stando proprio alla cronaca...
4: Ma sarebbe giusto?
5: Guarda, dal punto di vista economico, fosse trovarsi un attaccante che già conosce il campionato, che gode della stima dell'allenatore, che potresti prendere sostanzialmente, sì, pagando un po', ma risparmiando il prezzo, il costo del cartellino, potrebbe essere una scelta giusta. Per quanto dimostrato da Vlahovic in questi anni, secondo me no, secondo me la sensazione che abbiamo tutti, o meglio che ho io, poi parlando anche con tra tifosi addetti ai lavori, e molti sono d'accordo, è che Vlahovic abbia chiuso il suo ciclo alla Juve, l'abbia chiuso anche con quelle scelte che non fanno bene ai ricordi. Però appunto, tornando sulla cronaca, non è successo nulla, cioè Carnevale semplicemente ha ereditato il no di Vlahovic, la situazione con Comolli, e sta cercando di capire se ci possono essere margini per riaprire la vicenda su richiesta dell'allenatore. Quindi siamo qui.
6: Ecco.
5: Siamo qui, e da quello che sappiamo non sarà neanche una situazione che si risolverà o si presenterà nei prossimi giorni. Cioè, vuole aspettare anche un po', vuole capire, sondare il mercato e poi eventualmente riaprire quel discorso lì. Vlahovic, se dovesse arrivare una telefonata, risponderebbe, ma non sono tanto convinto che possa poi abbassare le pretese, soprattutto se la Juve è a chiamare.
4: No, più che altro Vlahovic elimina Sorloth, Vlahovic elimina Colomuani, poi?
5: Uno dei due sì.
4: E lì dovremmo capire quale sarà il meno impegnativo da eliminare, anche per come si deciderà di vivere la prossima stagione. Grazie Cristiano, buon lavoro!
5: A voi, a presto!
4: Grazie a Cristiano Corbo del Tutto Sport, spesso e più che volentieri presente, no? nel mondo di Radio Bianconera. Pausa, a tra poco.
7: RBN Caffè. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: RBN Caffè.
4: Allora ragazzi, rieccoci in diretta, un bel po' di cose da leggere e da ascoltare. Allora, quando hanno preso Cardemani mi sono sentito meglio, quando ho visto chi ha preso il Milan, un portoghese, un tedesco, uno svedese, sembra una barzelletta. Io non so se vinceremo, però almeno Carnevali, due parole in italiano, finalmente le dirà. Ho abbassato talmente le mie aspettative che già mi basta questo, ci dice Andrea da Siena, come per dire, ma io sono contento anche solo così, che a questo punto scopriremo di poter capire in serenità qualcosa di più, no? Di quello che viene detto dal nuovo dirigente. Domenico da Napoli ci dice: Berardi non mi dispiacerebbe, ma mi sconfinfera di più l'idea Salah. Ma figurati se succederà. Allora, Salah non è che non può succedere, è che Salah ha avuto un passato recente estremamente remunerato e quindi difficile / impensabile che accetti le possibilità che ha la Juventus, cioè è veramente impossibile. Mi dispiace tantissimo, ma non credo che ci possano essere possibilità di arrivarci, proprio perché ovviamente poi legato a lui di cosa si parla, infatti di Arabia, di America, di realtà che di base non hanno bisogno di farsi i conti in tasca per decidere se prendere uno o prendere l'altro, possono prendere praticamente tutti. E sono convinta anch'io che ti possa sconfinferare di più Salah, soprattutto per quello che ha dato e per i palcoscenici che ha calcato. E ragazzi, cioè, siamo qui e qui è... Non è minimamente arrivabile come cosa. Penso che se dovesse arrivare Berardi, quello che verrebbe ceduto potrebbe essere con sei Sansi, che Zegrova, Paolo da Sasso Corvaro. What the hell? Cosa dici? No, assolutamente no. Su Conceição credo che sia uno di quei giocatori su cui potrebbe aver messo il veto Luciano Spalletti, lui, McKennie, Locatelli, Kalulu e Ildiz. Questi cinque dovrebbero essere. Poi, ciao Giulia, basta con Berardi e con tutti gli ex di Spalletti, sembra che non si possa andare avanti senza guardare indietro, poi vogliono esperienza internazionale e Berardi ha sempre solo giocato nella sua comfort zone, ma basta, ci dice Giacomo da Susa. Tre motivi per dire di no a Berardi: uno, è un 94, credo non più, quindi giovanissimo, beh, ha 31 anni, ripetiamo, 32, non è nel suo prime, ma non è neanche con il bastone, diciamo così. Due, bisogna constatare lo stato fisico, bisogna controllare, più che altro, più che constatare, controllare la sua tenuta fisica. Non dimentichiamoci che ha avuto un infortunio molto importante anni fa, che anche lì lo ha destabilizzato, debilitato, gli ha leggermente rovinato un po', no? Anche la possibilità di andare altrove, anche se poi ci raccontano che alla fine altrove non sarebbe voluto andare, però proprio perché era a Sassuolo, quell'infortunio lui se l'è potuto vivere con estrema serenità, diciamo così, anche, no? Tre, se dobbiamo formare un blocco prossimo per la nazionale, credo che per Berardi ormai sia troppo tardi, e poi interista, quindi sono quattro i motivi, ma ripeto, a me che sia interista no, non interessa proprio niente. Berardi salto di qualità, dice Maurizio, ma veramente siamo ridotti così? Non ci posso credere, non ci voglio credere. La Juve considera Berardi uno che fa fare il salto di qualità? Sì, ma all'indietro. Simpatico la chiusura, la chiosa del messaggio. Luigi da Roma: perché prendere un giocatore di 30 anni per lo più interista? Ma chi se ne frega che è interista? Chi se ne frega? Ah, perché invece di buttare soldi per cartelline e ingaggi da levare tutta la zavorra, anche regalandola a questo punto, e prendere un vero Osimhen? Ma Luigi da Roma, ma tu hai ben chiaro quanto costa Osimhen? Ma io ho capito che voi sognate, voi dovete essere qui sereni, felici e non pensare ad altro, ma ragazzi, ma Osimhen è imprendibile quest'anno, imprendibile. Poi se dovesse capitare come era capitato con Ronaldo, diremo bravi tutti, ma al momento non ci sono le basi proprio perché la Juventus possa arrivare a Osimhen. Lo so che sarebbe il top dei top, ma no, No. Roberto da Chiavari, grazie, tutta la vita Berardi piuttosto che Chiesa, le sue 20-25 partite le può fare alternando sia con Seisau. Vlahovic non ha mai dimostrato minimamente il suo valore in base alle sue esose richieste, deve cambiare aria, oltretutto non va d'accordo neanche con i compagni. Sto seguendo Radio Bianconera sul 12 del digitale terrestre, noto dei sottotitoli, alcune inesattezze letterarie, preferibile scrivere. No, vabbè, ragazzi, ammirazione e stima, Lorenzo, cioè questi non sono sottotitoli, questi sono i titoli che trovate su Bianconera News, su cui noi non abbiamo potere, io in particolare in questo momento, so anch'io che obiettivo si scrive con una B, non con due, è brutto, però vabbè, potrebbero esserci dei rifusi, facciamo così, lo comunicheremo a chi di dovere. Ascoltiamo qualche vocale, dai.
6: Carissima Giulia, Superati, ciao. Io lo vedo bene alla Juventus, tanto perché è un giocatore molto caratteriale, molto di personalità, ha una bella tecnica e concreta più che altro. Andrebbe bene sulla corsia destra, piazzerei, se riesco a piazzare De Grova, oppure lo manderei in prestito, poi domani si vedrà. Berardi è un bel colpo, magari.
4: È un bel colpo magari, vedi? Qualcuno cosa ti dice? Ancora.
8: Buongiorno Radio Bianconera, Luca d'Ancona, i complimenti alla tua trasmissione, come sempre.
4: Grazie.
8: E cosa dire? Berardi... Cosa dire? E ci metto a fianco anche Vlahovic, ve lo dico in una parola, basta.
4: Hai finito così? Basta? Dice solo così? Sono veramente varie le idee che avete. Abbiamo ascoltato prima un messaggio che diceva: ma sì, è certo, e le sue 20-25 partite le può fare, magari i suoi 10 gol li segna, e può essere una ottima alternativa appunto a Conceição, che non si tocca, e cosa che spero, penso venga portata avanti. E c'è invece chi ti dice: ma basta. Basta. Ti rispetto e ti stimo, ma lo sanno pure i sassi che Berardi non è mai voluto venire alla Juve per le sue simpatie interiste. Ho capito, ma pazienza, se non è che uno che viene alla Juve perché è interista non è voluto venire all'epoca perché sperava di andare all'Inter e non c'è andato, ora viene alla Juve e gioca contro o passa la palla agli avversari. No, ripeto, ve lo ricordo sempre, sono professionisti, quindi... pazienza, è interista, non possiamo pretendere che tutti quelli che vengono a giocare nella Juventus tifino Juventus. È vero che all'epoca il suo rifiuto era anche dettato da questo, da una così volontà di sperare in un ipotetico futuro nella sua squadra del cuore, e non è andata bene perché tu all'Inter potevi andarci, forse sì, non lo so, all'epoca forse non c'era abbastanza possibilità economica per farlo, ora l'Inter non ti vorrebbe vedere neanche in cartolina, credo, per le mire e le possibilità soprattutto economiche che hanno, e se questo vorrà dire che tu invece potrai venire allegramente alla Juve e far del bene, pazienza, va bene, va anche bene così. No, si scrive in entrambi i modi, ma non è bello obiettivo, tra l'altro hai scritto, ma vabbè, forse lì è il T9. Vabbè, quindi chi se ne frega, ho letto comunque il messaggio e ho detto che sì, effettivamente anch'io non lo scrivo con due B, ma con una soltanto. Io prenderei Vieri. Basta con i soliti nove, Massimo da Venezia ci dice, ovviamente in maniera estremamente scherzosa. L'ospite non risponde, facciamo così, mandatemi un vocale che io gli scrivo.
9: Giulia, io onestamente sono Rudy da Treviso, ciao.
4: Ciao.
9: Non so quanto ci sia di vero su sto discorso di Berardi, per carità, dopo si possono fare delle valutazioni su queste cose qua, però io come giocatore, come ruolo non lo vedo, cioè se mi dovessero mettere in una bilancia la possibilità di far tornare, che ne so, un giocatore tra Chiesa e Berardi, scelgo Chiesa, perché secondo me conosce l'ambiente Juventus e ha qualche sassolino nella scarpa da
4: Chiesa togliere. Addirittura
9: Berardi non vedo più un giocatore che a parità di ruolo sì, può essermi utile, però ho Boga, ho Ildiz, non lo so, non lo vedo così tanto necessario.
4: Vabbè, questo infatti non, cioè credo che non obblighi, no? Non è un obbligo, è un pur parler che ora si sta facendo, anche perché appunto l'arrivo di Carnevali fa sì che si torni a chiacchierare di questo. Era abbastanza logico, cioè ce lo aspettavamo, la mettiamo così. Ancora vocali.
10: Buongiorno, Como da Milano. Berardi mai. Oltre ad essere interista, non è quella, ha rifiutato la Juve e alla fine della sua carriera, prima poteva essere anche un buon giocatore, ma adesso non più, non è costante. Poi se avesse avuto una mentalità vincente non sarebbe rimasto tutta la carriera sul suo.
4: C'è anche poi questa l'idea, cioè se fosse stato così non sarebbe rimasto a Sassuolo. Ancora
11: buongiorno da Matera.
4: Ciao.
11: La gente che critica Berardi magari per un suo futuro alla Juve, scusate se lo dico, non capisce niente di calcio, perché proprio nella Juve in questo periodo a noi ci mancano giocatori di carattere e di esperienza, e Berardi, nonostante la sua età, è un giocatore che, nonostante non ha avuto esperienza in campo internazionale, ti porta un salto di qualità, e ve lo dice un ex giocatore. Arrivederci.
4: Avete capito? Un ex giocatore ti ha detto che può farti fare il salto di qualità, e noi cosa facciamo? Non gli crediamo? E come se gli crediamo? Ancora.
12: Ciao Giulia, Leonardo da Roma, ma la domanda vera da fare è: chi è che sta dicendo che Berardi andrà alla Juve? Dobbiamo smetterla di andare a dare spazio e credito a queste voci infondate di questi acchiappaclic?
4: In che senso acchiappaclic? Cioè, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che cosa? In che senso? In che senso? Ma avete visto ieri sera quel paracarro di Lukaku? Entra e segna. Comunque l'attaccante dell'Egitto non è niente male, Ashur, ci dice Luca. Diciamo che c'è poi stato anche questo dibattito, no, sul discorso vetrina mondiali. Bene o male, perché in questo momento in casa Juve non sta andando benissimo, no? Cioè gli juventini da cui pensavamo di ricevere qualcosa, nel senso che speravamo che il loro magari buon lavoro in ottica nazionale potesse portare poi ad un aumento della valutazione o ad un rinvigorimento in ottica permanenza, al momento tutto questo, niente di tutto ciò sta avvenendo, quindi non sta andando bene, questo lo possiamo tranquillamente dire. In particolare tutti speravamo in una buona così un buon mondiale da parte di Commeners, un buon mondiale da parte di David, che sono quelli verso cui magari ci potrebbe essere più attenzione in ottica cessione. Ecco, al momento no, ma è stata giocata una partita, tempo dovrebbe essercene ancora un pochino, e quindi chissà che le cose non migliorino, per carità. Quindi è vero che poi ci sono tanti altri giocatori che secondo me possono essere poi possono entrare in qualche modo, no, in ottica mercato anche per quanto riguarda l'Italia, però insomma vediamo. Chiesa, ma chi? Mister, non me la sento, ex giocatore, Berardi, ni. Ma c'è vita anche oltre questi soliti nomi. Da questo punto di vista un po' sono d'accordo. Sembra che non si riesca ad andare oltre, no? Insomma, che si vada avanti sempre soltanto pensando ad un nome, magari potrebbe effettivamente esserci altra vita. C'è altra vita, come c'è altra vita oltre Dusan Vlahovic, c'è altra vita oltre Domenico Berardi. Sembrava non esserci vita oltre Paolo Dybala, sembrava non esserci vita oltre Adrien Rabiot, sembrava non esserci vita oltre Alvaro Morata, e un pochettino abbiamo avuto la riprova che forse un Dybala non vero poi non

0: che determinato com'è nel voler arrivare al suo obiettivo utilizzando appunto il mondo Juve, chissà che poi alla fine invece non cambi totalmente, perché questo poi è il risultato. Non c'è nessuno che ti vuole venire incontro da quel punto di vista. La squadra che vorrei, ci dice Mirko, Vicario, Gatti, Bremer, Kim, Kalulu, Turam, McKenny, Zegrova, Berardi, Ildiz, Dusan. È una squadra che sulla carta potrebbe essere effettivamente importante. No, Vicario ho un po' di remore nei suoi confronti. Io Gatti l'ho sempre detto che lo terrei e credo che anche alla fine Carnevali deciderà di tenerlo. Su Bremer ho qualche dubbio in più, ma semplicemente perché è uno dei pochi che può aiutarti in questo momento a fare cassa e come. E idem vale per idem Turam. Mi ha eliminato Locatelli nella Juve che vorresti, un Locatelli che invece di base dovrebbe rimanere. Mi ha eliminato anche Chico Conceição. Non mi piace tanto. Sempre Luigi da Roma, in risposta a quello che mi hai detto, come facciamo ad ambire a tornare ad alti livelli se non possiamo permetterci certi tipi di giocatore? Dobbiamo continuare a prendere mezzi giocatori che fino ad oggi non ti hanno portato niente di buono e che ti hanno obbligato anche a buttare soldi su soldi. Da questo punto di vista assolutamente sono d'accordo con te, ma io lo so che tu vorresti, ricordo il tuo messaggio, un vero 9 come Osimhen, ma in questo momento un vero nome come Osimhen la Juventus non può permetterselo. Questa è purtroppo la realtà dei fatti e grazie davvero, non credo che le cose cambieranno, nonostante lui abbia detto di voler tornare in Italia, nonostante lui verrebbe alla Juventus, nonostante lui vorrebbe essere nuovamente allenato da Luciano Spalletti, ma c'è di mezzo un club come il Galatasaray che l'ha pagato fior di soldi e che al momento non penso abbia tanto voglia di privarsene per meno di quanto spera di ricavare oggi, eh? Poi dal prossimo anno sappiamo benissimo che le cose potrebbero cambiare. Vocali, vai. Diamo problemi con l'ospite, magari lo chiamiamo domani.
1: Sono Alfredo da Genova. Scusa, ciao, se obietto una cosa, ma l'Inter quali possibilità economiche ha adesso?
0: Ha vinto uno scudetto e partecipa in Champions.
1: Meno possibilità economiche della Juventus, al netto
0: anche se ha tutti i problemi che ha,
1: delle limitazioni che vengono imposte dalla FIFA, ma la Juventus ha sicuramente molte più possibilità economiche di quante non abbia l'Inter, avendo un proprietario di capitale, mentre l'Inter ha un fondo che non ha alcuna intenzione di mettere un centesimo. Pertanto non diciamo che l'Inter ha possibilità economiche, perché non è assolutamente vero.
0: L'Inter però ha vinto lo scudetto e quindi ha sicuramente ricevuto più soldi rispetto a quelli ricevuti dalla Juventus, nessuno dal punto di vista della Lega, si è qualificata in Champions e quindi ha guadagnato i soldi che la Juventus avrebbe voluto e le sarebbero serviti per evitare magari di cedere un giocatore in più, come infatti abbiamo anche detto più volte. È solo quello, è da quello che viene poi tirato in ballo una frase del genere da me. L'Inter ha più possibilità probabilmente in questo momento, poi dei vari problemi che può avere di qua, può avere di là, proprietà assente e niente da dire, però ecco, un Domenico era per dire che un Domenico Berardi adesso, se l'Inter lo volesse, potrebbe prenderselo senza problemi, no? Non credo di aver detto qualcosa di sbagliato. L'Inter però non lo vuole perché non se ne fa nulla in questo caso di Berardi. Ha delle mire diverse, avrà delle possibilità diverse anche. Non lo so, però diciamo che il discorso era quello, visto che me lo avvicinavate in maniera impegnativa al mondo Inter. Ecco, dai, ascoltiamo ancora qualcosa, ce ne sono ancora.
2: Buongiorno, Fabrizio da Stoccarda.
0: Ciao.
2: Ragazzi, io da una vita che seguo la Juve

0: Come tutti voi, ma cioè, mi sa che il problema alla Juventus siamo proprio noi. Cioè, io sento ancora parlare, per esempio, di Dusan Vlahovic quando io dicevo speriamo che non rinnova, speriamo che non rinnova, speriamo che non rinnova. Alla fine non rinnova, però arriva Carnevale, forse può fare il contratto anche Dusan Vlahovic. Ma insomma, ma quanti anni ci vogliono per capire che è un bidone?
1: Oh,
0: No, siamo proprio noi
1: addirittura.
0: italiani, noi tifosi che roviniamo il calcio in Italia. La Serie A non va avanti proprio per come parliamo noi, per come pensiamo noi.
1: Sì, però pensa anche, caro amico da Stoccolma, Stoccardo, scusami, non ricordo esattamente, non è che la società decide di acquistare o comunque di prolungare il contratto a un giocatore in base alla richiesta del tifoso, eh? Cioè, voi ovviamente giustamente dite la vostra, sognate il più delle volte, tante altre volte invece siete estremamente realistici e utili a noi soprattutto, ma di base la società sa benissimo cosa deve fare e del pensiero poi del tifoso si interessa veramente in minimissima parte, almeno questo è quello che è sempre capitato in casa Juventus. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura, a mezzogiorno puntualissime, quindi ci risentiamo domani, sempre come sempre, dalle 11 alle 12 con RBN Caffè. Ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere. Erano riprese questa mattina per il terzo giorno consecutivo le ricerche nel canale Malghera da parte dei vigili del fuoco del corpo dell'insegnante. Il corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza è stato ispezionato dai gommoni del nucleo SAF, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato.
5: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragion della Settima Penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
6: Gli esteri, primo incontro bilaterale. Subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
5: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in due fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Araghchi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
6: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025.
5: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
6: È tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Italo Allodi,
7: 1970, la Juve aveva bisogno di rivoluzionarsi, quasi rinascere. L'avvocato Agnelli affidò il compito a Italo Allodi. Nato il 13 aprile 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, tra i tanti interessi che animavano le sue giornate, dalla pittura al giornalismo fino al calcio, scelse quest'ultimo come ragione di vita. Da calciatore arrivò massimo in Serie C, ma è dietro la scrivania che scoprì il suo vero talento. Da prima al Mantova, grazie a Edmondo Fabbri, poi all'Inter, fino ad arrivare alla chiamata di Gianni Agnelli. In bianconero mise le basi per una struttura societaria solida, portando giocatori giovani e dall'avvenire straordinario, Bettega, Causio, Furino, Zoff e Cucureddu, per citarne alcuni. Dal 1970 al 1974 portò alla signora due scudetti, per poi accettare la chiamata del clan azzurro, dove a primo impatto non ebbe la stessa fortuna delle precedenti esperienze. Questo comunque non lo fermò. Istituì l'università di Coverciano, dove si studiava da allenatori e da manager, e fu il primo a vedere in Arrigo Sacchi un predestinato. Lasciò la federazione dopo i mondiali del 1982, poi un'esperienza alla Fiorentina, senza troppa fortuna, e al Napoli, dove con Ferlaino, Maradona e Ottavio Bianchi in panchina, conquista il primo storico scudetto dei partenopei. Venne coinvolto nel 1986 nella seconda puntata del calcio scommesse e l'assoluzione totale non cancellò le sofferenze causate dalle accuse. Nel 2017 è stato incluso nella Hall of Fame del calcio italiano.
3: Eroi in bianconero.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Ciao ragazzi, buonasera. Sì, se vogliamo lottare per il quarto posto fino all'ultima giornata, è indifferente. Berardi, Nico Gonzalez. Altrimenti, se la Juve vuole tornare ad essere Juve, e io me lo auguro come penso tutti noi, il mercato dovrebbe essere un altro, ma vediamo.
9: Ragazzi, buonasera, Antonio Ginazzano. Io proprio per questa situazione che sarà difficile vendere per poter acquistare, io proprio dall'inizio dell'anno sto dicendo praticamente che per poter essere competitivi, se non possiamo acquistare grandi giocatori, dobbiamo acquistare il più grande di tutti sotto il punto di vista della mentalità, che possa fare appunto giocare i giocatori attuali in una maniera performante. Ragazzi, io sarò anche sempre, dirò sempre le stesse cose, la soluzione ce l'avevamo in casa, Antonio Conte subito, e con la stessa squadra Antonio Conte si giocherà lo scudetto, ma io ne sono sicuro, con questa squadra qui, con Vlahovic ed un portiere, la Juventus si sarebbe giocato lo scudetto, quindi non lo so, perché non puntare sull'allenatore? Punto interrogativo, saluti Antonio Giazzano.
10: Io vorrei sapere una cosa, vendiamo, e chi mettiamo al loro posto? Se mettiamo qualche giovane della next gen potrebbe stare anche bene. Allora facciamo una cosa, andiamo a prendere i 5 milioni che ci danno il gremio, per prendiamo i due ragazzi del Catanzaro. Cambiasso lo dobbiamo tenere, solo che non fa il terzino, lui non è adatto a fare il terzino, non sa marcare, a meno che non ha un allenatore che lo tiene lì 24 ore su 24 e gli insegna come marcare, però io lo terrei.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Vai Fede, ci siamo? Ci siamo, siamo pronti? Ti ricordi Madonna a Firenze? Siamo caldi, siete caldi? Me lo ricordo, quel concerto non c'ero, devo dire la verità. Ah, l'ho vista Madonna, mamma mia, mi ha fatto una brutta impressione. Però, chiudiamo la parentesi. Allora, siamo in radio.
1: Era Torino,
0: no, solo per Firenze.
1: Era Torino, Firenze. 100%.
0: A Firenze, vabbè, comunque hai ragione tu, secondo me era Firenze. Vabbè, a prescindere da Madonna, che peraltro è abruzzese, lui non lo sa, ma è nata
1: Paterno.
0: Paterno, in provincia vicino Prato La Pedigna, da quelle parti lì. Comunque abbiamo preso questa piega, diciamo, musicale, non so perché, caro Federico Rossi. Invece dobbiamo occuparci di Juventus, perché stiamo aspettando il primo vero colpo, meglio, è stato riscattato Boga, sono contento per questo ragazzo, ma insomma, poca roba rispetto a quello che invece dovrebbe fare la Juventus. Intanto il primo step, insomma, qualcosa è uscito fuori dal primo giorno di scuola, tra virgolette, di Carnevali nella Juventus, perché ovviamente, come vi ho detto, ha ricevuto tutti, si è incontrato con tutti, in primis con la parte finanziaria della società, perché la Juventus dovrà fare alcune plusvalenze, non tantissime, devo dire la verità, però soprattutto dovrà prima vendere per il fair play finanziario, ci si aspetta una multa e probabilmente una limitazione nella lista dei giocatori che poi dovranno partecipare alla Champions League, all'Europa League purtroppo, e quindi ci avrà molto da fare Carnevali. Dibu Martinez, ne parlavate prima, io guarda caso ci ho fatto un podcast, perché potrebbe essere lui veramente il nuovo estremo difensore della Juventus, mi pare in vantaggio su tutti, qualcuno addirittura ha detto che sta cercando casa a Torino, quindi potrebbe essere fatta, anche perché l'Aston Villa nel frattempo sta seguendo Suzuki, portiere nipponico, 23 anni peraltro, in forza al Parma. Insomma, staremo a vedere, più poi tutti gli altri nomi, come andrà a finire Vlahovic non lo sappiamo. Io ho l'impressione, adesso voglio ascoltare anche il parere, voglio sentire di Stefano, che Vlahovic pensava che andassero tutti a bussare alla sua porta, ma mi pare che tutte queste offerte non ce l'abbia, malgrado lui, lo sappiamo, il 30 giugno andrà in scadenza e quindi puoi prenderlo a livello di cartellino a parametro zero. Ma se le richieste sono quelle già diciamo fatte alla Juventus, io la vedo un po' dura, e quindi non vorrei che poi alla fine, anche per reciproca convenienza, lo stesso giocatore rinnovi con la Juventus, reciproca, perché anche la Juventus, se non rinnova Vlahovic, deve prendere un giocatore quantomeno all'altezza del serbo. E poi ci sono tanti elementi da cedere, quelli noti, che Stefano Dischetti diceva, speriamo che quelli che dobbiamo vendere con il mondiale si mettano in mostra, mi pare di capire che almeno all'inizio, perché siamo solo all'inizio, i vari Cup Mainers non stiano da David stesso, non stiano dando dei segnali importanti. Saluto Federico Rossi, ovviamente già l'ho citato, e ovviamente alla mia sinistra saluto Stefano Dischetti, che vediamo se riesce ad essere negativo, pessimista, anche con l'arrivo di Carnevale.
1: Ma intanto buonasera a tutti. Ma perché uno deve essere pessimista? Non ho capito.
0: Cioè, no, lo chiedo io a te. Tu sembri Leopardi del terzo millennio.
1: Ma non è Leopardi. Io semplicemente ripeto una cosa sola. Cioè, peggio di come lì non si può fare. Quindi sicuramente
0: grazie.
1: Abbiamo fatto uno step. Però comunque sia, ti ripeto, cioè, Carnevali deve dimostrare tutto per poter stare alla Juventus, cioè per poter stare in una squadra che lotta per vincere. È uno che ha dimostrato a Sassuolo di poter far bene, però abbiamo già visto nell'epoca contemporanea, negli ultimi anni, soprattutto con Giuntoli, che direttori sportivi che hanno fatto bene, direttori generali, amministratori, quelle private, hanno fatto bene in altre piazze, poi qua magari non si sono affermati. Quindi non è che mi esalta, sono contento che sicuramente rispetto a Comolli è stato fatto un passo avanti, ma non è che io dico è arrivato Carnevali adesso si torna all'ottavo o scudetto. Io per il momento
0: no,
1: anche perché c'è. Carnevali non ha mai vinto nulla, quindi diciamo chiaramente è il mago tra virgolette dei plusvalenze a Sassuolo, ok? Quindi alla fine, cioè, ho ottenuto con Di Francesco una qualificazione in Europa League, ha avuto quelle 4-5 operazioni di mercato importanti, però sta in una piazza dove puoi tranquillamente arrivare undicesimo, dodicesimo, retrocedere un anno e poi risalire. Alla Juventus, se lo sappiamo, se arrivi secondo hai fallito. Quindi una è volta. Questa la differenza. La Juventus, una volta. La Juventus di adesso è: se non arrivi almeno 4 è fallito. Anzi, nel caso di Giuntoli non è bastato nemmeno arrivare quarto.
0: Allora, a proposito di ho citato Martinez, caro Stefano, e come dice il nostro amico Gianni Balzarini, Carnevali alzerà un po' l'offerta perché vuole stringere, ovviamente. Da una parte dobbiamo cominciare, cominciamo dal portiere. Carnevali alzerà un po' l'offerta, non resterà fermo sui 5 milioni, chiedevano 20/15, addirittura come lì gli vorrà offrire 5, è difficile che si possa chiudere, quindi alzerà questa offerta di 5 milioni, con il giocatore c'è già un accordo di 5 milioni sempre più bonus che lo porteranno intorno ai 6, contratto biennale triennale, quindi staremo a vedere, può darsi anche che nei prossimi giorni si trovi questo accordo, mentre il calciatore ovviamente sta difendendo insieme a tutta l'Argentina il titolo mondiale. Poi Stefano, io non so come la pensi tu, l'ho accennato apposta, questo discorso di Vlahovic. Secondo me la Juventus dovrebbe fare questo: io ti posso offrire questa cifra qua, che mi pare di aver capito, Stefano, 8 milioni compresi bonus alla firma, boh, poco. Domanda secca, la Juventus in generale, ora al di là di Vlahovic, partendo da Vlahovic, dovrà ricominciare secondo te, Stefano? Io sono di questo avviso, non a dettare tempi perché non è in grado, però nemmeno a farsi, diciamo così, sottomettere tra virgolette rispetto agli affari e alle operazioni da, o no? Cioè dovrà ricominciare a dire ok, io ti offro questo a Vlahovic, a chiunque, se cioè, prendere o lasciare.
1: Ma sì, la Juventus può fare quello che vuole, poi dipende dal fatto però di quello che tu vuole la Juventus in termini di risultato sportivo, perché la Juventus può pure fare una politica alla Lotito.
0: Io ti mamma do mia, no, dopo quella, questa me ne vado, dai.
1: Certo, perché alla fine quello che viene detto in questo modo qui, di dire oh, io ti do fino a questo, se ti sta bene bene, è quello che fa Lotito.
0: Vabbè, ma Lotito ma non puoi fare questo paragone.
1: Quello che fa Lotito porta i giocatori in scadenza fino alla fine, perché dice io a me o mi danno questa cifra o ti vendo o non ti vendo, ti tengo qua, oppure questo è il massimo che ti posso offrire per il contratto, altrimenti è... La Juventus chiaramente ha una forza economica superiore rispetto a quella della Lazio nell'offrire i contratti. Però se tu vuoi tornare a vincere, se tu cominci a dire no, io più di 3, più di 4 non do, più di 5 non dai, non vuoi tornare a vincere, perché alla fine ci sono squadre che offrono cifre superiori, e quelle sono quelle che poi alla fine vincono. È ovvio che se, come il discorso è questo, cioè se tu adesso dici vabbè, il massimo in Italia, secondo me, se tu dici il massimo di ingaggio è tipo quello di Yıldız, 6 milioni, puoi anche essere competitiva se riesci ad investirli bene. Poi chiaramente se cominci a dare 4 milioni d'euro a Openda, 6 a David, 4 e mezzo a
0: mai più, ti prego,
1: 4 e mezzo a Locatelli, 4 a Gatti, 3 e mezzo a Gatti, cioè se tu cominci a dare degli stipendi superiori a quei giocatori che non fanno la differenza, allora poi alla fine, poi con tutto il rispetto, l'attaccamento alla maglia, quello che ti pare, tutto il senso, però è lì che poi non ce la fai più, no? Che poi alla fine ti porti dietro giocatori che non te ne liberi più. Faccio l'esempio di Rugani, che ripeto sempre che è un ottimo giocatore per una squadra di medio-bassa classifica, che è rimasto attaccato alla Juve per sempre, perché comunque sia tu nel momento che gli fai un ingaggio da 2,5, nessuna di queste squadre in Italia si può permettere, quelle che vanno dall'ottavo al ventesimo posto si possono permettere Rugani. Se Rugani avesse avuto uno stipendio a 1 milione l'avrebbero preso tutti, avrebbero fatto un'asta pazzesca per lui, quindi l'ingaggio quello è alto. Vlahovic, secondo me l'unica possibilità che io vedo fattibile che possa rimanere alla Juventus dopo che si sono interrotte le trattative, che adesso dice forse è che gli facciano un altro anno di contratto, quindi cioè gli prolungano di uno massimo 2 anni, proprio che facciano un prolungamento di contratto con una clausola di rescissoria, nel senso, quindi vanno avanti di comune accordo con il giocatore, che in qualsiasi momento si può liberare se arriva un'offerta importante per lui, quindi e fa comodo sia a lui, che magari in questo momento non ha avuto tutte quelle offerte che poteva aspettarsi, ma pure alla Juve, che dice intanto ho Vlahovic almeno per un altro anno e quindi magari ho più tempo per pensare a chi sia il giocatore poi per sostituirlo in futuro.
0: Anche se ho una convinzione, Stefano, se Vlahovic con una Juve come Dio comanda, per citare la frase di Zoff sul Dibu Martinez, secondo me con Spalletti farebbe tanti gol, però è un'impressione mia. Nel frattempo, Stefano, ha incassato 3-4 punti rispetto a me. Adesso esco dallo studio, mi pare di capire perché. Ciao, ci dice Stefano. Era Torino, sono sicuro perché l'ho visto anch'io. Parliamo di Madonna. Poi Madonna a Torino, settembre 87, forza Juve, Antonio da Capo d'Orlando. E ancora Stefano dice: confermo che il concerto di Madonna era a Torino, io c'ero. Caro Quintigliano, potresti uscire anche dallo studio. Quindi Stefano, noi ci vediamo direttamente la prossima settimana.
1: Dopo ti spiego perché
0: c'è qualcosa sotto,
1: perché sono certo al 1000%,
0: sai Stefano,
1: perché sono convinto al 1000%, perché sono convinto che le origini di Madonna siano Pacentro, in Abruzzo, quindi,
0: che però non è quello che hai detto,
1: quindi,
0: tu,
1: cosa avevo detto io?
0: Hai detto un'altra città.
1: Oddio, io credo che avessi detto Pacentro.
0: No,
1: se
0: no,
1: l'ho
0: no,
1: detto,
0: no,
1: se l'ho detto,
0: detto
1: ho sbagliato quel corpo. Però è Pacentro comunque. Però poi vabbè. Però a parte tutto quanto il discorso, io ripeto, tornando alla Juventus, che bisogna capire quello che vuole fare la Juventus da grande. Perché è ovvio che se oggi la notizia di oggi è visto che dice no, Spalletti ha chiamato Nico Gonzalez, guarda che nella mia Juve ci sarebbe spazio, la Juve sta pensando eventualmente di sacrificare Zegrova, quindi Nico Gonzalez, poi ovviamente, e questo l'avevamo detto subito appena Carnevali è stato ufficializzato, accostato alla Juve, abbiamo detto scommettete che nel giro di una settimana al massimo viene accostato il nome di Berardi, poi quello di Muaremovic, cioè è ovvio
0: magari Muaremovic,
1: no, più o meno ti dico tutti i giocatori che hanno fatto bene, tra un po' ti dico, guarda, mo te lo dico pure adesso, quando la Juve comincerà, se non magari dovesse saltare la trattativa per Sorloth, verrà abbinato anche Pinamonti alla Juve, perché poi dopo sì sicuramente, non dico come titolare, ma come giocatore che potrebbe star là davanti, quindi nel senso, no? La realtà è questa, bisogna capire quello che vuole fare la Juventus, perché uno come Berardi, perché poi alla fine c'è bisogno, uno come Berardi nella rosa della Juventus ci può stare benissimo, ci può stare benissimo, perché se tu hai un attacco, ipotizziamo per assurdo che rimanesse Vlahovic, non resta, secondo me non resta, però ipotizziamo che riapro una trattativa, se tu hai un tridente titolare Vlahovic con Sesau Ildiz, tu le alternative puoi avere anche Berardi, Pinamonti e Zegrova, no? O Nico Gonzalez.
0: Una volta sono d'accordo con
1: Nico
0: te.
1: Il problema è se tu non hai Vlahovic, e se tu c'è, alla fine, se tu mi dici no, la Juve l'ha preso Berardi per far titolare,
0: ma non lo farà questo,
1: oppure dico ecco Pinamonti per far titolare, cioè il problema nasce tutto da là,
0: ma non faranno questo,
1: no, lo
0: il
1: dico.
0: Discorso è quello prima che hai fatto tu,
1: e quindi è questo, cioè,
0: è diverso,
1: come alternative, anzi giocatori conosciuti, quindi Carnevali conosce la professionalità e la maturità di questi calciatori, io ripeto, se ci mette la faccia Carnevali che dice no guarda questi ragazzi sono bravissimi, Muaremovic l'ho visto è una bestia, prendiamolo, anzi a centrocampo sai che ti dico, potrebbe essere Koné il giocatore importante, per carità, l'ha visto, l'ha seguito,
0: che non è male,
1: e alla fine no ma per carità, quindi alla fine il discorso è Sassuolo ha fatto una bella stagione, quindi vuol dire che comunque sono giocatori importanti, però poi alla fine dipende da quello che vuoi fare tu. Cioè, vuoi fare una bella stagione come il Sassuolo con Grosso, mettendoti in mossa col gioco, o vuoi tornare a vincere? Perché se vuoi tornare a vincere a questi nomi, tu ci devi mettere il Dibu Martinez, ci devi aggiungere Bernardo Silva che va al Real Madrid, per dirti, ma uno di quelli, come abbiamo detto, no? Anzi, 1/2 di quelli che abbiamo detto al Real Madrid, tanto arriva Bernardo Silva andare al Real Madrid, là ce ne stanno 5 o 6 in esubero. Quindi vado là e dico: senti, mi dai Brahim Diaz, Camavinga e anche Massantuono. Dico tanto per dire. Cioè, tu lì devi andare a capire. Hendrik, ok? Tu lì che devi andare a prendere qualcuno di quelli che stai in esubero. Allora sì.
0: Certo.
1: Allora puoi mischiare anche i giocatori del Sassuolo di quel livello che tu conosci bene, il campione italiano. Quando tu hai preso il Dibu Martinez, quando tu hai preso Brahim Diaz, quando tu hai preso non lo so, Goretzka,
0: guarda che
1: allora
0: quello,
1: questo è il senso.
0: Ma certo che credo che sia proprio quello l'obiettivo della Juventus, ma ti pare che prende eventualmente prende Berardi per metterlo titolare, ma è chiaro che per metterlo come alternativa ci mancherebbe, però devi sempre ricordarti Stefano, forse tu e tanti altri radioascoltatori dimenticano colpevolmente che la Juventus ha margini di manovra non molto ampi per il discorso di natura economico-finanziaria, però hai ragione sul discorso, su quello sono d'accordo con te. Vediamo qualche amico se è d'accordo con me, con Stefano Dischetto oppure con Madonna, dai.
2: Ciao a tutti da Stefano Bianconero di Milano.
0: Ciao.
2: Continuo a sentire i fratelli bianconeri che si auspicano un mercato per ritornare grandi, un mercato
0: bravo,
2: che sistemi le cose, che ci riproietti ai vertici del campionato, dell'Europa. Raga, non ci sono i soldi, non ci sono i soldi per fare queste cose.
0: Per Stefano,
2: i nostri calciatori non li compra nessuno, perché sanno che sono delle mezze calzette che noi tendiamo a far sopravvalutare, ma solo noi le abbiamo pagati tanto, perché in realtà non valgono un tubo. Se riusciremo a tirarci su una quarantina di milioni tra i vari Cambiaso, no, Turam,
0: no,
2: e Miretti,
0: questo...
2: e...
0: No, no, no, no, no,
2: chissà chi cavolo di altro, dovremmo già leccarci le mani. Non pensate che Carnevali sia un fenomeno, lo doveva essere anche Giuntoli, lo doveva essere anche Comolli. I fatti sono questi: alla Juve non vuol pagare nulla nessuno, e noi dovremmo fare di necessità virtù e abituiamoci all'Europa League, alla Conference, un anno senza Coppa, un anno in Conference, un anno in Europa.
0: Allora, siccome dobbiamo un po' più brevi con i messaggi, ragazzi, vale per tutti, altrimenti alcuni vengono poi automaticamente e ingiustamente, aggiungo io, esclusi. Non sono d'accordo per niente su alcuni nomi, sono d'accordo in linea generale sul fatto che non che la Juventus non abbia soldi, ma come investimenti la Juventus ha un margine, lo ripeto, limitato, tant'è che oltre ai soliti, ai nomi noti, ai flop, diciamo così, da cedere, ci sono anche un paio di top, chiamiamoli così. Uno è Bremer e l'altro è Cambiaso. Sbagli su Cambiaso, perché Cambiaso ti danno almeno 40 milioni. Te lo dico oggi, te lo sottoscrivo, perché ha mercato, così come Thuram. Notizia di questa mattina, caro Stefano, lo vuole una squadra araba, al-Ahli, mi sembra, ideale, qualcosa del genere, comunque sia, mi pare la squadra di Kessié, che peraltro va in scadenza zero, è stato riaccostato alla Juventus, quindi te li danno dei soldini, purtroppo, però non è che stiamo dicendo, stiamo sperando che, è Stefano che forse ancora crede che la Juventus è quella di una volta e che possa fare un mercato tale da poter, da poter costruire una,
1: diciamo,
0: squadra da scudetto.
1: Diciamo la realtà,
0: ma non è così, aspetta, ma non è così, perché la Juventus intanto ha un tetto in gaggi, lo dicevi prima, e intanto poi dovrà cedere alcuni pezzi anche importanti, forse
1: no,
0: un paio.
1: Quello che dico io è che la Juventus è come un tempo, il problema è che ha buttato un miliardo di euro in 7 anni, ha preso gente incompetente a gestire i soldi, questa è la realtà, perché la Juventus non è che questo ciclo di mancate vittorie non è per niente paragonabile al post Platini. La Juve nel post Platini, dopo il ritiro di Michel Platini, 12 maggio 1987, quando è finito il calcio,
0: puoi mettere la sigla di Bello di Sera nel frattempo, perché
1: dopo è iniziato un prima di Platini e dopo Platini, quindi nel senso, dopo di quello la Juventus è stata 9 anni dal 1986 fino al 95, quando poi ha vinto con Lippi, senza vincere lo scudetto. Però che è successo? In quei 9 anni la Juventus non è che non vinceva perché li buttava i soldi o li spiegava, perché nel frattempo c'era l'Inter di Pellegrini, c'era soprattutto il Milan di Berlusconi, il Napoli di Maradona, la Sampdoria di Mantovani, quindi c'erano squadre che spendevano più della Juventus, che si stava riposizionando in quel momento, e quindi la Juve ci provava tutto quanto, poi ha cominciato piano piano ad investire con Roberto Baggio, degli acquisti importanti, situazioni, ed è tornata a vincere poi con la Triade. Quindi non è, invece, in questo periodo, dopo i 9 anni di Agnelli, la Juve non ha più vinto dopo l'ultimo scudetto di Sarri nel 2020. In questi 6 anni non è che non ha vinto, perché non ha speso più di tutte le altre,
0: speso male,
1: e che le ha spesi male. Quindi non è che dici, il discorso è abituiamoci la Juve, no, il problema è che tu hai speso 60 milioni per Coppa Miners, ne hai spesi 50 per Douglas Luiz, 40 per 45 per Openda, 40 per Nico Gonzalez. Il problema è che tu hai liquidato Szczęsny, gli hai pagato la buona uscita di 2-3 milioni per prendere a 20, quasi 20 milioni tra cartellino e bonus di Gregorio. Quindi il problema è che ti sei affidato a persone che non c'entravano niente con la Juve. Questa è la realtà. Quindi la Juve non è che noi ci dobbiamo aspettare in questo momento degli investimenti chissà cosa, però ci dobbiamo aspettare che vengano comprati dei giocatori funzionali, come venivano comprati anche quando c'era Marotta, Paratici, cioè che arrivi Khedira dal Bayern Monaco, che tu sai che quello è un computer, che non è che quando è arrivato Khedira la gente è andata a prenderlo all'aeroporto dicendo addio, è arrivato il nuovo Maradona,
0: pure Vidal,
1: ma non ha sbagliato una partita Khedira. Cioè tu devi prendere questo giocatore
0: nazionale tedesco.
1: Tu non devi sbagliare, questo tipo di giocatori non devi sbagliare. Poi intorno ci puoi costruire tutto quanto. Ed era quello che sognavo io, cioè, perché poi alla fine ormai io quello che avrei sognato piuttosto che questa rivoluzione, sognavo Klopp allenatore, mantenendo tutti praticamente quelli che venivano dalla next gen, per me, senza spendere tutti questi soldi negli ultimi 2 anni, 300, io mi tenevo sulle Huijsen, Bangula, Savone, e prendevo Klopp allenatore con uno o due acquisti, Modric, prendevo anche dei quarantenni, cioè prendevi Modric e altri due e ci costruivi tutti questi giovani,
0: una ricostruzione praticamente totale.
1: Ormai adesso i danni l'hai fatti, te la sei svenduta tutta quella next gen, praticamente di quella next gen è rimasto solamente Yıldız, gli altri li tutti venduti,
0: anche se non stanno facendo sfacelli, compreso Huijsen che voi definivate il nuovo Beckenbauer.
1: No, a me non è mai piaciuto Huijsen, però ti dico, tu non puoi vendere un giocatore a 15 milioni che dopo l'anno dopo va a 60, sono stati fatti degli errori clamorosi, e oltretutto poi hai comprato dei giocatori che sono invendibili. C'è David a 6 milioni di euro di ingaggio, giusto perché l'hai preso a parametro zero, e quindi
0: potresti
1: magari
0: venderlo,
1: lo puoi vendere con un cartellino a 10 milioni, ma altrimenti 6 milioni di ingaggio, ma chi glieli dà a David? Openda 45 milioni di cartellino, o Coppa Miners 60 milioni dopo queste due storie, ma come li ripiazzi? Coppa Miners
0: per fortuna è stato un po' ammortizzato,
1: quindi, cioè, il discorso
0: e ora
1: è questo.
0: A 30 milioni va bene. Allora, invece Artur, che è uno invece che è andato molto bene nel gremio, sai che potrebbe tenerlo il gremio? Potrebbe tenere il gremio perché come rivelato da Globo Esporte, che è un quotidiano brasileiro, il gremio ha formulato un'offerta contrattuale ad Artur, il centrocampista carioca attualmente in prestito al club brasiliano fino al 30 giugno. Lo sappiamo, la società desidera confermarlo all'interno della rosa anche per la prossima stagione, per questo motivo per le prossime stagioni, per questo motivo il gremio ha proposto al giocatore un contratto fino al 2028 e adesso attende una risposta definitiva da parte dell'ex Barcellona. La volontà del club è di costruire un progetto tecnico importante del quale fa parte anche lo stesso Artur. E ora ovviamente servirà l'intesa con la Juventus e sembra, Stefano, che con una decina di milioni la Juventus vada bene, quindi ammortizzerebbe tutto il costo, ecco, per non fare, per evitare la solita minusvalenza. Quindi possiamo dire anche che forse e finalmente la Juventus può liberarsi di Artur, il cui contratto scade perché ancora è della Juventus nel 2027. Siamo giunti però al primo break, caro Stefano Discreti, da un pessimista
1: realista.
0: Fammi lanciare, come Stefano Discreti, passiamo tra poco a un ex presidente della Juventus
1: che è ottimista,
0: perché voglio sapere la sua su questo ennesimo ribaltone societario in casa Juventus, ovviamente Coboli Gigli.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, rispetto a quanto si pensasse, cioè una cifra più elevata, la Juventus in realtà entro il 30 giugno deve produrre, ricavare plusvalenze intorno ai 12-13 milioni di euro. Allora, caro Stefano Discreti, l'amico diceva no, perché noi abbiamo tutti i giocatori che non valgono, ce li pagano poco, eccetera. Eppure mi ricordo che il signor Stefano Discreti tempo fa disse che la Juventus aveva la seconda-terza rosa del campionato. Secondo me no. forse se ne sta rendendo conto, giusto?
1: La Juve resta indiscutibilmente la terza rosa del campionato, ma anche per valore è purtroppo la prima quasi per Montengaggi, no? Nel senso,
0: quello è un altro discorso,
1: quindi, però come rosa, come valore, sì, la terza, sì, ci resta, poi sicuramente, perché poi alla fine grazie a alla vecchia guardia, diciamo, quindi, o comunque almeno un paio di acquisti in generale, quindi comunque resta sicuramente su quella portata, anche perché ha una media età abbastanza giovane la Juve, nel senso non ha giocatori vecchi, tipo faccio esempio il Napoli che ha una rosa anche forte, però tu De Bruyne, Lukaku, gente che ha questa età, quanto li se provassi a venderli sono invendibili,
0: lo so,
1: no?
0: Lo so. Allora siamo ci stiamo per collegare, lo ringrazio e lo saluto, con il presidente Cobolli Gigli. Buonasera.
4: Diciamo ex presidente.
0: E vabbè, ma io il presidente
1: buonasera,
0: per sempre, anche se tanti radioascoltatori non sono d'accordo, però per me un presidente resta tale sempre e comunque, un po' come Stefano Discreti, il mio collega è sempre Stefano Discreti. No, dai.
1: Ed è così.
0: Allora, io volevo sapere da lei che cosa ne pensa di questo ennesimo, lo vogliamo chiamare ribaltone societario, che ha visto l'allontanamento, anche se poi è uscito con delle dimissioni di Comolli in luogo di Carnevali. Cosa ne pensa?
4: Penso bene, nel senso che mi sembra che questa volta sia una scelta giusta e evidentemente non penso bene invece della scelta giusta fatta da Comolli, che poteva essere evitata, relativamente a Comolli, che poteva essere evitata e si poteva già iniziare con l'attuale amministratore delegato. Comunque, al di là delle polemiche che non voglio fare, penso bene, perché mi sembra che la persona sia una persona che abbia un valido curriculum di conoscenza del calcio, di presenza all'interno della Lega e così via, e che venga da risultati relativi a una società di media classifica, ma abbastanza positivi sempre, addirittura un ritorno in Serie A dopo un attimo di smarrimento in Serie B. Quindi mi sembra che questo nuovo amministratore delegato abbia tutti i numeri per poter parlare, concordare, magari anche in italiano, con i suoi collaboratori e per poter fare una buona campagna vendite al meglio possibile, ma sappiamo che se un oggetto è stato comprato per 50 e si scopre che è un oggetto non valido, rivenderlo a 50 sarebbe praticamente impossibile. E alludo a una serie di centravanti e altri giocatori acquistati da Comolli. Però comunque mi sembra che sia una cosa che potrebbe rimettere in piedi una Juventus stile Juventus, come non è stata in questi ultimi anni, e quindi mi auguro che le cose vadano bene.
1: Presidente, ho letto una frecciatina nel italiano, nel senso del dire italiano, no? Quindi lei ha vissuto un'esperienza con un direttore sportivo, direttore generale all'epoca, che poi prese il suo posto, no, come presidente, che era Jean-Claude Blanc, che però parlava in italiano. Quanto
4: aspetti, quando è venuto in Juventus Blanc non parlava una parola
0: di italiano.
4: Corso. Dopo due mesi parlava italiano correttamente e poi l'ha parlato sempre meglio, il che dimostra che se una persona vuole può sostanzialmente applicarsi e cercare di adeguarsi a quelle che sono la lingua parlata del paese in cui lavora.
0: Prima di ripassarle, Stefano, l'ho detto e lo ribadisco, visto che mi ha dato un assist. Io vi assicuro, me l'hanno detto per certo, che gli è stato invitato a fare un corso di italiano e lui ha detto: no, ma che cosa ci faccio? Chiusa la parentesi, come lì parlo.
4: Allora, sì, capito.
1: Visto che ho colto questa vena polemica, sempre per buttarla un po' sulla polemica di questa scelta adesso di Carnevali, no? Molti, leggendo nei social, ascoltando le cose, dicono: Carnevali però è un uomo di Marotta, nel senso sono amici, anzi gli ha fatto il testimone di nozze Marotta, cioè, quindi alla fine l'hanno messo lì per non dare fastidio. Quanto c'è di vero, nel senso, nel calcio questi rapporti umani possono condizionare poi le rivalità sportive tra un club piuttosto che un altro?
4: Se questi rapporti appartengono a persone di livello morale accettabile, non ci sono problemi. Allora, io Marotta l'ho conosciuto, adesso ahimè per me fa il presidente dell'Inter, cosa che non gradisco, però a me Marotta è sempre sembrato una persona oltre che capace, anche capace di dialogare e di ragionare negli interessi della sua squadra, ma anche con dialogare anche con le altre squadre, così come dovrebbe essere Carnevali. E quindi le amicizie sono amicizie, e però nel momento in cui si scende in campo le amicizie si dimenticano per almeno 90 minuti più i supplementari e poi si ricomincia.
0: Sono d'accordo perfettamente con lei. Se lei fosse ancora il presidente e diciamo avesse ingaggiato Carnevali, c'è la questione Vlahovic, sembrava ormai finita, o meglio sembra ancora finita perché non c'è l'accordo, richiesta troppo elevata. Invece adesso sembra che sempre, parliamo sempre al condizionale, che Carnevali voglia provarci. Se dipendesse diciamo più o meno da lei, gli direbbe a Carnevali fa di tutto per tenere Vlahovic oppure?
4: Fa di tutto per tenere Vlahovic nei limiti di certi sborsi, di certi importi, nel senso che non è possibile ripensare a 12 milioni netti di euro come ha guadagnato il giocatore nell'ultimo campionato. E quindi o il giocatore si accontenta, si fa per dire accontenta, di una cifra inferiore, 6, 7, una cosa del genere, e forse dei bonus per il rendimento, i gol fatti, eccetera, eccetera, oppure il giocatore non è acquistabile, non c'è niente da fare. Io credo che la Vlahovic sia stato gestito, io credo, quindi sottolineo, male da Comolli, che l'abbia trattato da sergente maggiore, che, dicendogli o mangi questa minestra o salti dalla finestra, mentre invece con Vlahovic si deve parlare. Chiaro che se però il papà di Vlahovic chiede 30 milioni di buona entrata perché Vlahovic incominci di nuovo a giocare nella Juventus, allora con tanti sorrisi, con tante strette di mano, gli affari non si dovrebbero fare.
0: Esatto. Vai Stefano.
1: Io volevo chiedere al presidente invece una valutazione su un allenatore che si libererà adesso al termine di questo mondiale, no? Che è un allenatore che ha guidato la sua Juventus nel momento peggiore della sua storia, Didier Deschamps. Ovviamente in questo momento è ben saldo Spalletti sulla panchina di Juventus, ma lei ritiene che Deschamps possa completare il cerchio della sua carriera ritornando sulla panchina della Juventus, perché lui ha più volte dichiarato che quello è stato il suo più grande errore, cioè diciamo cioè non temporeggiare a promozione in Serie A acquisita e quindi pretendere troppo e dare le dimissioni?
4: Allora, Deschamps è stato in assoluto il migliore allenatore che io abbia incontrato. Ha preso una Juventus in una situazione complicatissima, avevamo concordato con Blanc l'inizio di Deschamps quando la Juventus era andata a 30 punti di penalizzazione, una cosa del genere, e abbiamo telefonato a Deschamps e ha detto io vengo alla Juventus in qualsiasi caso. È venuto, ha preso in mano i giocatori, quelli che c'erano, quelli che erano andati via, pazienza, ha fatto un ottimo lavoro, è arrivato a ottenere un risultato importante, addirittura risultato importante vuol dire ritorno in Serie A, addirittura con qualche settimana di anticipo della fine del campionato, e quindi lo ricordo con grande gratitudine. Poi è stato, ma lui questo l'ha dichiarato, è stato coinvolto dal suo agente nel tentativo di chiedere a Blanc, perché queste negoziazioni le faceva Blanc, un incremento di quelli che erano i valori di aumento dello stipendio che erano stati concordati per il secondo, per il terzo anno. Blanc era una persona seria, ha detto abbiamo firmato un accordo, questo accordo va rispettato. Deschamps se n'è andato, ma 8 giorni dopo ci ha ripensato e mi pare che abbia fatto fuori il suo agente.
0: Ah, ecco, quindi c'è stato questo.
1: È un grande rimpianto.
0: Grande rimpianto di tanti,
4: grande
0: compreso
4: rimpianto.
0: Il mio. Compreso
4: sì,
0: il mio.
4: Un uomo piacevolissimo. Poi viaggiavamo in aereo sulla stessa linea, cioè come conviveva dopo partita, una persona che riusciva a tenere dentro di sé l'emozione in maniera tranquilla, veramente una persona di grandissimo livello.
0: Chissà,
4: e infatti poi l'ha dimostrato facendo l'allenatore della Francia.
0: Esatto. Volevo chiederle invece rispetto alle uscite, perché adesso Carnevali, sì, anche l'uomo giusto, però la situazione è oggettivamente complicata, dovrà cedere tanti calciatori, oltre a quelli che già noti perché non sono andati bene, perché sono stati dei flop degli ultimi anni, eccetera, anche qualche pezzo, chiamiamolo da 90, dai, si parla di Bremer e Cambiaso. Lei si priverebbe di questi due calciatori, di uno dei due, di nessuno dei due, se però fosse costretto?
4: Se però fossi costretto, sì. Bremer ha fatto ottime cose alla Juventus nei campionati precedenti, in questo ultimo ha dimostrato qualche problema perché ha dovuto riadattarsi dopo un grandissimo incidente che aveva avuto, incidente fisico naturalmente.
0: Due interventi chirurgici in un anno allo stesso ginocchio.
4: Sì, esatto, insomma queste cose non si rimettono a posto le gambe, ma non si rimette a posto la testa, il fisico, eccetera, eccetera. Però è stato una persona importantissima, però nessuno è insostituibile, siccome la Juventus deve cercare di fare cassa per poter comprare anche qualche giocatore, sarà al nuovo amministratore delegato cercare di realizzare il massimo valore nel caso decida di cedere Bremer e cercare di spendere questo denaro nell'acquisto di qualcheduno che sia valido. Io sono convinto che abbiamo bisogno anche come Juventus, ma in generale come calcio italiano, di ritornare sui giocatori italiani,
0: sì.
4: Perché non possiamo pretendere di vincere come nazionale avendo i tre quarti di giocatori di Serie A che sono stranieri. Bisogna cercare di rifar vivere i giocatori italiani giovani e bisogna cercare di avere fiducia anche in questi, e lo dico per la Juventus ma anche per tante altre squadre.
1: Si aspetta un ulteriore incremento, aiuto da parte della proprietà, da parte di John Elkann, o dopo tutti i soldi investiti in questi quattro aumenti di capitale negli ultimi anni, ritiene che in questo momento la Juventus dirà di fare necessità virtù con gli attuali fondi e tutto il resto?
4: Guardi, io le dico francamente quello che penso. John Elkann non ha fatto un buon lavoro fino adesso nella Juventus. Dopo Andrea Agnelli, che aveva raggiunto ottimi risultati in termini di campionati vinti e così via, e anche di Champions arrivate quasi fino alla fine, John Elkann negli anni in cui ha preso in mano la Juventus, non essendo tra l'altro nel consiglio di amministrazione della Juventus, società quotata in borsa, ha incominciato a decidere di qua e di là e i risultati si vedono sulla carta. Poi molti giornalisti non lo vogliono dire, però io lo dico perché sono un uomo libero e lo penso. Dopodiché forse anche il fatto che i figli di John Elkann abbiano scoperto la Juventus e facciano il tifo per la Juventus può aver convertito John Elkann a essere tifoso della Juventus. Però francamente uno che prende come lì perché faceva gli acquisti sulla base di algoritmi, secondo me ha sbagliato.
0: Certo. L'ultima domanda gliela faccio, che è un po' duplice, perché ha citato un po' figli eccetera. Si parla della possibilità che possa diventare presidente della Juventus Ginevra, che è la sorella di John. Secondo lei è plausibile? Sì o no?
4: Non lo consiglierei a Ginevra, assolutamente. Cioè,
0: okay.
4: Sembra Ginevra, che io ho visto tre volte nella mia vita, comunque è una signora che fa il suo mestiere, che fa credo che lavori nel mondo della cinematografia.
1: Alla regista.
0: Sì, sì.
4: Esattamente, insomma, però non lo consiglierei, nel senso che farebbe fatica a prendere i tempi della presidenza di una squadra di calcio. Per il presidente di una squadra di calcio, a seconda di quelli che sono i poteri che gli vengono dati.
0: Perché si parla di un Chiellini vice, però operativo, ecco, si parlerebbe di
4: Chiellini spendo tutto quello che posso spendere naturalmente e credo, come mi sembra di aver capito, ma sono sempre opinioni mie, che Chiellini non abbia goduto molto della vicinanza di Comolli.
0: Diciamo nessuno.
4: Credo di no.
0: Nessuno credo che ne abbia goduto, mi pare di capire, presidente. Allora le chiedo questo invece: se lei tornasse indietro nella sua esperienza da presidente, una cosa che farebbe, una che non rifarebbe?
4: Non sottoscriverei il contratto di Poulsen, come ho dovuto sottoscrivere, in quanto al di sopra di una certa cifra delle negoziazioni di Branca era necessaria anche la mia firma. E
0: quello che rifarebbe?
4: Non sottoscriverei il pulsen, dico, okay, per dire la prima cosa che mi è venuta in mente, e farei di nuovo un'operazione stadio come è stata fatta, devo dire anche con una comprensione da parte delle autorità torinesi, che non hanno messo volutamente dei bastoni tra le ruote. E quindi il fatto di essere stato, insieme a Blanca e tanti altri, colui che, insieme a tanti, ha fatto il nuovo stadio, tagliato a quelle che dovrebbero essere le dimensioni, tenendo conto della popolazione torinese e così via. E poi successivamente tutto il discorso della Continassa, che era stato incominciato da Geraudo, però il fatto di averli portati in chiusura, a farli fatti, francamente è una cosa che mi ha soddisfatto,
0: di cui è orgoglioso. Grazie mille Bolli, grazie.
4: Saluti a voi,
1: buona serata.
0: Un abbraccio, buona serata. Forse neppure era forte,
1: no, volevo solo, vabbè, per adesso doveva andare via, però volevo solo chiedere se perché non voleva sottoscrivere, perché avrebbe voluto imporre Xabi Alonso, o perché dice era meglio non sottoscrivere quel surplus, diciamo, di prezzo, perché poi alla fine
0: perché ripeto
1: che Paulsen non era un giocatore scarso. Il problema è che nella Juve è stato associato al fatto che c'era da scegliere tra Paulsen e Xabi Alonso, e fu scelto Paulsen. È come se tu adesso dici devo scegliere, non lo so,
0: sì vabbè, dai, ho capito, però è un errore, punto.
1: Dembélé e Berardi. Poi se arriva Berardi, poi se prendo Berardi non è che poi me la devo prendere col giocatore,
0: certo.
1: Se la squadra sceglie quello, ma adesso chiaramente non è lo stesso paragone, perché là più o meno i giocatori costavano uguale, Xabi Alonso e Paulsen, e quindi l'aggravante è proprio quello.
0: Allora, leggevo, ci scrive Alessandro dal Sestriere, beato lui, leggevo che la Juve non si affiderà più a consulenze esterne per lo scouting, ma tornerà a una soluzione interna. Direi che è un'ottima notizia, perché mi sembrava una grande assurdità, e sono d'accordo con te, lo so anch'io. Attenzione al nostro amico Fratini, dico solo questo, attenzione, solo questo. Vai Fede.
5: Okay, ciao Quinti, ciao Discreti, Mimmo dalla Calabria.
0: Buonasera.
5: Io se fossi nella Juve, non lo sono fortunatamente, ma comunque se fossi io, a Vlahovic a questo punto, se vorrebbe ritornare, gli avrei fatto un contrattino, gli avrei detto: vi vuoi 5 milioni più bonus per arrivare a 6? O prendere o lasciare, perché lui squadre non ne ha, e quindi anche se troverà qualche squadra, farà la fine di Dybala, accetterà la qualunque, come anche Rabiot. È così, ragazzi, quindi è inutile dire ti offro 8 milioni, perché 8 milioni? 5 milioni più bonus, viene a giocare,
0: prendere o lasciare.
5: Siamo tranquilli, ti faccio un contratto di 2 anni, basta, stop, fine. Ciao.
0: Giustamente Mimmo dice: ormai la Juventus adesso sulla carta ha più forza contrattuale, però non è che può proprio fare al ribasso. Magari il tetto ingaggi, non puoi prendere più di il Diz. Questo sì, Stefano, però io non so se poi alla fine qualche altro club gli darebbe di più di 7 milioni l'anno, per esempio.
1: E il problema: non puoi prendere più di il Diz, ma poi non puoi prendere nemmeno meno di David, quindi alla fine c'è
0: il problema. Infatti David si sta facendo così, gli avrebbe detto lui, lo sai, no?
1: Quindi alla fine, nel momento che tu dai 6 milioni di euro a David, poi alla fine ragazzi, di che stiamo a parlare? Sono valutazioni. Io non credo a quello che dicono, cioè, nel senso, Vlahovic non ha offerte. Io
0: la cosa andrebbe via, Stefano.
1: No, ma Vlahovic andrà via, secondo me. E avrà grandissimo mercato. Lui è
0: grandissimo.
1: No, io ti dico che il problema di Vlahovic, secondo me, è solamente sulla sulla bonus alla firma. Io credo che su quella avrà grossi problemi, perché si è ormai leitmotiv di questi ultimi anni, no? Si sono tutti convinti, questi che vanno a scadenza, diciamo, quando poi ti vado per il rinnovo, mi faccerà il bonus alla firma. Ecco, lui su quello, soprattutto col fatto che è passato al padre, si è messo in te così, dice: faccio un bel bonus alla firma, sistemo mio padre, tutta la famiglia. Io penso, io su quello penso che avrà problemi. Ma Vlahovic, se dice da domani sto a parametro zero, la mia offerta minima 7 milioni, vedete, a parametro zero, Vlahovic alla fila, 10 squadre che provano a prenderlo a 7-8 milioni l'anno. Il problema è il bonus alla firma, sono quei 20-30 milioni che si parla. Io su quello no, perché su quello ho molto più perplessità, perché non so quante squadre gli darebbero l'ingaggio più quel bonus alla firma. Questo è un altro discorso.
0: Allora ragazzi, il 22 giugno, qualcuno lo ha dimenticato, ci sono le elezioni per la presidenza della Federcalcio, da una parte Malagò, dall'altra Abete. Anche se, attenzione, su Malagò c'è un'inchiesta, però bisogna capire bene se sia o meno eleggibile, visto che non è passato il tempo necessario dall'ultimo incarico al CONI. Però insomma, questo bisognerà vedere. Ha parlato oggi Malagò in occasione della presentazione di un libro di Ivan Zazzaroni e ha detto: Federazione e Lega di Serie A sono state in grandi conflitti e molte volte è stato dovuto a singoli soggetti che volevano

0: giocatori presenti al mondiale non sono nati nei paesi dove adesso stanno giocando. Ricordare il concetto di Luis Soli, di Ius Soli o Ius Sportiva. Sta riportando avanti una cosa politica. Guardate cosa è successo con Pallavolo Atletica, guardate quelli che sono i principali protagonisti italiani. Questo, Stefano, però è vero,
1: che tanti che giocano in nazionale, ma non solo a parte l'Italia non sta ai mondiali, quindi vabbè, però non giocano nelle squadre.
2: Ho capito, cioè, prendiamo l'isola di Curaçao, no? Nel senso che una di queste squadre che chiaramente su tutta la rosa, sui 23 giocatori, leggevo solamente uno è nato nell'isola di Curaçao, gli altri sono tutti provengono dalla colonia, no? Quindi sono quasi tutti originari olandesi. Tutto. È chiaro che se tu hai un'isola con 10.000 abitanti, è ovvio che poi punti sulle colonie, sulle naturalizzazioni e tutto il resto. Che te devo dire? Poi alla fine ci stanno dei casi abbastanza clamorosi, tipo non mi ricordo adesso il nome del centrocampista svedese che ha segnato due gol, che ha segnato, diciamo, al padre, no? Perché ha segnato alla Tunisia, al padre tunisino. Sì, sì.
1: È stato anche poi esonerato il CT della Tunisia,
2: Sabri Lamouchi, sì. Che gioca nel Parma. Mi ricordo, sì, esatto, un Parma Juve 1-0 con Lamouchi. Il discorso è questo. Ormai addirittura a me ha colpito, mi colpì tantissimo a suo tempo quando c'era i fratelli Boateng, no? Uno giocava quello del Bayern Monaco nella Germania e Kevin Prosser giocava col Ghana, cioè, quindi addirittura due fratelli, uno gioca per una nazionale e uno per un'altra. Io che ti devo dire? Io sono restio al giocatore della nazionale che non ha niente a che vedere con la nazionale. Cioè, il João Pedro che fece una partita, una presenza con la nazionale italiana, che però è brasiliana, tutti aveva solo un avo di tanti, ma non parlava italiano, no. Uno tipo Mauro Camoranesi, che è un oriundo, cioè, i parenti parlava italiano,
0: un po' diverso,
2: tutto quanto. Allora per me sì, quello è un discorso. Invece il giocatore che viene in nazionale perché non viene convocato dalla sua nazionale, quello è un altro. Io di quelli farei veramente a meno, cioè farei a meno del Jorginho a centrocampo perché il Brasile non ti convoca, tu alla fine comunque hai
1: tu
2: un parente,
1: per giocare scegli, sì,
2: hai
1: no,
2: un
1: parente,
2: io di quello farei a meno.
0: Allora siamo giunti al break. Allora, Juventus, leggo su tutto Juve, Carnevali valuta nuovi cambiamenti, Modesto in bilico, vorrei vedere possibile stravolgimento nell'area mercato, sempre rispetto al discorso scouting, ipotetici direttori, non so se Ottolini resterà o meno, comunque attenzione allo scouting, che credo sia necessario riformare una squadra scouting di quelle forti in modo da scovare dei giovani, ma non solo, anche come dice spesso Stefano, giocatori magari scontenti in un club che però poi facciano la differenza. Vedi, lo ripeto per l'ennesima volta, Malen. A tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera Radio Bianconera. Ma Giovanni Carnevale è arrivato da un giorno, ma lasciatelo lavorare, lasciatelo lavorare. Vediamo intanto il 13 luglio che succede.
6: Ciao ragazzi, dopo avermi fatto disperare un anno o due questi giocatori, oggi mi sembra che mi facciano anche dormire. È un'ora che sono in macchina e sentiamo come un mantra Cabal, Cook Miners, soliti Douglas Luiz, tutti i soliti nomi, sempre quelli che girano e non ne usciamo. Che paura, settembre, agosto ce li abbiamo tutti alla prima del campionato.
7: Ragazzi, comunque Vlahovic deve essere una storia chiusa, non ha importanza, piuttosto metto un ragazzino io, perché io non accetto che questo qua prima si propone a mezzo mondo e nessuno lo vuole, nessuno lo calcola, per non dire altro, hai capito? E allora dice ok, dai, forse ritorno da voi. No, è come dire tua moglie o nostra moglie va a farsi i fatti suoi a destra e a sinistra e dopo, quando nessuno la porta a casa, allora torna con noi. No, dai ragazzi, Vlahovic, aria, ti sei proposto, nessuno ti ha voluto, vai in Turchia, va in mezzo agli arabi che là te li danno i soldi. Io la penso così. Paolo da Rovigo, ciao.
8: Ciao ragazzi, guarda Roma, mettiamola così. Berardi, come dice Conceição, da mettere a 20 minuti dalla fine, tanta roba. Meglio di Nico Gonzalez, più che altro perché ha un'intelligenza calcistica, con quel sinistro riesce a sia a segnare

0: Inarica a fare assist, è stato frenato da una rottura del legamento crociato un anno fa, però l'anno scorso sembra che sia rientrato e stia a posto. Però 20 minuti penso a partita sarebbe un'ottima alternativa a Conceição, molto meglio di Zegrova.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: che sono giornate molto intense per carnevali, altra giornata di incontri. Stefano, mi è venuto un po' da ridere quasi leggendo le parole della moglie di Comolli, che ha detto: ah, ecco, viene mandato via, insomma, alla fine mio marito è andato via, dedicava 20 ore al giorno alla Juventus. No, è vero, l'ha detto, non sto scherzando.
1: Vabbè, parliamoci chiaramente, ma adesso
0: 20 ore,
1: a parte gli scherzi di dire ma che faceva in questi 20 ore, ma un ruolo come quello della Juventus effettivamente ti porta via l'intera giornata,
0: lo so.
1: Tra appuntamenti, riunioni, situazioni, bilanci,
0: vabbè,
1: ricorrenze, cose, se tu sei
0: l'amministratore delegato,
1: quindi devi per forza i contratti della prima squadra, della next gen, della prima era, del campo, di quello. Quindi effettivamente in una grande azienda il ruolo dell'amministratore delegato ti porta via quel tempo. Quindi detto ciò, poi alla fine, come abbiamo visto, ci criticano tanto a noi italiani, no? Nel senso di il classico italiano che poi è arrivato al potere, ha messo la figlia, la sorella, la nipote, la cugina, la zia, e comunque sia, diciamo, l'esperta, no, di algoritmi. Abbiamo scoperto che a bilancio era proprio la moglie stessa di Comolli, no? Quindi
0: sì, perché per il discorso algoritmi mi pare che lei gestisse una società,
1: e quindi c'è la società di cui proprio dove stava dentro la moglie. Quindi alla fine veniamo sempre criticati noi, invece arriva il francese da fuori, non parla una parola di italiano
0: e nemmeno vuole impararlo,
1: e si affida alla società di algoritmi dove ci sta in mezzo la moglie, no? Quindi alla fine
0: prima dobbiamo vendere, ma chi li compra i nostri flop, ci chiede Vincenzo. Ah, non lo so, però
1: ma il problema è che noi non venderemo i flop, cioè,
0: no, anche quelli devi vendere.
1: Sì, sì, quello è un altro discorso. Però tanta gente, prima sentivo dire chi compra Thuram. Thuram, ragazzi, c'è una fila dietro,
0: no,
1: tutto
0: no,
1: quanto,
0: no, cioè, ce l'ha, Thuram li comprano,
1: non lo scherziamo,
0: no,
1: cioè, perché poi sembra che, ma chi è che compra Cambia? Cambiaso, c'è una fila.
0: Cambiaso ha mercato, ragazzi.
1: Cambiaso ha una fila clamorosa.
0: Lo vuole anche l'Inter, ve lo ripeto.
1: Il problema è che Cambiaso, la Juve a gennaio l'anno scorso, quando arriva al Manchester City, si parlava di un'offerta di 50-60 milioni. È ovvio che adesso, se ti arrivano a 25-30, tu dici
0: 40.
1: No, io ne voglio di più. E quello è il problema, è che tu valuti Cambiaso almeno 40. Lo stesso Gatti, quando dice ma chi lo Gatti lo prenderebbe chiunque.
0: Lo voleva pure il Napoli.
1: Se tu chiedi 35 milioni, la gente
0: te ne danno massimo 25.
1: Quello è il discorso, dipende dalle cifre che chiedi.
0: Certo.
1: Quindi non è che non hanno mercato questi giocatori, ce l'hanno, però la Juve li continua a valutare, a torta ragione, una cifra importante.
0: La speranza, Stefano, è che si inneschi un'asta per chiunque, qualsiasi calciatore, in modo
1: tu lo sai qual è la mia più grande preoccupazione, e sono convinto che se dovesse far bene un mondiale, e la mia più grande preoccupazione
0: Ildiz?
1: No, ma Ildiz no, non gioca nemmeno di Olare nella Turchia, nel senso, per me è con Cesao. No, per me è con Cesao. Con Cesao, se fa un mondiale di livello, lui è proprio un giocatore per la Premier League che piace.
0: Ma infatti lo vogliono in Premier League.
1: Che salta costantemente l'uomo, che cerca sempre il dribbling, è proprio uno che piace quel. Quindi con Cesao, secondo me, se dovesse fare un mondiale fatto bene col Portogallo, arriveranno almeno delle offerte importanti alla Juve, e io credo che potrebbe essere uno dei seri candidati a finanziare l'intero mercato della Juventus.
0: Allora, Pippo dalla Germania ci scrive, leggo questo messaggio perché poi rispondo a una cosa che ha scritto: Gatti è più juventino di Spalletti e Carnevale messi insieme, diciamolo, in imitazione. Deve restare, se consiglierei tra l'altro Comuzzo, perché sa impostare e verticalizzare. Palestra fortissimo sulla destra, e lo so, vogliono 50 milioni. È un certo Favaduli, anch'esso molto forte. Dare più fiducia al Made in Italy. Pippo dalla Germania. Su Comuzzo ti do una, diciamo, indiscrezione. Dai, la Juventus sta cercando questo giocatore e probabilmente tenterà di prenderlo, darà l'assalto. Difensore della Fiorentina, ricordiamolo, molto giovane.
1: Però ricordiamo anche che Comuzzo lo stava trattando il Napoli l'anno scorso, e la Fiorentina disse: sotto a 30 non trattiamo. Quindi, cioè, il discorso è sempre quello. Comuzzo sicuramente quest'anno ha fatto una stagione sotto livello, quindi è quanto lo valuta la Fiorentina, perché se dobbiamo finanziare un'altra volta il Viola Marca, no ragazzi,
0: però è quello che ti dicevo,
1: alla fine, cioè,
0: non devi più sottostare a quello che vogliono gli altri, cioè, è quello deve fare la Juventus.
1: 60 per Chiesa,
0: 45 per Bernardeschi,
1: 80 per Vlahovic, alla fine, cioè, basta, 40 per Nico Gonzalez, cioè,
0: hanno rifatto il centro sportivo,
1: hanno rifatto tutta la squadra, sono rifatti, no? Il senso è quello, cioè, Comuzzo è validissimo. Però
0: nei limiti,
1: le richieste saranno quelle fatte al Napoli, un anno e mezzo fa, tipo sotto a 30 non trattiamo,
0: allora,
1: sta bene là. Così come palestra, è ovvio che tutti adesso dicono palestra, Atalanta dice sotto a 50 no, e quindi l'asta la vogliono a 50 in su. Io non credo, è bravissimo, ha dimostrato veramente di essere
0: un giocatore. 50 no ragazzi,
1: però, ragazzi, 50 milioni all'Atalanta per palestra, ma l'Atalanta tanto a meno di quella cifra non lo vende, perché l'Atalanta tra l'altro
0: non ha bisogno,
1: ha venduto Ederson a una cifra importante, cioè
0: non,
1: proprio,
0: ha bisogno.
1: non ha bisogno di vendere, ci ha venduto bene, quindi alla fine quelli vogliono vendere tutto quanto. La Roma si era informata per quello che poteva essere, tra l'altro è il miglior affare che ha fatto Carnevali a Sassuolo in assoluto, è la vendita di Scamacca a 40 milioni all'Atalanta, no?
0: Sì.
1: E quindi potrebbe essere un giocatore a cui è legato. Ah, l'Atalanta ha detto la Roma, Gasperini lo vorrebbe, no?
0: Perché vorrebbe
1: proprio quel tipo di giocatore, cioè, quindi avrebbe il giocatore rapido, Malen, e poi il cristone piazzato là davanti, Scamacca. Ma l'Atalanta gli ha detto: scusa, io l'ho pagato 40. Questo è un attaccante da nazionale, comunque non si è svalutato. Noi sotto a quella cifra nemmeno ci mettiamo a sede. Quindi dico. Il discorso è: Scamacca sarebbe pure un attaccante perfetto per Spalletti.
0: Anche secondo me.
1: Per questo, quando Spalletti dice voglio un tipo Scamacca perfetto, fa salire la squadra.
0: Bravo, lui
1: è proprio bravo tutto quanto. Però il discorso è: tu daresti all'Atalanta dopo le ultime occasioni, dopo i 60, daresti altri 45 per Scamacca? Quello è il discorso, ragazzi. Non è che non guardano, non è che i direttori sportivi, gli amministratori che stanno alla Juve hanno gli occhi col prosciutto davanti. Per tutto quello che gli possiamo dire a Giuntoli, a Comolieto, perché continuano a comprare all'estero? Continua a comprare all'estero per un motivo ben preciso, che tu chiedi scusa, mi interesserebbe palestra 50, Scamacca 45, ho visto che Massa si è fatto valere e Comuzzo 35, e allora a quel punto dicevo andiamo un po' a vedere all'estero chi possiamo prendere, perché ti sparano delle cifre assurde, questa è la realtà.
0: Allora Vincenzo ci scrive: buonasera, ma Vlahovic non credo che debba aspettare il 30 giugno, se aveva delle offerte già si sarebbe accasato, esempio Bernardo Silva. Poi mi spiegate chi comprerebbero giocatori della Juve, l'unico che potresti vendere è il Diz. Però ragazzi, io insisto, ve l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo, sono dei calciatori che a prescindere dall'annata, ora alcuni sono flop eccetera, ma comunque potrebbero essere ceduti, tipo per andare in prestito a qualche squadra. Però alcuni calciatori, malgrado l'annata negativa, e ribadiamo, tipo Cambiaso, comunque hanno mercato. Lo stesso Vlahovic dovrebbe aver mercato, però non alle cifre richieste da lui dal punto di vista dell'ingaggio. Vai,
1: guarda, se prendi la formazione titolare della Juventus, ma anche qualche hanno tutti mercato, hanno tutti mercato, poi bisogna capire il mercato.
0: Vabbè, cioè, dipende con le squadre,
1: però comunque hanno tutti mercato, dipende dalle cifre. Cioè, tanti dicono ma chi è che avrebbe mercato? Guarda che lo stesso dico, tanto per dire, Kalulu ha mercato, poi dici ha fatto la stagione, è stato il migliore, ma sarebbe folle venderlo. Però il mercato a volte ti stravolge tutto, ti arriva che ne so, Mourinho adesso al Real Madrid e dice il terzino perfetto che voglio per ripartire è Kalulu, alla Juve gli offriamo 50, tu l'hai pagato qui 18, è normale che a quel punto dici oh, mi dispiace, Mazza ha fatto benissimo Kalulu, sì, ma lo sacrifici, nasce così. O McKennie, cioè non è che McKennie non ha mercato, semplicemente tu gli hai rinnovato il contratto e dici quindi non pensi non vende. Ma uno non può dire che Bremer non ha mercato, il discorso ha una clausola di scissione a 58 milioni, magari non si arriva a quello, però il giocatore è validissimo, Bremer lo vuole chiunque. Non esiste squadra al mondo che direbbe no, Bremer tiettelo.
0: Però adesso con gli interventi chirurgici, 29 anni, qualche dubbio.
1: Cambiaso, qualche con Cesao, Turam, questi c'hanno tutti mercato, ragazzi, bisogna vedere a che cifre. A che cifre?
0: Allora, Pablo, intanto Lorenzo da Roma, sì, l'abbiamo già letto. Lorenzo, Stefano Rischieta è in vantaggio 3-0 su di me, perché sono arrivati tre messaggi che hanno detto: ha ragione Stefano, per una volta, devo dire. Il concerto di Madonna era a Torino, stadio comunale.
1: Io 1987.
0: Con Firenze, perché andò a vederla mio cugino, ero convinto che fosse in quel frangente lì, però insomma va bene lo stesso. Paolo da Firenze dice: vi risulta che Martinez abbia un problema ad una mano con rischio operazione? A me no. È il caso di prendere un ultra trentenne con problemi? Prendiamo noi Suzuki, 23 anni aggiungo io, o andiamo su roba seria come Carnesecchi? Carnesecchi ti vogliono 40 milioni, stiamo sempre lì.
1: Carnesecchi fai pronto?
0: A me piace, me è più forte, però 40 milioni
1: pronto,
0: ragazzi.
1: Per Cassi? Sì, guarda, quello dice 45, guardi, no, volevo solo salutarla. Ah, ok. c'è l'Atalanta, come tu la chiami, ti dice 45, a prescindere dal calciatore che gli chiedi. Poi dopo ti salutano. Tanto ti dico, la prima risposta ti fa 45. È la cifra, se parte da 45.
0: Eh sì. Vai, Fede.
2: Ciao, sono Michele da Toronto. E volevo dire la mia riguardo a
1: sai mondiali a casa, Michele.
2: Momento. Ma mettiamo caso che riprendiamo Vlahovic e si trova una via di mezzo tra quello che chiede e quello che l'allenatore si vuole dargli, e diventa un altro Vlahovic di quello che avevamo avuto, diventa un altro Zavur che ci dovremmo portare per un altro 2 anni o 3 anni. Non si è trovato prima, se ne fa una ragione, si va avanti, ragazzi. Se n'è andato Zidane, se n'è andato Platini, se n'è andato tanti, se ne sono andati tanti, e l'arrivamento si è sempre risolto. Quindi non si è raggiunto, ognuno per fatti suoi. Ciao Michele da Toronto, buona serata.
0: Michele da Toronto, non so di quale origine sia, forse del Molise, non lo so da come parla, però anche da Toronto, dal Canada, ci dicono basta Vlahovic, caro Discreti, basta Vlahovic.
1: Io credo che abbia visto bene da vicino qual è l'alternativa a Vlahovic in questo momento. E quindi l'ha
0: povero
1: visto,
0: David, gli si è mangiato 2-3 gol.
1: L'ha visto l'altra sera, quindi il discorso è chiaramente c'è. Poi per favore non paragoniamo questa attuale situazione alla Juve, tipo che se ne sono andati Zidane, se ne sono andati
0: stiamo parlando
1: di altre Juve, e quei giocatori sono stati sempre rimpiazzati poi da campioni, da situazioni, cioè, nel qua. Il discorso qui è: perdo Vlahovic a zero in un anno in cui non ho tanti soldi, perché tra l'altro ho fallito l'obiettivo della qualificazione in Champions League, non ho tanti soldi da investire, le alternative che ho in rosa sono Openda e David, con chi mi assicuro un futuro nel breve termine? Perché se uno mi dice guarda, ho parlato con la gente, e ritorniamo su un vecchio nome che faceva, ho parlato con la gente di Icardi, parametro zero, è prontissimo, guarda, sta in formissima, vuole venire a fare le visite al Jay Medical, a lui gli stanno bene 5 milioni di euro l'anno, 2 anni di contratto e niente bonus alla firma. Allora io là, se sto a Spalletti, mi metto a parlare con Carnevali, dici guarda, costi 10 milioni di ingaggio netti, io piuttosto che rischiare e doverne dare di più a Vlahovic, corro il rischio con Icardi. Là c'ha senso. Ma se tu dici Vlahovic non rinnova, basta, molliamolo, non lo è, e non hai un'alternativa, qual è la ragazza? Ah, guarda, ci siamo informati, Sorloth potrebbe essere, ok.
0: Ma vogliono.
1: Poi vai, pronto Atletico, e guarda, Sorloth, abbiamo più o meno già trovato un accordo, 3-4 milioni. E quelli dicono, guarda, noi in meno di 35, no, ma come a 30 anni? No, noi in meno di 35 non abbiamo necessità. Quindi noi a meno di 35 non lo vendiamo. E allora a quel punto tu ti fai la domanda, oddio. Sorloth è vero che guadagna nettamente, però devo pagare 35 milioni di ingaggio per trentenne. Allora
0: è quasi provocatoria questa richiesta, ti posso dire, Stefano.
1: Dipende pure da quello che fa il mondiale, perché lo sappiamo bene, magari fa 4-5 gol mondiale,
0: sì, però,
1: da 30 passa pure a 70, cioè, sappiamo come funziona il mercato. Però è quello il discorso. Cioè, se uno mi dice io ho deciso di budget 20 milioni massimo per l'attaccante, tra ingaggio, cartellino, e se uno mi dice guarda, l'alternativa è tra Vlahovic, Icardi, Sorloth, alla stessa cifra più o meno, lì l'allenatore veramente sceglie. Ma se l'alternativa è tra Vlahovic a 10 per un anno o Sorloth a 60 per 3 anni, no, dico tanto per dire, di costo parlo, di ingaggio e tutto, lì devi fare delle valutazioni di base, perché veramente cioè l'idea di rinnovare un anno o due a Vlahovic intanto per prendere tempo e poi fare così, avere tempo anche per piazzare i giocatori in esubero là davanti, vuol dire tanto. Cioè, se tu non hai soldi da investire, non è che sono tanti questi giocatori che possono fare attaccante titolare nella Juve senza un grande investimento, non è che sono così tanti in giro.
0: Allora Vincenzo dice: non illudetevi, non so chi ce l'abbia, ma siamo
1: con Federico Rossi,
0: io e Stefano, no, Discreti, Rossi, qua, vabbè. Non illudetevi, Vlahovic in Inghilterra 8 milioni li prende dalle squadre della seconda metà classifica. Vincenzo, ti do una notizia, questo lo sappiamo anche noi, ma noi non parliamo di 8 milioni, parliamo di richiesta più elevata, minimo 10 di Vlahovic. Gli 8 milioni glieli darebbe, bonus compresi, anche la Juventus. Vai Fede.
3: Quinti, buonasera discreti, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo.
3: Buonasera. Sentivo parlare di Berardi, io sarei molto favorevole, anche se ha qualche infortunio troppo, non è neanche vecchissimo, garantirebbe gol, gioco, sa giocare in diversi ruoli, esperienza internazionale anche perché ha giocato anche in nazionale, sicuramente molto meglio di Gonzales, e poi potrei mandare via Cambiaso domani mattina, anche a zero, per non lo voglio più vedere. E poi non lo so, Vlahovic se rimane, se riescono a far tenere, bisogna vedere che testa rimane. Sono contrario a Colomoni, tutto tranne che quel francese che ci dovrebbe costare tra i 40 milioni non ha molto senso, e spero che arrivi solo. Se avete qualche azione di mercato in più, forse arrivi sempre.
0: Grazie mille, però gli voglio chiedere a Paolo perché a me mi chiami per nome e a Stefano discreti come se fosse un ospite.
1: Vabbè, perché
0: che ne so, sottosegretario.
1: Ci sono le categorie, no?
0: Eppure è più giovane, non sembra, però insomma è più giovane. Vai, Fede.
1: Come non sembra, guarda che Luca.
4: Ciao Quinti, ciao Stefano, sono Giacomo da Tax.
0: Ciao Giacomo.
4: Io volevo ricordare che quando abbiamo preso Giuntoli 3 anni fa era il meglio che si poteva avere nel mercato dei direttori sportivi dell'epoca, post scudetto a Napoli, col suo staff, anche il famoso il suo staff e gli osservatori che sono stati portati tutti a Torino. Quindi io dico, sono contento che è arrivato Carnevali, però bisogna dargli tempo, ragazzi. Se dopo una stagione come nelle ultime facciamo fuori tutti, non potremo mai costruire nulla. Quindi anche se quest'anno non farà benissimo, incrociamo le dita, io spero che vinca il campionato, diamo tempo alla nuova dirigenza di creare una base per il futuro della Juve, fino alla fine.
0: Grazie, però Giuntoli, adesso faccio una precisazione, Giuntoli intanto fu preso, ma Giuntoli non era amministratore delegato, ragazzi, era un ruolo diverso, era direttore sportivo, anche se poi nella Juventus il ruolo era direttore tecnico. L'errore su Giuntoli è stato fatto, mi dispiace dirlo, da John Elkann, perché gli ha messo tutto in mano, non può essere un plenipotenziario nella Juve, cosa che poi ha fatto anche con lo stesso Comolli. Però Giuntoli aveva un ruolo diverso da Carnevali, non possono essere accostati i due. Eravamo tutti contenti perché aveva fatto bene. Secondo me alla fine sicuramente ha fatto meglio di Comolli, ma in un ruolo non suo. Cioè il Giuntoli doveva avere altri referenti, perché l'amministratore delegato era Scanavino, ma Scanavino lo sappiamo perché era amministratore delegato, il presidente ancora lo è, Ferrero sappiamo perché lo era, e quindi non aveva nei ruoli chiave in società persone che lo aiutassero. Poi ha fatto degli errori sicuramente, però come diceva Stefano Dischetti la scorsa volta, forse è quasi da rimpiangere rispetto a Comolli. Anche se il ruolo era diverso.
1: Io capisco quello che dice Giacomo, nel senso, cioè quando è arrivato Giuntoli
0: però
1: aveva un curriculum superiore a quello di Carnevali.
0: Ma sono diversi, Stefano.
1: No, però dico, aveva un curriculum nettamente superiore, cioè nel senso,
0: figure diverse, ragazzi.
1: Cioè figure diverse,
0: palesemente diverse.
1: Però Giuntoli, stavo guardando proprio adesso perché mi interessava questa cosa, il parallelo era Giuntoli è un 72, quindi Giuntoli ha comunque, diciamo, 54 anni, Carnevali è un 60, quindi ha 66 anni, cioè Giuntoli è più giovane di più di 10 anni di Carnevali, e aveva già un pregresso quando è arrivato alla Juve, aveva fatto bene alla Spezia portando praticamente in Serie B, addirittura Carpi aveva fatto dalla Serie D alla Serie A, quindi un miracolo sportivo, poi il Napoli lo scudetto, quindi aveva due o tre piazze in cui si era cimentato da Serie B, Serie D, Serie A, scudetto. Carnevali arriva
0: un ruolo diverso,
1: arriva con un ruolo diverso, tutto quanto, un'esperienza, però lui ha fatto bene, veramente bene, solamente in una piazza dove non c'è assolutamente pressione, dove un anno puoi arrivare dodicesimo, un anno puoi arrivare sesto con Di Francesco e andare in Europa League, l'annata migliore che ha fatto in assoluto, un anno puoi anche retrocedere e prenderti un allenatore giovane su cui rimpostare tutto quanto grosso e ritornare in Serie A. Quindi, ed è cosa ben diversa dalla Juventus, dove sappiamo e l'abbiamo visto negli ultimi anni, dove prima era vincere l'unica cosa che conta, giustamente diciamo un secondo posto è un fallimento, adesso l'abbiamo un po' allargato con questa Juve un po' ridimensionata al quarto posto, dove una Juve dove arrivare quarta a volte non ti basta per la riconferma, vedi Giuntoli, e a volte ti serve per essere cacciato come nel caso
0: Il lavoro di Carnevale dovrà essere tutto un altro, tant'è che gli hanno dato sia amministratore delegato che direttore generale, e tant'è che ha un direttore sportivo, a Chiellini, che adesso crescerà a livello proprio dell'area sportiva, faranno di nuovo giustamente l'area scouting, me lo auguro anche al più presto. Enzo da Messina fa una domanda che per Stefano Discredi credo sia retorica. Amici, buonasera, vorrei chiedervi se a parità di condizioni scegliereste Sorloth o Vlahovic. Grazie della risposta, forza Juve e forza Radio Bianconera. La risposta la do a Stefano, ma è scontata.
1: Vlahovic è tutta la vita a parità di condizioni. Il problema è, l'unico discorso è Vlahovic a 8 o Sorloth a 4.
0: No, a parità di condizioni.
1: A parità di condizioni Vlahovic è tutta la vita, dai ragazzi, c'è, nel senso, c'è Sorloth è un buon attaccante. Io, per dirti, ecco, dei attaccanti abbiamo detto, se ci fosse la possibilità di prendere Scamacca, per me Scamacca è nettamente superiore a Sorloth. Quindi, cioè, se potessi scegliere io, Scamacca tutta la vita rispetto a Sorloth. Quindi, c'è. Ma Vlahovic è un giocatore superiore rispetto a questi altri, secondo me.
0: Allora, buonasera, belli di sera. Il nostro nostro Stefano, in che senso? Perché c'è una
1: multiproprietà
0: su Stefano Discredi. Più che pessimista e realista ormai proprio. Dai, speriamo che questa volta sia quella giusta. Vlahovic può tranquillamente ridursi lo stipendio e rimanere alla Juventus. Un abbraccio, grazie Terry. Ora, una volta che Terry scriverà che Stefano non ha ragione o ha torto, faremo una festa in questa radio, in questo studio.
1: No, perché Terry non ha mai appoggiato le, diciamo, perché comunque non ha grossa stima per Antonio Conte, quindi tutte le volte che è, quindi mi pizzica, quindi ci sono
0: su quello, vabbè, però del resto anche nelle migliori famiglie ci sono delle divisioni. Certo. Vai Fede.
5: Buonasera Quint, buonasera Stefano, Francesco da Cosenza.
0: Francesco,
5: domanda secca: di questi giocatori, alcuni dei quali apparentemente incedibili, secondo voi è recuperabile alla causa juventina qualcuno da mister Spalletti, chiamato quindi
0: ci ha provato, evidentemente.
5: A fare un miracolo? Vi ascolto e vi abbraccio.
0: Rispondo seccamente io subito: no, perché ci ha provato. Ha provato con Coppomens, ha provato con Openda, ha provato con David.
1: Forse parlava pure di quelli che potrebbero rientrare. E l'unico nome,
0: secondo me è Nico Gonzalez. Secondo me parlava di quelli lì, flop.
1: Sì, sì, sì, perché magari Nico Gonzalez potrebbe essere un giocatore.
0: Può darsi.
1: Recuperabile.
0: Sì. Siamo giunti all'ultimo break, caro Stefano Discredi e quindi caro Federico Rossi.
6: Fuori di Juve.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente,
6: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: ecco perché c'era traffico al raccordo anulare, fa caro Federico Rossi, direzione Stadio Olimpico, giusto? Infatti non me lo chiedo, era quasi bloccato, mi ha scritto Stefano Discreti.
1: C'ero, sì.
0: 19:40, ma riesci a interrompere anche... Allora, te lo ripeto, ti faccio una lezione di radio. Dai. La prossima settimana. Allora, mi scrive sempre Stefano, 18:30, caffè... caffè, diciamo, basta, se no facciamo pubblicità
1: occulta,
0: occulta, altre cose che non dovremmo farla. Oggi mi scrive 18:40 caffè, dico se arrivo perché c'era una fila disumana e poi ho capito perché. Però noi qui dobbiamo andare avanti, Gatti, ah, questo l'avevamo già letto, Vlahovic andrà via al 100%, la Juve, soprattutto Carnevali, punteranno su altri attaccanti, vedrete. C'è in gioco la... già sta... lo sto facendo, eh. C'è in gioco la credibilità iniziale del nuovo amministratore delegato barra direttore generale, a me Davis dell'Udinese, un altro attaccante, forse Colomani, Cristian da Campobasso. Era a Torino, Madonna Cristian, sì, ormai l'abbiamo capito, sì.
1: Sì,
0: ce l'hanno detto in 10. Poi, perché, anche perché poi mi ha spiegato il perché, quindi non poteva sbagliare Stefano Deschetti, perché pare che abbia visto 10 concerti di Madonna, possibile.
1: No, vabbè.
0: 10 no, però...
1: ne ho visti tanti, ne ho visti tanti.
0: 10 no, ma
1: un'altra
0: quasi.
1: Vita, dai.
0: Vabbè, dai, se ti piaceva. Allora, Vlahovic, questo, ciao Quintiliano e Stefano, un vero peccato che il nostro centrocampo non venga smantellato, il vero tallone d'Achille, con questi centrocampisti non si va da nessuna parte, Alessandro da Taormina. Però fateci la lista dei centrocampisti, volevano prendere Bernardo Silva, anche se Bernardo Silva è un po' più trequartista, però avete visto, arriva Mourinho, dice che Mourinho vince, va alle società, chiede un giocatore e glielo prendono, chiede un altro giocatore e glielo prendono. Così, ragazzi, è molto molto facile, vero Fede? Vai, vai.
2: Eccomi, Michele da Casali. Non Michele. So cosa pensate voi, ma io faccio fatica e non credo che si possano recuperare certe cifre da come si leggono, tipo? Dalla cessione di alcuni calciatori.
0: Tipo?
2: Per me sono completamente sballate le valutazioni. Cioè le vere valutazioni sono altre, parliamoci chiaramente, cioè la clausola rescissoria di Bremer, ma io non la io
0: ma infatti
2: fossi in un altro club non pagherei mai
0: e non la pagheranno.
2: 58 milioni di euro, perché in base ad alcune valutazioni secondo me non li vale, così come non si può chiedere più di 30 milioni e sono già tanti per Cambiaso, ho letto 15 milioni per Di Gregorio, ma voi onestamente spendereste mai 15 milioni di euro per Di Gregorio?
0: Io e Stefano, certo, sicuro no.
2: Bisogna anche essere un po' realisti, cioè non, io veramente diffido dal credere a certe cifre perché è impossibile, sono irrealizzabili, bisogna essere anche un attimino obiettivi, certi giocatori non valgono un costo di cartellino come viene scritto, anche perché altrimenti avremmo dei fenomeni che ci avrebbero portato in Champions League, invece così non è. Per cui facciamocene una ragione, studiamo varie formule, secondo me importanti, magari per riuscire a ottenere qualche calciatore, e questo sarà la bravura di Carnevali e il suo team.
0: Sì, Michele, questo è vero, però sai, il mercato è un po' strano, nel senso che magari dall'estero ti danno dei soldi in più rispetto a quello che... per esempio 15 forse te li danno per Di Gregorio, perché magari nell'ottica di chi li vuole, non mi ricordo chi li voleva, lo voleva il Tottenham forse, si sta parlando Stefano?
1: Il Besiktas adesso,
0: In Turchia danno soldi, per esempio, secondo me se gli chiedi 15 te li danno, io la vedo così, Cambiaso, secondo me, se è vero quello che leggo, e credo che sia vero, qualche club inglese, il Barce, cioè 40 milioni, anzi non che te li danno, te li devono dare. Perché le dinamiche del mercato sono esulano un po' alcune volte, no? Dal momento del giocatore, forse anche dal reale valore del calciatore stesso. Facile criticare chi fa gli acquisti, dite voi che acquisti deve fare la Juve ora con il budget che ha, vediamo quanti ne azzeccate e quanti flop. Se fosse facile, Donato, Donato che è un amico di Giuntoli o di Comolli, mi pare di capire. Io, noi facciamo un altro lavoro, però, Donato.
1: Cioè. Ma peggio di Comolli non avrebbe non
0: nemmeno
1: fatto.
0: Noi forse. Quindi. Esatto. Cioè.
1: Io comunque avrei fatto anche meglio di Giuntoli. Bastava richiamare Antonio Conte. Già
0: di Giuntoli non credo.
1: Avremmo vinto lo scudetto con Conte.
0: Sì, ancora. Vai, Fede.
3: Buonasera, buonasera, salve. Sono Maurizio tifosissimo bianconero. Volevo dire la mia su alcune, diciamo così, sulla discussione che stiamo facendo amabilmente tra amici. Allora, il signor Discreti dice delle cose con le quali, diciamo, non mi trovo tanto. Perché? Perché lui fa degli esempi, però la cosa che mi colpisce è l'anno scorso abbiamo preso Cop Miner per 60 milioni, che poi è diventato un bidono, quello che è diventato, ok. Ma io sfido chiunque a dire che 2 anni fa, quando abbiamo preso Cop Miner, non fosse contento di quei soldi spesi per il miglior centrocampista che quell'anno è stato nominato, il signor Tom Cop Miner. Dico questo, quindi nessuno è chiaroveggente, nessuno sa quello che può succedere. I giocatori vengono acquistati, alle volte acquisti qualcuno che tu non pensi sia, invece poi diventa, e al contrario succede che ne prendi uno che magari ha fatto e da noi non fa.
1: Rapina a mano armata.
0: Questa è una frecciata per Stefano, che no, quindi deve rispondere.
1: Ma voi sapete benissimo, io non ho mai esultato dell'acquisto di Cop Miner, anzi ritenevo l'acquisto a 60 milioni una rapina a mano armata. Chiaramente non pensavo che il giocatore avrebbe fallito in questo modo, ma non l'avrei mai dato 60 milioni per Cop Miner.
0: Allora,
1: ma nemmeno sotto tortura, cioè, allora, script amanent.
0: Devo dire la verità, io con Stefano Schede non sono d'accordo quasi su nulla, perché lui vede il calcio in un modo e in un altro. Però bisogna io poi sono onesto, riconoscergli che lo diceva in tempi non sospetti, Stefano. Quando la Juventus lo stava trattando, me lo ricordo bene perché io sono onesto, e Stefano diceva sì, un ottimo calcio, a parte non è che lo facesse impazzire, però eravamo quasi tutti contenti perché comunque l'Atalanta ha fatto
1: bene. Sì, un giocatore a 30 milioni.
0: Però dai. Stefano disse, io 60 milioni non glieli darei mai, questo gli va riconosciuto.
1: 25-30 milioni, dai, di valutazione, era Cop Miner. Poi,
0: però magari... Stefano, se fai bene all'Atalanta e contribuisci a far vincere l'Europa League, automaticamente e poi, come hai detto tu, l'Atalanta poi non ti regala nulla, anzi 60 sono stati una cosa che non si può. 60 milioni ci prendevi, no, ci prendevi Tonali, forse allora
1: Vitigna, il Paris Saint Germain l'ha pagato 40 milioni, ragazzi. Poi lascia perdere adesso l'ingaggio,
0: che giocatore,
1: cioè, ragazzi, stiamo a parlare proprio di un altro.
0: Da dove l'ha preso Vitigna, Stefano?
1: Dal Porto?
0: Non mi ricordo quanto è forte, secondo me è uno dei più forse il più forte centrocampista in questo momento. Vai, Fede.
4: Ciao ragazzi, Mimmo da Reggio Calabria.
0: Mimmo,
4: sono sicuro che si dirà, ma sono professionisti, lavorano per la causa di dove viene pagato, eccetera. Però Carnevali, non parlo della sua qualità a livello
0: professionale
4: e qualità nel saper gestire le squadre o la squadra, perché noi lo conosciamo solo con il Sassuolo, ma parlo dell'amicizia con Marotta. L'amicizia, ragazzi, in questi casi dove c'è veramente dell'attrito tra due società che sappiamo cosa mettono in palio, no? Io penso, non voglio essere diciamo troppo previgente, ma penso che la prima mossa di vendita che la Juve farà sarà Cambiasso all'Inter. Non lo so,
0: dipende chi ci
4: dà. Non è che mi piaccia tanto,
0: però io ti posso dire, ho detto anche ieri, se iniziamo con questa cosa, siccome amico di Marotta va a favore dell'Inter, addirittura è assoggettato all'Inter, ragazzi, è un professionista, è amministratore delegato della Juventus. Allora, una cosa è l'amicizia, poi però quando devi fare la squadra, lui lavora per la Juventus, non può fare una cosa diversa. Ragazzi, abbiate pazienza, o no, Stefano, dai, su.
1: Assolutamente.
0: C'è un limite anche al complottismo, chiamiamolo così. No?
1: Chiudiamo il cerchio del precedente discussione. Il 30 giugno 2022 Vitigna viene ceduto per 40 milioni di euro al Paris Saint-Germain, ovvero il valore della sua clausola di risoluzione pagata direttamente al Porto, quindi effettivamente veniva dal Porto. 40 milioni clausola di cessione a pagare per San Giorgio, quindi
0: che
1: 40 milioni.
0: Però non erano pochi, Stefano.
1: No, non erano pochi.
0: È diventato uno dei più forti di Europa.
1: 40 milioni, dico,
0: No, sto pensando che anche il Porto, secondo me, zitto zitto, è una specie di Atalanta, se ci fai caso.
1: Ma sì, perché comunque hanno la possibilità.
0: Sforna bei giocatori, dai.
1: Sono quegli ambienti dove poi, a parte lì, non è che c'è tutta questa concorrenza, sono due o tre squadre che
0: lottano,
1: Porto, Benfica, Sporting, esatto. Lisbona, sono quelle che si girano, però il senso è quello, cioè nel senso non hai una pressione elevata, soprattutto queste sono squadre che possono permettersi di stare un anno fuori dalla Champions, magari rientrarci, rifarle, è tutto là che ruota. Il problema del calcio moderno, soprattutto in Italia, è che noi, avendo poi costruito, tranne la Juve e poche altre realtà, non abbiamo i diritti lo stadio di proprietà, il merchandising legato, come negli altri campionati, dove
0: vabbè, siamo dietro anni luce.
1: Quindi in Italia è proprio fondamentale andare in Champions League, quindi tu sei schiavo del quarto posto,
0: certo.
1: Perché invece se tu volevi mettiamo che quest'anno la Juve non fosse stata schiava del quarto posto, a un certo punto Spalletti, no? Avrebbe cominciato a far giocare la squadra come voleva, magari l'anno prossimo avrebbe magari cominciato a lanciare qualche giovane della next gen. Allora, tanto ormai diceva: quest'anno lo scudetto non lo vinciamo, costruisco una mentalità di gioco per l'anno prossimo. Invece di arrivare a sesta, magari arrivava a nona, ok? Però non lo puoi fare qua, perché tu ti devi giocare al quarto posto fino all'ultimo secondo. Perché se no, se vai fuori dalla Champions, se vai l'anno dopo devi sacrificare un giocatore. Se tu invece ci avessi i soldi, a te quei 40 milioni della qualificazione o meno, 50-60, cambierebbe poco.
0: No,
1: se
0: guarda
1: tu...
0: che 64 la Juventus ne ha preso.
1: No, dico, se tu avessi dietro il magnate del Paris Saint Germain, ti cambierebbe niente. Quindi tu potresti costruire qualcosa di importante. E quando invece devi per forza centrare quel quarto posto, tu sei obbligato a lottare per quel quarto posto e a volte diventi schiavo di quel risultato e ti serve l'immediato. E l'immediato poi continua a fare questa cosa, cambi d'allenatore, cambi di dirigenza. La Juve di oggi, è inutile che ci giriamo intorno, ricorda l'Inter di Moratti. Ogni anno un allenatore cambiato, ogni anno cambia la dirigenza.
0: È inutile, Stefano, che dici se arrivi da secondo, se scompare. Non è più la Juve di prima.
1: No, adesso
0: stai contraddicendo.
1: Eravamo una squadra che eravamo rinnovata, dice la Juve non esonera mai allenatori in corso. Negli ultimi anni praticamente ogni anno c'hai due o tre allenatori, al libro paga, ma quando mai si era mai vista la Juventus tre allenatori al libro paga nello stesso periodo?
0: Allora Giovanni fa un po' di conti, no? Dal Brasile ci scrive e dice: diciamo che se prendiamo 35/38, vabbè, puoi mettere anche 40 da Bremer, 35/38, ma perché 38? Vabbè. Da Cambiaso, 20 da Gatti, più spiccioli con altri, credo si possa fare qualcosa ricostruendo senza Vlahovic. Buonasera, però passare da 58 a 38 è un po' troppo per Bremer. Io lo so che non darà nessuno 58 milioni, però insomma 35-38 forse diventano pochi rispetto ai 58 di partenza. Gianmarco da Vittoria, buonasera, sento troppo pessimismo vedendo anche il livello degli avversari, solo io credo che tenendo Vlahovic e comprando un portiere serio almeno siamo in Champions League, poi magari come dice Discreti vai a prendere qualche super di qualche big europea e lotti per qualcosa di più importante. Beh, forse serve qualcosina in più, perché l'Inter sulla carta ragazzi è avanti, però non lo so. Donato, realista con il senno di poi, mai prima, sempre dopo, facile così. Non so cosa dica Donato, cosa voglia dire, con chi ce l'abbia, spiegatevi però ragazzi, altrimenti non si capisce. Vai Fede.
5: Ciao ragazzi, Mimmo da Reggio Calabria.
0: No, l'abbiamo già ascoltato. Vai.
1: Federico sta già a pensare alla cena, sta già a pensare alla cena.
6: Io penso che bisognerebbe sicuramente fare le cose più alla svelta, non pensare sempre solo a Vlahovic, sempre solo a Pogba, sempre solo a Chiesa, sempre e badare al solo. Vuoi cambiare un po' tutto? Si parla di rivoluzione. E beh, allora prendi Sollort che i gol li fa, costa anche di meno. Ieri Franco ha detto sì, ma non sarà mica Ronaldo. Attenzione, perché anche Ronaldo noi l'abbiamo cacciato per le magliette, per le bottigliette. Io non so ancora il tifoso juventino che cosa vuole, mi dovete credere. Siamo dell'Europa League, prendiamo, facciamo, ha ragione De Laurentiis. E i giocatori in giro vi sono, andiamoli a prendere.
0: Bisogna anche però scovarli alcuni calciatori, al di là dei nomi, come dici tu giustamente Carmelo, non hai detto il nome ma ti abbiamo riconosciuto i nomi, bisogna scovarli ragazzi. Io sono convinto con lo scouting per i giovani, ma insisto, quello che dice Stefano è giusto, devi trovare qualche calciatore scontento in un club che ha bisogno di riscatto, che però in Italia può fare la differenza. Non è solo Malen, ci sono altri Malen, io non, adesso non li conosco Stefano perché non seguo tanto, ti devo dire la verità, il campionato, i campionati esteri, però
1: beh, non c'è bisogno di nomi che... da Malen, basta vedere ad esempio Højlund preso dal Napoli, McTominay preso dal Napoli, cioè prendere questi giocatori che magari sono considerati un esubero da un allenatore piuttosto che un altro che non gioca, ad esempio tu andassi, faccio tempo, ovviamente devi andare per forza là, quindi dico Real Madrid, perché oppure il Chelsea che ha in rosa 60 giocatori, oppure il Manchester United che negli ultimi anni ha triturato migliaia di miei giocatori, magari Spalletti dice oh, io voglio rilanciare Zirze, mo dico, tanto per dire un nome così a caso, e lui è perfetto perché è un anno e mezzo che praticamente a Manchester, quasi due anni che non ha fatto praticamente nulla, niente,
0: però non lo vedo
1: in Italia, no, però il senso è quello, se sì, tu hai sì, un'idea sì. di questa cosa qui è... oppure quei giocatori che ciclicamente vengono, Sancho, quello, quell'altro,
0: Rashford quanti anni ha, che fa,
1: boh. Beh no, Rashford
0: non lo so,
1: Rashford
0: mi è venuto in mente adesso,
1: Rashford ha fatto bene col Barcellona, però lo voleva anche confermare il Barcellona, si parlava addirittura del Real Madrid, il problema è Rashford che ha un ingaggio abbastanza alto, poi si parlava comunque sia. E comunque sì, questo genere di giocatori io piuttosto magari eviterei, lo stesso Gabriel Jesus che viene accostato alla Juventus, se dinanzi a garanzie fisiche è comunque un giocatore che faceva parte del giro della nazionale, poi è uscito fuori. Sì, faceva parte, era titolare all'Arsenal, adesso non lo è più perché gli sono passati davanti Havertz e Gyökeres. Però è comunque un attaccante che ha dimostrato nella sua carriera al Manchester City prima e all'Arsenal dopo di essere un attaccante importante. Se tu vedi che sta bene fisicamente, non chiede tantissimo e ha questa voglia di ritornare forte tutto quanto, potrebbe essere un nome, ecco, Gabriel Jesus potrebbe essere
0: ogni
1: un
0: anno
1: nome.
0: Però Stefano, ogni
1: ma
0: anno.
1: Ogni anno sono quelli che ciclicamente, perché sono quelli che stanno diciamo sempre sul piede di partenza, sì, perché sì. Chiaramente all'Arsenal lui è l'attaccante numero 3, lui non accetta di essere l'attaccante numero 3 perché poi ha perso la nazionale, ha perso un po' tutto, è normale che per quello ogni anno, così come Jackson, no? Che dal Chelsea poi era stato prestato al Bayern Monaco per far vice, Kane non ha mai giocato perché Kane quest'anno ha segnato pure dallo spogliatoio.
0: Allora,
1: quindi alla fine è quello.
0: Sì, esatto.
1: Però magari uno di questi giocatori potrebbe essere buono, no?
0: Lo so. Ti leggo la formazione della Francia, caro Stefano, che sta per affrontare il Senegal. Senti, intanto dovrebbe essere, anzi è un 4-2-3-1. Meignan in porta, Koundé, Upamecano, Saliba con chi gioca? Saliba.
1: Arsenal.
0: Con l'Arsenal. Centrale dell'Arsenal. Ho capito qual è. Saliba. Mamma mia. Poi Hernandez ancora insiste. Poi Tchouaméni, Rabiot, Olise, due Mbappé, Dembélé.
7: Diciamo, questa è la prima squadra. Diciamo che se leggete le riserve, ce n'è un'altra.
1: Diciamo che è un attacco che potrebbe essere, potrebbe fare bene perché ha dei nomi promettenti, nel senso Dembélé, Mbappé.
0: Ma Olise, non, spero Olise, che questo non sia quello del Olise, quello del
1: Olise, il Bayern Monaco, certo.
0: Madonna,
1: sono quelli, sono.
0: Ma sono uno squadrone.
1: E in panchina hanno, nel caso dovesse andare comunque un pochettino male, hanno comunque Barcola, hanno Thuram, hanno Agüero, quindi hanno, nel senso, hanno qualche giocatorino per poter cambiare, hanno lasciato a casa gente tipo Griezmann, che magari ancora
0: pure il povero Kalulu speravo lo convocasse.
1: Quindi c'è, diciamo che quel quartetto offensivo potrebbe spaventare un avversario.
0: Mamma mia, io no, ci sto ripensando, Stefano, cioè è quello lì, sei lì,
1: certo.
0: Solo che Teo Hernandez è in Arabia Saudita ancora.
1: Sì.
0: Mamma mia, stasera la vediamo questa partita, va. Vai Fede.
8: Guarda. Ciao ragazzi, da Michele Toscano in Piemonte. Ma secondo me Vlahovic può stare dov'è, voglio dire, se n'è andato, non ha accettato l'offerta della Juve, cerchi un'altra squadra. Ma il fatto che non viene accostato a nessuna società di livello, qualcosa ci sarà, no? Poi farà la fine di Dybala, che volevano milioni della Juve, è andato per la metà a Roma. Vediamo. Comunque chiunque venga alla Juve io tiferò per lui, come ho fatto anche per quelli di quest'anno. Ciao, forza Juve.
0: Grazie. Claudio Costa scrive: finalmente come lì via, benvenuto Carnevali, grande acquisto, beh, qualche giorno. Claudio Dalli Togliani, ne vedremo delle belle, non lo so in che senso, non lo so.
1: Belle a prescindere.
0: Allora Marco Moretta, buonasera al grandissimo Quinti, sei e resterai il numero uno. ti voglio bene e gli ospiti invitati sono solo il contorno, e che contorno, ma tu resti la pietanza principale. Allegri out, ah no, Motta out, ah no, Conte out, ah no, Giuntoli out, una bella risata Marco Moretta. Non l'ho capito questa, tutti questi out out out, ragazzi.
1: Vuole... Quintiliano out,
0: no, anche sì, possibile, vuole dire forse Marco che stiamo cambiando, ma questo lo sappiamo.
1: Discredi,
0: ragazzi.
1: Out
0: discredi, no, perché out. Si parla anche di Reteghi, Tiziano da... ecco, Reteghi è uno che a me piacerebbe. Stefano Ischedi no, dice che non è, no, forte, io lo prenderei.
1: Allora, alla parte,
0: però non so quanto voglia
1: Reteghi. Reteghi, io caldeggiavo l'acquisto di Reteghi,
0: me lo ricordo, è vero,
1: prima che andasse all'Atalanta, io, cioè, conosco, a 20-25 milioni dicevo che era un investimento importante. Poi è andata all'Atalanta, ha vinto il titolo di capocannoniere, addirittura sono venuti dall'Arabia, hanno pagato quasi 70 milioni, prende 15 milioni forse di più, non mi ricordo, di ingaggio. Quest'anno non ha fatto benissimo, ha avuto spesso infortuni. Che ti dico, Reteghi come attaccante della Juve potrebbe far bene, ma a che cifra? Cioè, che investimento dovrebbe fare la Juve per Reteghi? Perché, cioè, se devo investire sempre 40-50 sul cartellino, ragazzi, io ci penserei non una, ma 20 volte. Cioè, questo è il discorso. Cioè, era buono quando lo prendevi dal Genoa a quella cifra. Adesso con questo ingaggio così alto e tutto quanto, secondo me lui non vale un top player, è un ottimo attaccante, è un bomber, è un bomber vero, che è uno comunque che si è messo in una squadra che gioca bene, l'ha dimostrato, segna anche più di 20 gol a stagione, quindi però non puoi spendere delle cifre da top player, perché non è un leader che ti trascina la squadra, no?
0: Allora, ci sono due messaggi contrastanti, vedi Stefano, perché è bello anche, no? Non ci riguardano però, o meglio, riguardano me per la scelta degli ospiti. Allora, Paolo da Firenze dice: scusate, ma con Bolle Gigli no, ma come si fa? Perché? Perché?
1: Non lo so. Perché rappresenta.
0: Tipo dalla Germania dice: complimenti a Cobolle Gigli, condivido ogni sillaba riguardo il Made in Italy. Caro Paolo da Firenze, ti dico solo una parola: crescere, crescere, crescere. Vai, Fede.
9: Ciao Leonardo a Roma. Allora, alle 20:20, mi stavo preoccupando, il buon Stefano Discredi ha fatto il nome di Icardi, ancora non l'aveva nominato oggi.
0: Ma io
9: attendo che faccia quello di Platini come presidente e vi saluto.
1: E Conte come allenatore,
0: quello l'ha fatto.
1: E Conte come allenatore.
0: Quindi così, Leonardo, quindi diciamo che Platini non ti piacerebbe come presidente, Icardi per te è scarso. Poi basta. Io però devo dire la verità, Icardi se stesse bene me lo prenderei tutta la vita. Ve lo dico, Vai Fede.
10: Ciao Carlo da Torino. Ma tutti quelli che dicono che Vlahovic nettamente superiore a Sorloth, ma voi l'avete visto giocare Sorloth qualche volta? Vi chiedo, Vlahovic nell'Atletico Madrid che è arrivato a un rigore dalla finale, avrebbe avuto lo stesso peso e la stessa considerazione che aveva Sorloth all'interno di quella squadra? Io non credo, perché la dimensione internazionale di Sorloth al momento è più alta di quella di Vlahovic. Punto. Io non capisco cosa abbia dimostrato Vlahovic in questi anni. Un giocatore che prendeva tutti quei soldi, che viaggiava ad una media di 0,33-35 gol a partita. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un attaccante buono, niente di più, che prendeva uno stipendio da campionissimo e che continua a chiedere soldi come se fosse un top player in Italia. Lui nemmeno in Italia ha dimostrato di essere un giocatore decisivo e un top player.
0: No, sul discorso internazionale sono d'accordo. Chiudiamo con questo messaggio, perché Leonardo, che secondo me ha ascoltato il nostro commento, ha detto, Leonardo Roma dice: era un vocale affettuoso, non ti offendere.
1: Ma no, io stavo scherzando. Io infatti ho risposto a Leonardo con affetto. Per chiudere il cerchio dico: Icardi centravanti, Platini presidente, Antonio Conte allenatore, mi hai fatto contento. Quindi ho chiuso tutto il cerchio, no?
0: Allora, siamo giunti con questa cosa che insomma non è un finale degno, queste frasi di Stefano Discredi, però insomma le accettiamo. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi, grazie a Stefano Discredi.
1: Grazie a tutti, buonasera.
0: A venerdì, ciao a tutti.
1: Ciao ciao.
11: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
13: Allora, ecco un altro pomeriggio insieme. Io è arrivato un minuto fa più o meno.
14: Appena una volta questo che individuo.
13: No, no, ma la storia non è che tu puoi venire pure a ridosso alla missione. No. Il problema è che è arrivato un minuto, già esaurito tutti qua dentro.
14: Ma non è esaurito.
13: Strilla,
14: nessuno.
13: Parla.
14: Ma non è vero.
13: Fa bagarinaggio. si prende la cresta da sopra i tecnici che magari non hanno i soldi, mettere a tavola il piatto.
14: Tu fai veramente schifo.
13: Fa querele, denunce, gli arrivano soldi, non spende un euro. Dopo se ne deve anche andare perché c'è il tour di Ciucciuà a Roma,
14: no,
13: e si deve andare a vedere
14: Ciucciuà. Lo vai a vedere te,
13: io Ciucciuà. Veramente.
14: No, guarda, ho fatto un grandissimo, ma l'amico Magliocca
13: l'hai fatto pagare.
14: Andiamo giovedì sera, no, a vedere insieme
13: l'hai fatto
14: la Virtus
13: pagare
14: Roma.
13: Davanti a me,
14: ma
13: non è, ti
14: ma che tu fai,
13: prego.
14: Tu mi
13: tozzico, si mi pago
14: tozzico. Ma tu sei quello che non vieni a cena perché hai paura di pagare.
13: Tu ti rendi conto?
14: Tu non vieni alle cene perché hai paura di pagare.
13: Qua ci sono, vogliamo andare a fondo dei tuoi conti? Il tour di Ciucciuà, quanto ti è costato veramente? Niente.
14: Allora, il concerto che vedo stasera, zero.
13: Va bene. Allora, parliamo di cose serie. Noi facciamo due battute per farvi accomodare
14: zero,
13: prima di cominciare. Poi sono io quello là che diciamo è a cattone. Una volta, sì, una volta te lo concedo, lo sono stato.
14: È vero, ma
13: adesso
14: sì.
13: Mi hai superato.
14: Però
13: proprio
14: pagherò il taxi.
13: No, tu pagherai con il nostro Signore Altissimo, perché poi torna qua, fa le vie, non potete mangiare più niente.
14: No,
13: ho fatto
14: no,
13: la
14: no,
13: vie,
14: no,
13: no, manco,
14: non l'ho fatta io la visita.
13: Tu mangi,
14: non l'ho fatta io.
13: Tu mangi che mangi cocomero, niente.
14: No,
13: pompette,
14: ragazzi,
13: no,
14: non
13: niente,
14: allora,
13: mangia
14: ragazzi,
13: niente. No, no, non fare
14: diseducazione
13: alimentare. Non fare diseducazione alimentare.
14: Me l'ha detto un grandissimo gastroenterologo.
13: No, tu vai dagli stregoni.
14: No, è un grande amico di Matteo, tra l'altro. C'è stata Claudia. Mi raccomando, ragazzi, non mangiate l'anguria.
13: Mo uno sta guardando due in bianco e nero con l'anguria in mano, che da fa? La devo buttare.
14: Piena di zuccheri l'anguria.
13: È buono, ma ti servirebbero anche a te gli zuccheri. Ti tiri un
14: troppo
13: po' su. Vabbè, noi vi abbiamo
14: sì, dopo
13: fatto
14: alcune notizie che ho letto, mi devo tirare su.
13: Tirati un
14: mi
13: po'
14: mangio un'anguria
13: su
14: intera, sì.
13: Bau.
14: Bau.
13: Ieri abbiamo fatto un discorso.
14: Ah, sì,
13: bau e sì.
14: Bau
13: e no, bau e sì. Ok, perfetto. Allora, noi facciamo
14: no,
13: sempre
14: abbiamo un nuovo amministratore delegato.
13: Sì, noi facciamo sempre, diciamo, un'introduzione così, so, per sì farvi accomodare in sala. Siete pronti? Comincia una puntata di due in bianco nero. E ragazzi, allora, voi dite da cosa cominciamo? Allora, oggi è stata una bella intervista che abbiamo letto di sì, Dino Zoff.
14: Grande Dino.
13: Io ho estratto questo aspetto qua che mi è piaciuto moltissimo e voglio partire da questo, perché l'ottimo, straordinario Dino Zoff, di cui tu peraltro intervistato il tuo sport, lo ricordiamo, di cui tu peraltro hai visto anche il docufilm, molto bello,
14: bellissimo,
13: ce lo vedremo,
14: ve lo consiglio sul replay, guardate ragazzi, è bellissimo.
13: Allora, a proposito del portiere e segnatamente del Dibu Martinez, di turno ha detto due punti virgolette: alla Juve conta i risultati, i giocatori sono liberi di fare quello che vogliono in campo a patto che diano il proprio contributo alla causa, e fin qua ci troviamo.
14: Certo.
13: Aggiunge: non importa se un portiere è eccentrico o schivo, lui era un po' schivo, basta che sappia parare come Dio comanda. La stangata di Zoff a Di Gregorio e compagnia cantante. Allora, mi è piaciuto molto e riparto da qui, perché poi si è letto che Marca racconta che Spalletti avrebbe detto: ma sì, ma quasi quasi chiamo Nico Gonzalez,
14: no,
13: e gli
14: pare
13: dico
14: che l'abbia telefonato,
13: che l'abbia telefonato e detto: a Dacegro va via, a te invece ti do un'opportunità. Questo poi farebbe capire perché Nico Gonzalez a un certo punto,
14: bravo,
13: quando l'Atletico Madrid ha detto: allora che facciamo, e lui abbia detto: aspetta, ci voglio pensare.
14: Bravo, bravo.
13: Ora noi ve la rimbalziamo a voi sta domanda, così cominciate già a dirci anche in questa introduzione cosa ne pensate se dare un'opportunità a Nico Gonzalez. Non voglio condizionare il vostro pensiero. Ho scritto un post poco fa su Facebook e lo ribadisco qua. Nico Gonzalez, no, grazie.
14: Non voglio condizionare il vostro pensiero. Nico Gonzalez, no, ma io la penso come te, Vincenzo, anch'io.
13: Apriamo un'altra trattativa con Dusan Vlahovic? No, grazie. E ti dico la verità, ci ho ripensato anche su un altro nome.

0: Allegri farà gol a raffica.
1: Questo
0: fuori
1: però lo dicevano i tifosi, ricorda.
0: Sì, ma i giocatori si nascondevano,
2: carità,
0: dietro questa,
2: certo,
0: critica.
2: Certo.
0: E va via Vlahovic, va via Allegri. Arriva Thiago Motta. Adesso tutti quanti valorizzeranno, saranno valorizzati, gol a raffica, cose così. Invece dopo un inizio che sembrava rose e fiori, poi tutti quanti a remà contro Thiago Motta, perché poi non ci dimentichiamo la sconfitta con la Fiorentina 3-0 al 50esimo. Si è perso pure, adesso ci arriviamo dopo.
2: E 4-0 in casa con
0: l'Atalanta. 4-0 in casa con l'Atalanta. Quelli avevano smesso di giocare. Fuori anche Thiago Motta, tutto a posto. Arriva Tudor. Amicone, compagnone, vabbè, ma tanto poi passa il messaggio che questo non è esperto, lo diranno Marangio e Santarelli a Radio Bianconere, quindi la colpa è sua, e anche lì vacanza, tutti salvi tutti, paga Tudor. A Spalletti, come lo ribalto, ha le sue responsabilità, come se ce le ha, le ultime tre partite buttato via un vantaggio che ci portava in Champions League, tutto buttato via, come facciamo a far passare il messaggio che lui è scarso? Non è scarso, non può essere scarso così. Paga, come lì, acquisti sbagliati, contrattazioni in ritardo, tutto apposta, e c'è, paga anche come lì. E adesso c'è Carnevali, ora basta però. Perché poi soprattutto quelli che sono andati in campo non hanno onorato la Juve. Quindi io di questi anni non li ringrazio come invece li ringrazi tu, perché non li devo ringraziare per niente. Il massimo che abbiamo ottenuto è stato un posto in Champions League risicato con un rigore all'ultimo minuto col Venezia, e neanche quest'anno. Ma gli dico, cercate la vostra strada, ciao ciao, io apro la porta a altra gente. E ti dico di più, e mi interrompo e mi taccio per sempre, fosse anche Berardi, perché no? Perché no? Brahim Diaz, assolutamente sì, ma magari Dibu Martinez, subito, ti vengo a prendere a piedi ora. Volti nuovi, carattere, personalità, idee, ma soprattutto gente nuova, aria nuova, finestre aperte, aria nuova, santa.
1: Ma Vincenzo, veramente mi hai tolto le parole di bocca, perché la penso esattamente come te su tutto.
0: Poi devono restare molti di loro per forza.
1: Capisci,
0: perché non li puoi vendere. Però se l'ottica è intanto aria nuova e piano piano fuori alla porta gli altri che hanno il timer in testa, ok. Però se io devo addirittura riprendermi un'altra opportunità, vediamo, magari ci facciamo il rinnovo, finisce come la cambiale Arthur, che onestamente.
1: No, intanto voglio mandare un abbraccio a Roberto Raccascia, dice sulla puntata di ieri, dice voi non vi rendete conto ma salvate vite. No, questo non lo facciamo,
0: no,
1: vi diamo una mano quando possiamo,
0: magari.
1: Grazie Roberto, sei una persona straordinaria e grazie di cuore. No, io Vincenzo ho poco da aggiungere. E allora faccio un altro tipo di riflessione, perché la penso esattamente come te. Vedi però quando, e qui ti ho già detto che sono d'accordo con te, però vedi però perché a questo punto la Juve si risiederà al tavolo con Vlahovic? Vedi perché? Perché da queste prime mosse, che sono sempre frutto del famoso sesto posto, ma è da dimenticare, tu capisci che hai azzerato come lì. Comunque con una buona uscita, no? Perché il suo milioncino se l'è portata a casa. Dice, è una goccia nel mare. Però, bravo, però intanto c'è.
0: Però adesso c'è il tempo per stare a casa.
1: Sì, ora c'è il tempo per stare a casa.
0: 20 ore.
1: Hai comunque dovuto rinunciare all'ingresso di capitali che ti porta alla Champions. Quindi, e ripeto, sono stato d'accordo con te, Vincenzo. Quindi la Juve, dopo questo primo temporale estivo, ok, che sono quelli forti, adesso è ritornato il sole e ti dice sì, ma ragazzi, noi sempre questi siamo, e allora siccome non ho denari da poter investire, sai che c'è, io ci riprovo con Vlahovic, perché se mi rimane è vero che lo devo ricomprare, ma mi costa sempre meno di andare a comprare un attaccante, banalmente Sorloth. Sai che c'è, Nico Gonzalez ce l'ho, convinco magari l'allenatore, oppure l'allenatore è convinto, perché devo andare a prendere un altro esterno quando ce l'ho in casa, e magari monetizzo quel poco che posso monetizzare da Zegrova. Perciò Vincenzo, io non sono stra d'accordo con te, io non vorrei rivedere nessuno. Però laddove tu hai delle alternative all'acquisto, per esempio non ce l'hai sul portiere, perché sul portiere c'hai con tutto il bene una cassa panca in porta e quindi con la cassa panca non puoi andare. Però guarda le difficoltà, ora riparlano di...

0: di Oblak, perché il Dibu sembra difficile. Quindi io aprirei il più possibile le finestre, aria nuova, ma comincio a capire qual è la strategia. Risparmiare, risparmiare, risparmiare, valorizzare, valorizzare, valorizzare, comprare laddove è necessario.
1: E ma è necessario cambiare tanto?
0: Lo so, Vincenzo.
1: È necessario andare a individuare, perché poi ribadiamo un concetto che diciamo sempre: non pensate che arriva Carnevale e escono nuovi soldi, o che arriva Carnevale e c'è la bacchetta magica. Non ce l'ha, non moltiplicherà il pane e i pesci, non moltiplicherà i soldi dalla cassa. Quelle sono le disponibilità, quelle restano. Mercato delle idee, prima ancora che dei soldi che non ci sono, comunque c'è un budget che è limitato, devi vendere per comprare, non ai livelli ovviamente della Lazio, però devi vendere per comprare, per mantenere il bilancio in piedi, eccetera, e devi saper scegliere eventualmente tra quelli che restano chi può essere di affidamento. E devi soprattutto andare a vendere quando ci sono le offerte. Io spingerei terribilmente invece per Nico Gonzalez all'Atletico Madrid.
0: Dillo a me.
1: Ma proprio spingere. Ma non perché. E tu sai quanto a me piaceva.
0: Lo so.
1: Però io non lo so. Basta. Perché comunque io ho bisogno di gente. Se tu dici, vabbè, se devi andare a prendere Berardi, perché non ti tieni Nico? Perché mi prendo Berardi tutta la vita. Allora la faccio a voi questa domanda: Berardi o Nico Gonzalez? La faccio a te. Se fosse una scelta. E
0: tanto
1: perché?
0: Ringrazio Cinzia che ci dice che gli piacciamo troppo. Grazie Cinzia.
1: Grazie,
0: sei
1: Cinzia.
0: Veramente donna.
1: Nonostante diciamo nonostante i tanti capelli che avevamo un tempo. Perché tutto questo
0: male
1: è cominciato.
0: Oggi deve essere una puntata più
1: ma tutto
0: rilassata.
1: Questo è cominciato quando c'avevamo io almeno c'avevo i capelli. Tu poi
0: te c'avevi i capelli,
1: così.
0: Te te li dipingevi.
1: No,
0: Maraggio.
1: No, però
0: raccontiamo le cose come stanno.
1: Un approccio.
0: C'avevi una
1: proprio.
0: Pelican,
1: no,
0: te lo mettevi in testa. Arrivava
1: che andava
0: il corriere di Amazon. Che,
1: però sì. Vai, torniamo a noi. Mo non ce li ho più.
0: Guarda, preferisco parlare di questo e della tua polverina, perché oggi mi stai mettendo in difficoltà.
1: Polverina, detto
0: amici.
1: Così
0: no,
1: è polverina. Brutto,
0: no,
1: poi,
0: okay, hai detto polverina.
1: Vengo io subito. Sono un aspirato. Vai.
0: Io ti dico, allora, tecnicamente, Vincenzo,
1: sì.
0: Per me Nico vale più di Berardi. Dal punto di vista degli infortuni.
1: Ma sei sicuro?
0: Dal punto di vista degli infortuni uno vale
1: l'altro.
0: Sei
1: sicuro? Ma lascia stare gli infortuni che li ha avuti pure Berardi.
0: Appunto, uno
1: perfetto,
0: vale l'altro.
1: Perfetto, ok. Ma tu l'hai visto contro di noi a 40 anni, so quanti ce n'ha? 53? Quanti anni c'ha Berardi? Scherzo, ovviamente, non è anzianissimo. Però, insomma, c'ha la sua età. Sì, tu dici, la saprà portare la maglia della Juve, è sempre stato nella sua comfort zone. Sì, che continuità fisica avrà? Però io onestamente, quando c'è stato quel Juve Sassuolo 1-1, che le testate nel muro, io là vedevo che lui faceva quello che voleva.
0: A 31 anni.
1: Faceva quello che voleva. E aveva una qualità, e c'ha quel sinistro. Che io dicevo, cavolo, noi ci. Stavo a dire una brutta parola. Ci esaltiamo per con Seisao, ma Berardi la porta la vede, penso. Anche
0: sì,
1: abbastanza
0: di
1: meglio di Conceição, c'ha un minimo di fisico più piazzato eventualmente, è italiano e questo non mi dispiace, per carità. È chiaro, uno dice adesso però non è che viene Carnevale, diventi la succursale del Sassuolo e ti prendi Boga e ti prendi
0: andiamo a riformare Berardi,
1: Berardi Boga. Certo, sì, ma io mi prendo quello che può funzionare. Boga onestamente è stato l'unico che ha funzionato dell'era Comolli, pensano Boga. Berardi io me lo prenderei rispetto a Nico Gonzalez di più. Sì, su Jegrova, se c'è stato questo vero ragionamento di Spalletti, è perché probabilmente quando ha letto che Jegrova ha detto oh, ma io ho recuperato, sono al 100%, Spalletti l'avrà guardato, se questo è il 100% quella è la porta.
0: Io però, Vincenzo, credo che, guarda, con questo inizio di puntata che abbiamo fatto un po' scoppiettante, poi è arrivato subito.
1: Preparata,
0: Sì, come sempre.
1: Beh, sì, mentre eri dal
0: stavolta
1: dentista.
0: Stavolta proprio no, perché sono. No, domattina vado dal dentista.
1: Mamma mia.
0: Domattina ore 10 ho il dentista.
1: Ah, questo sta sempre da un dottore.
0: Sì. No, ma non c'era io.
1: Massimo rispetto
0: ho
1: per i medici.
0: Ho accompagnato Claudia.
1: Sì, ma mo vai dal dentista. Poi devi
0: perché
1: andare
0: te ci vai
1: fare...
0: dal dentista a fare la pulizia dei denti?
1: Ma no, quando
0: serve? Sei come broccolo.
1: No.
0: Ragazzi, broccolo.
1: No,
0: ragazzi, broccolo. Storia vera. Storia vera.
1: Perché
0: cioè...
1: poi tu vai per la pulizia dei denti. No. Poi quando quello ti dice vada e dovresti toglierti il dente. No, rimandiamo.
0: Storia vera. c'è un dentista che si è dimesso. Sì, sì, è sì. arrivato Brocco. Dice, no, cosa
1: è andato in, si è, uno si è arruolato, l'altro è diventato.
0: Uno è andato. Sì, uno si è arruolato.
1: E l'altro è diventato monsignore.
0: Quando ha aperto la bocca, diceva:
1: no, io cambio.
0: C'era lo scafandro.
1: Chiedo l'aiuto da casa.
0: Allora diceva: era un altro. È andato quell'altro. Dice: no, piuttosto mi faccio prete. Infatti, infatti adesso monsignor, l'ho arruolato Don Alfredo.
1: Monsignor dottor,
0: la a broccolo, credo
1: no, che... la a Tre Beatrice. Cioè. Intanto, ecco.
0: Però, Vincenzo, tu in questo momento hai. E lo dico anche a Vittorio, dice se continua così non guarderò più la Juve. Beh, lo so che non lo, che la guarderai, Vittorio. Però
1: ma cosa
0: vince
1: così?
0: No, sui nomi, no? Giustamente Vittorio preso dallo sconforto e ti capisco, amico mio,
1: ah,
0: dice
1: no, su Vlaovic,
0: questa
1: dice,
0: è la volta buona. Però quello che vi ha disegnato Vincenzo è il quadro oggi realistico, il che non vuol dire che tornerà Nico Gonzalez, che tornerà Vlaovic, però loro in una situazione di ristrettezze economiche intanto fanno un tentativo perché altrimenti tu a Vlaovic l'avresti già dato un calcio nel sedere, però dici sì, ma io devo comprare, quanto mi costa? 30, bene, stiamo ragionando, Sorloth mi costa 25 o 30, se io riesco a fare un triennale a Vlaovic magari a 8,
1: Vlaovic ti è costato 40 milioni,
0: certo,
1: l'ultimo anno,
0: certo, certo, però risparmi comunque qualcosa sul cartellino di un giocatore.
1: Se tu rinunci a Vlaovic risparmi molto, io non me lo vado a riprendere, ma nemmeno per 8.
0: Anche però loro fanno questo ragionamento qui.
1: Sì, loro fanno. Io devo vedere anche se fanno questo ragionamento e se non è Vlaovic che bussa.
0: Noi
1: la
0: però
1: porta
0: dobbiamo
1: fare. Oh, ma qua non mi aprono.
0: Può darsi,
1: resti
0: può
1: fuori,
0: darsi.
1: Frate,
0: però perché Carnevali lo rincontrerà? Lo rincontra per vedere se può riaprire.
1: Tu sei sicuro che lo
0: Secondo
1: rincontrerà?
0: Secondo me sì, Vincenzo. Guarda che sul momento io penso di sì. Anche perché vedo che sulla questione attaccanti noi in questo momento ci siamo fermati. Tu sei più niente della vicenda Sorloth. Siamo andati, come diceva il grande Camillo, a Oslo a parlare con procuratori. Ci andò come lì, come sarà fatto con il Nesiri a Istanbul.
1: Sì,
0: e poi è finito tutto lì.
1: Sì, ma qua c'è un perché. Diciamo, nel frattempo c'è stato un cambio alla guida. Il giocatore è andato al mondiale. Adesso chiaramente è concentrato lì.
0: Ok.
1: Le trattative si arenano. Per questo dovevi chiudere prima del mondiale.
0: Bravissimo. E ti faccio un altro ragionamento allora.
1: Ragioni.
0: Quanto andrà avanti la Norvegia? Io credo che possa andare avanti. Ok? Bene. Tratto nel mio editoriale che tu non hai letto,
1: no,
0: ho scritto a me questo
1: guardo, anzi non leggete l'editoriale,
0: no, invece l'hanno letto in tanti perché ho fatto due grandi citazioni. La prima di Fantozzi alla corazzata Kotionkin, no, perché ho paragonato sto mondiale alla corazzata Kotionkin, e il secondo alla Juve che, e questo è un pochino più triste, alla Juve che deve vendere, e ho fatto un elenco di nomi e ci ho aggiunto ma qui nemmeno Vanna Marchi aggiungendo uno sciogli pancia riuscirebbe a vendere tutti quelli che vorremmo vendere. Perché nemmeno Vanna Marchi? D'accordo? D'accordo? Non ce la farebbe neppure lei. Vi do un David con lo sciogli pancia. D'accordo?
1: È difficile. Okay. Anche perché se lo dovrebbe mettere prima. Vabbè,
0: sì. Perciò io non lo so se poi si risiederanno. Non si risiederanno. Secondo me sì. Ma un tentativo con la roba che hai, con i giocatori che hai, con alcuni, non lo condivido, sia chiaro. Ma lo faranno.
1: È che lo faranno. È una selezione naturale. Cioè
0: sì,
1: io
0: Gabri dice se ho visto le ceglie sulla faccia,
1: sì,
0: posso
1: vabbè,
0: vedere
1: certo,
0: tu.
1: Però uno deve sempre cercare di guardare avanti. Allora, poi non è neanche questione della, lo diceva anche prima Camillo, sono d'accordo ovviamente. Non è neanche poi il nome, magari lo puoi andare a prendere, e Brain Diaz è il nome, per esempio, lo puoi andare a prendere, devi andare a prendere. Però devi cominciare a prendere giocatori che ti possono dare quel quid che questi non ti hanno dato. Perché nel computer di Comolin, ovviamente è una metafora, nelle idee di come
0: ha zerato tutti gli scout, perfetto, perché faceva lui.
1: Ci sono i numeri. Allora, Santarelli ha fatto 20 presenze, 50 gol. Santarelli viene alla Juve e si scioglie. L'ho scelto bene? No. Perché evidentemente ho guardato i numeri, i gol, in una comfort zone, in un posto dove funziona bene, arriva da me il peso della responsabilità, l'aria che respiro, la saudace del se brasiliano e tante altre cose hanno fatto implodere Santarelli. E quindi a quel punto io però ho speso soldi, il giocatore ha perso di valore, non lo vuole nessuno, io gli ho fatto un contratto pensando che fosse un super giocatore e mi trovo incatenato, incastrato in questa storia. E no, No, adesso c'è bisogno di dirigenti navigati. Carnevali fortunatamente lo è, e vediamo come viene costruito nel minor tempo possibile, per piacere, la dirigenza o direttore sportivo, capo scouting, eccetera, eccetera, eccetera. E si vada a prendere giocatori su cui tu dici: qua ci metto la mano sul fuoco. Perché, per esempio, quando sei andato a prendere Boga, tu hai preso uno che veniva dalla realtà del Nizza, che stava vivendo una situazione sui generis totale, cioè in piena depressione, però lui viene e chiaramente è forte, perché si è affrontato quello. Quando viene da te, oltre alla tecnica ci mette anche quello, sapendo che comunque già in Italia ha reso bene. Ok, se ritieni, perché ci hai lavorato, immagino, Carnevale, se ritieni perché ci hai lavorato, che Berardi, oltre ad avere delle capacità, ha anche quella voglia di rivalsa, di andare subito in un grande club, e ha la statura mentale, psicologica, caratteriale di saperla reggere, vai. Perché su quest'ultima domanda Comolli non si era mai interrogato.
0: Certo che non si è mai interrogato.
1: E non va bene.
0: E lo dice a me.
1: Guarda Di Gregorio. Senti che gli ha detto Zoff.
0: Sì, Di Gregorio sappiamo che dobbiamo ringraziare per Di Gregorio.
1: Certo, sappiamo. Però quando tu lo vai a scegliere, anche lì sì, una scelta sbagliata. Però per dirti, anche in quel caso, scelta fatta su quali basi? Ma su quali basi?
0: Fammi sta zitto,
1: e non mi puoi lo so, perché non mi puoi neanche dire: vabbè, sai, quello ragionava, giunto ai tempi, come se fosse il Napoli. Ma penso che neanche al Napoli starebbe ancora adesso.
0: Giunto lì?
1: No,
0: ah, Di Gregorio.
1: Ma
0: secondo me neppure avrebbe portato a Napoli. Senti che ti dico.
1: Con Mainz tutto a posto, noi eravamo contentissimi. Robocop. E nessuno si era andato no, però il nuovo Bellingham è forti, tecnica è mostro. Può mai succedere qualcosa? Ecco qua. È arrivato in fantasma. Allora io là dico: ok, ma questo in Olanda è Reinders? Cioè che quando scendono in campo prima chiamano a Robocop e poi dopo il resto? No, a volte si scordano pure. Ci sarà un motivo. Ah, aspetta, c'è con me. Bene, lo mettiamo nella lista. Abbiamo completato la lista. Stai in panchina. Poi quando dobbiamo spazzare un po', vai in campo. E ci sarà un motivo se fai una scelta del genere. Allora ti cominci a domandare: ma. E allora poi vai, passa giunto, le arriva come lì. Ti prendono Open Da, bravo, fortissimo. Molti di voi ci avete scritto: ah, ho rivisto quella partita contro la Juve, lui e Sesco ci hanno fatto a strisce partite incredibili apposta. Virgola.
0: È vero.
1: Questi in nazionale, lo abbiamo fatto noi il calcolo, in nazionale da quando non segnava.
0: Dal 2022 mi pare. 23.
1: E allora tu dici: non è che magari quella è una comfort zone di questo giocatore?
0: Sicuramente.
1: Ma ha funzionato contro la Juve, sì, ma nella sua comfort
0: nella
1: zone.
0: Nella sua comfort, certo.
1: E quindi non è che con Miners pure lavorava in una comfort zone?
0: Sì, ma questo lo deve sapere chi investe 56 milioni, non Santarelli e Marangio, e nemmeno i tifosi. A noi questo è mancato. È mancato questo. Poi che siamo anche sfortunati, che ci andiamo a prendere giocatori che rendono soltanto nella comfort zone, è un altro paio di maniche. Perché per fare un nome, io torno sempre lì, Malen, che non funzionava all'Aston Villa, è venuto qua, ha fatto buchi a terra. Quindi poi bisogna avere anche i piedi e la testa giusta. Però se noi andiamo a vedere sulla carta, abbiamo preso negli ultimi anni tutti i giocatori forti. Luiz, il miglior centrocampista della Premier League. Vabbè. Kun Mainz, l'hai detto te, Robocop, il nuovo Bellingham e quant'altro. Openda, che non era Higuain, ma nemmeno sta roba qua. Io sinceramente, da un certo punto di vista, non so veramente più a che santo votarmi. Da quell'altro credo pure che non è sempre possibile che si va a prendere giocatori con personalità come una formica, perché poi questo è. E guarda, ti dico, paradossalmente, di tutti questi nomi che abbiamo fatto, quello che c'ha più personalità è Zegrova, perché Zegrova che ha fatto una stagione pienamente insufficiente, ma quando entrava in campo, anche testardo, anche duro, ma la personalità non gli manca.
1: No, su questo non c'è dubbio. Non fai certe giocate se non hai personalità. Però poi lì poi devi fare un ulteriore step. Ma questo sempre perché sei alla Juventus, perché stai facendo, che ne so, il Paris Saint Germain a Napoli, e allora fai dei ragionamenti e ti fermi là. Stai facendo che sei bloccato. Stai facendo la Juventus. Tu dopo aver detto tecnicamente ce l'ha, ce l'ha. Caratterialmente ce l'ha, beh, sì, Zegrova tecnicamente ce l'ha, caratterialmente ce l'ha, perfetto. Fisicamente come sta? Non gioca da dicembre.
0: Però lo sapevi,
1: Lo sapevi, perfetto, minus. A livello di, invece, come ti posso dire, continuità, come sta messo? Cioè, te devi fare tutte le domande, perché certo. Poi dopo Zegrova è anche quello che cos'è, contro la Cremonese 5-0 entrava e palleggiava.
2: Sì, che Massimo
1: col Cagliari
2: entra
1: e
2: che...
1: fa una partita allucinante. Col Torino entra e sbaglia tutto quello che può sbagliare. Allora vuol dire che questo è uno che o sta al centro della scena o l'ha comparsato ogni tanto a far l'albero di scena, non gli sta bene.
0: Ma non mi serve nemmeno a me però.
1: A parte che non mi serve a me, ma se quando fai l'albero poi fai un albero fatto bene, già questo può diventare attore. Lo metto a far l'attore. Se io in quei pochi minuti dico vabbè, ma che devo fare? La partita è finita, i boi sono scappati, la partita è così. E allora anche quello è un valore che non hai. E che io devo andare a intercettare. Così come quando prendevo il generale, come si chiamava?
0: Rincon.
1: Tu dici, vabbè, è uno che perlomeno c'ha la tigna, Polo, butto dentro.
0: Rincon quando entrava in campo.
1: Ragazzi, se li mangiava.
0: Era Rincon?
1: Qua metti con Miners dall'inizio e Spalletti deve passare i primi 40 minuti a gridare: yo, vuoi giocare? Non mettiti nella posizione giusta. Vuoi giocare? Vuoi giocare? Gli chiedeva. Ma io posso. Sono arrivato al livello che ho pagato uno 60 milioni. Gli devo ricordare che sta giocando. Non che sta giocando nella Juve, che sta giocando a pallone. E dai, su.
0: Allora c'è una marea di carne al fuoco, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
1: Perché c'è il concerto di Ciucciuoli.
0: Sì, il tema è quello, ragazzi, quindi Berardi,
1: sì, poi dopo,
0: Vlahovic.
1: No, intanto se volete esprimere il vostro giudizio, Berardi, Nico Gonzalez, riprendereste Nico Gonzalez? Cioè nel senso, riaccogliereste Nico Gonzalez o ciao Nico Gonzalez avanti con Berardi?
0: A tra poco.
3: Due colori, due voci.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Ma tu mi hai risposto a sta domanda poi? Berardi o Nico Gonzalez? E perché?
0: Ma... Vincenzo, onestamente mi mette in difficoltà, perché da un lato ti direi Nico Gonzalez, da un lato diciamo più squisitamente e prettamente tecnico e per quello che può dare, che potrebbe dare alla squadra. Poi però c'è l'altro aspetto che l'ho già visto e mi ha fatto disperare tante volte, e soprattutto poi c'è l'altro aspetto della piazza pulita che mi piacerebbe fare. Quindi faccio un po' come Ponzio Pilato stavolta, me ne lavo le mani. Berardi, sai, abbiamo parlato molto, e l'hai fatto in maniera splendida, Vincenzo, facendo l'esempio delle famose comfort zone, e lo hai spiegato benissimo. A me che mi dice che Berardi
1: non ce lo dice nessuno.
0: È sempre stato lì.
1: Ce lo dice, e qua diventa il primo banco di prova, perché uno di voi prima ha detto sì, ma come si... ma che mi si 25 gradi?
0: No, guarda, l'ho nemmeno toccato, Marangia.
1: Uno di voi prima giustamente diceva sì, ma come si fa a quantificare il carattere di un giocatore? Non lo puoi quantificare ovviamente, però ci sono dei parametri ai quali ti appigli. È stato capitano in qualche nazionale, capitano in qualche squadra dove stava prima, è stato considerato leader della squadra, ti studi la storia. E c'era uno che avevamo nella Juve che funzionava, e tra l'altro si è ritrovata oggi a quell'evento.
0: Ieri, sì.
1: Sì, ieri.
0: Allegri, Chiellini e Agnelli.
1: Andrea Agnelli. Sì. C'era uno in quella famosa Juve che si chiamava Fabio Paratici, che lasciava le trattative a Marotta. Lui portava i nomi, ma prima di portarti il nome, certo, andava a parlare con la famiglia. E guardate che anche su questo, per esempio, c'è l'esempio, io faccio sempre l'esempio di Moneyball come firma, anche lì la gente va dalla famiglia e parla con il giocatore sin da quando è talento, e si fa raccontare tutte le cose, c'ha il figlio, c'ha la figlia, come è considerato in casa, che tipo di carattere c'ha. se tu vuoi essere un grande club, devi essere grande già dalla scelta degli uomini. E questo l'aspetto caratteriale lo puoi raggiungere, lo puoi cominciare a capire. Per questo, come dicevamo sempre, Cassano, Balotelli, insomma, è venuto alla Juve non perché non avevano la tecnica, perché da noi facevano esplodere lo spogliatoio ed esplodevano loro. E invece io, qualche volta sbagliando, eccetera, ma andavo a cercare il giocatore sempre. E così poi si è arrivato. È vero che c'avevi i soldi, però così si è arrivato a prendere i Mandzukic, gli Higuain, i Pjanic, i Chiellini,
2: ma anche
1: i
2: perché
1: Barzagli.
2: Aggiungevi su una base già solida.
1: Sì, ma andavi a prendere il cattivo Barzagli, l'abbiamo preso per 400.000 dollari dal Wolfsburg. Hai detto questo era uno, e quando arrivò magari dice vabbè, magari andrà in panchina, chissà, chi se lo ricorda. No, perché lì c'era la conoscenza dell'uomo. Questo a Palermo era uno che c'aveva, ce ne aveva, poi è andato fuori, ma è uno che c'ha carattere, riportiamolo per quattro spiccioli, lo trovi, e quelli erano i colpi.
0: Allora, leggiamo un po', l'ultimo arrivato è Paolo da Urbino, che dice: suggerirei Berardi e Nico in alternanza e venderei con Sesau a 40 milioni, cosa ne pensate?
1: Che secondo me sarebbe sbagliato, ma per il semplice fatto in alternanza a cosa? Cioè,
0: no, cioè uno e l'altro.
1: Sì,
0: e quindi...
1: Nico è uno che ha bisogno della scena, è un altro che ha bisogno della scena. È così anche Berardi sostanzialmente. Però Berardi magari può ritagliarsi il suo spazio un po' per volta, ma Nico poi non lo cede il suo spazio, così come non lo cede con Sesau, che magari però è più abituato a ripartire anche dalla panchina. Quindi... anche lì poi metterti con primari diventa un problema.
0: Francesco da Bologna dice: io non me la sento di immaginare un'altra stagione con Cambiaso sulla fascia sinistra, una tostata per gli avversari. Credo che vada via Cambiaso. Poi l'immancabile gol preso al primo tiro in porta con Pablo il nostro portiere, ma stiamo lavorando per prendere un altro portiere. Quindi insomma, lui dice: per questo vorrei tutto sommato cambiare pagina. Poi qualcuno ci dice: ma cos'è cambiato da una settimana fa ad oggi? Una settimana fa si parlava del Dibu Martinez, di Sorlot, di Colomani, oggi di Vlahovic. Ma sostanzialmente non è cambiato niente. È cambiato che la vicenda Sorlot, mondiale in corso, si è un attimino fermata, arenata, e la Juve sta tentando, magari, io credo su richiesta di Spalletti, di riaccendere una sorta di trattativa con lo stesso Vlahovic. Alberto da Corridonia dice: buonasera, Vlahovic, Berardi, Nico Gonzalez, tanto lavoro per il J-Medical, speriamo che Cannavali abbia vedute più lunghe dei vari Frattesimo, Removic, eccetera. Io preferisco Berardi, ha nettamente più tecnica di Nico, scrive Sergio da Pisa. Massimo da Torino dice: darei un bel ciao ciao a Nico e prenderei Berardi, almeno uno che batte anche le punizioni. Sì, tanto anche questo è vero. Berardi con gli occhi chiusi, dice Raffaello. No, Berardi e Chiesa.
1: Chiesa no.
0: È una
1: basta.
0: Mia idea. Chiesa non lo voglio Chiesa vedere
1: no.
0: nemmeno
1: no,
0: a Torino. Quindi
1: no,
0: darei il foglio
1: no,
0: di via.
1: No,
0: per me è una mia
1: no,
0: idea.
1: No,
0: no,
1: no,
0: no.
1: Perché torniamo al discorso dell'area viziata.
0: Per l'amor di Dio.
1: Area nuova. Area nuova.
0: Avendo visto il Cominers di Bergamo, non posso credere che non sia più capace a giocare a calcio. E questa è una bella riflessione. No, dice: abbiamo visto tutti Cominers a Bergamo, immaginarlo ora che non sappia più giocare a calcio, hai assolutamente ragione. Dice Lorenzo da Roma: e se lui stesse mettendo in atto una strategia con Nico nei confronti dell'Atletico in ottica Sorlot?
1: No, io è quello che ti ho detto ieri.
0: Speriamo.
1: No, più che altro Vlahovic per me in ottica Sorlot. Con Nico sì, ci può anche stare che magari il giocatore tentenni un po', dica: guarda, a me la Juve mi sta richiamando, tutto sommato, siccome Simeone lo vuole parecchio. Però onestamente, affidandomi a quello che dicono i colleghi dalla Spagna, ci raccontano altro, è proprio spento per questo, ci raccontano altro e ci dicono che in realtà lui sarebbe disposto addirittura ad abbassarsi lo stipendio pur di far quadrare i conti e stare all'Atletico Madrid. Allora non reggerebbe questo gioco se è vero, se fosse una strategia.
0: Sentiamo qualche vocale, dai.
5: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo.
1: Uè,
5: sono Tony da Latina. Ragazzi, ma io sto sentendo che la Juventus sta parlando con Nico Gonzalez, Spalletti l'ha chiamato. Sto sentendo che Vlahovic adesso vediamo se ci ripensa. Se ci ripensa lui. Sto sentendo Luiz Devi. Cioè, manca solo che vogliono dire: vabbè, dai, diamo un'altra opportunità a Giomare. Cioè, ma per me sono tutte cavolate, non c'hanno niente da fare. C'è sta il mondiale dei mezzi, non sanno che dire. Perché no, ma se no, cioè, ma chi me l'ho preso a fare, Carnevali? Ma che lo sto cercando a fare, DG? Cioè, lo posso fare io, DG, vado io a Torino. No, dai, ragazzi, io veramente non voglio dare lezioni a nessuno, anche perché è il lavoro loro. Ma se è così, siamo male male. Cioè, io ero contentissimo, no, via come lì, e poi ci stanno queste storie. No, dai, ditemi che è uno scherzo.
0: Però, Tony, allora, ragazzi, intanto ti abbraccio, Tony. Allora, sicuramente la verità sta un po' nel mezzo. Bisogna, c'è, cioè, il mondiale che sta catalizzando tutti. Vedete, il mercato è più o meno fermo ovunque, certo. E quindi la verità sta un po' nel mezzo. Però io credo che la Juve, un tentativo con quelli che ha più o meno nel suo bacino, lo farà. Io questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Mi piace? No. Lo capisco? Da un lato sì.
1: Allora, io credo che intanto i nomi girano, perché come vi abbiamo raccontato, prima c'erano i giornali, adesso ci sono i siti, le trasmissioni, le TV, i profili social, gli influencer, e quindi chiaramente non puoi stare un mese senza parlare di Juventus. Tu in un mese devi fare almeno ogni giorno 2-3 notizie sulla Juventus, quindi, e si riporta Marca, ma chi è che può andare a confutare la fonte di Marca? Che ne sappiamo qual è? Mica ti dicono qual è la fonte. Allora lo scrive Marca, noi pensiamo che sia automaticamente così, anche se magari da noi non risulta. Quindi di tante notizie sappiate che magari sono vere il 2%. Detto questo, non è che è peggiorato il mercato, Tony, che
0: è cambiata la stato questo,
1: no, però, è che è cambiata la società, cioè nel senso, è arrivato Carnevali, adesso la Juventus sta scegliendo l'uomo che si occuperà delle trattative più importanti, che è il Tognozzi di turno. Lui o un altro, ma lo deve scegliere. Fin quando non ce l'ha, sì, Carnevali ti può chiudere in un mezzo pomeriggio Bogatri, dice, è chiaro che 4-5 milioni ci è piaciuto, io lo conosco bene, chiudo, riscatto e porto a casa, ma quella è già apparecchiata. Se io invece devo andare a preparare un'offerta con pochi soldi che ho, tenendo conto delle cessioni che devo fare, i soldi entro giugno, luglio che devo... poi io a luglio posso mettere a bilancio le operazioni, quindi intanto le imposte, cioè, ho bisogno dell'uomo che lo fa. E non è che Carnevali può fare tutto come voleva fare tutto Comolli, perché sarebbe di nuovo sbagliato. E poi ci avrai Ottolini, che nel frattempo avrà maggiori poteri, ma quando arriverà il Tognozzi di turno e quando entreranno nel ruolo pieno Carnevali, che sta dalla sua scrivania da 2 giorni. Quindi semplicemente le notizie ne sentirete tante, vere saranno poche, noi cerchiamo di filtrarle il più possibile. Dopodiché, quando ci saranno gli uomini per fare il mercato, allora lì si spingerà sul mercato.
0: E poi c'è sempre quel tastino rosso, quello delle cessioni. Finché non si, certo, attiva quello, è tutto vero, è vero il contrario di tutto. Ieri, quella notizia, alla quale credo onestamente, come si chiama, il club turco di italiano?
1: Besiktas.
0: Il Besiktas. Del Besiktas che voleva Di Gregorio. Io ci credo, ma è normale che il Besiktas dice, sì, me lo prendo in prestito perché so che per te è un problema. E questo è un problema per noi, perché quanti ne riusciremo a vendere? Dimmi, Vincenzo,
1: quanti
0: ne riusciremo a vendere? Perché quando si dice correttamente, ma vendiamo, facciamo il tesoretto con Di Gregorio, Pendac, Cabal, David e compagnia cantante, più il famoso scioglipancia di Vanna Marchi. Bene, noi lo vogliamo fare, ma da quell'altra parte lo sanno che Di Gregorio un tiro, un gol, perché l'hanno visto. Quindi ti dice, guarda, a me mi può interessare, ok, te lo vendo, com'è? Cosa? Se vuoi te me lo dai in prestito e magari mi paghi anche un po' l'ingaggio, certo. Questo è un problema che la Juve oggi al 16 giugno dice, vabbè, sai che c'è, chiudo la porta al Besiktas, vediamo chi bussa. Ma se tu arrivi al 16 luglio e il ritiro ti porti Di Gregorio, perché ad oggi purtroppo te lo porti in ritiro, è normale che poi quando ribussa al Besiktas si dice, guarda, secondo me l'aria di Istanbul li fa bene, guarda che secondo noi sì, pronto e non prestito, te che fai?
1: No, stesso discorso per gli scambi, quando si dice, va, magari diamo Cambiaso per Frattesi, no, devi fare operazioni scollegate, Cambiaso lo devi vendere per soldi, e come dicevamo, dal Real Madrid può arrivare una mano, perché hanno preso Cucurella ed ecco che il Chelsea punta a Palestra piuttosto che Cambiaso, e magari potrebbe dire, ma magari prendo Cambiaso, magari. Però è il mercato che poi si deve aprire a livello internazionale, devono portarti i soldi, valigetta, vendo, metto da parte, valigetta.
0: Ma pensi,
1: vendo,
0: che questo lo fa entro il 30 giugno? Per me no. Entro il 30 giugno fai contorno. Il problema è che poi il 13 luglio, quando la Juve si raduna, tu avrai, vabbè, tanti sono al mondiale, ma già avrai una rosa importante, perché tutti quelli che devi vendere e si ripresentano alla Continassa, certo. Cabal, Di Gregorio, Perin, con Mainz no perché al mondiale, David no neppure lui perché al mondiale, Openda, e sono lì, e sono lì, e ogni giorno che passa Carnevali si affaccerà e dirà porca miseria quanti sono, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, e devono rientrare anche quell'altri. Noi oggi tecnicamente abbiamo una rosa da 30-35 giocatori
1: che ti costano anche a livello di ingaggio, perché tu devi calcolare anche questo, non sono giocatori che, che costano poco a livello di ingaggio.
0: Certo.
1: Oh, lo stesso Gatti prende 3 milioni e 100 a stagione, che comunque non è poco per un giocatore che magari sì ti fa gol, ma tecnicamente
0: infatti, secondo me,
1: è
0: Vincenzo
1: difensore.
0: È un altro che devi vendere.
1: E devi vendere, ma per esempio lo voglio vendere, faccio un esempio al Napoli. De Laurentiis si paga uno stipendio da 300 quando sta abbassando gli ingaggi a tutti quanti. Quindi poi dopo alla fine magari vengono da te, ok, dagli una buonuscita, perché con la buonuscita si paga. Quanti anni c'hai di contratto? E che l'ho pure rinnovato, 2029. Lui guadagnerà nella tua buonuscita quello che non gli potrò andare io a compenso del legato.
0: Ma noi si continua a dare buonuscite ai giocatori,
1: certo,
0: da Szczesny a venire in giù. Cioè, è un sistema che non va bene. È un sistema che non va bene. Vai, Fede.
2: Ciao ragazzi, sono Alfonso da Trucazzano.
0: Ciao.
2: Ma ancora Nico Gonzalez? Ma basta Nico Gonzalez, Coop Miners, Vlahovic, ancora andare a ripescare Vlahovic. Questa gente qua ci hanno fatto mangiare il fegato, non sono riusciti ad andare in Coppa, in Champions con, e hanno fatto andare squadre come il Como e la Fiorentina con, più, con i più alti ingaggi di tutta la Serie A. Ma basta,
0: però
2: basta.
0: Ragazzi,
2: spero
0: Alfonso,
2: che Carnevali
0: hai ragione,
2: una regolata anche lui e che non cominci a riproporre gente del passato.
0: Alfonso, hai no ragione, hai stra ragione, ma questi hanno un contratto e anche in alcuni casi piuttosto oneroso. Che fai se non lo vendi? Cioè qui veramente noi dal nostro divano, dal nostro microfono, dalla nostra macchina li vorremmo con la bacchetta magica, fum, non li vedi più. Kumainz è stato un incubo, Di Gregorio un incubo, David un incubo, ti svegli e non ci sono più, magari sportivamente parlando ci mancherebbe altro,
1: Vabbè, certo.
0: Ma poi la realtà è un'altra. Kumainz ce l'hai per altri 3 anni, grazie. David ce l'hai per altri 4 anni, grazie. Openda ce l'hai per altri 4 anni, grazie. Cabal ce l'hai per altri 3 anni, grazie. E che fai? Il coltello a parte del manico, e ce l'hanno loro, Poi è normale che un giocatore dice: ma io il cabal della situazione, so che non piaccio all'allenatore, probabilmente giocherò 3 partite, sai che c'è, prova ad andare via. Però anche lì, secondo te cabal oggi sul mercato a quanto lo puoi mettere, Vincenzo?
1: No,
0: a 10 pure... milioni gli fai pure il fiocchettino e lo regali.
1: Ma
0: a chi?
1: Alcuni di loro ti resteranno sul groppone e non ci puoi fare niente. Poi magari arriva la squadra, che ti posso dire, il Verona di turno, me lo presti? Gli paghi anche l'ingaggio?
0: Però lo presti e gli paghi,
1: e
0: anche,
1: gli paghi
0: l'ingaggio.
1: Anche l'ingaggio, quindi ti resta a te. Ma chi se lo prende Cabal, ragazzi?
0: Lui
1: 13 milioni.
0: Facciamo l'altro discorso di Douglas.
1: No,
0: Lewis.
1: Io ti ho detto all'inizio, dicevo sì, ma quasi qua, no, io basta. Perché secondo me è un'altra perdita di tempo, Ale.
0: Anche per me, ma anche qui aggiungo una cosa, Vincenzo, perché
1: non ha funzionato nemmeno più dove pensavo di funzionare.
0: Figurati. Leggo giustamente alcuni amici, perché il dibattito è sempre molto interessante anche sui social. Non dobbiamo fare trattative con l'Inter, ragazzi, noi la puzzetta sotto il naso non possiamo avercela in questo momento, non possiamo avercela. Se oggi ti arriva la società XY che ti mette sul piatto 50 milioni per Bremer, che si chiami Inter, che si chiama Atletico Madrid, che si chiami Verona, che si chiami Real Madrid, tu gli apri la porta.
1: Sì.
0: Poi io a loro non gli darei mai niente, ci mancherebbe altro.
1: No.
0: Su questo credo che ci siamo intesi. Però noi abbiamo alternative, cioè possiamo fare gli schizzignosi in questo momento.
1: No, non li puoi fare. Tant'è che il primo passo che fa Carnevali, che sta facendo Carnevali come farebbe chiunque, è chiamare in una stanza Di Gregorio, Perin, Kumainz, Cambiaso, Thuram, con Seisao al limite se lo voglio chiamare, tutti questi qua,
0: Gatti.
1: E dire Gatti, Kelly, Kalulu, Bremer.
0: Pure Kalulu?
1: No, li chiami tutti in stanza e gli dici: ragazzi, parlate con i vostri agenti, siete sul mercato, quindi se i vostri agenti trovano una destinazione a voi gradita, noi siamo aperti a trattative. Poi Kalulu lo guardano e dicono: ovviamente con te senza urgenza. Gli altri magari possibilmente con più urgenza, perché sono poi, tant'è che oggi c'è stato l'incontro, mi risulta, tra Di Gregorio e il suo agente a Milano, sì. Perché chiaramente il giocatore parla con l'agente, l'agente gli dice allora le squadre potrebbero essere sono queste, questi sarebbero i possibili ingaggi, scorda di quello che prende la Juve, andresti in questi squadre, in queste squadre eventualmente, così comincia ad aprire e così cominciano le trattative. Quindi non è che vendi da oggi a domani, intanto lo comunica ai giocatori, i giocatori ne comunicano ai loro agenti, gli agenti cominciano a fare la ricerca, scandaglia nel mercato, ci devono guadagnare anche loro, perché quando spostano i giocatori ci guadagnano anche,
6: certo,
1: loro.
6: Però io aggiungo una cosa, Vincenzo, e sono d'accordo con un amico che ha appena scritto: qui invece della del primo acquisto sto aspettando la prima cessione, e guarda, io lo penso così. Come te, io ti faccio questa domanda, non so chi sia il procuratore di Gregorio, lo proverò a vedere, ma secondo te il procuratore di Gregorio deve capire che Di Gregorio se ne deve andare? Cioè, perché
1: no,
6: se no...
1: ma glielo deve comunicare ufficialmente alla società. Non è che tu pensi, ah vabbè, me
6: ho
1: ne vado.
6: Ho capito, Vincenzo.
1: Ale, ma quelli stanno alla Juve. Tu mettiti nei panni, quelli stanno alla Juve. Da là non li schiodi. Scusami, con Miners cosa dovrebbe pensare invece di venire a dire no, io quest'anno voglio riscattarmi? Che sei folle. Perché non ti riscatti più. Solo che quando arrivi alla Juve non te ne vai più soldi ogni mese, ingaggi, so, trattati
6: a
1: bene
6: a rifare.
1: Quindi,
6: le figure dell'anno scorso,
1: no, ma quelli non se ne fa. Ale, ma noi li abbiamo,
6: no,
1: visti,
6: dai,
1: ma ti ricordi come siamo usciti con l'Empoli e la figuraccia con la Fiorentina e Cambiasso che diceva vabbè, ma che ce ne importa, tanto le prossime tre le vinciamo. Questa io perché ti dico che sono loro che devono andare via. Loro non si schiodano, ma loro non,
6: sì,
1: si schiodano.
6: Però Vincenzo,
1: non se ne frega. La figura dice: io sarò nella Juve che l'anno prossimo si deve riscattare. Mi riscatto insieme alla Juventus.
6: Io ora,
1: io ripeto, mi ritengo forte.
6: Io Di Gregorio lo abbraccio al contrario tuo e le faccio anche una carezza.
1: A credere di essere quello che non sei.
6: Sì, ok, ho capito che anche Rossi ha capito. Però, siccome io ritengo che siano ragazzi mediamente intelligenti, non tutti, ma mediamente intelligenti, sì. C'è anche
1: Carlo Alberto Belloni.
6: Chi è?
1: L'agente di Di Gregorio, okay. Volevi sapere?
6: Beh. Sono tutti ragazzi mediamente intelligenti. Poi, come sempre, c'è chi lo è di più, chi lo è un po' di meno. Io voglio fare una media intelligenza della Juventus buona. Bene. Io sono Michele Di Gregorio, che tra l'altro veramente penso sia un ragazzo molto intelligente e secondo me anche molto sensibile. Ma questa è una mia idea, perciò lo abbraccio. Tu pensi che dopo la stagione dell'anno scorso, con le statistiche che dicono che la Juve in 14 occasioni, salvo il vero 13, ha preso gol al primo tiro con lui in porta, lui voglia rimanere alla Juve? Secondo me no.
1: Sì.
6: Secondo me no. Secondo me no, perché lui è consapevole, ragazzo intelligente, sensibile, che l'anno prossimo è peggio.
1: Ale, non perché... sto dicendo che è scemo.
6: No,
1: perché sto dicendo che è scemo, intelligente sicuramente. Però li sopravvaluti i calciatori.
6: Può darsi.
1: I calciatori li sopravvaluti.
6: Io ne ho conosciuti tanti, anche te.
1: Li sopravvaluti. Cioè, noi abbiamo conosciuto quelli che forse avrebbero fatto il ragionamento che fai tu. Perché un tempo li facevano questi ragionamenti. Adesso li sopravvaluti. Perché loro dicono: scusa, io dove devo andare? E se io non trovo la squadra, che faccio? Me ne vado, perché penso che quest'anno
6: la squadra è chiaro. Pensi che Di Gregorio non trovi squadra in Serie A?
1: Ma quello dice: io sto alla Juventus, ma dove devo andare? Io ho fatto anche le parate, ho fatto anche cose buone, è colpa mia? Sono stato comprato.
6: Sì, è colpa tua. Dispiace, Michele, è colpa tua.
1: Ma loro non lo fanno questo discorso. Quello non lo fa, nel suo piccolo non lo fa. È lento credere, perché così come qualcuno si racconta la storia che vuole, anche loro si credono che magari, ma non è colpa mia. E allora, se è colpa mia, perché è quello così? La stessa logica per la quale Vlahovic si siede e dice: sì, 6 milioni, guadagno quanto è David. Perché? Questo è il loro modo di pensare e di agire. Non è che lui ci mette l'onestà e dice: sì, però mi rendo conto che ho preso 12 milioni quest'anno e veramente me li avete regalati, quindi me ne sto anche per 6-2 anni, faccio accordo ponte perché vi devo restituire qualcosa e mi devo meritare un ingaggio. No, quello dice: oh, io prendo 12 milioni, mo mi stai offrendo la metà quello che prende David, perché?
6: Però ti posso dire una cosa.
1: È un ragionamento che loro hanno nella testa.
6: Ok, detto che Vlahovic per me la porta è chiusa, però io ti chiedo di fare un atto di onestà, come fai sempre. Se tu fossi Vlahovic,
1: sì,
6: e sai che David ha preso 6 milioni, ok?
1: No,
6: io la stessa cosa.
1: Io, sì, però io come atto di onestà.
6: No, sono d'accordo con te.
1: No, non di onestà. Allora, se io sono quello godo, festeggio, sì, io se mi danno la cosa, firmo, eccetera. Io vado là e dico: sì, ma io ho preso 12 milioni che magari non meritavo.
0: bravo. Il grande atto di onestà è questo, sono d'accordo.
1: Dopo
0: con
1: di
0: te.
1: Dico, è chiaro, ma io.
0: E sono d'accordo. Poi, però, quando mi siede al tavolino, e a parte che me è stata, secondo me, è stata tutta una finzione quella. Però, dicevo, io devo guadagnare come David che ha fatto 3 gol, 4 gol, 5 gol. Cioè, perché me lo insegni te, l'ego del giocatore,
1: sì,
0: no?
1: Sì, però, l'ego del giocatore sano. L'ego sano ti dovrebbe portare nel mio paese a dire quanto guadagna lui 6 milioni, ok, guadagno la stessa cifra, ma tanto io lo so che questo lo vendi.
0: Lo so.
1: Io mi prenderò il posto di squadra, questo oramai prende quei soldi lì, a me però mi metti il bonus che arrivo a 8 milioni e ti faccio vincere l'Europa League.
0: Certo,
1: e ti faccio vincere l'Europa League e ti porto anche in Champions League, te lo dimostro sul campo. Dopo però,
0: certo.
1: Virgola nel contratto,
0: quanto
1: dopo
0: mi piace
1: però,
0: metti virgola.
1: Dopo però, virgola. L'anno dopo i bonus non mi portano più a 8, mi portano a 10. Se io ti faccio arrivare ai quarti di Champions League e ti faccio vincere lo scudetto, va bene così? Va bene così. Noi abbiamo avuto esempi di giocatori come Mandzukic, che al Milan gli ha restituito lo stipendio.
0: Sì.
1: Ma era Mandzukic.
0: Vincenzo,
1: capito.
0: Non ci sono più.
1: E io quello ti sto dicendo.
0: Non ci sono più.
1: Quando tu dici questo, so. Dice, ah, ma posso mai restare? Io ho sbagliato tutto, vado da un'altra parte. No, quelli non ci sono più. Non te li restituiscono più. Si credono forti.
0: E questo dibattito sta appassionando anche gli amici e lo riprendiamo. Però io ti faccio questo. Ora c'è un amico che dice: sarà contento il nostro grande Matteo. Perché dice: Di Gregorio, com'è il Sependà al Frosinone? Beh, Matteo, che dici? Prendi per il Frosinone. Però io ti dico una cosa:
1: ma lì volano perché là.
0: Lo Pendà vola al Frosinone, sicuramente.
1: Ma certo,
0: ti chiama la Fiorentina, ok?
1: A me?
0: No, a Di Gregorio.
1: A Di Gregorio.
0: Ora, sempre ricordando
1: c'è De Gea.
0: Ma via De Gea, va bene, infatti, va via ricordando che c'è De Gea, però ti chiama De Gea e ti chiama la Fiorentina. Io Di Gregorio dopo questa stagione ho l'ardire di rifiutare la Fiorentina?
1: Sì. Ale, sono così.
0: Vado
1: loro.
0: Più avanti.
1: Loro sono così.
0: L'Atalanta, che è giunto lì, impazzisce, cioè, me lo voglio riprendere.
1: Mi garantisce almeno lo stesso stipendio? Loro sono così perché loro sono anche frutto di quello che gli dicono anche gli agenti. La gente dice: lo sai che se tu passi dalla Juventus al Cagliari, all'Atalanta, alla Fiorentina, la tua carriera, non dico che è finita, ma va in discesa già?
0: Ho capito.
1: Perché va in discesa?
0: E sto a fare il palo perché alla Juventus?
1: No, tu resti là. Io a quel punto ti trattengo là. Tanto c'è un contratto, è tutto blindato. Loro non possono prendere un altro portiere se c'hanno te. Venderanno Perin. Tu stai là, ti conquisti il posto di squadra. E quello si carica. Via, l'uomo tigre. Mi cavo fortissimo. Ti faccio vedere che non riusciranno a fare a meno di me. Loro pensano così. Non so come noi. Loro pensano così. Perché la gente gli dice: se tu vai in un'altra squadra, la tua carriera è in discesa. Vuoi questo? No. Poi ti chiama impazziva l'Inter per dire: dice, invece di andare a Provedel, secondo portiere Di Gregorio. Quello dice: vabbè. Ti chiama il Milan, Magnan se ne va. Vabbè. Ti chiama.
0: Può darsi che io li sopravvaluti su alcuni ragionamenti.
1: Sì,
0: ci sta.
1: Sì.
0: Guarda,
1: ma quelli poi... anche in prestito a volte vogliono andare in queste squadre qua. Dicono: e perché devo andare? Poi c'è il Rugani di turno che è abituato a girare ovunque. Lui c'ha l'onestà di dire: ok, però pure quando
0: che
1: Rugani
0: entra insieme a Gio Mario, siamo dimenticati.
1: E anche quando andava via Rugani, che puntualmente è un pacco che ritornava indietro. Però gli dovevi garantire lo stesso stipendio, ovviamente. Gli altri non glielo davano. Lui diceva: io li prendo sempre gli stessi soldi. Sì, vado a giocare di più, vado.
0: Guarda, prima della pausa leggo Francesco Dannardò che dice: la mala realtà è che Giuntoli e Comolli hanno compromesso seriamente i prossimi 3 o 4 anni.
1: Bravo. Questo, per me questo è giusto. Giusto.
0: È giusto.
1: Perché io ti ho messo in casa 10-15 problemi da risolvere. E fin quando non ho risolto 10-15 problemi, il resto è voglio dire: ah, Brahim, voglio
0: bravo.
1: Quello.
0: È come per ciò che
1: dove
0: dobbiamo aspettare le prime cessioni.
1: Ho 40 giocatori. 40. Non posso.
0: Vabbè. Dai, torniamo in pausa,
1: va
0: ragazzi.
1: Bene,
0: torniamo dai vostri messaggi, che siete una marea. Mamma mia,
1: ma
0: sì, ciccio. Tra poco.
3: Due colori, due voci.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
7: Ciao ragazzi, Salvatore da Roccarinola. Io vorrei fare una semplice osservazione. Cioè, abbiamo passato tutto l'anno a dire sempre le stesse cose. E i giocatori non da Juve, mentalità, questo qui non regge la pressione, quello così, quello con lì. Serve una mentalità da migliorare. E poi adesso ci scordiamo tutto e inizio a sentire nomi di giocatori da centroclassifica come Berardi, oppure Ndur, ma lo stesso Frattesi, che sono proprio il prototipo del giocatore mentalmente mediocre. Cioè, ma che valore aggiunto a livello mentale ci possono dare sti giocatori? Non so perché durante la stagione diciamo delle cose, poi scatta il primo giugno e ce le scordiamo.
8: Ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Beh, io direi che Berardi, nonostante l'età e forse qualche infortunio di troppo, però è uno che ti garantisce assist, gol, presenza fisica, è esperto anche lui in nazionale, ha giocato in nazionale al posto di Nico Gonzalez o di quell'ettoplasma plasma di Cambiaso, ma per l'amor di Dio, ma subito magari venisse, ci darebbe esperienza e gioco, assist, gol, io sarei molto favorevole. E poi Vlahovic, provare a tenerlo, con che testa rimarrebbe, non lo so sinceramente. So che mi va benissimo. E un altro punto, poi c'è Colomoni, che per l'amor di Dio, ancora Colomoni, cosa ne pensate? Fatemi sapere.
9: Ciao ragazzi, buonasera. Ma se noi prendiamo dal presupposto che c'è giunto l'era nel Napoli e più di 40 milioni non offrivano per Cupo Magnus, infatti lo confermo anche Spalletti, lui invece alla Juve è arrivato, alla Juve è andato a spendere 56 milioni. È lì che parte proprio, a parte che i giocatori l'hanno allontanato già dalla Juve, già nel gennaio quando era in testa alla classifica, perché quando tu ti sei presentato con quei due lì, già lì ti hanno deriso tutti. Difatti a giugno con la commissione di Motti l'ha fatta tavola rasa.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, veramente pioggia di messaggi, e penso che più o meno vi abbiamo raccontato la crudezza, qual è la situazione.
6: C'era anche un amico che diceva, no? Leggevo, ai tempi di Moggi chi non accettava veniva messo fuori rosa e se ne andava. Vero, sono cambiati i tempi, però ragazzi, oggi non puoi più muoverti in determinati perimetri perché poi c'è il mobbing, perché poi c'è tutta una serie di situazioni per cui alcuni atteggiamenti che avevamo oggi sarebbero condannati.
1: Sarebbero condannati, però lui ti portava a capire, sì, adesso non te lo farebbero fare, però lui riusciva a essere un po' più di petto e ti portava, poi c'era magari un potere minore da parte dei procuratori che invece nel calcio hanno preso un potere maggiore. Io non voglio essere, vabbè, meglio che non le dico.
6: Apre chiudo una parentesi, guarda, poi la dici.
1: È una no, non la dico, che se no andiamo in carcere.
6: Che riguarda un po' tutte le squadre, eh? Cioè noi ora parliamo della Juve chiaramente,
1: No! Riguarda un po' tutti. Allora, ma secondo voi,
6: dilla quella cosa.
1: No, no, quella no. Secondo voi Lucca valeva 40 milioni?
6: Ah, ho capito cosa volevi dire. Vabbè.
1: No, io ti volevo dire un'altra cosa. L'ultimo regalo che ci ha fatto Comoli, questo Reynolds, questo.
6: Ah, quello baby. Di Tolosa. Sì.
1: So che sto andando via, sai, faccio venire un giocatore dal Tolosa e ci siamo capiti.
6: Io però per ti faccio un altro ragionamento ancora. Ecco perché prima ti ho chiesto chi era il procuratore di Gregorio, perché pensavo fosse un altro.
1: No.
6: Tu hai visto chi ha preso il Monza come allenatore?
1: Sì, sì, hanno fatto tipo il nome di cui è Oronzo Canà.
6: Capisci come funziona il mondo del
1: calcio?
6: Una
1: chiamata per ritornare in B.
6: Capisci, Vincenzo?
1: Certo, i nomi sono quelli, ma già ancora
6: ci sono procuratori che hanno così grande potere che
0: piazzano un allenatore bollito, finito.
1: A me ancora stupisce che a Torino è andata Abate, che Carnevale ha portato Aquilani al Sassuolo, che Grosso sta facendo il suo percorso, però Grosso fa parte di quella squadra del 2020, però ha fatto un suo percorso così. Qualche giovane c'è, però poi
0: però Juric va al Monza.
1: Juric al Monza, ragazzi. Allora chiamate Mazzarri.
0: Ma certo.
1: Chiama Mazzarri.
0: Ma ha più logica Aquilani che dal Catanzaro va al Sassuolo. Ha logica.
1: Certo.
0: Grosso che dal Sassuolo va alla Fiorentina. Juric che va al Monza.
1: Ma
0: chi è il procuratore di Juric?
1: Ci sta facendo un gioco? Che cos'è? Uno Squid Game? Che roba è?
0: Questo, e quindi ritorno al ragionamento di prima. Voi fate vi faccio questo esempio. Vincenzo è Di Gregorio, ok?
1: Io sono Di Gregorio.
0: Tu okay, sei Di Gregorio. Okay. E il suo procuratore è un procuratore che conta talmente tanto, e non lo è, che ti porta Juric a allenar Monza dopo che addirittura è nata alla Roma, Juric. Bene, secondo voi riuscite a mandare via Di Gregorio? No.
1: No.
0: Non lo mandate via, e qui seguo Vincenzo.
1: È quello ti sto
0: qui
1: dicendo.
0: Qui seguo Vincenzo.
1: Quello ti sto dicendo.
0: Oggi avrebbe fatto in un modo. Oggi sì, qualcuno scrive De Laurentiis, ma fino a un certo punto però. De Laurentiis si cautela prima.
1: Sì, bravo. E infatti ti voglio portare qua. Quando alle volte dite, wow, ma che ci vuole a prendere un giocatore? Quindi il Real Madrid ieri si è svegliato, voglia Cucurella, pigli e boom, e l'ha portata a casa.
0: Okay. Però lì siamo in un mondo a parte.
1: No, è in un mondo a parte, non solo dal punto di vista della disponibilità economica, per cui dici quanto vuoi questo, ecco qua, perché là c'è l'azionariato, eccetera, eccetera, meno controlli, eccetera, eccetera. Là, tutto sommato, devo firmare il contratto, qual è questo? Il Chelsea ha preso un allenatore per 6 stagioni, sì, e l'ha licenziato dopo 6 mesi. Loro hanno tanti di quei soldi, di quella gestione, che possono permettersi di fare contratti del genere. Arrivo al punto. Perché non si accelera per prendere un giocatore? Perché in Italia mi voglio andare a prendere Berardi, dico per dire, no? Ok. La gente mi dice, ok, questo è lo stipendio che gli dai. 4 anni. Meno di questo non deve avere. Se lo vendi, questa percentuale va a me, quest'altra percentuale a lui. Questo, e quando poi se tu sei uno che fa l'acquisto, io devo far vedere a tutti quanti che subito ho preso Berardi, domani ho preso Berardi, ok, però poi dopo resto legato a tutta una serie di condizioni che la gente mi ha messo dentro, e poi quando lo devo vendere, ma com'è che non riesce a vendere a Berardi? Indovina. Allora qui torno al discorso della Renzi, che magari prima del contratto gli fa firmare un papiello di 50 pagine perché si deresponsabilizza di tutto e dice, io poi quando te ne voglio mandare te ne mando. Poi quando alzi il tiro purtroppo lo puoi fare di meno, perché questo lo potevi fare quando ti prendevi, chi ti prendevi? Come si chiamava quell'attaccante dell'Atalanta? Vabbè, quando ti prendevi Dennis. E allora là,
0: il tanque Dennis.
1: Già adesso, quando hai alzato il tiro, perché sei stato costretto a alzare il tiro, e prendi De Bruyne, e prendi Alisson Santos, e ti prendi Lucca, ti devi stringere il cappio al collo.
0: Ma infatti, Vincenzo, ti hai aperto questo. Credo che oggi stiamo facendo, me lo dico da solo, ma una bella puntata anche di spiegazioni di alcune cose.
1: Dobbiamo capire, perché altrimenti la gente dice, perché non compri più? Perché non vendi più? Ringrazio Tony che ha buttato l'argomento.
0: Sì,
1: ma è per questo.
0: Sì, è per questo. E quando tu citi l'esempio di Lucca, e lì evidentemente De Laurentiis, che è uno che io non sopporto, lo sapete, ma che sulle trattative vorrei avere sempre De Laurentiis a fare le trattative, se è stato costretto, tra virgolette, a prendere a 40 milioni, vuol dire che siamo in un periodo veramente tosto.
1: Certo.
0: Perché c'è caduto lui.
1: E c'è poi caduto secondo lui. Poi secondo te, e ve ne racconto un altro, e fammi capire come funziona. Veramente Allegri ha detto a Lucca, il mio attaccante preferito? Lo ha detto veramente?
0: Secondo me no.
1: Perfetto. Perché allora esce su Radio Kiss Kiss se copre Allegri e l'attaccante preferito? È il Napoli che lo fa uscire. Perché?
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Ha fatto un periodo al Nottingham ridicolo. Se io lo devo vendere e lo vendo come, ah, io ho un problema a Lucca, quelli vengono da me, me lo presti? Lo paghi tu l'ingaggio.
0: Di Gregorio. Di Gregorio. Noi,
1: per
0: purtroppo,
1: noi è un problema. Open Day è un problema. David è un problema. Cambiaso è un problema. Turam è uno
0: forse un po' meno.
1: Sì, però
0: rientrano nei problemi.
1: Da 40 milioni, quelli vengono, ciccio, io già ti sto dando i soldi. Certo. Ti vengono 30 milioni, te li metti in tasca e ciao. Turam è un'opportunità. Allora quelli bussano alla porta. Io 40 e me lo porto a casa, perché io è là con la lingua, sì, dammeli subito. C'è proprio un problema.
0: Abbiamo fatto un'analisi, Vincenzo, del perché
1: Kelly
0: sarà
1: stiamo
0: difficile
1: cercando di far finta che non sia un problema. Voglio me è un problema pure Kelly.
0: Però Kelly secondo me è uno
1: tu
0: che
1: dici,
0: ti
1: vabbè,
0: porta i soldi.
6: Kelly te li porta.
1: Speriamo. Perché là c'è è stato fatto un bel lavoro. Che esatto. Poi là devi avere l'allenatore che più o meno qualcuno a un certo punto te lo fa. Lo valorizza.
6: Kelly i soldi te li porta. I problemi veri sono quelli che hai citato. Quelli sono invendibili. Oggi sono invendibili. Lo stesso di Gregorio. Carli dice qualcuno paragano a Peruzzi. Ragazzi, non noi. No. Onestamente, forse per la struttura fisica.
1: Sì,
6: poi
1: per la struttura fisica,
6: io credo che Di Gregorio sia una via di mezzo tra quello che ha fatto quest'anno, pessimo, e quello che ha fatto il primo anno, benino. È una via di mezzo, ma Peruzzi, due ce ne scampi
1: no,
6: liberi.
1: Ma per carità.
6: Però quello è un problema. Perché lo sanno tutti che tu lo devi vendere. Non lo venderai se ti va bene. Non lo vai in prestito.
1: E quando vedrete che un club X se lo viene a prendere e tu dici: ah, questi sono scemi, ci sono cascati. No, preoccupatevi.
10: Esatto.
1: Preoccupatevi che poi si.

0: Perciò noi non possiamo avere la puzza sotto il naso, soprattutto in Italia.
1: Dire, ah, interista, non dovrei occupare. O ti fare per chi vuole lui. Lui ha salvato il sedere alla Roma tante volte da solo. Se io vado là e dico: senti, con Miners. Mannaggia, Gasperini, gli dirà Carnevale, mannaggia a te. Ci hai fatto proprio abboccare tutti quanti. Pensavamo che era un grande campione. Però secondo me
0: la pozione
1: tu
0: magica.
1: Sei ancora l'uomo giusto. Aspetta, no, ma io sai, non so convinto, devi parlare con i Friedkin. Non preoccupare. Fred Green. Ti ricordi di me, no? L'anno scorso, 2 anni fa,
0: della società amica
1: a giugno, e ti ho salvato una volta, due volte, tre. Che ti credi che non ti debba salvare qualche altra volta? Che magari chi sta dove stavo io non ti può dare un aiuto, una cosa? Dammi una mano. 30 milioni e ve lo portate. Per dirti, i rapporti sono questi.
0: Lavori sui rapporti.
1: Rapporti.
0: Ma infatti, poi sentiamo anche gli amici. Ma infatti.
1: Andava il telegattone, in che lingua parlava?
0: Il telegattone?
1: Comolì.
0: Ma infatti, Comolì, mi spieghi che tipi di rapporti aveva?
1: Zero.
0: Quantomeno, e noi abbiamo esulito, sono stato il primo, lo ammetto, non ci ho capito niente. Ma quando non abbiamo comprato in Italia l'anno scorso, abbiamo tutti festeggiato, giusto?
1: Sì.
0: Giusto. Bene, oggi mi faccio anche domande. Non hai comprato anche perché non lo conosceva nessuno. Hai comprato dalle società dove lui, vabbè, David era già impostata. Open Da, lasciamo perdere. João Mario l'avevo presa anch'io in quel tipo di operazione. E Zegrova, sempre a quel mercato lì, ha detto: guarda, questo è al 50%. Giri la ruota? La giro.
1: Esce sempre dieta.
0: E non mangiate l'anguria, mi prego.
1: Mangia panaco cormerata stasera, che non te lo immagini. Sì.
2: Ragazzi, buonasera. Che per caso avete il numero del procuratore di Juric? Perché magari riesco a cambiare lavoro e ho più libertà. Scherzi a parte, ormai comandano solo i procuratori.
1: Certo.
2: Vabbè, detto ciò, ragazzi, Berardi anche no, va bene così. Ci riesce magari a fare qualche nome nuovo. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Ale,
0: eccolo.
2: Ti dico, tu sei l'unico che mi capisce. L'ansia sta salendo parecchio.
0: Lo so.
2: Alberto, allora, da Roma.
0: Ti racconto questa cosa. L'amico Alberto, tifoso della Virtus. Peraltro, un amico prima mi chiedeva per chi farò il tifo giovedì. Guarda, Roma merita la 2 e poi io faccio una trasferta a chilometri zero, quindi se Roma viene la 2 sono contentissimo. Dall'altra parte c'è Montecatini e il mio amico Marco Andreazza, che però avrà la finalina, perché secondo me Roma vince in carrozza, credo. Allora, senti questa, ieri mando un messaggio, mancavano un minuto alla fine della partita, la Virtus Roma era avanti di 20 punti, io sono scaramantico come Alberto, gli mando un messaggio a un minuto alla fine, dico: senti Alberto, mi dici quando mettono vendita biglietti? E lui giustamente, ti ripeto, un minuto dalla fine più 20 Virtus, mi dice: non parlo, perché non era ancora
1: finito.
0: Qui lo capisco bene. Ho comprato i biglietti stanotte alle 1:15, quindi bravissimi gli amici a Virtus Roma. Una cosa però ve la dico, apri e chiude parentesi, ragazzi, ci avete un sito pessimo, non funziona niente, non funziona niente. Però no, ritornando al ragionamento di Alberto, il procuratore di Juric è uno di quelli che comanda il mondo del calcio, lo comanda lui. Ma chi gliel'ha dato questo potere, però, Vincenzo, negli anni? Ma chi gliel'ha dato?
1: Torniamo al fatto del mutuo soccorso.
0: Però,
1: ragazzi, noi c'avevamo SOS Mino,
0: lo so,
1: che però era Mino, che però a un certo punto dice: tu mi metti alle strette. Tu stai dicendo che è cominciato il campionato, avevi fatto la prima giornata, già vi hanno annullato un gol che non era fuori gioco, peraltro a Ronaldo, e Ronaldo se ne va. Vi dovete accontentare di quello che c'ho un Ken.
0: Yattaren.
1: Vicino ti devi prendere Yattaren, però.
0: Certo.
1: Perché anche lui lo faceva.
0: Certo.
1: Ti prendi Ken, vicino ti devi prendere Yattaren. Ma come, quello là che ha guardato la ragazza sbagliata, il tipo sbagliato? Questo è un altro discorso, ma te lo devi prendere. Che sennò io come lo vendo a questo ragazzo?
0: E ricordati che Mino, l'SOS Mino, è anche quello che ha impostato il ritorno di Pogba alla Juve.
1: No, lui non voleva. Lui gli disse: sei sicuro? Lascia sta. Riguardati il Pogmentary. È là che dovevamo capire qualcosa. Perché Mino gli disse: guardatevi il Pogmentary.
0: Purtroppo
1: perché Mino gli disse: ma perché ti sei preso questa fissa che vuoi tornare alla Juventus a tutti i costi? Sei sicuro? perché io ti ci porto, ma tu sei sicuro?

0: lui aveva fiutato, lascia sta, quello era uno che sapeva fare le cose.
1: Infatti, infatti da quando Mino non c'è più, la scuderia Raiola
0: si sono divisi chiaramente, sì, non solo.
1: Sì, complimenti alla Juve Caserta. Complimenti alle minuti in A1, in A2, tra l'altro per me un'altra trasferta vicina a Caserta. Quindi,
0: già. Magari viene a mangiare una pizza da me.
1: Non riusciva neanche a vendere nel mercato francese. Basta vedere Columani, non solo Steve
0: Carlo. Perché poi là fece tutta la storia con col presidente del Paris Saint Germain.
1: Però, però ha pagato €1 milione per il mondiale per club.
0: Quello dice, cioè, prima lo prendi in prestito, no, ma io non lo riscatto. Però se ti mi fai pagare €1 milione, me lo porto almeno al mondiale, vabbè, poi te lo riscatti. No, poi richiama d'inverno. Senti, mi piace, lo vuoi? Guarda che la cifra è qui. No, è troppo. Poi arriva d'estate, ma Colomani per basta. Cioè, questo è stato. Ed era mercato francese, come dice il nostro amico, lì dove avevi più contatti. Ma perché?
1: Ma secondo te che farà adesso? Come ho detto che non ce ne frega niente.
0: Secondo me non farà il tempo pieno. Farà il papà al tempo pieno. Cioè farà il marito.
1: Cioè,
0: il
1: pensi
0: papà.
1: Che lui uscirà dal. Ma io credo.
0: Ale, hai fallito al Tottenham. Hai fallito al Liverpool. Hai fallito alla Juventus. Lui perciò ha cercato di restare in piedi il più a lungo possibile. E ne è durato manco 6 mesi, 7 mesi. Perché sapeva che dopo il terzo fallimento. Ma chi ti chiama?
1: Ah, questo non lo so.
0: Chi ti chiama? Secondo me Erkan gli avrà anche detto: guarda, metti una buona parola in generale, il mondo, fai un'altra cosa, fai un altro mestiere, però ti faccio fare un altro mestiere, finanza, cosa, finanza creativa, tu sei creativo. Noi veniamo da il mercato creativo là, com'era, che come lo chiamò di Danilo, come lo chiamò, mercato
1: creativo. Sì, me lo ricordo.
0: Poi siamo passati all'uomo dei numeri, niente.
1: Mascio da Pesaro dice: un problema alla volta, ci teniamo di Gregorio, no. Il portiere non è un problema, insomma, Mascio. Prendiamo un attaccante e un centrocampista, vendiamo Cambiase e Turam, stop alle chiacchiere, tutti gli altri li vendiamo con calma. No, Mascio, mi piace il tuo ottimismo, aggiungo solo una cosa, per me di Gregorio è un problema, il portiere è un problema. Poi sono d'accordo con te, l'attaccante e il centrocampista, vero? Però ragazzi, noi abbiamo un problema in porta. Onestamente, dopo quest'anno abbiamo un serio problema.
0: Ritorno alle parole di Zoff: basta che sappia parare come Dio comanda.
1: Ma guarda, anche come
0: morire.
1: Basta che sappia parare. Io aggiungerei un portiere che para.
0: Mi ricordava Lehmann a un certo punto. Ricorda Lehmann?
1: Come no?
0: Lehmann, usale.
1: Ma vaffa.
0: Ma era così.
2: Ciao ragazzi, Andrea da Milano. Ciao. Allora, io ho sentito qualche fratello bianco e nero, insomma, fare una disamina, ma durante l'anno diciamo una cosa, poi arriviamo a giugno, segnatamente Tarocco Adarai non è l'eccezione, e poi dopo prendiamo giocatori che mentalmente non sono da Juve, ma posto che non so io da dove tragga questa conclusione, perché francamente prima bisogna vedere la Juventus per dire quello che si dice. Ma poi voglio dire, non dimentichiamoci la nostra dimensione. Noi non possiamo andare a prendere Bernardo Silva, possiamo andare a prendere i Frattesi, e se questi sono utili alla causa per farci tornare nell'otto delle prime quattro,
1: capisco,
2: poi si tornerà,
1: capisco,
2: su quelli che mentalmente sappiamo già,
1: capisco,
2: che sono la Juventus,
1: capisco.
2: Ma il nostro posto in questo momento non è in paradiso,
1: capisco,
2: è alle porte del paradiso.
1: Messaggio perfetto,
2: bisogna saper fare le scelte migliori.
1: Andrea, no? Il tuo messaggio perfetto,
0: sei stato equilibratissimo,
1: messaggio perfetto,
0: giusto,
1: fotografa la realtà della Juventus in questo,
0: esatto, è chiaro che però una chicca te la devi regalare quest'anno.
1: C'è provato con Bernardo Silva.
0: Brahim, io insisto su Brahim, ragazzi.
1: Io lo prenderei occhi chiusi.
0: Una chicca te la devi regalare.
1: Il progetto
0: prendi
1: fantasioso,
0: Brahim.
1: Bravo,
0: fantasioso. Una chicca te la devi regalare, perché sei comunque Juventus. Allora è giusto, perché noi, come si chiama il nostro amico che ci ha mandato il messaggio?
1: Andrea.
0: Quello che dici tu è giusto. Ma questo tipo di mercato dalle porte del paradiso lo stiamo facendo da 2 anni.
1: Lo so.
0: Tra l'altro, prendendo dei finti VIPs, che poi abbiamo scoperto che erano i Pezzotti in realtà. VIPs. Quindi, se tu continui a fare così, no, non cresci. Allora, sì, Frattesi, vabbè,
1: io
0: ti dico
1: supporto,
0: Berardi,
1: però.
0: Berardi, vedi, tu dici la succursale Boga, Berardi,
1: sì,
0: Frattesi,
1: facciamo il Sassuolo, Boga, Berardi, Frattesi,
0: consigli, e vabbè,
1: per l'amor di
0: no,
1: Dio,
0: però vicino a giocatori che ti possono dare affidamento eccetera, Brahim lo devi prendere, il livello lo devi alzare in alcuni punti. Sorloth lo devi prendere, Vincenzo Dibu lo devi prendere.
1: Noi non possiamo sbagliare in tre Kim ruoli.
0: Lo devi prendere
1: in tre ruoli, non possiamo sbagliare. Portiere,
0: difensore centrale, trequartista e attaccante.
1: Sì, qui sarebbero già quattro
0: ruoli. Sono quattro
1: ruoli.
0: Io
1: però ti dico, lo so, guarda, difensore centrale in questo momento lo metto un attimo da parte, però in tre ruoli non puoi sbagliare.
0: Ma se vendi Bremer, no? Che qui stai con Gatti e con Kelly.
1: Devi vendere anche Gatti, però lì magari prendi due buoni.
0: Kelly e Kalulu, tutto l'anno.
1: Per l'amor di Dio.
0: E allora, vedi che ti serve difensore centrale.
1: Oh, Vincenzo, al limite te la butto lì. E poi andiamo in pausa. Metti che tu riuscissi a vendere al limite Turam e Cambiaso, non vendi Bremer sulla difesa,
0: e
1: vendi
0: dipende,
1: Gatti,
0: se vengono con la clausola, se lo prendono e se lo portano via ti danno i soldini.
1: Secondo
0: per
1: te
0: carità,
1: oggi c'è chi spende 50 milioni per Bremer?
0: No, però se ti portano 40 milioni secondo me la Juventus lo accompagna col califfone. Come sta la situazione? Secondo me sì, lo mettono a due col casco sempre califfone fino a destinazione.
1: No Fabio, non sono d'accordo, perché Fabio dice non sono d'accordo sul dare addosso al portiere. Il problema è non aver preso gol al primo tiro in porta, ma non essere riusciti a pareggiare. Fabio, perdonami, parti sempre da 1-0,
0: da 0-1.
1: Poi che noi dovevamo segnare, sì, ma noi, cioè, mettiamoci anche nella testa dei calciatori, sapere che hai un portiere che ti dà sicurezza e tanta roba,
0: così come sapere che hai un portiere che al primo tiro prende gol è tanta roba lo stesso.
1: 13 volte ho controllato adesso, 13 volte che al primo tiro abbiamo preso gol, Fabio. Poi sicuramente ragione sul fatto che
0: Fabio,
1: devi sapere di battere.
0: Più impellente dell'attaccante, guarda che ti dico.
1: Partivi sempre da 1-0. Verona, Fiorentina, Inter, Como. E te ho citato le prime quattro che mi sono venute in mente.
0: No, non esiste.
1: Te cominciai e sapevi che se no giochiamo come facevamo, no? Col portiere volante. Dicevo ce l'ho, ma se non ce l'ho. Ragazzi, portiere. La Roma è andata in Champions oltre per le deficienze nostre, perché Svilarla ha portato dai 10 ai 12 punti, dai 10 ai 12, poi ha avuto un calo nel finale, ma le parate di Svilar, compresa la partita a Parma, ora non vogliono Svilar, ma nemmeno la banda del buco, quindi Fabio, su questo non sono molto d'accordo. Beh, ultima pausa,
3: due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Tu stai ancora qua. No, però Fulvio,
1: leggeva anche il messaggio.
0: Abbiamo preso 13 gol al primo tiro, ma è anche vero che spesso non è colpa di Gregorio. Fulvio, io veramente vi invito ad andare a vedere, mo non per tirare la croce.
1: Guarda,
0: solo
1: lo dice anche
0: a uno,
1: Massimo, però però sono di Gregorio, perché sono stati regali tutti i giocatori.
0: Ragazzi, andateveli a rivedere veramente, perché uno qua non è che vuole tirare la croce addosso a uno soltanto.
1: Io poi li voglio
0: qua,
1: anche bene di Gregorio,
0: tu sì, però onestamente Endur. Il gol col Como,
1: giusto, me l'ho dimenticato,
0: il gol col Como, il gol con l'Inter, sì, la deviazione di Cambiaso, ma tu stai a terra, non hai il riflesso di alzare il piede così che stai là vicino al palo, ma ce ne sono stati una marea, ragazzi, ma in Champions League anche la palla ti passava sotto la panna. Allora diciamocelo francamente, ragazzi, se vogliamo, e vi apprezzo per questo,
1: sì, è bello da parte di un
0: difendere,
1: amici,
0: vi apprezzo per questo, se lo vogliamo difendere,
1: indifendibile.
0: No, se lo vogliamo difendere, e vi apprezzo per questo, però avete perso di vista la Juventus, dove deve arrivare, con chi deve arrivare, perché poi dopo non ci lamentiamo se magari resta Di Gregorio e poi dopo fai mercato e al primo tiro prendi gol, ti abbatti.
1: Bravo,
0: il portiere
1: amici.
0: È fonda la storia della Juve ci ha sempre raccontato di una squadra con un portiere che è sempre stato il numero uno della nazionale, o comunque uno dei numeri uno al mondo.
1: Per me non può proprio rimanere.
0: Non può. Non ha lo spessore, poi è un bravo ragazzo, tutto a po', ma non può.
1: Non può, anche perché devo dire che Spalletti ci ha provato in tutti i modi, facendolo giocare sempre. Poi ti ricordi quando lo mette in panchina e non rientra più lì, e poi rientra, pare al rigore, ok. Gli aveva capito che mentalmente il ragazzo era andato.
0: Ma l'ho raccontato lui, ha detto, io ho visto finalmente negli occhi una reazione, niente meno.
1: Bravissimo.
0: Ragazzi.
1: E per un portiere, io ricordo ancora Michelangelo Rampulla, che ci disse a TMV Radio, si vede che Di Gregorio gioca quasi con l'attesa di subire il primo gol, perché lì si è liberato, subito il primo gol. In effetti, quante volte subisce, ha subito il primo gol? Poi alla Juve, oddio, ultimamente di tiri in porta ne abbiamo presi, però magari una volta preso il gol lui si è anche sbloccato, ma comunque non è che lì si può, cioè sai che c'è, prendi il gol e poi fai il fenomeno. No, lui fece il fenomeno, e secondo me lì, perché non aveva niente da perdere. Ti ricordi la partita con Real Madrid?
0: Certo che me la ricordo.
1: Finì 6-0, certo, ma per Di Gregorio, però lì tutto sommato non ho niente da perdere.
0: Tanto non ho questa, diciamo, responsabilità.
1: E sono d'accordo, ragazzi, anche Perin, a me dei due, quante volte abbiamo detto con tutto il bene che vogliamo anche a Perin, forse se li metti insieme fai un portiere, ma forse, perché uno ha dei difetti, uno ce n'ha altri. E giocare senza portiere è difficile, è veramente difficile.
0: No,
1: sì. Chi è più facile vendere? Questa è una bella domanda. Dei due ci chiedono fra Di Gregorio e Perin. Non lo so.
0: Perin? Perché forse Perin ti chiede poco, perché Perin, tutto sommato, ha un compratore che è il Genoa, che vorrebbe fargli chiudere la carriera. Perché comunque è un portiere che al Genoa può funzionare, perché soprattutto lui sì che direbbe, ok, tanto chiudo il mio cerchio, al Genoa sono diventato grande, al Genoa torno, come Buffon che torna a Parma. Non è che Buffon, quando lasciò la Juve per la prima volta, andò alla Fragolese. Buffon, con tutto il rispetto alla Fragolese, Buffon quando lasciò la Juve e voleva continuare a giocare va a Paris Saint-Germain, poi lascia il Paris Saint-Germain, torna alla Juve, poi mi devo ritirare, prima di ritirarmi vado al Parma. Quindi per questo Perin è più facile che Di Gregorio. Se fa il passaggio di Gregorio Palermo, con tutto il rispetto del Palermo, la carriera
1: sono d'accordo, ma infatti
0: guarda Gasperini, allenatore non giocatore, per carità, va all'Inter, fallisce, si è fatto 9 anni di Atalanta prima di avere la Roma come possibilità.
1: È vero, Vincenzo, quindi noi abbiamo un problema portiere di livello.
0: Poi gli trovi la squadra di livello. Beşiktaş lo era, un Fenerbahçe lo sarebbe, perché là non è che tu dici qual è la squadra di Serie A.
1: Io gli consiglierei, a parte c'è un casino totale, ma secondo me una dimensione per ripartire per lui potrebbe essere la Lazio.
0: Che comunque sarebbe un minus. Sarebbe un ritornare indietro, ho capito, Vincenzo. Ma poi Milan, Tito come te lo paga?
1: Però al Milan non ci vai. All'Inter
0: no, devi andare fuori. Fuori è l'unica sua salvezza, andare fuori, perché fuori, se anche vai al Nottingham Forest o al Sunderland, ma la gente non è che ti dice no, quello dice sei andato in Premier dove pagano meglio, quindi è andato a crescere, e là non fai una questione di categorie. In Italia ne faresti una questione di categorie, e se dalla Juve alla Lazio fa curriculum negativo.
1: Lo so. Si è acceso un bel dibattito su Di Gregorio. Per esempio, questo amico che scrive per la prima volta, lo salutiamo, dice: secondo me la colpa del portiere è fino a un certo punto. Sei attaccanti che fanno gol, il portiere è relativo. Vedete Sommer nell'Inter, anche se prendeva uno o due gol, però l'Inter attaccanti che ne fa 5 e vince. Anche qui non sono d'accordo, ragazzi. Per niente d'accordo. E aggiungo il messaggio di Flora, perché Flora a Napoli dice, perché così mi dà lo spunto anche su Cambiaso, ma mi ricordo insomma che Di Gregorio, soprattutto colpo di tacco, su quando prendevamo gol c'era una valanga di Gregorio, e hai ragione Flora, lo stesso vale per Cambiaso. Io oggi vi ricordo che forse Cambiaso, che per me ha proprio chiuso il ciclo alla Juve, ma non è una pippa, attenzione, ma Cambiaso, se dovessimo dare l'Oscar del più criticato a colpo di tacco l'anno scorso, è
0: ma
1: stato
0: anche
1: Cambiaso.
0: Allo stadio usciva sempre tra i fischi,
1: capisci?
0: E ultimamente perdeva quei palloni sanguinosi che sentivi lo stadio che si zittiva e poi fischiava.
1: Bravo.
0: Perché proprio.
1: Perciò, ragazzi, io capisco, ed è anche bello da un certo punto di vista la difesa oggi del nostro giocatore. Però poi ricordatevi che li vedete in campo.
0: Non è un atto di fiducia o di amore che voi dovete dare a qualcuno, esatto, che non ritenete responsabile. È un atto di onestà di qualità che secondo voi la Juve deve avere. Allora, se per voi vale Di Gregorio, tranquillamente, però devi fare 5 gol davanti. Allora, cominciamo al presupposto che i soldi per fare un attaccante che fanno 5 gol davanti non ce li hai. Quindi cominciamo a risolvere i problemi. Ce l'hai questa possibilità? No. Bene, allora risolvi il problema, il portiere intanto. Perché intanto cerco di essere una squadra con un portiere, con una difesa solida. Poi aggiungo quelli che c'ho, vediamo chi risorge. Vediamo chi è che magari si accende una scintilla, come il dottor Frankenstein. No, lo rimetto in vita. Vediamo se qual... Però intanto io ho la porta apparata, così.
1: Sai, Anthony, Okoye dell'Udinese, ma secondo me quando vai a bussare a queste squadre qua ti chiedono tanti soldi. Okoye è un buon portiere, oddio, anche lui ha avuto...
0: Siamo anche lì, siamo sempre però, lì, siamo sempre lì.
1: Dici siamo sempre lì, eh? Okoye
0: allora per la Juve, sì. Allora, alla Juve devi andare a prendere un portiere di caratura internazionale.
1: Sì, è vero.
0: Stop!
1: È vero.
0: Perché se no fai la altrimenti tenga Di Gregorio.
1: De Gea ci potrebbe stare, secondo me.
0: De Gea profilo internazionale, per carità. Quell'altro come si chiama?
1: Oblak
0: profilo internazionale. Beh, Oblak magari forte.
1: Dibu Martinez
0: profilo internazionale. Carne secchi, se te lo davano, ma non te lo danno. Profilo quasi internazionale. Ha vinto in Europa League. Ricordiamo il fatto che si alternò a Porta così.
1: Sì.
0: Ma siamo ai limiti. E questo è perché altrimenti, ragazzi, vado a prendere Caprile. E se no vado a prendere Caprile, ma non cambio la storia.
1: Due vocali, Rossi.
5: Ciao ragazzi, sono Danilo.
1: Ciao,
5: ma
1: caro.
5: Io sono molto d'accordo con l'introduzione di Vincenzo. Dipendesse da me, io terrei soltanto Kalulu e il Diz di questa rosa perché sono gli unici che hanno dimostrato di meritare lo stipendio e di valere di rimanere nella Juventus. Tutti gli altri sono reduci dai due anni forse peggiori degli ultimi 30 anni della Juventus. Sono calciatori a cui io, se potessi, non darei una seconda chance.
1: Lo so.
5: So che è utopistico pensare che riusciremo a vendere 28 giocatori. Però tutti quanti, se dovesse arrivare l'offerta giusta, io li cederei. Anche perché quelli che sono un po' più in bilico nel pensiero dei tifosi, non lo so, Thuram, Cambiasso, Bremer, per esempio, io faccio una domanda a questi tifosi: ma voi comprereste Thuram se non giocasse la Juve 40 milioni, 40 milioni Cambiasso, 58
1: Danilo.
5: Milioni Bremer? Andreste a spendere questi soldi per questi giocatori se non fossero giocatori della Juventus?
1: Guarda Daniele, è talmente vero quello che dici che noi a volte dobbiamo metterci appunto all'altra parte della barriera e dire: ma io li spenderei 40 milioni per Thuram? No. Sinceramente no. Anzi, guarda, forse per Thuram sì, perché ci vedo una prospettiva. 58 su Bremer, oggi su questo Bremer no.
0: No, no, noi l'abbiamo presa a 50 milioni, ma 4 anni fa.
1: 4 anni fa.
0: E lì ci stava. E infatti poi ha avuto un suo percorso che ha avuto logica con quella spesa. Ma ora no. Ora no. Ma
1: io,
0: così come
1: ma
0: io non spenderei 15
1: 40.
0: Milioni per Di Gregorio. Perché?
1: Sai, dipende, questa è una bella riflessione, Vincenzo. Dipende da che tipo di società, cioè se io sono la Fiorentina, sì.
0: Ma lui non va alla Fiorentina, quindi
1: se io sono la Lazio, sì.
0: Ma lui non va alla Lazio.
1: E se io sono
0: il Napoli? Al Napoli quanto ci andrebbe? Ma non lo chiamerebbero mai.
1: No, detto che secondo me il Napoli hanno un problema portiere.
0: Ce l'hanno, infatti lo stanno risolvendo.
1: Però Milinkovic-Savic è più forte di Gregorio.
0: Sì.
1: A me non piace,
0: no, neanche a me, neanche
1: è
0: a me.
1: Il prototipo del portiere.
0: Merita è più forte di Gregorio. È stato portiere della nazionale. Anche Meret c'ha.
1: Non
0: sai chi?
1: Sì.
0: Un agente che.
1: Sì.
0: È un'altra agente che ti porta i giocatori.
1: Infatti, era anche in ottica Juventus.
0: Giuffredi.
1: E io, sì, io mi sono sentito male quando ho sentito il nome di Meret.
0: Perché c'ha la gente che spinge.
1: Però il ragionamento di Danilo è un ragionamento corretto. Ripeto, io neppure 40 per Cambiaso spenderei. Però sapete che c'è, che noi ce l'abbiamo negli occhi da tanti anni. Magari all'esterno puoi pensare che l'hanno visto un po' meno di quello che l'abbiamo visto noi. Cioè, nel senso, il ragionamento che fa Danilo applicato all'ultima stagione è sacrosanto. Tu se li vendi a 30 è tutto oro che cola. Ma io faccio lo stesso ragionamento, poi sentiamo un altro vocale e vi abbandono 10 minuti prima. Ma tu
0: Ciccioa.
1: Sì, quanto spenderesti per Gatti?
0: Ma io ho 15 milioni. E comunque spererei di aver preso il miglior Gatti.
1: Esatto.
0: Altrimenti comunque sia, il problema non è quanto spenderesti per Gatti, il problema è te devi andare.
1: Sì, ora vado.
0: Vai, Andrew, no, vai, il problema è non è quanto spendere, perché prenderlo?
1: Lo so.
0: Cioè, io sono un top club, punto su Gatti? No, ok. Io sono il Napoli, va via Juan Jesus, punto su Gatti, 10 milioni. Ma porti Juan qua.
1: Jesus, Gatti,
0: ma io 3 prendo. Milioni e 100 se li sogna, però dico.
1: Lo so, quello è un altro problema.
0: Perché se... il quadriennale, 3 per 4?
1: Beh, 12. Che fai?
0: Bravo, 3 per 4, è incredibile. 4-12, mettici 100 qua, 100 là, diciamo 13 milioni. Nel quadriennale ti viene a costare più il cartellino, quindi tutto sommato la spesa ci sta.
1: Sentiamo un altro vocale, va?
0: E poi vai da Ciucciua.
6: Grande Marangio, hai detto una verità assoluta. Quelli si credono forti,
0: è così.
6: Non sono forti, ma si credono forti, e come tali bruciano allenatori e dirigenti, esatto, come fossero sigarette.
0: Esatto.
6: Vabbè, staremo a vedere.
0: Esatto.
6: Io per me penso un altro anno di passione. Forza Juve, Alex da Rovigo.
1: Ciao Alex.
0: Ciao Alex, ma è così. Te ne andà.
1: Si credono forti. Allora
0: è quello.
1: Sì, faccio la chiosa e ma poi ci troviamo.
0: Ma perché Cambiaso
1: domani.
0: Secondo te
1: si crede forte? Ecco, cioè, Cambiaso è uno che ti dico che si crede
0: lo
1: forte.
0: Lo chiama la Fiorentina, ma la Fiorentina.
1: Cambiaso no.
0: A me come minimo mi devi chiamare il Chelsea e forse ci vado.
1: Però secondo me qui guarda verso due profili. Io non vedo in Di Gregorio
0: lascia
1: lo stesso star, profilo di Cambiaso.
0: Lascia, non ti far vendere.
1: Non li conosco, quindi Vincenzo può
0: essere. Non ti far comprare.
1: Però in Di Gregorio vedo più umiltà. No, Cambiaso se lo chiama al Chelsea forse.
0: Ma guarda che
1: Barcellona,
0: lo stesso Perin ha una grande considerazione di sé. David, ragazzi, no. Ma secondo voi quello si sta guardando allo specchio e sta dicendo ma che è successo? No,
1: no.
0: Lo sta dicendo, non mi capisce nessuno, io sono forte. Quel grande Open da ride.
1: Vabbè, Open da ride.
0: Vattene, vai da Ciucciua.
1: Sì, ci troviamo domani.
0: Con Alessandro domani con noi, ancora 10 minuti di messaggio.
1: Ciao ragazzi, a domani. A
0: dopo, domani. Mi mandi una foto dei pupazzi.
1: Certo che ti mando.
0: Vai, ecco qua. Lui sta andando a questo concerto, come? Ragazzi.

0: Ciao ragazzi,
1: vai, vai, Santarelli, vai. Sentiamoci una nota vocale, quello che andate che sa va a sentire. Non lo so, non lo so.
2: Ciao Vincenzo, sono Santo.
1: Ciao Santo.
2: Il tema è Nico Gonzalez. Devo dire che
1: manco
2: se non
1: la
2: si riesce a vendere, a malincuore, il campionato italiano comunque lo conosce, ed è già diverso da Zegrova, e se si riesce a vendere lo accompagniamo. Berardi, ragazzi, per carità, non è molto simpatico noi juventini, però ragazzi, il minimo fa 10 gol.
1: È così.
2: Porta quei 10, dai 10 ai 13-14 gol al campionato. Quindi noi abbiamo difficoltà a buttarla dentro. Ciao da Santo.
1: No, ma è quello che penso anche io, che raccontavamo anche con Alessandro poco fa in generale. Ma insomma, paradossalmente il Berardi di turno rispetto a con Seisao, la porta la vede di più, il fisico ce lo mette di più, quella faccia da ce l'ha. E dobbiamo puntare a questa gente qua, che anche Micciarello, lo chiamo simpaticamente Micciarello con Seisao, c'ha quella faccia pulita buona, però è quello là un po' più fastidioso, sa essere antipatico e mi sta bene, però poi deve crescere sotto porta e nell'ultima scelta in generale, perché se fa le sgasate, supera l'uomo, fa un grande lavoro e poi si perde nel passaggio finale, a che mi serve? Altra nota vocale, vai Fede.
3: Buonasera, sono Marco da Terracina.
1: Ciao Marco.
3: In merito a una dirigenza capace di saper valutare calciatori, e in questo caso parliamo di Cop Miners, vi ricordate voi Lajos Detari? Che la Juve ogni
1: Lajos
3: anno
1: Detari,
3: per circa tre stagioni lo valutava ogni volta, una volta lo portò anche in una tournée estiva per vederlo da vicino, ma non convinceva, ma non tanto dal punto di vista tecnico secondo me, ma proprio dal punto di vista di personalità,
1: esatto,
3: e quindi ogni volta ci provavano, ma poi lo valutavano negativamente, infatti poi andò al Bologna mi sembra, e in Cop Miners questa valutazione non c'è stata, secondo loro andava bene, è forte, 60 milioni. Invece ci ritroviamo questo ectoplasma che va per la continassa.
1: Capito, così. Ma il discorso è questo qua, e torniamo anche sul discorso fatto a Berardi prima, eccetera. E prima di andare, ma poi prima di andare a spendere quasi 60 milioni, probabilmente bisognava farsi delle domande in più, una ricerca in più. Perché finché siamo noi, lo diciamo sempre, eravamo contentissimi, ma noi da giornalisti, voi da tifosi, ognuno di voi fa un lavoro diverso, l'ha visto giocare all'Atalanta, segnava due gol a partita contro la Juve, faceva gol da centrocampo, poi dice ma questo è un fenomeno, è fortissimo, però è il direttore sportivo bravo che ti deve dire guarda questo è forte tutto a poco, funziona là, da noi non funziona, paradossalmente da noi funziona un altro profilo. E quindi andare su un altro profilo, avresti risparmiato soldi, avresti investito soldi in altro, però questa è la competenza del bravo operatore di mercato. Fulvio da Roma, mi spiace ma non sono d'accordo, quando nel 73 Zoff arrivò dal Napoli, quando Tacconi arrivò dall'Avellino, quando Peruzzi arrivò alla Roma, quando Buffon arrivò dal Palmo, quale profilo internazionale avevano? Beh, Fulvio, il profilo, a parte che tu stai parlando dei tempi proprio che furono, dove magari c'era una qualità relativa anche per quanto riguarda i portieri. Poi ci sta che ogni tanto emerga un portiere che da magari una squadra minore, che però è un predestinato, ci sta perché ne escono fuori, però la Juventus ha dimostrato negli anni che quando hai avuto Buffon per tanto tempo e il secondo era Szczęsny, hai avuto addirittura Manninger, che comunque era fortissimo a confronto di Gregor. Non hai avuto Szczęsny, non puoi mandare via Szczęsny per andarti a prendere Di Gregorio dopo quante stagioni aveva fatto buona Monza. Zoff era un predestinato, si sapeva, Peruzzi era un predestinato, si sapeva, Tacconi era un predestinato, si sapeva, allora lì è l'investimento sul talento che si farà, come la Juventus potrebbe fare magari dicendo sai che c'è, io da fare me lo porto a casa, fa il secondo, però mi vado a prendere un primo pronto, un primo portiere pronto che sia di profilo internazionale, che faccia tremare le gambe agli avversari, non che si metta lui a tremare davanti agli avversari, che altrimenti davvero diventa un problema. Dai Rossi, un'altra nota vocale.
4: Ciao ragazzi, Agostino da Sanremo.
1: Ciao Agostino.
4: Io Juve Sassuolo ero allo stadio e vi dico sì, Berardi, no Nico Gonzalez.
1: Vedi?
4: Berardi ha cambiato, gli è passato sulle orecchie 3-4 volte. Vabbè, ultimamente non è che ci volesse tanto, però sia Berardi. Ultima chance per lui, ci credo. Un abbraccio.
1: Non ci voleva tanto, perché quest'anno era così, però oggettivamente a me rimase impressa proprio quella partita lì, Juventus Sassuolo. Io vedevo che, sai, guardavo, cioè, c'è Berardi. Noi ricordo che quella partita, peraltro, al Sassuolo mancavano tanti giocatori, una decina di giocatori. Io c'erano Berardi, Pinamonti ci segnò, se non ricordo male, chiede aiuto alla regia. Però quando vidi Berardi in campo dissi, cavolo, quasi quasi ad avercelo noi con quelli che ci abbiamo. E uno che duetta, ci mette il fisico, bene o male, 10, 11, 12, 13 gol a campionato li fa. Ora, chiaramente, non è che stiamo dicendo, ah, prende Berardi, abbiamo fatto l'acquisto del secolo. No, però in un momento di ottimizzazione, visto che adesso non ti chiederebbero i soldi che un tempo ti chiedeva Carnevali, magari con una corsia preferenziale, è il classico giocatore che probabilmente da qui ai prossimi due anni può servirti in una fase di riavvicinamento a importanti livelli. Berardi in Europa League funzionerebbe, il campionato funzionerebbe, alla Juve funzionerebbe, vi domandate voi? Beh, magari l'esperienza comunque l'ha accumulata, sì, sempre nella sua comfort zone, però magari è un'esperienza che può portare, può fruttare qualcosa. Poi ribadisco, sarebbe uno dei tanti nell'aggiustare qualcosa lì davanti, e ribadisco però veramente... Mi ricordo in quella partita, mi impressionò, ma non solo in quella partita poi alla fine. Altra nota vocale, ci avviciniamo al termine, sono già pronti la magica coppia Stefano Discrete e Quintiliano Giampietro.
0: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Alfredo Varese.
1: Ciao Raffaele. Cioè,
0: vi sto ascoltando e sto facendo un ragionamento. Allora, secondo il mio punto di vista, riprendendo Dusan, ci rimettiamo in squadra un complottista.
1: Sono molto d'accordo con te.
0: Perché non lo dico io, lo state dicendo anche voi.
1: Sì.
0: Allora, con Allegri era l'allenatore che non andava. Con Thiago Motta era Thiago Motta che non andava. Tudor era Tudor che non andava. E con Spalletti lo sapete meglio di me quello che avete detto.
1: Certo.
0: Per cui è uno dei complottisti. Allora, o la Juventus fa la Juventus, guarda i giocatori e gli dice: voi siete pagati per giocare e giocate. Quel signore è l'allenatore, è pagato per fare l'allenatore e fate quello che vi dice lui. Perché se no, se diamo potere ai giocatori, ritorniamo ai tempi di Allegri.
1: Guarda, io sono molto d'accordo con te, con il messaggio nostro, l'ho voluto sentire fino in fondo perché volevo appunto fargli completare il pensiero. È quello che sto dicendo prima, cioè per me il Nico Gonzalez, via, Douglas Luiz, via, Cambiaso, via, Vlahovic, basta. Cioè sono dei giocatori che hanno fatto un percorso alla Juventus, che secondo me in un modo o nell'altro ne sono usciti puliti, mentre pagavano gli Allegri, pagavano i Motta, pagavano i Tudor, pagavano i Giuntoli, pagava il Comolli di turno, e loro non pagavano mai, anzi ti chiedevano anche di più, e torno sul discorso che questi si sentono forti. Ed un messaggio che la Juve deve dare a se stessa e anche a chi arriva è questo: alla Juve deve, resta e arriva chi dimostra di essere forte, non chi pensa di esserlo. Siamo al termine della puntata odierna, allora siamo pronti a dare lo spazio a Stefano e a Quintiliano già pronti. Io vi do appuntamento a domani, naturalmente sono in attesa delle foto di Santarelli al concerto di Ciucciua, wow. Ciao ragazzi, grazie come sempre, a domani.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco-nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Boniperti presidente. Boniperti lascia il calcio giocato il 10 giugno 1961 con 179 reti all'attivo. 10 anni dopo, nel 1971, iniziò la sua seconda era, quella da presidente. Un'era fantastica, ricca di successi che si può raccontare tramite i campioni che prese. Da Zoff a Bettega, da Cabrini a Scirea, da Platini a Boniek, da Conte a Baggio, da Vialli a Del Piero. Questi solo per citarne qualcuno. Del lavoro dietro la scrivania Boniperti disse: «Certo, era meglio giocare. Sul campo mi sentivo me stesso, ero forse più vero. Qui, dietro la scrivania, è anche una schermaglia psicologica. Si può dire e non dire, si vorrebbe dire e non si può dire. Il calcio è una materia sempre più difficile». Un Boniperti che anche da presidente seppe sempre dare qualcosa in più, come per la vittoria del primo scudetto, quando alla cena di gala, con lui al centro, con Gianni Agnelli a destra ed Umberto Agnelli a sinistra. Il presidente iniziò il suo discorso con una battuta che ci esprime in modo chiaro, come quello fosse un calcio fantastico, e Boniperti sapeva sempre dare qualcosa in più a tutti, ambiente, tifosi e proprietà. Come potevo non vincere questo scudetto con due mezze ali così? Un Boniperti che anche da presidente fu protagonista, ma che in un'intervista del 2008 aveva anche qualche rimpianto. Donadoni, Berlusconi me l'ha rubato a suon di miliardi 13. Soleva dire, chissà come sarebbe andata con Donadoni alla Juventus, magari il Milan avrebbe qualche coppa in meno. Lo stadio, il grande rimpianto di Boniperti è il progetto stadio. Boniperti era molto avanti e già negli anni 80 aveva pronto un progetto con investitori e terreno. Purtroppo Romiti bloccò tutto, consigliando all'avvocato di posticipare l'azione. Boniperti non gradì, la sua intuizione era giustissima. Maradona. Boniperti l'aveva quasi preso. Il problema fu che Giulio Grondona, presidente della Federazione Argentina, bloccò tutto. Chissà se Boniperti ne ha mai avuti altri di rimpianti. In ogni caso, noi non smetteremo mai di ringraziarlo per tutti quei gol che fece, i trofei che vinse da giocatore e per quanto fece da presidente, lasciandoci in eredità il capitano Conte, preso dal Lecce, e quel grande giocatore che è Alessandro Del Piero. Boniperti lo prese dal Padova giovanissimo, battendo una concorrenza del Milan che tentennava e non lo riteneva pronto. Che errore dei rossoneri.
0: Eroi in bianco-nero.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e America prevista per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato dunque revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto.
2: E oggi Evian, ultima giornata del G7, accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si promette poi un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. Nella dichiarazione firmata stanotte, i leader affermano infatti di impegnarsi ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e annunciano il rafforzamento di sanzioni, incluse quelle sui settori petrolifero e del gas. I leader propongono inoltre l'accento sulla sicurezza energetica dell'Ucraina.
3: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
2: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli inquirenti è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
3: Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna. Il pubblico ministero di turno ne ha comunque disposto l'autopsia. L'allarme per la sua scomparsa era scattato lunedì da parte dei familiari, che avevano diffuso una descrizione sui social e tramite volantini distribuiti sul territorio.
2: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutti del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 17 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con il mercato che continuano le trattative, con il percorso di Carnevale in bianconero che è iniziato e si sta sviluppando. Noi apriamo con il nostro solito ormai recap mondiale, a partire dalle gare di ieri, di ieri sera, con la Francia che ha battuto 3-1 il Senegal, con la doppietta dopo un primo tempo abbastanza bloccato, successo tutto nel secondo tempo, la doppietta di Mbappé intervallata dal gol dell'appena entrato Barcolà, che in due minuti dall'ingresso in campo ha segnato il gol del temporaneo 2-0, tra l'altro su un bellissimo assist dell'ex Juve Rabiot. Poi l'inutile gol di Ibrahim Mbaye, classe 2008 del Paris Saint-Germain, che ha segnato un po' il gol che ha dato speranza al Senegal. Poi nella notte la Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq con la doppietta di Haaland. Ha giocato anche Sørloth, senza però incidere particolarmente nella partita. Ha giocato i primi 73 minuti, poi l'obiettivo della Juventus è stato sostituito al 73esimo dall'esterno del Fulham Oscar Bob, poi a segno anche Østigard per la Norvegia, nel finale l'autogol di Hussein. Poi alle 3 di questa notte l'Argentina ha battuto 3-0 l'Algeria, con uno show assoluto di Lionel Messi che ha siglato una tripletta, direi niente male. Poi anche un'altra partita che è praticamente appena finita, con l'Austria che ha battuto 2-1 la Giordania, 3-1 la Giordania, con il gol al 12esimo minuto di recupero. Ecco perché me l'ero perso praticamente qualche minuto fa, segnato Marco Arnautovic, quindi 3-1 dell'Austria sulla Giordania. Questo era un po' il recap dei risultati del mondiale, delle partite di questa notte. A proposito di questa notte, andiamo su tutto Juve, perché si parla di tante cose, inevitabilmente, a partire da Nico Gonzalez, giocatore in prestito dalla Juventus all'Atletico Madrid. La sua situazione legata anche alla trattativa che la Juventus sta intavolando per Sørloth. Nico Gonzalez, la Juventus fissa il prezzo senza offerte da 25 milioni, sarà rilanciato da Spalletti. La Juventus valuta il futuro di Nico Gonzalez, servono 25 milioni per la cessione, altrimenti Spalletti è pronto a rilanciarlo a Torino. Il futuro di Nico Gonzalez resta uno dei temi più interessanti del mercato bianconero. La Juventus è disposta ad ascoltare eventuali proposte per l'esterno argentino, ma soltanto a fronte di un'offerta considerata congrua dal club. La valutazione fissata dalla dirigenza è chiara: per aprire concretamente alla cessione serviranno circa 25 milioni di euro, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Juve. In assenza di offerte ritenute adeguate, il giocatore farà ritorno a Torino e verrà inserito nel progetto tecnico di Luciano Spalletti, una posizione netta che testimonia come la Juventus non abbia alcuna intenzione di svendere un calciatore che, pur tra alti e bassi, conserva un valore tecnico importante. L'annata appena conclusa non è stata semplice per Nico Gonzalez, ma i suoi dati restano comunque significativi. Tra campionato e coppe l'argentino ha collezionato 41 presenze complessive, realizzando 8 reti e fornendo 6 assist ai compagni, numeri che raccontano di un giocatore capace di incidere in zona offensiva pur senza riuscire a trovare quella continuità che spesso gli è stata chiesta nel corso della stagione. Nonostante le indiscrezioni di mercato, in casa bianconera nessuno considera Nico Gonzalez un esubero, anzi il suo profilo potrebbe tornare particolarmente utile all'interno della nuova Juventus targata Spalletti. La sua duttilità rappresenta infatti una risorsa preziosa, soprattutto in una rosa che dovrà affrontare numerosi impegni tra campionato e competizioni europee. Nel nuovo assetto offensivo Nico Gonzalez potrebbe occupare una posizione molto interessante. L'argentino avrebbe infatti le caratteristiche ideali per raccogliere l'eredità di Zegrova qualora il kosovaro non dovesse arrivare o per ricoprire una funzione simile all'interno delle rotazioni offensive. Insomma, sappiamo bene che Zegrova non ha fatto bene quest'anno, nella stagione appena conclusa, e la sua cessione si sta valutando. La sua capacità, quella di Nico Gonzalez, di giocare su entrambe le corsie, partire largo per poi accentrarsi e attaccare la profondità, lo rende un elemento perfettamente compatibile con il calcio dinamico richiesto da Luciano Spalletti. Più che un titolare fisso, Nico potrebbe diventare anche una pedina strategica per alternarsi con gli attaccanti presenti in rosa. La sua esperienza internazionale e la sua versatilità consentirebbero all'allenatore di cambiare assetto durante le partite senza perdere qualità. In una stagione lunga e impegnativa, avere a disposizione un giocatore con le sue caratteristiche potrebbe rappresentare un vantaggio importante per la Juventus. E dunque è vero che la Juventus sta valutando chiaramente la cessione a titolo definitivo di Nico Gonzalez, ma se non dovesse arrivare una proposta da 25 milioni di euro o comunque vicina a questa cifra, la Juventus non chiude totalmente le porte alla permanenza, diciamo al ritorno dell'argentino nella rosa bianconera. Sempre su tutto Juve si parla anche di Vlahovic, che è il protagonista del primo piano di Massimo Pavan di questa notte su tutto Juve. Vlahovic spacca la Juve, la Juventus valuta il futuro di Dusan Vlahovic, Spalletti lo stima, ma tra rendimento, infortuni e ingaggio restano molti dubbi. Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei grandi temi in casa Juventus. L'attaccante serbo continua a dividere ambiente, tifosi e osservatori. Da una parte c'è chi ritiene che il club debba ancora puntare su di lui, dall'altra chi pensa che sia arrivato il momento di chiudere il rapporto e cercare un profilo diverso. Luciano Spalletti però sembra avere una posizione abbastanza chiara. Il tecnico vede in Vlahovic un centravanti con caratteristiche importanti, capace di dare peso all'attacco e di diventare un riferimento nel suo sistema di gioco. Il primo motivo per trattenere Vlahovic riguarda il valore tecnico del giocatore. Quando sta bene fisicamente e mentalmente, il serbo resta uno degli attaccanti più pericolosi della Serie A. Nel finale di stagione, soprattutto, si sono intravisti segnali incoraggianti. Vlahovic ha mostrato maggiore partecipazione, più disponibilità nel lavoro per la squadra e una condizione in crescita rispetto ai mesi più complicati. Spalletti potrebbe lavorare proprio su questi aspetti per provare a recuperare definitivamente un attaccante che per età e potenzialità può ancora rappresentare un patrimonio per la Juventus. Chiaramente l'altro tema riguarda il sostituirlo, perché trovare un centravanti dello stesso livello senza spendere cifre molto alte non sarebbe affatto semplice. Per questo motivo la conferma potrebbe essere anche una scelta di prudenza tecnica ed economica. Accanto agli argomenti a favore esistono però anche diversi dubbi. Una parte della tifoseria non è più convinta del rendimento del giocatore e considera il rapporto ormai logorato. Vlahovic non sempre è riuscito a incidere nei momenti decisivi, a grandi prestazioni ha alternato partite opache nelle quali è apparso isolato, nervoso o poco efficace sotto porta, e per una Juventus che vuole tornare competitiva la continuità dovrà essere un requisito indispensabile. E poi c'è anche la condizione fisica, che rappresenta un interrogativo. Diversi i problemi muscolari e i periodi di forma precaria che hanno inciso sul suo rendimento, e l'altro tema ovviamente è quello dell'ingaggio. L'impressione di molti tifosi è che Vlahovic abbia dato eccessivo peso all'aspetto economico, mostrando un atteggiamento giudicato troppo legato al denaro e poco coerente con le difficoltà vissute dalla squadra. Dunque la Juventus dovrà decidere senza farsi guidare né dalla pancia né dalla fretta. Confermare Vlahovic significherebbe puntare sul rilancio di un centravanti ancora giovane e potenzialmente decisivo, mentre cederlo permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi e aprire una nuova fase offensiva. E vedremo se Carnevali riaprirà questa squadra, questa strada, oppure no. Sono un attimo distratto perché stavo rivedendo i gol della Norvegia della partita di questa notte, con Haaland, che ha fatto doppietta, ha fatto uno dei due gol di rapina, praticamente scippando il pallone al portiere. Ma tornando sulla Juventus, tutto Juve, che sì, Juventus, un'idea concreta, può essere lui il nuovo equilibrio del centrocampo. Frank si torna nel radar della Juventus. Il centrocampista ivoriano potrebbe raccogliere l'eredità di Cup Miners nella squadra di Spalletti. La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei centrocampisti, e tra i nomi che stanno guadagnando terreno c'è anche quello di Frank Yannick, che sì, l'ex Milan rappresenta un profilo particolarmente apprezzato per caratteristiche tecniche, esperienza internazionale e capacità di garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Luciano Spalletti considera l'ivoriano un giocatore in grado di aumentare fisicità, intensità e presenza in mezzo al campo, qualità che nella scorsa stagione sono spesso mancate alla formazione bianconera. L'eventuale arrivo di Kessié sarebbe strettamente collegato ai possibili movimenti in uscita nel reparto centrale. In particolare, il centrocampista potrebbe occupare la zona presidiata da Thun Koopmeiners qualora l'olandese non riuscisse a convincere definitivamente oppure venisse valutata una sua cessione. Insomma, in questi casi dipende tanto anche dalle offerte eventuali che arrivano. Nel sistema di Spalletti, che si potrebbe agire come mezzala di inserimento oppure come interno di equilibrio in una linea a tre. La sua capacità di recuperare palloni, vincere duelli fisici e accompagnare l'azione offensiva lo renderebbe una soluzione preziosa accanto a giocatori più tecnici. L'ivoriano garantirebbe inoltre leadership ed esperienza, elementi fondamentali in una squadra che punta a tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano. Nel match del mondiale, di apertura del mondiale della Costa d'Avorio contro l'Ecuador, che si è offerto una prestazione solida, confermando le qualità che da anni lo rendono uno dei centrocampisti africani più affidabili. Il numero 8 ivoriano ha interpretato la gara con grande personalità, lavorando soprattutto in fase di recupero palla e nella gestione dei ritmi della squadra. Pur senza risultare decisivo in zona offensiva, ha garantito equilibrio e copertura davanti alla difesa. Una partita di sostanza e intelligenza tattica da 7 contro l'Ecuador, scrive Massimo Pavan, e la Juventus riflette sulla possibilità di inserire in rosa un giocatore già abituato alla Serie A e capace di garantire rendimento immediato, che si conosce perfettamente il campionato italiano e non avrebbe bisogno di tempi di adattamento, anche se forse dovrebbe riprendere un po' il ritmo del calcio europeo, perché giocando in Arabia forse un pochino questo si perde. Lo stanno dimostrando anche un po' i giocatori anche al mondiale, di tutti i giocatori che giocano in Saudi Pro League non stanno offrendo un rendimento particolarmente alto. Lo ha dimostrato ad esempio ieri nella partita della Francia, tra Francia e Senegal, Kalidou Koulibaly, uno dei difensori abituati per esempio al nostro calcio, che è sempre stato uno dei difensori più affidabili degli ultimi anni, ma ieri soprattutto sul primo gol della Francia ha lasciato quel mezzo metro a Mbappé che forse, anzi senza il forse, non andava concesso, e forse in questo ha inciso anche forse gli ultimi 2 anni, credo, in cui Koulibaly si è trasferito in Arabia Saudita all'Al Hilal, attualmente guidato da Simone Inzaghi. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che parla di mercato, si concentra sul mercato e sul mercato in particolare dell'Inter e del mercato in uscita dei nerazzurri, perché si parla dell'interessamento per Bastoni da parte del Real Madrid. Bastoni, c'è il Real, il difensore nella lista galattica, decide Mourinho. L'Inter chiede 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona. l'ultima parola spetta al tecnico, che non è ancora arrivato, e quindi Real Madrid che guarda in casa Inter, ancora da capire però la volontà di Mourinho, eventualmente di averlo in rosa oppure no. Mourinho che deve ancora arrivare a Madrid. Si parla poi del Milan, che ha ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore Amorim. Cardinale ha ingaggiato Amorim perché vuole un calcio aggressivo e spumeggiante, lo stesso motivo per cui mise sotto contratto Allegri. Rivoluzione rossonera, Amorim riparte dal 9, il sogno è Gonzalo Ramos del Paris Saint-Germain. Cardinale dice: Milan d'attacco. In taglio alto il mondiale, 2 gol, 1 super. La Francia stende il Senegal, musica Mbappé, anche Haaland fa doppiette, la Norvegia vola via. Poi alle ore 19 di oggi il Portogallo a Houston, tocca a Ronaldo, un marziano a casa della NASA, e appunto ne ha

la seconda giornata, ma oggi appunto arriverà il debutto in questo mondiale del tanto atteso Ronaldo e dal tanto atteso del suo Portogallo. Sempre in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport si parla anche della Formula 1, la Formula Mondiale, il bambino Kimi, il gigante Lewis. Un duello mai visto, il duello tra il 19enne Antonelli e il 41enne Hamilton, e quindi si parla anche di questo in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. Andando anche sul Corriere dello Sport invece si parla sempre dell'Inter, del mercato dell'Inter nella parte centrale della prima pagina, si parla di Palestra, l'Inter avanza, Palestra prenotato dopo il City, il terzino stoppa ancora la Premier, no al Chelsea, ha scelto Kivu, sondaggio da Londra, l'azzurro piace a Xabi Alonso ma ribadisce che la sua priorità sono i campioni d'Italia, anche Maresca si è arreso e ha virato su Malogusto, Marotta e Ausilio cercano l'accordo con l'Atalante, quindi Palestra dà assoluta priorità all'Inter, che però deve insomma un po' affrettare i tempi, visto che insomma le voci della Premier League, è vero che il ragazzo, stando a quanto si legge, le ha rifiutate, ma sono comunque voci che fanno gola quando si parla di Chelsea, ma soprattutto di Manchester City. Insomma è difficile dire di no. In taglio alto il mondiale, la Francia vince 3-1 col Senegal, doppietta di Kylian, a segno anche Barcola, padrone Mbappé, e poi CR7 per la storia, il Portogallo debutta con la Repubblica Democratica del Congo alle 19, Ronaldo sogna di battere il record di Zoff, Inghilterra che esame con la Croazia alle 22, mentre alle 4 tocca all'Uzbekistan di Cannavaro. Si parla poi anche delle altre big del campionato italiano, vertice con la Lazio, Ghila mette il Napoli in pole position, la gente chiederà la cessione, allo Tito piacciono Luca, Beukema e Rafa Marin eventualmente come contropartite tecniche. E poi il Milan ha firmato per 3 anni Amorim, Milan un grande onore, allenare qui è sempre stata la mia ambizione, mentre il Cardinale lo descrive come un allenatore di forte personalità e di grande identità. E poi la Juve, Carnevali accelera, Juve vicario in corsa con Dibu Martinez, Spalletti progetta i primi 3 colpi, subito il portiere, poi Lukumi per la difesa e uno tra Sorloth e Kolumani. Questo scrive il Corriere dello Sport, e dunque la Juventus che cerca un po' di ritoccare i vari reparti, da partire dal portiere, poi il centrale con Lukumi del Bologna che piace, il Bologna sembra disposto a trattare, e poi quello che sottolinea il Corriere dello Sport è soltanto uno tra Sorloth e Kolumani, almeno per il momento. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, che si concentra sulla Juventus, Carnevali meno dati virtuali più scouting, Juve basta algoritmi, e quindi netta separazione nel modus operandi dell'amministratore delegato rispetto a quello che al lavoro che stava facendo Comolli, molto basato sugli algoritmi. Carnevali invece si concentra sullo scouting e meno sui dati. Il nuovo amministratore delegato ribalta il metodo Comolli per ripristinare un mercato vecchio stile che privilegi i riscontri sul campo e i rapporti umani. Si amplia l'area osservatori, da Sassuolo in arrivo Cangini, e poi Grana Arthur, potrebbe tornare Dragusin. Questo è quello che scrive Tutto Sport in merito alla Juventus. In taglio alto il Milan ufficializza il tecnico portoghese, il super agente Mendes lo aiuterà, Ramos o Nunes per Amorim, primo obiettivo un bomber, può arrivare dal Paris Saint Germain nel caso di Gonzalo Ramos o dall'Arabia nel caso di Darwin Nunes, triennale per il nuovo allenatore, ho sempre avuto l'ambizione di guidare questo club, Cardinale dice il suo calcio moderno e offensivo si sposa con la nostra filosofia. Poi anche il Torino si spalmerà l'ingaggio, Zapata 28, c'è l'intesa con il Toro, Abate conta molto sull'apporto anche morale del colombiano, punto di riferimento per tutti. Vicino dunque al rinnovo l'attaccante ex Atalanta, e poi l'obiettivo Falcone, adesso si tratta con il Lecce. Si parla anche del mondiale, 3 lampi accecano il Senegal, la Francia c'è, Mbappé come il sole all'improvviso, primo tempo pessimo e fortunato visto il palo preso da Nicholas Jackson, nel secondo si svegliano i fuori

0: Astri Deschamps, doppietta da record per l'Asso Real, a segno anche Barcola, tra l'altro un super gol, quello il secondo di Mbappé, il gol del 3-1 che subito dopo la rete di Mbaye, che aveva riaperto i discorsi nel recupero, Mbappé ha deciso di liberare un missile sotto, facendolo infilare sotto l'incrocio dei pali da una trentina di metri. E prendendosi l'abbraccio della tifoseria francese. E poi Stirpe potrebbe cedere quote, anche il Frosinone diventa americano, in azione il gruppo che controlla l'Ipswich, attesi sviluppi a breve. E poi anche le partite in arrivo del Mondiale contro Croazia, Colombia e Congo, Inghilterra, Cannavaro, CR7, prime da brivido. E poi il tennis, Rieko Jannik deciso a difendere il titolo, Sinner in volo su Wimbledon, erba magica, Bellucci show. E poi la Formula 1, Mercedes per Kimi, ora si gioca di squadra. Questo il quadro della prima pagina di Tutto Sport. Anche il quotidiano sportivo parla di Juventus e si concentra sul mercato in entrata dei bianconeri, in particolare sul forte interessamento della Juventus per Brahim Diaz. Questo ne scrive il quotidiano sportivo in prima pagina. Queste che scrive Juve a tutta su Brahim Diaz, mercato c'è il Real su bastoni, Amorim firma col Milan. In taglio alto i mondiali, l'esordio, Ronaldo carica per il Portogallo, il re del gol all'esame contro il Congo. E si parla poi anche di altre squadre di Serie A, a partire dal Monza, scelta a sorpresa, doppia svolta in casa Monza, Obiang direttore sportivo e Juric tecnico per centrare la salvezza. E poi invece la telenovela dell'estate, Nico Pass spinge per il suo Como, si tratta con il Real Madrid, l'argentino vicino alla permanenza sul lago, i Blancos potranno riacquistarlo tra un anno, e quindi Como vicino al tenere Nico Pass, giocatore fondamentale nell'economia del gioco di Cesc Fabregas. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi andiamo a sentire invece le parole di Davide Torchia, che ieri era ospite come di consueto alla rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani, e ha parlato di carnevali e in particolare anche della sua amicizia con Marotta. Abbiamo sentito anche negli scorsi giorni le parole di Romeo Agresti, di Gianni Balzarini su questo tema. Andiamo a sentire anche quelle di Davide Torchia.
1: Di campo, per me è il miglior prospetto che poteva prendere in questo momento la Juventus. Perché, dicevo a mio amico per ridere, vi svelo un segreto: quegli altri bravi che c'erano in giro sono già stati da noi. Perciò di bravi che sono in giro che non sono stati alla Juventus, se ce n'è pochi. Guardiamoci intorno, vediamo quelli che sono, e trovare un italiano che sa bene di calcio, che è a metà tra la stanza dei bottoni e ragionare di giocatori, di numeri, di tutto, che può dare una mano in un senso e nell'altro, per me il meglio che si poteva prendere l'hanno preso.
2: Giusta osservazione, da Cherubini a Manna, Tognozzi, tutti quanti, sono tutta gente che è passata dalla Juve.
1: Cherubini, Manna, erano tutti da noi. E chi vogliamo prendere? Quelli che sono rimasti, Galliani non si sa che cosa farà, a qualche annetto. Se andiamo a vedere che cosa c'è in giro, che avresti preso? È stato un gran colpo che abbia deciso di mettersi in una grande soddisfazione, una grande responsabilità, e cercare di far di tutto, perché se no poteva rimanere nella sua zona comfort lì, dove era non più facile, però non aveva problemi di dover dimostrare qualcosa.
2: In questo momento era la scelta migliore, ma cosa vuol dire? Che in un altro momento si può scegliere dell'altro, o che Carnevali comunque va bene?
1: Allora, non è per sminuire Carnevali, è la scelta migliore anche se ce ne fossero stati altri tre. Però proprio per fugare ogni dubbio, è quello che fa i 100 metri in minor tempo, e abbiamo preso quello che lo fa in meno tempo di tutti, per dare un metro sportivo, no? Dice, chi voglio prendere velocista? Chi ha fatto il miglior tempo? Carnevali, prendiamo lui. Io sono molto pragmatico, però è la verità, non faccio né le lodi, io parlo coi fatti sul campo che ho visto. È una persona che io conosco da prima ancora, quando stava a Master Group, che era di supporto al calcio, ma non era un dirigente prettamente sportivo, ed era una persona che si è sempre comportato bene. Se ha, lo so già quello che diranno tutti, e se ha certe amicizie e certe persone che lo stimano, non è un'eccezione negativa, è un'eccezione positiva, perché le persone di spessore in genere si accomunano con quelle di spessore.
2: Ma Carnevali, che è molto amico di Marotta, saprà anche i segreti di Marotta.
1: Bravo!
2: Attenzione!
1: Cioè, allora, se uno che è nato un pochettino dopo Marotta e l'ha visto un po' anche come amico, ma all'inizio come un esempio, lo dice anche lui, no? Siamo entrati i rapporti perché mi sono preso la fiducia facendo questo, facendo quell'altro, e poi piano piano abbiamo aumentato questo rapporto, che non c'è niente di male. Poi nel campo ognuno vorrà arrivare davanti all'altro, questo fuori ombra di dubbio. Quante volte anche nel calcio ti trovi l'allenatore che ti ha cresciuto e che gli vuoi bene più di tutti, quando lo incontri lo vuoi battere, perché questo è il calcio, questo è lo sport e questa è la vita. Battere non vuol dire che lo devo affogare, voglio vincere, e poi alla fine lo rispetto. È pieno di giocatori che si vogliono bene quando stanno, ma tu vai a vedere i giocatori che giocano nella stessa squadra, quando fanno le partitelle si ammazzano, dice, pure quelli fuori sono fratelli, dentro al campo si ammazzano e poi fuori ridiventano fratelli. È così, funziona così, io voglio quelli così, non è che è un problema perché è amico di Marotta. Torno a ripetere, siccome Marotta è innegabile che sia un personaggio di grande spessore, se è amico, non è amico di tutti quanti, se ha un rapporto personale basato su una fase di personaggi, persone di spessore, qualificate, professionali e per bene. Che per bene non è che chi è per bene è stupido, chi è per bene tiene la parola, fa le cose giuste e si uccide per la propria squadra, punto. Questi sono quelli per bene, non sono quelli stupidi. No.
0: Queste le parole di Davide Torchia, che ha parlato appunto ieri durante la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Andiamo su tutto Juve, torniamo su tutto Juve, a parlare del mercato della Juventus, dei conti della Juventus e del fair play finanziario. Di questo parla al primo piano di questa mattina di Massimo Pavani, il fair play finanziario che resta il principale ostacolo alla rinascita, ma perché le regole non valgono per tutti. Il titolo anche un po' provocatorio di Pavan, il fair play finanziario un fattore che condiziona il mercato e complica la rincorsa ai vertici tra entusiasmo, nuovi dirigenti e volontà di tornare a competere per i massimi traguardi. La Juventus continua a scontrarsi con un limite che influenza ogni scelta societaria. Il fair play finanziario, ogni indiscrezione di mercato, ogni trattativa e ogni progetto tecnico finiscono inevitabilmente per fare i conti con la situazione economica del club. I margini di manovra della Juventus sono infatti condizionati da parametri finanziari che impongono prudenza e che almeno nell'immediato impediscono investimenti particolarmente aggressivi. Per molti tifosi questo rappresenta il principale freno alla possibilità di vedere la squadra tornare rapidamente ai vertici del calcio italiano ed europeo. L'impressione è che qualsiasi strategia debba prima passare attraverso valutazioni economiche e sostenibilità dei conti. Attorno poi al tema del fair play finanziario non mancano le discussioni. Una parte del mondo bianconero ritiene che in passato alcune società abbiano beneficiato di maggiore flessibilità nell'applicazione delle norme, trovando soluzioni che hanno consentito investimenti importanti nonostante situazioni economiche complesse. Questa percezione alimenta il malcontento di una tifoseria che osserva come la Juventus debba oggi muoversi con estrema attenzione. La conseguenza diretta è che il club potrebbe essere costretto a compiere operazioni non necessariamente desiderate sul piano tecnico. Alcune cessioni potrebbero diventare funzionali alla sostenibilità economica e alla necessità di creare spazio per nuovi investimenti. In questo contesto la dirigenza è chiamata a individuare il giusto equilibrio tra competitività sportiva e rispetto dei parametri finanziari, evitando errori che potrebbero compromettere il futuro del progetto. La missione dei dirigenti bianconeri sarà quella di costruire una squadra in grado di restare competitiva nonostante i vincoli esistenti. Serviranno intuizioni di mercato, investimenti mirati e una gestione attenta delle risorse. La strada non appare semplice, ma la Juventus dovrà trovare soluzioni efficaci per ridurre il divario con le rivali e mantenere vive le proprie ambizioni. Quindi, insomma, Massimo Pavan che faceva riferimento appunto al fatto che non sempre queste norme del fair play finanziario fossero applicate in maniera totalmente equa. È una cosa che si è vista, secondo me, soprattutto all'estero. Sono emblematici i casi del Barcellona e del Manchester City, e questo è chiaramente un qualcosa che non fa piacere soprattutto alle squadre che ci fanno grande attenzione, e ovviamente non è una cosa moralmente diciamo da qualsiasi punto di vista giusta. E facciamo un salto sul sito di Tutto Sport, perché ieri in serata è arrivata la notizia del ritorno di Arthur alla Juventus. Non c'è l'accordo col gremio, il comunicato ufficiale. E cosa succede ora? Il centrocampista classe 96 rientra ancora una volta alla Continassa dopo il fallimento delle trattative per il rinnovo con il club brasiliano. Torna a casa Arthur dopo il ritorno al gremio, dove aveva militato dal 2010 al 2018. Tra giovanile e prima squadra, il centrocampista brasiliano rientra dal prestito cominciato nell'agosto scorso, un ritorno che aveva aperto un nuovo capitolo nella carriera del giocatore, rimasto però sempre di proprietà della vecchia signora, nonostante l'ultima volta in cui abbia indossato la maglia bianconera è datata 11 maggio 2022, finale di Coppa Italia persa contro l'Inter ai supplementari, acquistato dal Barcellona nel giugno del 2020 a seguito dell'operazione che portò Miralem Pjanic in Blaugrana. Dal suo arrivo alla Continassa, Arthur è stato ceduto in prestito in altre tre precedenti occasioni: Liverpool, Fiorentina e Girona. Juve e Arthur si ritroveranno dunque ancora una volta per decidere le sorti del rapporto. Leggendo il comunicato ufficiale del gremio, il gremio football Porto Alegrense comunica che il centrocampista Arthur non rinnoverà il contratto dopo la scadenza del prestito dalla Juventus prevista per il 30 giugno 2026. A fronte dell'interesse manifestato per la permanenza del giocatore, il club ha formalizzato una proposta per un nuovo contratto, e tuttavia non è stato raggiunto un accordo economico tra le parti coinvolte, nonostante la volontà reciproca di proseguire il percorso dell'atleta all'arena. Il gremio ringrazia il giocatore per i servizi resi e gli augura successo nel prosieguo della sua carriera sportiva. Questo è il comunicato del gremio. Adesso dunque non si è riusciti a trovare l'accordo sull'asse Torino-Porto Alegre. Le prime indiscrezioni avevano lasciato presagire un accordo quadriennale definibile intorno agli 8-10 milioni richiesti dalla Juve, o perfino anche una somma inferiore. Tuttavia il brasiliano, legato alla vecchia signora fino al 30 giugno 2027, deve reimbarcarsi per l'Italia, dove farà la conoscenza del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, che potrebbe intavolare nuove trattative in Serie A, senza tuttavia escludere un'inversione di rotta verso il Brasile o la Turchia, dove il profilo dell'ex Barcellona potrebbe essere appetibile a più di un club. E quindi questo è quello che scrive Tutto Sport sul ritorno di Arturo. Ho avuto anche l'occasione di commentarlo qualche mese fa con la maglia del gremio, partita in cui Arthur ha giocato una ventina di minuti, partito dalla panchina per scelta tecnica, e questo fa capire un po' la dimensione del giocatore. Rimanendo su Tutto Sport, si parla del calciomercato della Juventus, la masterclass Ottolini. Il nome per la difesa è un clamoroso ritorno. Gli agenti del giocatore lo hanno proposto al club bianconero, che sta valutando. Di chi si tratta? Si tratta di Radu Dragusin, un intrigo nato quasi per caso negli scorsi giorni, a margine di una chiacchierata tra il DS Ottolini e l'entourage del difensore rumeno, a cui fanno capo i fratelli Giuffrida. Sarebbero stati proprio loro a sondare il potenziale interesse dei bianconeri per il suo cartellino, dal momento che il Tottenham parrebbe ormai deciso a cederlo, un po' perché a Londra Dragosin non è riuscito a incidere come avrebbero voluto, un po' perché il club, alla luce dei tanti acquisti che ha messo in preventivo per la sessione a venire, su tutti quello di Sandro Tonali, ha bisogno di liquidità. In difesa, oltre agli arrivi Robertson e Senesi, De Zerbi nelle prossime ore e nelle prossime settimane dovrebbe abbracciare anche Van Eke, che sta giocando il mondiale con l'Olanda. Tra l'altro ha giocato da titolare la prima partita al fianco di Van Dijk. L'intesa con il giocatore è totale, resta solo da trovare la quadra con il Brighton, e quindi è questione di giorni, forse ore, e se già quest'anno Dragosin era finito ai margini del progetto, giusto una decina di presenze in Premier League, è difficile credere che De Zerbi possa riservargli trattamenti migliori. Da qui il mandato indiretto degli Spurs agli agenti del rumeno, nella speranza che questi trovino a breve una realtà disposta a mettere sul piatto un'offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro, insomma poco meno rispetto a quanto versato dal Tottenham nelle casse del Genoa due estati fa, quando Ottolini, cedendolo a 28 milioni, permise ai rossoblù di registrare una copiosa plusvalenza a bilancio. Tra le masterclass più eclatanti nell'attuale DS bianconero, fu lui a prelevarlo dalla Juve nell'anno della B in prestito con obbligo di riscatto a 9,7 milioni di euro, e quindi si parla del possibile ritorno di Dragosin, che appunto sembrerebbe interessato a rivestire la maglia della Juventus, e quindi vedremo se la Juventus riporterà in bianconero i due ex, perché da una parte si parla di Dragosin, dall'altra anche di Muaremovic, attualmente al Sassuolo, a legame con Carnevali, e vedremo se riuscirà a ricomporre questa coppia di ex che di fatto non hanno mai, Muaremovic credo non abbia mai debuttato in prima squadra, se non erro, Dragosin lo ha fatto in maniera marginale. Si parla anche di Brahim Diaz, ne parlava il quotidiano sportivo in prima pagina, ne parla anche tutto Juve, la trattativa di Brahim Diaz legata anche a quella di Nico Pass rovina la trattativa Brahim Diaz, questo è il punto interrogativo che si pone tutto Juve. Nico Pass continuerà la sua avventura al Como, il talento argentino punta alla Champions, mentre il Real Madrid mantiene il diritto di recompra. Un altro anno al Como, questa è la decisione delle parti, con Nico Pass che avrebbe deciso di proseguire la sua esperienza al Como anche nella prossima stagione, un'esperienza maturata dopo l'ottimo campionato disputato agli ordini di Cesc Fabregas, con Nico Pass che si è affermato come uno degli uomini chiave del Como. Nonostante la permanenza in Italia, il Real Madrid continua a monitorare attentamente l'evoluzione del talento argentino. Il club spagnolo ha infatti mantenuto un diritto di recompra che gli consentirebbe di riportarlo a Madrid versando 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2027, una formula che permette ai Blancos di seguire la crescita del giocatore senza rinunciare alla possibilità di reinserirlo in futuro nel proprio progetto tecnico. Per la Juventus una mossa non positiva, perché Nico Pass, tornando a Madrid, avrebbe potuto liberare Brahim Diaz, e questo potrebbe essere complicato. Avanza anche Muaremovic in casa Juve, in casa bianconera si fa sempre più strada l'ipotesi Muaremovic, il ritorno che può diventare un affare. Parallelamente alla questione Cambiaso, la Juventus valuta il possibile ritorno di Tarik Muaremovic. Il difensore bosniaco ha compiuto un importante percorso di crescita al Sassuolo, attirando nuovamente l'attenzione di Carnevali, che ne ha seguito da vicino l'evoluzione. La posizione della Juventus, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è particolarmente favorevole grazie agli accordi stipulati al momento della cessione. Il club conserva infatti una quota significativa sulla futura rivendita del giocatore, elemento che consentirebbe ai bianconeri di riportarlo a Torino a condizioni economiche più vantaggiose rispetto alle concorrenti. Attualmente impegnato nel mondiale negli Stati Uniti, Muaremovic resta una delle opzioni più concrete per rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Prima le cessioni, poi gli acquisti. La strategia della Juventus resta chiara: prima alleggerire il bilancio attraverso alcune operazioni in uscita e successivamente intervenire sul mercato in entrata. In questo scenario il futuro di Cambiaso potrebbe rappresentare uno snodo decisivo per le prossime mosse della società e per la costruzione della squadra che Luciano Spalletti guiderà nel nuovo ciclo bianconero. Questo si legge su Tutto Juve. Noi andiamo invece a sentire le parole di Vincenzo Marangio, che ieri ha parlato ospite a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino. Vincenzo Marangio, che ha fatto un po' un recap di quello che è stato un po' il lavoro innanzitutto di Spalletti da quando è arrivato e poi anche di quello che ha fatto Comolli con i suoi acquisti e di quello di conseguenza che può fare Carnevale, di quello che può costruire il nuovo amministratore delegato della Juventus, ricordando poi invece gli acquisti che non sono andati benissimo, quelli fatti da Damian Comolli. Andiamo a sentire le parole di Marangio.
3: Allora, c'è un dato di fatto intanto che va detto: Spalletti è arrivato, ha preso la squadra al sesto posto e l'ha lasciata al sesto posto, quindi questo è un dato di fatto che racconta che comunque un migliorativo non l'ha portato. Quindi è chiaro che se uno deve fare il giudizio sul lavoro di Comolli deve farlo anche su Spalletti e deve dire che nessuno dei due ha portato qualcosa alla Juventus. L'altro dato è chiaro, che comunque Spalletti è subentrato in una rosa che non era sua, ha chiesto a gran voce un attaccante fisico che non gli è stato portato, gli hanno portato Boga, che insomma, tutto è meno che fisico, sicuramente andava bene.
4: È il primo che gli hanno comprato.
3: È il primo che gli hanno comprato, esatto, quest'anno. Dopodiché sono d'accordo con te quando dici, occhio, lo diciamo spesso anche a due in bianco-nero, non vi aspettate che non è che arriva Carnevale e cambiano le possibilità di spesa della Juventus. Quelle erano con Comolli, quelle sono con Carnevale. Possono cambiare le idee, che secondo me è l'aspetto sostanziale, cioè Comolli ha preso
4: le modalità con cui arriverai a quei traguardi.
3: Sì, perché poi Comolli
4: ha già vinto Carnevale, ci mancherebbe.
3: Ma sai che c'è? Comolli si affida ai numeri, si è sempre affidato ai numeri. E tutto sommato, quando vedevamo i numeri di Openda, i numeri di David, i numeri di Commai, vabbè, quello l'ha preso Giuntoli, sono numeri che ti dicono, cavolo, questi sono giocatori che avevano segnato tanto, non un anno solo. Quindi perché non prenderli? E quindi si è presi. Poi non hanno funzionato alla Juventus. Perché allora non hanno funzionato alla Juventus? Per il motivo che secondo me sul quale spinge Spalletti. Vanno bene i numeri, va bene la qualità del giocatore, ma la Juventus deve tornare a cercare l'uomo dietro il campione, quello che ha uno spessore psicologico, quello che sa portare la maglia, quello che ha la faccia di C, come dice sempre Spalletti. E quindi credo, immagino, spero che con l'arrivo di Carnevale ci sia più dialogo, anche perché si parla la stessa lingua. E quello che non porterà, chiaramente non ti va a prendere Bernardo Silva che andrà al Real Madrid, però magari si può insistere per prendere Brahim Diaz, che sarebbe un giocatore che piacerebbe molto a Spalletti. Però magari il Sorloth può essere un'idea, perché è un giocatore comunque di spessore caratteriale, che ricorda un Mandzukic da questo punto di vista, anni luce dietro ovviamente dal punto di vista tecnico e complessivo. Però magari a porta, se ti bucano Alisson, prendo il Dibu Martinez, che è un altro che magari è il più antipatico dei portieri, ma significa che ha carattere oltre che qualità. Quindi se con la stessa cifra che avrebbe avuto Comolli Carnevale, accontentando Spalletti, gli portasse o comunque concordasse insieme a lui giocatori che hanno una cifra tecnica adeguata alla Juve, chiaramente adeguata alle possibilità di spesa della Juve, ma anche un giocatori che hanno il carattere da Juve, allora dare la possibilità a Spalletti di cominciare la stagione dall'inizio e andare avanti con lui, secondo me ha un senso, anche per un altro motivo, direttore, qua vengo da te, che secondo me sei d'accordo su questo, perché fino adesso salta Motta, salta Tudor, salta Giuntoli, salta Comolli, quelli che hanno vinto sono stati i giocatori di una rosa in cui nessuno è stato da Juventus. Quindi probabilmente lasciare anche questo allenatore significa voler responsabilizzare la rosa e dire basta, non è più il vostro il potere, non potete far mandare via tutti e poi voi non portate mai nulla di più. Questa volta avrete Spalletti, che notoriamente poi quando comincia dall'inizio riesce a dare un qualcosa in più, perché se li prepara bene la squadra. Ti ricordo quello che successe con Osimhen ai tempi del Napoli, quando durante le partitelle adesso non ricordo dove andavano, mi sfugge il nome, si arrabbiò con Osimhen per un passaggio sbagliato, disse tutti vai a fare la doccia, ci vediamo domani. Osimhen quell'anno arrivò al Napoli, cioè riuscì poi a rendere tantissimo. Quindi

0: queste le parole di Vincenzo Marangio, la sua analisi fatta ieri a Cose di Calcio durante la chiacchierata con il nostro direttore Antonio Paolino. Noi andiamo su tutto Mercato Web, perché si parla del summit di mercato fatto dalla Juventus e da Carnevali in questi giorni. Carnevali studia le strategie, la Juventus è ormai pienamente concentrata sul mercato e Giovanni Carnevali sta lavorando H24 per trovare le giuste soluzioni. Le cose da fare sono tante, in primis c'è da restare nei paletti economici stabiliti. L'amministratore delegato e direttore generale è consapevole che sarà un mercato complicato nel quale dovrà districarsi tra le richieste di Luciano Spalletti e i parametri di bilancio, perciò sarà una campagna acquisti che dovrà basarsi anche su idee lungimiranti e sulla programmazione, perché bisognerà evitare gli stessi errori fatti in passato. Dunque Carnevali ha di fronte a sé una strada difficile ma anche ambiziosa e vuole riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. È iniziata la nuova fase operativa di Giovanni Carnevali alla Juventus dopo il suo arrivo ufficiale alla Continassa come amministratore delegato e direttore generale. Il dirigente ha già avviato una serie di incontri per entrare nei principali temi legati alla gestione e alla programmazione del club. Ieri è stata una giornata importante, soprattutto sul fronte sportivo, perché è servita a delineare le strategie da seguire in vista del mercato e delle decisioni da prendere nelle settimane successive, con Carnevali che si è confrontato con Marco Ottolini e Giorgio Chiellini per fare il punto sulle esigenze della squadra, restando in contatto con Luciano Spalletti per condividere valutazioni tecniche e possibili interventi. Prima di dare il via libera alle operazioni, il nuovo dirigente ha voluto raccogliere tutti gli elementi necessari e analizzare le diverse opzioni possibili e disponibili. Tra i profili osservati continuano a figurare il Dibu Martinez e Alexander Sorloth, ritenuti nomi interessanti per rafforzare la rosa. Per la porta però non esiste una sola direzione, perché anche Vicario resta tra le alternative considerate e il club valuterà questa opzione e vedrà quale sarà la soluzione più adatta. Oltre agli aspetti tecnici, Carnevali ha iniziato a studiare la situazione finanziaria della Juventus per capire le reali possibilità di investimento e impostare un mercato compatibile con gli obiettivi sportivi e con l'equilibrio economico della società. Questo si legge su tutto Mercato Web. Ma per districarci anche un po' dal mercato, rimanendo sempre su tutto Mercato Web, parliamo anche un po' di mondiale, perché si legge su tutto Mercato Web, ieri è stata un po' una serata barra una notte a suon di record tra Messi, Mbappé e Haaland. Una parata di stelle ha travolto il mondiale. Al debutto, tre dei giocatori più attesi hanno messo la loro firma sulla 23esima edizione della Coppa del Mondo. L'hanno fatto con gol che hanno riscritto la storia di questo torneo, oppure come Haaland con le prime reti in un mondiale realizzate dopo una lunga attesa. Dopo aver trascinato la propria nazionale di nuovo alla fase finale del torneo più importante al mondo 28 anni dopo l'ultima volta, nella sfida contro l'Iraq si è vista tutta la sua essenza, la sua voracità. Il primo gol come una meta da football americano, il secondo è figlio della determinazione, conseguenza di un intercetto di chi non vuole lasciare nulla per strada, e poi ha messo anche lo zampino sull'autorete di Hussein, quella del definitivo 4-1. E poi i protagonisti dell'ultima finale di una delle gare più belle che questo torneo ricordi, Leo Messi, da ieri sera ufficialmente il miglior marcatore della storia del mondiale, 16 gol come Miroslav Klose, pronto a staccare il centravanti tedesco già dalla prossima partita. Quando calcia dal limite dell'area è una sentenza, sinistro incantevole una volta e poi anche un'altra, nel mezzo anche un tap-in comodo per la sua prima tripletta in Coppa del Mondo. Un Messi così in forma non ci metterà molto a staccare Miro Klose in testa a questa speciale classifica. Il pericolo vero in tal senso ha un solo nome: Kylian Mbappé. 14 gol realizzati in due edizioni e più la partita di ieri sera. La sua Francia ha faticato e non poco nel primo tempo della sfida contro il Senegal, poi ci ha pensato lui con una doppietta a determinare la gara, ad aprire e a chiudere i giochi nella sfida finita 3-1. Questo anche un po' il quadro di quanto successo ieri, tra ieri sera e questa notte al mondiale, con i grandi nomi del calcio mondiale che si sono visti e sono venuti fuori tirando fuori tutte le loro qualità. Siamo in chiusura, era l'ultima notizia di oggi perché sono le 9. Dopo di me vi attende come al solito la rassegna Stramba condotta da Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus e non solo. Vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
2: Radio Bianconera.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz, imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
6: E a Evian, a margine delle sessioni dedicate all'Ucraina, si sono riuniti Macron, Trump e Zelensky. Il vertice arriva in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare il percorso negoziale. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è infatti al centro del dibattito del G7. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Intanto però la guerra continua a essere combattuta.
7: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli investigatori è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
6: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
7: 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. L'indagine coordinata dalla Procura di Trani ha confermato l'esistenza di un gruppo specializzato nello smercio di droga, gestito anche da alcuni detenuti agli arresti domiciliari, contestato anche il reato di estorsione, in particolare legato alle richieste di denaro accompagnate da minacce rivolte a chi maturava debiti.
6: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera.
8: L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
9: Radio Bianconera, buongiorno! Buongiorno, buongiorno Yves, buongiorno chat. Yves per i vostri vocali, io per le vostre consonanti. Oggi è il sindaco, oggi è il grande giorno del sindaco, ma c'è anche il nostro inviato Camillo De Michelis, perché oggi è il day 3, carnevale, inizia a dare un'occhiatina alle eccezioni. Attenzione, ieri c'è stato il Milan che ha annunciato l'allenatore, non ancora i direttori tecnici, i sportivi, ma l'allenatore, e ha annunciato l'allenatore, sono già diventati meglio di noi, fantastico. Poi c'è molto mercato, ci sono i mondiali, c'è il VAR sugli scudi, oggi 20 anni fa, grazie a Marco da Crema, i ricordi di 20 anni fa. Volete subito un ricordo di oggi 20 anni fa? Eccolo qua, allora vediamo un po'. No, dai, lo facciamo dopo. Non sconvolgiamo, non stravolgiamo la scaletta, andiamo per ordine. Facciamo tutte le cose come sempre. Innanzitutto, Yves, qui si suda a Milano. Com'è il tempo a Torino? Qua fa caldo.
10: Anche da queste parti si sta scaldando molto.
9: Si sta scaldando, eh? Allora, scusa, scaldo un attimo anche la voce. Spero faccio i gargarismi. Attenzione. C'è traffico?
10: Beh, non lo so, io arrivo qua presto che non ce ne sono per strada, quindi...
9: Ma presto cosa? Ma sono le 9 del mattino?
10: No,
9: arrivo qua. A che ora sei arrivato? 7:30?
10: No, 7:40 sono sempre qua, quindi non ce ne sono per strada.
9: Ma 7:40 è presto, ma presto alle 5 quando scendi con i cani, no? 7:40, dai, fai bravo, su. Tra l'altro quando scendi con i cani alle 5 c'è un sacco di gente, io te lo dico. Chissà cosa fa in giro la gente alle 5 del mattino. Chissà cosa fanno. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba del 17 giugno 2026. Attenzione, eccoli qua i giornali, eccoli qua. Belli caldi, belli freschi. Belli freschi o belli caldi? Non lo so, come il VAR, oggettivo o soggettivo. Dopo lo vediamo il VAR, perché in questi mondiali il nuovo VAR ha dato di cui parlare. Vediamo la Gazzetta dello Sport. Oh, un bel bastone in prima pagina, eccolo qua. Bastoni, c'è il Real, il difensore nella lista galattica, decide Mourinho che è appena arrivato. L'Inter chiede 70 milioni, la stessa cifra fatta al Barcellona che però non ha abboccato. Ah, la famosa gogna mediatica del povero Bastoni che viene messo in prima pagina con un valore di 70 milioni. Beh però dai, da quando è stato valutato che non era nessuno 31 milioni dall'Atalanta, che l'Inter gli aveva messo in mezzo 4 ragazzini che sono scomparsi, dei più dal punto di vista della carriera calcistica, di strada ne ha fatta. C'è la valutazione, poi però se nessuno lo compra, puoi anche mettere 70 di valutazione, ma se nessuno lo compra non vale quei soldi lì. È quello che dovrebbe essere il valore del mercato e non dei siti amici di riferimento. Amorim riparte dal 9. Il sogno è Ramos del Paris Saint-Germain, che qualcuno anche avrebbe accostato alla Juve, qualcuno. Cardinale dice Milan d'attacco, rivoluzione rossonera, Leao può partire, quindi grande fiducia sull'allenatore, 3 anni più 1 di contratto, è quello che l'abbiamo sempre seguito. L'abbiamo sempre seguito, sempre cercato, ha detto Cardinale, del nuovo allenatore del Milan, che meraviglia. Leao può partire, sì, peccato che però non c'è la cifra perché nessuno offre niente. Musica Mbappé, andiamo ai mondiali. Chi li ha visto? Hai visto la tua Francia? Ah, bella la Francia, hai visto che bravo? Mbappé, hai visto? Doppietta, gran gol.
10: Ho visto. Bel missile, secondo gol.
9: Bello, bello. C'era anche un rigorello da VAR non dato, dato, non dato. Un po' un VAR soggettivo. E due gol, uno super. La Francia stende il Senegal. Però, per... come mai? Ha giocato a mezzanotte e sono rimasti svegli a guardarla la Norvegia, la Gazzetta. Cosa è successo? Anche Haaland fa doppietta. La Norvegia va a poker di gol della Norvegia. Solo prende 6 in pagella. Depistato a destra, ha un paio di buone giocate. Si fa respingere un tiro. Ma ci sono pareri discordanti. Io me la sono guardata la partita di Sorloth. Allora, innanzitutto, noi lo compreremo per fare il centravanti. Lì il centravanti è Haaland, quindi gioca da... attaccante esterno, un po' è stato a destra, un po' a sinistra, insomma un po' andava a cercarsi qualche spazio, molto bravo dal punto di vista difensivo, molto possente fisicamente, ha messo un paio di assist ai compagni che non hanno però prodotto delle marcature, a me non è dispiaciuto, ma anche se è mezzo, c'è gente che gli ha dato 5, così, per partito preso però, dai, perché se fosse sulle prime pagine dei giornali come nuovo attaccante dell'Inter avrebbe preso 7, dai, diciamoci la verità. Cannavaro, a marcorda azzurro, c'è tanta Italia nello staff di Cannavaro. 11 addirittura connazionali dentro lo staff si è portato il buon Cannavaro. Perché oggi Cannavaro, ve lo ricordate, Italia campione del mondo e pallone d'oro. Oggi è giocatore della Juve, anche se poi l'ho alzato a Madrid, pallone d'oro, ma l'ha vinto con la Juve, non volevo dirlo alla gente. Oggi, 20 anni fa, grazie alla rubrica che il buon Marco da Crema ci agevola con i suoi giornali notturni o serali, a seconda degli orari di ognuno di noi, oggi l'Italia giocava con gli Stati Uniti, che poi vi ricordate l'espulsione famosa De Rossi squalificato. Italia tocca a te contro gli Stati Uniti, ma qual era il problema dei quotidiani, della Gazzetta dello Sport in particolar modo, ma anche dello Corriere dello Sport, ma anche del Corriere della Sera, un po' di tutti quelli schierati, che stasera giocava l'Italia e era pieno oramai di telefonate di Meani del Milan, ma loro dicevano no, a Berlusconi possiamo rimproverargli solo una piccola cosa, quale? Che non possiamo più dire Forza Italia perché è diventato un partito politico, allora dobbiamo dire Forza Azzurri, cioè loro questo rimproveravano a Berlusconi, non le telefonate di Meani e del Milan. E poi non c'entrava niente, però giocava l'Italia e allora questo articolo di fondo della Gazzetta dello Sport in prima pagina che raccontava così a un certo punto: vediamo i nostri giocatori schierati a centrocampo, pronti a darci una dose di antiveleno contro Moggiopoli. Cosa c'entra? Ma cosa scrivi? Ma cosa dici? E soprattutto non era ancora iniziato nessun processo sportivo. Lo ricordo sempre, non era iniziato nessun processo sportivo, però la macchina del fango proseguiva quotidianamente senza sosta. Poi a un certo punto c'era anche... ci sono delle cose strane. Vabbè, le previsioni dunque alla Juve, Eriksson, ma i tifosi vogliono Lippi, come no, nessuno dei due. Questa è bellissima. Il Corriere della Sera oggi ci deliziava così 20 anni fa. Viaggi e cravatte, i doni di Moggi a giudici e arbitri. Poi a distanza di anni abbiamo scoperto che, no, quando Doveri viaggia con il necessaire nell'azzurro, ti spiegano che no, beh, ma è normale, tutte le società, gli arbitri regalano la maglia, il trolley per andare in viaggio, che ne so, la sciarpa, biglietti. È normale, perché 20 anni fa ne avete fatto di Moggi un delinquente perché regalava... Tra l'altro io devo dire che le cravatte le regalava tutti, tranne a me che una cravatta di Marinella non l'ho mai ricevuta, però le regalava tutte. E invece in quei periodi là, per esempio... il patron della Roma, visto che oggi sono 25 anni dello scudetto della Roma, regalava il Rolex. Cioè il patron della Roma, sì, regalava Rolex, cioè Rolex, orologi Rolex, presente quanto vale un Rolex, altro che la cravatta, Rolex. Però i Rolex della Roma non interessavano. E invece le cravatte di Moggi... che belli, ragazzi, che bei tempi, che bei tempi di grandi battaglie. Vittorio Emanuele, un arresto shock, accusa sfruttamento della prostituzione, che non c'entrava niente, però ha messo dentro Moggiopoli, serve anche quello. Vittorio Emanuele, Savoia, Piemonte, sai, Juve, così. E secondo te cosa c'entrava, Yves? Vittorio Emanuele in mezzo a... che c'entrava?
10: Nulla, nulla.
9: Nulla, però Savoia, principe di Savoia, Savoia, Piemonte, Piemonte, Juve.
10: Il calcio del nord.
9: Notizia scioccante, il dispiacere di Schillaci. Così, mettevano dentro così. Va bene, torniamo ad oggi, sulla Gazzetta dello Sport c'è il tesoro Cambiaso. Sfida Barcellona-Chelsea, così la Juve fa cassa e punta a Muaremovic. Carnevali aspetta 40 milioni, oggi è l'estate e delle aperture e dei 40 milioni. È il pupillo del Sassuolo Muaremovic che vorrebbe riportarsi a casa, magari a questo punto. I fischi di fine stagione non hanno condizionato le big europee, mannaggia, pronte a sfidarsi per Cambiaso che ha 26 anni. Ma nel titolo di Bastoni c'è scritto la simulazione di Bastoni non ha condizionato il Barcellona e il Madrid. No, cosa c'entra i fischi di fine stagione a Cambiaso nella trattativa di mercato scritta sul giornale? Cosa c'entra? Spence del Tottenham, Ruggeri dell'Atletico, Emerson del Marsiglia, le eventuali alternative a Cambiaso. Muaremovic, ricordiamoci che costa la metà, metà è nostra. Quindi ricomponiamo la mela e facciamola tornare dentro il frigorifero torinese. Attesa per Vlahovic, così buttiamola lì che fa sempre comodo. In porta piace Oblak, Oblak, Oblak, Oblak. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto. Sport, Juve, basta algoritmi, basta, basta con gli algoritmi. Carnevali, meno dati virtuali, più scouting. Il neo AD della Juve ribalta il metodo Comolli per ripristinare il mercato vecchio stile che privilegi i riscontri sul campo e i rapporti umani. Si amplia l'area degli osservatori. Dal Sassuolo in arrivo Cangini, capo osservatore del Sassuolo. Vabbè, è normale, però quando arriva un nuovo capo azienda si porta qualche uomo suo, dai, è normale. Occhio a Tognozzi, perché Ottolini potrebbe prendere, Ottolini intanto sta facendo il mercato, però domani potrebbe prendersi in mano l'area scouting e lasciare a Tognozzi il mercato, o viceversa. Sono tutti e due di esse, chi è che fa un passo indietro? A me se non concesso che arrivi Tognozzi prima o poi. Gran Arthur, ai ai ai, ci risiamo, c'eravamo illusi. Gran Arthur, Arthur con un lungo post commovente, saluta il gremio, dice io ho detto in tutte le salse che volevo rimanere qua, ma alla fine non ci siamo messi d'accordo sul prezzo, non siamo riusciti a trovare un accordo e quindi a malincuore devo lasciare il gremio. Dove torna Arthur? Alla Juve, è un altro che torna qua. Torna anche Dragusi? Si domanda tutto sport. Attenzione, che Dragusi a Londra non ha fatto benissimo, non è tanto piaciuto, hanno problemi di abbondanza, devono anche loro incamerare qualche soldino. Potrebbe Dragusi tornare anche lui all'ovile bianconero? Vedremo, è un punto di domanda in questo momento. Ma andiamo al mondiale su tutto sport, attenzione Mbappé. Come il sole all'improvviso. Se, primo tempo come si come sa, la tua France, caro il mio Yves. Ma nel secondo tempo si svegliano i fuori classe. 3-1 all'Algeria, un gol bellissimo di Mbappé. Poi a un certo punto il VAR interviene, sta lì, guarda, non guarda, guarda, non guarda. Sarebbe secondo me un rigore per la Francia. È vero che all'inizio non lo prende, però dopo lo prende. Secondo gli altri vale la prima immagine, non la seconda dove non lo prende. Insomma, alla fine, quella che doveva essere una certezza, il VAR di questo mondiale, sempre più a pieni poteri, rimane sempre soggettivo. Base alle immagini, decide un po' quel che gli pare. Attenzione a Nico Gonzalez. Nico Gonzalez spera nel Ciolo. Nico Gonzalez ha fatto un assist in uno dei tre gol di Messi questa notte. Attenzione all'Atletico Madrid che però non rilancia sui famosi 32 della Juve. Rimandati al mittente che poi sono diventati 28, non te da fare neanche 28. Però Nico vuole andare lì e allora ci fanno sapere che Spalletti comunque gli avrebbe telefonato perché vabbè a me comunque piacerebbe darti un'altra chance, ma lui vuole rimanere all'Atletico, l'Atletico vuole che Nico rimanga, ma lo vuole accomodarci loro. E invece no, c'è un nuovo sceriffo in città, è arrivato Carnevali, tutti i prezzi vali, La Juve fa il prezzo e il prezzo è quello. Iniziamo a fare come l'Atalanta, grazie. Abbiamo deciso che il prezzo è 28 e 28 deve essere, fine. Se no, torna a casa e pace, giochiamo con Nico Gonzalez. Zapata 2028, a proposito di 28 ce n'è uno. C'è l'intesa con il Toro. Si spalmerà l'ingaggio per rimanere al Toro, il Toro è contento, l'allenatore non lo so, i tifosi forse sì. Ramos o Núñez per Amorim, il Milan ufficializza il tecnico portoghese e Cardinale, una delle prime volte forse, a memoria non mi ricordo, cioè comunicato ufficiale del Milan c'è la dichiarazione di Cardinale, il proprietario, e spiega perché hanno preso l'allenatore. Nel comunicato ufficiale della società è la novità, quindi vuol dire che ci crede. Calcio moderno si sposa con la nostra filosofia, calcio d'attacco, lo seguiamo da tanto, da sempre praticamente. Oh, non so, l'anno scorso non mi sembrava seguissero Mourinho, neanche l'anno prima, ma neanche 3 anni prima, però vabbè, se lo dice lui. Nuova vecchia, cavoli loro, andiamo alla Juve, nuova vecchia Juve, algoritmi via, spazzati via. Carnevali torna all'antico, l'editoriale di Tutto Sport, più umano più vero, ma evitare il pippero. Vabbè, dai, su questo se lo vogliamo. Più rapporti, più lavoro in campo, tecnologia sì, ma nel modo giusto, maggiori confronti e dialoghi diretti, meno intelligenza artificiale e più umanità. Ma il problema non è la tecnologia sì o no, ormai la tecnologia e l'intelligenza artificiale, anch'io che non la voglio usare, a un certo punto qualche cosa glielo chiedo, perché purtroppo funziona così, ci ha invaso. Il problema è come la usi, quando la usi, se abusi o se la usi. Il problema non è sì o no, è sì per forza, non puoi evitare la tecnologia nel 2026, la usano tutti. Sassuolo, a proposito, Veronica Squinzi, nuovo amministratore delegato e direttore generale, è la figlia del dottor Squinzi che non c'è più, prende il posto di Carnevali, quindi continuità aziendale. Paletti e Zavorre. Non sarà un lavoro veloce, interviene a toghe unite il magistrato Piero Calabrò che dice per l'amministratore delegato nuovo ci vorrà del tempo, ci vuole pazienza ragazzi, non è che può arrivare, non c'è la bacchetta magica. Cambiaso la scelta anche su Tutto Sport, il Chelsea o la Liga, nei piani della Juve, 40 la cifra richiesta, il terzino è un asset di mercato e una corposa plusvalenza nel caso di cessione, Emerson e Udogi i profili alternativi. A me Udogi piace, Emerson no, Udogi sì. Turan no, a Turchia e a Arabia. Beh. Occhio alla Premier, 40 anche il prezzo di Turan. Inizia a fare i prezzi la Juve, 40. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, palestra prenotato, ha scelto Chivu lui. L'Inter avanza dopo il City, il terzino. Dice no anche alla Premier, no al Chelsea, lui vuole Chivu a tutti i costi. Ma no, Teo Ausilio cercano l'accordo con l'Atalanta. Allora, l'Atalanta ha chiesto 55, e il prezzo è 55, questa cosa non la volete capire, cioè non è che arrivate voi belli freschi, cioè potete stare lì anche 3 mesi, l'Atalanta ha detto che è 55, e dategli 55, se no palestra non ve lo danno. Appello esclusivo, Roma 2001-2026. 25 anni fa il terzo scudetto fui io a propormi ai sensi, racconta e rivela Capello in una lunga chiacchierata, Totti un giorno indimenticabile, però non vedo nel racconto di quello scudetto della Roma come arrivò quello scudetto alla Roma, il cambio delle regole in corsa, Nakata da extracomunitario non poteva giocare lo scontro diretto Juve-Roma, hanno cambiato le regole in corsa, lo hanno fatto giocare, è stato determinante, la Roma da lì in poi prende il largo e alla fine vince il campionato. Ora non è che siccome la nostra proprietà queste cose non le ricorda, non sono successe, anche perché Capello è l'unico che ci dimostra, come se non ce ne fosse bisogno ancora, che come funziona diversamente se sei allenatore della Juve o per esempio della Roma. Alla Roma hanno dato uno scudetto vinto fuori dal campo, Capello, alla Juve gliene hanno tolti 2 vinti sul campo. È molto semplice. Milan, Corriere dello Sport Stadio, ha firmato Amorim per 3 anni. Milan, un grande onore, dice lui. Allenare qui è sempre stata la mia ambizione, certo. Cioè, l'anno scorso è andato allo United, però, però la sua ambizione era andare al Milan. Benissimo. Gila o Ghila, che dir si voglia, come vi piace a voi. Niente Ghila. Il Napoli è in polma, vertice con la Lazio. La gente chiede la cessione, ma la Lazio non molla. Anche perché lo Tito è in altre faccende affaccendato. Regina Lotito, ci siamo. Closing in 48-72 ore. Il popolo laziale lo contesta. Tutto il casino stai combinando, vai a comprare la Regina. Padrone Mbappé, andiamo ai mondiali. 3-1 al Senegal, doppietta di Kylian. CR7 oggi gioca per la storia, sesto mondiale per Ronaldo. Alle 4 del mattino tocca all'Uzbekistan di Cannavaro. Alle 4 del mattino me l'hanno messo. Un calcio ai rimpianti, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Basta, ma guardatevi sto mondiale, ma basta con i rimpianti nazionale italiana. Abbiamo perso con la Bosnia per una sciocchezza di bastoni. Lo volete scrivere a caratteri cubitali o no? Ah no, no, c'è la gogna mediatica, c'è la gogna mediatica. La Roma attacca, quella di oggi. Greenwood e Somerville, Gasperini chiede uno sforzo per un reparto da sogno. Il Borussia Dortmund fa sul serio per Sule. Primo contatto, 40 milioni anche lui. Andiamo alla Juve. La scaletta di Lucio. Dybu, Lukumi, Sorloth o Colo, i primi tre colpi. Plusvalenze, cessioni e acquisti mirati per ricostruire la Juve.

0: tra le che gli hanno fatto, pazzi. Fiorentina vertice con Ken. Ai, c'è Pellegrino nel mirino. Forse Ken lascia la Fiorentina, punto di domanda. Ma chiudiamo con lo schema Malagol. Oh, schema Malagol, i ragazzi per giocare spendono troppo. Ius Soli sportivo, sì. E continua il giro di interviste di Malagol, che non è ancora stato eletto. Ma è come se lo fosse. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Le jeux sont faits, rien ne va plus. E apriamo la grande famiglia, attenzione, eccoci qua, che tutti i giorni vi tengo in compagnia, eh? Non dimenticatevelo mai, a gratis. Tuttojuve.com, e beh, a differenza degli altri fa pagare, oh. C'è un bel primo piano, guarda quante faccette nella foto sono tutti lì, c'è Marotta seduto vicino a Carnevali, Giovanni attento al trappolone di Beppe, Pavan vuole avvisare il nuovo amministratore delegato della Juve, sta attento. Attento, Giovanni Carnevali deve rilanciare la Juventus e ridurre il gap con l'Inter gestendo con attenzione il rapporto con Beppe Marotta, sta attento, e ci sta da mantenere, ci mancherebbe, ma senza ingenuità, il rischio di eventuali trattative con l'Inter, la missione ricordati di ridurre il gap sui nostri nemici sportivi, la Juve deve tornare forte nelle stanze del mercato, equilibrio, fermezza, io ci aggiungerei capacità politica. Occhio però, Carnevali, perché Pavan ti ha avvisato, avvisato o mezzo salvato. Il punto è mio e nel blocco nero su bianco, Juventus, nessuna emergenza plusvalenza e mercato mirato. Giovanni Carnevali analizza i conti della Juve, nessuna necessità di plusvalenze importanti entro giugno. Le strategie di mercato tra cessioni, acquisti e suggestioni per il futuro bianco-nero. Andate a leggere, c'è anche il video, una bella chiacchierata tra l'altro, con il buon Mirko Nicolino, perché ormai siamo tutti della stessa grande famiglia. Il virgolettato del giorno, attenzione, eccolo qua. Carnevali inizia il mercato delle cessioni. Cambiaso piace all'estero. Incassare la parolina magica. Questo momento qua, incassare. Poi spendere. Ma prima incassare. Chiudiamo tuttojuve.com. Apriamo bianconeranews.it, in primo piano c'è Deschamps, Cobolli Gigli, ah no, Comolli, sai che faccio casino ormai, Comolli e Cobolli Gigli, vabbè comunque ha fatto lo stesso lavoro. Cobolli Gigli a Radio Bianconera ha detto Deschamps, ecco come andò con lui, Elkan, finora lavoro non buono, ah, Cobolli Gigli si permette di criticare il lavoro di Elkan, lui che quando è stato alla Juve ha fatto un disastro, che spettacolo, nel box giallo su nero. Che c'è? Ah, state calmi tutti. Nel box giallo su nero c'è il faccino di Vincenzino Marancio. Carnevali l'uomo giusto. Ora zero alibi per Spalletti e la squadra. Quindi si schiera Marancio. Si schiera dalla parte di Carnevali. Dice adesso, detto Carnevali, cosa volete? C'è più come lì. Quindi sono tutti cavallacci vostri. Cosa facciamo? Andiamo, dai, ormai domanda pleonastica.
1: Sì, sì, non c'è un granché, comunque, vabbè, andiamo.
0: No, che non c'è un granché? Stai calmo, calcio e finanza, qui ci sono dei movimenti tellurici, attenzione. Colpo di scena a DAZN. La D Stefano Azzi lascia dopo il grande successo di DAZN e va in Enel, questi trovano sempre posto. Andrea Faelli in pole per sostituirlo. Chi è Andrea Faelli? E soprattutto, che di recente ha lasciato il ruolo di amministratore delegato di Entime Italy, che in Italia opera con il marchio Eurobet. Chi è questo nuovo Andrea Faelli? Sarà un nuovo tifoso dell'Inter? Bisogna indagare qua, ragazzi. No, perché sono stati distribuiti i dati, no, dei diritti televisivi, dove la Juve è la squadra più vista, ma quella che guadagna di meno. Bisogna capire lì un po'. E poi cosa c'è? Vediamo un po'. Ruben Amorim, nuovo tecnico, vabbè. La conferenza dei servizi sul restyling del Maradona al via, entro metà luglio forse, i ricavi da diritti TV nel 25-26, io su sta cosa impazzisco sempre, cioè allora, cioè il concetto è, perché è la legge del mercato, cioè i diritti televisivi sono frutto di una vendita, cioè non di partite giocate, non di stadi riempiti, non di biglietti staccati, non di titoli conquistati, perché c'è tutto questo dentro i diritti TV. Ma i diritti televisivi che cosa sono? Sono i diritti televisivi.

0: del campionato che vengono venduti a una società terza, il broadcaster, che così ha il diritto, esclusivo o non, di trasmettere le partite. Ora, il broadcaster di turno che trasmette le partite, su cosa guadagna? Sulla pubblicità. Come fa a vendere la pubblicità? Con gli ascolti. Se la Juventus è quella più ascoltata, più guardata, quella che muove il baraccone, è quella che ti fa guadagnare la pubblicità più delle altre. Quindi dovrebbe guadagnare di più di diritti TV. O no? Mi sembra, non so, Yves, non ti sembra una legge di mercato molto semplice?
1: No, hai pienamente ragione. Perché se
0: Eppure, chi è che guadagna di più?
1: La squadra Inter, di Milano.
0: Inter, 81,98. Milan, 71,56. Napoli, 67,02. Roma, 64,53. Juve, quinta, con 63,30. Vabbè, lasciamo perdere le parti uguali. 22 e 18 sono in parti uguali. Vabbè, quello vale per tutti i parti uguali. Ascolti. Inter, 9,70. Milan 8,32, Napoli 6,47, Roma 7,39, Juve 11,55, la più ascoltata. E mi mettono dentro gli spettatori, beh grazie, gli altri hanno lo stadio doppio, i giovani, i risultati storici, i risultati degli ultimi 5 anni, cosa c'entrano con chi guarda la pelle? Ma se io ho dei tifosi che sono 6 anni che perdo, ma mi riempiono lo stadio tutti gli anni e guardano la partita, tant'è vero che faccio 11,55 d'ascolto medio contro i 9 degli altri, perché devi dar più soldi agli altri e meno a me? Tu campi sulle mie view, sulle mie, molto più che sulle altre, o no? Ci faccio un pezzo di questa roba. Faccio lo screenshot, anzi guarda, uso lo strumento, tu lo usi lo strumento di cattura?
1: Sì.
0: Lo usi? Sì o no? Ma perché sei sempre indeciso quando ti faccio la domanda? No, o sì o no, lo usi?
1: No, lo uso, però avendo un'altra piattaforma funziona diversamente. Usando il Mac è diverso, è molto più semplice.
0: Ma ti ho detto, di fare pubblicità al tuo computer io?
1: No.
0: E allora? Fatti chiari e computer lungo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e mondiali in primo piano. Il 16 giugno 2006 il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi all'esordio del mondiale americano ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol. Una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo. Il primo sigillo al 17esimo del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con due gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia, che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata, con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21. Le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony, nella prima giornata degli europei assoluti, il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei sedicesimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Ah, non ci sono compleanni particolari, però... Lo Juventus Creator Lab questa mattina mi apre con una foto intrigante. Casa, l'Allianz Stadium. Cosa vuol dire secondo voi quando uno mi apre con casa Allianz Stadium? Secondo me è pronta la campagna abbonamenti. Secondo te, Yves, foto dell'Allianz Stadium?
1: Sì, un bel messaggio.
0: Subliminale, messaggio subliminale. Tra l'altro, ve lo volevo dire, ma ve lo dico, occhio agli aumenti negli abbonamenti. Però è un messaggio social ormai di 15 ore fa, ma sono tutti in vacanza quelli del Creator là, fanno poca roba. Una roba al giorno, se si ricordano. Non va bene così, ragazzi, i social sono importanti, Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, guarda qua, 9:39:50 e al numero 340-54-25324, è la prima volta in vita mia che lo do. Come mai oggi ho dato il numero di telefono che non ho mai dato in vita mia?
1: Così. Hai caldo anche tu.
0: Ho caldo anch'io. Allora lo ridò, 340-54-25324, sono già quasi 200 i messaggi arrivati, neanche... mezz'oretta scarsa di rassegna stampa. Attenzione, Matteo dal Club Zebrati dice: per quanto riguarda i diritti TV, perché la Juve non protesta? Cosa può fare? Noi qualcosa possiamo fare, non facciamo abbonamenti e vediamo cosa succede, dice Matteo. Ma io non può fare niente, la legge Menandri, c'è l'accordo sulla ripartizione dei diritti TV, quindi finché non la cambia non può fare niente. Tiziano da Lecco dice: dal 2022 che ho tolto da Zone Sky non alimento più sta roba qua. Bravo Roby, anche sull'audience la società muta, questo è il nostro grande problema. Massimiliano Robetello: ma se la Juve guadagna meno delle altre squadre di vertice, con chi te la vuoi prendere? Forse dovrebbe essere la società a farsi valere in questo ambito, o no? Non possiamo sempre prenderci con gli altri. scusa Massimiliano Dolbetello, e con chi me la devo prendere? Con chi ha fatto questa distribuzione di diritti TV? Non me la posso prendere? Cioè non posso dire che è iniqua, non ho capito? Non posso lamentarmi? Se io sono la squadra più vista e sono la quinta che per diritti TV incassati, non posso lamentarmi? Arcangelo da Londra dice: questa questione dei diritti TV è la prova provata di quanto questo sistema sia fatto apposta per penalizzare. Si pensi al periodo Ronaldo, un rischio di impresa enorme solamente nostro, che ha beneficiato l'intero sistema del mondo. Sconcertante, è vero anche questo. Quando sono saliti di appeal i diritti TV, Ronaldo l'ha pagato la Juve, eh? Mica l'ha pagato tutto il campionato in parti uguali, o no? Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves, Donato di Francisco Bianconero, sempre a Roma. Comunque, dico una cosina, mi prendo la responsabilità di quello che dico senza offendere nessuno. Attenzione. Io sono 2 anni che ho fatto la disdetta sia da Zone che a Sky. È per questi motivi che stai citando tu, Claudio, proprio per questi motivi qua. Perché non esiste una meritocrazia per quanto riguarda i diritti TV, per quanto riguarda i soldi stanziati alle società, e quindi di conseguenza me la vedo sul telefono, me ne vado in qualche bar e funziona in questo modo. E tifo sempre la Juventus. Ve voglio bene.
0: Ve voglio bene assai, come cantava quel tale. Enrico Bianconerissimo scrive da Carnevali: non mi aspetto di meno. Appena arrivato ha rinnovato uno dei pochi buoni colpi di Comolliccio e Bogà. Poi uno che, diciamo, guarda più al giocatore in campo che all'algoritmo. Ciao. Quindi Enrico è a posto così. Davide invece da Pieve Ligure scrive: ma per il prestito dei giocatori c'è un numero chiuso? L'ansia è viva attualmente. Davide, questo è un messaggio che può capire solo l'idolo delle folle. Ive, traducimi questo messaggio.
1: Non riesco.
0: Non riesci neanche te, niente, neanche l'idolo della chat, non si riesce proprio. Gianni da Brindisi scrive: ho letto il tuo editoriale di ieri. Ah, bravo Gianni! Suggestione dei tifosi, Chiesa, Vlahovic e Berardi. Mi sono venuti i brividi, mi è venuta l'angoscia, ho dovuto prendere un tranquillante. Ma è nata questa suggestione ieri, ve l'abbiamo raccontata minuto per minuto, no? Ci vogliono suggestionare. Poi dopo si sveglieranno tutti con la realtà, però intanto ci hanno suggestionato. Umberto da Trento scrive: ho sentito cambiato di Turan 40 dobloni. Per favore, dia Carnevali che quella era la quota del Sassuolo. Alla Juve deve alzarla. Buona giornata, scrive Umberto. Ma tu sei rimasto a Cambiaso 60-80 di un anno e mezzo fa, ma adesso non valeva neanche allora, perché nessuno l'ha comprato alla fine. Quindi. Cecilia scrive: bastoni 70k, ma cos'è la rubrica del rompipallone di oggi? Grande Cecilia. Luigi da Manchester: Carnevali porta via tutti i mali. Ah, hai voluto far la rimetta. Simone da Cesena: non è un caso che da quando si è insediato Carnevali alcuni dei nostri giocatori sono nelle mire di molteplici società. La sua storia ci dice di essere un fuoriclasse a creare aste sui giocatori, vendendo spesso molto ma molto bene. Lo sappiamo bene noi, vero Locatelli? Per quanto riguarda Nico, se si mette una cifra, perché poi non la si rispetta? Siamo solo noi che dobbiamo sempre pagare fino all'ultimo centesimo? Bravo Simone, io sono d'accordo con te. Allora, la cifra era 32, basta. Questi dell'Atletico te lo rimandano indietro, dicono no, ma noi, no, niente, 32, e se no ce lo teniamo. Poi vabbè, se proprio arrivate a 28. Luca da Genova dice: alla luce delle difficoltà di ingaggiare Martinez, mi interessa sapere che ne pensi di Daffara, il giovane italiano per ora non rischio, ma si dice anche che chi non risica non rosica. No, non è questione di rischio. Allora, ieri ho letto un intervento di Paratici, ma non è la prima volta che lo racconta, in cui andava su, cioè faceva l'esempio di Pogba, parlando dei giovani, delle colpe tutte nostre del movimento italiano che non rischiamo sui giovani. Però lui dice sta roba qua e ricorda sempre l'aneddoto di Pogba. Io c'ero, me lo ricordo benissimo. Cioè Pogba arriva e fa vedere subito che è più forte di tutti. Cioè, fa due, cioè Pirlo vede l'allenamento e dice: oh ragazzi, questo è... E la Juve fa di tutto per farlo giocare. Si prende il posto e non lo porta più via. Era più forte di tutti. Cioè, se Daffara in questo momento fosse più forte dell'obiettivo Martinez, la Juve farebbe giocare Daffara, non si farebbe problemi. Se invece Daffara in questo momento è un ottimo prospetto di portiere, devono fargli fare la trafila giusta e corretta, magari un bell'anno in una media squadra di Serie A e poi portarlo a casa. Cioè, se fosse il Buffon ventenne da Fara, non ci sarebbe problema di discussione. Ma non è il Buffon ventenne da Fara. È un ottimo portiere di prospettiva, ma non è Buffon. So se mi sono spiegato. Se Sorloth è quello visto ieri, che Dio ce ne scampi. Bobo, cos'è che non ti è piaciuto di Sorloth ieri? Bobo, una partita onesta. Lui fa il centravanti, ma lì il centravanti è Allan, quindi deve fare l'esterno d'attacco, gioca a destra, poi un po' è andato a sinistra, ha fatto un paio di buoni assist in difesa, ha recuperato dei palloni, si è sbattuto fisicamente. Se non gli fai fare il centravanti, difficile che faccia lui, no? Cioè, se c'è giustamente Allan, quel cross che arriva a centro area lo spinge dentro Allan. Se non giocasse Allan, metti Sorloth c'è davanti, Sorloth quel cross lì te lo spinge e fa gol, eh. Massimiliano da Roma, bisogna smettere di dare giocatori in prestito senza obbligo, tanto poi ce li rispediscono a casa. Guarda che grane che abbiamo in rosa: Douglas Lewis, Nico, Arthur, Rugani. Non riesco nemmeno a quantificare i soldi spesi per questi giocatori, Massimiliano da Roma. Piero da Palermo, l'Italia è coerente con i diritti dell'uomo, non ha partecipato ai mondiali di Russia 18, Qatar 22 e USA 26. Ops, il prossimo sarà in Iran, quindi non ci si partecipa. Se non fosse che l'argomento è pesante e importante, mi scapperebbe la risata come a te. Cesare da Milano, ma la trattativa per Carnevali l'ha gestita come lì? E poi ha scoperto che non era un giocatore ma il suo sostituto. Sarcasmo di Cesare questa mattina. Luke scrive: certi giornali sparano nomi a caso per il mercato della Juve, sacrificando così quel minimo di credibilità rimasta, tutto per vendere queste coppie in più. In questo modo sviliscono una nobile, storica, se svolta correttamente, professione. Oggi è il compleanno di Stefania da Roma. Mi mandate gli auguri. Ma noi ti riempiamo di auguri. Ma vogliamo chiamarla Stefania? Messaggio addirittura antecedente a noi, 8:44, Stefania da Roma. Iva, vuoi provare a chiamarla? Se vuole partecipare, noi le facciamo gli auguri in diretta. Perché no? Vediamo se ci riusciamo. Nel frattempo, vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio, buongiorno Bianconeri, sono Donato da Sassuolo. Dunque, Sassuolo è una cittadina di 48.000 abitanti. Chi sì, è sassolese carina, conosce un po' tutti. Devo dire che gira una voce sul nostro nuovo amministratore delegato.
0: Sembra
6: che sia stato fatto fuori dagli squinzi per dei motivi poco chiari. Ecco, me l'hanno raccontata, qualcuno che ha parlato con uno della società. Non voglio crederci, però a pensar male si fa peccato, ma come diceva qualcuno, quasi sempre ci si prende. Speriamo bene. Ciao e forza Juve sempre.
0: Queste voci di corridoio me l'ha raccontato uno che avrebbe parlato con la società. Questo gossip da strada sassolese. Iniziamo bene. Flavio da Rosà dice: oggi ti saluto e basta. Ciao! Ciao Flavio, ciao anche a te. Luciano da Torino: in questo momento c'è da fare una riflessione su Spalletti prima che sia troppo tardi. Oibò. Non ha mostrato di saper indirizzare la squadra verso gli obiettivi che si erano prefissati. Secondo me doveva andare via all'indomani della disfatta con la Fiorentina. Però, con tutto rispetto alla tua opinione, Luciano, da Torino, oggi facciamo la riflessione? Se la dovevamo fare allora. Oggi che riflessione fai? È l'allenatore della Juve di quest'anno e partiamo con Spalletti, no? La facciamo oggi la riflessione. Massi da Firenze, bianconera, dice: vero che torna Re Arthur. Il problema è che rimane i cavalieri della tavola rotonda, con Mainz, Douglas Lewis, Cambiaso. Ma speriamo bene, dice Massimiliano. Terry, gentil donzella, addirittura Palestra rifiuta la premia per la squadra di Milano. Boh, 70 milioni di bastoni per la simulazione e per le prestazioni. Grande, grande Teresa. Mentre Enzo da Milano scrive: io provo di sdire da zone, poi dopo due partite di astinenza mi riabbono. È più forte di me. Vabbè ragazzi, ognuno deve fare quel che vuole nella vita, no? Non è mica quello il problema. Il problema è che dovremmo veramente cambiare questa ridistribuzione dei diritti TV. Mentre arrivano fotonotizie, arrivano videonotizie, arrivano messaggi contorti e quelli più chiari. Vediamo Fabio da Como a quale categoria appartiene. Visto che Giunto li ha voluto con tanto amore e passione, Cop mai la prendo. Adesso è Cop mai la prendo. Non potrebbe riportarselo all'Atalanta? Non so, tipo in uno scambio con Palestra, è certo, Fabietto! È certo. Matteo per i diritti TV è rimasto male, come tanti altri ascoltatori e lettori della nostra chat che partecipano con i loro messaggi. E allora facciamo così, vocale da casa.
7: Io lo conosco quel furbaccione di Carnevale, sono Antonio da Cetare. State pistando un po' tutti a droga, a destra, a sinistra. Qui è stato visto i suoi collaboratori a Marsiglia per visionare due o tre giovani rampulli francesi. Poi altri nomi saranno fatti, non quelli che costano milioni. La Juve deve agire sotto traccia e lui sa andare a vedere i giocatori. A molti visionatori, Juve vecchio stile,
0: a molti visionatori
7: di solito assedute sulle tribune o sugli spalti dei campionati europei, dei campionati Serie B, Serie C, bravo, bravo, bravo, continua così, così bisogna fare scouting, così bisogna zappare, sollevare i campioncini in erba, nascosti sotto.
0: La lettera di Savonarola sotto. Beh, se lo conosci, se tu lo conosci, conosci tutti questi che sono in giro sugli spalti. Oh, speriamo bene, crociamo le dita. Il Tottenham apre alla cessione. Attenzione di Dragusin. Voi ve lo ricordate, Dragusin? Dopo magari glielo chiediamo bene a Camillo, che ha seguito tutto il percorso anche di Dragusin. Dragusin era nostro, caro il mio Ive. Quando era nostro Dragusin, la gente si lamentava. No, è falloso, no, di qua, no, di là, troppo arrogante. Poi Dragusin gliel'abbiamo dato al Genoa, prestito con obbligo di riscatto a 10 dobloni in quel momento, visto che non ci si credeva e la gente non lo voleva. Al Genoa chi c'era? Ottolini. Ottolini a chi l'ha venduto? Al Tottenham. A quanto l'ha venduto? A 28 milioni. Adesso il Tottenham che fa? Ha acquistato un sacco di giocatori anche in difesa e quindi lo ha messo sul mercato e vorrebbe 20-25 milioni. Quindi Ottolini potrebbe, dopo averlo preso dalla Juve a 10, venduto al 28 al Tottenham, riportarlo alla Juve dal Tottenham a 20. È un po' come Carnevale l'altro giorno. La Carnevale ha preso Bogà a 4 milioni. L'ha stravenduto e lo ha ricomprato a 4 milioni e 8 alla Juve. Beh, Carnevale e Ottolini sono una bella coppia, però scusa, io non la scinderei, attenzione. Il mercato è appena iniziato, ricordiamoci che ufficialmente non sarebbe neanche iniziato, cioè è iniziato quello delle schermaglie.
1: Claudio?
0: Però se tu, dimmi.
1: Ti ho mandato un messaggio.
0: Mi hai mandato un messaggio, attenzione. No, c'è Stefania, veramente?
8: Sì,
0: attenzione,
8: sì,
0: pronto?
8: Che bella!
0: Stefania, è certo che ti abbiamo chiamato, è il tuo compleanno, Steffi. Auguri.
8: Sì. Oggi sono più vecchietta.
0: No, sei molto più giovane, perché a furia di tifare Juventus più passano gli anni più tardi. Li ringiovanisci, perché scusa? Si invecchia quando si sta fermi, quando si hanno grandi emozioni. Dai, un bel sesto posto, un po' di plusvalenze, dai, un po' di emozioni fa stagione, no?
8: Certo.
0: Stefania, bel compleanno col sole, compleanno col sole?
8: Sì, col sole, un po' di piscina, mare.
0: No, come piscina, mare, o piscina o mare?
8: Ho fatto acqua gym, ieri sono stato in piscina, vicino casa, ho fatto acqua gym, poi fine settimana di solito vado al mare.
0: Che bella vita, che bel compleanno.
8: Sì, guarda, che bella vita, domani ho gli esami di Stato e devo stare a scuola.
0: Ah,
8: a fare sorveglianza agli iscritti, quindi insomma
0: quelli sono importanti, quelli sono importanti, anche se i giovinastri d'oggi mi raccontano non sono proprio tranquilli come una volta
8: infatti quindi morirò di caldo domani mattina.
0: Molto caldo, ti fanno più lavorare della Juve secondo me. Senti, sei contenta almeno di carnevali o no?
8: Sì tantissimo, guarda, ci voleva. Vorrei tanto però che tornasse Agnelli, magari potrebbe attaccare anche Ginevra Erkan, però io lo vorrei di nuovo alla Juve Agnelli.
0: Allora sai cosa ti dico? Ti faccio questo regalo di compleanno, guarda, tra le suggestioni del mercato di ieri a me è venuta in mente una suggestione che qualcuno qualche mese fa mi ha raccontato, poi non lo so se si verificherà, è una suggestione. Facciamo passare questi 2 anni, Carnevali rimette a posto la Juve, Elkan sta più sereno, più tranquillo, continua ad occuparsi di tutte le sue altre aziende sparse per il mondo, in particolar modo la Ferrari, e torna a respirare, i bilanci tornano a posto e si può ricominciare un enorme ciclo. Richiama il cugino, Agnelli torna a fare il presidente, Allegri torna a casa, Allegri torna a casa Alessi a fare...
8: Viste le sue dichiarazioni,
0: capito? Allegri finisce il cerchio, viene a fare il dirigente, Conte lo mettiamo in panchina e Del Piero uomo Juve nel mondo.
8: Perché no?
0: Teniamola lì, siamo alle 9.57 del 17 giugno 26, vediamo se fra qualche anno sta roba, speriamo di esserci,
8: Io da Carnevali mi aspetto un colpo a sorpresa, almeno un grande colpo io me l'aspetto.
0: C'è un giocatore che non si conosce, dici tu?
8: No, un giocatore sotto traccia, che ne so, qualcuno che non ci aspettiamo, però un grande campione me l'aspetto.
0: No, grande campione però non è sotto traccia, grande campione lo conoscono tutti. Grande campione costa.
8: Lo so però.
0: Allora facciamo così, Stefi, se rinunci ai tuoi regali di compleanno, devolviamo quei soldi per il grande campione.
8: Magari mi aspetterei una maglietta della Juve, scherzo.
0: Attenzione, siamo alle richieste, Yves, come jukebox.
8: Stavo scherzando.
0: Vabbè, tu stavi scherzando, però a furia di... guarda che a volte a scherzare fai così, lascia i tuoi dati a Yves e lavoreremo in proposito per farti un buon compleanno. Stefania, auguri da tutta la chat, buona giornata.
8: Okay, grazie,
0: buon compleanno.
8: Mille, un bacione a tutti, grazie ancora. Un abbraccio.
0: Grazie a te. Grandissima Stefania che ci tiene compagnia sempre, non molla mai, anche quando ha gli esami di Stato. Oh ragazzi, mi raccomando, agli esami di Stato fate i bravi, almeno agli esami di Stato fate i bravi, non fate i furbi. Che rapporto hai con gli esami di Stato tu, Iva?
1: Ottimi.
0: Cioè?
1: Che ho fatto il bravo.
0: Hai fatto il bravo, così mi piace. Allora facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
2: Rassegna Stramba. Radio Bianco Nera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianco Nera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Wow!
3: Buongiorno dalla redazione.
10: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Trump con il sostegno dei paesi mediatori e ne sostengono l'attuazione, pronti, dicono, a contribuire. I capi di Stato si dicono inoltre uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Si legge così nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian.
3: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartiere generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
10: Si è accanito su Chiara a guerra trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. È questo il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne ripescato ieri pomeriggio dalle acque del fiume Lonconel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie.
3: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
10: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La sua fama è legata soprattutto agli studi della cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
3: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Mi sembrava strano, ho detto, ma calcio e finanza, secondo me fa tutto un bel profilo dei dobloni che può o non può spendere Carnevali. Eccolo che arriva, eccolo Iv, calcio e finanza, eccolo qua, dal mercato fino a 75 milioni agli sponsor, eccolo qua, in primo piano, in this moment. I poteri di Carnevali come nuovo amministratore delegato della Juve su calcio e finanza spiegano tutto. Il dirigente è stato nominato come nuovo amministratore delegato del club bianconero lo scorso 12 giugno al posto di Damien Comolli. La nuova Juve di Giovanni Carnevali prende forma anche sul piano dei poteri operativi. Dopo la nomina ad amministratore delegato e direttore generale del club, il dirigente arrivato da Sassuolo ha ricevuto una procura con un perimetro ampio che copre la gestione sportiva, commerciale, finanziaria e organizzativa della società bianconera. E quanto emerge dall'atto notarile firmato il 15 giugno a Torino e consultato da Calcio e Finanza? Spioni in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 giugno. A conferire i poteri a Carnevale è stato il presidente Gianluca Ferrero. La procura prevede che il nuovo direttore generale possa agire con firma singola in una serie di materie, mentre per le operazioni di importo più elevato sarà necessaria la firma congiunta con il presidente del CDA o, in alcuni casi, una sua autorizzazione scritta. Il capitolo più rilevante riguarda naturalmente l'area sportiva. Carnevali potrà acquistare e cedere a titolo definitivo o temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di calciatori e calciatrici entro il limite massimo di 50 milioni di euro. 50! Il nostro numero preferito! Fino a 50 milioni può fare quello che vuole Carnevali, eh? Sopra no. La soglia sale a 75 milioni di euro con la firma abbinata. Anche con la firma del presidente del CDA, sto segnando tutto, e quella del presidente del consiglio di amministrazione. Il limite vale per ciascuna operazione e comprende sia la parte fissa sia quella variabile del corrispettivo. Nel calcolo rientrano anche eventuali oneri accessori come provvigioni e servizi fatturati da agenti e consulenti, oltre alle imposte a carico della società, quindi è un 50 lordo. Stesso schema anche per i contratti sportivi dei calciatori e delle calciatrici. Carnevali potrà stipularli o risolverli fino a 50 milioni con firma singola, fino a 75 con firma congiunta con Ferrero, considerando retribuzione fissa e variabili, oneri accessori e imposte. La procura assegna al nuovo dirigente bianconero anche poteri sui contratti di allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici. In questo caso Carnevali potrà stipulare e risolvere accordi fino a 10 milioni con firma singola. Attenzione, quindi allenatori e dirigenti 10 milioni, ok, segnato. Rientrano nei suoi poteri anche il tesseramento di calciatori, calciatrici, allenatori, direttori sportivi, preparatori atletici, medici, operatori sanitari, osservatori e match analyst. Carnevali potrà inoltre concedere nulla osta ai tesserati per attività esterne alla società ed esercitare il potere disciplinare nei loro confronti. L'atto prevede anche una clausola per le attività urgenti di gestione sportiva. In caso di urgenza, Carnevali potrà superare i limiti indicati, ma solo con firma congiunta con Ferrero, previa comunicazione scritta ai consiglieri di amministrazione e successiva ratifica del CDA. Ampio anche il perimetro commerciale. Carnevali potrà stipulare e risolvere contratti di marketing e sponsorizzazione di durata non superiore a 5 anni fino a 20 milioni di euro con firma singola. La soglia sale a 50 con firma congiunta con il presidente. Anche in questo caso, il valore del contratto comprende parte fissa e parte variabile. Si tratta di una delega centrale per una società come la Juventus, in una fase in cui la crescita dei ricavi commerciali resta uno dei pilastri del rilancio industriale del club. Tra i poteri conferiti rientrano anche quelli legati alla proprietà intellettuale, registrazione e deposito di marchi, brevetti e altri diritti, tutela contro contraffazioni, opposizione a marchi e firma di atti a difesa dei diritti industriali ed autore della società. Ah, può difendere la Juve! Carnevali. Sul fronte dei contratti di... Intanto sta arrivando anche il sindaco. Sindaco! Ciao, sindaco. Sindaco. Sindaco Bassi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Stai lì che non ho... Buongiorno anche a te. Stai lì che non ho finito. Sul fronte dei contratti di fornitura, appalto, consulenza, diritti TV, diritti d'immagine, attività editoriali, academy, training camp, travel experience, franchising e licenze. Carnevali potrà operare con firma singola sino a 10 milioni di euro. Il limite sale a 20 milioni con la firma abbinata a quella di Ferrero. Per gli investimenti, può fare anche gli investimenti immobiliari, Carnevali. Il nuovo dirigente potrà acquistare o vendere immobili fino a 10 milioni con firma singola e fino a 25 milioni con firma congiunta. Stesse soglie per i contratti di locazione immobiliare di durata non superiore a 9 anni, considerando il valore complessivo del corrispettivo per l'intera durata del contratto. La procura attribuisce a Carnevali anche rilevanti poteri finanziari per atti dispositivi su azioni, quote, obbligazioni, titoli di Stato e divise. Il limite è di 50 milioni di euro con firma singola e 100 milioni con firma congiunta. Per i rapporti con le banche, l'apertura di credito, i fidi, le condizioni sui conti, i finanziamenti, la soglia è di 20 milioni con firma singola e 100 milioni con firma abbinata al presidente. Gli stessi limiti valgono per conti correnti, bonifici, prelievi, versamenti e emissione di assegni. Ah, mi sa che fa, preleva 10 milioni. No. Carnevali potrà inoltre assumere mutui finanziamenti, concedendo o accettando garanzie fino a 20 milioni con firma singola e fino a 100 milioni con firma congiunta. L'atto richiama anche il prestito obbligazionario da 150 milioni di euro con scadenza 26 settembre 37. Su questo fronte potrà impartire disposizioni e comunicazioni, mentre rimborsi anticipati e costituzione o modifica di garanzie richiederanno la firma congiunta con Ferrero. Oh, finalmente abbiamo scoperto cosa serve Ferrero. Sindaco.
12: Intanto ci deve essere nel mio telefono qualche problema perché sento pianissimo. Leggo il labiale tra sì e no.
0: Vuoi che vado più veloce, che parlo più veloce?
12: No, anche sento pianissimo, nonostante io abbia tutto il volume, a differenza delle altre volte.
0: Vabbè, ma questa è una cosa che ti devi mettere d'accordo con Yves, è lui l'idolo della chat tecnologica. Yves, cos'hai combinato col sindaco?
1: Nulla, solita impostazione.
12: Sento male, sento malissimo.
0: Adesso ti sentiamo meglio noi, per esempio.
12: No, sono io noi? Che non sento.
0: Se non senti, parla Vandera, non ti preoccupare, tu parla, di le tue cose anche se non senti. Allora, personale e organizzazione. Sul personale non dirigente, Carnevali avrà poteri di assunzione, sospensione e licenziamento. Lo leggo bene così il sindaco vede la bianca. Oltre alla possibilità di fissare retribuzioni, esercitare il potere disciplinare e sottoscrivere transazioni ed accordi. Per il personale dirigente e per i lavoratori sportivi invece servirà la firma congiunta con il presidente del CDA o una sua autorizzazione scritta. Il dirigente potrà inoltre, ma quante robe che può fare Carnevali, ragazzi? Il dirigente potrà inoltre stipulare e risolvere contratti di lavoro autonomo o collaborazione entro il limite massimo di 3 milioni per ciascun contratto. La procura disegna quindi una figura con poteri molto estesi, coerenti con il doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Carnevali avrà margini operativi significativi sulla gestione quotidiana e sulle principali aree di business del club, ma con un sistema di soglie che mantiene un presidio del presidente e del consiglio di amministrazione sulle operazioni di maggiore impatto. Insomma, sindaco, abbiamo preso un potente amministratore delegato, direttore generale, che però ha sopra la supervisione di Ferrero, il presidente. Vedi che serve Ferrero?
12: Sì, ma intanto credo che per Elkian sia stata una scelta cambiare dirigente apicale tutti gli anni significa ratificare una sconfitta. Perché quando assumi una figura di quel genere non è che tu pensi all'anno dopo doverla sostituire. Però in questa consapevolezza Elkian ha avuto gioco facile perché fare peggio Elkian era impossibile. E quindi però non si è accontentato di poco. Io credo che Carnevali da qualche parte leggo, ma è una cioè viene derubricato come allievo di Galliani, Marotta. Carnevali intanto è un manager, un dirigente di una certa età, 65 anni, quindi ha dell'esperienza, è affermato, ha dimostrato di saper camminare egregiamente con le proprie gambe, sia dal punto di vista manageriale, contabile, finanziario, che dal punto di vista sportivo, perché non è un talebano o dei numeri o senza i numeri. Sa che il rapporto umano, vedere con gli occhi i calciatori, conoscerli come persone, è molto importante, ed è importante anche avvalersi dei numeri, le tabelle, gli algoritmi, ma non si può vivere dentro quelle. E secondo me l'aspetto principale, il valore aggiunto in questo momento dell'acquisto, rispetto all'acquisto di Carnevale, è dato dal fatto che possiamo finalmente ritrovare centralità dal punto di vista politico, gestionale, anche tecnico, sia nei confronti di Lega e Federcalcio, sia nei confronti delle altre società e dei procuratori con cui poi ci si rapporta per il calciomercato. E secondo me questo ci è clamorosamente mancato l'anno appena concluso, ma anche gli ultimi due o tre. Siamo veramente scesi nelle gerarchie di chi conta. Possiamo risalire, anche se non sarà facilissimo, ma mi sembra la strada giusta.
0: Scusa, una curiosità, sindaco. Ma perché me lo chiami Elkian con la I?
12: Elkian, John Elkian, Elkian. Mi viene così, allora ormai lo so.
0: Alla romagnola, Elkian, alla romagnola. Hanno appena fatto la reunion a teatro, Agnelli, Chiellini, John Elkian, Allegri. Dai.
12: John Elkian, certo.
0: John Elkian, o Elkan se vuoi. Però. Allora, Davide da Pieve Ligure dice: escludi a prescindere da fare a titolare in UEFA, sarebbe un ottimo banco di prova. Sì, lo escludo a prescindere. Poi Maurizio: abbiamo eliminato un problema di incompatibilità con Mollì, Spalletti, ora diamo giusto tempo di inquadrare la situazione al DG e poi magari, e invece sento già troppi che parlano e parlano, chissà se gli stessi sono quelli che io farei, io direi, io, ma se siete così bravi perché non va loro a fare i dirigenti? Tu non vorresti fare sindaco, il direttore generale della Juve?
12: No, non lo vorrei fare perché non sono capace. Mi piacerebbe collaborare con coloro che lo affiancano, mi piacerebbe molto.
0: Come ride, mi diventa fanciullo. Tu quanti, che potevi, come sindaco, quanto potevi spendere? 1 miliardo, 2 miliardi? Cosa potevi fare?
12: Assolutamente, so che adesso vorrei riuscire ad incassare quei soldi necessari a poter poi spendere, e in questo contesto vedere che alla Juventus può far differenza, ad esempio, quell'aggravio di 10 milioni dato dal mancato accordo del gremio con Arthur. Un'altra vicenda che non ultimamente, negli ultimi giorni, mi disturba un po'. Continuare a dover, secondo il mio punto di vista, parlo di Nico Gonzalez, Spalletti lo vorrebbe, i Colchoneros, no, l'Atletico, dice vabbè, i 32 milioni per, loro affermano che i 32 milioni stabiliti per il riscatto sono troppi, vogliamo uno sconto di 7-8 milioni. La cifra a metà fra i 7-8 meno 32 meno 7-8, quindi 23-24, 24-25 e i 32, 27-28 potrebbe essere la cifra che ci permette di fare una piccola plusvalenza, visto che l'abbiamo a bilancio 21. Ma c'è un dato che non leggo da nessuna parte. Nico Gonzalez si è dichiarato felice come quando ero alla Fiorentina, quando è andato a Madrid. Quindi l'esperienza della Juventus è stata infelice. Ma se vesti la maglia della Juventus, devi ringraziare quotidianamente la sorte. Se tu dichiari che non eri felice, senza fare un minimo di autocritica, io non ti voglio più. Al di là delle plusvalenze o delle minusvalenze, o di quello che dice l'allenatore.
0: Capito.
12: Per esempio.
0: Ma tu fai il tifoso, l'allenatore fa l'allenatore, il dirigente fa il dirigente, bravo, siamo capaci tutti così, io non lo voglio più.
12: No, è un ossimoro, un giocatore infelice con la maglia della Juventus, c'è qualcosa che non funziona. E io voglio che le persone siano tutte felici al mondo.
0: Che bella immagine, le persone tutte felici al mondo, sindaco, certo. Un po' Peppone Don Camillo, se posso, sta cosa.
12: Come? No, non sento.
0: No, vai tranquillo, dicevi?
12: No, dicevo, l'altra, L'altra suggestione, mi rendo conto che i rapporti tra le parti non possono che essere questi, ma leggere che Comolli avrà una buona uscita di 850.000 euro mi fa mancare il respiro. È un po' come il futuro, adesso il disagio che vivo lo paragono al futuro selezionatore della nazionale di calcio, Roberto Mancini, che se ne va dalla nazionale, dove percepiva 2 milioni, con una PEC, per dire vado in Arabia, poi in Qatar, cioè, a prendere 30 milioni. Ma adesso devi ringraziare se ti prendono gratis. Io vorrei tornare, mi rendo conto che questa è fantascienza pura, vorrei tornare a dare valore a queste sensazioni, a questi stati d'animo, se no non si va veramente da nessuna parte, oltre al malumore, perché se dobbiamo recuperare delle risorse per tornare ad essere competitivi ai massimi livelli nel nostro campionato e nelle competizioni, quest'anno l'Europa League e le altre, abbiamo anche la Coppa Italia, vedere le prestazioni di David e Cup Miners ai mondiali mi avvilisce, perché il loro valore non può che calare ulteriormente. E questo affatica anche la nostra campagna acquisti.
0: Ho capito, sindaco, ma prende la buona uscita perché si dimette, è normale nell'azienda, dai. Prende la buona uscita, certo, perché altrimenti lo dovevano licenziare.
12: L'impatto, no, certo, ma l'impatto emotivo è di quel tipo.
0: L'impatto emotivo, ma un'azienda, tu sei stato sindaco di un comune, il comune è un'azienda, lo sai come funziona. L'impatto emotivo. Cosa facevi? Le delibere con l'impatto emotivo?
12: No, certo. Però allora. I tifosi vivono di passione, vivono di cuore.
0: Sì, vedrai adesso il cuore appena riesce la campagna abbonamenti. Allora, Maurizio scrive: perché la Juve non torna a fare come faceva un tempo? Compra giovani calciatori, li lascia in prestito per un anno a maturare nella squadra di origine, poi se in quest'anno dimostrano di mantenere le promesse, li porta in prima squadra, se no li manda in prestito e li rivende. Lo so, Maurizio, però sono passati un po' di anni, adesso il calcio è un po' cambiato. Non esistono più neanche i prestiti, tanto per dire, la figura del prestito non esiste più, così è. Tutti gli anni penso a quanto spreco di materiale, Simone da Cesena dice Arthur, grande, questo è per te sindaco, Arthur detiene il record dei kit pre-season Juve, tutte borse, fa il pieno, poi le regala, magliette, le regala, scusa, adesso
12: vediamo. Sarebbe fantastico che diventasse il play che ci manca. Sarebbe fantascienza pura.
0: No, dai. Trionfo. Arthur titolare dopo 5 anni di girovagare in giro per il mondo. Stefano da Mirenze dice basta, non c'è bisogno di Zone Sky per vedere le partite. Io ho disdetto tutto, siamo nel 2026, mica c'è bisogno di sta roba qua. Stefano, capito, però... Steve, non possiamo essere complici. Diego dice se è vero che per Thuram ci sono sondaggi di squadre inglesi, nonostante una stagione sufficiente, non è meglio farlo crescere un altro anno con centrocampisti di esperienza e magari cederlo tra un anno facendo una bella plusvalenza? Ah no, non si può dire, dice Diego. No, io ti dico la verità, non so cosa ne pensa il sindaco. Io se veramente ci offrono 45 milioni per Thuram, glielo do subito. A 45.
12: Bravo. Assolutamente. Ma mi pare che gli uomini mercato ora, rispetto appunto alle nostre esigenze, generare plusvalenze, avere le risorse per poter comprare i giocatori che l'allenatore ha individuato a partire dal centravanti, il portiere e così via, mi pare che gli uomini mercato siano Cambiaso e Bremer. Se ci sta in questo contesto anche Thuram, bene, cioè, non mi vincolerei fino a quel punto, ecco, da dichiararlo incedibile a prescindere.
0: Allora, tu che sei di quella Juve lì, caro il mio sindaco, Pasquale tra gli altri dice 17 giugno 21 moriva il nostro grande presidente Boniperti, una preghiera. Pasquale, molto volentieri, io tra l'altro l'ho anche conosciuto, però non era il 17 giugno, era il 18, così sarebbe domani, però... Hai anticipato di un giorno, sarebbe domani. Un pensiero su Boniperti, sindaco?
12: Il?
0: Boniperti, un pensiero su Boniperti, un ricordo di Boniperti.
12: Boniperti mi sembra quella persona che univa l'empatia, pur non facendo nulla per manifestarla, con un'autorevolezza straordinaria. E chi passava da Boniperti insomma capiva quali erano le regole oltre sì al taglio dei capelli e anche dal punto di vista dell'immagine c'erano delle regole ben precise da rispettare. Era, come tu hai detto anche altre volte molto giustamente, un altro calcio, era anche un'altra società, non la Juventus, dico la società nella quale viviamo quotidianamente. Però se andiamo a riscoprire quel tipo di regole,

0: non è espressione di quella Juventus, almeno, ecco. Certo che la Juventus, grande rispetto, e il presidente ci mancherebbe, ma insomma, parliamo di un'altra cosa.
1: Sentire la voce, qual è il problema di oggi? Sentire la voce, vuoi sentire le voci, vuoi sentire, no, sindaco, Stefano da Bardonecchia ti tira le orecchie, Stefano da Bardonecchia, perché ti dice, ricordo al mitico sindaco che le emozioni valgono solo per una società. Le emozioni, non valgono per noi le emozioni. Marco da Crema sottolinea che i giornali continuano a dire che alla Juve non ci sono soldi. Come fa Carnevali a spendere tutte quelle cifre che hai appena letto? Ma misteri del calcio parlato. Ma infatti, Marco, non è che non ci sono soldi, i soldi ci sono, bisogna saper vendere e saper comprare. Carlo da Civitanova Marche dice: ma Taddeo Infantino, Taddeo, personaggio dei cartoni animati che dà la caccia a Daffy Duck. Non perde mai occasione di stare zitto. Che fine ha fatto l'identità bianconera? Non lo so, sarà sulle sue tracce. Luca da Genova, il sindaco è un fenomeno, eh? Si è il Tadielkian, non è, lo so, passerà la storia. Luigi da Manchester, Boniperti, 4 anni da sua mamma, ma è morto domani, perché lo volete far morire oggi? È morto domani Boniperti, fammi controllare, adesso bene tutto, ma... Boniperti, Barengo, 4 luglio 28, Torino 18 luglio, 18 giugno 21. È morto domani Boniperti, perché volete farlo morire oggi? Oggi è 17. O no?
0: Oggi 17.
1: Sindaco, mi vogliono far morire Boniperti, ma è morto domani.
0: No, no, per amor di Dio. No, no, no.
1: Sì, scusa.
0: Comunque,
1: Tra l'altro.
0: qualche, mi sembra di aver capito, c'è cioè qualche ascoltatore, tuo ascoltatore, mi sembra che abbia evidenziato anche le infelici, molto infelici frasi di Infantino sulla
1: Sì.
0: è qualcosa di, ecco. Quello è il calcio di oggi, è qualcosa di diverso, come i mondiali. I mondiali, per fortuna guardo poche partite, ma c'è un po' di calcio tra una pubblicità e l'altra, tra uno show e l'altro, con condizioni climatiche, non solo l'umidità della costa orientale degli Stati Uniti o le differenze di temperatura tra il Canada e il Messico, ma complessivamente c'è un clima dalla sicurezza, che non c'entra niente con il calcio. E questi vogliono continuare ad ampliare le squadre che parteciperanno. I prossimi mondiali saranno su sei stati, non più tre. Siamo a qualcosa che col calcio c'entra veramente poco. E questo sarebbe bello per aprire un dibattito che non si può fare qui su quelli che fischiavano coloro che volevano la Superlega. Perché cosa stanno
1: Bravo,
0: combinando questo? Cosa stanno
1: bravo,
0: combinando di diverso?
1: bravo. Invece che il calcio del popolo, hanno dato un bel calcio al popolo, come dico sempre io in questi casi. Bravo, sindaco. Sindaco, senti, ma tu sei, perché guarda che siamo già spaccati in due. Ci sono i tifosi entusiasti, Carnevali, la grande storia di Carnevali, le plusvalenze, sa vendere, finalmente uno che parla di calcio, mica come il francese. Poi c'è una parte che ha già detto, qui facciamo la stessa fine di giunto, gli diamo i poteri ai carnevali. Tu sei pro carnevali, sei in attesa o sei contro carnevali?
0: No, io sono pro Carnevali per almeno due motivi. Uno, perché serviva una figura, intanto è italiano, conosce il calcio italiano da decenni, sa come si trattano le situazioni e gli interlocutori, da quelli istituzionali, come dicevamo prima, Lega e Federcalcio, a coloro che i pari grado, quindi le società, i procuratori, per fare campagne di compravendita adeguate. Secondo, perché veniamo da un trascorso che non poteva continuare così. Elkan, così lo dico correttamente, ha riconosciuto evidentemente di aver sbagliato, ma soprattutto di aver fatto, passami la battuta in questo caso, uno scouting folle. Cioè, quando io contatto con Molli e gli dico: bene, sceglieremmo, perché dobbiamo scegliere te? Come la frase, no, di Gasperini: io sono francese, non conosco il calcio italiano, per me valgono soprattutto le tabelle e gli algoritmi. È già sufficiente per metterti alla porta, altro che darti un anno di contratto più la buona uscita e quello.

0: che devi avere, ci mancherebbe. Ma già quella è stata una scelta incredibile. La genesi di quella scelta è un errore clamoroso. Carnevali può aiutarci oggi nel contesto attuale a tornare ai livelli che ci competono, anche dal punto di vista, fra virgolette, politico e gestionale. Quindi per me è una scelta che io la sostengo, l'ho apprezzata, ma non solamente per il disastro che avevamo sotto gli occhi, ma perché potrebbe essere davvero, insieme a Spalletti, a Chiellini, a un direttore sportivo o a uno scouting adeguato che sostenga Ottolini e così via. Si parla di Tognozzi, che comunque ha un'esperienza ed è gradito, ha un ottimo rapporto con Spalletti e così via. Si può costituire un gruppo adeguato alle nostre ambizioni.
1: Senti, hai puntato la sveglia per vedere alle 4 del mattino l'Uzbekistan di Cannavaro?
0: No, no,
1: No.
0: no, no, no.
1: Dai, l'Uzbekistan, chi è che non vuole vedere l'Uzbekistan alle 4 del mattino? Dai, su, forza, sindaco, uno sforzo, un piccolo
0: Spero di
1: sforzo, vai.
0: dormire a quell'ora, spero di dormire sognando di tornare dove eravamo, a vincere.
1: Bravo! E con questo manifesto programmatico del sindaco Bassi, che è contento per Carnevali, noi lo salutiamo, lo ringraziamo. Ci vediamo settimana prossima, sindaco.
0: Grazie. Ciao,
1: Ciao,
0: grazie.
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, sindaco Bassi, che oggi era in grandissima forma. Allora, piccolo stop per noi, caro Ivi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e mondiali in primo piano. Il 16 giugno 2006, il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia, conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi, all'esordio del mondiale americano, ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol. Una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo, il primo sigillo al 17° del primo tempo dalla distanza. Poi, nella ripresa, l'apoteosi con due gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia, che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata, con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto, però, Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21. Le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony, nella prima giornata degli europei assoluti, il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei sedicesimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Rassegna stampa.
1: Attenzione, Frosinone va verso la cessione, la maggioranza al fondo statunitense Game Changer 20, anche il Frosinone mi sta per diventare americano, ma questi americani stanno facendo un'invasione assoluta e completa. Vediamo un po' se ci sono delle news di mercato nuove, qualcosa, no, roba che può scaldare gli animi dei nostri tifosi, no, quindi le sciocchezzuole le lascio perdere, non ve le dico. Juventus Creditor Lab si è svegliato e mi pubblica i migliori 20 gol della stagione 25-26 delle Juventus Women sui social. Attenzione, chissà, vabbè, colpo di tacco della Girelli, quello il volo di Bonansea, le punizioni di Stolen Godo e della Schatze, ce ne sono di gol belli fatti, dai. Non tutte hanno portato a dei risultati, però ci sono dei gol belli da vedere. Se volete rinfrescarvi un po', estate, andate sui social della Juve e sul canale magari anche YouTube, se volete, e vi guardate i bei gol delle Juventus Women della stagione 2025 e 2026. Mentre è bollente la nostra chat, Claudio Damazzè dice, mi chiedo, visto il ritorno di Arthur, se questo signore non può essere messo fuori rosa al minimo di stipendio, così forse le offerte del gremio le accetta. No, ma non è lui che deve accettare le offerte del gremio, è la Juve e il gremio che si devono mettere d'accordo. Sta calmo, non ti arrabbiare. Stai calmo. Peppe da Bergamo, secondo te la figura professionale di Sartori è inseribile nell'attuale organigramma della Juventus di Carnavali? No, secondo me no. Luke scrive, diritti TV distribuiti senza minimo senso, non mi stupisco, fa parte di un progetto del tentativo di distruzione della Juve. Luigi da Roma, il sindaco... A parte il riscatto di Bogà, quale sarà il primo colpo di Carnevale? Questa era una domanda per il sindaco, scusa, però il sindaco. Non ce l'abbiamo più e quindi attenzione, la chiediamo all'inviato. Camillo De Michelis, ciao!
7: Ciao Claudio, buongiorno.
1: A parte Bogà, vuole sapere la chat, quale sarà il primo acquisto di Carnevali?
7: Sendo il portiere. Quindi penso si partirà dal portiere e poi si seguirà tutto il resto.
1: Ok, adesso ci andiamo. Ma perché, scusa Camillo, anche Luigi da Manchester, ma perché mi volete far morire Boniperti oggi che è morto domani? Io voglio capire sta cosa. Scusa. Allora.
7: Affronta tu questo tema delicato.
1: Ragazzi, nascita di Boniperti, 4 luglio 28 Barengo, morte 18 giugno 21 Torino, oggi è il 17, perché ogni 5 minuti mi viene fuori un messaggio su RIP Boniperti. Domani, è morto domani Boniperti, non oggi. Io non so perché lo volete far morire un giorno prima. Su queste cose qua non si scherza, la data è precisa. Quindi il ricordo di Boniperti lo facciamo domani. Oggi invece apriamo a, caro il mio Camillo De Michelis, mi capita a fagiolo, qui ci sono dei temi belli bollenti. Il primo, secondo te, come mai lo Juventus Creator Lab mi apre con l'immagine dello stadium e mi scrive sotto casa? Mi vuol far credere che a breve sarà fuori la campagna abbonamenti?
7: Eh sì, te l'ho raccontato, doveva essere già fuori da una settimana, invece per questioni ovvie, no? Legate al capo azienda, non hanno ancora tirato fuori nulla, però dovrebbe arrivare questa o massimo all'inizio della prossima, io sì, ho però questa sensazione qua.
1: Sì, però scusa, posso dirti, non è che sono dovuti dedicare i social all'arrivo del capo azienda, non c'è neanche un messaggio social su Carnevali sti giorni, non è che...
7: No, ma questo sicuramente c'è una politica per cui non si sta postando, come se dovessimo scontare qualcosa per la questione della Champions League, te l'ho raccontata, no? Anche con quel giorno dove c'era il trentennale della vittoria della Champions e non c'è stato il contenuto, pur avendo lavorato, no? Perché poi i ragazzi del Creator Lab, certo, hanno creato contenuti tra Del Piero, Ildiz, quella giornata, i discorsi e tanto altro, però non hanno, dai piani alti hanno deciso di non far postare nulla. E credo che in questo momento qua l'idea è quella di rimanere sempre un pochettino abbastanza low profile, con dei post normali, però comunque credo che, insomma, dal punto di vista degli abbonamenti ci siamo. Diciamo, Claudio, che sugli abbonamenti usciranno e ci saranno i prezzi prima del mercato. E questo è un ulteriore atto di fede da parte dei tifosi, perché dopo tutti questi anni mettere il grano prima di immaginare una stagione, immaginare il mercato, è per cuori forti. Poi io lo dico sempre, la Juve parte da più uno, perché io lo so che mia sorella lo farà prescindere sempre per sempre, quindi loro hanno la fortuna di avere tifosi come mia sorella che lo fanno a prescindere, però non è per tutti.
1: Non è per tutti, però se lo stadio è sempre pieno, alla fine ha ragione loro. Quindi preferiscono postare i gol delle women con la fotonotizia di quello bello al volo della Bonansea. Se posso permettermi di dire, visto che un po' di esperienza ce l'ho, tanto vi criticano lo stesso, quindi tanto valeva mettere i contributi che facevano girare click e anche dobloni.
7: Non sono assolutamente d'accordo perché sai, lì sono i piani alti, quindi usciamo dal club e entriamo in sfere importanti che hanno preso questa decisione, e io non sono per niente d'accordo.
1: Ma fino a ieri, questo fino a ieri, perché da oggi, caro mio, il buon Carnevali è plenipotenziario, fino a 50 milioni può firmare tutto da solo, contratti, mutui, conti correnti, cessioni di calciatori, stipendi, merchandising, social, cinema, TV, pubblicità, articoli sui giornali, tutto. Sopra i 50 milioni ci vuole la firma del presidente Ferrero. Vedi cosa serve Ferrero?
7: Sì, no, infatti quello che ti voglio dire io è in bocca al lupo a Carnevali, buon lavoro direttore, amministratore delegato, e ha una bella gatta da pelare, ecco, questo poi bellissima, e che onestamente forse vorremmo in tanti, per una bella gatta da pelare.
1: Perché, scusa, ma anche gli altri avevano, che potere avevano? Anche gli altri avevano il potere di fare cose da soli, o no?
7: Solo come lì, ovviamente.
1: Anche Giunto, allora. Dai, adesso non mi ricordo la cifra del tetto, ma anche Giunto aveva potere di firma fino a un certo tot, dai.
7: No, perché Giunto non era un capo azienda.
1: Sei sicuro?
7: Lì era Scanavino, sì. Giunto
1: è vero, hai ragione, c'era il buon Scanawine. È vero, in questo caso c'è quel salto di passaggio lì, perché Carnevali fa amministratore delegato e direttore generale, giusto osservazione, bravo, è per quello che sei il nostro inviato di fiducia, non ti sfugge niente. Senti, uscendo dal potere di firma che ha Carnevali, ancora qui io continuo a sondare, ma qui la data della presentazione dei Carnevali non si sa niente, strana sta colla.
7: È strana, sì, nel senso che sceglieranno, guarda, ti dico, non venerdì, che ci sarà un evento alla Continassa, e quindi a quel punto venerdì mattina non sarà, neanche nel pomeriggio, perché lo sanno, l'hanno organizzato loro, e a questo punto vediamo se...
8: Ah, scusa, non ho capito, cosa c'è venerdì pomeriggio alla Continassa?
7: No, venerdì mattina c'è un evento alla Continassa organizzato, no, ah, da Juventus fino più o meno alle 3, anzi leva più o meno fino alle 3 di pomeriggio, quindi...
8: E cos'è?
7: È un torneo, è un torneo tra i vari settori, no, della Juventus alla Continassa, e hanno allargato anche ai giornalisti, e quindi ci sarò anch'io lì presente. E però
8: c'è giochi?
7: Sì, però non... ci saranno anche le Legends, sì, giocherò.
8: E con chi giochi?
7: Sì, sono varie squadre, vari team invitati alla Continassa, e insomma ci sono le Legends, è un torneo di Juve, ma non con i giocatori della Juve.
8: A me non mi hanno invitato, scusa.
7: Ma hanno fatto le squadre, io non lo so, ho ricevuto la chiamata, poi magari è tutto chiuso, però...
8: Partiamo malissimo, molto male. Bruno da Cuneo scrive: lo Juve Club ci ha comunicato che partiranno dal 25, non ci saranno aumenti per gli abbonamenti più economici, pare, dice Bruno dal club.
7: Il club, ovviamente in questo caso il club hanno notizie ancora forse migliori delle nostre. Io sapevo che ci sarebbe stato un piccolo aumento, poi non so dirti a fasce di settori, ecco Claudio, questo non lo so, perché non posso chiedere tutti i settori dello stadio, sono talmente tanti. Però ecco, so che comunque qualcosa aumenterà, qualcosa cambierà, insomma fanno come sempre le loro strategie, poi i loro pacchetti usciranno, e quindi a questo punto io mi auguro che possano uscire con almeno un acquisto della Juventus, ecco, anche bellino, così da giustificare un po' la richiesta di denaro.
8: Sarebbe carino, sarebbe una cosa simpatica. Ah, finalmente ho risolto il casino di stamattina su Boniperti, forse, credo. Chi è questo che mi manda? Ah, ecco la notizia che ci ha tratto in inganno. Juventus News 24, 17 giugno 21, muore a Torino l'ex giocatore ed ex presidente della Juve Gianpiero Boniperti. No, è morto domani, mi dispiace per gli amici di Juventus News 24, ma voi dovete seguire noi tutte le mattine vediamo i compleanni e vediamo anche le dipartite, seppur dolorose, quindi seguite noi così sapete le date giuste. Corrado da Moncalvo scrive: ragazzi, ma il sogno sarà quanto è fattibile? Ah già, perché stamattina, caro il mio Camillo De Michelis, sta pompando sta cosa che Spalletti avrebbe chiamato Salah per sentire se ha voglia ancora d'Italia. Tu cosa ne sai?
7: Ma io so che i rapporti tra Spalletti e Salah sono eccezionali. So solo questo. So che dopo il mondiale per lui sarebbe dovuto esserci un contatto con la Juve, almeno sapevo questo qualche settimana fa. Poi è iniziato il mondiale, quindi io credo che lui voglia assolutamente concentrarsi su tutto e su un'esperienza straordinaria per lui e per il suo Egitto, che tra l'altro ha fatto una splendida partita contro il Belgio, anzi meritava anche di vincere. E quindi ti dico, potrebbe essere un'opzione. Anche in questo caso però dipenderà dai giocatori e non dalla Juventus. La Juventus può fare determinati tipi di offerte, poi se vogliono andare a guadagnare 20 milioni l'anno, vogliono andare a guadagnare 50 milioni di euro al bonus firma o altro, Claudio, queste sono tutte cose che andranno a fare sicuramente in altri campionati. Se invece seguiranno un pochettino il fascino della Juventus, allora potrebbero accettare anche un contratto più basso con dei bonus, con qualcosa per provare una nuova avventura. Però la Juventus non è cambiato nulla dal punto di vista del tetto ingaggi. Il tetto ingaggi è il contratto di Yıldız. Poi questa cosa può piacere o meno, ma è il contratto di Yıldız, quindi in questo caso la volontà dei giocatori sarà fondamentale, e diciamo che la Juventus su Salah ha una carta in più che Spalletti. Poi vedremo, e poi in questo caso, sai Claudio, anche se è cambiato come lì, non dobbiamo trattare con le squadre, quindi non trattando con le squadre forse siamo più forti.
8: Ah, attenzione, c'è del sarcasmo nell'aria questa mattina. Luca dice: ma è vero che Martinez porterà con te Messi, vabbè, andiamo avanti. No, invece ti volevo chiedere, l'hai visto Sorlo? Ti hai visto la Norvegia?
7: Poco, poco, cioè ho visto, l'ho visto ma ha fatto poco. Poco, io continuo a dirti la mia, siccome Sorlo è un acquisto intelligente. E anzi sono stato contento di non aver visto 3 gol di Sorloth, Claudio, perché
8: bravo,
7: se no erano problemi, grossi,
8: se no erano 100 noi. milioni, se no erano 100 milioni. No, ma poi Sorloth finché gioca con Allan centravanti e lui fa l'esterno, noi lo compriamo per fare il centravanti eventualmente, quindi va bene così. Esatto, fagli fare un mondiale, esatto, da 6 in pagella, che va bene così.
7: Esatto, no, ma anzi, fallo tornare anche prima,
8: attenzione. Cioè io qua, noi abbiamo le serpi in seno, qui abbiamo riunioni di club che arrivano, attenzione, riunione dei club, campagna abbonamenti, iniziamo a darvi alcune informazioni relative ai tempi di rinnovo. La campagna partirà il 25 giugno, 3 tipologie di abbonamento, base, 2 riserve fino a 8 cambi nominativi, stesso prezzo dello scorso anno, full, 6 riserve cambi nominativi illimitati, stesso prezzo dello scorso anno, star, 8 riserve, cambi limitati, 4 partite dalla fase gironi di Europa League, da meno 72 euro a meno 200 euro a seconda del settore. Non ci sono gli aumenti, allora, pare.
7: Speriamo, Claudio. Io, questa è la più bella notizia per tutti i tifosi. Anzi, speriamo. Cioè, questa è una cosa che mi auguro e che si merita tutto il mondo della Juve. Cioè, dopo tutto quello che hanno vissuto per quest'anno e anche parte dello scorso, ma almeno una gioia legata al fattore economico se la meritano.
8: Però non vorrei che questo fosse soltanto per la campagna abbonamenti dei rinnovi, secondo
7: non lo so, ho di vari settori, perché sai, i club hanno anche dei contesti un pochettino diversi, perché si va su un numero più ampio. Sul singolo magari cambia, non lo so, cioè stiamo andando in delle ipotesi che non competono a noi.
8: No. Beh, volevamo dare qualche informazione più. Camillo, ti scrivono in tanti, ma sto Colomuani non ne parlate più, ma arriva Colomuani.
7: Ma come si vede come ormai facciamo da giovedì, venerdì, di nomi non ne abbiamo più fatti, Claudio, nel nostro collegamento nomi non abbiamo più fatti, nelle trasmissioni.
8: Perché non li facciamo più? Rassicuro, quello già fatto, vuol tornare, tutto a posto.
7: No, da fatto no, anche perché la trattativa era terribilmente lunga anche quest'anno con col vecchio management, ma non se ne parla più perché è cambiata la società, è cambiato il capo azienda, lo devo ridire al nostro ascoltatore. E quindi in questo momento si è seduto al tavolo il primo giorno col presidente Ferrero, che di numeri se ne intende parecchio, e ha iniziato a capire cosa fare e cosa non fare. E adesso, poi ieri, sono seduti al tavolo, hanno fatto le strategie di mercato, cercando di capire anche le varie alternative a quei nomi lì. Perché l'esempio non è tanto Colomani, che tra l'altro del giocatori accostati alla Juve era quello più distante, a livello proprio di costi economici. E quindi quello che voglio dirvi è che anche solo il portiere, Carnevali, sta interrogando su una domanda semplice: Maldio Martinez vale 20 milioni e 5 e mezzo annui netti? Perché questo è un contratto da super portiere, perché il costo annuale più o meno di Colomuani alla Juve con l'ingaggio è 11, per 3 stagioni sono 33, più 20 milioni che chiede la Aston Villa di cartellino, è un'operazione da più o meno 55 milioni di euro. È un portiere a 55 milioni di euro? E allora lui sta iniziando a dire...
8: Perché non ce lo siamo chiesti prima questa cosa qua? Scusa.
7: È perché onestamente c'era un altro capo azienda che aveva ballato, anzi aveva detto all'Aston Villa: io ti offro 0, massimo 5, e quindi abbassava di molto, no, la cosa. Quindi perciò i contatti ci sono stati, la trattativa va avanti, stiamo pensando a bene cosa fare e cosa non fare, avendo capito che l'Aston Villa sotto i 15 non vuole andare, e allora adesso stanno studiando anche le alternative in porta. Stanno cercando di capire la situazione Sorloth, stanno sperando in qualche cessione, perché comunque Cambiaso dovrebbe venderlo, perché devi risolvere il problema della cessione di Nico Gonzalez, e tutte queste robe qua, e in tutto ciò c'è da fare anche non solo i titolari ma le alternative, quindi valutare giocatori anche che possono essere delle opportunità in prestito a cifre molto contenute, cioè muoversi con intelligenza. E in questo insomma, nuovo amministratore delegato avrà tanto da fare, ed è per questo che non stiamo più facendo nomi, cioè da giovedì, ripeto, sì, stiamo dicendo i nomi di Spalletti restano nell'orbita Juve, ma quando ti succede una roba come è successo alla Juventus nell'ambito societario, si può anche ripartire da zero, e tra 10 giorni magari parleremo solo di altri giocatori, eh.
8: E questo è vero. E a tal proposito io ti leggo questo comunicato, caro il mio Camillo De Michelis. Gremio informa inserramento de vincolo con Volante Arthur. O Gremio Football Porto Alegrense informa che o meio campista Arthur não terá seu vincolo estendido após un inserramento do periodo de empréstimo contratual junto a Juventus Ita. Con termino em 30 de junho de 2026. O de interesse na permanência do atleta? O clube formalizou proposto de novo contrato da trabalho? Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas em que pese a intenção mútua de continuidade de sua carreira na arena. O Grêmio agradece seu atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua sequência esportiva. Te capi?
7: Sì, tutto, ho capito. Torna a casa Arthur, ancora una volta.
8: Ci rimandano a casa Arthur.
7: Sì, anche per una questione abbastanza chiara ed evidente. Vuole gli stessi soldi che guadagna la Juve. Ancora un anno di contratto. E il Gremio ha detto, Arthur, grazie di tutto.
8: Però scusa, se tu fossi la gente si incazza, ma se tu fossi Arthur, scusa, c'ha un contratto, anch'io vorrei i miei soldi, ho capito.
7: No, tra l'altro Arthur, se ti ricordi, Allegri aveva rivelato l'anno del suo ritorno le vere cifre dello stipendio di Arthur ai tempi. Erano 9 milioni di euro, adesso è sceso a 4,5, ma Arthur di soldi la Juve ne ha presi, ma ne ha presi tanti. Poi ovviamente io lo dico, non è mai il problema di Arthur che prende i soldi di un contratto stipulato, eh. Il problema è chi ha fatto il contratto.
8: Chi ha fatto? Certo. Arthur giustamente beneficia di chi gli ha fatto il contratto. Scusa. Attenzione. Jackson, scrive Luca da Sarno, l'attaccante del Senegal. Jackson, Camillo.
7: Ma Jackson non è tra i miei top attaccanti, anche se ieri ha fatto una bella prestazione e comunque ha un bagaglio di esperienze non di basso livello, Claudio. Perché comunque lui ha giocato nel Chelsea e nel Bayern Monaco. Poi Bayern Monaco ha fatto il vice Kane in una struttura, in una squadra che secondo me ti porta ad essere fortissimo, nel senso che giochi in un livello talmente alto che poi il centravanti ha talmente tante occasioni che insomma si diverte. Però io non lo metterei negli attaccanti che vorrei vedere la Juve, o non lo vorrei come attaccante titolare della Juventus. Poi non lo so, sono se d'accordo. Prendi Jackson in prestito e hai un grande centravanti, scegliete voi, a me va anche bene, però non investirei i miei soldi in Jackson e non darei la maglia numero 9 insomma al titolare, ecco, non a lui.
8: Sono d'accordo con te, non lo farei neanche io. Camillo, ti ringrazio, ti dico che sto facendo schifo al Fantamondiale, anche perché non lo capisco, però ieri ho pronosticato 1-0 primo tempo Argentina, 3-0 finale, quindi mi sono guadagnato 35 punti questa partita.
7: Beh, bella chiamata, no? Io sto facendo anch'io veramente male, poi quest'anno l'hanno cambiato, ho messo primo cambio, primo ammonito, una roba orribile.
8: Un macello, viva il Fanta Sanremo che ci divertiamo molto di più. Camillo, grazie, più tardi.
7: Grazie a te Claudio e ci sentiamo dopo.
8: Grazie a Camillo De Michelis, grazie a Yves, grazie a tutta la chat. Adesso vado a fare un po' di conti anch'io, così domani ve li racconto. Ciao!
9: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
12: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
11: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
12: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
11: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
12: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
11: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Ma buongiorno, le 11.07, io sono in versione Super Mario Bros. Questa mattina, se avete il piacere di vedermi con tanto di salopette dedicata, proprio perché è come se, cioè, qua ragazzi è un work in progress continuo, qua c'è da lavorare, da fare. Ci sono notizie che arrivano, c'è un Andrea Carnevali che è in questo momento a Vinovo per visionare il campo, il mondo anche dei giovani, perché è andato appunto a vedere gli under 17, infatti ci sono dei video con lui che stringe mani, elargisce abbracci, pacche sulle spalle, grossi dialoghi, insomma si sta lanciando letteralmente nel mondo Juve, come è giusto che sia, visto che è praticamente ufficiale, no? Questo inizio di collaborazione, questo inizio di lavoro che, ragazzi, speriamo, posso dirlo senza immaginare che qualcuno mi possa contraddire, speriamo un po' tutti che questo liaison, questo amore che sembrava impossibile nascesse, perché comunque di Carnevali, ragazzi, parliamo da tanto, non è la prima volta che ci si immagina, si spera che possa diventare appunto un membro del mondo bianconero, l'ex Sassuolo. Era forse l'unico, il solo verso cui venivano fatti complimenti, si voleva in qualche modo sperare e pensare che prima o poi sarebbe accaduto. È accaduto nel momento più particolare, nel senso che l'idea di tutti era decisamente diversa, perché cosa doveva succedere? Si doveva andare avanti in teoria con Comolli, perché sembrava che la pace fosse stata fatta. Poi magari qualcuno ci verrà a raccontare effettivamente le cose come sono andate, se i colloqui con Carnevali sono iniziati proprio soltanto nelle prime settimane di giugno, o se invece era tutto già imbastito in qualche modo, perché dopo la partita con la Fiorentina sono iniziati malumori che già c'erano, ma si sono leggermente più concretizzati, si sono leggermente più radicati, e quindi era abbastanza inevitabile che si arrivasse a ciò. Auspicabile no, anche soltanto qualche mese fa. Anche se noi che abbiamo abbastanza il polso, no, dei vostri pensieri, non era così difficile percepire un po', no, appunto, il vostro volere, il non voler più vedere letteralmente il dirigente francese alla Juventus. Li ho elencati ieri, no? No, l'altro ieri, perché oggi è mercoledì. Li ho elencati l'altro ieri i vari passaggi che ci sono stati, no, tra la così tra il nel, in chiave dirigenziale che negli anni, però che appunto nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese, ma neanche nelle ultime due settimane e mezzo, con date proprio e annunci, fino ad arrivare proprio a l'annuncio del sollevamento proprio, no, dall'incarico, in questo caso di Comolli, del 12 giugno. Non me lo potrò mai dimenticare, perché sarà sempre impresso nella mia mente l'addio a uno dei dirigenti che forse è rimasto meno a questo punto, perché comunque giunto lì almeno due annetti li ha fatti di riff e di raffo, nonostante ci ricordiamo quanto sia stato comunque anche lì complicato cominciare post Napoli a Torino, però comunque un due annetti mezzi pieni li ha portati a casa. Ecco, come lì forse è stato uno di quelli meno duraturi, se stiamo proprio poi a guardare il recentissimo passato, il post Marotta, dai, facciamo così senza andare troppo in là. Ecco, ripeto, partendo, no, dall'origine del mio discorso, il mio augurio, e penso e spero che lo sia anche il vostro, è quello di immaginare un Andrea Carnevali presente a Torino per tutto il tempo che gli sarà dato, cioè nel senso ho il piacere, credo, di poter dire non rivedremo quanto capitato nell'ultimo anno con lui. Vuoi perché vorrebbe dire veramente che non è soltanto allora colpa di chi arriva a Torino, ma è colpa di qualcosa che si è davvero una sorta di mind flayer che si è inserito nel mondo Juve e che rovina praticamente tutto e tutti. Credo che sarebbe praticamente impossibile non parlare poi ad un certo punto di problema Juve, se anche Andrea Carnevali non dovesse riuscire, non dico in un'impresa, però quantomeno a riportare ad un buon livello questa squadra. Non c'è molto tempo, non c'è più molto tempo. Diciamo, l'unico grande problema che potrebbe avere è questo, è che la Juventus ha esaurito le possibilità di attesa. Non c'è più la Giovanni Carnevali, ho detto Andrea Carnevali, perché scusatemi, grazie, vedi che c'è ancora, grazie Yves dalla regia che mi dai, regia che non c'è in teoria qua a Roma, però grazie che mi dai una mano, comunicazione di servizio, se capita che ogni tanto magari aiutatemi in cuffia, no, se ogni tanto perdo qualche pezzo. Comunque, detto questo, se anche Giovanni Carnevali, che ho chiamato Andrea, non so perché, ma perché è anche, c'è qualcos'altro che mi porta alla mente questo nome, ovviamente, se non dovesse riuscire anche lui, caspita, qualche piccolo pensierino allora bisognerebbe iniziare a farlo, non soltanto sui singoli, ma anche sul mondo in generale. Cosa è successo in mondo Juventus, ovviamente, no? Cosa è successo nella mattinata? Più che nella mattinata, ovviamente, che cosa si legge un po' ovunque, c'è questa così, questa suggestione che ieri tra l'altro è stata portata alla luce da un nostro ascoltatore da Roma, mi ricordo, che ha, no, da Roma, scusatemi, quell'ascoltatore da Roma mi parlava di Osimhen, invece ha un altro, non mi ricordo quale esattamente, ha invece così tirato in ballo il discorso ancora una volta Momo Salah, che sappiamo tutti essere un giocatore più che interessante, più che di peso, cioè un giocatore con la G maiuscola, ecco, diciamo così, un giocatore che costa tanto, non perché devi pagarlo a un club, costa tanto perché lui fino a questo momento ha percepito uno stipendio non indifferente, un bel 12 milioni se non sbaglio l'anno, e quindi devi capire quanta voglia possa avere di tornare indietro, di più o meno tra una cosa e l'altra percepire la metà di quello che ha percepito fino adesso, visto che le opzioni essere ci sono e come, ma bisogna capire quanto possa valere a questo punto la voglia del giocatore stesso di rimanere ancora un anno, magari due, in Europa, cioè fare una cosa alla Modric, no? Come abbiamo più volte raccontato, perché la possibilità di guadagnare magari anche più di quello che ha guadagnato fino adesso nella sempre verde Arabia, c'è, la possibilità c'è. E come, Nicola Balice, ciao!
6: Ciao, ciao a tutti!
5: Tu lo racconti proprio questa mattina in maniera semplice, ma direi più che scorrevole. La Juventus su Salah ci ha fatto un pensiero, e come? E Salah pare, insomma, essere una grandissima tentazione. Di mezzo c'è anche il buonissimo rapporto con Spalletti e questo telefono del mister che pare essere molto caldo in quest'estate, più di quella dei procuratori.
6: Beh, diciamo che lui l'ha detto anche chiaramente, vuole essere coinvolto nella costruzione della squadra, e così è, così sarà sempre di più. Poi la questione sarà, appunto, abbiamo parlato di tentazione, in questo momento lui è concentrato sul mondiale, non ha realmente preso una decisione sul futuro. È ovvio che se ne fa una questione economica, deve solo scegliere quale club, quale maglia indossare in Arabia Saudita, perché lì si parla di una partita completamente diversa,
5: certo.
6: Un ingaggio che sfonderebbe, come per tutti i big in Arabia Saudita, i 100 milioni per un triennio. Però se fosse quella... Se fosse così convinto di farlo, l'avrebbe già deciso. Così non è, sta cercando di capire cosa possa ancora offrire per lui il mercato europeo, pensando soltanto a un mercato di primo piano, perché forse i soldi sono importanti, ma non sono proprio ancora tutto, soprattutto per chi comunque è riuscito a far fruttare dignitosamente, diciamo, la propria carriera.
5: Direi di sì.
6: In Europa, quindi stiamo a vedere. Quando la Juve sembrava un passo dalla Champions, contatti diretti, continui, approfonditi con le tre stelle, le tre bandiere che sembravano in uscita dal Liverpool, ci sono state. Di Alisson sappiamo, di Robertson sappiamo. E quello che poteva essere il più complicato, in realtà in questo momento è anche l'unico ancora possibile, molto molto molto molto,
5: cioè,
6: molto, molto molto molto difficile, esatto, sarà, però l'idea c'è ancora, è un'idea, vediamo che succede.
5: Scusami, ho una difficoltà non indifferente con la tosse.
6: Ascoltarmi.
5: No, ad ascoltarti assolutamente no, io che ogni tanto vorrei sprofondare. No, anche perché guardando proprio non il palmarès, perché quello è ricchissimo, però insomma l'excursus di Salah, lui alla fine fa, tornando indietro di un po' di anni, Chelsea, Fiorentina, Roma, Liverpool, cioè lui comunque potrebbe effettivamente aver voglia ancora di qualcosa ad alti livelli, perché non è quel giocatore che ha girato mille stadi li ha girati ma in trasferta, però insomma non è quel giocatore che ha giocato ormai già ovunque, dici vabbè sono con la pancia piena e appunto me ne vado a svernare in Arabia letteralmente.
6: La
5: sua carriera l'ha fatta, e come, però
6: che ha compiuto 34 anni proprio in questi giorni e che sta bene. non ha uno storico infortuni particolarmente preoccupante, sta bene.
7: È vero.
6: L'abbiamo visto anche l'altra sera al mondiale con una grande, un'ottima prestazione, è stato forse il migliore
7: avrebbe
6: in campo,
7: anche meritato di più l'Egitto, sì.
6: È forse stato il migliore in campo, uno dei migliori in campo in una delle partite più belle ed equilibrate di questa prima tornata al mondiale, è un giocatore vero, e poi abbiamo visto anche in questi anni nostro malgrado come chi arriva dalla Premier 9 volte su 10 o arriva in Italia e riesce a fare la differenza anche scalando le marce verso il basso.
7: Quel 10 che tu non hai citato potrebbe essere Douglas Luiz.
6: Sì,
7: ecco, 9 volte su 10, il 10 è Douglas Luiz, che non ha inciso neanche un po', nonostante arrivaste dalla Premier con uno storico infortuni pari allo zero, ma sia arrivato a Torino e abbia dato proprio il meglio di sé, ha dato il bianco a Torino, cioè possiamo dire così, sì, decisamente.
6: Chissà che magari non possa riprovarci, stiamo a vedere.
7: Ecco, immagini un... cosa? Sto tralasciando il discorso Salah, che l'abbiamo esaurito, anche perché davvero è uno di quei giocatori che, come hai giustamente ricordato tu, deciderà tutto probabilmente post mondiale. Ora io non credo che l'Egitto arrivi in finale, quindi auguro comunque di continuare il più possibile il percorso, però ecco, potrebbe essere qualcosa che alla fine si sbloccherà tra non tantissimo, quindi capiremo qualcosa di più avanti. Però ecco, pensando anche proprio al discorso Premier, al discorso giocatori di Premier, Douglas Luiz mi è venuto naturale nominare dopo la tua frase. Lui che destino ti immagini per lui a questo punto? Cioè, c'è uno Spalletti che potrebbe aver voglia di capire quanto da questo ragazzo si possa ancora tirar fuori?
6: Lui rimane in vendita, questo è sicuro. Dopodiché servono delle squadre interessate a prenderlo. In assenza di offerte rimane un asset da provare, quantomeno a valorizzare. Se dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua, quindi parliamo sempre di quella soglia per evitare la minusvalenza, la Juve la prenderà in considerazione, lui stesso farà così. Se queste offerte poi non dovessero arrivare, la Juve non può permettersi di lasciare in cantina un investimento di questo tipo. Bisogna vedere cosa dirà il mercato, anche perché a centrocampo Spalletti ha bisogno di rinforzi, in questo momento numericamente è un reparto intasatissimo, perché per 2-3 maglie, oltre all'alternativa ovviamente, si ritrova con i giocatori che aveva a disposizione quest'anno: McKennie, Locatelli, Thuram ha molto mercato, Cop Miners è anche lui in vendita, ma di offerte concrete non ce ne sono, Miretti andrà via, Azic andrà via in prestito, rientra Douglas Luiz, rientra Arthur,
7: Arthur anche. Quest'altra bella notizia.
6: Bisogna piazzarli, se non li piazzi te li tieni, c'è poco da fare.
7: Lui, Arthur, ha salutato il gremio dicendo: in diverse occasioni ho manifestato il desiderio di continuare a indossare questa maglia, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione che lo rendesse possibile. Per questo motivo in questo momento le nostre strade si separano. Non è un addio, dai.
6: Al gremio?
7: Dai, ce la faremo.
6: Sì, però no. La Juve non è che lo può regalare. Arthur è uno di quei giocatori, ormai va avanti da quanti anni? Prolungamenti per spalmare ammortamento, per provare ad abbassare le quote del prestito, tutto quanto. Poi
7: che bella trattativa quella per Arthur. Grazie.
6: Parliamo di 5 Juve fa. Livello dirigenziale.
7: Da quando è cominciato il declino, possiamo dire letteralmente, e lui è una delle prime operazioni che dovrebbe farci capire che la musica purtroppo stava cambiando. Purtroppo.
6: Sì, è stato l'anno, lui è arrivato l'estate del Covid, non è andata bene. Condizionato dagli infortuni, un rendimento
7: Ronaldo,
6: basso,
7: per carità, quindi possiamo ancora dire che è ancora qualcosa di positivo c'era in quella Juve, ma da lì in avanti, ecco, non ho più, ecco, possiamo, facciamo così,
6: ma
7: allora vediamo se sei d'accordo.
6: Non ci sono più stati gli scudetti. La Juve
7: non
6: ci
7: sono più stati
6: scudetto.
7: Gli scudetti. E soprattutto quella era stata una delle prime operazioni che sbagliata. Poi da lì quante operazioni positive ti ricordi?
6: Una Juve,
7: e quante
6: una Juve
7: sbagliate?
6: È una Juve che ha sbagliato tanto, che è ripartita troppe volte da zero e ogni volta, se un anno sì, un anno no, cambi tutta la squadra di comando, poi di conseguenza finché non ti va bene, poi ti porti sempre appresso anche gli errori delle gestioni precedenti. È una situazione complicata, molto complicata.
7: E anche il buon Carnevali adesso ha da gestire situazioni che lui magari non, in cui non si sarebbe mai messo nella passata stagione, ma che invece ora sono diventate affar suo e deve a tutti i costi gestire. Qual è secondo te, quale sarà la prima operazione da lui portata a termine, in entrata, in uscita?
6: Bisogna riuscire a vendere entro il 30 di giugno. Adesso la prima ha schiacciato lui il tasto invio per il riscatto di Boga, anche quella è un'operazione ovviamente apparecchiata dalla gestione precedente, però intanto è stato confermato Boga. E poi bisogna vendere, che sia Miretti, che sia Cambiaso, che sia
7: Turam,
6: Rico Gonzalez,
7: tanto si parla oggi.
6: Per Turam, io credo che i tempi siano un po' più lunghi perché

0: per cui sarà un'estate veramente intensa.
1: E tra l'altro è ufficiale, Bernardo Silva è un nuovo giocatore del Real Madrid.
0: Sì, la
1: Fino
0: campagna,
1: al reso ufficiale.
0: la campagna di Florentino Perez si sta sviluppando molto a immagine e somiglianza di Mourinho. È stato questo il primo passo per vincere le elezioni, al Real, mai realmente in discussione. Ha preso Konaté, ha preso Dumfries, ha preso Cucurella, ha preso Bernardo Silva. Poi anche lui dovrà decidere come gestire tanti esuberi. La Juve è molto attenta sui giocatori in uscita dal Real. Sappiamo di Brahim Diaz, ha fatto riflessione, ha portato avanti riflessioni molto approfondite anche per Gonzalo Garcia. Tanti giocatori che poi dovranno partire dal Real potrebbero fare al caso della Juve. Bernardo Silva è stato un obiettivo concreto, è stato trattato, aveva dato un'apertura importante, poi senza Champions la partita è finita e comunque anche con la Champions probabilmente alla chiamata del Real Madrid
1: Non
0: non
1: avrebbe
0: avrebbe
1: detto di
0: detto di
1: no?
0: no, così come dopo l'arrivo di Mourinho è stata sbaragliata la concorrenza, Barcellona e Atletico Madrid avevano messo sul piatto dei contratti molto importanti, ma poi Real più Mourinho hanno creato la combo perfetta per convincere Bernardo Silva, per cui può essere anche tolto dalla categoria dei rimpianti. La Juve c'era, ma probabilmente questa partita non l'avrebbe vinta comunque.
1: Senti, questo interesse vario che si legge da parte di tante squadre, ti chiedo ancora questo, poi ti saluto e ti ringrazio nei confronti di Andrea Cambiaso, squadre importanti, il Chelsea, il Manchester City, c'era stato, il Barcellona, insomma, sono tante davvero le squadre di alta classifica in giro per l'Europa che si interessano ad un giocatore che forse la Juventus non è mai stato capito? Forse il tifoso della Juventus non lo ha mai apprezzato perché?
0: No, mai non credo, nel senso che da quando è arrivato per almeno un anno e mezzo, ha tenuto un rendimento alto anche in una Juve che non incantava. E poi la sensazione è che non si sia mai ripreso realmente dall'infortunio che subito a metà della scorsa stagione ha fatto saltare un po' tutti gli equilibri e poi si è ritrovato sempre in una Juve in difficoltà. In difficoltà lui, in una squadra in difficoltà. Non è più tornato ai livelli precedenti. Probabilmente è uno di quei giocatori che avrebbe bisogno di cambiare, di ritrovarsi in un assetto diverso, più funzionante, che gli possa permettere di far valere di nuovo le sue qualità. Anche l'Inter è molto molto attenta sulla sua situazione.
1: E lì sarebbe l'ennesimo smacco, no? Magari vederlo andare all'Inter, come tu adesso hai detto, o in un altro grande club. E vederlo esplodere, cioè lì davvero ti rendi conto che allora quello che non andava non era lui, ma era tutto quello che c'era attorno a lui.
0: Però c'è anche da dire che la Juve non può pensare di fare cassa soltanto con gli esuberi o con i giocatori che ha tirato fuori.
1: No,
0: Qualche
1: no, certo.
0: titolarissimo deve vendere e deve vedere anche chi ha mercato. Di fronte alla giusta offerta, in questo momento la Juve non credo che sia più in grado di dire no a una squadra piuttosto che un'altra, anche perché a oggi la Juve è una squadra lontana, distante anni luce dall'Inter, come era l'Inter dalla Juve che vinceva i 9 scudetti. Non si poteva definire una reale competitor, quella era una squadra che a fatica poteva lottare per la Champions e per diversi anni non c'è entrata. Così è la Juve sono 6 stagioni che oscilla
1: Arranca.
0: tra il terzo e il quarto posto, è rimasta aggrappata a quella zona per 5 anni e alla fine è scivolata. Prima o poi doveva capitare senza un salto di
1: Certo,
0: qualità.
1: anzi,
0: E
1: posso dirti giusto così.
0: quindi quando tu sei così distante dall'Inter, puoi anche permetterti di ricreare una nuova sinergia di mercato per il bene di entrambi.

0: entrambi. Quando poi la Juve sarà di nuovo pronta per mettersi al fianco dell'Inter nella lotta a scudetto, a quel punto anche nuovi ragionamenti su come non avvantaggiare l'avversario andranno fatti. Dopodiché bisogna vedere. Di fronte al giusto prezzo sono praticamente tutti cedibili. Se quei soldi te li mette l'Inter, a questo punto pensi con l'Inter. Anche perché poi c'è pure l'altro versante. Sbloccare questo canale può permettere alla Juve magari di arrivare a quei giocatori che in uscita dall'Inter possono invece diventare molto importanti in uno scacchiere come quello bianconero.
1: E guarda un po' sul finale di collegamento che cosa ci tira fuori Nicola Balice. Grazie, buon lavoro!
0: Ciao, a presto.
1: Grazie al collega della stampa che ci ha lasciato con questa così. Chissà che non si possa ricreare una sinergia, ma io non so se voi la sinergia la vorreste con l'Inter. Già mai, ecco, no? Mi viene da dire, quantomeno la possibilità che ci si avvicini in un modo o nell'altro e si colmi quindi il gap enorme che purtroppo si è creato in questi 6 anni, come ha giustamente ricordato Valice, di assenza oltre che di scudetto, di lotta proprio, perché abbiamo detto appunto è stata una Juventus purtroppo che negli ultimi anni ha sempre e soltanto vacillato tra appunto terzo, quarto posto. L'unico anno in cui poteva essere seconda è l'anno in cui l'hanno ri relegata a quasi a metà classifica per non rivanghiamo il passato. A tra poco, ragazzi.
2: RBN Caffè. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e mondiali in primo piano. Il 16 giugno 2006 il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi all'esordio del mondiale americano ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol, una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo, il primo sigillo al 17° del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con 2 gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jack. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia, che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21, le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara a 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony, nella prima giornata degli europei assoluti, il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei 16esimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: RBN Caffè.
8: Cioè, leggendo un messaggio di Stefania che è stata chiamata in diretta, non lo sapevo, forse nell'ora precedente. Ci vuole Camavinga, dice sempre la stessa Stefania. Un altro messaggio, questa è la chat di Twitch: creare una colonna italiana dalla difesa all'attacco, la Juve ha sempre vinto così. Createmi allora una formazione pressoché italiana. Dalla porta all'attacco, ovviamente non tutti, perché sennò voglio dire, però un bel gruppo italiano. Allora, in porta in teoria guardiamo la formazione di quest'anno. In porta in teoria ce l'avevi Di Gregorio, italiano, non proprio il massimo che come giocatore, come abbiamo visto purtroppo. In difesa in teoria avresti solo Gatti, per carità, parlo appunto della formazione della rosa della stagione conclusa da qualche settimana, quasi un mese ormai. Quindi hai Gatti. Poi avresti avuto anche Cambiaso, ovviamente, quindi parliamo già un po'. Centrocampo, Miretti e Locatelli ci sono. In attacco effettivamente no, perché poi nella zona avanzata avevi Vlahovic, avevi Milik, avevi Ildiz, avevi Conceição, avevi Zegrova. Openda devo nominarlo, vabbè, lo nomino. Quindi effettivamente la parte avanzata era quella con qualche difficoltà in più per quanto riguarda il discorso italiani. Però, visto che l'idea arriva letteralmente da voi, creare una colonna italiana dalla difesa all'attacco, la Juve ha sempre vinto così, ci buttiamo in mezzo Frattesi nella zona attacco? Lui, nonostante quel che si dica, è italiano. Ci buttiamo in mezzo Berardi? visto che anche di Berardi abbiamo parlato proprio ieri e l'altro ieri anche in maniera insistente, perché sono questi i nomi che vengono buttati in pasto, no? al pubblico, grazie alle notizie che si leggono in giro per il web e non solo. Vicario in porta al posto di Di Gregorio? È meglio Vicario di Di Gregorio? Forse sì, ma anche forse no. Io credo che dopo quello che è accaduto quest'anno Di Gregorio non abbia più grosso margine di permanenza. Gli auguro di avere ancora ampio margine di miglioramento, ovviamente, ma per quanto riguarda la permanenza non so, proprio perché dovrebbe o risultare in qualche modo rivitalizzato dal nuovo corso, dalla nuova dirigenza, che non so quanto possa interessare a un giocatore, però insomma non so neanche quanto sia possibile, visto che in questo periodo non si è fatto altro che parlare di portieri, da Allison, da Dibu Martinez, ora il discorso che ogni tanto viene buttato in ballo anche di Vicario. Quindi ecco, difficile pensare di riprendere a lavorare dopo tutto quello che si è detto. Insomma, c'è anche da valutare questo di aspetto, proprio perché il lavoro anche del portiere non è dei più semplici. Se sbagli è veramente, cioè rischi veramente di rovinare tanto, e l'attenzione su di te credo che sia estremamente diversa rispetto all'attenzione che si può dare a qualunque altro giocatore in qualunque altro reparto. Che succede? No, non vi preoccupate ragazzi, Francesco. Sono un attimino costipata soltanto, non vi preoccupate, va tutto bene, e cerco di, parlando da sola, è molto difficile parlare da sola quando hai questa situazione tra qua e qua, è un po' complicatino, però ce la facciamo. Eppure anche una Juve così scarsa, con un arbitro normale, dice Paolo D'Ancona, avrebbe vinto contro gli invincibili di Milano, che in quel momento erano in bambola e le perdevano tutte anche in Champions. Forse parli di questa stagione, certo, ma infatti guarda, io l'ho sempre detto quest'anno, ragazzi, l'Inter ha vinto lo scudetto grazie alla assenza letteralmente da parte di qualunque altra squadra, perché non si può dire che l'Inter ha vinto per merito, cioè perché ha asfaltato la stagione. Ma quando mai ha asfaltato la stagione l'Inter, che davvero deve ringraziare l'inesistenza purtroppo della Juventus, deve ringraziare gli errori continui del Milan, deve ringraziare gli ostacoli non superati, ma in cui è andato letteralmente a sbattere il Napoli da solo. Quindi ecco, mai detto che l'Inter ha vinto meritatamente il campionato quest'anno. L'ha vinto perché gliel'hanno fatto vincere, non gli arbitri, se volete proprio, le altre squadre che avrebbero dovuto invece un attimino darsi da fare per cercare di togliere il monopolio da quella zona. Ascoltiamo qualcosa.
9: Ciao Giulio, Alessandro da Porto Recanati. Una riflessione: sono cambiati i dirigenti in questi anni, così, come se fosse aria. E l'unica costante sono praticamente i giocatori, un gruppo, diciamo, chiamiamolo storico, dei giocatori che sono rimasti. Uh-huh. Per me il problema della Juve sono determinati giocatori che non so, agiscono da prime donne pur non essendolo, perché non abbiamo nessuna prima donna. Cioè, potersi definire tale. Per me il problema è nei giocatori. Io spero che Carnevali riesca a entrare dentro allo spogliatoio e capire chi sono, sì, le mele marce, e farle fuori a prescindere da chi sia. Ecco, questo è il mio augurio. E l'ultima cosa, spero che inizi a vendere qualcuno, soprattutto uno di questi qui, uno o più di questi qui. Grazie e buona giornata.
8: speri bene, nel senso è importante che Carnevali abbia intanto la possibilità di lavorare in totale autonomia, ma su quello, ragazzi, non credo che ci sia da pensare accada al contrario. È importante però che, come hai detto giustamente tu, abbia la possibilità di insomma di capire bene, tastare bene anche un po' chi già c'è, perché è facile poi, come abbiamo detto anche più volte, pentirsi di qualche scelta magari fatta in maniera avventata, qualche giocatore magari mandato via perché non aveva convinto più di tanto, e poi magari ricredersi, no? Guardandolo altrove. Io l'ho detto proprio parlando di Andrea Cambiaso prima col collega Balice, la paura più grande che si può avere è guardare un tuo ex giocatore che non è che non abbia convinto, ma che abbia così un po' disatteso le aspettative che c'erano nei suoi confronti, guardarlo poi esplodere o comunque migliorare da altrove. È ancora più brutto se questo dovesse accadere in chiave, guardandolo magari migliorare poi in una squadra come potrebbe essere l'Inter, visto che anche prima abbiamo ricordato come l'interesse nei suoi confronti ci continui ad essere. L'Inter che guarda così da lontano un po' che cosa possono pensare di fare anche le altre squadre, e quindi quello poi diventa quasi deleterio, no? E proprio per questo motivo credo che Carnevali avrà, oltre che un lavoro molto complicato da fare, credo che dovrà essere lasciato in piena totale libertà nel tastare davvero un po' come il terreno. Detto che ovviamente poi ci sono alcune necessità economiche che ti porteranno obbligatoriamente a privarti di qualcuno in particolare. L'abbiamo sentito dire da Comolli prima che venisse sollevato dall'incarico. L'assenza della Champions purtroppo obbligherà la Juventus a cedere non soltanto un giocatore che era già previsto, ma probabilmente due. Questo è vocale.
10: Buongiorno, non sono d'accordo quando si dice che questa Juve è uguale all'Inter che non vinceva, quando la Juve vinceva 9 scudetti di fila, perché alla Juventus le hanno fatte di tutti i colori, e invece all'Inter l'hanno agevolata. C'è una squadra che doveva fallire e tutto il resto, cioè, io non posso sentire che questa Juve è come quell'Inter là. No, non si può sentire questo. Io spero solo che trovino giocatori che, nonostante tutto, la Juve giochi 12 contro 11, riesca a fare 5 gol a partita, perché così si ammutolisce tutto. Però non paragoniamo la paglia con la lana. Ciao da Luciano.
8: Non paragoniamo la paglia con la lana. Mi è piaciuta questa chiosa. Sempre tramite Twitch, Ottolini e Carnevali conoscono il mercato italiano, ci vogliono giovani di prospettiva, e Cambiaso va tenuto e magari fatto giocare un po' più avanti. Comunque abbiamo Locatelli. Lui è un buon giocatore, ma deve essere aiutato da due mediani forti. Hanno venduto Fagioli per uno come Commeiners, è vero. Commeiners lo voleva a tutti gli effetti, anzi a tutti gli effetti, lo voleva il buon Thiago Motta, lo voleva il buon Cristiano Giuntoli. Questo è sicuramente la spina più difficile da togliere dal piede di Giovanni Carnevali. Purtroppo lo diciamo, ci sono allora un sacco di cose da leggere, c'è ancora qualcosa da ascoltare, chiedo in regia, così scrivo all'ospite, visto che non ce la possiamo fare, poi sono io che non ce la faccio, qua non ce la fa nessuno.
11: Ma Giulia, sinceramente la colonia italiana, come lascia il tempo che trova, non avete dei giocatori forti, poi della colonia italiana ne posso fare anche a meno. non è detto per quello che succedeva nel passato, dove il nostro campionato era attrattivo e i campioni venivano, e oggi valga lo stesso. Oggi siamo l'ultimo campionato, siamo dietro, forse pari ai turchi, forse, anzi, come potere economico anche di meno.
12: Anche di meno. La trattativa per Carnevali, ci chiede Cesare da Milano, l'ha gestita con Molli? No, ragazzi, direi proprio di no. E solo dopo ha scoperto che... Mi vedo bloccata, regia, tutto a posto? Ah, ok, no, che mi vedevo nel... Mi vedo bloccata nel... E anche... Nello schermo. Ah, ok, grazie, perché sapete com'è. E solo dopo ha scoperto che non era un giocatore ma il suo sostituto. Questa è meravigliosa. Cesare da Milano, meravigliosa. Poi ovviamente mi avete ricordato, sì, tanti, che il mio lapsus. Andrea Carnevali era l'ex marito di Paola Perego, eccomi, mi rivedo. L'ex marito di Paola Perego, nonché dirigente all'Udinese. Ora non so dove sia finito, ammetto, però insomma avete ragione. La rovina sono i giocatori che non sono da DNA Juve, ci dice Piero da Palermo. Pasquale mi si congratula per la mia bella tutina blu, grazie. Eppure anche una Juve, ecco, questo qua me l'avete, l'abbiamo già letto prima. Francesco, che dice che mi vuole bene, ma appunto non sono in forma oggi. Mi sto impappinando parecchio, cosa succede? Niente, ragazzi, succede appunto che ho questa voce un po' malandrina che mi dà fastidio oggi. Per fare un blocco di italiani bisogna partire dalle giovanili per poi arrivare in prima squadra, ci scrive Gianni da Fermo, concludendo forza Juve. Dalle giovanili, e hai perfettamente ragione, bisogna allargarsi, però come discorso qua stiamo cercando di mantenere un po' un'organizzazione soltanto dedicata ad un settore, ad una squadra. Se devo anche pensare al discorso giovanili è difficile, diventa veramente veramente tosta. Poi Piero da Palermo, consigli per gli acquisti, carne secchi, Udogi, Bremer, Leoni. Ma Leoni, ragazzi, arriva da un infortunio pazzesco, cioè io ho sentito parlare spesso di Leoni nel corso di questi giorni, ma era un giocatore che era molto forte, importante la scelta di andare in Premier nonostante una giovanissima età, ma c'è stato anche dietro un discorso probabilmente di vogliamo provare questa nuova esperienza. Non la paragono al discorso Reteghi, che quello è stato folle, ve l'ho già detto più volte, però insomma è abbastanza improvvida come trattativa quella legata a lui, nonostante sia stato un giocatore pazzesco, finché appunto non ha subito un infortunio gravissimo anche lui, che difficilmente lo farà tornare già nella prossima stagione a degli alti livelli. Poi Kalulu, Lobotka, Frattesi, Nunez, Ildiz, Conceição. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sì, un 11 titolare che però vede inseriti diversi giocatori che sono anche abbastanza appunto impensabili, tipo uno su tutti, carne secchi, perché va bene che adesso c'è Carnevali che magari ha buoni rapporti con tutti e che non litiga con nessuno, speriamo. Ma la vedo veramente impossibile la partenza di carne secchi, non soltanto dall'Atalanta, ma proprio anche verso la Juventus. Cioè, piuttosto, guarda, te lo mandano a giocare in Argentina, ma non alla Juve adesso. E soprattutto ritorniamo sempre col discorso famoso dei giocatori dell'Atalanta, di cui voi non vi fidate. Non sono pienamente d'accordo sul fatto che l'Inter abbia vinto lo scudetto perché non aveva le avversarie. Fino al ritorno del derby di Milano, il Milan era lì a pochi punti, però poi cosa è successo? Fino al ritorno del derby di Milano, il Milan era lì a pochi punti, il Napoli ha avuto tanti infortuni, ma la cosa che fa ragionare molto è che l'Inter ha vinto lo scudetto vincendo con le piccole, quello che non hanno fatto proprio Napoli, Juve, Milan. Francesco da Ischia, hai perfettamente ragione, perché l'abbiamo detto non so quante volte nel corso della stagione, che l'Inter ha vinto lo scudetto oltre, e questo lo continuo a ripetere perché ci sono state squadre che si sono sabotate, una su tutte il Napoli, seconda il Milan, terza la Juventus, non ci metto in ballo la Roma perché non credo che abbia mai avuto possibilità reali di arrivare così in alto, anche se complimenti per quello che è stato fatto da gennaio in avanti, in particolare intelligentissimo come sempre, abbiamo ricordato più e più volte il discorso Malen. Però l'Inter ha vinto contro, anzi l'Inter se avesse dovuto vincere lo scudetto basandosi sugli scontri con le big non l'avrebbe vinto, anche se ha vinto quella maledetta partita con la Juventus il giorno di San Valentino, però poi le altre le ha praticamente sempre perse, quindi questo che sia di insegnamento. Lo scudetto si vince anche perché si riesce a vincere contro le piccole, e questo è quello che alla Juventus è sempre riuscito fino al 2020, praticamente dal 2021 in avanti, quindi sono 5 anni che la Juventus è proprio con le piccole che arranca. Ci siamo ritrovati qui a dirlo non so quante volte, la Juventus da quando ha iniziato a non riuscire più appunto a sovrastare contro squadre, sulle squadre contro cui mai aveva avuto problemi, ha iniziato a crollare. Che sia di insegnamento, possiamo dirlo? Ok. La mia proposta per la futura Juventus, modulo 4-3-3, ci dice Francesco dalla Svizzera, portieri Daffara, caspita, Daffara addirittura, subito, Caiodè, poi Leoni, ragazzi, Leoni, piano con Leoni, Comuzzo, Bartesaghi, Lipani, Pisilli, Libera, ragazzi, ma non, cioè, io sono contenta che tu mi proponga qualcosa di così innovativo. Beh, è futura, molto futura, molto futura, molto, molto, molto. Alessio da Bollate, si parla che in questi giorni, si parla in questi ultimi giorni di Berardi, viene accostato continuamente alla Juve come ogni anno, ulteriormente quest'anno data la presenza di Carnevali. Io però ho sensazione, penso che il nome o uno dei nomi di italiani che sento poco fare e cui potrebbe essere accostato alla Juventus è Zaniolo, che secondo me potrebbe essere uno dei più papabili per vestire la maglia bianconera. Ho questa netta sensazione, noi ce la portiamo a casa. Daniele da Roma che dice invece io terrei d'occhio Comuzzo della Fiorentina, che difende in posta. Comuzzo, non dimentichiamoci che è stato più che attenzionato già l'anno scorso dalla Juventus, ma la Fiorentina non ne voleva sapere, anzi, aveva tirato in ballo cifre che non stavano né in cielo né in terra. Siamo in ritardo, ma sono arrivati un po' di vocali sul finale, ne ascoltiamo ancora uno, dai, poi chiudiamo.
13: Ciao Giulia, sono Stefano da Roma, mi collego solo adesso alla radio. Volevo dirti, la colonia italiana che già è esistente nella Juve, e è quella colonia che da lunga data che è la Juve, da quando siamo diventati una squadra modesta, c'è questa colonia italiana che a parere mio, visto e considerata che si è preso il lusso di poter fare il bello e il cattivo tempo, mm-hmm. facendo esonerare allenatori, chiedendone e poi facendole esonerare e pretendendo anche di scegliere quello che subentrava ad esempio a Tudor, io penso che la colonia italiana che c'è al momento debba andare tutta via, e spero che Carnevali riesca a farlo quantomeno per più pedine possibili. Buona giornata, buon lavoro.
12: Vedete come cambiano i pensieri, basta spostarsi leggermente, no? Da un tifoso all'altro. Noi ci spostiamo invece verso l'uscita adesso, perché sono le 12.01 quasi e 02. Vi ringrazio ragazzi, nonostante le varie defiance, di essere rimasti con noi in quest'ora. Ci risentiamo domani dalle 11 alle 12. La linea Cose di Calcio. Ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Si è spento 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
14: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
15: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica, lascia passare di quel periodo elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
14: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
15: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
14: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate e destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
15: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
16: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
16: È l'unica che conta.
17: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Sei stato abituato al meglio.
19: Ad essere un vincente.
16: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
18: Mercoledì 17 giugno, buona giornata, questo è il sommario di Cose di Calcio. Il Real bussa all'Inter per bastoni, l'Inter alla Juve per Bremer. Stop agli algoritmi, costati una follia per i software e spazio agli osservatori. 10 milioni per Arthur sono troppi, ecco la prima grana per Carnevali. Intanto l'Atletico si tiene basso per Nico Gonzalez. Questo e altro in questa puntata. Buona giornata, ben trovati dagli studi di Torino, maglia rinnovata, lavata, pulita, rinfrescata di Radio Bianconera, perché da oggi si tifa Juventus senza se e senza ma. Non che ieri avessimo tifato qualche altra squadra, però abbiamo inquadrato, abbiamo fotografato, abbiamo sviluppato tutti i negativi di questo periodo, i negativi come fotografie naturalmente, e adesso abbiamo già un chiaro prospetto e da qui dovremo accettare quelle che sono le condizioni per tornare competitivi, per tornare vincenti nel più breve tempo possibile. Ho analizzato un po' i temi della giornata. Intanto buona giornata a voi, buona giornata al nostro tecnico in collegamento da Roma, che tiene sotto controllo le due regie, Roma e Torino, per dirvi come ci stiamo espandendo. Buona giornata anche a chi ci sta seguendo sul canale 4637. Sky in questo momento mi conferma che Bernardo Silva è un giocatore del Real Madrid. Tanto per essere chiari, puoi fare i tentativi che vuoi, ma se non hai la Champions dei giocatori non proprio a fine carriera, anche se in là con l'età, preferiscono, se hanno altre proposte, andare da altre parti. Questo è quanto. Ieri, prima giornata di visita per Carnevali a Vinovo, stiamo vedendo anche qui delle immagini che sono girate, me l'ha confermato anche il buon Yves, che abita da quelle parti, ha visto un movimento anomalo, c'erano in campo le formazioni giovanili e si è presentato anche Carnevali. Ecco, queste scene le abbiamo viste forse troppo in ritardo l'anno scorso, queste scene si evitavano perché c'era da stare davanti al software, è un po' come dire ai ragazzi, smettila col cellulare in mano, prima o poi ve ne accorgerete ragazzi, che avevano ragione quelli un po' più boomer, quelli vecchi, che il troppo storpia. Una volta c'erano i giornaletti, quelli anche zozzi, quelli che tutti voi avete guardato, maschietti e femminucce, zozzi nel senso i racconti, le scene d'amore, d'affetto, caramba che sorpresa di qua e di là, senza volerci addentrare in altri temi pericolosi e piccanti. E avevamo capito che poi la sostanza era incontrare le persone, guardare le partite e non, come sto facendo anch'io, un po' annoiato dal Mondiale senza Italia, guardo, arrivo al primo tempo, vedo Deschamps 0-0, dico vabbè, qui si rischia anche la carambola dopo la fortuna del primo tempo. E invece, come vedete, abbiamo annotato poi la vittoria della Francia. Allora, intanto, buona giornata a voi. Mi permettete di scrivere direttamente, di rispondere ad un ospite e di avvertire la regia di Roma. Eccolo qui, di nuovo tutto ripristinato. Benissimo, un saluto anche agli amici di Twitch su Radio Bianconera che parlano di Arthur torna alla Juve. Fermi tutti, se chiedi 10 milioni per Arthur te lo rimandano e ti mettono anche le spese di spedizione a tuo carico. Diciamo che l'algoritmo ti dice 10 milioni, diciamo che sto algoritmo è meglio che lo buttiamo. Mi sto informando su quanto è costato applicare, comprare software, le password, gli aggiornamenti, eccetera, eccetera. Forse ci usciva un giocatore. Qui, tanto per dire che se diamo in mano le chiavi del motore, della macchina, a gente che arriva da un altro pianeta, ne paghiamo le conseguenze. Ma attenzione che non è colpa tutta di Comolli, è anche di chi gli ha dato quelle deleghe lì. Chiaro, qui già ragioniamo e dobbiamo accettare di più, non perché piace a me di più Carnevali rispetto a Comolli, perché ho capito la tipologia del professionista, quello che è andato via, e intuivo, anche solo in una stretta di mano, in un sorriso, nel guardare negli occhi, ragionare di calcio, nell'altro che è appena arrivato. Però attenzione, ve lo dico, tra poco, quando si faranno i nomi, faccio un esempio, ne parlavo prima con dei colleghi in redazione, faccio l'esempio, chi riusciremo a comprare? Torna Dragusin, siete felici? Meglio che niente, meglio che quello, meglio che quell'altro. Secondo me sì. Errore in passato, anche lì chi ha dato le deleghe ha sbagliato. C'erano dei giocatori che si potevano tenere benissimo. Si voleva far cassa, non c'erano soldi, non c'era trippa per Gatti. Gatti con la G minuscola. E quindi si vendeva, destra manca. Fermi. Perché sembra che stiamo commettendo, se di errore si tratta, lo stesso errore. Perché? Perché ci sono quelli bocciati dall'allenatore, ci sono quelli che hanno un mercato, ne devi comprare 6 o 7, ne devi vendere 6 o 7. Ma secondo voi, 340-542-5324, tra qualche giorno darò in diretta il numero di telefono di Giorgio, il nostro tecnico, che ho sempre lì per qualsiasi necessità. Dico... ci usciva, hanno venduto Fagioli e Ken per Nico, ci usciva anche lo stadietto per Women e Next Gen, vero, qualcuno devi vendere, qualcuno devi vendere, magari puoi evitare di comprare qualcos'altro, che te lo dica il buon senso, che te lo dica l'algoritmo, che è costato una pazzia, mi dicono, ma nessuno si vuole sbilanciare su quanto, perché forse ci saranno delle rate anche per il prossimo anno, per 3-5 anni di mantenimento della gestione software di quel programma, di tutti i dati che hai già messo, perché più ne hai comprati all'inizio e più hai pagato o dovrai pagare, ma cercherò di indagare meglio. Detto questo, quando andremo a vendere tanto, costretti un po' per necessità, per fare un certo tipo di mercato, quando andrai a comprare, l'errore che non commetterà Carnevali, ci metto la mano sul fuoco, la vostra, non la mia, e quando andrai a comprare a prezzi più bassi, ma giocatori anche, a mio avviso, con un rischio pari, al massimo pari, a quelli del passato. Cioè, io Nico Gonzalez non l'avrei preso dalla Fiorentina, detto molto chiaramente. Io con la Fiorentina comincerei a fare meno affari, perché ne abbiamo fatti troppi negli ultimi anni e non ho mai capito bene il motivo, fin troppi. Quello che era l'Atalanta una volta per noi era diventata la Fiorentina, sembrava quasi che dessimo la sovvenzione alla Fiorentina. Detto questo, quando andremo a comprare un giocatore qualsiasi che ci dirà Carnevali che è bravissimo perché l'è andato a vedere lui, ci dovremmo fidare. Ho messo anche la maglietta che ho lavato e ho stirato, pulita per l'estate, bene. Ma se poi è un nome che non ci convince, se è un nome che non conosciamo, parliamo di italiani, perché vogliamo renderla anche un po' più italiana, io smetterei di dire un po' più italiana, un po' più esperta, un po' più qualcosa che serve, che possa essere utile subito, perché non continuo a non sentire parlare di giocatori che già abbiamo nella Next Gen. Chiaro, non sono prontissimi, ma come? Alcuni giocano ai mondiali, hanno 18 anni. Dove avranno giocato? Dove avranno giocato? Dove dovranno farsi l'esperienza? Convinciamo il nostro allenatore a pensarla anche diversamente. Non aggiungere uno per volta, non devono diventare 4 titolari, ma devono stare in pianta stabile lì e risparmio già e faccio le liste UEFA. 1, 2. Quando questi giocatori, mettiamo 5 anni fa, prendo Muaremovic, chi lo conosceva? Adesso sembra che senza Muaremovic non possiamo fare a meno di lui. Perché? Perché stiamo cedendo Cambiaso, piace in Inghilterra, c'è l'interesse su Thuram che non vuole andare in Arabia Saudita. penso che il padre abbia una grossa incidenza su di lui, come per dire: se vuoi ancora giocare a calcio e non farti dimenticare, vattene in Inghilterra, torna in Francia piuttosto, ok? Poi c'è qualche operazione che devi fare, perché se vogliono Bremer all'Inter, come lo volevano quando gliel'abbiamo soffiato, ben venga che guadagnino 70 milioni per Bastoni e ce ne diano 50, perché quelle sono le proporzioni. 56, la clausola rescissoria non te la pagheranno tutta, perché risparmi anche solo poco, ma qualcosa, e gli avanza ancora 20 per andarsi a prendere Palestra. Vedete come si fa il mercato? Quindi rinunciano a Bastoni, io posso rinunciare a Bremer, sicuro. In più, bocciato Cambiaso, l'abbiamo capito, l'hanno bocciato un po' tutti, ma l'aveva già bocciato al Bologna anche Thiago Motta, detto molto francamente. Poi se l'è trovato di ritorno dal prestito al Genoa e ha provato a fargli fare lo spazzino a zigzag nel centrocampo e nella difesa di bianconera. Cosa voglio dire? Ci sono tante operazioni, qualcuna la sbaglieremo, qualcuna non si adatterà facilmente, ma il rischio rimane elevato di rimanere una squadra da quarto, quinto posto, perché le altre che hanno fatto meglio stanno cercando di fare meglio per l'anno prossimo. È inevitabile che possa sbagliare anche Carnevali, ve lo dico prima perché vi conosco e perché quei nomi non aggiungeranno niente subito per migliorare la squadra, se non sei già una squadra forte. Perché se l'Inter mi perde Bastoni e mi mette Bremer, se l'Inter mi perde qualche altro esterno e mi aggiunge Palestra, innesta un giovane interessante in una squadra già piena di contenuto. Qualcuno dirà anche piena di favori arbitrali, verissimo, avete ragione su questo argomento. Attenzione che poi la ruota gira e ve lo verranno a ripetere anche a voi, bisogna difendersi meglio nel 2006 e nel 2026, 25 l'ultimo anno passato. Detto questo, il lavoro di Carnevali va appoggiato, rispettato, valorizzato. Ricordatevi che stiamo ripartendo nuovamente da zero. Cosa ne pensate? Prima domanda, 340-5425-324. Abbiamo 10 minuti intanto per ragionare con voi, anche nel prossimo blocco, poi andremo da Massimo Pavan, redazione di Tutto Juve, e finiremo, preparatevi, andate a pranzo, fatevi la doccia, preparatevi per il lavoro o per andare al mare, perché in chiusura di puntata avremo anche appuntamento estivo, la novità un po' di cose di calcio. Il martedì abbiamo Enzo Marangio, il mercoledì abbiamo Alessandro Santarelli. Smazziamo il nostro mazzo di carte bianco-nero e dibattiamo con le vostre domande, con i miei tentativi di farli arrabbiare e di bisticciare in diretta con loro. Non è vero, perché sono due professionisti che non cadono nella trappola, ma ragioneremo tra Torino e Roma su quelle che sono le prospettive, sono le novità, sono le certezze. Prima domanda ve l'ho fatta, intanto la seconda è: leggo stamattina del sogno, perché ho messo le tabelle, io le continuo a aggiornare un po' in base a quello che so, in base a quello che scrivono, in base a quello che mi fa sorridere, in base a quello che qualcuno di voi copia e incolla subito sul proprio profilo. Non guardo molto, quindi sto scherzando. Allora, ci sono degli obiettivi concreti. Voi li avete capiti quali sono? Sì, sì. Poi possono sfumare. Attenzione, ma se sfumassero tanti obiettivi? Spalletti, il 30 giugno, che cosa gli andiamo a dire? Sulle cessioni o sugli acquisti, su quello che abbiamo incassato per andare a investire su qualcuno? Attenzione! Attenzione a questa domanda. Ma se la farà andar bene la risposta? Attenzione, secondo attenzione, che poi dipenderà da quanto arrivi l'anno prossimo, perché devi arrivare almeno quarto. Secondo, questo per mettere pressione a tutti, ma con coerenza, non ce l'hai con Spalletti e poi siete i primi a settembre, il primo pareggio, Frosinone-Juve 1-1, magari che fate già casino. No, perché sono sicuro che vinceremo, bene o male vinceremo. Ma poi c'è l'Europa League di giovedì, c'è una squadra che non so ancora decifrare, quindi mi tengo basso per poi gioire dopo. Poi ci sono le cessioni dei bocciati, e qui ci metto sicuramente Cabal, João Mario, Zegrova o Pendà, tra virgolette, tra parentesi, David Ekun Mainz, scusate, l'avevo dimenticato, l'aggiungo subito, perché poi ci sono talmente tanti di bocciati che finisco di solito l'inchiostro. Poi ci sono le grane come Arthur, che resterà in Brasile, non passa da Torino, state tranquilli, non passa da Torino. Resta in Brasile, si guarda i mondiali, si fa le vacanze. Se non abbassi a 5 milioni quello che il gremio ha proposto, hai voglia tu a chiederne 10, perché te lo rimandano, ti conviene? Quindi è una grana, tra virgolette, se no devi pagargli lo stipendio, lo devi mandare in Spagna, in Brasile, non puoi lasciarlo a casa, se no deve tornare veramente a Torino, non partirà in ritiro con la Juventus, perché se no, altro che debolezza organizzativa dei bianconeri. E poi a 5 milioni te ne liberi per sempre. Benissimo. Si è aggiunta oggi la casella, l'ho vista dalla stampa, i sogni, il sogno di Spalletti è riabbracciare Salah. Il vostro sogno qual è? È giusto? Coincide con questo? Serve uno come Salah? Attenzione, perché il Salah è il Berardi. Sogno o non sogno, stiamo cercando di andare a mettere una pedina lì, con delle caratteristiche d'esperienza. Berardi in un modo molto più bassa rispetto a Salah, Salah in un modo più elevato. Qual è la pedina più facile da raggiungere? Però capite? Dall'altra parte c'è Bogà con Ildiz, in attacco non è questo il momento, prima vedi cosa vendi, poi proponi a Vlahovic e decidi se andare su Sorloth, che devi far coincidere come trattativa su Nico Gonzalez, ma 28 milioni non li hanno accettati prima, non li accettano adesso di sganciarli quelli dell'Atletico Madrid, che vorrebbero scendere a 20, ma tu dipende quanto alzano Sorloth, capite che lì il principio dei vasi comunicanti è molto stretto, ma focalizziamo su quella operazione lì. Detto questo, nella casella sogni, intanto, un sogno, basta? Cioè noi comprassimo Salah, siamo a posto per la vita? Il sogno realizzabile può essere che sì, visto che è possibile che in uscita, se arriva qualcuno, esca Thuram più che Locatelli, più che McKennie? Mi dite chi aggiungereste e quanto servirebbe quel sogno concretizzarlo nella lista dei sogni? 340-5425-324. Andiamo a sentire qualche vocale.
19: Buongiorno Luca da Terni, io sto guardando il mondiale con molto interesse per i giocatori, non quelli non prendibili tipo Boadì, che è un giocatore che si conosce da tempo, ma costava già tanto prima del mondiale, adesso costa ancora di più, ma giocatori magari meno nominati, meno anche conosciuti, cioè più conosciuti ma meno nominati, tipo Ostigard, che è un difensore che non difende benissimo, solo su palla alta, però è anche uno che quei 5-6 gol su palle inattive te li porta, e la Juve mancano tanto, quindi quello è un giocatore insieme a Torst del Sassuolo e insieme a Sorloth, un asse norvegese prendibile dalla Juve con costi che potrebbe sostenere, con ingaggi che potrebbe sostenere, molto interessante. E poi anche Diatta del Senegal, il terzino destro, è molto molto forte. E poi c'è Habib Diarra, sempre del Senegal, che è un mastino a centrocampo, che anche quello è un nome su cui punterei. Poi è chiaro, ci vogliono le sicurezze, giocatori di spessore, quindi in 2 anni magari riesce ad averli.
18: Interessante la riflessione di Luca, aggiungete la vostra di riflessione, è andata sulla Norvegia, un asse norvegese, quindi un profilo, non dico sconosciuto, famoso, quello che è, ma una via di mezzo, anche per contenere i costi, ma partendo dalle caratteristiche.

0: vorrei perderlo quel premio lì tra qualche anno. Dove eravamo rimasti? Dice tutto mercato web, Messi Mbappé e il duello a suon di record. Messi da urlo, tripletta al mondiale, pareggia Close come il migliore di sempre. Aspettando i dirigenti, il Milan ha il suo nuovo allenatore, Amorim. Non vedo l'ora, quindi ripartono dal nuovo allenatore. Questo è tutto mercato web in primo piano. Vediamo un po', si passa dalle notizie, le ultime battute sulla Pro Vercelli al aggiornamenti di mercato al Bologna. Attenzione alla Premier League per Castro, giocatore interessante, eh? Lucumi, attenzione, affiancato alla Juventus, grazie alla regia di Roma che ci propone già l'articolo che potete anche voi consultare aprendo e cliccando su sul sito affidabile, credibile come tutto mercato web e non solo tutto mercato web. Il calcio italiano avrà presto un nuovo capo, scordatevi che risolva tutti i problemi. Che fine ha fatto Arbitropoli? C'ha ragione Ivan Cardia, ma scusate, avete aperto un caso, avete fatto fumo, non c'è l'arrosto, c'è almeno la legna, l'accendino per accendere il fuoco o per tenerci aggiornati? Fateci sapere, naturalmente, lo diciamo a quelli bravi che occupano i posti di comando. Per il resto andiamo a vedere altre notizie. Frattesi, sempre da monitorare, ce lo dice anche per la Juventus e non solo. Atalanta stregata da Gaetano, ma il Cagliari per lasciarlo partire vuole almeno 20 milioni. Bene, avevamo letto anche di Gaetano in orbita Juventus, ricordiamoci che hanno chiesto 20 milioni, non 40. Ma su questo dovrà essere molto bravo proprio Carnevali. Andiamo, Juventus in difesa spunta il nome di Dragusin, il Tottenham sarebbe aperto alla cessione. Diamo uno sguardo veloce ai costi e quanto ci riporta tutto mercato web. Eccolo qui, Radu Dragusin, secondo quanto riporta l'edizione odierna anche di Tutto Sport, fa molto bene a citare la fonte Tutto Mercato Web, gli agenti del calciatore rumeno starebbero proponendo il loro assistito dalle parti della Continassa. Il Tottenham dal canto suo sarebbe anche aperto ad una possibile cessione dell'ex difensore di Juventus, prima ancora che del Genoa, con il prezzo che sarebbe anche abbordabile, 20-25 milioni di euro per Dragusin, 20 milioni per Gaetano. Su cosa puntereste? Su cosa puntereste? Mi dite anche la vostra. Stanno arrivando dei vocali, 340-5425-324. La prossima mezz'ora, il prossimo blocco è tutto per voi. Ripartiremo da qui. Attenzione, la domanda: qual è il sogno che avete in testa? Salah o quale nome al suo posto? Per Spalletti potrebbe essere proprio quello dell'egiziano. A tra poco.
1: Cose di calcio.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue bianconero. La tua squadra.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo in programma alle 19 e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano, Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

0: momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis, ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik, si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfè di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano due giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le due penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane che di fatto gli avevano restituito il terzo posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
4: Cose di calcio, secondo blocco, seconda mezz'ora, 12:37. Vediamo un po'. E anche Arthur torna alla base, base per altezza, fratto 2, ed il triangolo si misura così. Si scrive uno esperto in geometria dalla chat di Radio Bianconera. Volevo andare ad aprire anche i vostri messaggi che stanno arrivando al 340-5425-324. Ricordo che c'è una tabella di cessioni bocciati. Ditemi chi è il vostro bocciato. Una tabella con una lista con l'obiettivo, togliamo Sorloth, togliamo Martinez per la porta, mettetemi qual è l'altro o gli altri obiettivi, perché dobbiamo arrivare a 5 o 6. Boga ha già occupato una casella, non è che me la mettete, no, era già dei nostri. No, adesso lo hai pagato. Adesso lo hai pagato, almeno una rata delle due. Ricordiamo 4,8 milioni da pagare in due anni. Entro il 30 giugno una rata, 2,4 milioni e il rimanente l'anno successivo. Prenderà 2 milioni a stagione, quindi il tetto d'ingaggio si è abbassato, Boga, 2 milioni fino al 2029, quindi 3 anni di contratto per lui fondamentalmente, e così abbiamo riepilogato anche Boga. Poi c'è la colonna dei sogni. Qual è il sogno che avete in tasca? Riprendiamo Cristiano Ronaldo? Lo mettiamo qui? Gli diamo 30 milioni? Tanto paga già nel Cannes. Ci fa vincere lo scudetto con questa squadra? Potrebbe bastare lui? Vi provoco, lo so. Perché io invece risparmierei quei soldi e probabilmente investirei Carnevali di andarmi alla ricerca, di portarmi qualcuno che aveva osservato, che non costa più 5 milioni, perché se non li volete prendere forti, se è giovane ma già lo conoscevamo, se sta facendo bene al mondiale, se, e se volete le cose gratis, è un po' come quelli, conosco qualcuno, che in questo periodo mi sta parlando di tasse, mamma mia quante tasse pago, addirittura più dell'anno scorso, mi è stato detto, ah bene, avrai guadagnato di più, sì, ma non pensavo di pagare di più, ah, allora mi arrendo. Cioè, guadagni di più, ma vuoi pagare come prima? No, io che guadagno il triplo ogni mese di più, devo sapere che pago di più l'anno dopo. Gli esempi calzano sempre tutti, non fatemi troppo sciocco, cercate di capire la sfumatura. Detto questo, bisogna andarli a prendere funzionali alle esigenze del club. Non ho detto né allenatore, né che costi poco, né che costi tanto. E poi c'è il rischio, ricordatevelo, c'è il rischio. E io ribadisco che un qualsiasi portiere alla Juventus, anche Van der Sar, aveva dei limiti, forse li ha patiti più di altri, forse li patisci più di altri con determinate difese magari, e quella era già forte. Per dirvi, non ti garantisce nulla cambiare. Non ti garantisce molto di più di quello che è il punto di partenza di quell'annata lì. Detto questo, mi fate sapere. E poi le grane. Io ci ho messo solo Arthur. Quale grana aggiungete? Aspetto i vostri messaggi, i vostri vocali. Vediamo se ne sono arrivati altri. E come se ne sono arrivati altri. Giorgio, fammene ascoltare. Uno via l'altro.
5: Sono Paolo da Ferrara. Purtroppo... carissimo. Bernardo Silva si è casato al Real Madrid, non avevo dubbi che avrebbe scelto una grande squadra, gli ero fatto qualche illusione, ma purtroppo fuori dalla Champions siamo purtroppo una squadra che deve vendere per poter, come dire, acquistare. Sento anche parlare che potrebbe vendere via anche Thuram, cambiaggio non lo rimpiangerei sicuramente. Ci rimarranno tutti quegli ectoplasmi che tornano da tutti i prestiti. Nico Gonzalez ha fatto una buona partita, anche ha fatto assist, però non so se se lo terranno, eccetera. Faremo molta fatica, secondo me, per i nostri obiettivi. Speriamo bene, confido molto in Carnevali, ma dopo il disastro che hanno fatto quei due personaggi che c'erano prima, non lo so, speriamo bene. Spero che tu mi conforti un po', e forse io e sempre, speriamo bene.
4: Dipendesse da me, dove ho messo il portafogli? Forse ce l'ho di là, sulla scrivania. Vorrei confortarti, però già la chiarezza dà maggiori responsabilità, perché se no crea alibi, detto molto chiaramente. A mio avviso, altrimenti crea alibi. Eccolo qui, tutto mercato web, Juventus svolta Nico Gonzalez, Carnevali riapre i contatti con l'Atletico Madrid, decisione imminente. Segue la logica, questo forse è stato aggiunto orora o da pochissimo, non l'avevo ancora visto questo articolo, grazie alla regia di Roma che ce lo sta proponendo, l'approfondimento, aprite tutto mercato web, cliccate sul sito affidabile, così Google sa con chi dialogate, perché qui bisogna anche essere chiari su questi aspetti, e poi potete leggerlo tranquillamente in pochi minuti e addirittura magari tramite Radio Bianconera o TMV Radio dibattere e parlarne in diretta. Andiamo a vedere un attimo Bianconera News, perché volevo concentrarmi su quello che è oggi l'editoriale di Enzo Marangio. Carnevali, l'uomo giusto, ora zero alibi per Spalletti e la squadra. Vedete, e noi con Roma ci sentiamo, ma sviluppiamo anche temi, logiche, non solo legate alla nostra Juventus. Zero alibi per Spalletti e la squadra. Però quello che mi interessa è, con i vostri vocali, eccolo qui il sito Bianconera News, imparate a riconoscerlo, eccolo qui il nostro Marangio che si è comprato l'auto nuova probabilmente. Carnevali, l'uomo giusto, ora zero alibi per Spalletti e la squadra, altro tema naturalmente molto, molto intrigante. Magari ci sono dei passaggi che meriterebbero un approfondimento in più o magari un'aggiunta dettata dalle vostre conoscenze. Bene, allora torniamo a noi, andiamo ad ascoltare altri vocali. Fatemi sapere qual è il nome che manca nella lista dei bocciati, nella lista e o degli obiettivi strategici. Io ci metto Lucumi del Bologna, attenzione, 28 milioni di clausola rescissoria, potrebbero diventare qualcosa di meno tra poche settimane, nella lista dei sogni e delle grane. Prendete la lista che volete, quella che meritate, quella che sentite più vostra. Prego.
6: Ciao Paolino, sono Ciao. Stefano. Volevo dirti, più che altro anche sapere, ma la UEFA ha i paletti solo per la Juve o ci sono anche per le altre squadre? Perché qui mi pare che i paletti vengono messi solo per la Juve.
4: Non poi, essere scortese.
6: Da quanto ne so, ma nella mia ignoranza e da quello sì. che sento, con Vlahovic, il risparmio di Vlahovic e non mi ricordo chi era quell'altro, ok, già stiamo a buon punto con la UEFA. Vorrei capire questo, sempre fino alla fine. Poi dal 16 luglio in poi qualcosa penso che cambierà. Ciao.
4: A cosa ti riferisci, amico mio? Quando è finito il mercato, quando è finito il mondiale? Penso anch'io, per le grandi manovre, grandi non troppe manovre, ma grandi manovre. E, prima ci sono queste, la lista frigorifero, no? Quello che hai nel frigo. Quello che normalmente serve, non serve, se sei bravo e predisposto, ti dà un'idea per fare un pranzetto, una cenetta diversa con quello che hai, senza andare a comprare altro, e poi iniziano le grandi manovre. Sui paletti, ripeto, io mi fido, mi devo fidare ciecamente e sperare che per tutti sia applicata la stessa legge, la stessa regola. Altrimenti abbiamo dei dirigenti che dovrebbero preoccuparsi nel frattempo, bene se non meglio, di farsi rispettare di più. Io parto sempre da quello. Poi è vero che ci sono anche quelli di identità bianconera con le luci accese sempre sui problemi, verissimo. È vero che ci siete anche voi, verissimo. Ma se non si difende bene la Juventus, se non va a difendersi, se non reclama, se accetta passivamente, ma penso che questa epoca sia terminata, non può passare solo tutto e solo dal nostro o dal vostro fiuto. Altro vocale.
7: Ciao, buongiorno, sono Stefano da Roma.
4: Ciao carissimo.
7: Allora, Gaetano è un giocatore forte. Che è stato trasformato da trequartista a mezzala, ora mediano davanti alla difesa. Tecnicamente molto bravo Mancino, tira molto bene da fermo, fisicamente non è un corazziere ma nemmeno un giocatore diciamo piccolo, e è un prospetto secondo me dove ci si potrebbe puntare. Non so se la Juve sia nelle condizioni di spendere 20 milioni per un prospetto, e comunque vicino a questo prospetto, nel caso sempre giocando 4-2-3-1 e lui che fa parte dei due, ci vuole un prospetto che fisicamente sia un bel armadio con due belle gambe che corra abbastanza, perché Gaetano è più tecnico che diciamo uno che copre tanto campo.
4: Interessante quello che stai dicendo, anche in quello che è il pregio e anche in quello che dovrebbe essere poi colmato dalle caratteristiche di qualche altro giocatore. Io ce lo vedo bene come prospetto, uscendo Cambiaso, metterci il giocatore del Cagliari e aggiungere qualcosa in mezzo al campo, un muratore di fatica. E poi ti manca l'attaccante, il secondo attaccante, da capire il Kolomani o Vlahovic. Io ci metto l'uno o l'altro a fianco a Sorloth, ci credo ancora. Altrimenti c'è l'alternativa, lo vedete, l'ex giocatore Ruggeri dell'Atalanta, se Cambiaso out, eccolo qui. E potrebbe essere un'altra alternativa, quindi si sta lavorando per non farsi trovare impreparati o non farsi impiccare dalle richieste del club di appartenenza. Sempre al centro dell'attenzione l'asse con l'Atletico di Madrid, e abbiamo sentito che la prima operazione da chiudere è quella: Nicolo volete? Sì, a quanto? 12, 20, 70. Bene, a noi interesserebbe quello, cioè Sorloth, oppure c'è anche Ruggeri, ex Atalanta, va bene? Quindi troviamo un accordo, dare, avere, e si fa il pacchetto. Questo è l'operazione sull'asse col Madrid, io ritengo non la più facile da chiudere, ma quella già intavolata, quindi dove bisogna trovare solo un accordo e una mediazione con molta disponibilità. Se noi andassimo dall'Atletico Madrid, faccio l'esempio, non me ne voglia il bravissimo Como lì, che magari ci ascolta ancora prima di cancellare l'app che so che aveva sul suo cellulare, ogni tanto ascoltava, però probabilmente non sentiva spesso i commenti al suo operato. Se noi andassimo a dire all'Atletico Madrid che non ha accettato di confermare il riscatto, il diritto di riscatto a 28 milioni di Nico Gonzalez, gli andassimo a dire: perché non ci vuoi dare 28 milioni per questo bravissimo giocatore? Io ti risponderei: siete voi che ce l'avete dato, noi l'abbiamo provato e secondo noi vale molto meno. A meno che, e si apre un'altra possibilità, un'altra prospettiva, prendete Sorloth a, che ha più anni, a quanto? Pareggiamo i conti? Ve ne dobbiamo pochi noi o ce ne dovete tanti voi? E lì inizia una trattativa, ma non la metterei sul piano di porre domande, ma di fare proposte concrete. Spero di essere stato chiaro. Intanto a Radio Bianconera, nel corso di Fuori di Juve di ieri, l'ex presidente Giovanni Colombo-Gigli ha parlato di Didier Deschamps, che ha avuto ai suoi tempi in panchina, e io c'ero in quella Juve, ho conosciuto molto bene Didier Deschamps, che sento ancora adesso, mi chiama ancora Paolino, con la U, perché dice che noi non pronunciavamo bene il suo cognome, e che lo posso capire. Tornare in futuro alla Juve, Deschamps è stato in assoluto il miglior allenatore che io abbia incontrato. Beh, però non ne ha incontrati. Ah sì, no, c'è stato anche dopo. Ha preso la Juve in una situazione difficilissima. Lui venne e prese la squadra facendo un ottimo lavoro. Si è tornati con lui in Serie A subito e lo ricordo con grande gratitudine. Così l'ex presidente bianconero. Poi è stato coinvolto dal suo agente nel tentativo di chiedere a Blanco un incremento dello stipendio, che però rimase fermo sull'accordo. Deschamps se ne andò e ci ripensò dopo qualche giorno, facendo fuori il suo agente. Manca un pezzetto, perché chiese l'aumento, lo sappiamo in tanti, e come vedete raggiungo l'obiettivo. Doveva partire da meno 100, meno 17, quello che erano, riporta la Juve in un'annata pazzesca in Serie A, ok? E l'ho seguita quella Serie B per alcuni mesi come esterno della Juventus, e dal primo novembre di quel 2006 da dentro e da un Mantova, Juve-Mantova o Juve-Mantova, adesso non ricordo se è in casa o in trasferta, e pensare di poter tornare in Serie A subito era sicuramente logico e decisamente voluto come obiettivo, però riuscirci con quell'allungo, con tutte quelle difficoltà, non era stato facile. Ricordo anche che cominciava a parlare di il tema, cioè il bubbone scoppia quando dice con questa squadra, quella squadra, il ritorno in Serie A, si vincerà lo scudetto? Vincere lo scudetto è un'utopia, era un'espressione, un termine che qualcuno gli avrà spiegato probabilmente prima, e da quel momento in poi incominciarono ad aprirsi le crepe, perché utopia vuol dire qualcosa che non riuscirai a raggiungere, che vorresti raggiungere ma che non riuscirai a raggiungere. Da quel momento disse è un'utopia, sì, non fece passi indietro per renderlo possibile, quell'utopia, sogno, realtà. I passaggi sono comprare i giocatori, si torna sempre alla qualità dei giocatori. E sapete chi metteva nella lista dei sogni Deschamps in quel momento lì? Il nome di Luca Toni, che giocava al Bayern Monaco. La società, Alessio Secco, eccetera, magari poi chiederò ad Alessio se vorrà intervenire, disse che la Juve l'anno dopo Luca Toni, per come stava facendo bene, per quello che costava, non era possibile acquistarlo. Quindi stipendio e anche strategia di mercato. Ancora qualche vocale, poi ci lasciamo e ripartiamo aprendo Tutto Juve, andando nella redazione di Tutto Juve. Grosse novità dal primo di agosto 2026, vi racconteremo poco per volta quali. Migliorerà sostanzialmente, diventerà più competitivo, è già il numero uno e risulta essere tra i migliori siti sportivi di una squadra di calcio, per la nostra Juventus il numero uno, insieme a Bianconera News. Tutto Juve migliorerà ancora la sua qualità, ma è ancora troppo presto per raccontarvi tutte le novità. Le novità però ci sono già da un ventennio praticamente, perché arriva prima sul pezzo di qualsiasi indiscrezione, notizia o comunque dichiarazione importante legata al mondo della nostra squadra del cuore. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
8: Buongiorno direttore, sono Antonella. Allora, il nome che manca secondo me è Spalletti, perché dopo le belle dichiarazioni di quando è arrivato dicendo che questa squadra poteva ambire alla lotta scudetto, che questa
4: ricordi.
8: Squadra è finita in Europa League, che grazie all'Inter non siamo finiti in Conference, lui praticamente non ha centrato nessun obiettivo dettato dalla società.
4: Sei
8: e
4: l'obiettivo come
8: più importante era entrare in Champions, quindi il nome di Spalletti è quello che manca alla lista nera.
4: Ai, si è alzata col piede destro o sinistro, non vorrei che si offendessero i Mancini o i Destrorsi. Detto questo, io penso che tu rispecchia molto il mio pensiero, mi dicono che sono cattivello, ma questa è la pura verità. Quindi la lista nera, lei ha aggiunto una lista nera delle grane? No, grane no, mi sembra troppo, ha tutto il tempo per riscattarsi, ma attenzione che gli alibi non ci sono più neanche per lui. Soprattutto non ci saranno neanche per Spalletti, è questo che vorrei che capiste. Se non riusciremo a comprare quello che lui vorrebbe, e potrebbe essere già il nome di Vlahovic, no, io voglio 8, così come non gliel'ha dato Comolli, non glielo darà neanche Carnevali. Se proseguissimo con qualche altro nome, cioè ragazzi, la situazione, cambiano i nomi ma la situazione non cambierebbe. Quindi io mi vedo e mi immagino uno Spalletti molto più profilo basso, ma responsabilità molto più alte. Dipende sempre dallo spazio che gli concedi ad un allenatore, ad un dirigente. Ci vogliono i controlli adeguati anche alla Juventus. Sono perfettamente d'accordo con te. Andiamo ad ascoltare un altro vocale prima di chiudere.
9: Buongiorno, chiamo da Latina e sono un grandissimo tifoso della Juventus.
10: Per fortuna.
9: Avevo appena 4 anni quando papà mi portò a vedere la partita Juventus in Germania. E papà era emigrato in Germania. E dico che la Juventus ha avuto sempre un'ossatura molto forte e molti giocatori nazionali. E se vediamo adesso la nazionale
10: non va più anche di tanti anni,
9: perché la Juventus non ha più questi grandi giocatori nelle sue file. La Juventus deve rifondare soprattutto il settore giovanile italiani e portarli in prima squadra. E lo so che il tifoso a lungo termine non ha questa pazienza, ma bisogna avere pazienza. La Juve deve investire sui giovani italiani e 3 stranieri fortissimi da inserire in squadra. Tutto qua.
4: Sono perfettamente d'accordo con te, mi è piaciuto anche il tuo racconto, la tua premessa, che mi dà modo di agganciarmi al ragionamento che si fa su un giocatore dell'Ipsia, l'Ipsia dove giocava anche Openda, è un talento che profuma di intuizione, è un 2006, Hassan Ouedraogo, classe 2006 di proprietà dell'Lipsia, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco. Stop! Ma scusate, è un 2006 alto 1,90, tutto quello che da mettere nella next gen, da mettere in primavera, quello che è. Ma mi fate sapere se quest'anno, fermando il mercato della next gen, sarebbe bello sentire qualcuno di voi eventualmente che conosce questa realtà o degli amici, adesso scriverò in pausa. Intanto mi sto rigustando i gol di Messi, sempre piazzati, sempre messi lì dove il portiere non può arrivare. Ma sto vedendo anche i gol di Mbappé e questo è spettacolo. Tutti i gol che mi sono perso nella notte, a dire il vero. Dico, possiamo fermare il mercato e cominciare a prenderne 1, 2 e a metterlo in prima squadra? Se non ce ne fossero, sapete quella la risposta? Che non è che sono stati scarsi o furbi gli ultimi direttori a vendere tutto o a prestare tutto. Forse abbiamo costruito una scatola un po' vuota di giocatori e quei pochi siamo riusciti per fortuna a cederli. Non so se ho reso l'idea sul nostro settore giovanile, perché poi un conto è vincere, battere l'Inter nei 2009-2010, la prossima finale dei campionati nazionali. Tanta gloria per il settore giovanile. Ma è quanti, io valuto, e quanti giocatori nell'ultimo decennio sono passati, quanti numericamente, quanti hanno sfondato e sono rimasti alla Juventus. Perché nei nostri settori giovanili, quelli che guardo anch'io, 2009... non ne vedo tanti fortissimi, ma ne vedo tanti messi tutti insieme per una questione di reddito nei club più importanti, che si prendono i migliori, asfaltano le avversarie, ma di quei giocatori, credetemi, non ne vedo tanti in prospettiva capaci di arrivare in nazionale. Parlo del Piemonte, in questo momento, parlo del Piemonte, sono pessimista? Guardate in giro e poi mi direte. Noi ci fermiamo qui, 13.01, ripartiremo con la lista. Finora Antonella ha detto la lista nera, c'è anche Spalletti nella lista nera. Non voglio convincere nessuno, ma ha delle ragioni la sua riflessione. La lista dei sogni, Salah, ce l'ha detto la stampa stamattina, la lista degli obiettivi, Lukumi del Bologna, la lista delle grane, Arthur... Altre liste ne avete in testa? Aspetto il vostro vocale, il vostro messaggio al 340-5425-324, a tra poco.
1: Cose di calcio.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran però ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 a Evian si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che l'Iran l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
0: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansouri e Aziz nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti. Alcuni coloni israeliani avrebbero poi dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrattando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
11: Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno scorso durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
0: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale. Tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
11: È stata sospesa per parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
0: Lo sport con la pallavolo: l'Italia ha sconfitto la Cechia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della National League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO rimediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il 4º successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
4: Cose di calcio, 13:07 di questo mercoledì 17 giugno. Ben ritrovati a voi, buon appetito, un saluto agli amici di Twitch. Hanno, non leggo l'ultimo messaggio, aspetto i vostri, intanto torno un po' indietro, non avendo ancora aperto fino a questo momento la nostra messaggistica. Tanti vocali che andremo ancora ad ascoltare. Basta con questo crociata contro Spalletti, abbiamo capito che vuoi il traditore come allenatore, ma basta. Sabrina, basta anche tu però, cioè io ti faccio ragionare su alcune cose, poi non ti stupire se poi capiterà qualcosa, punto, te lo dico solo adesso. Basta che siate sempre onesti nel giudicare l'operato di tutti. Ce l'ha detto anche un'ascoltatrice, quindi non prendertela con me, perché a me i basta così gratuiti non mi bastano, detto molto chiaramente. Restiamo così, giudichiamo, però basta poi le critiche facili alla prima partita o al primo acquisto che non arriva. Sabrina, sono stato chiaro anch'io con te, detto molto chiaramente, perché... O ragioniamo e diciamo, diamo fiducia, benissimo, gliene sto dando tantissimo, ok? Non ne abbiamo data tantissima ad altri che hanno fatto meglio di questo allenatore, punto. Che però ha delle potenzialità diverse e migliori degli altri, ma che ha fallito in nazionale e ha fallito anche al ritorno sulla panchina della Juventus. Basta con le falsità, queste non sono falsità, detto molto chiaramente. Ma basta, un altro con questa sciagura di Cobolli Gigli, Paolo da Firenze. No, facciamoci la società che volete voi, ascoltiamo tutti, impariamo ad ascoltare tutti, perché alcuni mesi fa, forse avevate di che lamentarvi perché non vincevamo col Verona, perché non facevamo così, perché non facevamo cos'ha, detto molto chiaramente, c'era una sciagura, benissimo. E abbiamo detto basta, se no ce la dovevamo tenere ancora per un anno, eh? Quindi ricordatevi, quando si dice basta bisogna capire anche il momento, e ricordatevi quello che vi dico oggi, perché se il mercato non sarà di un certo tipo, io non sono convinto che saranno rose e fiori, ma chi è arrivato saprà farsi rispettare di più con un atteggiamento più da Serie A, a meno che, e sono convinto di questo, il buon allenatore sia quello che fa un passo indietro e accetta intelligentemente quello che gli verrà messo a disposizione. Attenzione a cosa vi dico, almeno per un anno. Ciao direttore, hai visto il paracarro stanotte di Sorloth? Antonio, ci scrive Antonio, non so da quale provincia. Mi spiegate cosa c'entra l'uscita di Cambiaso con Gaetano? Gaetano è un buon giocatore per il Cagliari, niente di più. E Cambiaso non era un buon giocatore, forse per essere riconfermato alla Juventus. Quindi devi andarti a cercare il giocatore, come lo cercavamo in passato, di buone prospettive. Non puoi permetterti quelli del Paris Saint-Germain titolari, non puoi permetterti altri giocatori titolari in altre grandi squadre. Quindi è come se lo vedo Gaetano, è un po' come vedere Palestra, non dico che siano sullo stesso piano, ma sono due profili interessanti. Per la Juve? Ma tu pensi che la Juve sia quella che conservi nella tua fantasia, nella tua memoria? Lucumi, cos'ha più di Rugani? Enrico Ruggeri, chi è costui? Antonio, io ti dico che ha più esperienza di Rugani e più carattere, forse, un po' più di cattiveria, ma ripeto, Rugani me lo sarei tenuto già da tanto tempo, non a quelle condizioni, non gli avrei fatto quel contratto e quel rinnovo, quindi c'è qualcosa che non mi torna anche la Juve di qualche anno fa. Quando Rugani continuava a ripetere dai tempi di Sarri che l'aveva allenato all'Empoli e via dicendo, anche Sarri e la Juventus non l'ha impiegato così come avrebbe voluto. A me i giocatori che appoggiano troppo le mani addosso all'avversario è un limite se ce l'hai e te lo trascini dai 20 ai 30 anni in poi. Ma sono molto interessanti le vostre domande. Il 16 luglio è prevista la sentenza Agnelli, arriva bene, guarda, mi dai un assist perché nel frattempo è arrivato Massimo Pavan, tutto Juve, che però è caduto, appena sentito la domanda, allora andiamo a recuperare, ditemi quando ce l'avremo di nuovo. Da parte della tifoseria vedo andare dietro più al nome che alla sostanza, e questa è una bella riflessione, eh? Quindi, ma Gaetano mi sembra un nome, non un cognome, ma quello così, ma io vorrei quello, quell'altro, mi sembrate, sembriamo tutti insieme, perché siamo stati abituati bene nel passato ad usare l'algoritmo proprio, no? Vorrei, ma non posso, ma intanto lo dico, e se non mi accontentano è colpa di quell'altro e non il mio. Allora, tra tutti i nomi nominati, fatti, darei sicuramente un'altra occasione a Zegrova, ci scrive Francesco, con una preparazione fatta come si deve, e darei un'altra opportunità anche a, mi è sfuggito il nome, a Holm, lo reputo un ottimo giocatore, sempre Francesco. Aggiungo una cosa su questi due giocatori, io penso che le loro cartelle cliniche, mi dicono quelli che le hanno viste, ad oggi, a ieri, domani magari sono a posto, sono troppo rischiose per essere riconfermate. Andiamo a vedere se abbiamo Massimo Pavan, l'abbiamo recuperato, buongiorno. Ah, non ancora, non ancora, allora in una zona dove non prende, grazie Giorgio, riprova, dammi in cuffia un ritorno. Detto questo, andiamo ad aprire un po' i quotidiani. Le big della Premier su Palestra, oltre al City c'è anche il Chelsea. Chelsea che sta provando a capire qual è l'opportunità, ha chiesto alla Juventus indicazioni anche su Cambiaso e le sta chiedendo anche all'Atalanta, che ne detiene naturalmente i diritti, su Marco Palestra, finito nei radar non solo del Manchester City ma nelle ultime ore anche del Chelsea. Questo è quanto. Poi si parla di Milan, Cardinale solo al comando, mi sa che farà la fine di Comolli, se volete sapere la mia, ma vi ricordo anche che Cardinale è stato colui il quale un anno e mezzo fa, mi dicono, un anno e mezzo, sì, un anno e mezzo fa disse no a Comolli dopo un colloquio avuto negli uffici del Milan. Così per dirvi che poi la storia torna e ritorna. Detto questo, questi sono un po' di spunti che prelevo dal Corriere della Sera. Attenzione, Cannavaro sfida la Colombia questa sera, esordio per Cannavaro, tecnico dell'Uzbekistan. Abbiamo? Ce l'abbiamo? E allora andiamo nella redazione di Tutto Juve. Massimo Pavan, ciao.
13: Ciao Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ti stavamo inseguendo, ma nel momento in cui ti ho fatto la domanda scomoda, che arrivava da casa, è caduta la linea. Ma io vado a riprendere la domanda scomoda e te la rifaccio. Che cosa succederà il 16 luglio? Io pensavo alla fine dei mondiali. Qualcuno mi ha detto no, la sentenza della Corte Costituzionale Europea. Mi fai un po' un sunto, Massimo?
13: Ma allora, guarda, poi allora questa diatriba nasce dal fatto che arriva bene e Andrea Agnelli sono andati alla Corte di Giustizia Europea per dichiarare come illegittima, cioè dare la possibilità al TAR di dichiarare come illegittima le sentenze che ci sono state nei loro confronti. Quindi nel caso in cui ci fosse un giudizio favorevole, c'è un avvocato, che è l'avvocato Schellmann, che è un esperto di diritto che presiede diverse corti e che dà dei pareri generalmente autorevoli, che ha già detto che questa richiesta di impiego dovrebbe essere accolta. Qualora venisse accolta, ci sarà la possibilità per Andrea Agnelli di richiedere l'annullamento di quelle che sono state le sentenze nei suoi confronti, e poi da lì, qualora ci fosse ottenimento favorevole, andare a chiedere anche dei risarcimenti. Ma sarebbe, diciamo, una bella botta per la giustizia sportiva, perché darebbe la possibilità alla giustizia ordinaria e eventuali successivi gradi di giudizio di annullare le sentenze della giustizia sportiva, e quindi praticamente costringerebbe la giustizia sportiva a dare un equo processo a tutti e non solamente alle altre squadre che non riguardano la Juventus. Quindi, perché le altre squadre hanno l'equo processo, generalmente non vengono coinvolte e vengono assolte, la Juventus viene sempre condannata con pene esemplari anche quando non è la sola o non è colpevole, insomma.
4: Di questo bel riassunto naturalmente seguirete, avrete traccia quotidiana su tutto Juve, grazie e non solo a Massimo Pavan. Massimo, però doveroso chiederti, perché il tifoso va anche oltre, noi stiamo intanto inquadrando l'home page di tutto Juve che ritroverete anche con delle grandissime novità a breve e riguarderanno un po' tutto il gruppo e quindi saremo onorati di presentarlo insieme ai vari rappresentanti. Intanto stiamo scrollando e vediamo notizie di mercato. Io oggi ho posto l'attenzione, poi torna Danielli, non mi sono dimenticato. C'è una lista dei bocciati. Mi fai un nome della lista dei bocciati, il primo della lista secondo Massimo Pavan? La lista degli obiettivi, il primo degli obiettivi secondo Massimo Pavan, poi da stamattina ho dovuto aggiungere anche, perché no, una lista dei sogni, perché ho letto il nome di Salah, Spalletti vorrebbe Salah, ma Massimo Pavan nella sua lista dei sogni chi ci metterebbe e se basterebbe quel nome? E finisco anche con la lista delle grane, forse la più facile, mettendoci il nome di Arthur. Mi fai un po' il quadro? Me lo rinfreschi un po', grazie a tutto Juve?
13: Ma allora, gli indesiderati praticamente sono tutto, è fatto, tutto il mercato fatto da Comolini l'anno scorso, sono tutti bocciati, tutto il mercato di Comolini, ad eccezione di Jeremy Boga, è stato bocciato, quindi Openda, Zegrova, Jonathan David, João Mario, e in Park Holm è già stato rispedito al mittente, visto che non è stato rinnovato, l'unico che si è salvato è Boga. Il fatto che ci sia la sensazione di bocciare tutto il mercato dell'anno scorso è chiara l'indicazione che l'anno scorso la Juventus non si è rinforzata e il fatto che abbia peggiorato la sua posizione in classifica rispetto all'anno prima è frutto anche di un mercato totalmente deficitario. Poi per andare a parlare di sogni, i sogni sono, bisogna capire quanto c'è voglia di realizzarli questi sogni, cioè, poi i sogni possono far bene o possono fare male. L'importante è, credo che ci sia un segnale, c'è bisogno di un segnale della proprietà che vada oltre la politica delle cessioni per rinforzare la squadra, perché se tu cedi alcuni dei giocatori migliori, e non so se Cambiaso venga considerato dagli altri tifosi, dai tifosi, perché sentivo delle critiche, i giocatori migliori, magari può essere considerato sacrificabile, però se sacrifichi Bremer e Cambiaso togli due pezzi della difesa dell'anno scorso, e la Juventus non si può permettere di perdere due pezzi della difesa, e poi devi andare a prendere i sostituti e devi prenderli all'altezza. E i sogni poi devono essere anche contestuali al progetto, perché tu prendi Salah, come diceva oggi, come citava oggi in alcuni quotidiani, chiaramente esperti con tutti i professionisti che stanno dietro, Salah dove lo metti? Lo metti a fare il trequartista? Lo metti al posto di Illis o di Conceição? Non è la prima punta che l'evento sta cercando, Salah non è fisicato per fare la prima punta, rischi di andare incontro a un controsenso tattico, o comunque devi fare dei cambiamenti. Poi prima sentivo anche interessante la digressione su Gaetano. Gaetano è un giocatore interessante, ma perché potrebbe essere, poi la Juventus lo sta valutando anche l'Atalanta, quindi sono tante squadre che lo considerano interessante, ma perché è interessante Gaetano? Perché Gaetano nell'ultimo anno ha fatto un'evoluzione di gioco, passando da essere un giocatore offensivo a passare al ruolo di regista. Alla Juventus serve un regista, alla Juventus quello che serve oggi, che ci sia Gaetano, poi non discutiamo sul nome Gaetano perché magari Gaetano non piace all'80%, ma serve un regista, serve un giocatore con i piedi buoni che possa sostituirsi a Locatelli o affiancare a Locatelli o comunque insieme agli altri giocatori del centrocampo, creare il gioco che la Juventus quest'anno non ha avuto. Perché la Juventus segue Caim Diaz? Perché cerca il giocatore di qualità, ti metti tra le linee di centrocampo e di attacco, e quando c'è la partita chiusa, quando c'è la partita di difficoltà, si fa dare il pallone e ispira la manovra offensiva. Quest'anno la Juventus è mancato questo e l'attaccante chiaramente, però è mancato soprattutto questo. E poi tra gli obiettivi, diciamo quello li sappiamo, no? un po' tutti, bisogna capire chi esce, però il portiere è una priorità, il difensore centrale è una priorità, secondo me il centrocampista è una priorità, e l'attaccante, che se non lo so adesso nella situazione di Vlahovic, se andrà avanti positivamente dopo l'Artura e si riprenderanno i discorsi in maniera definitiva. Comunque, oltre a Vlahovic, se rimane Vlahovic serve un attaccante, se va via Vlahovic ne servono due, e la Juventus secondo me dovrebbe avere tre attaccanti per restare tranquilla. E in più, se giochi con il 4-2-3-1, devi avere la batteria di giocatori lì dietro che sia adeguata per giocare le competizioni, magari non di altissimo livello, perché la prima scelta può essere di alto livello e la seconda per l'Europa League deve essere una seconda scelta, però è importante che ci sia un ricambio, perché quest'anno con la doppia competizione giovedì, e io spero che in società possano battere per giocare spesso lunedì, ci vogliono due squadre, perché recupero non è sempre facile quando giochi l'Europa League.
4: Senti, dopo questa bella disamina, ti faccio i complimenti davvero, perché hai riassunto alla perfezione il tutto, come spesso fai nei tuoi editoriali su Tutto Juve, che aggiungono anche molto, molto pepe alle chiacchierate radiofoniche qui su Radio Bianconera. Ti chiedo, Massimo Pavan di Tutto Juve, quando riusciremo a dare un primo giudizio chiaro, obiettivo, sull'operato dei Carnevali? Perché mi sembra un po', seguendo la massa, che poi è il popolo, il cuore, la pancia del tifo, l'importante era togliere tempo fa l'allenatore che non piaceva. Adesso è togliere il direttore che non piaceva, no? E ci sono grossi motivi che hanno spinto anche la proprietà a rettificare in fretta e furia, tra virgolette, fretta e furia. Come dovremo, sulla base di che cosa giudicheremo Carnevali? Su quello che ci dirà prima come obiettivi, come strategia, come nomi? Cioè, se ce lo dirà lui, che noi possiamo permetterci il prospetto simil Gaetano, che già sulla chat non piace, Gaetano chi? Quello di Gianna, cioè capisci, siamo a questi livelli.
13: Sì.
4: Oppure... sui nomi sconosciuti che andrà a prendere dal Sassuolo piuttosto che da qualche squadra sconosciuta e qualche nome altrettanto sconosciuto. Secondo te, qual è l'errore che non dobbiamo commettere al primo anno di gestione Carnevali, secondo te?
13: Secondo me il primo anno è l'errore da non commettere, che Carnevali, pensare che Carnevali abbia la bacchetta di Harry Potter e ti possa cambiare tutto, che Carnevali possa arrivare e
4: spendere quanto vuole.
13: Sì, spendere quanto vuole, poi lì dipende dalla società, perché se fai una ricapitalizzazione puoi anche spendere, sarebbe anche giusto, ammettendo i propri errori. L'importante è non spendere male, cioè spendere, perché la Juventus ha sempre speso, però spesso ha speso male.
4: È troppo, nello spendere male è come per dire, se aspettavi i saldi, quel maglione lì lo compravi a molto meno, uguale, identico, sì, della stessa marca.
13: Sì, ci sono state, però secondo me anche Giuntoli era un buon dirigente, e ricordo Chef Giuntoli, è arrivato Giuntoli, adesso c'è,
4: esatto.
13: Carnevali è un buon dirigente come Angelo Giuntoli, sono tutti ottimi professionisti, perché Giuntoli poi è stato ammazzato, però secondo me era un buon dirigente, ha commesso degli errori, però l'errore Cop Manners per esempio è un errore che avremmo commesso nell'80% di noi, perché io ero convinto francamente che Cop Manners potesse essere un buon calciatore e lo consideravo il miglior centrocampista che c'era in Italia per il rendimento che aveva fatto. Poi io non ho la fortuna di avere i mezzi di conoscere il calciatore, di capire, cioè quello la vera differenza tra un giornalista e un esperto, e poi deve concludere le trattative, deve capire se il Cop Manners della situazione, il Gaetano della situazione, il Vidal che c'era un che pesa della Juventus con Marotta, no? Tutti quei giocatori, il Nick Steiner della situazione, perché io sto cercando un po' di nomi di quando arrivò la dirigenza. Ricordiamoci, il primo anno non ottenne i risultati subito dello scudetto. Il primo anno ci fu l'anno di De Neri, ci furono acquisti centrati come Bonucci, che però quell'anno non fece benissimo, come Barzagli che arrivò a gennaio, come Martinez, Elia, cioè fece anche degli errori la dirigenza. E poi il secondo anno con Conte si creò l'alchimia per cominciare il ciclo che sappiamo di 9 scudetti. Fondamentale è una parola che purtroppo noi non abbiamo e che io stesso non ho, che è la parola pazienza.
4: Purtroppo,
13: purtroppo non abbiamo sì, Pazienza lo prendemmo quell'anno lì, però non c'è più sul mercato nessun Pazienza, e neanche noi, e io sono il primo che purtroppo, perché Pazienza non ne ho più, perché abbiamo subito troppo. Io mi auguro una cosa, che è indipendente dal campo, il rispetto. Cioè la Juventus deve tornare a essere rispettata. Rispettata intendo dagli arbitri, rispettata dalle istituzioni, rispettata da chi decide i calendari, rispettata quando ci sono gli errori arbitrali,

0: trovare anche, secondo me la Juventus deve trovare una cosa fondamentale, che è il presidente, perché allora ci fu Andrea Agnelli, che il primo anno di Marotta disse, dopo che stava andando male, ragazzi, tra un anno, se le cose vanno ancora male, è un problema, però andiamo avanti con questa dirigenza e si va avanti. Serve un presidente che, qualora le cose con Carnevali tra 8 mesi, 10 mesi dovessero andare male, possa dire la stessa cosa, ragazzi, adesso stiamo andando male, o comunque non abbiamo fatto le cose, il progetto è un progetto, purtroppo noi non abbiamo pazienza
1: adesso la dobbiamo mettere la pazienza, cioè dobbiamo contare, però, ognuno fino a quanto sai contare tu? Fino a 10? Devi contare fino a 12.
0: Il problema nostro è che siamo arrivati al livello di esasperazione su tutti i punti di vista, perché anche quest'anno all'interno di un'annata difficile di cose ne abbiamo vissute tante, e che poi alla fin fine vai a parlare sempre delle stesse cose, di cose che anche a me dà fastidio parlarne, però se la Juventus è uscita dalle prime 4 è anche perché le hanno tolto 10 punti. Molti dicono continui a parlare, gli arbitri non sono un alibi, è un alibi dei perdenti. Oh, mi dispiace, però quella cosa lì c'è. Cioè, io non posso ammettere più che l'anno prossimo succeda un caso Bastoni. Io non posso più ammettere che la Juventus vada a Verona e perda 2 punti perché ti danno un'espulsione che non te la danno e un rigore non dato. Cioè, queste cose qua, Juventus deve cominciare a essere rispettata, perché poi all'interno di una stagione dove sei punto a punto con altre squadre e hai una squadra che non è ancora strutturata per sopperire agli errori arbitrali come magari sono altre squadre, paghi. Che cosa le paghi? Ci vuole qualcuno che ti faccia rispettare.
1: Sarai d'accordo con me, no, su questo aspetto che un po' divide, un po' unisce? È vero, la Juve è quella che ha subito più torti, giusto?
0: Mi spiace perché è un vittimismo, no? Distruggo solo questa cosa in 10 secondi. Mi spiace, sì, perché è un vittimismo che non è da noi. Che non
1: tipico
0: è da noi. Io ho visto
1: di
0: un'altra
1: squadra.
0: Sì, io ho visto un video di Gianni Agnelli che parlava di una partita, perché in questi giorni mi piace vedere i video dei vecchi presidenti, ne ho visti di Andrea Agnelli,
1: sì,
0: di Gianni. Di Gianni Agnelli mi viene un po' la lacrimuccia, ma perché rispetto per questa persona è incredibile pensare ai presidenti che abbiamo oggi, che sono grandissimi professionisti, perché Ferrero è un grande professionista nel suo ambito, ma di calcio non è il presidente giusto per il calcio, secondo me. Però è un'opinione personale. Sentendo Gianni Agnelli appunto su un episodio della partita che era Juventus-Verona, dice che il Verona si lamentava d'episodio, e lui dice non bisogna parlare degli arbitri, perché gli arbitri non incidono, ma una squadra è più forte, cioè, anche di questo. Io vorrei tornare a parlare di questo, cioè vorrei tornare ad avere,
1: esatto,
0: una squadra che mi permette di dire, ragazzi, abbiamo successo 2 episodi arbitrali, abbiamo fatto 3 gol lo stesso.
1: Io sono di questo partito qua, ma devi avere la squadra più forte e aver commesso meno gli errori degli altri. Hai ragione. Senti, rispetto a questo punto, ho già risposto. Tornando da Andrea Agnelli, perché l'avevo lasciato in sospeso questa domanda, siamo partiti con quello che ci hai descritto molto bene come tempistica, come agenda da qui al 16 luglio, quando ci aspettiamo la sentenza, le motivazioni che potrebbero stravolgere anche le regole del nostro calcio, della giustizia sportiva, che lo meriterebbe senza l'intervento neanche delle commissioni più alte europee, no? Ti chiedo, ma il tifoso della Juventus, quello che pensa che il 16 luglio capiti quello che sarebbe giusto che capiti, il 17 luglio si può immaginare che nel breve, un giorno, un mese, un anno, a quel presidente lì venga ridata dignità e la presidenza della Juventus? Perché poi ci girano tutti attorno, ma tutti lo vorrebbero lì, naturalmente, ricordando anche che deve andare a convivere con diverse realtà che gli metteranno i bastoni tra le ruote. Cosa ne pensa Massimo Pavan? Juve.
0: Allora, io penso che su questo punto devono parlare gli atti vertici, cioè nel senso che la proprietà, quando dire John Elkann, deve confrontarsi con suo cugino e capire se ci sono gli ambiti per ricominciare una storia assieme dopo gli errori, qualche errore dal punto finanziario è stato commesso.
1: Non strategico, tragici,
0: anche,
1: diciamo.
0: Sì, strategico è stato commesso. Anche da un po' di sfortuna, perché quando prendi Cristiano Ronaldo non è che avevamo tutti l'impressione che arrivasse il Covid e che tu non avessi avuto il ritorno sull'investimento a colpa del Covid. Quindi qualche errore è stato commesso. Secondo me soprattutto nel contrasto con Beppe Marotta, lasciarlo andare all'Inter.

0: quello è stato secondo me il grande.
1: No, vabbè, quello è tutto un altro.
2: E da quel momento anche tanti altri bravi della dirigenza sono all'Inter attorno al tavolo di Marotta e non alla Juventus a contribuire alla crescita del nostro club. Così guarda, lo dico anche dal punto di vista numerico e qualitativo.
0: Secondo me è più una questione molto legata alla famiglia, magari la voglia da parte di chi ci ha detto, esatto, di dimostrare che si vinceva, che si può vincere anche senza Andrea, però diciamo che quando hai speso come adesso, speso tanto, magari devi anche renderti
2: fatti
0: conto
2: delle domande.
0: Allora, che quando una persona, guardate la Ferrari adesso che ha vinto con Hamilton, no? Quanta fatica sta facendo, e nonostante chiaramente secondo me Gianelka ci mette più passione per la Ferrari che per la Juventus, sensazione personale, che magari gli piace di più perché è vicino al suo ambito, perché è più legato al core business, però tu non puoi, in tutte le cose, non puoi dedicare il 10% del tuo tempo e pensare di essere efficace come il 100%. Se tu devi trovare le persone giuste che ti danno il 100% del tuo tempo, ti permettono di vivere quella realtà al 100%, di conoscere anche il singolo nome del massaggiatore, il singolo nome della persona che porta l'asciugamano, il singolo nome del bambino che gioca nel settore giovanile. Questo secondo me è la chiave per il successo. Lo ha fatto Buperti, lo faceva Andrea Agnelli, lo facevano i presidenti che c'erano prima.
2: Prego.
0: Lo diceva
2: anche la moglie di Comolli, questo però. Cioè, suo marito adesso può tornare a casa dopo aver lavorato 20 ore al giorno alla Juventus.
0: Questo è un bell'assist che mi fai. Io non ho mai capito quale fosse il ruolo della moglie di Comolli, non ho mai capito come mai accompagnasse il marito in tutte le partite. E io non l'ho mai capito, francamente. E quindi non so dire.
2: Adesso l'hai capito.
0: La sua uscita mi è sembrata assolutamente fuori luogo, visto che ti hanno dato anche 850.000 euro. E secondo me in questo, esatto, caso il silenzio suo, ma anche di altre persone, come adesso faccio una divagazione, come su Christian Kivu, che ha fatto un'intervista, c'è anche un video recente su YouTube, lo trovate, a Corriere dello Sport, dove è ritornato sul caso Bastoni. Ma lui in questo caso, lui deve solo stare zitto. Cosa vai a dire che c'era il fallo di mano per andare a giustificare?
2: Perché peggiori la tua situazione? No, è vero,
0: continua a dire che chi capisce di calcio capisce che quello non era un intervento, ma stai zitto.
2: Io capisco tante altre cose dopo quell'intervento, esatto.
0: Sì, hai portato a casa la partita, cioè tu non devi andare a giustificare il tuo, tra virgolette, furto. Cioè hai fatto il furto, va bene, l'hai portato a casa, ma non sei ingiustificabile, tu, il tuo giocatore e cosa. Poi, come dire, così fai solo arrabbiare le persone e i fischi te porterai avanti per altri 10 anni se continui.
2: Sicuro.
0: E senti, lì, con questa uscita si è fatto un autogol pazzesco. Togliete i social, tanto... che non usare.
2: Senti, sì o no, il Real bussa all'Inter per Bastoni? Non me la sono preparata per te, non è un altro assist, eh? L'Inter alla Juve per Bremer, vero o falso? Credibile o non credibile questo titolo che ho dato in apertura di trasmissione?
0: Allora, a me la valutazione che ho sentito, 70 milioni, mi sembra che l'abbia fatta probabilmente qualcuno sotto dettatura.
2: Se
0: Bastoni dopo quest'anno va 70 milioni, allora Palestra ne vale 65 dopo la stagione che ha fatto. Quindi, francamente, non capisco. E Bremer all'Inter non lo darei all'Inter mai, neanche sotto tortura. Cioè, se Carnevali vuol partire male, deve dare Bremer all'Inter. Vuol partire male.
2: Eccolo. Volevo sentire da Massimo Pavan, tutto Juve. Le sue battaglie continueranno.
0: No, le mie battaglie continuano sempre, purtroppo.
2: Anche dal primo agosto, ricordiamoci questa data, 1° agosto, Massimo Pavan, scenderemo in campo, sul campo di tutto Juve, per difendere la nostra Juve per l'inizio della prossima stagione, ma poi vi racconteremo come, quando, perché e cosa cambierà. Grazie Massimo Pavan e le tue battaglie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie.
0: A presto.
2: Mamma mia, ciao. Ogni volta che sento Pavan io mi carico a mille e quindi devo andarmi a bere un bicchiere d'acqua. Ci ritroviamo tra poco perché per caricarmi ancora un po' di più ho pensato il mercoledì con voi che avete finito il pranzo di collegarmi con l'altro dei due in bianco nero. Li faccio bisticciare a distanza. Poi metto sui social quello che voglio, continuano a bisticciare e diventano famosi, belli e ricchi. Loro, noi e Radio Bianconera, non è vero. Sentiremo Alessandro Santarelli però il mercoledì a quest'ora, tra pochissimo, qui in diretta.
3: cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo in programma alle 19 e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano, Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis, ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik, si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfè di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano 2 giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le 2 penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane che di fatto gli avevano restituito il 3º posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
10: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
10: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Ben ritrovati, 13.44, tra pochissimo andiamo a casa di uno dei due in bianco nero, perché si sono separati fondamentalmente, a quest'ora vivono ognuno per conto proprio. Ce l'abbiamo già? Non c'ha più una casa allora, vuole intervenire subito Alessandro Santarelli, separato in casa con Enzo Marangio. Ciao Alessandro.
12: Antonio, buongiorno.
2: Buongiorno, bisogno d'aiuto? Hai chiamato tu o abbiamo chiamato noi?
12: No, mi avete chiamato voi, a dire la verità.
2: Eh no, perché pensavo avessi bisogno, perché ho detto separati in casa, ho aperto il caso.
12: Sentito,
2: Marangio Santarelli, ieri botta e risposta con Marangio, appuntamento del martedì, il mercoledì con te, arrivi dopo, ma non per importanza, Santarelli.
12: No,
2: però mi hanno detto che quei due in bianco nero è incredibile. Cioè, non se le mandano a dire, uno dice l'altro, pizzica quell'altro. Raccontami un po', cosa succede? Parlando di Juve, ovviamente. Due amici che parlano di Juve al bar di Radio Bianconera, alla macchinetta.
12: Assolutamente vero, ma sai qual è il problema in questo periodo, Antonio? Che la vediamo la vediamo su quasi tutti. Vabbè, solo uno relativamente. Uno dei tanti problemi è che vediamo in questo momento...
2: Sì.
12: La Juve nella stessa maniera, e questo mi preoccupa, questo mi preoccupa.
2: Cioè, tu e Marangio risolto... vi siete cioè la pensate allo stesso modo in questo momento di fronte ai problemi?
12: Purtroppo sì, e ti spiego anche su cosa.
2: Spiegami.
12: Ovviamente non mi fa piacere. Allora, la vediamo nello stesso modo sulla questione Vlahovic. Cioè, io sono un estimatore di Vlahovic, lo sai quante volte ce lo siamo detti a colpo di tacco, però non mi piace il fatto che adesso lui non ha altre squadre e quindi tecnicamente ci potrebbe fare un favore. Non mi piace questa cosa. Poi, e siamo d'accordo con Marangio, però Marangio si distingue da me su questo perché lui non ha mai stimato particolarmente Vlahovic, quindi su questo siamo un po' diversi. Ma
2: e allora ti fermo, così facciamo punto per punto,
12: sì.
2: Perché ci metto anch'io il naso dentro. E allora perché gli andiamo a riaprire la trattativa?
12: Allora, io perché secondo me in questo momento, e mi dispiace dirlo, non ci sono valide alternative, sia a livello economico sia a livello qualitativo. E quindi prima di perdere questo tipo di situazione si guarda se io ti faccio un passo avanti, te ne fai uno indietro e risolviamo in casa. Perché secondo me siamo impantanati sia sulla vicenda Sorloth sia sulla vicenda Kolumani. E quindi perché se ce l'hai in casa non provarci? Io la leggo così.
2: Ti fermo, aggiungo la mia. Tre in bianco nero, già due in un monolocale, stiamo stretti, figurati col terzo. Vi provoco tutti e due, vi provoco e provoco anche a casa, perché non capiscono che vi raccontiamo le cose conoscendole, analizzandole,
12: esatto,
2: su alcuni dati. Poi il mercato ci dirà il suo. Sai che io sono convinto che Vlahovic non resterà la Juventus? La butto lì, eh? Poi domani mattina accetta la Juve perché non ha nient'altro, paga lui pur di restare, no? Avrebbe un senso provarci, ha un senso e probabilmente si proverà, ma ti dico anche la mia. La Juve ha deciso che quelli sono i paletti, quelli che diceva anche prima Comolli, al di là che sia bravo,
12: certo,
2: o non sia stato bravo.
12: Certo.
2: Di fronte al no, no, che Carnevali andrà a dire a Spalletti, guarda, non ha accettato. E Spalletti cosa potrà dire a quel punto lì?
12: Questa è una bella domanda, Antonio. potrà dire che lui...
2: Attenzione che ci sono strategie dietro ogni sì e dietro ogni no. Io ve la dico così. Poi vorrò capire, poi domani mattina diventa juventino, abbiamo risolto un problema che avevamo in casa. Però sono d'accordo con voi, ma ci aggiungo il carico, diceva mio nonno, che giocava a scopone o a qualche altro gioco di carte. A te, la replica.
12: No, no, Antonio, io la penso come te, nel senso che non sarà juventino perché per me non lo sarà. Però cosa dirà Spalletti? Spalletti dirà, amici cari, il 13 luglio è fra meno di un mese, io non ho un centravanti. Portatemi un centravanti, almeno la firma di un centravanti, perché se poi...
2: Beh, quello è necessario.
12: È necessario. Sorloth, apre e chiude parentesi, ha fatto malissimo con l'Iraq, ma insomma non è quello il problema. Però lui ti dice, io ho bisogno di un attaccante perché non ce l'ho, quindi portatemi qualcuno sul piatto. Primo punto. Secondo punto sul quale siamo d'accordo, io Antonio, qui non so come la vedi te, ma io vorrei fare tanta piazza pulita di tanti giocatori che per l'amor di Dio hanno dato tutto quello che avevano ma hanno finito il ciclo. E faccio anche i nomi, parlo di Cambiaso, parlo di Gregorio, parlo di Perin, parlo di Gatti, parlo di Cabal, parlo di Kuhn-Meiners, parlo di David, parlo di Openda, fermami ti prego perché sennò non mi fermo più. Cioè io vorrei vederne il meno possibile alla continassa di questi. So che è difficile, però sono, perdonami il termine, zavorre che la Juventus non si può permettere di tenere, o quantomeno non si può permettere di tenerle la maggior parte.
2: Dissento sul hanno finito un ciclo, qualcuno non l'ha proprio neanche iniziato. Uno.
12: Sì, è vero.
2: Perché,
12: è vero.
2: Perché la vostra convivenza ve la cantate e ve la suonate, ci deve essere qualcuno dell'esattoria delle tasse, no? che passi e vi ponga sempre la busta, quella verde, quella fastidiosa. Al di là delle battute, lo facciamo per far reagire, rimettere in moto il mercato, il cuore del tifoso medio che ci sta ascoltando, e poi mi anticipi magari quello che potrà essere il tema delle 17 di oggi in due in bianco nero. Ti aggiungo però un dato, tutto vero quello che dici, vorrei, fermami, non ti ho fermato volutamente, sei arrivato a 100 nomi, non lo so quanti ne hai fatti,
12: sì,
2: ne
12: almeno 10 Antonio,
2: almeno 10. Allora io te li vendo tutti e 10, sono carnevali, te li vendo tutti e 10 perché mi rendo conto che no, tutti e 10 non posso. Facciamo 5, no?
12: Sì.
2: Perin resta, Di Gregorio va via, quello resta, quello no. Facciamo 5, quelli che hanno più mercato, quello che no. Ma ne devo cercare 4, perché certo, uno l'ho già comprato, certo. È Boga, non dimenticarlo, non metterlo nel portafoglio del... ma ce l'avevamo già. Quindi ne rimangono altri 4, diciamo. Ma secondo te incassiamo di più di quello che di cui abbiamo bisogno? Anche questa è una bella domanda,
12: E qui Antonio mi ha letto nel pensiero e ti anticipo il tema di oggi. Perché il tema di oggi sarà questo, cioè è passato l'entusiasmo carnevali, oggi rifacciamo i conti con la realtà. E la realtà è quella che hai detto te, Antonio. Cioè noi non ci dobbiamo illudere. Perché la Juve farà un mercato sostenibile, considerando anche l'Europa League. Quindi io spero che arrivi il prima possibile, non il primo acquisto, senti che ti dico, ma le prime due cessioni, perché arrivando le cessioni arrivano soldi, possiamo investire su qualcosa barra qualcuno. Ma quel qualcosa barra qualcuno sarà e con l'Europa League, cioè con il sesto posto. Dunque l'amara riflessione di oggi sarà amara, magari a giugno diventerà dolcissima, me lo auguro Antonio, a giugno dell'anno prossimo. Facciamo con quello che possiamo, e quant'è quello che possiamo? Meno dell'anno scorso, perché siamo in Europa League, perché abbiamo necessità di vendere e perché c'è un bilancio da sistemare.
2: Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo, interessante, anche perché tra poco finirà questa puntata, poi lasceremo il testimone a chi verrà dopo e dalle 17 ci ricollegheremo con due in bianco nero. Vero quello che dici, come, quale sarà secondo te la prima operazione che riusciremo ad andare a chiudere? L'asse, quantomeno, l'idea, il prestito, o no, dopo Bogà?
12: Ma Antonio, questa, io ti dico un'uscita, io mi aspetto in uscita uno tra Bremer e Thuram, anzi Bremer e Thuram è cambiato, ma aggiungo un'altra cosa Antonio, che in parte l'ho detta ieri e la ridico oggi, attenzione sì. a non fare quelli con la puzza sotto il naso, cioè se arrivano quelli dello scudetto di cartone e ti fanno un'offerta per uno dei tuoi, tu lo devi vendere, anche se va lì. Perché non possiamo permetterci di dire no, quello non lo vendo, a quell'altro non lo vendo. Oggi siamo in queste condizioni, quindi io la prima operazione in uscita mi aspetto questa, in entrata Antonio, noi abbiamo due emergenze, attaccante e portiere. E io mi auguro che entro il 13 luglio almeno la firma sul contratto di uno dei due ci sia, se no comincio a preoccuparmi.
2: Assolutamente. Allora, intanto arriva questo messaggio. Bremer, ok, ma non ai cartonati. Io ti chiedo, perché? E puzza sotto il naso?
12: Antonio, ma io, casa, lo, Ma io lo capisco, però, perché da tifoso io farei lo stesso ragionamento.
2: Oggi, ce l'ha detto però, anche Massimo Pavan di tutto Juve, Alessandro.
12: Ho capito Antonio, ma se ti arrivano 55 milioni, te cosa fai oggi? Cosa fai? Dici no? Per me sei costretto a dire di sì.
2: Da chi arriva i soldi? Li prendi da chiunque in questo momento. Sai l'alternativa.
12: Esatto. Ce l'hai l'alternativa? No. Allora, io sai l'operazione che farei, con chi la farei? Col Bayern Monaco. Gli do Bremer, mi prendo Kim, non è che faccio salti di gioia, però mi levo un mal di testa e ne levo uno a loro.
2: Bene, attenzione all'Okumi del Bologna, sai che il direttore te le butta lì perché c'ho la provvigione se dico l'Okumi e non un altro. Attenzione.
12: Però io allora ti ribalto il ragionamento, va via Bremer e lo sostituisci con l'Okumi? Cioè l'Okumi centrale di difesa della Juve del prossimo anno?
2: Per me o Dragusin? Chi preferisci? Dragusin? Però fai soldi e rimposti, capito? I nomi sono quelli. Però attenzione, ci scrivono, siamo la Juve, non una provinciale, Santarelli, che lotta per non retrocedere, dai, su. Capito? È colpa nostra che facciamo realismo e non terrorismo inventivo, tra virgolette.
12: Appunto, cioè, io lo capisco, l'ho detto Antonio, da tifoso sono il primo a dirlo. Ma secondo me noi facciamo realismo perché più o meno immaginiamo che se oggi qualsiasi società, quindi anche l'Inter, ti porta un'offerta, te dici di sì, ma io ti anticipo una cosa, pensa se va all'Inter, ti comincerà a dire, vedi, Marotta, Carnevale, sarà così.
2: Questo è il ragionamento che ha fatto Massimo Pavan pochi minuti fa, io lo vendo a tutti ma non all'Inter per questo motivo. E poi c'è anche questa corrente di pensiero, noi la diciamo, e io dico, certo, lo venderei anche a Santarelli, se mi porta quei soldi, se lo tiene nel suo giardino ad Ostia, e siamo tutti felici. Senti, ma il 16 luglio, questa sentenza che arriverà, perché vedo che tutti aspettano il 16 luglio come la festa della liberazione, su Andrea Agnelli, la giustizia sportiva, quindi poi cambia tutto. Il 17 luglio, quando
12: Antonio,
2: tu vai in vacanza, il 17 luglio, sei furbo.
12: Io vado in vacanza il 13 per rientrare prima per le amichevoli in Australia, quindi rientrerò il primo agosto. No, e siamo troppo vecchi per sapere che il 17 luglio non sarà cambiato niente, purtroppo.
2: Secondo me non quale sarà saggezza! Quale saggezza! Allora, io ti lascio perché Celestino da Perugia ce n'ha anche per te, Sento dire a Santarelli sempre di gatti. Ma Kelly, non mi dice nulla di Kelly? Cioè, abbiamo Kelly, non possiamo mettere Gaetano in mezzo al campo, aggiungo io? O ti faccio altri nomi? O sono veramente troppo bassi? O mi sto troppo abbassando a livello da quarto, quinto posto? Ops, quello che abbiamo occupato negli ultimi anni.
12: Gaetano no, per favore, ho letto anch'io, per favore no.
2: Gaetano no. Ok. No. Lucumi?
12: No.
2: Ni.
12: Lucumi,
2: Martinez?
12: Ni.
2: Douglas Lewis?
12: Martinez. Douglas Lewis no, Martinez sì.
2: Arthur?
12: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
2: Salah?
12: No.
2: Ci hai pensato un po', però. Ti lascio con tutti gli altri nomi. Ti saluto, ti ringrazio. Ci sentiremo ciao, mercoledì Antonio. Prossimo. E se ragioniamo così, noi portiamo rispetto del vostro pensiero, a patto che voi rispettiate l'onestà intellettuale delle riflessioni, giusto o sbagliate che siano, di quei due in bianco nero. Ogni il martedì ne abbiamo uno, il mercoledì ne abbiamo un altro, e anche del direttore che rappresenta con orgoglio questa radio. Grazie a quei due in bianco nero. Vi arriva la lettera dell'avvocato, tra poco. Perché grazie. Aumentiamo l'affitto per voi due della saletta. Va bene, grazie. Grazie. Salutiamo ciao. Alessandro Santarelli, che speriamo di avere anche qualche volta in video, naturalmente, ma si sta avvicinando alla radio, alla sede di Roma, naturalmente, quindi tolleriamo e accettiamo anche la sua telefonata, ci mancherebbe. Così come abbiamo tollerato e accettato il pensiero di chiunque, tra pochissimo, dopo aver ascoltato l'ultimo vocale, i saluti e poi linea Roma.
11: Buongiorno direttore, Simone D'Ancona. Ho appena sentito una tifosa, un messaggio vocale, dire che alla lista nera manca Spalletti, però non ci ha detto chi prende in cambio. Perché dire via Spalletti, benissimo, chi è il prossimo allenatore della Juve? Ne sento diversi che dicono così, però non dicono nessuno chi è il prossimo allenatore della Juve. Se sono vedove contiane, io non capisco il senso, cioè nel senso, già stato allenatore della Juve, ha fatto quello che voleva fare, se n'è andato lui, non eravamo al suo livello, visto il ristorante da 100 euro, quindi chi sarebbe il prossimo, chi c'è di così forte da andare alla Juve in questo momento che possiamo prendere?
2: Beh, questa è una bella domanda, ci ha fatto la lista, l'ascoltatrice, tu hai ribattuto, interessante, attenzione, perché i quadri si fanno con i colori giusti nei momenti giusti, partendo da allenatore, andando in su, o dal presidente in giù. Quando vi diciamo un po' di cose confuse, poco chiare, magari ci arrivano così, ma qualcosa si muove. Subito, il 16 luglio, a novembre, se le cose non andassero in un certo modo, l'anno prossimo, intanto ragioniamoci. Intanto ritorniamo ognuno al proprio posto, chi fa il tifoso, chi può andare allo stadio, chi segue, chi ama, chi è critico, chi è in panchina e chi guarda magari senza panchina. A domani, intanto un saluto al più veloce tecnico del mondo, Manuel, che è arrivato di corsa, puntuale, 14.01, linea come sempre. Da quando vuol fare il ginnico che ha lasciato la macchina a casa e mi arriva in monopattino, ma il monopattino non parte... E mi arriva in queste condizioni. Noi ci ritroviamo domani, che è già giovedì, poi resta solo venerdì, ma intanto Radio Bianconera è sempre online. Ciao, let's go.
13: Cose di calcio.
14: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
15: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
16: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
17: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Radio Bianconera Time.
13: Radio Bianconera.
17: Sono le 14 e 4 minuti.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
18: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei sette paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
19: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 192 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
18: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
19: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
18: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone da Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
19: È tutto, a più tardi.
20: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
21: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
17: Radio Bianconera è l'unica che conta.
22: Buongiorno direttore Alfredo Avarese. Allora, ascoltavo con attenzione le parole di Massimo Pavan. Naturalmente avete toccato tanti argomenti, ma uno in particolare ha attirato la mia attenzione. E senza quello, secondo me, la Juve non ha motivo di continuare a fare tutte queste spese, comprovendo e via dicendo. Cercare di riacquistare il rispetto. La Juve deve iniziare a farsi rispettare, perché se non inizia a farsi rispettare si continua a buttare soldi, tempo e via dicendo, perché comunque noi a questa squadra qua gliene abbiamo dette di ogni, però non lo dico io, lo dicono gli esperti. Questa squadra di netto Benevento gli mancano 6 punti e con questi 6 punti naturalmente la Juventus si qualificava in Champions League. Questi giocatori comunque non ricevevano le critiche che stanno ricevendo e via dicendo, per cui è negli occhi di tutti che questa Juventus non la rispettano e loro non si sanno far rispettare, per cui da lì bisogna ripartire e spero veramente che lo facciano più presto. Fino alla fine sempre forza Juventus.
0: Tornando a Roma, allora, se vanno via sia Gatti che Bremer, sostiamo con Ostigard e Lomi, secondo me ci rinforziamo e risparmiamo.
1: Sono direttore, ciao Alessandro, Sasha da Viterbo. Ma 58 milioni per Bremer non arrivano, c'è la clausola ma non arrivano. Bremer cash 35 al massimo, dopo lo dà 40 con qualche incastro. Allora io dico, ma perché sto giro di fan da bastoni al Real per una cifra esorbitante e poi dare Bremer noi all'Inter? Ma vendiamolo noi Bremer al Real Madrid, tocca muoverci, no? Il procuratore del Bremer offre al Real Madrid, a quel punto ci metto qualche giocatore pure il Real Madrid, anche noi prendiamo un panchinaro del Real Madrid, gli facciamo fare la plusvalenza a loro e loro ci valgono Bremer 40 milioni, ecco come si fa. E poi i bastoni se lo vendono loro, secondo me è questa la strada più corta. Ciao ragazzi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
23: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
24: Undici minuti dopo le 14, ben ritrovati in diretta a Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora, clima mondiale, anche qui a Radio Bianconera. Ebbene sì, li guardiamo anche noi e li commenteremo insieme questi mondiali anche in chiave mercato per capire se c'è qualche indicazione fino ad ora che vi stuzzica o vi potrebbe stuzzicare, perché è tornato non di prepotenza ma di rimbalzo il nome di Salah tra le possibilità, più sogno che possibilità. Ci sono tanti altri giocatori attenzionati da parte della Juventus, tanti altri che invece sono in cerca di riscatto proprio in questo mondiale, come Cobb Miners, diciamo non troppo buona la prima, con la speranza che possa fare un po' di più e meglio, e altri giocatori che proveranno a rilanciarsi. Lo spera almeno la Juventus e Carnevali, che avrà il difficile compito di gestire un mercato molto delicato, tante uscite, tanti giocatori, diciamoci la verità, reduci da una stagione disastrosa, in cerca di una destinazione, in cerca di una sistemazione, possibilmente cessioni non prestiti, e altrettanti, forse un po' meno, giocatori che invece arriveranno anche lì. Scelte delicate perché non si possono sbagliare, perché la Juventus ne ha sbagliati tanti, completamente sbagliato il mercato, l'ultimo di Comolli, parzialmente sbagliato in gran parte quello di Giuntoli, e ti ritrovi in questo momento senza più margine di possibilità di sbaglio. Intanto poi ci sono le certezze, le vecchie o nuove certezze. Lionel Messi, non so se avete visto la partita, era un po' tardi Manu, io non ce l'ho fatta, io ho visto la Francia, ho dovuto anche farla per lavoro, quindi l'ho vista abbastanza bene, e anche lì la conferma di Mbappé, tra l'altro dopo un primo tempo non tutti sanno che chi non l'ha vista può pensare vabbè, vinto facile 3-1, in realtà primo tempo il Senegal gliel'ha fatta sudare ai francesi, ma sudare veramente, ha giocato molto meglio il Senegal, che ha avuto un paio di occasioni clamorose nei primi 45 minuti per passare in vantaggio, lì paghi cosa la qualità che invece ha la Francia, e alla lunga, alla distanza esce fuori con Mbappé, che primo tempo disastroso, 4 e mezzo, secondo tempo 8 e mezzo, 9. Tra l'altro forse anche un rigore molto dubbio che non ha fischiato l'arbitro, che poteva anche starci, probabilmente sarebbe stata una tripletta. Si accontenta della doppietta all'esordio Mbappé,
3: secondo gol, tra l'altro primo gol molto bello, secondo gol molto molto molto molto bello, poi ha segnato anche Barcola, Mbaye per il Senegal. Però ragazzi, avrebbe meritato molto di più il Senegal, che dopo un primo tempo alla grandissima cala il ritmo e lì ne approfitta la Francia. Mezzi passi falsi, questo è un piccolo recap mondiale per Spagna e Brasile, chiamate entrambe a un riscatto immediato alla seconda. E poi, come dicevamo, oggi tocca a Cristiano Ronaldo, questa notte è toccata all'Argentina, insomma non l'ha toccata pianissimo contro l'Algeria, sfida abbastanza in discesa, ma soprattutto una tripletta di Leo Messi che lo proietta in vetta alla classifica dei marcatori all time al mondiale. Mi pare che abbia agganciato Miroslav Klose a quota 16 gol. Attenzione, perché un po' più indietro c'è Kylian Mbappé, che tra l'altro ha l'anagrafica dalla sua. Quindi per chi diceva Messi è vecchio, Cristiano Ronaldo, io conoscendolo, perché l'abbiamo visto qua, immagino una risposta, una replica serrata di Cristiano Ronaldo oggi, perché quando Messi segna, quando Messi fa grandi prestazioni, solitamente poi la risposta di Ronaldo non tarda. Però ecco, a parte Spagna e Brasile, grandi favorite che non hanno risposto alle attese, alla prima, all'esordio, le altre e anche gli stessi giocatori che dovevano rispondere lo hanno fatto alla grande fino adesso. Peccato, rammarico, lo sappiamo, l'abbiamo già detto, lo confermiamo, che manchi l'Italia. Avrebbe potuto intanto divertire e sarebbe stato veramente tutto un altro mondiale da vivere con l'Italia, però insomma ci godiamo anche questi mondiali senza azzurri. La domanda che vi faccio è se in questi mondiali avete visto qualche profilo. Spesso i nostri ascoltatori sono attenti, molto spesso ci scrivono, ci chiamano, ci mandano vocali anche dall'estero, dall'America, da non solo, magari da Curaçao. Vediamo se c'è qualcuno da Curaçao che ci ascolta, se avete qualche nome da segnalare a Carnevali. Carnevali che tra l'altro, e uno dice ma lì al lavoro, testa bassa, sulla scrivania, lista della spesa, più o meno, perché sì, lo sta facendo, ci mancherebbe, ma questa mattina era a Vinovo per assistere a una sfida dell'Under 17 tra Juventus e Roma, quindi io lo sapevamo e ve l'avevamo detto un pochino tutti, un dirigente di campo, sì, e lo dimostra subito a Vinovo, a dare un occhio anche ai giovani prospetti bianconeri. Ne abbiamo parlato ieri di Carnevali, ce lo siamo fatti un po' raccontare da chi lo conosce molto bene, da chi l'ha conosciuto, ha avuto modo di lavorarci insieme al Sassuolo per anni, il nostro amico che risalutiamo, Antonio Parrotto di SassuoloNews.net, ce l'ha raccontato un po' nei dettagli, un po' dietro le quinte, retroscena che magari non arrivano a tutti, che si vivono soltanto da rapporti diretti. E quindi abbiamo avuto conferma di quello che di fatto già sapevamo, un dirigente molto preparato di campo, a cui piacciono i giovani possibilmente italiani, che sa costruire, sa valorizzare, sa creare un progetto. Ecco, quello che ha fatto il Sassuolo e quello che ha mancato la Juve negli ultimi anni, creare un progetto, non necessariamente non vincente. Al Sassuolo era difficile pensare di poter vincere qualcosa, ma il solo fatto, ha creato un progetto, una squadra, ha valorizzato, venduto giocatori a cifre alte, ne ha scoperti altrettanti che sono diventati poi un piccolo tesoretto. Poi li puoi decidere se tenerli o venderli. Chiaro che al Sassuolo le dinamiche sono un po' diverse, li devi vendere bene e comprare molto meglio per poi permetterti di crescere. Alla Juve, da questo punto di vista, hai delle certe necessità, soprattutto in questa finestra di mercato, con paletti del fair play, mancata Champions, è chiaro che qualche sacrificio lo devi fare, però rispetto al Sassuolo puoi gestire un po' di più, è meglio la situazione, hai meno necessità di vendere e di monetizzare, puoi farlo sì, ma non sei costretto a, hai degli altri obblighi, quello di competere per vincere, che non hai al Sassuolo. Quindi l'asticella un po' si alza, le dinamiche più o meno del mercato sono le stesse, ma alcuni meccanismi sono diversi e lo sappiamo, la pressione è maggiore, le cifre sono più alte, alla Juventus hai l'obbligo di vincere che al Sassuolo non hai mai avuto. È chiaro che un dirigente 65enne come Carnevali in questo momento credo che abbia tutta l'esperienza, le capacità e tutto il resto per mettersi alla prova in maniera convincente in un contesto come quello della Juventus. Non è un salto nel vuoto, lo è stato come lì un salto nel vuoto, per una serie di motivazioni che poi sono venute alla luce, però lì per lì era un dirigente che aveva esperienza sì soltanto all'estero e in un contesto, diciamo così, relativamente di medio-basso livello come il Tolosa. Non è il PSG, non è il Manchester City, non è il Milan, non è la Juve. Questo ha messo in luce probabilmente tutte le sue difficoltà che hanno portato poi alla lunga a, tra virgolette, un esonero travestito da dimissioni. Ecco, su Carnevali, almeno da questo punto di vista, secondo me siamo un pochino più tranquilli. È vero, non è mai stato protagonista in contesti da scudetto, ok? Però quello che ha fatto il Sassuolo è quello di cui ha bisogno la Juventus. Per quanto riguarda competere per vincere, è dentro il DNA, non è che lo deve portare Carnevali. Quello c'è già alla Juve. Lottare per vincere, cercare di primeggiare, cercare di sollevare i trofei è una cosa che viene quasi in automatico indossando la maglia Juve. Quello che deve invece portare Carnevali, progettualità, giovani, scelte giuste di mercato, cercando poi anche di monetizzare e valorizzare al massimo le cessioni. Compito abbastanza ingrato e difficile, vedendo i giocatori che sono a disposizione, soprattutto i tanti, tantissimi che non fanno parte del progetto. Di questi, secondo me, ce ne sono 3-4 che non sono vendibili, che rimarranno volenti o nolenti in casa Juve e lì dovranno essere gestiti in qualche modo. Perché poi cosa fai? Faccio un esempio molto banale. Arthur non sarà riscattato dal gremio, non lo riscatta, notizia di... la conferma è arrivata, si sapeva. Torna Arthur, Arthur non fa parte del progetto, la Juventus prova a piazzarlo, nessuno ti fa un'offerta adeguata, in linea con le aspettative della Juve. La Juve, l'ultimo giorno di mercato, capisce che non può cedere e lo tiene. Ora, cosa ne fai di un giocatore come Arthur, caro Spalletti, se per caso te lo dovessi ritrovare in squadra? Se per caso non riuscissi a darlo in prestito, la cessione secondo me è complicata, il prestito forse, ma se per un qualche motivo ti rimane in squadra, in rosa, Arthur, cosa ne fai? Io non so rispondere oggi, spero che lo sappia fare Spalletti. Ci sono giocatori che sono un po' più facili, Douglas Luiz ad esempio, forse è un po' più facile immaginare un'uscita sua e potrebbe essere anche, tra virgolette, un po' più facile ragionare se dovesse rimanere all'interno della Juve. Ma uno come Arthur faccio molta fatica. E dovrà essere bravo in questo momento Spalletti a fare buon viso a cattivo gioco, nel senso che lui ha delle idee chiare su chi farà parte, dovrà far parte della Juventus, potrebbe far parte della Juventus l'anno prossimo, no, ma poi alla lunga dovrà fare i conti anche con la realtà. Cioè, se Carnevali dice: caro Lucio, purtroppo Arthur abbiamo provato, non c'è modo, rimane, te lo devi tenere. E in quel momento cosa fai? Lo metti fuori rosa? Aspettando che, non so, aspettando qualche sortilegio che lo possa far partire, aspetti la finestra successiva, lo fai giocare, non lo so, diventa tutto molto complicato. E come Arthur ce ne sono altri, non faccio nomi e cognomi, ma ragazzi, ce ne sono diversi di giocatori di cui secondo me Spalletti si fa poco, ma anche le altre squadre hanno poco mercato, diventa una delicatissima situazione di equilibri, cercare di piazzarli, trovare chi è interessato, ma le cifre giuste, che però ti consenta di non mettere a bilancio una minusvalenza, che però soddisfi anche chi lo prende. Capite molto bene che non è banale, non è per nulla banale. Da qui secondo me si vedrà tutto il valore di Carnevali, che dovrà gestire al meglio un mercato in uscita molto molto molto complicato. Altri, non so, Combiners, lo stesso di Gregorio può diventare un problema. Perché? Perché l'hai preso a 18, l'hai tenuto, sì, l'hai fatto giocare, non ha fatto grosse cose. Ora magari lo devi vendere, chi lo vuole? Non lo so, a quanto lo vuole? 15 per me è una cifra un po' alta, lo venderai magari, se lo vuoi vendere lo puoi vendere tra i 12, 13. Magari lo vendi, situazione complicata da gestire l'uscita di Gregorio, e ho fatto tre nomi, ci sono tanti, tantissimi altri che non sarà facile gestire. Oggi però non tanto sulle uscite, ragioniamo sui giocatori di questo mondiale che vi hanno stuzzicato. Non mi dite Mbappé, Barcolà, Doué e compagnia cantante, perché non esistono, però ditemi dei nomi magari un pochino più di nicchia. Ad esempio, io ho visto un buon Egitto, ho visto una partita d'Egitto, come si dice in questi casi, però ho visto un buon Egitto, ho visto un gran Senegal nel primo tempo, anche magari formazioni un pochino più non le top Germania e compagnia e Spagna, al netto poi dei pareggi Brasile eccetera eccetera. Lì secondo me la Juventus ha poco da attingere, qualcosa sì, ma difficile che i giocatori reduci da un mondiale da protagonisti nelle big assolute poi scelgano la Juve senza Champions. Quindi magari andare a pescare da squadre non di primissimissimissima fascia, ma giocatori comunque interessati, e ce ne sono ragazzi, eh. Chi conosce il calcio, chi apprezza il calcio, si guarda le partite, qualche nome viene fuori. Io qualche nome ce l'avrei, non vi voglio influenzare, ma ho visto la partita dell'Egitto, ho visto bene la partita del Senegal ieri sera contro la Francia, ci sono dei giocatori interessanti che non sono mainstream, che non sono i soliti Mbappé e questo e quell'altro. E Messi, certo, loro sì ci sono sempre lui e Ronaldo, però ce ne sono tanti altri un pochino più di nicchia che potrebbero fare al caso di una Juventus che cerca di rilanciarsi, ricostruirsi e probabilmente non ha 100 milioni da spendere in questo momento, come invece fa Real Madrid, che se ne frega un po' e va a prendere Cucurella, va a prendere questo, va a prendere Bernardo Silva a zero, sì, ma più o meno, perché poi 10 milioni alla firma gli devi dare, stipendio altino glielo devi fare. Cucurella eccetera eccetera. Si parla anche, a me fa ridere Manu, non so a te, si parla di Bastoni, 70 milioni per Bastoni. Ragazzi, 70 milioni per un difensore, sì, De Ligt anni fa, ok,
5: loro i soldi ce li hanno,
3: lo so che i soldi ce li hanno, ma devi spenderli, ma non puoi spenderli per Bastoni 70 milioni, ragazzi. Non sto dicendo che non possano spenderli, possono anche spenderne il doppio se vogliono. Tra l'altro appena eletto Florentino Perez fa un po' quello che vuole, fa un po' il cavolo che vuole.
5: I loro 70 equivalgono ai nostri 40,
3: vero? Però se tu hai 70 milioni, ma vai a prendere Bastoni o vai a prendere...
5: No, ma poi hai preso Huijsen l'anno scorso.
3: Sì, tra l'altro, hai preso Huijsen, hai preso Cucurella, hai preso un altro difensore, con Atemi. Hanno una difesa blindata, più quelli dell'anno scorso. Cioè, hai una difesa che non c'ha nessuno in Liga. Perché Bastoni? E poi, perché Bastoni vale 70 milioni? Chi lo dice? Io adesso, guarda, basta, vado in controtendenza, vado su Transfermarkt. Transfermarkt in diretta. Voglio capire, io Bastoni 70 non ci credo. È troppo, ragazzi, è un buon difensore, però mi sembra che qualche errorino lo abbia fatto anche lui con tutti. Alessandro Bastoni 65 e sono già 5 in meno, Per essere come sono tanti lo stesso. Io mi ricordo i 70 spesi dalla Juventus per De Ligt, ma quel De Ligt lì, poi lasciamo stare poi il declino che ha avuto poi in questi ultimi 2-3 anni, 3-4. Però quel De Ligt lì era un prospetto, un giocatore capitano dell'Ajax a 18 anni, uno che ti faceva la differenza e soprattutto sembrava avere ancora margine di crescita, che poi purtroppo non ha avuto per una serie o per un'altra. E lì 70 milioni li spendi. In prospettiva anche, dici questo, io ne spendo 70 oggi, poi questo può arrivare a valerne 150, perché De Ligt sulla carta poteva arrivare sereno a valere 150 milioni, a diventare il capitano futuro della Juventus, a aprire un ciclo, il nuovo Chiellini, quel che volete. Poi non è stato così, però in quel momento ci poteva stare e ci sta. Bastoni non diventerà, credo, a meno che mi smentisca clamorosamente, un giocatore da 150 milioni. Secondo me è già arrivato all'apice e forse l'ha addirittura superato l'apice della sua carriera. 70 milioni mi sembrano troppi, 65 pure. Per Bastoni, secondo me, una cinquantina di milioni sono già tanti. E quindi questo per me potrebbe essere la cifra. Detto questo, se io fossi Real Madrid, con le possibilità che ho, con la rosa che ho, non andrei a puntare così forte e così tanto su Bastoni. Tutto qua, che sia un giovane, sì, che possa avere un futuro, sì, ma per me non sarà mai uno da 150 milioni. E quindi ne spendi 70 per uno che ne vale 65, non lo so, mi sembra un po'. In più bisogna vedere poi come si adatta lui, come si adatta al Real, un calcio spagnolo diverso, in una squadra in cui la personalità ce l'hanno pure i magazzinieri, ragazzi. Il Real Madrid cioè non è semplicissimo, io non lo darei così scontato. Quindi vediamo se succederà. Sarebbe un gran colpo, devo dire la verità, se Beppe Marotta piazza Bastoni a 70. Chapeau. Un po' colpi alla Beppe Marotta ce li ricordiamo, con la speranza che magari anche Carnevali qualche colpetto lo dia, siccome si parla di una linea abbastanza comune tra lui e Beppe Marotta, molto amici, prospettive molto simili, strategie anche di mercato simili. Chissà mai che Carnevali metta in pratica qualcosa che ha imparato dall'esperienza, magari vedendo, guardando da Beppe Marotta, e metta a segno un bel colpo in uscita, magari un Cup Miners a 50, sarei molto felice di questo. Allora, rinnovo la domanda, poi ne parleremo nella seconda metà. Tra l'altro, nella seconda metà rimanete qui perché parleremo con un ex portiere juventino, non faccio nomi, però avete già capito. Mi piacerà con lui affrontare la questione portieri. Si parla del Dibu, si parla di Oblak, Alisson tramontato, di Gregorio cosa ne facciamo, Perin

0: più che altro delocalizzato, gestito esternamente da una squadra come la Juventus, era una delle prime volte e mi sembra un esperimento che non ha dato grandi frutti. E qui lo dico e qui lo chiudo. Ciao Bomber, ho un dubbio, ci scrive Albino da Morciano. Un giocatore come Artur, che all'ultimo anno di contratto, potevano farglielo un po' più lungo il contratto Artur, potevano fargli 10 anni di contratto, ce lo tenevamo fino, mi pare non possa più essere dato in prestito, quindi o lo vendi o gli prolunghi il contratto. Questo secondo evento non mi pare opportuno. L'alternativa è tenerlo in panchina facendogli sentire il freddo che c'è in inverno in Italia, magari un po' di saudagi. Oppure che farne? Albino da Morciano, hai detto bene, è un dilemma, cioè il rientro di Artur in questo momento, tra tante altre cose a cui pensare, è una cosa in più da attenzionare, come dicevi giustamente, se all'ultimo anno di contratto, non ho controllato quando scade, ma se all'ultimo anno non lo puoi mandare in prestito, soprattutto cosa fai, lo rinnovi? Grazie, io spero proprio di no. Lo dai via? Sì, a quanto? Lo dai a zero? Io fossi la Juve, gli faccio un discorso, amicizia chiara e tonda, gli dico: caro Artur, io ti straccio il contratto, tu però da domani ci salutiamo amici come prima, ci sei costato una fortuna e adesso è stato bello, grazie, arrivederci. Piuttosto farei così, perché è una situazione che non trascinerei oltre, perché si è già trascinata. Però ecco, questo è uno dei problemi, poi ce ne sono altri 7, 8, 10, 15 in base a quello che volete voi, in base a quello che deciderà Spalletti. Però capite bene che in questo momento la Juventus è a un crocevia di mercato, bivio su bivio su bivio si costruirà la Juventus, e quanto la costruisci bene dipenderà molto dalle uscite che farai e soprattutto dalle entrate che riuscirai a fare autofinanziandoti. Anche questa è un'altra piccola sfida che aspetta Carnevali, però al Sassuolo l'ha fatto molto bene questo, quindi da questo punto di vista possiamo essere fiduciosi. 14:31, siate fiduciosi anche voi per la seconda metà, un portiere che analizzerà il mercato portieri in casa Juventus. A tra pochissimo, a dopo, ciao.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo in programma alle 19 e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano, Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis, ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik, si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfè di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano 2 giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le 2 penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane che di fatto gli avevano restituito il 3° posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: L'ora della vecchia signora.

0: 14.36 ci segnalano VAD, che non è male, che non è male, se ne è parlato, giovane tra l'altro, interessante, non so se già da Juventus, però. Non so perché invece ci scrive Dudu d'Alba, ma non si sta prendendo in considerazione Pellegrino del Parma. Caro Dudu, Dudu credo, hai ragione? Non si è preso in considerazione fino ad oggi, si parlava di Sorloth e Colomoni per l'attacco, adesso con Carnevali secondo me può essere un nome da Carnevali, perché è giovane, perché ha esperienza nel campionato italiano, ha fatto molto bene a Parma e soprattutto Parma, se non segnava lui, segnavano in pochi, segnava nessuno, a dire la verità. Alla Juventus serve uno così, quindi magari Pellegrino secondo me adesso con Carnevali può tornare ancora più di prepotenza negli obiettivi della Juventus. Vediamo, però hai fatto bene a menzionarlo. Per fisicità e carattere mi sembra sia una buona soluzione di rinforzo alla rosa. Certo, Dudu, pensare a Pellegrino centravanti titolare della Juventus, no. Ma come dicevi giustamente tu, una buona riserva. Arriva Sorloth titolare. E Dudu, come ci dicevi, Pellegrino come prima scelta in attacco, io ci metto la firma. Bisogna capire cosa succede di Vlahovic, bisogna capire anche sul fronte Colomoni se si muove qualcosa, tutte situazioni che possono portare poi a un cambiamento oppure no. Però attenzione anche al nome di Berardi, che a me non scalda, però con questa nuova gestione Carnevali ciclicamente torna e potrebbe tornare nuovamente nel mirino della Juventus. Approfittiamo dell'esperienza di nostro amico Emanuele Belardi ai nostri microfoni su Radio Bianconera per fare il punto sul mercato dei portieri Juventus, quanto mai in fermento. Ciao Emanuele, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Senti, una delle priorità imposte da Spalletti è stato un portiere, ha inseguito Alisson, è arrivato quasi all'accordo, poi Liverpool ha alzato un pochino la richiesta, pare sfumata la pista Alisson. Si è andati sul Dibu Martinez, che è un nome molto interessante, d'esperienza, di spessore, titolare dell'Argentina proprio in questo momento ai mondiali, si valuta Oblak come alternativa. Tu che idea ti sei fatto? Secondo te Spalletti porterà un nome d'esperienza per la porta juventina nella prossima stagione? La direzione mi sembra questa.
1: Vabbè, non mi dicono questo, perché Oblak, Alisson, lo stesso Martinez sono tutti giocatori esperti che hanno fatto tante partite importanti e una carriera da alto livello. Bisogna vedere poi quale trattativa si incasserà nel modo giusto.
0: Certo.
1: Io credo che il preferito di Spalletti sarebbe stato Alisson, sì. Perché avendolo avuto già, se non ricordo male, a Roma.
0: Esatto, sì. Poteva essere lui. Liverpool ha alzato un pochino il muro. Diciamo che Alisson sperava di essere lasciato a parametro zero da Liverpool, nonostante ancora un anno di contratto. Liverpool invece ha fatto una richiesta piuttosto altina alla Juventus e quindi la Juventus ha deciso di virare sul Dibu Martinez. Ecco, Martinez, anche a livello caratteriale, ti sembra uno da Juve al netto dell'esperienza internazionale che ha? In questo momento il campione in carica del mondo, del 2022, quindi sicuramente si fa un salto in avanti rispetto ai portieri titolari di quest'ultima stagione in casa Juve.
1: Guarda, sicuramente ha una grandissima personalità, sì. Per giocare in un club importante come quello della Juve quella serve sempre, sì. Come portiere, dico la mia, a me non mi fa impazzire, buon portiere assolutamente, però stilisticamente non è un portiere sudamericano, discutibile
0: in alcuni fondamentali,
1: okay. Sì, però stiamo parlando comunque di un portiere di grande esperienza, di grande personalità, sarebbe sicuramente un giocatore valido.
0: Tu andresti più su profili, mi sembra di aver capito, magari Oblak, Alisson e De Gea, tu lo terresti come possibilità?
1: No, guarda, avevamo già parlato l'altra volta, secondo me De Gea che è stato per me un grandissimo, sì, portiere, è in una fase un po' calante. Quest'anno a Firenze, non è che abbia fatto macelli,
0: no.
1: Perché secondo me, soprattutto nel giro d'andata, tante situazioni negative sono venute proprio dalle sue prestazioni. Quindi, per l'amor di Dio, alzo le mani davanti a un grandissimo portiere, però la carta d'identità vale per tutti.
0: Eh sì, vale anche per Manuel Neuer, che è tornato ai mondiali, aveva dato l'addio, poi è tornato, insomma, protagonista. Ti chiedo anche quale può essere la mossa nei confronti di Gregorio e Perin, cioè se dovesse arrivare un big come il Dibu Martinez, Allison o Black, uno di questi due tu lo terresti come secondo o faresti più, cioè potendo scegliere, faresti più piazza pulita e valuteresti magari un giovane per fare da secondo a un big in prospettiva poi di crescita?
1: Ma guarda, queste poi sono anche scelte dei giocatori, perché poi sì. Perin una scelta già in passato l'ha fatta già,
0: sì.
1: Accontentandosi di fare il dodicesimo. Però sono entrambi giocatori che possono avere mercato e magari possono giocare titolare altrove. Di Gregorio poi tra l'altro è anche giovanissimo, cioè non è un portiere di oltre
0: sì,
1: 20 anni, quindi io credo che il suo mercato abbia, perché comunque Di Gregorio, ok, ha avuto un andamento un po' particolare quest'anno, però non è l'ultimo arrivato,
0: certo.
1: Per amor di Dio, lo stesso Perin è un buon portiere, affidabile come strategia. Se arrivasse un portiere del genere, io terrei più Perin e Di Gregorio, magari fare un po' di cassa e mandarlo andrebbe a giocare da titolare.
0: Ci sta assolutamente come ipotesi. Ti chiedo anche sui mondiali, spesso in queste competizioni mondiali, europei, eccetera, eccetera, ci sono dei grandi exploit da parte di portieri che poi un po' spariscono, comunque poi non si confermano a quei livelli. Uno di questi è stato Vosigna, non so se l'hai visto, Capoverde contro la Spagna.
1: Vosigna c'ha 40 anni.
0: Ha 40 anni, ha fatto delle parate che sembrava veramente... Ma ce ne sono stati...
1: Un portiere che fisicamente è agile, fa il dentista, poi tra l'altro...
0: Quindi le mani le sa mettere, insomma.
1: Sì, è molto chirurgico.
0: È chirurgico.
1: No, però al di là di questo, sono belle storie, dai, da sentire, però poi il calcio in Italia è un'altra cosa.
0: No, è vero, poi giocare una stagione, però, un campionato è una cosa, no?
1: Cioè. Ma no, sono cose divertenti, belle storie, le storie mondiali che capitano... Fortunatamente ogni 4 anni, purtroppo non ci siamo noi, lasciano il tempo che trova, dai.
0: Sì, un po' alla Ochoa, poi Keylor Navas, che però ha avuto poi una grande carriera.
1: Ochoa a Salerno ha fatto di Serie A benissimo.
0: Sì, è vero. Lanciati da questi mondiali. Senti, ti chiedo ancora per chiudere poi un tuo pensiero su questi mondiali. Manca l'Italia, lo sappiamo, è una ferita ogni volta che si accende la TV. Però insomma, ci si può consolare magari con altre realtà. C'è qualcuno che ti ha impressionato? C'è qualche squadra che non pensavi? C'è qualche, insomma, cosa ti ha stupito fino adesso? Qualcosa in particolare? O un giocatore o una squadra?
1: A me è piaciuto il Jackson, attaccante del
0: Senegal, ieri sera.
1: Mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto, giocatore che si muove molto bene, bravo tecnicamente.
0: Sì.
1: E fa assist, no? Veramente un giocatore interessante. Non ho visto l'età, però secondo me è anche abbastanza giovane.
0: Sì.
1: È un prospetto abbastanza importante.
0: Eh sì, ieri ha fatto tra l'altro un'ottima partita del 2001, se non vado errato, Nicholas Jackson, e ha fatto una grande partita, non ha segnato, però insomma nel primo tempo il Senegal ha quasi dominato contro la Francia, poi la lunga...
1: ma ha giocato, contro una squadra importante come la Francia.
0: Con una difesa...
1: ha fatto delle cose, dei movimenti importanti, poi un ottimo controllo di palla, mi è balzato all'occhio.
0: Sì, ce lo teniamo, 25 anni, insomma è un giocatore che tra l'altro ha già avuto una carriera di alto livello, perché ha fatto, adesso ti racconto, dal 2001 al 2023 Villarreal, poi è andato al Chelsea, due anni giocando abbastanza, 65 presenze in due anni, e poi in prestito al Bayern Monaco ha giocato poco, 23 presenze.
1: Che allora non lo conoscevo io, ma è un giocatore importante.
0: No, è un giocatore di buon livello, ecco. Non è mai stato sul taccuino dei dirigenti della Juventus, chissà che Carnevali potrebbe farci un pensierino, perché l'attacco, insomma, è una delle note dolenti dell'ultima stagione. Se dovesse, come pare, chiudersi il rapporto con Vlahovic, come ormai sembra, a meno di ripensamenti da una parte o dall'altra, la Juventus almeno due attaccanti deve farli. Sorloth va bene, ma potrebbe non bastare, quindi o Colomani, se si riesce a trovare l'accordo col Paris Saint-Germain, oppure ci infiliamo anche Jackson, Nicholas Jackson, ma sì, ce lo infiliamo, magari ci sta ascoltando carnevali e chissà che possa prendere appunti.
1: No, veramente un buon giocatore.
0: Sì, è vero, sono d'accordo. E ieri comunque gran figura del Senegal, primo tempo di altissimo livello, poi è calato.
1: Il Senegal aveva vinto, cioè, la Coppa d'Africa.
0: Eh sì.
1: No, le ultime tre edizioni ha fatto 3 finali, se non ricordo male.
0: Sì, sì, poi c'è stata la questione a tavolino col Marocco, eccetera, eccetera.
1: Sì,
0: però
1: sono ritirati.
0: Esatto, però una squadra di altissimissimo livello l'ha dimostrato ieri. Chiaro che con la qualità della Francia e con i cambi che hai a disposizione dalla panchina nel secondo tempo la schianti la partita, perché puoi far entrare chi vuole.
1: Potrebbe fare un altro sport,
0: cioè, può fare due squadre tranquillamente, due squadre che possono arrivare alla fine.
1: C'è anche un allenatore top.
0: Sì,
1: quindi.
0: sì. E vabbè, vedremo dove arriverà. Intanto purtroppo l'Italia non c'è. Grazie Emanuele, è stato un piacere come sempre condividere questi minuti con te. Grazie.
1: Buon lavoro.
0: Di tutto, ci sentiamo presto. Emanuele Belardi, ai nostri microfoni, ex portiere juventino, per fare il punto su una situazione non così lineare, perché insomma i nomi ne abbiamo fatti, al momento ancora di piste concrete ce n'è una, il Dibu Martinez, l'altra sembra sfumata, insomma teniamoci ancora un piccolo margine. E poi chissà, Oblak piace, a me Oblak è sempre piaciuto moltissimo. De Gea sono d'accordissimo con Belardi, cioè l'anno scorso a Firenze non mi ha rapito il cuore, ecco. Anche Oblak è in parabola discendente, ma tra i due forse, tra Oblak e De Gea, ancora mi prendo Oblak. Ben trovato Alberto, vado controcorrente, ma a questo punto piuttosto di investire cifre importanti per ingaggiare un portiere d'esperienza, mi tengo Perin con Daffara. E a gennaio chiudo il contratto con Allison. Diego, mi stuzzichi, perché in effetti ci sta tantissimo. Allison scade l'anno prossimo, quindi da gennaio può essere tranquillamente libero di accordarsi con chi vuole. Vedo solo un piccolo rischio, perché affrontare una stagione con Perin titolare e Daffara vice è un po' rischioso. Ti può mancare, poi magari ti va tutto bene e ok. Dall'altro canto, se non ti va tutto bene, può essere un rischio. Però l'idea di magari temporeggiare un attimo e aspettare Allison a giugno, a gennaio, per poi prenderlo a giugno, può essere una buona idea, perché no? Perché no? È una strategia, può pagare, può non pagare, ma è una strategia. Il portiere del Capoverde, Vosigna, mi ha impressionato. Mirko, è la stessa domanda che ho fatto a Belardi, gli ho chiesto di Vosigna. Poi c'è stato l'expo sui social, da 50.000 a 2 milioni di follower, grandi parate, ne ha fatte almeno 2 o 3 di altissimo livello contro la Spagna, aiutato anche dalla traversa. Però ragazzi, Capoverde, chi se lo poteva mai aspettare? Un pareggio, un punto contro la Spagna. Eppure nel calcio questo succede, sicuramente non se lo aspettava chi? Uno scommettitore anonimo che su Polymarket credo che abbia scommesso 1 milione sulla vittoria della Spagna, se non vado errato, e c'è rimasto malino, diciamo, per vincere poi 80.000 euro, perché poi la cifra era molto molto bassa, però insomma aveva fatto la sua scommessa e non c'è rimasto benissimo. Enzo Danola, ma si potrebbe mettere Berardi come trequartista? Enzo, sì, si può fare tutto, bisogna volerlo e bisogna anche ragionarci. Io ti dico la mia, te lo dico in maniera spassionata, diretta, tranquillo. Per me Berardi, oggi come oggi, non è un profilo da Juve. Te lo dico forse in maniera un po' troppo diretta, ma dopo averlo inseguito a lungo, dopo che ci sono state diverse occasioni per, oggi come oggi, secondo me non è più cosa. Per una serie di motivi, tra questi anche l'infortunio a tendine d'Achille che ha avuto più di un anno fa, e per il fatto che comunque il Diz e anche con Seisau sulla tre quarti inizia a essere un po' sovraccaricata la zona tre quarti della Juventus, se pensi anche a Berardi. Sicuramente è un giocatore che, se deve giocare, gioca lì, gioca lì in mezzo sulla tre quarti con il Diz su centro-sinistra e con Seisau centro-destra. Però ti dico anche che secondo me ormai è tardi per Berardi. Berardi alla Juve magari qualche anno fa aveva senso, ci stava, oggi come oggi secondo me non ha più troppo senso. Poi mai dire mai, Allora Luciano da Torino ci scrive: con gli stessi giocatori dell'anno scorso e con Conte in panchina, quest'anno saremmo arrivati tra le prime 4, magari secondi, non lo dico per spavalderia. Bisogna sentire la maglia della Juventus e trasmettere il sentimento ai calciatori, quello che purtroppo non riesce a mettere in pratica Spalletti, perché non è stato un calciatore della Juventus, non ha mai sentito l'ambiente Juve. L'anno prossimo rischiamo di ripetere gli errori del passato, di fare peggio degli anni scorsi con gli ultimi allenatori come Motta e Tudor. Questo è l'anatema di Luciano, no, secondo me no, ti ripeto, un po' di... Allora, io su Spalletti non ho grossi dubbi, è un allenatore d'esperienza che in questo momento può fare il bene della Juve, se no non sarebbe stato scelto. Avevo un pochino più dubbi l'anno scorso su Tudor, che però poi si è guadagnato, diciamo così, la riconferma a furor di popolo, è rimasto una scelta, uno dei primi errori, chiamiamolo così, però sì, che ha pagato come lì. Su Spalletti ho decisamente meno dubbi, è un allenatore d'esperienza che può fare al caso della Juventus anche a livello progettuale. Non credo, poi molto dipende, non credo che si farà peggio degli anni scorsi, molto, come dicevo, dipende anche dal mercato, perché se questa Juve innesti un Dibu Martinez, un Sorloth e un centrocampista che può essere Goretzka, secondo me, in automatico, ma non in automatico, per un passo avanti lo fa, in Champions ci arrivi con questi tre. Poi dipende tutto da quanti ne vuoi prendere, quanti ne puoi prendere, quanta qualità riesci a mettere dentro e quanti sacrifici fai o riesci a evitare. Da tutto questo dipende poi la rosa della prossima stagione, e sulla base della rosa Spalletti può lavorare in un certo modo. Questa è un po' la mia idea. Ciao Bomber, un dubbio, questo l'abbiamo già letto. Non so cosa farà Carnevali con Artur, ma so cosa avrebbe fatto Moggi. Avrebbe chiamato il procuratore e gli avrebbe detto: trova un club che mi porti 10 milioni per il tuo assistito, altrimenti lo metto in tribuna fino a fine contratto. Ma Mirko, sono d'accordo con te, cosa che potrebbe accadere, perché secondo me di Artur questa Juve se ne fa poco nulla, diciamo nulla, quindi ci sta assolutamente. Ciao, ma se devo dare via gratis Di Gregorio? No, Di Gregorio di gratis no, l'hai pagato 18, l'hai ammortato. Sto dicendo che secondo me lo puoi dare a 12-13, non lo puoi dare a 20, ok? L'idea è quella. Se lo dai a 15 va bene, sotto i 15 è un po' una sofferenza, però non sarebbe meglio prendere un Provedel che può benissimo tenere il campo e metterli in competizione? Oppure, ma troppo caro Vicario. Pier da Treviso, Vicario secondo me è un ottimo nome, ma è troppo caro. Tottenham te lo dà, ma te lo dà a cifre molto alte, così come un Carnesecchi l'Atalanta dice: lo vuoi? Sì, sono 45 milioni, lo vuoi? Tieni, 45 milioni, cioè sono giocatori che in questo momento forse non puoi prendere a quelle cifre. Dibu Martinez lo prendi a una cifra decisamente più bassa dall'Aston Villa, e ha comunque esperienza, personalità, può essere un ottimo nome, un ottimo compromesso. Provedel non lo so, io avrei dei dubbi, non tanto grossi, ma dei dubbi ce li avrei su Provedel. E Di Gregorio, dicevo, secondo me lo puoi vendere una cifra tra i 12 e i 15-16 massimo, l'hai pagato 18, boh. Puoi essere contento o no, dipende. Buongiorno Alessio da Bollate, secondo me tra tutti i nomi che si fanno, Berardi eccetera eccetera, ho come la sensazione che arriverà Zaniolo a vestire la casacca bianconera. A me non dispiacerebbe affatto, se sta bene un ottimo giocatore, poi super tifoso juventino e non guasta. Grazie a tutti, buona giornata e forza Juventus. Ale, guarda, non è un nome che abbiamo considerato tanto, troppo, in queste ultime settimane, però, come dicevamo, con Carnevali il mercato può sterzare e può dirigersi un pochino di più verso il Made in Italy. Zaniolo è un nome che stuzzica, tifoso juventino, ma anche in passato è stato avvicinato alla Juventus. Non so poi quanto ci può stare. Allora, se rimane... Se si conserva in salute e integro, è un giocatore che può fare al caso della Juve, sì. Però non lo so, qualche dubbio ce l'ho, così come ce l'avevo prima sugli altri nomi che abbiamo fatto. Non lo so, ci devo ragionare. Berardi non mi convince tanto, Zaniolo forse, ma solo in caso di condizioni di salute perfette. Avrei qualche dubbio. Però insomma l'anno scorso ha fatto vedere cose buone, quindi non lo so, ci può stare come nome. Vediamo dove si dirigerà Carnevali, su quale profilo si dirigerà Carnevali. Allora, con mano abbiamo qualche vocale da sentire, ne abbiamo tantissimi, iniziamo a sentire qualcosa e rispondiamo, sentiamo.
2: Ciao, ciao Alberto Mariano, ciao. Ma io proverei a trattare con il Liverpool, perché comunque... Il giocatore ha un anno di contratto e ha fatto capire che vuole andare via. Mm-hmm. Quindi secondo me margini per trattare ci sono, perché comunque anche Martinez lo devi
0: certo.
2: Pagare.
0: Vabbè, chiaro.
2: Cioè, Martinez anche lui è sotto contratto. Forse lo lasciano andare più agevolmente, ma comunque dei soldi li devi dare fuori.
0: Certo.
2: Se pensi che se la Juve pensa che Allison sia meglio, da quest'anno non dobbiamo più sbagliare. Mm-hmm. Secondo me aspettare che vada in scadenza e rischiare che arrivi una squadra che gli può dare il doppio dell'ingaggio che gli puoi dare tu.
3: È un rischio.
2: Credo che sarebbe un rischio che non possiamo correre, quindi o puntiamo su Allison e paghiamo, o puntiamo su Martinez e lo prendiamo subito, sì. Perché secondo me l'attesa non pagherebbe. Detto questo, speriamo che Spalletti e Carnevali veramente riescano a tirare
3: su. A trovare la quadra. D'accordo con te. Allora, meglio non aspettare, si pensava di... L'ascoltatore precedente ci aveva scritto magari aspettando gennaio per accordarsi con Allison. È un rischio da un certo punto di vista. La Juve credo che abbia bisogno di un portiere subito. E quindi Allison o il Dibu, forse se si riesce a quagliare per uno dei due nell'immediato, dai comunque una certa solidità alla difesa e in qualche garanzia a Spalletti che non aveva. Dopodiché ragioni su Di Gregorio, Perin, eccetera, eccetera, però forse prenderne uno dei due, Allison, o anche dei tre, ci metto dentro anche Black, darebbe comunque una bella solidità alla difesa dove c'è bisogno. Ciao Alberto, buon pomeriggio, capisco la situazione, bisogna far quadrare i conti, ma cedere uno dei pochi buoni che abbiamo per rinforzare una squadra già forte, anche no. Bremer non è diventato scarso all'improvviso. Un abbraccio, ciao Terry, assolutamente no. Più che scarso, no, non è mai stato, però in questo momento forse è sacrificabile, a differenza di altri. Intendevo dire, scrive Pierluigi, che non credo che ci sia qualcuno che lo possa pagare quella cifra, per cui indicava una soluzione che evitasse il bagno di sangue. Di Gregorio, certo. Secondo me a 15 milioni riesce ancora a venderlo Di Gregorio, eh. Un po' di mercato ce l'ha, non top, squadre da... Europa League invece sì, perché se penso al Milan non ha bisogno, se penso al Napoli non ha bisogno, l'Inter mi tengo Sommer a questo momento, cioè la Juve abbiamo già detto, la Roma Svilar uno dei migliori portieri in assoluto, quindi non ne ha bisogno, non so quale squadra delle top, l'Atalanta, carne secchi, che io vuoi dire. Ecco, dall'Europa League magari qualche squadra può farci un pensierino su Di Gregorio, a 15 milioni può essere, non lo so, io andrei su altri profili, però ognuno poi è libero. Altri vocali da sentire, arrivano, sentiamo.
4: Ciao, un saluto da Viterbo, ciao, sono Peppe. Sasha, dal mondiale ciao, io prenderei subito il portiere di Capoverde, lo metterei Bosigna in coppia con Daffara come accoppiata di estremi difensori per il prossimo anno. Scherzi a parte, che poi tanto mi sembrava, scherzi non sono, viste le prestazioni dei nostri portieri. A me è piaciuto molto finora Sano del Giappone, che in realtà già lo conoscevo. È un piccolo Vidal, attualmente in forza al Mainz in Bundesliga, sì, da 2-3 anni mi sembra, sì. E io penso che lui possa essere un giocatore che prendi a poco e che nel centrocampo ti può aiutare. Visto che si spera Kop, Miners e Miretti andranno via, rimarranno Locatelli, Thuram e McKenny, e come quarto, se dovessimo giocare con un centrocampo a due, ce lo vedo molto bene.
3: Ci sta assolutamente. Abbiamo ancora dei vocali da sentire? Eh no, sono le 15. Gong, ce l'hai il gong? No, non ce l'hai, vabbè, comunque faccio io. Gong. Che bravo Manuel, non era preparata. 15 in punto, quindi noi ci teniamo alla puntualità, ci teniamo anche a salutare voi. Tutti, grazie, quelli che ci hanno ascoltato, prego, chi ha interagito, chi non lo ha fatto, chi era in viaggio, chi è in vacanza, chi sta lavorando, chi sta facendo finta di preparare la maturità, chi è in regia come Manuel, Frank che arriva tra pochissimo e come appuntamento domani rimanete qua. Sto Radio Bianconera. Ciao.
5: Posto così.
3: Ciao a tutti.
6: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
7: Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
7: Sono le 15:01.
5: buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
5: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
9: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei Cotec nazionali. Il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
5: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti agli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
9: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
5: Il calcio: Marcus Kroos che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico. Il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo chef della parte sportiva. Resta da capire se i rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
9: È tutto, a più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
10: Popolo Juventino, ben ritrovati. Questo è ovviamente ieri oggi. Io sono Franco Leonetti, buon pomeriggio a tutti. La vera notizia in apertura è che alle 15:05 oggi non c'è il caffè istituzionale di Manuel, non so perché, non me l'ha spiegato, ma io ne prendo atto e ne prendo nota. Sapete ovviamente come raggiungerci, e aspetto come sempre i vostri messaggi sia su Twitch sia ovviamente note vocali e messaggi scritti. Voglio partire da un argomento, poi possiamo analizzare tutto, cioè da Vlahovic, l'inizio di Giovanni Carnevali, però voglio partire da un paradigma, poi analizziamo anche il mio editoriale uscito ieri puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it. Il paradigma è questo, è ufficiale da ieri sera che Arthur non verrà riscattato dal Gremio. Scadenza 2027, quindi ancora un anno di contratto. Perché voglio partire da Arthur? Perché Arthur è uno di quegli errori clamorosi, di quelle ciccate inenarrabili che la Juve purtroppo ha fatto negli ultimi anni. Pesa ancora bilancio intorno ai 6 milioni, ha uno stipendio mostruoso oltre i 4, e quindi il giorno del raduno, a meno che Carnevali non sia bravissimo nel piazzarlo ancora una volta, però anche qui bisogna aprire gli occhi, perché essendo in scadenza la Juve non potrà prestarlo, quindi si cerca un amatore di Arthur. La verità è che bisognerebbe mettere un annuncio. A me scappa un sorriso, ma non c'è veramente nulla da ridere e nulla da sorridere, perché Arthur è uno di quei pacchi clamorosi che la Juve continua a pagare, non riesce a piazzare e si ritroverà sulle costole il giorno del raduno. Questo, lo ripeto, è veramente il paradigma, è l'esempio delle cose da non fare al momento e nell'immediato futuro, perché sono poi queste tipologie di affari dove spendi dei soldi, ne spendi anche tanti, elargisci uno stipendio elevato e poi ti trovi con questo tipo di agonia che sembra non passare mai. Con tutto rispetto per il ragazzo, nessuno gli ha puntato la carabina alla tempia, però il discorso è quello che facciamo ormai da tanto tempo: l'inefficacia, diciamo l'inesperienza, ma soprattutto l'incompetenza di alcuni dirigenti che in passato hanno messo a segno dei colpi che poi si sono rivelati dei flop clamorosi e che purtroppo si riverberano ancora su quello che è la società Juve, i conti non floridi, eccetera eccetera, quello che insomma raccontiamo da tempo. La verità è che poi il primo giorno dell'insediamento fisicamente di Giovanni Carnevali a Torino, alla Continassa, è arrivato subito il riscatto di Jeremy Boga, che era già stato apparecchiato, però pronti via. Giovanni Carnevali ha portato subito un colpo, parere mio, non doveroso, di più, ci mancherebbe altro. E come dicevo, proprio ieri alle 18 è uscito il mio editoriale intitolato Carnevali in bianco nero, finalmente comincia una nuova era. Finalmente sì, perché è inutile tornare su con Mollì, ho spiegato tantissime volte quali sono stati i problemi e soprattutto le lacune di Monsieur Adieu con Mollì. E adesso ci si aspetta ovviamente tanto da Giovanni Carnevali. Alcuni tifosi obiettano, ha fatto molto bene in 12 anni il Sassuolo, però il Sassuolo non è la Juventus. Certo, Carnevali, lo abbiamo proprio detto ieri con Consuelo Mangifesta, che era qui ospite da me e che conosce molto bene Giovanni Carnevali da ben 15 anni, per ovviamente attinenze professionali. Adesso però starà al nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juve sferrare dei colpi e soprattutto dimostrarsi l'uomo giusto in plancia di comando, perché le problematiche sono tante. Bisogna rilanciarsi a livello sportivo, fare un mercato sostenibile e di grande spessore, bisogna tenere d'occhio i conti e ci sono i paletti del settlement agreement, del fair play finanziario della UEFA. Quindi un compito tutt'altro che banale. Detto questo, io credo, e poi vedremo se saremo supportati dai fatti, che Giovanni Carnevali sia l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto. Io personalmente auspicavo un suo arrivo anni fa, poi non è accaduto, insomma, con colpevole ritardo. John Elkann, che continuerò anche qui a ribadirlo, ha delle responsabilità molto importanti sia sulla scelta degli uomini sia su alcuni ritardi, ha operato questo, insomma, questo taglio netto che era assolutamente fondamentale. Marco da Modena, grande Franco, forza Juve, ciao Marco. Poi buonasera Franco, piazzare Arthur credo sarà complicato, anche se lo si venderà per svolgere attività diverse dal calciatore, permettimi la risata a Fabrizio da Parma. Vabbè, comunque con quella maglietta hai già vinto. Ah, grazie, quindi immagino che tu sia un fan degli australiani. Poi Giovanni Planos, solo per chiarire un punto, non è il gremio che non ha voluto riscattare Arthur quanto Arthur che non ha ridotto le sue pretese per permettere ai tricolor da Spampas di completare questa operazione. Sì, poi il risultato fondamentalmente è che il gremio non ha riscattato Arthur, e che hai fatto bene comunque a precisare, ma questo lo sappiamo bene perché il signor Arthur percepisce uno stipendio di 4 milioni e mezzo, 4 più qualche bonus, e da quando è alla Juve non ha mai rinunciato nemmeno a un centesimo. Ergo, la soluzione purtroppo per la Juve è che Arthur ritorna a Torino, è questa la realtà inoppugnabile, inconfutabile e, a parere mio, estremamente amara. Fabio Crecco, buon pomeriggio.
11: Eccoci Franco, ho ascoltato tutto il tuo cappello introduttivo e come al solito mi trovo al 100% d'accordo con te.
10: Guarda, allora facciamo così, se hai già sentito tutto lascio a te il microfono e ti lascio partire da un argomento a scelta, tanto poi abbiamo tante situazioni da analizzare. Vai Fabio, da cosa vuoi partire?
11: Ma io partirei proprio dall'insediamento di Carnevali. Come hai ben detto tu, la Juventus non è il Sassuolo, però nella Juve c'era necessità di dare le chiavi di casa a qualcuno che conoscesse la casa.
10: Sì.
11: Cioè qua serve chi sappia scegliere i calciatori. Troppi calciatori nella Juventus non sono calciatori da Juventus, e non c'è solo Arthur. Ci sono una serie di paradossi tattici che si fa fatica poi a...
10: Che abbiamo raccontato tutto l'anno, no? Con te Fabio.
11: Perché poi sono calciatori che non hanno mercato, quindi non sarà semplice per
10: tutt'altro.
11: Operare. Quindi la mia riflessione che facevo in questi giorni, anche perché non mi sembra che il Mondiale abbia proposto chissà cosa, se non partite noiose.
10: Sì.
11: A ritmi da, insomma, io un paio di volte mi sono addormentato mentre guardavo le partite.
10: Guarda, io alcune lo ammetto, non le ho neanche viste. Alcune sì, altre meno. Cioè non mi alzo sicuramente alle 5 del mattino per vedere Paraguay Macedonia, butto lì due nomi, la Macedonia non è neanche i mondiali. Vai Fabio.
11: Poi lì ci sarebbe anche da discutere su come queste squadre accedono, perché
10: sì, perché
11: mi sembra assurdo.
10: Esatto.
11: Alcune azioni siano a casa per andare a vedere chi magari qui da noi ha giocato solo nel settore giovanile,
10: sì,
11: e poi andare a cercare
10: concordo.
11: In squadre piuttosto che in altre, insomma. Però ecco, il nodo della Juventus è questo, e credo che abbia messo una persona adeguata, andare a prendere giocatori, passatemi il termine, stile Torricelli, cioè andare a pescare dei giocatori che siano già pronti, ma che non costino l'ira di Dio, perché non credo ci se li possa permettere se prima non si fa un mercato in uscita. Ma Arthur, al di là di quella parentesi,
10: il mercato in uscita lo dovrai fare per forza Fabio, perché devi fare un tot di plusvalenze, sì. e devi rimpinguare le casse, e poi c'è il settlement agreement della UEFA, che non è un fattore così banale. Prego, ti lascio proseguire.
11: Abbiamo visto il caso della Lazio che ha pagato a caro prezzo una certa superficialità.
10: Certo.
11: Quindi ecco quello che dicevo, che bisogna saper fare un mercato adeguato, vendere chi ha mercato, perché chi ha mercato ai noi va venduto, e cercare, visto che la Juventus fa anche la next gen, di produrre giocatori interessanti nel proprio settore giovanile. Questa è l'unica strada percorribile oggi da questa Juventus, e hanno messo, devo dire, una persona che in linea teorica dovrebbe saperlo fare bene. Oltretutto ho letto che gli hanno dato anche abbastanza libertà,
10: sì,
11: di firma, operare,
10: di firma anche. Sì.
11: E questo è giusto, perché come io dico sempre anche alle mie figlie, chi guida la macchina ha la responsabilità,
10: certo,
11: della macchina.
10: Certo. Ed è giusto.
11: Poi
10: che sia così.
11: Il discorso di Vlahovic, anche questo è un discorso interessante. Alla fine io credo che accontentarlo non sia un problema, perché poi andare a prendere una punta del suo livello probabilmente ha un costo maggiore rispetto al costo che ha oggi.
10: Sei d'accordo con me? Intanto da Twitch saluto Angela Juve, come sempre presente, grazie, felice di averti qui. Sei d'accordo con me che Sorloth è un buon centravanti, ma se dovesse arrivare alla Juve con Vlahovic altrove, poi scendiamo ovviamente sul tema propriamente di Dujan, Sorloth io non lo vedo come un upgrade, un miglioramento pazzesco. È un buon giocatore, ma non mi sembra così più forte di Dujan. Tu da allenatore cosa mi dici?
11: Ma è un giocatore che in una squadra come la Juventus è una buona alternativa. Non mi sembra il giocatore che cambia le partite, non mi sembra un giocatore così illuminante, ecco. Nella sua squadra di queste ultime stagioni c'erano giocatori di quel livello che serve alla Juve, che può essere Griezmann, che può essere l'Alvarez,
10: magari Julian Alvarez, magari
11: parliamo di giocatori da Juventus.
10: Ma io ti dico anche Gonzalo Ramos del PSG, che a me piace molto. Però
11: parliamo di giocatori che costano troppo, quindi quello che dicevo io nella fase iniziale del mio intervento è che bisogna andare a cercare giocatori che possano, ad esempio nella nazionale proposta da Baldini ho visto un terzino destro, Pavasuli, che non avevo più visto.
10: Esatto.
11: Ecco, quello è un giocatore proponibile per una squadra di alto livello, perché sa fare un po' tutto, sa attaccare, sa difendere a gamba, ha fame, e non credo che costi quello che poteva costare.
10: Non costa uno sproposito. È chiaro che poi in Italia c'è la solita remora, cioè vai a prendere un giovane, reggerà il peso della maglia, le pressioni, perché in Italia noi facciamo questi discorsi e ci sono dei preconcetti chiari. Per il club italiano è molto meglio andare a prendere poi magari Favasuli tra due anni, quando vale 35-40 milioni e non lo puoi prendere più.
11: E questa è una cosa che avendo fatto molto scouting io so, perché noi dicevamo guardate che c'è questo ragazzo che posso fare 50 nomi, Franco, ragazzi che ora giovane in Serie A, in Serie B, che all'epoca la società, certo, nella quale operavo non ha avuto la forza di andare a prendere a due soldi per poi doverli comprare, anzi adesso li dovrebbe anche ricomprare, perché c'è un ragazzo di proprietà del Genoa che quest'anno ha fatto il titolare in Serie B, che è Calvani, che gioca anche nell'Under 21, che era al Frosinone Calcio, e il Frosinone non ci ha creduto.
10: Certo.
11: Per non pagare 10 lire ora deve pagare 1000 lire.
10: Certo. Certo.
11: Questa è l'incapacità non della società di cui ho parlato, ma in generale di tutte le squadre, perché se la Juve
10: è proprio una mentalità italica che sarebbe da sradicare. Quando si parla, no, di cambiare il modus pensandi e la mentalità, si intende proprio questo. Tu che fai l'allenatore, Fabio?
11: Stamattina leggevo che la Juventus vorrebbe prendere Dragušin e Muharemovic, che erano suoi calciatori, però all'epoca non erano buoni per la Juve.
10: Esatto. Comunque diciamo sono tra i nomi papabili che la Juve osserva, non c'è nulla di scontato e sicuro, però io operazioni di questo tipo le trovo, non voglio dire comiche, però perlomeno bizzarre, perché significa che tu quei giocatori li hai allevati, li hai fatti crescere e poi non ci hai creduto. E magari li devi andare a riprendere due o tre anni dopo. Vuol dire poca lungimiranza, Fabio.
11: È questa cosa che io dicevo sempre: tu devi vedere non com'è Giacomo ora, ma Giacomo fra 5 anni.
10: Devi quindi avere quel tipo di intuizione e di capacità.
11: E quello non te lo dice nessun algoritmo, Franco.
10: Esattamente. Esattamente.
11: L'intelligenza artificiale aiuta per tante cose, ma non ha nulla a che fare con il cervello umano.
10: Ma non può essere l'unico, comunque uno dei metodi portanti per scegliere un giocatore, mi pare.
11: Ci vuole evidente. Altro. Io ricordo che quando ho fatto il corso allenatori avevo come docente Maestri Vieri, e lui mi spiegò che era stato, che Moggi lo aveva mandato per 3 mesi in Svezia a seguire Ibrahimovic, che non avevano preso non perché non fosse bravo, ma perché secondo loro la sua esuberanza non era adatta a quel tipo di Juve, e quindi ci è arrivato dopo. Ma quella è stata una scelta ben precisa, fatta da uno che è stato mesi e mesi con lui, giorno e notte. Ecco, prima si faceva questo, ora chiediamo al computer di prendere un giocatore che in Italia potrebbe fare 30 gol, e poi ti ritrovi con Openda, David Grova e così via.
10: Allora, ci sono delle punzecchiature. Parto subito da questo, poi mi trasferisco su Twitch. Allora, Luca dice: mi sento di punzecchiare l'ospite. Julian Alvarez non è un profilo da Juventus, ma da City, Real, Bayern e Barça. Purtroppo Sorloth è il meglio che si può prendere, lo ritengo meglio di Højlund. Su Vlahović è chiaro che con un compromesso si può tenerlo. Allora, compriamo subito il campo. Se tieni Vlahović non vai su Sorloth, mi pare evidente. È chiaro, ma anche qui ti leggo i due messaggi su Twitch, così poi facciamo un discorso organico. Forza e Onore dice: Dujan in Carnevali we trust. Poi dice Gonzalo Ramos del PSG, come no, ce lo regalano. Allora, io credo di parlare italiano e Fabio parla un correntissimo italiano. Io ho detto Sorloth a parere mio, e non sono il presidente di nessun club, non è un upgrade così clamoroso per la Juve se non rimanesse Vlahović. Tu hai parlato ovviamente di Julian Alvarez, ed è un giocatore, come diceva il nostro ascoltatore, fuori portata per ovvi motivi, perché insomma l'Atletico di Madrid ha rinunciato a 150 milioni offerti, quindi non se ne parla nemmeno. Caro Forza Onore, io ho detto a me piace Gonzalo Ramos, ma non ho detto che te lo regalano o lo vai a prendere domani, no, solo per mettere i puntini sulle i, perché poi qui sembra di parlare una lingua sconosciuta, e quindi non parlo lo swahili assolutamente. A te Fabio.
11: Ma noi non abbiamo detto che la Juve deve comprare, abbiamo proprio detto che bisognerebbe trovare un giocatore che magari nel giro di 2 anni diventi Julian Alvarez. Giocatori
10: però non Julian Alvarez,
11: insomma la Juventus ha avuto in passato la forza di fare anche l'investimento su Gatti ad esempio, che è un'operazione che si è dimostrata estremamente intelligente. Non sarà un campione, ma è un giocatore che in quella squadra ci può stare, che è costato 10 milioni non 150
10: certo.
11: milioni.
10: Tu lo terresti Federico Gatti alla Juve?
11: Io lo terrei, vabbè, un po' c'è una questione affettiva, perché è un ragazzo che è cresciuto nel Frosinone, che ho visto,
10: che conosci bene, che hai visto lievitare e diventare giocatore.
11: È un giocatore che quando tu lo fai giocare si dimostra estremamente affidabile, non rompe le scatole, sta lì. Sono giocatori secondo me utilissimi,
10: e fa sempre il suo, perché ha grande impegno, grande voglia,
11: ti fa anche quei 2-3 gol all'anno che non guastano, quindi per me questi sono i giocatori sui quali oggi la Juventus deve andare a guardare. E ti ho fatto un nome come quello di Favasuri, certo. Non ti ho fatto il nome di, come si chiama il terzino del Bayern, Kimmich mi sembra.
10: Sì, Kimmich.
11: Ecco, non ti ho detto Kimmich, che è un giocatore totale. L'altra sera per esempio la Germania ha giocato una delle partite più belle del mondiale, tant'è che l'ho vista quasi tutta, dove ha dei giocatori che vanno uno contro uno, che hanno struttura. Nella Juventus ci sono giocatori bravissimi nell'uno contro uno, ma magari tutta questa struttura che nel calcio moderno oggi è molto importante, nella Juve non c'è, una squadra leggerina, e quindi nella ripartenza soffre. A mio parere c'è bisogno di un terzino importante a destra e 2 terzini importanti a sinistra. C'è bisogno di un centrocampista che sappia dare tempi di gioco. Ieri sera abbiamo visto la Francia soffrire tantissimo, vero, perché pur di giocare con 4 attaccanti, esatto, in mezzo al campo aveva 2 che sanno fare bene legna, ma
10: Ma poi non c'erano gli spazi e
11: i palloni alle punte non arrivavano, esatto, mai quando sarebbero dovuti arrivare. Quindi,
10: certo,
11: ecco, la Francia di ieri nel primo tempo mi ha fatto pensare molto alla Juve di quest'anno. Con
10: diciamo che la qualità dei galletti francesi è leggermente superiore. Lo dico, non è una battuta. Non è una battuta in sanscrito, è italiano.
11: Nel primo tempo non... anche loro si guardavano,
10: sì,
11: abbastanza.
10: Hanno faticato nel primo
11: hanno
10: tempo.
11: Hanno faticato tanto, perché se ti manca il giocatore che ti dia quella bella palla, noi abbiamo avuto negli ultimi anni Pjanic e Pirlo, fai fatica.
10: E c'era gente che criticava Pjanic che dirà ad averli oggi, ragazzi. Ad averli
11: che
10: oggi.
11: Dire, che giocatore che dira.
10: Mamma
11: che
10: mia.
11: Che letture.
10: Professore in campo.
11: Mamma mia, mamma mia.
10: Allora, sempre Luca da Terni, ma perché se tenessimo Vlahovic non si può prendere Sorloth? Secondo me, anche se con operazioni separate per Nico, l'Atletico potrebbero dividersi l'attacco sulla tripla competizione. No, ma il tuo ragionamento non è sbagliato, però credo, almeno l'orientamento ad oggi, poi mi dirai tu ovviamente da mister, credo che la Juve sia indirizzata, almeno per le informazioni che ho, a prendere o a tenere Vlahovic come attaccante centrale, come boa centrale, e poi prendere una seconda punta. Poi hai Boga che all'occorrenza può farlo, Yıldız può farlo, però bisognerà vedere da quanta potenza di fuoco ha la Juve. A me non dispiacerebbe avere un doppio centravanti, ma credo che in questo momento almeno si vada sul singolo centravanti più una seconda punta. Non so cosa ne pensi, Fabio.
11: Diciamo che ogni squadra dovrebbe avere due giocatori per ruolo, ma non con le stesse caratteristiche, altrimenti se esce A e entra A1 cambia poco. Quindi...
10: un po' come poteva essere, se Milik fosse stato abile e arruolabile, l'avvicendamento, sì, tra un Vlahovic e un Milik, che hanno delle caratteristiche completamente diverse e potevano completare il reparto. Peccato, ecco, che
11: a me dispiace tanto Polacco per Milik, perché secondo me al di là dell'infortunio è un giocatore molto forte,
10: sì,
11: molto tecnico,
10: bravo di testa,
11: bravo di testa, molto completo,
10: certo,
11: è un giocatore adatto a spaccare le partite, come può essere Colomani, che è un altro dei nomi che si fanno per la Juventus,
10: certo,
11: è un giocatore duttile, bravo ad attaccare la profondità, sa giocare anche da punta esterna, quindi qui andrei su un giocatore non con le caratteristiche di Vlahovic, ma complementare, che
10: concordo,
11: a volte può anche giocare assieme a lui, perché ci sono quelle partite dove tu giochi contro un blocco basso, dove a mio parere ad un certo momento devi scegliere di andare a fare la guerra e ti servono le due punte,
10: assolutamente,
11: cosa che magari quest'anno non siamo mai riusciti a fare, perché l'altra punta, che non era Vlahovic, al di là del fatto che non stava in area, ma non, anche quando stava in area era poco decisiva.
10: Vero. Angela Juve da Twitch ti dice: anche Super Mario Mandzukic, un guerriero in campo, quanto servirebbe uno come lui in questa Juve? Guarda, io Mandzukic lo prenderei ancora adesso. Quindi vedi tu, assolutamente, Super Marione, giocatore pazzesco. Senti,

0: che la prima cosa non avrebbe bisogno di tempi di adattamento.
1: Esatto.
0: E io non credo che sul mercato esista una punta dello stesso valore di Vlahovic a buon mercato. Ecco, semplicemente questo. Quindi credo che l'intelligenza, anche perché neanche lui ha chissà quali offerte, perché comunque non
1: esatto.
0: viene
1: hai
0: da...
1: toccato un tema importante, perché lui pensava negli ultimi 15 giorni di mettersi sul mercato, come era già successo un anno fa, e a ricevere fior fior di offerte, e invece no good.
0: Non sono arrivate perché non ha, onestamente, non ha fatto benissimo negli ultimi anni.
1: Vero, verissimo.
0: E quindi credo che ci siano tutte le condizioni per continuare assieme. Abbiamo visto che è un giocatore che, se tu lo servi dove lui sa giocare, ossia nell'area di rigore, è un giocatore sostanzioso. Se tu lo fai giocare a 60 metri dalla porta, purtroppo
1: diventa un problema, perché non sono le sue peculiarità. Però se lo metti a giocare con le idee calcistiche di Spalletti, da stoccatore in area, a fare la guerra, a battagliare, a portare via uomini, aprire spazi per i compagni e timbrare il cartellino, perché nessuno lo dice, comunque io lo ricordo, Vlahovic anche quest'anno fuori per 4 mesi e mezzo è andato comunque in doppia cifra. E i dati sono questi,
0: cioè, i fatti parlano chiaro per lui, certo. È un giocatore affidabile sotto quel punto di vista. Poi è chiaro che
1: va valutato anche l'aspetto fisico, ha subito un'operazione importante, questo mi pare evidente, ma però, i dirigenti Juve devono fare queste valutazioni, è il loro lavoro.
0: Tu non devi acquisire nessuno, devi solamente accontentarlo e farti accontentare, perché magari ci vorrà un contratto lunghetto, perché non è
1: magari un triennale
0: del 99,
1: no, magari
0: c'è del 99, stai parlando di un giocatore che è ancora giovane, nel pieno della sua maturità, è un giocatore che ha anche leadership, è un giocatore volente o nolente legato all'ambiente, perché poi anche quando è stato infortunato ha sempre partecipato,
1: verissimo,
0: alle partite, non si è mai
1: verissimo,
0: tirato indietro. A me non dispiacerebbe che lui restasse.
1: Mister Fabio Crecco, grazie come sempre, un abbraccio, in bocca al lupo per tutto.
0: A presto, un abbraccio a tutti.
1: Ciao Fabio, e noi andiamo in break, torniamo subitissimo.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiali 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé, con la doppietta al Senegal, mette nel mirino il podio della classifica e intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella 5ª edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero 1 del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati 2 degli scopritori. Italia apre la 2ª settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 i parziali alla Fields Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti, Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la 5ª vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato.

0: Dalla sua squadra a poco più di 2 settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Ieri e oggi.
4: Grazie.
5: No, no, io vorrei che ripartissi con quello che hai messo. Metti
4: grazie.
5: Chi è questo?
4: Grazie.
5: Il grande Ginepro.
4: Sono
5: a posto così, il grande Gineprio. Allora, parto con un messaggio scritto, poi andiamo sui tanti vocali già arrivati. Luca da San Benedetto del Tronto, buon pomeriggio Franco. Innanzitutto complimenti, grazie, sei gentilissimo. Ma Goresca perché no? Goresca magari al volo. Poi mi dice: vieni a trovarmi a San Benedetto del Tronto. Guarda, se ci saranno occasioni, molto volentieri. Tanto sono abituato a girare l'Italia ed è sempre un piacere andare nei club e tutti coloro i quali ovviamente mi chiamano per condurre eventi e serate. Facciamo così, andiamo con i vocali perché siete tantissimi. Via.
6: Ci tenevo a informare a tutti i tifosi della Juve che il prossimo anno la Juventus si iscriverà al campionato di Serie A. Ce l'ha due soldi, e questo lo dico un po' a mo' di critica.
5: Buon pomeriggio.
6: Per voi di Radio Bianconera,
5: sì.
6: Perché probabilmente, secondo me, state un po' esagerando. Abbiamo capito tutti che la Juve ha difficoltà, non ricapitalizzano e quindi deve fare di necessità virtù. Sembriamo una terza categoria.
5: Sì, allora riassumo. Cosa vuol dire voi di Radio Bianconera? Io sono qui, sono titolare di questo programma, ci metto la faccia, faccio dei discorsi e delle analisi. Non mi piacciono le generalizzazioni. Se hai qualche appunto da muovermi, qualche domanda, qualche considerazione, io sono qui. Ma non mi piace voi di Radio Bianconera. Cosa significa? Siamo in tanti, ognuno ha le proprie fonti, ha le proprie idee, dice ciò che pensa, però quindi se hai qualcosa da ribadire, io sono assolutamente qui. Altro vocale.
4: Grazie.
5: Grazie. Arriva,
7: Buon pomeriggio Enrico, scrittore.
5: Ciao Enrico, io... buon pomeriggio.
7: Sorlot, come si chiama?
5: Sorlot, Alexander.
7: Bene, purtroppo. Lo prenderei a prescindere perché Vlahovic, se anche riesci a tenerlo, avrà bisogno di un vice. Non credo che sia utile correre un rischio come l'anno scorso. Quindi questo giocatore dell'Atletico Madrid può giocare anche come seconda punta e come punta
5: così.
7: Centrale. Quindi intanto prendiamo questo attaccante.
5: Che costa poi 30 milioni e la Juve 30 milioni non vuole spenderlo.
7: Altrimenti rischiamo di perdere tempo e che questo giocatore ce lo prendi qualcun altro.
5: Però come dicevo, Sorloth costa 30 milioni, almeno il prezzo dell'Atletico, poi ci sarà da trattare. Mi risulta che Giovanni Carnevali abbia riallacciato il filo delle operazioni o comunque delle trattative che aveva imbastito con Mollì, mi auguro assolutamente con delle condizioni diverse, ma soprattutto delle modalità diverse. Vedremo, anche io la penso come voi, secondo me il doppio centravanti è una squadra come la Juve che fa anche una Coppa Europea, che a noi non è la Champions, lo devi avere. E però cioè, il radioascoltatore di prima dite che non ci sono soldi eccetera, io continuo a dire sarò più tranquillo quando ci sarà la sentenza. Quando arriverà l'accordo, settlement agreement del fair play finanziario, perché in questo momento la Juve speriamo rischi solamente una multa o comunque un pagamento soft, ma se dovesse mai bloccarti, non bloccarti, ma comunque limitarti gli acquisti in entrata, sarebbero veramente problemi seri. Io non faccio il profeta, faccio il giornalista, parlo delle cose che conosco, ma in questo caso qui bisogna aspettare che si pronunci la UEFA, mi pare molto molto evidente. Raffaello Corvo, l'uomo del mercoledì.
8: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un saluto a te Manuel, grazie mille per l'invito.
5: Oggi cappellino da Wimbledon?
8: No, Duca Bianco, no?
5: Sì, no, l'ho visto, ma dico, ti sei portato un pochino sul versante tennis. Poi
8: andiamo verso Wimbledon, andiamo verso queste sessioni di calciomercato, tra l'altro... Posso permettimi di fare i complimenti.
5: Vai.
8: Perché la tua maglia è leggendaria, quindi
5: abbiamo due bei capi che sono molto, Franco, molto intercambiabili.
8: Possiamo veramente
5: leggende del rock. Allora, signor Juvemi, piattaforma che vi invito sempre a occhieggiare, in pochi giorni finalmente, dico io, finalmente è cambiato tutto. Noi qui avevamo parlato di un pericolosissimo compromesso che non poteva funzionare, insomma John Elkann nel giro di 24-48 ore rivoluziona completamente, fa l'unica mossa giusta anche se in ritardo. Mi dai le tue sensazioni su Giovanni Carnevali, che cosa ti aspetti da lui? E poi noi ne abbiamo parlato tante volte anche negli anni precedenti, parlare mio, Giovanni Carnevali era un dirigente ed è un dirigente che poteva arrivare parecchio tempo fa. Ci saremmo risparmiati per esempio gli 8 milioni lordi dati al signor Comolli con una stagione letteralmente disastrosa. Vai Raffa.
8: Sai Franco, io ho un sospetto, Franco, te lo dico francamente, perché nell'ultimo periodo, qua lo dico anche agli amici che poi vengono a trovarci, ho creato, ho fatto un documentario proprio sui passaggi importanti della vita professionale e non del dottor Carnevali. E in buona sostanza, in determinati passaggi che ho ripetuto, studiato con molta... con molta precisione, ho notato che ci sono dei passaggi importanti dove lui esprime una contrarietà al fatto di dover lasciare in un momento storico importante il Sassuolo, semplicemente perché legato umanamente alla dottoressa e al dottor Squinzi, cioè, lui non se l'è sentita di lasciare in un momento delicato per la loro salute, perché poi, come sai benissimo, sono venuti a mancare purtroppo.
5: Esattamente, il patron è mancato con la signora qualche tempo fa.
8: E io Franco penso che questa cosa qui sia proprio quella pietra che ci mancava nel passato, del dottor Carnevali, quando tante volte l'avevi detto, come l'avevi annunciata anche come figura che poteva essere una candidata, magari in quel momento lì probabilmente lui non se l'è sentita, come poi ha anche dichiarato. la persona
5: oppure
8: che...
5: John Elkan, permettimi, preferì la soluzione interna. Io feci il nome di Carnevali perché mi risultava essere stato contattato la sera stessa in cui ci fu la decapitazione del CDA e l'estromissione o comunque l'allontanamento volontario di Andrea Agnelli, ricordo le sue parole, affinché la Juve possa difendersi al meglio. Prego Raffaello.
8: E quindi Franco, quando parliamo di dottor Carnevali parliamo di una figura totale, ecco, nel mondo del calcio, che ha saputo fare grandi, grandi percorsi con materiale che comunque poi all'interno dell'inizio di questa carriera è cresciuto, si è evoluto rispetto poi a quello che è lo status ovviamente di questa realtà che si chiama Sassuolo. Quindi per me è sempre un grande motivo di positività quando ci affianchiamo a queste figure, quando queste figure entrano in Juventus.
5: Quindi la comincia una nuova era secondo te, Raffaello?
8: Sì Franco, anche se tante volte le nuove ere non iniziano magari con le trombe e con cambiamenti drastici, a volte ci sono dei cambiamenti, degli inizi nuove ere che iniziano passetti alla volta, proprio perché a volte te lo puoi permettere e a volte invece non puoi permetterti di smembrare un po' tutto. Quindi io dico che la pietra Carnevali è una prima pietra che magari in futuro ci faranno vedere altre cose. Chiudo dicendoti che quando mi chiedesti cosa ne pensavo di questo mercato che in questo momento sembrava tra virgolette bloccato, ecco sempre il condizionale, io ti dissi semplicemente che probabilmente c'è ancora qualcosa da risolvere. Una volta risolto adesso andremo a magari, e ti dico anche che mi aspetto sempre altre figure all'interno della dirigenza.
5: Provo a interpretare, secondo me tu dici cosa aspetta la Juve a riportare Tognozzi a Torino? È così?
8: Allora Franco, l'altra volta ti ho detto esattamente queste parole: una figura che possa aiutare, che possa coadiuvare tutto il processo di operazioni, processo di osservatori eccetera eccetera. C'è la volontà da parte di Tognozzi, non la nascondiamo, di fare il salto e diventare direttore sportivo, e questo secondo me può essere uno dei punti interrogativi che deve essere innanzitutto poi messo da parte, smembrato, eliminato, perché poi abbiamo un direttore sportivo, ecco perché lì c'è da valutare.
5: Con Tognozzi che secondo me potrebbe arrivare e collaborare effettivamente con tutta la società, con Carnevali, Chiellini, ma con lo stesso Ottolini, cioè direttore sportivo potrebbe essere Ottolini con Tognozzi che si occupa, coadiuva e soprattutto riprende in mano lo scouting, certo, che poi quella situazione che purtroppo manca fortissimamente in casa Juve.
8: Franco, solo al volo ti dico che è normale che quando parliamo di un dirigente, di un talento come Tognozzi, perché l'abbiamo imparato a conoscere, c'è ovviamente anche l'interesse di altre società, ci sono gli interessi magari anche di squadre estere che vorrebbero dargli questa poltrona, e anche in Italia è normale. E credo che quello che sia successo, quello che è successo a Giovanni, parlo di Manna, sia emblematico. Casa bianconera che fa emergere dirigenti comunque molto importanti, ma comunque a prescindere da tutto io una figura me l'aspetto, che sia Tognozzi o non, ecco.
5: Allora su Twitch Stefi5519, ciao Franco, ciao Raffo, sono Stefano, cosa dite e cosa pensate dei centravanti del Borussia Dortmund e della mezzala Julian Brandt? Potrebbero essere caldi per noi, un abbraccio. A me non risulta, però lascio rispondere a te. Poi Angela Juve dice: mando un grande abbraccio a Raffaello e forza onore, dice il centravanti del Dortmund non è da Juve, poco ma sicuro. Beh, è bello perché si aprono questi dibattiti e sono assolutamente costruttivi, cioè scambiarsi opinioni, poi ognuno rimane del proprio parere, però siamo qui anche per questo. A te Raffaello.
8: Sì, sono d'accordo Franco, la passione.
5: Quindi centravanti anche... del Borussia, lui parla sicuramente di Ghirassi, mi pare
8: sì,
5: evidente.
8: Ghirassi. In realtà io mi focalizzerei magari, ecco, forse anche Julian Brandt, perché come ci dice Stefano, che saluto e saluto, un abbraccio immenso ad Angela, è anche un'opportunità di mercato, non sappiamo ancora la squadra che sceglierà, il talento tedesco, tra l'altro anche non proprio giovane, ma che comunque potrebbe essere un'opportunità, calciatore che puoi utilizzarlo sia dietro le punte, mezzala di possesso, a volte è quel calciatore che fa anche discreti recuperi, quindi opportunità di mercato di un giocatore di esperienza che io mi chiedo sempre come mai non ha fatto mai il salto, ecco, nella big, pensavo sempre al Bayern, così non è stato, quindi perché no? Per me è sempre un grande sì, non so se ci sono informazioni.
5: No, ad oggi non mi risulta, almeno io non ho informazioni in chiave Juve di entrambi. E poi arriviamo al nodo Vlahovic, dai, ti leggo qualche messaggio, perché certo, ovviamente questo, diciamo, ritorno di fiamma ha scatenato tanti, e mi pare anche giusto. Allora li vado a pescare. Intanto guarda, ecco qui, Alberto dice: buonasera Vlahovic, sta sempre fuori 3 mesi, ma che facciamo con il gioco di Allegri? Male, con Tudor uguale, con Motta lo stesso, con Spalletti idem, via aria nuova. Alberto da Corridonia. Io ho già spiegato tutte le situazioni di Vlahovic, lascio a te la risposta. Non concordo assolutamente con quello che dice Alberto, però
8: Franco, io non so, non ho niente di, anzi posso solo ascoltarti come sempre su queste situazioni, perché non so le ultimissime.
5: No, le ultimissime sono che, insomma, Carnevali farà sicuramente un nuovo tentativo, parlerà con il giocatore entourage per capire se ci sono delle opportunità di rinnovarlo. Questo cosa significa? Che la Juventus prima non è riuscita a chiudere la trattativa Vlahovic, mi risulta anche che Vlahovic e Messier con Mollino non avessero dei rapporti idilliaci. Ritengo estremamente intelligente e acuto un discorso del neodirigente Juve, cioè sì, abbiamo Vlahovic, sì, sì, lo conosciamo, sappiamo cosa può dare, non sarà un campionissimo ma conosce l'ambiente. Se sta bene fisicamente, secondo me è giusto sedersi e parlare. Poi magari dopodomani siamo qui a dire Vlahovic via per sempre. Ma aggiungo un'ultima cosa: Vlahovic, da quando, insomma, non ha rinnovato con la Juve, si è messo sul mercato, ma non mi pare che siano arrivate fior fior di richieste pazzesche per Dusan. A te.
8: Allora, faccio un esercizio veloce, ma proprio velocissimo. Vai,
5: vai, ne è tutto
8: orgoglio,
5: il tempo.
8: Gossip e tutto, mettiamo tutto da parte. L'unica cosa a cui dobbiamo pensare è il bene della Juve. E fa benissimo il dottore a capire tutte le situazioni, quelle sospese, quelle interrotte, quelle semi aperte. È giusto, il lavoro che deve fare è quello di valutare. Se c'è l'opportunità, è l'allenatore, è uno degli estimatori, perché no? Perché non andare a valutare? Di certo, Franco, ci sono rimasto anche un po', non dico male, un po' interdetto quando è arrivato dalle parole di Chiellini un messaggio forte di queste richieste, che comunque erano molto probabilmente improponibili. Ecco, non sono state accettate le condizioni della Juventus. Dopo una stagione come questa mi sarei aspettato un passo più vicino indietro da parte di Dusan. Ma questo è raffo, tifoso, però sempre perché sono tifoso mi aspetto il bene della Juventus a prescindere da tutto.
5: No, no, ma sai, ci sta tutto. Poi chiaramente sarebbe molto bello essere nelle stanze segrete e sapere. Ovviamente. Poi Orazio da Pistoia: basta parlare di Dusan, il norvegese, se lo prendono farà 20 gol fra campionato e coppe. Se volete scommettiamo. A me questi messaggi fanno impazzire, perché o fai il mago oppure ti piace scommettere. Io sinceramente non ho mai delle certezze, perché non riesco a opzionare il futuro. Io ho solo detto, solo secondo me è un buon giocatore, è un buon centravanti. Se la Juve lo prendesse non mi sembra un upgrade pazzesco rispetto a Dusan. Non so il tuo pensiero. Facciamo così, Franco, botta e risposta, perché ci sono, sì, cascate di messaggi. Vai.
8: C'era un pericolo, se inizia il mondiale, ecco, tante cose possono essere cambiate, l'avevamo detto, ecco, solo questo.
5: Poi Luca: ma in questo momento Spalletti aspetta un nome o delle caratteristiche? Brandt è a parametro zero, tra l'altro. Delle caratteristiche e secondo me su alcune identichità anche il nome. Beh, credo di sì.
8: Certo. Caratteristiche in primis, e poi ovvio che nelle caratteristiche ci siano serie di nomi. Comunque bella chiamata del nostro amico, anche lui. Questo nome, ecco, si sta...
5: vedi Brandt, magari diamo un'idea a qualche non lo so, a qualche dirigente, ma conoscono molto bene. L'importante è che poi si vadano a prendere gli uomini giusti. Fulvio, un caro saluto a te, Franco e Raffaello, vi ascolto sempre con vero piacere, grazie, sei sempre il benvenuto come tutti i nostri ascoltatori. Fulvio da Bari, diamo tempo a Carnevali, sono certo che ci sorprenderà.
8: Sono contento di questo messaggio di Fulvio, un abbraccio immenso, condivido tutto, assolutamente.
5: Cari fratelli bianconeri, Cristian da Pisa, guardavo il mercato degli svincolati, riuscissimo a prenderne dei centrocampisti, sarebbe molto, molto utile. Potrebbero fare al caso nostro, oltre che sì, Goresca, Brozovic, sarebbe un grande centrocampo anche solo con due di questi. Ci sono notizie? No, ad oggi particolari notizie, dico io, non possono esserci perché Giovanni Carnevali si è insediato 48 ore fa, insomma 72 ore fa, quindi diventa difficile. Però io da Carnevali mi aspetto un input forte sul mercato, vero Raffaello? Credo sì, la pensi così.
8: Anche io, anche delle cessioni, Franco, anche delle cessioni. Mi aspetto di saper vendere, sì, ovviamente, bravo, perché quelle poi sono risorse importantissime.
5: Assolutamente. Giovanni a Filadelfia, Elkan le cose purtroppo le capisce troppo tardi, Carnevali sarebbe potuto arrivare prima, forse non si aveva oggi sul groppone Davide Opendado, poi pacchi di Arthur, Cobb Miner e Douglas Luiz. Credo che ci sia poco da sottolineare.
8: Abbiamo detto all'inizio.
5: No, ma mi è bastata la tua alzata di sopracciglia, non aggiungo altro. Poi, ciao Franco, sono Fabio da Cremona, innanzitutto complimenti per la trasmissione, grazie. Poi ti chiedo, ma se dovessimo tenere Vlahovic, cosa ne pensi di Tresoldi come vice? A te piace Tresoldi? È un nome che comunque ai nostri ascoltatori provoca gradimento, secondo me è un giocatore interessante. Credo che la Juve però dovrà attentamente fare i conti e vedere le valutazioni, quanto può spendere, il settlement agreement del fair play finanziario, Raffaele.
8: Resta sempre un grande punto interrogativo, perché noi possiamo fare tutte le ipotesi di questo mondo, però sappiamo che con mamma UEFA, tra virgolette, ecco, può sempre succedere.
5: Diciamo con la UEFA, la mamma è un'altra roba, no. Quella roba...
8: ma il mio era ironico, lo sai. Dico un'altra cosa. Lo so. Tornando al discorso dei parametri zero, io dico, ragazzi, occhio, perché è sempre un'arma a doppio taglio. È certo, vero, opportunità, puoi prendere un nome, però se poi non è quello che ti serve diventa proprio difficile poi dopo.
5: Sì, del tipo, quindi, non è perché parametro zero lo devi portare, giusto, a casa, perché insomma non abbiamo avuto, sì, delle esperienze,
8: Franco,
5: fantastiche.
8: Vedi, può sembrare una cosa stupida, però scegliere il parametro zero giusto per te è un concetto, secondo me, non proprio semplice.
5: Devi avere un, sì, grande dirigente, mi pare chiaro. Facciamo così, ascoltiamo ancora un vocale, poi mettiti veramente le cuffie e le mutande di latta, perché dobbiamo parlare di Arthur che ritorna. No. Andiamo col vocale intanto.
8: Ancora.
5: Arriva.
9: Ciao Frank, Pier da Torino.
5: Ciao Pier.
9: Una piccola riflessione su Sorloth, sì. Non lo giudico negativamente perché comunque è un giocatore che ha già disputato parecchie partite, vista anche l'età, a livello europeo. Esatto. E sicuramente non è un giocatore scarso.
5: No.
9: Ma io mi domando se giocatori come Davis dell'Udinese o come Pellegrino del Parma siano più scarsi di Sorloth. Per me no, ma la differenza rispetto a Sorloth è che questi giocatori, come valore di cartellino più o meno e come stipendio, oggi farebbero molto di più al caso nostro. Quindi sì, secondo me d'ora in avanti la Juve deve fare e farà solo ed esclusivamente queste valutazioni.
5: Però tu hai fatto un'ottima premessa, cioè solo te esperienza internazionale, credo che giocare nella Juve aiuti questa esperienza, non so cosa ne pensi Raffaello.
8: Sì, credo sia una delle caratteristiche importanti per l'attacco. I nomi che ha citato il nostro amico sono sicuramente nomi che vanno considerati
5: e che si sono messi in ottima luce nel campionato italiano.
8: Sono molto d'accordo, Pellegrino poi è uno, no, sono un estimatore. però dobbiamo considerare l'esperienza e anche il fatto che comunque c'è una questione ancora in sospeso con l'Atletico che potrebbe anche portare a prendere due piccioni con una fava, ecco, voglio utilizzare un termine un po' più rustico. Credo che sia anche questo, ecco, uno dei motivi per cui sia stato anche accostato questo calciatore. Attendiamo l'esito di questo mondiale, vediamo nel finale, poi i prossimi giorni secondo me avremo già anche molte carte così chiare sia su Sorloth che anche su Dusan e tutto il resto.
5: In 20 secondi, torna Arthur, non ha trovato l'accordo con il gremio, ultimo anno di contratto, posso dire finalmente un'altra patata bollente che dovrà gestirsi Giovanni Carnevali.
8: Purtroppo Franco, quando purtroppo ecco, vengono ereditate queste situazioni, arrivi poi a doverle affrontare e tante volte ecco, ti condiziona quello che è poi il tuo percorso. Quello che è successo a Giuntoli, al netto degli errori eccetera eccetera, quello che è successo a Comolli, quello che succede a Carnevali, sono semplicemente situazioni che poi si ereditano e la bravura di un dirigente è quella poi di andare oltre, di cercare ecco, di fare il massimo. Quindi io le auguro il meglio perché sono molto fiducioso per questa figura, veramente.
5: Raffaello Corvo, Mister Juve Bowie.
8: Grazie Franco, un abbraccio a te con questa maglia fantastica, un abbraccio a Manuel in regia e tutti gli amici che ci hanno seguito sempre fino alla fine, forza Juventus.
5: A mercoledì prossimo, come sempre. Grazie. Ormai il tuo è un appuntamento fisso e devo dire che riscuote grandi consensi. Grazie. Si vede da tutti i messaggi che arrivano. A svedemu, alla prossima.
8: Alla prossima, ciao, grazie ancora.
5: Siamo arrivati al termine, ovviamente l'appuntamento con il sottoscritto è per domani alle 15, sempre con Ieri Oggi, e adesso arriva Camillo De Michelis che vedo già in regia. Rimanete su Radio Bianconero, buon pomeriggio, ciao.
1: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
3: Sono le 16:02.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel formato E5, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
0: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio nel territorio di un paese terzo, esclusi minori non accompagnati. Giorgia Meloni soddisfatta, la Presidente del Consiglio parla di grande successo dell'Italia in Europa e la strada del modello Albania.
11: Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del Cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Aperta intanto la Camera Ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il Cardinale, stimato uomo di Chiesa, l'ha servita con abnegazione.
0: Il capo dello Stato Sergio Mattarella sprona l'Europa sull'intelligenza artificiale. Deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, col passaggio dalla necessaria produzione di regole all'operatività. Per il Presidente della Repubblica il cambiamento non va demonizzato, ma governato per esaltarne gli immensi effetti positivi.
11: Il giorno dopo la sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha visto tutti assolti, e l'attacco del sindaco Sala ai PM, interviene il procuratore di Milano Marcello Viola. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano. La vice sindaca con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, invita ad abbassare i toni, parlando di un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui si ha bisogno.
0: Il tennis, Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026. Fermo dal post a Roma per un infortunio al retto femorale, l'azzurro, che aveva già rinunciato a Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social, la riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%, scrive Musetti. A suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli Alternate.
11: È tutto, a più tardi.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
14: Buon pomeriggio, buon mercoledì 17 giugno. Buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia.
15: Grazie.
14: E a tutti voi, anche al nostro Ginepio che ormai fa parte.
15: Grazie.
14: Grazie a te Ginepio, grazie per essere stato, per essere già attivo dai primissimi minuti della trasmissione. Allora, vedo che siete già belli carichi, addirittura Mirko riesce a sbagliarmi e scrivere Arthur. Mirko è così, però io ti capisco Mirko, perché noi non vogliamo più scriverlo Arthur. Il problema è quello, non è scrivere Arthur, ma non vogliamo più parlare di Arthur. Invece anche si aggiunge un ulteriore giocatore da vendere al mercato della Juventus, si aggiunge un ulteriore caso... non saprei neanche come definire, un ulteriore caso, punto, perché insomma vendere lui non sarà per niente facile, come vendere tutti gli altri. Credo, adesso mi sono un po' perso la situazione Arthur, penso sia a scadenza il prossimo anno, quindi dai, l'ultima estate, insomma lo rivedremo, e sembrava potesse risolversi questa situazione col gremio, invece niente. Altre novità, allora, avete già probabilmente visto, sentito, letto su tutto il nostro network, e non solo, di Carnevali oggi a Vinovo durante la partita dell'Under 17. È normale, Carnevali sta prendendo in mano la Juventus, quindi con colloqui con tutta l'area sportiva. A breve farà anche dei colloqui con i tre uomini di Common League, quindi Modestò, Burgess e Silverstone, per definire la loro posizione, prendere magari poi delle decisioni. E siamo anche sempre in attesa poi della figura che verrà presa per completare la dirigenza della Juventus. Due filoni, come vi ho detto, o un uomo per lo scouting, o invece una soluzione che possa portare a un direttore sportivo, invece per lo scouting a quel punto arriverà, anzi ci sarà, c'è già Marco Ottolini. Quindi questa è un pochettino la situazione. e in attesa poi di, dei vari sviluppi, perché comunque nella giornata di ieri ci sono stati dei contatti sempre per Dibu Martinez, ma si è riaccesa anche la pista che porta a Vicario, perché comunque la differenza tra i costi di Vicario e i costi di, del Dibu Martinez è ampia. E la domanda, in questo momento l'abbiamo parlato anche stamattina con Claudio Zuliani, è: ma Vicario è così più debole di, del Dibu Martinez per portare poi a un'operazione da una parte molto dispendiosa e da una parte molto più sostenibile? Perché comunque si parla di un ingaggio netto per il Dibu di 5 milioni e mezzo di euro, quindi per la Juventus peserebbe più o meno 11 milioni di euro l'anno, e questa è un'operazione, è la tipica operazione pericolosa, perché se il Dibu Martinez non dovesse fare bene, poi alla fine tanto gli devi dare quei soldi e poi non lo vendi mai, non lo vendi mai, e l'Aston Villa ti ha fatto capire che sotto i 15 non vuole scendere. Perciò la Juventus sta valutando delle piste, sta valutando delle soluzioni alternative. La prima soluzione alternativa al Dibu Martinez è Vicario. Per Vicario i costi più o meno del cartellino sono gli stessi, ma pesa molto meno a bilancio, perché Vicario comunque non ha uno stipendio elevatissimo, e questo può portare a una gestione migliore a lungo termine del, del bilancio della Juventus, perché ve l'abbiamo sempre detto fino a farvi venire la nausea, non è tanto un problema di costo del cartellino, ma è sempre solo un problema di ingaggi, e capite bene che lì c'è una differenza. Però non escludo che magari possa venire fuori un ulteriore nome, non lo escludo, perché comunque ripeto, non dobbiamo neanche sottovalutare la portata del cambio che è avvenuto alla Juventus nel corso di questi giorni. Cioè è cambiato il capo azienda, e quando cambia il capo azienda capite bene che insomma è una situazione abbastanza complicata, e che può portare, no, a dei cambiamenti anche nelle strategie di mercato. Però vedremo. Allora Manu, dai, ora sento il bisogno di sentire i 450 nomi, anche se non ho sentito il vocale in anteprima, di Leonardo. Sono molto curioso. Arriviamo, eh.
15: Ciao Camillo, Leonardo da Roma. Allora oggi non ti faccio nomi, perché no, tanto qualsiasi nome ti faccio dici che è raggiungibile dalla Juve, anche quelli semi sconosciuti e più, quindi ti faccio una domanda io. La prima cessione, anche perché abbiamo questa plusvalenza di 13 milioni da colmare entro il 30 giugno, quale sarà e quando sarà? Pensi Miretti? Bologna? Como?
14: Allora, non ho la sfera di cristallo, non vorrei sostituirmi al divino hotel, al divino Telma in questo caso. Ma ti dico, prima cessione io non escludo che possa essere tipo anche Puccia. Non escludo questo, perché onestamente può essere qualsiasi cosa, Leonardo. Cioè in questo momento qua il primo che fa un'offerta decente va. Se arriva un'offerta decente per Thuram, va Thuram. Se arriva un'offerta buona per Cambiaso, va Cambiaso. Se arriva un'offerta buona, non lo so, Miretti, come hai detto tu, va. Di Gregorio va subito. E tutti gli altri. Quindi in questo momento io non credo che ci possa essere, no, uno più avanti di un altro rispetto alle varie cessioni. Bisogna capire se poi arrivano cessioni a titolo definitivo che possano portare a queste plusvalenze. Però ora dirti va via quello, non so, l'unica cosa che posso risponderti, Leonardo, tanto non perdere le speranze, tu devi continuare a farmi i nomi, anzi se entro la fine della puntata non mi arrivano qualche nome da te Andrea, ho fallito, e questo lo voglio dire. Però tu di sconosciuti non è che mi vai molto forte, tu mi vai su giocatori che pensi siano sconosciuti ma che poi hanno un valore quasi 100 milioni di euro, ecco. L'ultimo che mi hai citato è il Nottingham Forest che sta andando al City, ecco, me l'hai venduto come una roba da poco, insomma, un prezzo sproporzionato. Quindi voglio sapere sicuramente quello. L'unica cosa che posso dirti è che secondo me la prima operazione di entrata sarà portiere. Però sulle cessioni vale tutto, perché insomma, prima che arriva con un'offerta decente saluta tutti e va altrove. Però vedremo. Andiamo dal collega di Sport Italia, amico e grande difensore della zona Continassa e dintorni, Ivano Joli. Ciao Ivan!
16: Ciao Camillo, buon pomeriggio.
14: Ti è piaciuta l'introduzione?
16: Bellissima.
14: Tu sei il guardiano dei cancelli, sei.
16: L'obelisco davanti alla Continassa.
14: Sì. Allora, Ivan, cosa hai respirato in questi giorni di cambiamento dall'arrivo di Carnevali, anche se poi alla fine abbiamo visto mezzo minuto, neanche?
16: Sì, c'è da dire che il suo cambiamento, il cambiamento lo porta eventualmente soltanto con quelle che sono le aspettative. Secondo me adesso si sta respirando tanta aspettativa per quanto riguarda soprattutto quello che può essere il suo operato. Secondo me, se dobbiamo fare un focus su quello che potrebbe essere la prima testimonianza dell'effettivo approdo di Carnevali nel mondo Juventus, secondo me sarà sulle cessioni, perché obiettivamente adesso quello che deve fare la Juventus è chiudere ovviamente il bilancio con queste plusvalenze da fare, ma soprattutto deve operare in uscita, perché deve liberarsi di giocatori che all'interno del piano 2026-2027 difficilmente troveranno spazio, anzi quasi in maniera impossibile. Quindi chiaramente in questo momento secondo me si sta lavorando tanto di aspettativa, si è un po' curiosi di capire quelle che possono essere le prime 11. Io credo che questa mattina il fatto che sia andato a supervisionare, osservare l'Under 17 può essere già un inizio, perché secondo me la questione economica è un conto, però c'è anche la ricostruzione di tutta una parte sportiva, la questione dello scouting, l'eventuale inserimento di nuove figure che sono comunque una traccia da perseguire. Poi ovviamente ci sono gli obiettivi in entrata. Sentivo poco fa che dicevi dell'operazione, che secondo me la prima sarà il portiere, anche se in realtà c'è da vedere se Di Gregorio accetta le eventuali proposte. Quello è un punto secondo me fondamentale.
14: Ivan, ti chiedo, no, la domanda che mi ha girato poi anche Leonardo: secondo te quale sarà la prima cessione della Juventus? Io ho detto che vale tutto, il primo che arriva con un'offerta decente, credibile, saluta Torino e va altrove. Tu invece cosa pensi?
16: Se mi stai chiedendo chi è secondo me il primo papabile a lasciare la Juventus, in questo momento è difficile da capire, perché fondamentalmente non è come qualche anno fa, no? Che dicevi è incedibile, questo è intoccabile. Sostanzialmente non c'è quel giocatore, c'è Indiz, ok, c'è Kalulu, che quest'anno secondo me è stato un po' un perno da cui bisognerà ripartire dal punto di vista difensivo. Io credo, se devo tirare delle somme, considerando che Di Gregorio secondo me non avrà tutte queste offerte, considerando la questione del portiere, sicuramente si cercherà altro spazio. A centrocampo, sai, secondo me i centrocampisti sono sempre abbastanza difficili, perché a meno che non fai un'operazione come il Newcastle con Tonali, che arrivi con la valigia di soldi e lo porti via, e il Milan te lo spedisce con impacchettato, così come con Reinders, chiaramente deve arrivare qualcuno che fare la super offertona per il Thuram di turno, ad esempio, che può arrivare solamente a Premier League. Se ti devo puntare una fish, in questo momento chi ha buone possibilità di essere il primo a salutare Torino secondo me è Cambiaso, perché a livello di interesse c'è questo sondaggio del Chelsea, c'è sicuramente Barcellona che lo segue da diverse settimane, chiaramente l'affondo non c'è mai stato, però è chiaro che lui è uno dei sacrificabili. Semplicemente perché, se devo prendertene altri, sono quasi tutti secondo me al mondiale, perché su Bremer siamo in pieno mondiale con Brasile, su David è in pieno mondiale col Canada, quindi secondo me, se ti devo dare un nome, io ti do quello di Cambiaso.
14: Noi siamo abbastanza tutti allineati, però vedremo cosa succederà. Invece in entrata Tu pensi che la Juventus possa muoversi in tempi veloci o invece sarà un'estate lunga, calda e ricca di colpi di scena?
16: Per me la necessità, l'essere sbrigativi sarà il diktat. Il punto è quanto questo essere sbrigativi, questo essere veloci sia applicabile con tutte le altre cose che ci sono intorno, in una ramificazione, in un insieme, in un sottoinsieme di cose che si sovrappongono. Ti dico, secondo me ci sarà sicuramente più velocità rispetto all'operato di Comolli. Secondo me Carnevali ha le capacità e le direttive di poter riuscire a trovare delle quadre o soprattutto dei piani alternativi se qualcosa non va bene, cioè non che fare un inseguimento per due mesi per un giocatore, poi all'ultimo viri su un altro spendendo 44 milioni e poi scoprendo che non ti rende quello che dovrebbe renderti, esempio di Openda. Secondo me Carnevali ha la capacità di capire quando la trattativa si possa provare a chiudere in un tempo più veloce oppure dilungarsi eccessivamente, quindi in caso virale. E secondo me il primo esempio potrebbe essere proprio sul portiere, perché è vero che Martinez è quello che piace di più, però c'è il costo del cartellino, c'è l'età del giocatore, c'è la volontà, sì, di voler comunque investire su un nuovo portiere, però obiettivamente è difficile andare a investire certe cifre per un portiere di quell'età. Ovviamente facciamo anche le parti della Aston Villa. La Aston Villa perché dovrebbe venderti un portiere così forte a poco prezzo? Quindi secondo me in quel caso lì, rispetto a quello che ti dicevo del fatto di riuscire a cambiare in tempo il binario, ecco, se proprio Martinez diventa troppo lungo, secondo me Carnevali riesce ad avere la spontaneità giusta per dire ok, approfondiamo il discorso ad esempio su Vicario, che in questo momento è il secondo in pole.
14: Grazie Ivan, alla prossima.
16: Grazie a te Camillo, buon lavoro, ci vediamo.
14: Allora, abbiamo Manu, abbiamo il nostro amico della chat Forza Onore, che oggi si è svegliato tutto brillante oggi. Caro amico Forza e Onore, non possiamo prenderti in giro, cioè se tu hai voglia di farti prendere in giro, io vengo qua, ti dico tutti i nomi del mondo, ti dico invento due o tre robe, ti parlo di qualsiasi cosa, tu sei contento, poi quando non arriverà uno dei giocatori che ho menzionato, magari te la prenderai oppure no perché hai sognato. Qua non è un momento in cui possiamo sparare cavolate o dove possiamo sparare 150 nomi, perché è cambiata l'azienda Juve. Cioè c'è un nuovo capo che sta sostanzialmente cercando di capire il mondo Juve con dei colloqui, con delle idee, sta prendendo dei contatti, sta parlando, sta cercando delle strategie e non può sentire solo ed esclusivamente la prima squadra. Deve valutare anche la situazione delle women, deve valutare il settore giovanile, deve valutare la primavera, tutto, la dirigenza. E non possiamo venirti qua a dire fai i nomi, non te li faccio i nomi perché in questo momento non ci sono e lo state vedendo non solo qua su Radio Bianconera o la mia trasmissione, non stanno uscendo nomi da quando è arrivato Carnevali, perché è una situazione in cui bisogna aspettare, capire, comprendere il fatto che hai cambiato la dirigenza della Juventus. Quindi se vuoi prendertela con Tizio, con Caio, perché non ti facciamo nomi o non ti raccontiamo qualcosa di succoso, non stai leggendo niente di succoso da 4 giorni a questa parte, perché non c'è nulla in questo momento. Quando ci sarà, ti assicuro, diremo tutte le cose di tuo gradimento. Non ci tireremo indietro, però va bene così. Cami, per Berardi c'è solo una suggestione oppure ci potrebbe essere una vera trattativa? Per adesso è una suggestione. Per adesso, perché non è neanche una priorità del mondo Juve. Il mondo Juve è un discorso che in questo momento ha il portiere, l'attaccante e tante altre cose. Quindi in questo momento qua non stanno pensando a un'alternativa con Seisao, un esterno. Stanno pensando a un attaccante, stanno pensando a un difensore e un portiere e poi principalmente a vendere. Quindi questa è la cosa. Allora, facciamo così, ascoltiamo un vocale e poi leggo tutti gli altri messaggi.
17: Ciao Camillo, sono Cisco. Allora, la telenovela Arthur sembra infinita, veramente è stato fatto un contratto allucinante ad Arthur che non riesco proprio a capire. Però, a parte questo, la mia domanda è: le operazioni di calciomercato da chi vengono condotte adesso? Da Carnevali o da Ottolini o da tutte e due?
14: Non, in questo momento qua bisogna capire se arriverà una figura, come ho spiegato prima, che farà il DS e a quel punto Ottolini andrà nell'area scouting. Ma il discorso è uguale a quello di Comolli, Cisco, che ti ho spiegato già ai tempi. La prima parte della trattativa l'ha portata avanti sempre Ottolini, esempio Sorloth è andato a Oslo, ha parlato con gli agenti, ha trovato la disponibilità e poi quando si deve arrivare agli ultimi 100 metri, quindi a parlare con le società e trovare l'accordo finale, interviene il capo azienda e quindi in questo momento interveniva prima Comolli, adesso interverrà Carnevali, quindi questa è la situazione. Prima vengono fatti i passi dal direttore sportivo con il calciatore, la scelta, la trattativa, l'accordo e poi l'ultimo step è sempre, no, dell'amministratore delegato, perché parli di cifre, di conti e sai benissimo quanto puoi spingerti e quanto alla fine puoi arrivare per trovare un accordo. Quindi questa è la situazione del mondo Juve. Vai Manu ancora.
18: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, sì, è un problema di ingaggio sicuramente per il discorso del Dibu Martinez. Abbiamo cambiato il capo d'azienda che adesso è Carnevali, per cui vediamo un po' i giocatori che ci andrà a prendere. Per il portiere a me piace un sacco Bono, che è il portiere della nazionale marocchina, non so se ci sarebbe la possibilità di prenderlo, poi possiamo anche sicuramente puntare su qualcos'altro. Per l'attacco non so com'è la situazione, se ci sono novità sull'arrivo di Sorloth, se sta succedendo qualcosa per Colomoni o no. E ti chiedo anche se ci sono novità sul mercato delle Juventus Women. Forza Juve!
14: Sì, mercato delle Juventus Women, ne parleremo nella prossima mezz'ora. Quindi ci sono delle novità già su una giocatrice che sta arrivando e che verrà ufficializzata poi nei prossimi giorni, probabilmente già domani. Comunque sostanzialmente sì, ci sono delle novità e ve le farò raccontare da chi di dovere nella prossima mezz'ora. Allora anche Diego, metti in stand by il tuo messaggio sulle women perché arriviamo poi a breve. Allora, hai visto Sorloth? Già Antonio deve definire Sorloth come scarso. Avrà visto mezza partita, la dobbiamo già battezzare. Neanche già della Juve viene criticato. Comunque, ogni tanto veramente siamo straordinari noi. Non è neanche arrivato e già lo critichiamo aspramente. Meglio Dovbyk della Roma. Dovbyk della Roma me lo scrive anche un altro nostro ascoltatore. Sì, sei sempre tu che fai lo scambio. Ecco, Dovbyk è rotto, ragazzi. Dovbyk non ha giocato tutta la stagione. Ci sono dei dubbi enormi dal punto di vista fisico. Se qualcuno, questo provo a dirvelo, se qualcuno è in grande difficoltà dal punto di vista fisico e non gioca quasi tutto un anno, è difficile che al 16 giugno ci sia la fila per dire: oh, Dovbyk! A me poi non dispiace neanche Dovbyk, credo sia stato anche trattato in maniera troppo esagerata dal mondo Roma e da Gasperini, però non gioca da credo 4-5 mesi, quindi in questo momento qua stai tranquillo a prendere un giocatore infortunato da più o meno febbraio? No, se posso prendere uno tendenzialmente più sano di Dovbyk, vado su uno più sano di Dovbyk. Ecco, questa è una cosa che...
19: Ma noi li vogliamo infortunati.
14: No, per carità, poi quando arrivano, perché poi quando arrivano, no, hai visto la cartella clinica di Dovbyk, quello si è fatto questo. Ragazzi, non è che molte volte quando vi immaginate le trattative, si punta sempre un po' alla truffa legalizzata, per carità. Però non cerchiamo anche di non farci truffare, cioè, fiuti l'affare, vado su un giocatore fuori dai radar che vogliono vendere, ma se lo vogliono vendere, nessuna grande squadra sta puntando su di lui, un motivo ci sarà. E soprattutto, io credo che se Dovbyk andrà via dalla Roma, puoi prenderlo serenamente ad agosto in prestito senza neanche metterci un centesimo. Guardate, questa.
19: A proposito di infortunati, il nostro caro Milik, che fine farà?
14: Bella domanda. Milik, io credo che Milik abbia la possibilità, che nel calcio è già molto difficile, di scegliere il suo futuro. Io credo che verrà chiesto a Milik di trovarsi una squadra. Però non penso che Milik possa rappresentare in questo momento una priorità, nel senso che magari no, uno può forzare la mano su Di Gregorio e lo stanno facendo, può forzare la mano su Rugani e probabilmente verrà fatto, su Miretti, Arthur stesso. Con Milik è diverso, perché la cartella clinica di Milik purtroppo parla per lui e credo che nessuna squadra di Serie A proverà l'approccio per Milik, e allora a quel punto magari farà lui delle scelte per andare nei campionati probabilmente meno stressanti, però dipende assolutamente da lui, ecco. Noi dobbiamo essere bravi, secondo me è qua la richiesta che va fatta a Carnevali, a muoversi

0: noi non scappiamo, torniamo tra poco.
1: Il club degli inviati.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiale di 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé con la doppietta al Senegal mette nel mirino il podio della classifica, intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella 5ª edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero uno del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati due degli scopritori. Italia apre la 2ª settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 parziali alla Fields Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti, Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la 5ª vittoria nel torneo, domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di 2 settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Il club degli inviati.

0: Siamo Manuel Moroni.
1: Grazie.
0: È il nostro Gineprio, il nostro Gineprio. Allora, vediamo, vediamo cosa succede qua. Allora, leggiamo qualche messaggio. Tra l'altro ti do l'indicazione di servizio, te la do in diretta, Manu. Gli ultimi 10 minuti, gli ultimi 10 minuti la nostra ospite per parlare di Juventus Women, quindi se avete curiosità andiamo assolutamente oltre. Alberto che dice, ciao Camillo, a me piace Boadì, centrocampista del Lille del Marocco, quanto costa? 70-80 milioni, possibilità di acquistarlo? Ma io ti direi 2-3%, perché insomma questa è la situazione, dovevi comprarlo quando ne valeva 20. Però quando ne valeva 20 o 15 hai preso Duncan Meyers. È questo. È ovvio che a 18 anni spenderne 20 per Boadì pensavi di essere matto. Però ne hai spesi 60 per Kop e ti è tornato contro. Sono degli sliding doors. Quindi a volte capita e boh. Allora, Provedel va all'Inter. Da fare a non far secondo della Juve, ragazzi. Daffara non farà il secondo portiere della Juve, perché Daffara deve giocare, caro Michele, da Ferrara. Zolis del Bruges, lui è bravo Zolis, molto bravo, so che interessa un sacco di club di Premier, però lui è molto molto bravo, lui è molto molto bravo, bravo in questo momento. Però Zolis, faccio fatica a definirla una priorità per la Juventus eventualmente, perché noi non stiamo cercando un degli esterni d'attacco. Sì, lui potrebbe forse essere adattato a tre quarti, però ha una valutazione molto alta e o lo prendi per giocare nel suo ruolo o inventarlo è un po' pericoloso, però non credo possa essere una priorità della Juventus, perché stanno cercando altri ruoli, caro Michele Ferrara. Però è un ottimo nome, è un bel bel nome. Sul mercato in entrata e uscita la Juventus ha problemi che soltanto, vabbè, può risolvere solo Yildiz, ma non andrà via, caro Giuseppe da Porto Sant'Elpidio, non andrà via il buon Kenan. Allora Leonardo, finalmente i nomi di Leonardo, Manu, perché poi ci sono i nomi di Andrea. Oggi Andrea è andato proprio monocolore, è andato, esatto, ma leggo poi subito quelli di Andrea anche. Ale, centrocampo, Adam Wharton del Crystal Palace e Keith Smith della Z Alkmaar. È tutto molto bello, è tutto molto bello. Io il ragazzo della Z Alkmaar non l'ho mai visto, quindi non so dare una specifica. Sul Crystal Palace mi sento di poter dire che è una delle squadre che preferisce il nostro Leonardo. Il nostro Leonardo segna Leo, che poi magari prima o poi ne beccherai uno, sarai super felice e me lo dirai. Però in questo momento qua non, nessuno dei due è nei radar della Juve. Io il ragazzo della Tadetta non lo conosco, e Wharton non lo conosco benissimissimo, però in questo momento non è nel nostro taccuino. Però non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. Eccolo Andrea, eccolo. Allora, mettiamo che Carnevali abbia un canale privilegiato col Sassuolo sul mercato. Se noi non riuscissimo a vendere Gatti, Turam, Miretti, Zegrova, cosa penseresti se fossero sostituiti da Muaremovic, Conè, Torsvet, Berardi? I costi di cartellino, secondo me, sommandoli, se equivalgono, e niente niente ne guadagniamo. Che dici? Ma Andrea, capisci bene che è un po' forzato il tuo pensiero, cioè non è che dobbiamo diventare il Sassuolo perché abbiamo preso Carnevali, cioè capisci che non possiamo prendere 4 giocatori della stessa squadra in una sessione di mercato, magari cioè, io credo che Muaremovic sia una delle ipotesi da non scartare, perché Muaremovic comunque hai ancora una possibilità di prenderlo ed è qualcosa che interessa alla Juventus, quindi in questo caso qua, sai, Muaremovic è un dossier sulla scrivania di Carnevali, perché devi decidere se prenderlo o se mollarlo, quindi qua è una cosa normale ed evidente ed è giusta. Ma anche Carnevali stesso, una volta che è arrivata la Juve, non è che deve portare Sassuolo alla Juve, deve valutare determinati giocatori. Non escludo che possa magari portare, oltre a Muaremovic, che ripeto è un giocatore nell'orbita Juve perché abbiamo il 50% sulla futura plusvalenza, però gli altri sono tutti ottimi giocatori, mi piacciono tutti, con Etos, Berardi, non è che puoi fare quello, devi cercare magari uno, puoi provare a sondarlo, cercare di capire i costi, però io credo che insomma Carnevali non abbia voglia di smantellare il Sassuolo e portarlo alla Juve. Carnevali vuole rendere la Juve forte come ha reso, a parte in una stagione, il Sassuolo. Il Sassuolo è sempre stata una squadra credibile. Quindi Andrea, io ti invito ad andare a fare dei mix, no? È come al fantacalcio. Non è che puoi prendere 5 giocatori di una squadra. Devi prenderne al massimo 3. Ecco, non è che possiamo prendere tutto Sassuolo adesso perché c'è Carnevali. Non è una cosa neanche che serve alla Juventus. Noi cerchiamo anche esperienza, carattere. E i giocatori del Sassuolo non hanno esperienza e carattere per giocare a primissimi livelli. Allora, cosa ne pensi dell'attaccante udinese Davis? Mi piace molto, però ha quelle problematiche dal punto di vista fisico che hanno condizionato la sua carriera e anche il suo non aver giocato in top squadre, però mi piace molto. Tra questi calciatori, quali pensi potrebbero essere acquistati dalla Juventus guidata da Carnevali? Cosa ne pensi della lista? Portiere, De Gea, Dibu, Martinez, Meret, tendenzialmente tutti. Difensore centrale, Muaremovic, Beraldo, Minge, Kim. Tendenzialmente anche questi potrebbero essere tutti papabili giocatori della Juventus. Tielemans, Palacios, no, io questi tre centrocampisti che hai fatto secondo me nessuno dei tre. Poi Sorloth, Tre Soldi, Balogun, Colomoni, tutti e quattro volendo, però non, cioè, nel senso, credibili ora vi ti dico Colomoni e Sorloth. Il resto possono essere delle supposizioni, però gli altri non penso, cioè non so se entreranno poi nella lista, ecco, dei nomi della Juventus. Camillo, buonasera. Se teniamo Vlahovic per 2 anni, quanto ci costerebbe? Cosa ci possiamo prendere con 20 milioni? Punterei sul rinnovo, Alessandro Castelli Romani. Dipende, Alessandro, dipende, perché se lui vuole firmare a 8, e quindi vuol dire che per la Juve sono 16. E sono 16, 2 anni, sono 32 milioni di euro di ingaggio più il bonus alla firma, non lo so, magari sono 10 e sono più o meno 42 milioni di euro così mal contati, allora hai un budget, ma io non credo che Vlahovic voglia andare sotto gli 8, o quantomeno in questo momento, mercoledì 17 giugno, lui non ha dato segnale alla Juventus per dire mi abbasso lo stipendio e resto la Juve. Cioè, è questa cosa qua che vi manca. Non è la Juve che non sta facendo un'offerta a Vlahovic, è Vlahovic che non ha abbassato le pretese alla Juve. Cioè, è questa la situazione. Quindi non saprei cosa, cioè, non so cosa dirti. Se Vlahovic non fa un passo verso la Juve, siamo nella stessa situazione. Siamo sicuramente nella stessa situazione di prima, aspettiamo altre cose. Una domanda: tra i giocatori che sono in uscita e quelli che torneranno dai prestiti, tu a chi daresti una seconda possibilità? Io a Cabal, secondo me ha un grande potenziale. Guarda, io non saprei come risponderti, Jerry, a questa domanda. Nel senso che io vorrei dare nella mia testa vorrei dare una chance a Douglas Luiz. Ma io non credo che Douglas Luiz possa avere la forza per fare una grande stagione alla Juventus. Quindi da quel punto di vista ti dico, vorrei dare però se proprio devo scegliere un calciatore che a quel punto me lo tengo in rosa, anche se non mi fa impazzire, e che magari però puoi rimetterlo in piedi con le condizioni fisiche, a quel punto ti dico Zegrova. Però onestamente io sono più per il parere liberiamoci di tutti, cioè piuttosto prestiamo, ma liberiamoci di tutti. Cabal non gioca da Istanbul. Cioè, come fai a trovare, no, la forza di dire a Cabal di rimettersi in piedi, di spingere duro, di riprendersi la sua grande occasione, quando l'allenatore non ti vede, proprio non ti ha più neanche mai visto da febbraio, se non ricordo male, o marzo? Capite bene che in questo caso qua Cioè, io non penso, qua è il tuo parere, però se guardo poi Spalletti, come faccio a credere in Spalletti che verrà a dirci no, no, ma Cabal resta. Poi i miracoli nel calcio ci sono, per carità, però ci credo poco. Con Berardi, Larentè, Vlahovic vinciamo lo scudetto e via, da un estremo all'altro. Poi Armando d'Arezzo, il Sassuolo può diventare una società satellite alla Juve? No, no, no, il Sassuolo ci ha dato un dirigente, non è che noi abbiamo inglobato il Sassuolo. Cioè, no, un'altra cosa, un'altra cosa. Poi, che ne pensi di Salah, nonostante sia un gran bel giocatore? Tu cosa ne pensi, anche se non è una prima punta? Ma io Salah alla Juve lo prenderei sempre, sempre. Se ci fosse l'1% di possibilità, prenderei sempre un giocatore come Salah. Sempre, sempre. Ecco, nell'Egitto un nome che non avete fatto, che secondo me è fortissimo e ai margini un po' del City, è Marmoush. Ecco, lui è uno forte. Lui è una forte, non mi avete mai fatto il nome, ha giocato 2 giorni fa. Ecco, lui è un giocatore che è in prestito, delle condizioni, lo prenderei subito. Punta centrale, velocissima, sì, insomma, non è stato fortunatissimo con il Belgio. Però, ecco, Marmoush è un giocatore che secondo me in Serie A fa i buchi. Quindi questa roba qua. Allora, altri... no, qua su Dovbic ho già risposto. Ciao Camio, tra Martinez e Vicario non c'è partita. Ma anche a me piace più il Dybu, ragazzi. Però siete sicuri che il Dybu sia un'operazione che possa valere 50-60 milioni? Perché poi Dybu Martinez è la classica operazione che noi negli anni abbiamo sbagliata. L'abbiamo sbagliata e poi è un bagno di sangue. È come Arthur, è come tutti i giocatori lì che poi se vogliono andare via e non parano, tu quei 20 milioni di euro, 15, quanti saranno eventualmente, non li riprendi mai, Perciò io lo so, cioè io sono pro Dybu. Però devi essere sicuro al 1000 per 1000. E io sull'aspetto portiere non sono sicuro di nulla. Di nulla. Cioè, per me solo Svilar e Carnesecchi sono due operazioni futuribili. Il resto sono tutti dei salti nel vuoto enormi. Però noi in questo momento non so se abbiamo la forza di andare a prendere un Carnesecchi o Svilar. Credo di no. E allora dobbiamo cercare di trovare una soluzione. Però nessun portiere in questo momento accostato alla Juventus mi fa dire sono sereno. Non lo sono. Poi, ciao Camillo, Di Gregorio per ora mi pare di capire non abbia mercato, ma più o meno qualcosina dalla Turchia è arrivato. Trovare un portiere forte e affidabile non è facile. Cambiarlo sarebbe giustissimo, ma non sarà facile trovarlo. Hai detto tutto tu. Poi c'è una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer, si diceva. Ottimo, se ne va lui e poi si cambia Di Gregorio con Vicario. E pari e patta. Io non sono così d'accordo su Di Gregorio e Vicario. E intanto Vicario ha vinto una coppa e Di Gregorio no. Vicario ha giocato 2 anni nel campionato più difficile del mondo e Di Gregorio no. E soprattutto Vicario comunque ha un'esperienza leggermente migliore rispetto a Di Gregorio se dovesse arrivare alla Juventus. Nel senso che Di Gregorio ha fatto Monza, Juve. Lui invece comunque Premier, Juve eventualmente. Perciò io non credo che Di Gregorio sia dello stesso livello di Vicario. E in nazionale Vicario c'è sempre andato, Di Gregorio mai. Se non una volta. Perciò secondo me ci sono dei valori diversi. È vero che non è un nome che stuzzica e non mi fa impazzire, io l'ho sempre detto, non sono team Vicario, non mi fa impazzire, non è un portiere che mi piace, però è più forte di Gregorio, è più forte e credo che sia giusto dirlo. Ultima cosa, capite le difficoltà nel muoversi nel mercato dei portieri, non tanto dalla Juve, ma dal fatto che l'Inter non ha preso un portiere, ma ha fatto salire Martinez. E ha preso Provedella 3 milioni di euro. Quindi in questo caso anche l'Inter ha detto: sai che c'è, per spendere dei soldi e prendere un portiere intermedio, provo con Martinez e metto dentro Provedel. E perché non sai chi prendere. Non sai chi prendere e quelli forti ti costano 50 milioni. Questa è la realtà difficile di questo mercato. è che tutti De Gea ha dei limiti in determinate cose, Vicario ha dei limiti in determinate cose, Dybu ha dei limiti in determinate cose, e non è facile, eh. Alisson, io l'ho visto col Brasile, non mi ha fatto una grande impressione, perciò è un mercato molto complicato, molto complicato. E anche questo sarà compito poi di Carnevali. Non so se adesso si sta muovendo mano, quindi leggo. Allora, cosa ne... Vabbè, tutto e basta, tutto il Sassuolo, basta. No, Pinamonti non mi piace. Provedella è andato all'Inter, Simone. Meretta a me non dispiace. Anzi, vi dirò, Meretta a me piace più di Vicario. Però credo che Meretta e Vicario siano più forti di Gregorio. Questo è il mio pensiero. Andiamo a parlare un pochettino anche del mercato delle Juventus Women. Lo facciamo con Miriana Cardinale del Bianconero in Divisa. Ciao Miriana.
1: Ciao Cami, un saluto a tutti.
0: Allora Miri, è arrivato un nuovo acquisto della Juventus. Tra l'altro jolly potrei definirla, perché insomma, terzino, centrocampista, come la etichettiamo? Un jolly, giocherà ovunque.
1: Una giocatrice interessante, ti dirò, da Nick Nordman, arriva dall'Ajax, dall'Olanda, è una giocatrice che a me incuriosisce molto, perché ho guardato diversi video di Nordman e la vedi sempre in posizioni diverse, come dici tu, un jolly. Io credo che la Juve l'abbia acquistata come terzino destro, dove ovviamente parte Krumbiegel, che l'abbiamo già salutata, quindi io credo che la Juve la reputi un terzino destro, ma credo anche che, come dici tu, la Juve la reputi un jolly, perché gioca terzino destro, gioca mezzala, gioca centrale di centrocampo, ha giocato anche trequartista, ha giocato da 10 nell'Olanda addirittura. Quindi insomma è un profilo che secondo me è molto interessante, proprio perché può ricoprirti più ruoli, quindi può rappresentarti una giocatrice utile, un po' come lo era Emma Kullberg quando è arrivata alla Juve, perché noi l'avevamo vista a centrocampo, poi ha giocato in difesa, in più ruoli. Emma Kullberg, il cui futuro tra l'altro mi risulta essere ancora in valutazione, perché il suo contratto scade il 30 giugno, io credo che si attenda di capire se le verrà offerto un rinnovo o non le verrà offerto, però questo credo che si definirà con l'arrivo del nuovo allenatore, che dovrebbe essere Cortés, ma aspettiamo di vederlo a Torino ancora prima di dire che sarà lui.
0: Non diciamo gatto se non ci abbiamo nel sacco.
1: Esatto.
0: Così mi hanno riferito di una cifra monstra per questo acquisto, Miri, e addirittura dell'approvazione di Comolli per la chiusura di questo acquisto, sbaglio?
1: Guarda, sinceramente non lo so, io credo che la Juve abbia diversi soldi che investibili sul mercato, quindi credo che possa trattarsi di un grande acquisto, ma non so dirti sinceramente di più sulle cifre. Comunque è una giocatrice che va a contratto in scadenza nel 2027 ed è una giocatrice interessante, quindi credo che si possa essere fatto un investimento per lei, ma non so dirti di più, cioè non ho certezza riguardo.
0: Va bene, mi informerò nel corso delle prossime ore, però so di una cifra molto molto alta, molto molto alta per questo acquisto, quindi speriamo possa fare bene. Miri, le altre strategie, quindi insomma non lo so, tornerà Girelli, non tornerà Girelli, andrà via qualcuno di importante, dobbiamo preoccuparci, dobbiamo credere in questo nuovo progetto Mazzetta, non dobbiamo crederci. Io sono un po' spaventato da questa mentalità spagnola, non lo so te.
1: Allora, io credo che ci sia un lavoro incredibile da fare sulla Juventus Women in questo mercato estivo, e un po' mi spaventa il fatto che oggi è il 17 giugno, e ancora non ci sia niente di concreto. Poi sicuramente la Vinovo staranno lavorando su diverse piste, avranno già diverse giocatrici, ma non lo metto in dubbio, però credo anche che comunque a inizio agosto la Juventus abbia le partite di Champions League, e sono le più importanti, perché da lì tu ti giochi quasi una stagione, perché andare in Champions League è fondamentale. Sì. Tu parti dal mini tournament, quindi sicuramente quelle saranno partite fondamentali, e mi aspetto che da qui al 5 di agosto la Juventus sia una squadra formata e definita, e quindi ovviamente i tempi sono stretti dal mio punto di vista. Detto che, come dicevamo, ci sono tante giocatrici da cercare, da trovare, da prendere, perché serve sicuramente un difensore, dove è partita Caligari, direzione Atletico Madrid, partita a zero, quindi contratto in scadenza 30 giugno, mancano ancora le ufficialità, però dovrebbe andare all'Atletico Madrid. Poi, come dicevo prima, la situazione di Emma Kullberg resta da monitorare, poi ovviamente c'è ci sono diverse situazioni in uscita da monitorare. Oggi tra l'altro il West Ham ha comunicato che non rinnoverà, cioè che Cascarino fa ritorno alla base, quindi resta da valutare anche la sua situazione. Mi risulta in uscita Amalie Vansgaard, dovrebbe essere in chiusura la sua uscita, se non già chiusa addirittura.
0: Che secondo me quella non sarà facile da rimpiazzare.
1: Io credo che sarà difficile per la Juve fare del mercato in attacco, perché comunque tu ti trovi senza Vansgaard, con Beccari che torna a gennaio.
0: Se va bene.
1: Meno. Esatto. E comunque avrà bisogno di tempi di recupero anche una volta tornata in campo, no? Proprio di abituarsi a giocare, i ritmi, eccetera. Per cui comunque, non, secondo me, tu devi comprare delle giocatrici offensive che possano sostituire sia Vansgaard che Beccari, e non è facile. Poi hai Capeta, ok? Tomà, che non si sa ancora cosa farà, perché deve essere valutata dal nuovo allenatore, comunque il suo contratto è in scadenza, quindi bisogna capire anche quella situazione lì. E quindi più il discorso Girelli, che potrebbe tornare, tra l'altro la prima scadenza del suo prestito, se non erro, è ad agosto, però non farei totalmente conto su un ritorno di Girelli in questo momento, anche perché comunque Girelli può prolungare il suo prestito e può anche
0: se zero gol
1: definitivamente lì. Zero gol, però ha fatto diversi assist, e ti dirò, guardando le partite, pensavo che avrebbe fatto più fatica nel massimo campionato americano.
0: Non lo so, però secondo me torna, perché vedo impossibile che possano spendere una cifra elevata per questo. Credo che lei voglia anche tornare, poi io non la farei mai tornare, però questo è un discorso mio. Vedremo cosa succederà, però sono d'accordo con te, cioè rischi di avere già Capeta e Girelli insieme, è un problema. Per caratteristiche, per situazioni, e poi devi fare tutti gli esterni d'attacco, e poi hai preso un allenatore spagnolo, devi palleggiare, non hai una palleggiatrice, perché sbaglio o Valti andrà via?
1: La situazione di Valti è una situazione secondo me da monitorare, nel senso che io credo che lei voglia andare via, però prima di andare via ci vuole qualcuno che paghi il suo cartellino, e quindi bisogna trovare chi paga il suo cartellino. Io credo che la sua volontà sia quella di tornare in Inghilterra, però tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, insomma, quindi bisogna capire se effettivamente qualche squadra porterà offerte per lei, che è comunque una giocatrice il cui cartellino ha un prezzo elevato, e sicuramente la Juve non vorrà venderla, visto che comunque un anno fa ci ha investito diversi soldi sulla giocatrice. E quindi questa è una situazione secondo me molto da monitorare. E comunque a centrocampo tornerà Matilde Pavan. Io sono molto fan di Matilde Pavan, Cami, tu lo sai bene. Però anche lei credo che avrà bisogno di un periodo di ambientamento, e da lei non ci si possa aspettare subito che sia la giocatrice che fa la differenza, perché avrà bisogno di tempo, come dicevo, anche perché torna dal prestito, quindi insomma arrivare alla Juve non è mai facile.
0: Allora Miri, ti leggo la domanda di Diego. Allora, che era contento, se mi chiede Diego sostanzialmente se Mazzetta sta acquistando prima dell'allenatore, quindi se l'allenatore ha approvato questi acquisti o se invece ha fatto tutto il direttore sportivo. E di questo sono d'accordo con Diego, non è un modus operandi che a me convince tanto.
1: Allora, io credo che Nordman sia una giocatrice che loro stavano già trattando indipendentemente dall'allenatore. Questa è stata la mia sensazione.
0: È pericoloso questo.
1: Discorso uguale vale per la giocatrice, per Mess, la giocatrice svizzera, l'asse 2007, che è arrivata, cioè dovrebbe arrivare in questi giorni a Vinovo per firmare il suo contratto. Lei si libera a zero dal Lione e farà la preparazione con la prima squadra. Poi credo che verrà valutato se mandarla in prestito o meno. Dai, tra l'altro è una giocatrice che secondo me è una giocatrice curiosa, tra l'altro gioca in nazionale con Giorgia Bianchi, è un esterno offensivo, una mezza punta, molto giovane, può essere di prospettiva, però vediamo un attimo, anche perché farà la preparazione e poi verrà valutata dall'allenatore lì. Credo però che fosse anche difficile fare già le valutazioni con l'allenatore, dal momento in cui Cortés fino a una settimana fa era impegnato con gli impegni dell'Arabia Saudita, perché è attualmente il CT dell'Arabia Saudita. È ovvio che mi aspettavo un'accelerazione, però, nel senso, quando sono finiti gli impegni ci si aspettava che Cortés potesse arrivare operativo a Vinovo quasi subito. In realtà poi vediamo un attimo quando arriverà, ecco, cosa succederà da quel momento, ecco.
0: Eh sì, c'è tanta roba da fare. Miri, grazie come sempre.
1: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
0: Un ringraziamento a Miriana Cardinale del Bianconero in divisa, grazie a Manuel Moroni, grazie a Gineprio, grazie a tutti voi, appuntamento a domani, ciao.
2: Grazie, sono a posto così.
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
0: A 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Turf, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
1: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
0: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
1: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti un autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
0: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore, perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
1: È tutto, a più tardi.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Eccoci qua, pomeriggio bollente, siamo particolarmente vicini a chi in questo momento affronta la Pontina, perché immagino, anzi sappiamo che l'esplosione di un camion fa sì che
3: un camion fa sì che si sia
2: praticamente chiusa la direzione verso Pomezia, quindi chilometri di coda sotto un inferno di fuoco, perché c'è un caldo pazzesco. Quindi noi vi terremo compagnia, vi faremo respirare. Allora, questo sta disturbando, ma se voi vedeste in che condizione è venuto al lavoro, mandereste il cartellino giallo.
3: Sì, certo.
2: Sembra Bart Simpson.
3: Come no?
2: Tu vuoi fare una sfilata?
3: Mai
2: non lo vuoi fare. Pantaloncini corti, così è venuto col coccodrillo sulla spalla.
3: Certo, poi...
2: è una roba veramente inguardabile. Allora, grazie Damien, grazie, perché anche Arthur torna a casa.
3: Ora, sì.
2: Anche Arthur torna a casa.
3: Però non è che è tutta colpa nella vita di Comolli, eh?
2: No, questa è colpa di Comolli e te lo spiego e te lo motivo,
3: sì.
2: E lo sanno anche i Sassi.
3: Ok.
2: Allora. Arthur e il gremio, storia d'amore. Arthur non vedeva l'ora di approdare al gremio, di tornare nel suo Brasile, di andare a vivere la sua vita nella sua terra. Arriva lì, viene accolto da eroe. Ricordo quando scende dal minivan, accolto con sorrisi, applausi. Era arrivato Messi praticamente. A proposito, complimenti a Messi per la tripletta di ieri. Aveva fatto praticamente un capolavoro il gremio, prendendo questo pseudo Messi del gremio. Lui va lì, gioca una stagione di tutto rispetto fino all'ultimo, tant'è che il gremio e lui trovano un accordo economico per proseguire. Dice: tanto poi parliamo con la Juve, potranno mai fare barriera sulla tua cessione, un altro poco ti regalavano, quindi sono sicuro che troveremo un accordo, intanto troviamolo tra di noi. Gremio e Arthur trovano l'accordo. Balla a pensare che c'era Comolli ancora alla Juventus, il quale, quando viene contattato dal gremio, allora ricordiamo che il peso a bilancio di Arthur è di 6,5 milioni. Ciò significa
3: peso sui nostri genitali.
2: Sì, non ne parliamo. Però questo significa che con 7 milioni tu sei uscito pulito. Me ne vuoi dare 6-8, mi offri un caffè, mi prendo il caffè, esco pulito. Come lì dici: no. E voi avete preso Arthur, ragazzi. Sono 10 milioni. Non mi dai un euro in meno di 10 milioni. Ma siete sicuri? Sì, proprio sicuri. Sì, noi quei soldi non ce li abbiamo. Fatto sta che il gremio informa Arthur e dice: Ciccio, noi ti volevamo, abbiamo trovato anche l'accordo, questi hanno sparato 10 milioni, noi a 10 milioni ci arriviamo se ci vendiamo il centro sportivo, il campo e anche il giardiniere.
3: Ora,
2: siccome più o meno siamo a quei livelli là, quindi onestamente è stato bello, arrivederci e grazie. Comunicato del gremio, comunicato poco fa anche di Arthur, le strade si separano, eravamo a un passo dal sogno, vedo se lo riesco a ritrovare.
3: No, guarda,
2: no, io lo voglio leggere, perché lui ha detto... Legge. In diverse occasioni ho espresso il mio desiderio di continuare a indossare questa maglia, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione che lo rendesse possibile. 10 milioni. Quindi i percorsi si separeranno in questo momento. Chiaramente nel frattempo si stava insediando Carnevale, che chiude con Bogai. Arriva un'email, fammi vedere, una PEC, non è che è una cartella esattoria, no, no, quelle sono Santarelli. Allora vado a scaricare. Vado a scaricare. Allora, siamo il gremio, abbiamo detto ufficialmente no, ci ritiriamo dalla corsa per Arthur Melo, che torna a casa. Grazie, come lì. Buon pomeriggio da Vincenzo Managgio, Alessandro Santarelli, Federico Rossi.
3: Già fa caldo, Marangio.
2: Lo so, Santarelli.
3: Ma
2: lo
3: io
2: so.
3: Inizio la trasmissione su Arthur perché dovrei
2: con buona pace dell'ottimo
3: e dovrei frustare perché Fabrizio aveva finalmente una speranza di non vederlo più e invece poi ha scoperto che è tornato, quindi hai distrutto anche la giornata di Fabrizio,
2: che se la prenderà giustamente con Comolli, visto che insomma 10 milioni tra poco, manco Miretti lo volete vendere a 10 milioni, volevamo prenderci Arthur a 10 milioni, e questi ci hanno guardato e detto ma voi siete impazzi. Sì,
3: giustamente Fabrizio dice ma non c'erano le rottamazioni,
2: purtroppo no, purtroppo no. Quindi
3: però
2: intanto
3: mi è piaciuta la cosa che noi ne abbiamo pieni genitali di Arthur.
2: Ne abbiamo pesanti più che altro, più che pieni, perché comunque. Quindi lui torna, altro problema. Ragazzi. Altra soluzione da risolvere, Rugani, che tornerà con ogni probabilità a casa e aumenta. Allora, quando noi parliamo, nella puntata di ieri, ringrazio ancora una volta Tony che ci diede là, un bellissimo dibattito finale della puntata di ieri. Stamattina, peraltro, mi ha mandato un messaggio, ci ha ringraziato, io sono tornato sul concetto, eccetera, eccetera. Ieri vi abbiamo raccontato, ragazzi, allora, viene Carnevali, uno non è Mago Merlino. È un ottimo dirigente che però si trova X problemi. Per X problemi intendiamo
3: ora
2: proprio
3: c'ha pure Arthur.
2: Intendiamo proprio X, 10. 10 come circa i giocatori che dovresti svendere e che non puoi naturalmente svendere. 10 come, grazie come lì, i 10 milioni richiesti al gremio per Arthur che torna indietro. 10 come il livello di difficoltà da affrontare in questo mercato. Bisogna vendere per comprare. Soprattutto tutti i prestiti che tornano. Adesso bisogna trovargli un piazzamento.
3: Abbiamo circa 30-35 giocatori.
2: Più o meno, più o meno. Tu poi andare a prendere pure Sorloth. Ieri malino, ma insomma Irling Haaland gli ruba praticamente lo spazio. Ieri ha giocato i primi 25-30 minuti centrale, poi si è spostato sul centro-sinistra, due tiri rimpallati,
3: sì,
2: neanche
3: bene,
2: a destinazione.
3: Non bene, non
2: meglio
3: bene.
2: Così, perché fondamentalmente
3: sì, è una strategia,
2: faceva
3: certo
2: due gol al posto di Erling Haaland. Quelli già dicevano, ho detto 30, no scusami,
3: ma che ho
2: 60
3: detto 60,
2: 60. E quindi ci sono X problemi da risolvere. Dopo alle 7,
3: sì,
2: X problemi da risolvere.
3: No, c'è Quintiliano qui dentro lo scatolone.
2: 10 X problemi da risolvere, e quindi bisogna andarci
3: ma,
2: con calma.
3: Vincenzo, su questo adesso
2: su
3: dico,
2: questo poi scatenerò te.
3: No, ma lo dico subito.
2: Vai.
3: Lo dico subito perché è un bel dibattito. Mi piace, ci dobbiamo confrontare su questo. Ma io, nella situazione in cui siamo, che è stata una situazione di ritrovato entusiasmo nel giorno in cui il povero uomo che lavorava 20 ore al giorno se n'è andato. Ok, siamo stati tutti felici, contenti, ciao, addio, a mai più. Ma poi siamo ritornati alla triste realtà. No, leviamo triste, alla realtà. Ora, io penso, Vincenzo, cari amici, e lo so che il tema ci divide, ci fa girare le scatole e non piacerà a tutti, però smettila, però così arrivo al sodo. L'ho detto ieri, lo ripeto oggi, noi non siamo nelle condizioni di dire sì, a te te lo vendo, a te non te lo vendo, no, anche se questo dovesse portare a fare delle cessioni a questi.
2: No, no,
3: sì, lo so, c'è Quintiliano. Vedete, guarda, per chi
2: dopo
3: ci sta guardando in televisione.
2: Lo fai male.
3: Questo sì, buono Quintiliano.
2: Gli fai male,
3: fermo!
2: Gli fai male.
3: Non uscire da qui.
2: Presto, alle 7 devi uscire.
3: Alle 7.
4: Ecco.
3: Questo sì, questo è un cartone, ok? Dove c'è Quintiliano,
2: è
3: buono.
2: L'Inter, ovviamente.
3: È lì. Io con loro non dividerei nemmeno l'ultima cena. Piuttosto
2: resta
3: muoio
2: di
3: fame. Zitto! Quintiliano,
2: gli fai male,
3: okay.
2: Appoggialo con calma, con calma a terra,
3: però,
2: alle 7.
3: Però grazie Cinzia, ti mandiamo un abbraccio.
2: Grande abbraccio a Cinzia.
3: Però
2: Ma noi, quanti occhi c'hai?
3: Con questo...
2: Guardi dritto, grazie Cicco.
3: Se tu facessi un po' di più di colpo di tacco, ti renderesti conto di quanti occhi devi avere.
2: Voglio aspettare.
3: Noi non siamo in grado in questo momento di dire a quello sì, a quello no. Perché ad oggi, 17 oggi. Giugno, quanti giocatori abbiamo venduti?
2: Zero.
3: Quanti abbiamo acquistati? Uno, perché uno l'abbiamo preso, cioè Boga.
2: Quanti tornano? 20.
3: 20. Quindi noi siamo in grado di scegliere anche a chi lo vogliamo vendere. Purtroppo
2: Santa
3: no.
2: Pazienza.
3: Purtroppo no.
2: Ragazzi,
3: e allora,
2: in sostanza, non facciamo gli schizzinosi. Deve andare all'Inter, ma prendeteveli.
3: Ma vada.
2: Ma chi li vuole più, alcuni di loro? Chi li vuole più?
3: Lo io so che è brutto concetto. Da dire.
2: No, non è neanche brutto da dire, Ale, perché onestamente ti dico la verità, non è che è la squadra che vinse scudetti che ci hanno tolto illecitamente e che hanno dato ad altri che poi vennero a depredare una squadra di campioni. Qua insomma dobbiamo far soldi perché dobbiamo vendere cambiasso a loro, li dobbiamo dare a qualcun altro, non so chi altro si vogliono. Ma se li prendessero, io non li voglio più alla Juventus. Io voglio fare tabula rasa, chiaramente voglio cercare di farsi. E quando non cedi non puoi comprare, non puoi acquistare, non puoi intavolare.
3: Bravo. E anche qui lo dico a beneficio di tutti. La Juve non comincerà a comprare finché non vede. Quindi il mercato quando inizia? È già iniziato. Stanno cercando di vendere. Ecco perché.
2: E mentre cerchi di vendere. Oh, sono Arthur, sono
3: ritorno.
2: Tornato. Che ci fa questo qua? Oh, sono Rugani, sono... Oh, quanti ne sono in giro?
3: Io vorrei...
2: Ma non posso.
3: E ce l'ho il mantello dell'ottimismo. Sai perché, Vincenzo? Perché dalle situazioni peggiori poi improvvisamente nascono quelle che non ti aspetti e che diventano poi le migliori.
2: Adesso, se sei bravo.
3: Bravissimo. Mi hai tolto le parole di bocca. E io credo che siano bravi.
2: Sì.
3: Ma abbiamo una mole di problemi. Come direbbe il mio amico Fabrizio, il nostro amico Fabrizio, siamo in un mare di guai. Nel senso che ste zavorre e bisogna da qualche parte piazzarle. Perché non si può cominciare la stagione con 30 giocatori in rosa.
2: Poi ne dico un'altra. Sempre contro, ma non è una roba contro di voi, ma più che altro contro cose che ci arrivano sui social.
3: È
2: un dibattito. Cose che ci arrivano sui social, cose che sono arrivate anche sulla radio stamattina, al Tiembo Radio. Perché... ma basta incensare Carnevale, ha fatto.
3: Ma ecco, bravissimo.
2: Allora, già sono
3: a parte è arrivato tre giorni.
2: È arrivato,
3: ragazzi,
2: tre giorni fa. Mica era Marotta, veniva dalla Sampdoria anche lui. E all'inizio ha preso pure lui, penso, un paio di scappate di casa. Li ha presi.
3: Martinez.
2: E un paio, anche qualche
3: Flaco,
2: altro.
3: Martino,
2: anche Elia l'ha preso lui.
3: E
2: poi è diventato cantante. Cioè. Sì. Vabbè, qualche scappato di casa.
3: Poi c'è da dire un paio di cosette.
2: Ci arriviamo.
3: Ma una che riguarda anche Simonelli e De Sabri. Dice, cosa c'entrano?
2: C'entrano sempre. Quindi un paio di scappati di casa li prese anche. Ma chi ha preso? Allora, io vi faccio dei nomi. Carnevali ha nella sua esperienza al Sassuolo, non al Milan, non alla Juve, non all'Inter, non al Real Madrid, non al Barcellona, non al Bayern Monaco, al Sassuolo ha tirato giocatori fuori come Berardi, Locatelli e Raspadori, che intanto sono diventati anche campioni d'Europa.
3: Locatelli
2: con la nazionale.
3: Vabbè.
2: Intanto è stato capitano negli ultimi anni della Juventus. Comunque l'hai tirato fuori dal nulla. Perfetto. Non sono fenomeni, sto dicendo. Però Berardi, Locatelli, Raspadori, Scamacca, tutto sommato.
3: Certo.
2: Sensi, che Sensi rompeva, però comunque è andato all'Inter, ha girato, eccetera, eccetera. Politano.
3: Sensi rompeva, virgola. E ci fermiamo.
2: Ci fermiamo.
3: Sulla virgola.
2: Politano, che comunque ha vinto due scudetti con il Napoli. Pellegrini, che comunque tutto sommato capita.
3: Ah, è vero, se me lo dimenticato.
2: Lorenzo,
3: vero?
2: Pellegrini, assolutamente. Acerbi, che ci
3: Frattesi.
2: Sta parecchio sulle scatole così. Frattesi, Zazza l'ha tirato, l'ha scoperto comunque Carnevali. Sansone, Ciccio Caputo, tu dici vabbè chi se ne frega. Beh, Ciccio Caputo ne sta solo, comunque ha scritto la sua storia. E per ultimo Luca Lipani. Chi è Luca Lipani?
3: Guarda, Lipani è un bel profilo.
2: Ottimo,
3: ex Roma,
2: ottimo profilo. Perché faccio questa lista? Perché a colui il quale stamattina diceva chi ha preso? Allora, tanto l'ha fatto al Sassuolo. E al Sassuolo certamente non ti va a prendere Platini, Baggio e Vialli, ok? Ti va a prendere giocatori che comunque per loro hanno rappresentato una grande plusvalenza. Ci possiamo mettere pure Boga, che poi ha fatto plusvalenza con la cessione
3: all'Atalanta. 40 milioni in Atalanta.
2: Perfetto, ok, perfetto. Non arriva Messi. La Juve non può prendere Messi. La Juve non può prendere grandi campioni. Allora la Juventus può prendere grandi occasioni. Il Dibu Martinez è un'occasione? Sì. Se non riesci vai su Vicario, ci piace, a me no, io farei di tutto per Dibu Martinez, ma se tu a un certo punto c'hai, guarda, io c'ho un telefonino e un telecomando di un condizionatore, neanche il condizionatore che mi serve, ti posso dare il telefonino e il telecomando, tutti e due no, perché mi servono due giocatori, quindi lo vuoi questo o no? Vuoi questo o no? Allora non ti posso prendere. Cioè, in sostanza, le mani sono legate. Se poi io vendo anche il condizionatore, ecco che c'ho il telecomando, il telefonino e lo split del condizionatore. Quindi c'ho qualcosa in più da poterti mettere sul tavolo. Mi sto spiegando?
4: Ma io ti capisco benissimo.
2: Perfetto. Quindi, possiamo andarci a per il campionato? No. Allora, mettiamoci l'anima in pace su quello. Dopodiché, bisogna, come dici tu, vendere, perché più vendo, più c'ho oggetti da poter dire: ah, sono ricco perché ho incassato e posso spendere. E andare a cercare però prospetti di questo tipo per ora. Perché essere oculati, intelligenti, innovativi, il mercato delle idee e non dei soldi significa questo. E che idea ci sarebbe dietro l'acquisto di Tchouaméni? Se ho 50 milioni, non è che
3: c'è nessuna idea,
2: mi piace
3: Tchouaméni, prendere.
2: Mi piace Tchouaméni,
3: lo dice Gravenberch.
2: Dice cavolo,
3: c'è idea perché lo vada a prendere.
2: Che idea sarebbe Gyökeres? Mi piace Gyökeres. Ah, mi fa piacere pure a te, 50 pippi. Ce li hai? No, e allora che idea è? L'idea è andare a trovare, sai che Jackson non è stato, non ha giocato male contro la Francia ieri, ti dico la verità. Non ha giocato male, ha fatto anche un bel gol annullato per fuorigioco, però ha fatto anche un bel gol. Però le idee sono queste qua.
3: No,
2: per me tra le idee, tra le altre, non c'è Vlahovic, non ci sono i ritorni e...
3: sembra sempre più lontano.
2: Va bene così.
3: Tanto saluto Andrea, che mi ha fatto un messaggio in diretta.
2: Stavo da quale numero ci sei
3: di dove parcheggiare domani per un evento. Lui mi ha detto: ma guarda, anche in Viale Canada basta che ci trovi David. Ecco, appunto. Dice: sono d'accordo con voi, istintivamente non farei affari con l'Inter, ma non mi porrei troppi problemi ideologici.
2: Zero.
3: Pur se da me condivisi, dobbiamo negoziare con tutti, turandoci il naso e bocca. Non devi fare gli schizzinosi. Poi
2: perfetto, come
3: c'è Angelo che dice: buonasera, Sandro e Vincenzo. Ma Carnevali non può riprendere il discorso Arthur con il gremio? Spero.
2: Allora, io credo che nel momento in cui il gremio pubblica un comunicato e arriva anche la risposta di Arthur, il gremio si è ufficialmente tirato fuori dalla corsa ad Arthur, perché poi si sono anche infastiditi. E qua torno sulla questione come lì,
3: sì,
2: e si è infastidito il Liverpool perché tu mi sei andato a trattare il giocatore e non mi hai fatto manco una chiamata. Sto andando a parlare qua, Alisson, vi informo perché comunque
3: non c'era il numero,
2: dovevo chiamare pure allora, vabbè, scusa, vabbè, come diceva, non l'ho chiamato, perfetto, bang, il Liverpool ti dice: adesso con me non parli più. Ok, il gremio dice: guarda, abbiamo rotto il porcellino, ci sono 7 milioni più una banana, perché ci è avanzata una banana, abbiamo fatto la frutta, ho mangiato tutto,
3: l'ha mangiata Piccari,
2: e quindi non c'abbiamo più la banana, però 7 milioni dal porcellino sono usciti, no, 10 milioni e forse ci sediamo a parlare, e quelli si indispettiscono. Poi
3: però,
2: dopo non è che dice: oh, scusami, quello di prima era scemo.
3: Hai ragione,
2: non è
3: no,
2: che poi di
3: però
2: così,
3: come dice Angelo, e condivido questa cosa, se c'è la volontà,
2: non
3: sì,
2: c'è più.
3: Hai fatto il
2: i club
3: li
2: sono...
3: devi andare in cuore.
2: No, ragazzi, non funziona così. Allora, se c'è una trattativa in corso, tipo, che ti posso dire, Cambiaso col Barcellona,
3: okay? Pare, ecco, liberiamoci tanto di Cambiaso.
2: Ok, c'è una trattativa in corso. Quello ti chiede 30, ti chiede di darglielo a 30, tu dici: no, io voglio 60, quello dice: facciamo 35, no, io voglio 40. Però è in corso. Quello dice: guarda, questa è l'ultima proposta che ti faccio, prendere o lasciare. Là è il fischio finale della
3: tu
2: partita.
3: Dici quando poi c'è un comunicato.
2: Perfetto, là c'è il fischio finale della partita. Cioè, tu là o dici va bene, o la squadra che il club che offre per acquistare si tira ufficialmente indietro. Loro non possono fare manche le figuracce che dico: ho fatto il comunicato, non lo prendo più. Ah, no, quello mi ha chiamato e ha detto: no, non ti preoccupare.
3: È molto difficile, Angelo. È molto difficile.
2: Si cercherà un'altra soluzione, probabilmente. Cioè, è chiaro che. E c'ha ragione, Angelo?
3: Angelo.
2: C'ha ragione, Angelo, su una questione c'ha perfettamente ragione. C'è il vantaggio che Arthur e il gremio l'accordo ce l'avevano. Quindi se poi arrivi a fine mercato e dici: ok, dai, 6 milioni, vabbè, quelli però magari ti dicono: senti, io ho fatto un comunicato. A questo punto quei 7 milioni diventano 5 per me. Ma lo dai lo stesso? Che fai, ti tiri un'altra volta indietro?
3: No, guarda, Angelo Sassari, Giuntoli non lo richiamo, dice che in poco tempo li vende tutti a chi offre di più. Sì, sì, e poi ritornano. Guarda, per l'amor di Dio, adesso Giuntoli a Bergamo troverà nuovi Bellingham e troveranno... Abbiamo già dato. Giuntoli, Comolli, speriamo non Carnevali. Abbiamo già dato, li abbiamo conosciuti tutti e visti tutti in faccia. Per cui di Giuntoli, francamente, ripeto, io all'Atalanta di Giuntoli e Sarri, sportivamente parlando, li auguro il 12° posto. Poi vinceranno scudetto, saranno bravi. Quella è la loro dimensione, ma non è la dimensione da Juve. Dopodiché Francesco aggiunge, sto già cercando di dare un'occhiata a tutti, dice, sì, però nel pacco bisogna metterci anche, e hai ragione, Kumain, Davido, Penda, Kaba, ragazzi, non riusciremo a venderli tutti,
2: non li puoi,
3: perciò a chi mi scrive quando comincio a far mercato Carnevali, sta già cominciando, sta già facendo mercato. Ma io ritorno a un messaggio di ieri di un amico che mi ha colpito nella sua semplicità, quando ha detto, io aspetto la prima cessione anch'io, Vincenzo, che è una follia lì a dirlo, ma io aspetto, anzi aggiungo, le prime due, poi a cascata gli altri, tanto qualcuno lo dovrai dare in prestito e poi ti ritornerà, e secondo me tra questo qualcuno c'è Di Gregorio, secondo me c'è Kuminers, secondo me c'è Cabal, perché con 35 giocatori non si può partire.
2: E vendere, lo abbiamo sempre detto, lo ribadiamo e non scopriamo l'acqua calda, è molto più difficile che comprare. C'è Maiocca che vende gli occhiali qua. No, per fare un esempio pratico, no? Ma io ho come attività collaterale, vende occhiali, ok. Quante volte noi, non è che...
3: Ma non è vero,
2: no, ovviamente costruiamo una storia, no? Quante volte noi magari tu dici, ah, ma te lo do a poco. Vabbè, ma mo non mi servono, per dire. E gli rimangono un tot numero di occhiali. Poi qualcuno riesce a vendere, altri no. Ma è difficile vendere. Soprattutto quando... soprattutto quando... Poi tu vuoi vendere a cifre improponibili, dici no, se io devo spendere questa cifra poi me ne vado a comprare al negozio, non al tuo negozio. Quindi capite bene che è complicato, impossibile.
3: Comunque, no. Sono d'accordo con Saverio, Saverio, sempre un bacio al cielo.
2: Ciao Saverio.
3: Se Stati Uniti e Iran hanno trovato un accordo dopo 50 comunicati con cui si chiedevano le porte in faccia, senza contare missili affini, anche Grêmio e Juve lo possano trovare. Sì, è vero. Ma che piove?
2: Ma che pioggia?
3: Piove.
2: Ma che davvero? All'improvviso?
3: Se tu, Marangio, la smettessi di buttare Cavoloso, le bottigliette, ragazzi, di plastica sul raccordo.
2: Allora io gliele do a Maiocca perché sta facendo un'altra attività. Nel frattempo.
3: Cosa fa?
2: C'è il raccoglitore fuori casa sua, quindi sta annaspando.
3: Questo è il cambiamento climatico.
2: No,
3: però...
2: queste sono le crisi economiche, veramente. Però va bene.
3: No, la pioggia. Però, Savidino, hai perfettamente ragione. Si può sempre... devi fare un esercizio, come di quasi di umilmente, Grêmio, ti chiedo scusa, 5 milioni, tiè, te lo regalo. Ma anche questi sono, quando si pensa al mercato, no? Si pensa al mercato, mi diceva Vincenzo, voglio Tchouaméni, 50, vai, eccoli, pa. Questo è un mercato da PlayStation, da Football Manager, che piace a tutti. Oggi il mercato nostro è cercare di piazzare anche Arthur. Io, vabbè, come lì ti ha detto 10 mesi, ma dai, scherzava, perché sennò sarà una goccia nel mare. Ma c'hai anche lui. È complicato. È veramente complicato. Dopodiché, e qui ritorno al ragionamento che facevamo anche ieri, perché, e la cosa non si chiude e sono contento, ma perché hanno pensato anche di riaprire quella pista a Vlahovic? Perché, ripeto, sono contento se si chiude la pista e si chiude. Perché fra i tanti problemi che abbiamo, tu oggi devi ancora intavolare trattative per due attaccanti. E ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, c'hai Davide Openda. Oggi i tuoi attaccanti sono Davide Openda, Vincenzo, e probabilmente il 13 luglio noi ci presenteremo alla Continassa con Davide Openda. Ovviamente Davide non ci sarà perché è al mondiale, ma con loro
2: è al mondiale
3: Davide, sì.
2: Si è visto. Comunque no, il discorso è questo qua. Ora non vi stiamo dicendo, perché vedi, poi all'improvviso può succedere che nella giornata più torrida, bam, si mette a piovere.
3: Bravo,
2: e quindi dice, che è successo? Sta piovendo. Così come nel momento più torrido, incredibilmente, questa sera arriva il Borussia Dortmund e si prende Arthur. E tu dici, ma che succede? Può succedere di tutto.
3: Sì, questo è come di che esce Quintiliano dal cartone.
2: C'è.
3: A proposito, Quintiliano.
2: Andacci piano.
3: Vacci piano.
2: Allora, io vogliamo bene. Sì. Allora, il punto...
3: Qualcuno un po' meno.
2: Allora... sai come si dicono cose sbagliate. Dicevo, può succedere di tutto. Quindi, chiaramente, bisogna avere fiducia, perché abbiamo comunque un uomo bravissimo a fare questo lavoro. che ha dei contatti importanti. I contatti vanno preservati. I giocatori, non facciamo il schizzino, se ha questi non le do più questo, non pago
3: puoi
2: più
3: farlo.
2: Non pago il club italiano per prendermi il giocatore.
4: Bravissimo.
2: Io prendo in questo momento quello che mi serve e vendo a chiunque quello di cui non ho più bisogno. Il concetto è questo. E bisogna lavorare tanto. Ma si lavorerà su questo. Dopo vi racconto però una cosa che non ho detto neanche a te.
3: Sì, anche io racconto un paio di cose, però approfitto della pausa perché c'è l'amico Andrea. Però qui credo che sia ancora all'ascolto, Fabrizio. Se per favore mi rispondi te e io faccio rispondere all'amico Andrea. Perché Andrea scrive: ciao ragazzi, ma è possibile che Arthur venga utilizzato come regista da Spalletti? Fabri, mi rispondi te, che non è una domanda stupida, Andrea. Anzi,
2: No. Io ti ho
3: però
2: detto che è migliorato addirittura, però
3: io preferisco non rispondere.
2: Io
3: nel senso
2: ribadisco. Poi lui, per carità, non c'è manco stato. Quindi nel concetto di aprire la finestra e far entrare aria fresca, tecnicamente Arthur è aria fresca. Che chi l'ha vista, a parte quando diede il pallone al Benevento e poi andò a festeggiare Brindisi con la giraffa?
3: Sì,
2: non l'abbiamo più
3: certo
2: visto. No, io non me lo prenderei. Sto dicendo questo assolutamente. Tecnicamente la domanda
3: di Andrea è perfetta.
2: Tecnicamente sì. Dopodiché ieri ho visto quel passaggio di Adrien Rabiot a Barcolà e ho detto cavolo, va bene. Allora,
3: però
2: dopo vi devo dire una cosa su Spalletti.
3: Sì.
2: Tu devi dire

0: cosa dice.
1: Sì, sì, poi abbiamo preso il meglio, perché comunque poi è cresciuto, ha fatto tanto anche con noi. Al Milan ha fatto un'ottima prima parte, che ha detto Fabrizio.
0: Arthur e Luiz, a questo punto li mettiamo anche i cadaveri nello spogliatoio all'Iran, tanto non se ne accorgerà nessuno.
1: No, direi proprio di no. Dai, torniamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiale 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé, con la doppietta al Senegal, mette nel mirino il podio della classifica e intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella 5ª edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero uno del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati due degli scopritori. Italia apre la seconda settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 i parziali alla Fields Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti. Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la 5ª vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di 2 settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera, prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili, il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, ma

0: Massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente, sempre.
3: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: E ci ho avviato anche a questo nuovo business.
6: Allora, racconti la cosa di Spalletti, che è molto interessante.
5: Allora, la possiamo raccontare, sì. Perché poi se la prenderà col buon Costa, magari, allora. Lucio, perché comunque ce l'ha raccontata questa mattina con l'editorialista di TMV Radio, che è Costantino Nicoletti, che chiaramente, insomma, ex dirigente, ex
6: amico
5: presidente,
6: amico di
5: Luciano Spalletti, amico anche in realtà molto amico anche di Cristiano Giuntoli, infatti. Ha detto, virgola, con Linek ha fatto meglio, ma è giusto così. E lui ha raccontato appunto che c'erano gli amici tifosi della Fiorentina in vacanza, più o meno dove c'era Spalletti.
6: Come Forte le Marmi.
5: Esatto. E Spalletti, sai, facendo una battuta, ha detto, maledetti, mi avete rovinato le vacanze. E loro, controbattendo, gli avrebbero detto, Lucio, tu hai pareggiato pure in casa col Verona, eh? E lui, chiaramente, sorridendo, ha detto, sì, ma infatti è colpa mia, avrei dovuto portare la Juventus in Champions League e io mi sono profondamente rovinato le vacanze. Questo lo racconto perché è una banalità, è ovvio, si sa, eccetera, però da quello che ci hanno raccontato, che mi ha raccontato stamattina in diretta appunto Costantino, lui sta vivendo queste vacanze con un cruccio, una rabbia dentro, una voglia di rivalsa clamorosa, perché non vede l'ora che si riparta e già sta dialogando molto anche con Carnevali per cercare di trovare la quadra migliore, la squadra migliore, le idee migliori, e già non vede l'ora di tornare al lavoro. Quindi,
6: allora, due amici, anzi un'amica e un amico da Ancona, entrambi. Ileana ci scrive, ciao amici juventini, anche Giuntoli sembrava tanto bravo il suo lavoro, però... forse lo ha mandato De Laurentiis solo per fare quello che purtroppo ha fatto. Speriamo che questo non lo mandi Marotta. Grazie, ciao Ileana, un abbraccio.
5: Ileana, qua la risposta è semplice, ce la siamo già un po' data. Sicuramente per quanto riguarda le sue competenze avrebbe dovuto far molto meglio. Però è altrettanto vero, questo glielo dobbiamo riconoscere, Ale, in tipo una settimana, due settimane faceva colpo, c'aveva i soldi, c'aveva il banco, però sai, con Mainz lo volevamo tutti, Douglas Luiz sembrava per tanti essere un grande campione, ricordi pure Marinella che ci vuole un bene incredibile, che però disse, questo non me lo dovevano fare, perché è un giocatore fortissimo, Thuram a 20 milioni, e comunque... si è andato a fare un mercato molto d'impatto, però sbagliando. E arrivo al punto per rispondere a Ileana. Stamattina, giustamente, parlandone anche con Costantino, appunto, che è molto amico di Cristiano, e qua arriva un'altra confessione che però noi abbiamo letto e raccontato più volte. Cristiano ha detto, sai, lì mi hanno messo a fare anche cose di alta economia aziendale
6: che non
5: è propriamente il mio compito,
6: certo.
5: Quindi poi è quello che gli fecero fare a Paratici quando a un certo punto disse, certo, è andato via Marotta, fai tutto tu,
6: ti perdi. Però a volte,
5: Carnevali fa un altro tipo di lavoro
6: che non, esatto. A volte, secondo me, ci vuole anche l'umiltà di saper dire questo non è lavoro mio,
5: e sono d'accordo con te, Ale, però sei un dirigente che finalmente sta andando via da Napoli, che hai utilizzato anche per cercare di emergere. Sei emerso, ti chiama la squadra per la quale facevi tifo da bambino, ti chiama la Juventus, l'occasione della vita, e ti dice, sei tu, ti mette a te le chiavi in mano. Tu che fai? Dici, sì, però l'unica cosa, non mi mette da fa conti, cioè, che se me non vengo, secondo me è difficile poi dire di no. Perché poi è la famosa scelta che abbiamo tutti quanti una volta nella vita, no?
6: Sì, sì.
5: Salgo sul treno o non salgo, perché sto treno non passa più. lui si è buttato, è salito e ha pagato le conseguenze.
6: Simone dice: possiamo chiarire che l'allenatore di questa stagione sarà Spalletti, non si può cambiare l'ennesima guida tecnica.
5: No, no, no, hai Spalletti, ragione, Spalletti, Simone. Parte con Spalletti.
6: Poi, prima di partire con i vocali, ragazzi, che ne dite dello scambio proposto al Barcellona Cambiaso per Arauco, che sono dei pazzi. Te lo dico subito, no, per Cambiaso noi vogliamo soltanto soldi. Arauco è rotto.
5: Non ma...
6: no.
5: In generale, no, la Juventus ha bisogno di soldi, quindi esatto, la Juventus spingerà per vendere soltanto di natura economica.
6: Sono assolutamente d'accordo. Prego Fede, poi vi racconto un paio di cosine anche per Simonelli e, e De Siervo. Perché sai cosa ti dico? E la butto intanto lì. Questi signori ogni tanto, invece di arrivare allo stadio, come spesso facciamo noi, per l'amor di Dio, parcheggiare, tribuna stampa, entrare, dovrebbero andare a vedere le condizioni in cui versano gli stadi anche più importanti per accedere. E ora vi racconto un paio di cose. Sti signori che fanno gli splendidi, poi ci si lamenta perché vanno a giocare magari in Turchia, capito?
5: Vai.
7: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Andrea. Ma perché prendersela tanto con Molli e con l'affare che è stato mancato su Arthur Melo? Bastava che il signor Melo si riducesse lo stipendio di quei 400.000 euro netti che prendeva al mese e che percepirà ancora al mese. Quindi basta dare la colpa alla società. La società deve far guardare i conti, chiunque deve far guardare i conti. Quindi regalare qualcuno che si è intascato uno stipendio del genere per anni senza dare niente in cambio, mi sembra il caso. Quindi che torni, che si trovi un'altra squadra o che si riduca lo stipendio se vuole stare tanto in Brasile. Ciao ragazzi.
6: Ciao,
5: allora intanto la notizia che comunque è importante, perché la Juventus ha ufficialmente riscattato Giacomo Faticanti dal Lecce. Per il centrocampista
6: è forte, secondo me
5: potrebbe
6: è forte
5: passare in prestito all'Avellino, sì, ma intanto l'hai riscattato, che secondo me ha un futuro importante.
6: Poi Silvia dice una cosa corretta, tra l'altro: potete specificare chiaro e tondo che Giuntoli e Carnevali non sono sullo stesso piano perché ricoprono ruoli diversi?
5: Ruoli diversi, chi l'ha detto? Silvia?
6: Silvia,
5: sì, hai ragione. Ma Silvia, è quello che stavamo dicendo poco fa in risposta per esempio a Eliana, che dice magari sbaglia come Giuntoli. Carnevali verrà a fare la D, poi ha fatto il DS lui anche, però ha fatto quel tipo di lavoro, è cresciuto, è andato a ricoprire un ruolo diverso, importante, amministrativo all'interno del Sassuolo, e si è fatto la sua squadra dirigenziale, eccetera, cosa che sta facendo ora la Juventus. Finalmente Carnevali, Giovanni, va a coprire la poltrona lasciata vacante da Marotta, perché poi tutti i vari accorpamenti,
6: esatto,
5: sono stati. E questa era una figura che ci mancava da troppo tempo ed è fondamentale, ed è un lavoro diverso rispetto a quello giunto.
6: Sergio Battipaglia sta mangiando l'anguria, molto male Sergio. Non
5: bravo,
6: si deve mangiare
5: Sergio,
6: l'anguria.
5: Mangia.
6: Mentre Alessandro, che mi vuol far scatenare, dice: ti faccio scatenare, hai sentito che ieri ha parlato Gravina? Sì, ho anche letto. Io credo che a un certo punto si entra in un loop, ma probabilmente capiterà anche a me e Vincenzo fra qualche anno, in cui ti guardi allo specchio e dici: mamma mia, io sono il numero uno. Sì, ma terzo mondiale... ma che c'entra? Ma mica mi puoi giudicare da un risultato.
5: E poi ho vinto
6: Gravina,
5: l'Under 17, ha vinto per due volte il campionato.
6: Gravina
5: europeo,
6: è questo,
5: ragazzi,
6: stato qua in, sì, questo momento. Sì, sì. Dimenticate anche lui e Cabal. No, Vincenzo,
5: non
6: li dimentichiamo. Ma, e così rispondo anche Antonio, che ci dice: non vi siete stufati di dire sempre la stessa cosa? Dice, non è una critica, eh? Non aspettiamoci grandi colpi della Juve, sembra che vi divertite a dirlo. No.
5: No, non
6: il problema, Antonio,
5: è
6: che se lo diciamo
5: abbiamo,
6: è che forse molti non hanno ancora capito, e che hai ragione, ci sono dei paletti del fair play, e che l'Exor se vuole compra, sì, a parte anche che se l'Exor se vuole compra, virgola, come direbbe Vincenzo, e poi ci sono i paletti. Se lo diciamo è perché evidentemente ci arriva messaggi che ci dicono: ma perché si spende 50 milioni per quello? Quindi noi abbiamo un ruolo anche di far capire evidentemente le cose. Sì, ci stufiamo a dirlo perché vorremmo parlare di altro, ma bisogna raccontare le cose come stanno.
5: Poi ci sono tante notizie di mercato, ho letto del possibile asse col Bologna, l'interesse verso Castro, inserendo João Mario e tutto il resto appresso. Ce ne saranno tante di queste possibilità, di queste voci.
6: Perché sono a costo zero.
5: Perché sono a costo zero in alcuni casi. La Juventus in alcuni casi deve cedere. João Mario lo puoi per esempio dare in un affare che ti possa portare magari come contropartita qualcuno. Sta ragionando col Bologna la Juventus per quanto riguarda Holm, per quanto riguarda Floyler e per quanto riguarda eventualmente anche Castro, che potrebbe essere magari quella... attaccante,
6: sì,
5: in più che tu metti in panchina dopo
6: Castro, firmo domani mattina.
5: Castro, chiaramente io tengo sempre il sogno che diventa sempre più proibito Brian Diaz, e io
6: ma è un altro ruolo.
5: No, quello è un sogno a parte che sì, resta sempre più proibito. Però Castro lo tieni comunque in più, potrebbe essere una soluzione. Rispetto all'anno scorso, quando glorificammo ignari di quello che poi accadde come lì per il fatto che non trattava con i club italiani, rassegnatevi anche a questa situazione qua. Torniamo a quello che abbiamo detto prima: si dialogherà molto anche con i club italiani, magari non tutti, ma con alcuni sì, ma per un semplice motivo, ragazzi, noi siamo sulla stessa barca in Italia, quindi viaggiamo sulle stesse cifre a livello di ingaggio, a livello di costi del cartellino, eccetera. Se vuoi andare a scambiare un giocatore con la Premier, ti dicono ok, mi serve, mi dai, che cosa vuoi? Vuoi Brahim Diaz? Perfetto, vado con la SPA. Allora, o mi dai questi soldi qua, oppure dobbiamo fare degli scambi. Mi servono Turam, Ildiz, la Continassa e il G-Medical. Ce li hai? No. Quindi noi dialogheremo molto, certo, in termini di scambi anche con le squadre di Serie A.
6: Perché poi, come vedi, il Barcellona come prima opzione ti offre Arauco.
5: Ti offre Arauco.
6: Vai, Rossi. Questo ti posso dare. E te li fai una pernacchia. Anzi, dai, David.
8: Buonasera a tutti, sono Marco da Bergamo.
6: Ciao Marco.
8: Basta minestre riscaldate. Vlahovic se n'è voluto andare, sono 2-3 anni che rompe, che vuole, 30-40, diamogli 100 milioni all'anno e vediamo se resta. No, a me per esempio è piaciuto molto il terzino del Senegal di Atta, che è del Monaco. Gente del genere che magari ha anche un po' più fame, che non ha vinto, ma perché non ne ha avuto l'occasione, non che non ha vinto perché non è stata capace. Ciao Cambiasso, le hai avute le tue occasioni, quale qualità le hai, ma non le hai mai tirate fuori.
5: Ma tuona anche.
6: Sì, sì, ma non sbaglia questo amico. Poi sai, io credo che in questo momento, ma parlo da, come diceva la canzone di Marco Ferradini, Teorema, parlo da uomo ferito, nel senso, ne ho visti tanti arrivare, Vincenzo, che non hanno reso. Guarda, prima c'è un amico che ha fatto una lista, eccolo qua, Di Gregorio, Bremer, Cambiaso, Kabakou, Miners, Miretti, Costi, Chazzi, Chopendar, Rugani, Rui, Joao Mario, Douglas Luiz, Artur Melo, Zegrova. La mia riflessione, a vederla, sembra una rosa di giocatori non male, ma con la maglia della Juve non sono riusciti a fare, e ha ragione. Quindi l'idea come il terzino del Monaco, del Senegal, a me oggi, parlo da uomo ferito, mi spaventa. Perché? Perché poi quando vengo, io vorrei uomini fatti e finiti alla Juve di questa, un istante, sì.
5: Dopodiché mi piace che tu abbia citato proprio questo aspetto, perché capita a fagiolo con la riflessione che volevo fare. Abbiamo parlato a lungo di chi? Abbiamo detto, scusa, ma non si potrebbe andare a prendere Icardi a parametro zero? Adesso vi spieghiamo, mentre tuona come se non ci fosse un domani, vi spieghiamo perché anche questa, e perché poi tanti giocatori non li puoi prendere. Vuoi sapere perché? Il Galatasaray ha fatto la proposta di rinnovo contrattuale ai Cardi, che attualmente prende 10 milioni, scadenza di contratto, di 4 milioni e mezzo, 5. Risposta di Cardi: assolutamente no. Mi devi dare molto di più. Ora, voi immaginate che io vado a prendere i Cardi, quanti c'ha? 31 anni?
6: 31.
5: E gli devo pagare un ingaggio
6: a fine carriera
5: gli devo dare un ingaggio di 7 milioni. Ma queste sono le cifre. Quindi poi molti dicono: ah, andiamo a prendere Osimhen prende tre volte di più. Quindi noi bisogna fare i conti anche con quello che è il tetto che la Juventus si è data e che deve rispettare il più possibile. Poi arriva un talento che magari non è a fine carriera, ma uno che è, puoi fare un'eccezione, ma ne fai una. Dopodiché, anzi, devi cercare di dar via David, perché liberi anche un'altra,
6: sì,
5: casella da sempre.
6: Bravo, perché tu comunque lì ti sei messo una sorta di autocastrazione. Cioè, io più di tot non vado. Benissimo, hai fatto l'esempio perfetto. Chi è che ti viene oggi di grandissimo attaccante a
5: 5
6: milioni?
5: 4 milioni e mezzo? Ragazzi, no, ma non vengono. A meno che tu non te lo vai a prendere in prestito e la squadra che te lo dà, talmente che è disperata, paga una parte dell'ingaggio. Quella è l'unica possibilità. Ma anche quando vai sul parametro zero, il Bernardo Silva, che oggi ha firmato per il Real Madrid, e Bernardo giustamente ti diceva: sì, ma io meno di 8 non mi posso sedere a quel tavolo.
6: Purtroppo è così.
5: È perché giustamente, ragazzi, quello dice: altri 2-3 anni posso giocare. Uno mi offre 10, uno mi offre 11, tu mi offri 5, io non posso venire
6: qui
5: per 5.
6: Poi bisognerebbe fare un altro ragionamento che io facevo stamani parlando di basket, ma si può tranquillamente aggiungere al calcio. Qui il giochino sta diventando complicato un po' per tutti, e lo hai detto adesso. Cioè, Bernardo Silva, un campione, per l'amor di Dio, ma possiamo dire un giocatore nella fase discendente della sua carriera, che poi in Italia fa la differenza con un dito solo, però 8-10 milioni, meno di 8-10 milioni non si siede. Allora, te capisci che sta sfuggendo tutto di mano? A livello di ingaggi, quello che chiede 30 milioni per il premio alla firma, 30 milioni. Io credo che il giochino stia sfuggendo un po' di mano a tutti. Turchia, perché vanno in Turchia, che è diventato il nuovo paradiso fiscale, o comunque il
5: nuovo...
6: perché pagano un quarto delle tassazioni dei calciatori. Quindi, se tu devi dare 6 milioni a David, te ne costa 12. Se vai in Turchia, te ne costa magari 7 e gliene dai 6. Dici, dove vuoi arrivare? Voglio arrivare che, per l'amor di Dio, questo è un paese, governo di destra, di sinistra, fate quello che vi pare, ma che ha una marea di problemi, che probabilmente la questione sport in generale è l'ultima. Ma se tu vuoi cominciare a riattrarre, devi fare un giochino del genere. Dice, sì, ma prima le tasse devi ridurre, a tipo Magliocca, che deve andare a prendere giustamente le cose di plastica per arrivare a fine mese, che è più importante. Stiamo scherzando, naturalmente, sicuro. Ma siccome lo sport in generale è un'azienda importante di questo paese, e bisogna che qualcosa cambi, perché questo giochino quanto può durare ancora a lungo a queste cifre qui, Vincenzo?
5: Dipende, Ale, perché
6: per me poco, sì. Perché poi la bolla scoppia.
5: Sì, scoppia, ma quando scoppierà noi saremo ridotti alla fame del calcio, perché comunque...
6: Beh, guarda che più o meno noi stiamo diventando il terzo...
5: Ma perché?
6: Il terzo polo.
5: Ma perché quando un signor Andrea, che faceva riferimento al nome di Andrea Agnelli, diceva, guardate che io mi voglio buttare sulla Superlega, perché così almeno facciamo quelle bracciate per uscire da sott'acqua prima che poi andiamo a finire nel blu profondo, cioè proprio nei fondali marini, nelle barriere coralline, perché questa è la fine che faremo come calcio, perché qui noi investiamo, noi cresciamo, noi paghiamo, noi andiamo a prendere Ronaldo, noi cerchiamo di accorciare il fatturato con gli altri, noi proviamo a crescere, e voi invece di studiare il modello Juve, di fare le strutture che ha fatto la Juve, di fare gli stadi come li ha fatti la Juve, di cercare di investire più soldi presi dalle infrastrutture per rinforzare le vostre rose, e non accontentarvi di prendere il paracadute per cadere, mi metto i soldi in tasca, risalgo, il paracadute, cado, metto i soldi, salgo, e gli altri a fare lo stesso. Voi passavate il tempo a dire come dobbiamo fare per rovinare la Juventus e non farla vincere più. Ci siete riusciti, bravi, risultato,
6: sì, ma la bolla
5: siamo lì.
6: È già ma infatti, ritornando a quell'assist che mi ha dato Alessandro prima, il signor Gravina, che si autoincensa, si pettina e si vede il più bello del mondo, in questi anni di potere, quante volte è andato a bussare magari al governo a dirgli, guarda che qui la terza azienda del paese sta implodendo? Allora, certamente non è una cosa bella diminuire le tassazioni al mondo del calcio o al mondo dello sport in generale, ma qualcosa bisogna fare.
5: Certo.
6: Perché legato al calcio c'è un indotto clamoroso. Perché se vanno a casa i Bernardo Silva, i Rugani, vivono tranquilli, qui sono passato da Bernardo Silva a Rugani, vivono serenamente, ma poi c'è un mondo dietro che se va a casa sono cazzi per tutti.
5: Però allora, dal francesismo.
6: Sì, perché poi a volte bisogna essere diretti. Allora io mi chiedo, la federazione, e quando giustamente, ma parlate di Juve, no, di federazione, invece era importante cosa ha fatto in questi anni? Perché la Turchia oggi è diventato quel tipo di paese? Perché la Turchia ha capito che tramite il calcio, facendo gli stadi, facendo gli impianti, favorendo la possibilità di arrivare comodamente anche negli stadi e negli impianti, è la Turchia. Oggi Icardi va in Turchia, Osimhen oggi va in Turchia, e altri grandi giocatori andranno in Turchia magari 2-3 anni, però gli hanno le possibilità economiche che qui non hai più.
5: Non hai più,
6: e hai ragione, Andrea Agnelli l'aveva detto, ma oggi tutti gli altri, mi dici chi sta facendo sta battaglia? Nessuno. E allora il giochino prima o poi esploderà.
5: Allora, in tutto ciò rispondo a Marco che dice: ma come per settimane sì, avete parlato? Aspetta, avete parlato di Bernardo Silva. Allora, amico mio, ne abbiamo parlato perché la Juventus contattò il giocatore e gli fece una proposta quando si stava ancora giocando il campionato. Pensa un po'. E Bernardo, quando si stava giocando il campionato, perché a un mese dalla fine del campionato, Bernardo Silva comunicò al City: è finita la mia avventura, fine anno, saluto, poi deciderò dove andare. Chiaramente non è che ti riduce: ah, ma che sei andato dal City? No, appena c'è l'opportunità proponi. E ha avuto proposte dall'Atletico, proposte dal Real, proposte dal Barcellona, soprattutto dove lui c'ha i familiari che vivono lì, proposta dalla Juventus che lui ha accolto con riserva. Cioè, naturalmente io gioco in Champions League, e la Juventus gli ha risposto: ah sì sì, stai tranquillo, che tanto se non andiamo in Champions League manco te la possiamo riproporre questa offerta.
6: Poi vedi perché quello ci dice: ma non vi viene a noi? No, perché dobbiamo spiegare A, B, C, D, E. Vai Rossi, fammi sentire due parole. Giustamente magari uno fa altre cose mentre ci ascolta, a volte mi casca le braccia, sono sincero. Vai,
9: mi
6: può dare
9: giocare, se vai in onda mi fa piacere. Allora, io spero soltanto che non si facciano gli errori degli altri anni, che anticipatamente si diceva al mercato ciò che non si voleva nella squadra, e quindi il mercato giustamente faceva scendere il prezzo del calciatore. Noi abbiamo venduto calciatori per 4 soldi, nonostante secondo me valevano molto di più, secondo me, secondo anche quello che avevano dato e che avevano fatto. Oggi spero che non succeda, spero che Cardevali mantenga la riservatezza di ciò che vuole vendere,
6: spero.
9: Che vorrebbe vendere,
6: bravissimo,
9: ma facendo capire al mercato che il prezzo è quello,
6: bravissimo, bravo. È talmente vero che quando diciamo sta facendo mercato, sta facendo questo, bravissimo. E ringrazio invece Daniele, perché questo mi piace. Cioè no, mi piace tutto, però cioè, quando lui dice giustamente la tassazione deve avere un principio di equità previsto dalla Costituzione, bravissimo, ma il mio infatti era un esempio, ma mi domando cosa è stato fatto? Perché infatti dicevo prima, facevo l'esempio Magliocca, è chiaro che te non puoi togliere le tasse alla Juventus, al Milan, all'Inter, ridurle e poi a Magliocca li fa pagare 50%,
5: ovviamente, ci mancherebbe, no, ovviamente,
6: ma
5: no.
6: Quale tipo di proposta è stata fatta? E qui vengo alla roba che ho visto ieri sera, gli impianti e quant'altro. Perché quando te le raccontano è un conto, quando poi ci sbatti la testa è un altro. Perché quante volte ci hanno detto: ragazzi, guardate che entra all'Olimpico, e aspetta, noi siamo dei privilegiati, perché noi entriamo, arriviamo, tribuna stampa, sì, ti fanno levare il tappino dell'acqua, beh, però entri e va, e siamo dei privilegiati. Quando ti raccontano, e mi ricordo in un Lazio-Juventus di quest'anno con i tifosi che dicevano: siamo fuori, la partita è iniziata da mezz'ora, me lo ricordo bene, l'Olimpico dovrebbe essere, c'è anche Sport e Salute, perché bisognerebbe aprire un capitolo anche su questo, che gestisce Olimpico, società del CONI, bene. Quando tu vai per un banale concerto e per una partita, tu passi sotto sti benedetti tornelli che ogni due per tre, come diceva Livorno, si inceppano, perché il lettore video che ti prende il biglietto, dopo che te ne scannerizza due o tre, va in tilt. Vince, stiamo parlando dello Stadio Olimpico di Roma. Io ieri l'ho visto con i miei occhi. Ne faceva tre, massimo quattro, ti puoi immaginare la fila. Boh. Lo dovevano riavviare. Tant'è vero che a un certo punto...
5: Entrate zitto. E per forza.
6: Hanno aperto un altro varco, e questo secondo me accade anche per le partite di calcio, perché certo, tornelli sono quelli, santa miseria. Hanno aperto un altro varco e passi. Questo succede allo Stadio Olimpico di Roma. Simonelli! De Siervo, che ci fai due palle così con tutto il resto? Per l'amor di Dio! Ma voi ve ne rendete conto di come la gente deve andare allo stadio? Nella calca, perché il tornello, dice, loro non c'entra niente. Per l'amor di Dio! Ma una telefonatina per sapere, ma perché la gente deve star fuori? Tu vai lì, al quarto biglietto va in tilt. E hanno detto che è sempre così. E io divento matto.
5: Ale, quando io
6: E Gravina voleva fare i mondiali europei! Ma sì, ti rendi conto, Vincenzo?
5: Allora, noi siamo questo paese qua.
6: Lo so.
5: E la cosa più grave è che poi ti vengono a raccontare pure le favolette.
6: Bravo.
5: Che siamo gli stati sempre pieni, siamo cresciuti, un prodotto perfetto, le strutture migliori. Io A me questo mi fa arrabbiare di più. Mi fa arrabbiare di più ancora più dell'impreparazione, che l'impreparazione è figlia di un paese impreparato. Impreparato su tutto. Se poi dopo ci dobbiamo pure dire, quando, ma quello funziona.
6: Ma capito, ci raccontano le barzellette.
5: Lo so.
6: Però io gli dico, veramente, siccome loro vendono il prodotto, e il prodotto non è soltanto quello che vedi in televisione, perché lo stadio vuoto, questione Lazio, vi crea un problema anche a voi. Allora dovete smettere di speculare sulla passione della gente. La dovete smettere, perché poi la gente, certo, allo stadio ci va, perché tifosi della Roma continueranno ad andarci anche se stanno in fila. Dice, vabbè, la partita è alle 6 e uscirò di casa a mezzogiorno, forse entro. Ma rendersi conto di come funziona il sistema calcio, che non è soltanto la scheda che compri una volta, ora l'abbonamento a DAZN, a Sky, non è soltanto quello. Fatevelo una domanda. È una cosa vera. Io sono rimasto impressionato, Vincenzo.
5: No, hai fatto bene a denunciarlo, perché comunque questo poi ti fa capire tante cose che ci raccontano. Quando vivi in prima persona, poi puoi capire bene. Quesito. Ma giusto perché poi lo prendo spunto dal messaggio che mi ha mandato l'ottimo Tony questa mattina privatamente, e vi voglio chiedere. Cominciamo a fare un po' di nomi anche di giocatori. Dibu Martinez, Vicario. Voi chi scegliereste dei due, o comunque insomma che differenza notate tra i due? Così cominciamo anche a capire un po' se caschi in un senso, caschi male, o se comunque con entrambi fai un upgrade rispetto a quello che c'è adesso. Dibu o Vicario? Fareste uno sforzo enorme per Dibu o vi accontentereste tra virgolette di Vicario, impegnandovi poi soldi, finanze, economie in altre cose?
6: Guarda, bravo, perché qui il tema va oltre,
5: e va oltre i due portieri, perché tu non è che puoi dire, ah, voglio quella a tutti i costi, ok. Bravissimo. Devi togliere qualcosa dal budget per prendere parte. Altro
6: va bene,
5: parliamone. Ma questa veramente ha detto sta.
10: Due colori, due voci.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
10: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Vienna. La presidente del Consiglio ringrazia il capo dell'Eliseo Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso, e parla anche del rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È immutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Quindi aggiunge:
14: l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme, con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
12: Il G7 è stato un grande successo anche per Donald Trump. Proprio da Evian, però, a soli due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo, e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice.
13: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
12: Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, coinvolti anche trasporti intercity e regionali. Sono almeno 7 treni cancellati, una ventina invece quelli con ritardi che superano le 2 ore. A causare l'interruzione un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra, nell'Odigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con 2 autobotti e 2 moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente.
13: Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11:30. È ricoverata in codice rosso all'ospedale di Trecase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un all'asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.
12: Il tennis, Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 dei Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfè. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ha detto, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba TP500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton.
13: È tutto, a più tardi.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Ciao ragazzi, Andrea da Bergamo. Però che impressione sentirci in questo momento storico, e siamo qua tutti praticamente, voi, noi, tutti che speriamo che si venda il più possibile, da Ceferin in giù, dalle plusvalenze in giù, mettendoci anche le scelte sbagliate della società, come ci hanno ridotto, non siamo più attaccati a nessuno. Io forse, ma neanche io, solo Calulu mi ha dimostrato, mi ha esaltato nella sua, comunque non essere Dani Alves di cui ero innamorato.
16: Sandro e Vincenzo, Sasha. Allora, io sono d'accordo, sentivo stamattina Santarelli dal direttore che non bisogna guardare in faccia a nessuno, se ti portano 58 milioni, dice Bremer anche all'Inter, ma 58 milioni la causa all'Inter non te la pagherà mai, ma nessuna squadra te la paga 58 milioni per un giocatore di 29 anni col bruciato rotto. A cash al massimo ci farà 35 milioni la Juve. 40 se lo metti in mezzo a qualche trattativa che ti danno qualche altro giocatore indietro. Allora io dico, perché dico dobbiamo far mandare Bastoni al Real Madrid dall'Inter che glielo pagano 20 milioni più di Bremer e noi gira Bremer all'Inter, ma anche no. Allora lavoriamo noi affinché i procuratori e Bremer offrono Bremer al Real Madrid e noi vediamo cosa possiamo prendere dal Real Madrid.
17: Santa Marco da Imola, hai ragione, ma la zavorra non è Rugani, la zavorra non è Gatti, la zavorra non è Cambiaso anche se non ha reso come deve rendere. Le zavorre sono gli ultimi 5 acquisti fatti in maniera irresponsabile. Quelle sono le zavorre che rischiamo che diventino Arthur 2.0. Quelle sono le zavorre, David, Openda, Coop Miner, Nico Gonzales, cioè quelle di Gregorio, cioè quelle sono le zavorre, ragazzi.
10: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Meno male che non dobbiamo andare a cercare l'ombra vicino a qualche telecamera, pennone dall'alto, poi usciamo qua fuori.
18: Io
5: Eh no, poi te la raccontiamo, Fede.
18: Non lo
5: veramente
18: so,
5: a volte si superano dei livelli. Vabbè, che vi devo dire?
18: Io, allora, l'ho vista 7 volte quella cosa che ormai spopola sui social. Penso che abbiate capito di cosa si tratta. Poi c'è un'altra cosa, con tutto il rispetto.
5: Sai,
18: eh,
5: penso che ci sono tante cose che, vabbè.
18: No, stiamo parlando ovviamente del mondiale, ma io sempre sui social, perché sono molto sincero, fino a questo momento ho visto soltanto una partita al secondo tempo di Giappone-Olanda e poi un po' di... Ma quando parla Falcao te capisci qualcosa?
5: No, ecco. No, no, onestamente no. Se proprio sto...
18: Io vedo gli spezzoni dai social. Boh.
5: Non osi immaginare i dati di ascolto, ma però, va bene.
18: No, dice che sono tragici, ma un po' per tutti.
5: Vabbè, ma...
18: Poi c'è quella roba lì che io dico, ma insomma, sono 150 anni che fai sto mestiere. Secondo me l'hai fatto anche bene in alcuni anni.
5: Sì,
18: poi
5: però dopo... poi si forza a cercare una cosa. Guardate, ho scoperto una cosa incredibile.
18: Comunque anche te Falcao non lo capisci.
5: No, no, ma ho smesso anche di interpreti di cercare di capire, insomma, va bene così, va bene così. Poi quell'altro, il dio del calcio, ha fatto una cosa incredibile. Va bene.
18: Lì il problema però, Vincenzo,
5: e vedo proprio due correnti diverse che non si sposano, perché la RAI per me è sempre stata una roba istituzionale.
18: Lì il problema si non annaspa, è lui.
5: Si annaspa. No, il problema
18: è chi ce lo tiene.
5: Certo.
18: E chi gli dà ancora incarichi.
5: Che ti devo dire?
18: Perché io purtroppo pago. Sì. E se io pago un minimo di
5: qualità la voglio.
18: Ecco. Ecco, guarda, ci sta scrivendo Simone. Cosa ne pensate di Adani? Tanto mica stiamo parlando.
5: No, no, onestamente.
18: Che
5: no.
18: Io oggi sono costretto da anni, anzi da mesi, quando c'è lui a abbassare. Mi dà fastidio. E quella roba ieri non l'ho vista chiaramente sui social. Per me è follia. Però vi piace, dico in generale, piace a loro, ragazzi, che quando anche lì no?
5: Per anche lì, secondo me, poi dopo si rischia di giustificare dicendo vabbè, i dati di ascolto sono bassi perché non c'è l'Italia.
18: No!
5: Io cercherei di andare un po' più a fondo, guardare un po' più cose, perché probabilmente poi, per carità, non metto il naso in casa altrui, però da contribuente, perché sei contribuente devi pretendere anche qualcosa di diverso. Dico, siamo sicuri che il problema è perché non c'è l'Italia? Chiaramente ti porta una marea diversa l'Italia, però la gente, la fame del calcio ce l'ha. Poi
18: tu sei sicuro di questo?
5: No, la fame del calcio, sì, perché poi tutto sommato c'è chi dice ah che bello, voglio vedermi la partita, poi la vedi, dici ma che, vabbè.
18: Io guarda, qui poi veniamo da voi, ma sembra di divagare, ma in realtà noi quando apriamo queste finestre, apriamo finestre sul futuro del calcio anche italiano, è come quando ripeto parlando, dice ma parla solo della federazione, sì, perché la Juventus purtroppo dipende molto. Io non lo so se c'è tutta questa fame di calcio, e proporlo in questa maniera come il mondiale, che io paragono alla corazzata Kotionkin che c'è adesso del signor Infantino, tu pensi che faccia bene al calcio? Secondo me no.
5: No, no.
18: Secondo me no. Fa bene vedere Germania Curaçao 7-1. Ritorniamo al ragionamento del mondiale per club. Una volta il mondiale era l'eccellenza, ma non perché noi siamo vecchi e quindi cominciamo a dire tutto quello che c'era prima. Era più bello, fra un po' ci trovate ai cantieri. Tra l'altro gli Acili hanno fatto un sacco di cantieri, ci abbiamo tutti quelli che vogliamo per andare a cercare. Però cos'era il... Smettila, Marange. Cos'era il mondiale prima? Era l'eccellenza. Oggi, secondo voi, il mondiale, vedi, non si capisce quando parla Falcao. Secondo voi oggi il mondiale è l'eccellenza? No,
5: no.
18: Il mondiale è un modo, non mi ricordo chi l'ha detto, ma o l'ha scritto, perché c'è Curaçao, perché c'è Capoverde, sono tutti voti per Infantino, perché è la sommatoria che poi fa e lui allarga. Questo porterà ad una crescita, smettila, porterà ad una crescita del sistema calcio? Secondo me no. E anche qui aveva ragione Andrea Agnelli. Io mi ricordo quando lo contestai quella sua riflessione sulla generazione Z, che lui voleva paragonare il calcio a Fortnite, ti ricordi?
5: Sì, sì, ma lui aveva ragione, perché
18: però
5: le nuove generazioni,
18: devo dire che aveva ragione.
5: Le nuove generazioni sono più solleticate dai giochi di ruolo, dai videogame, insomma dall'evoluzione, perché da una parte c'è un'evoluzione della tecnologia, dei giochi, eccetera, dall'altra parte c'è un'involuzione del prodotto calcio. E tu devi creare spettacolo, ma lo spettacolo non è vedere squadre che giocano contro nazionali improbabili. Poi per carità tu dici, la Spagna con Capoverde ha fatto 0-0.
18: Sì,
5: va bene, ho capito, tutto a posto, ma non è esattamente stata,
18: no,
5: una
18: Sergio
5: partita.
18: Sergio da Torino meglio Adani di Bergomi, mai. Poi è una tua opinione, la rispetto, ma mai nella vita, secondo me. Però vedi, Antonio dice la gente sta cominciando a stufarsi, io guarderò le semifinali e la finale. Mauro da Torino ha capito di chi si sta a parlare.
5: Ho capito, ma non è difficile.
18: Anch'io, Antonio, anch'io la penso come te. Forse stasera mi guarderò Inghilterra-Croazia, ma sarà la seconda partita. Poi, diciamoci anche a verità, veniamo da un'indigestione di calcio.
5: Ma che non finirà, perché finisce il mondiale, cominciano le amichevoli, cominciano le qualificazioni alla Champions, all'Europa League. Molti di questi giocatori che partecipano al mondiale avranno una vacanza supplementare, certo. Poi chiaramente subentreranno alla stagione quando poi comunque esatto, e quindi chiaramente poi diventerà un mondiale a 2000 squadre. Là forse ce la faremo, Infantino che ci prende in giro, noi che cerchiamo di cantarcela, siamo arrivati al mondiale, abbiamo risolto tutto, invece non sarà risolto nulla. E ti devo dire, vabbè, rispondi torniamo. A questo.
18: Allora,
5: rispondi a
18: Michele questo. Da Napoli dice: tutta la vita di Ibu serve gente con i contro C. Poi Giulio da Parigi, Ibu Martinez capitano. Vicari Di Gregorio, questo Alessandro per me è parisone, vedo se la fine che ha fatto al Tottenham è finito in panchina. Giovanni a Palermo Liceale, per questo la gente si fa il pezzotto perché il tornello si blocca. Su quella cosa lì Roberto da Mantova sono abbastanza d'accordo, lo fanno apposta per non far andare allo stadio la gente, per fare più abbonamenti. Sì, poi però quando vedono gli stadi vuoti c'hanno, no, l'ordine di non alzare le inquadrature, quindi. Poi Antonio Allanciano, preferisco sempre un portiere italiano, quindi Vicario. Se Vicario costa meno prendo Vicario rispetto al Dibu Martinez. Martinez tutta la vita, Vicario e Di Gregorio per me pari sono. Michela San Maurizio, Martinez a 33 anni, Vicario 29, se dovessi ricostruire un gruppo partendo a base italiana prenderei Vicario. Siamo a metà. Claudio dice: a parte che secondo me Dibu è nettamente superiore a Vicario, anche a parità tecnica Dibu tutta la vita, perché in campo è un pezzo di M, noi di bravi ragazzi ne abbiamo troppo. Poi scusate, ma continuate a parlare di portiere, nelle ultime tre partite abbiamo fatto 62 tiri di cui solo 19 gol e 3 in porta, gli avversari ok, ci vuole attaccanti quello, Marco stiamo allora di... giochiamo senza portiere, giochiamo io così, sta cosa che qualcuno porta, per carità legittima, ma voi volete continuare a giocare senza portiere? Io ragazzi,
5: no, ma poi non è che parlate solo di portieri eccetera, e che dobbiamo parlare di Sorloth che ancora non sappiamo, se di Vlahovic un'altra volta, si parla di quello di cui si può parlare in questo momento, cioè che vi aspettate che andiamo a prendere il grande attaccante? Non arriverà, arriva Berardi che sistema le cose, non le sistema, ma magari potrebbe essere uno in più, si andrà a chiudere per Sorloth, speriamo, vendendo Nico Gonzalez, però serve anche il portiere.
18: Vincenzo, noi abbiamo un problema enorme,
5: si gioca anche col portiere.
18: Poi ragazzi, io ci sto, volete Di Gregorio, ce lo teniamo, però poi me lo ricordo al primo gol che prende, però non si può giocare con Di Gregorio in porta, perché noi qui stiamo sottovalutando un problema, dicendo sì, ma gli altri fanno concio, abbiamo l'attaccante. Intanto cerchiamo di non prenderli gol.
5: Cerchiamo anche di non prenderli gol.
18: Poi, per carità, è un tema anche questo. Prego. Ma quello è fuori tema. Ma quel video che ha fatto sul motorino?
5: Sì, lasciamo stare.
18: Vai, Fede.
19: Ciao ragazzi, sono Moreno da Bosconero.
18: Ciao.
19: Ma lungi da me riabilitare qualcuno che non ha fatto bene, e questo è conclamato da tutti nella Juventus. Ma avete elencato prima con Miners, lo volevano tutti, Douglas Lewis lo volevano tutti, e il giunto lì è riuscito a prenderli. Kalulu e Thuram sono degli ottimi prospetti. Non è che è la combinazione Thiago Motta e Giuntoli ad essere stata disastrosa.
18: Anche, bravo. Aggiungo solo una cosa, che con Miners a quella cifra lo prendeva anche Rossi.
5: Sì, ragazzi, sì, perché alla fine tu l'hai accontentato, hai accontentato l'Atalanta che ti ha sparato la cifra più alta possibile. Non solo, ha dovuto mandare i certificati medici, che col senno del poi comincia a pensare che erano veri.
18: Guarda, mi ha detto nel...
5: lo so, comincia a pensare che erano veri.
18: Secondo me erano veri.
5: E non si è ripreso più da quella... Che cosa c'era lì dentro? Qual era la patologia? Però... No.
18: Però la combinazione Motta-Tiago Giuntoli, sì, Motta-Tiago Giuntoli, ma chi l'ha preso Motta? E a settembre dice: no, però mi fa entrare nel... non mi fa entrare, allora lo mando via. Facile, eh? facile. Io non perdono calcisticamente nessuno.
5: No, no.
18: Giunto gli ha dovuto riparare, è vero, agli errori di chi l'ha preceduto. Comollista è trovato terra bruciata, fatta da Giuntoli. Carnevalio deve riparare gli errori di Comolli e Giuntoli che ci portiamo dietro. Uno si è accasato all'Atalanta, quell'altro andrà al mare. Però ragazzi, noi eravamo abituati a aggiungere qualità su qualità. Qui ci abbiamo 35 giocatori, alcuni ce ne dimentichiamo. Difficile, ragazzi, difficile. Difficile, qui nemmeno Mago Zurlì. Prego.
5: Oh, c'è una cosa che dobbiamo monitorare però, perché sì, nel frattempo l'Avellino ha acquistato a titolo definitivo da Fara.
18: Sì.
5: Però sappiamo che entro il 20 di giugno la Juventus può attivare la clausola della ricompra, che io attiverei.
18: Io lo attiverei.
5: Ma subito.
18: Ecco, questa per esempio è un'operazione sbagliata.
5: È da fare immediatamente, cioè,
18: da fare immediatamente.
5: Sì, da fare immediatamente.
18: Beh, sì. A meno che la Juve non ci creda, ma sarebbe un errore clamoroso.
5: Secondo me sarebbe un errore.
18: Perché questo è forte.
5: Sì.
18: Poi, da dargli a titolarità, no. Ma io avrei salutato Perin e come secondo portiere quest'anno mi tenevo lui.
5: Onestamente sì. E abbiamo entro tre giorni, Vincenzo? 20 giugno, tre giorni. Sono tre giorni per esercitare il diritto di ricompra. Immediata, ma oggi pomeriggio si deve fare, secondo me. Poi, anche lì, non è una questione soltanto di scelte, mettiamoci d'accordo su questo. Perché è chiaro che se tu c'hai le mani negate, però non penso a questi livelli, cioè da fare a quanto ti verrà il diritto di ricompra, adesso non lo so quant'è, però lo attivo, lo prendo a casa e mi assicuro. Mi aspetto che la Juventus lo faccia, ecco.
18: Intanto i tuoi amici della Gazzetta dello Sport scrivono, sì, il dialogo tra Juve e Chelsea si allarga, l'offerta per Cambiaso può salire con Jackson nell'affare. Sta a vedere come va a finire.
5: Ieri non male Jackson, non male, non mi è dispiaciuto, certo, non stiamo parlando del top in assoluto, almeno nei movimenti fa l'attaccante, almeno nei tiri ti butta giù la porta, poi è stata la partita di ieri.
18: Plus Valenza.
5: Sì, in quel caso.
18: Valenza. Sì. Notevole, perché pare che
5: loro la fai.
18: Mettano 40 milioni.
5: La fai, e questa per esempio sarebbe un'operazione, secondo me, potrebbe essere potenzialmente un'operazione intelligente, perché vedi, oh Ale, onestamente, con tutto il rispetto, se vuoi considerare Castro un'alternativa eccetera, se io faccio una plusvalenza,
18: mi presenti l'anno prossimo con Jackson Castro?
5: No, al posto di Castro eventualmente, quello ti sto dicendo. Cioè, se io
18: poi andare a prendere la prima punta,
5: esatto, cioè se io posso prendermi anche Jackson, faccio plusvalenza, intanto ho preso un attaccante che comunque c'ha una sua prestanza, una sua, poi mi devo prendere un altro attaccante naturalmente, e onestamente non lo escluderei, ecco.
18: Un amico Andrea mi dice che tra meno di mezz'ora attracca a Livorno, salutami Livorno. Bah. Vabbè, dai, vedremo. Però questa è un'operazione che, appunto, secondo me la deve fare entro il 30 giugno, questi 30-40 minuti di plusvalenza. Sì. Si ci mette anche Jackson. Io non so se sarà molto felice, tanto o poco felice, il buon Spalletti. Però, a me non è che mi interessa particolarmente questo giocatore.
5: No, però magari ce lo studiamo un pochettino meglio. Ti ripeto, ieri l'ho visto per la prima volta ieri in maniera un po' più intensa, proprio perché sapevo che la Juventus era su di lui. Non mi è dispiaciuto. Però la Juventus so che vuole cercare di racimolare più soldi dalla cessione di Cambiaso, proprio per la pendenza che c'è entro il 30 giugno. Quindi cerchiamo di vedere e capire un pochettino.
18: Vai Fede.
20: Ciao ragazzi, Antonio da Milano. Volevo dirvi questo, se mi potete chiarire questo punto, questo aspetto. Io non ho capito una cosa. Carnevali verrà alla Juventus e farà praticamente l'amministratore delegato, da quello che ho capito. Sì. Ma io quello che non mi è chiaro è chi fa il mercato. Cioè soltanto Ottolini, oppure Ottolini con Carnevali? Oppure Ottolini in questo caso con chi arriverà, magari Tognozzi in questo caso? Mi potete chiarire questo aspetto? Grazie Antonio.
5: Allora, ho sentito poco, che stavo sentendo o leggendo.
18: No, chi fa
5: però,
18: il mercato,
5: sì,
18: fondamentalmente
5: sostanzialmente immagino che debba arrivare e la Juventus sta pressando perché possa liberarsi Tognozzi. Arrivare Tognozzi con Ottolini, però questo Ottolini dovrebbe restare alla Juventus, avere anche un un impegno superiore rispetto a quello che ha avuto l'anno scorso, dovrebbe occuparsi proprio della squadra scouting, dialogare insieme a
18: che abbiamo azzerato perché Comolli ha avuto nel computer,
5: esatto, ce l'avevamo sostanzialmente, quindi lavorare insieme a Tognozzi alle dipendenze di Carnevali, quello dovrebbe essere il discorso, no?
18: Però perché in questo momento se ne sta occupando chiaramente Carnevali insieme a tutta una marea di situazioni con la collaborazione di Ottolini e Chiellini. Questa è, diciamo, la squadra mercato al lavoro nella Juventus in attesa appunto dell'arrivo o meno di Tognozzi. È chiaro che siccome il mercato è cominciato e Carnevali ha conoscenze e competenze, lo sta facendo lui. Vai.
0: Ciao ragazzi, sono Davide di Ivrea,
18: ciao,
0: sto ascoltando nel traffico, nel caldo, ma
18: mamma mia, Davide,
0: tutto bene. Ma c'è da dire una cosa molto importante: il calcio ormai si valuta su scala europea, i budget, i grandi soldi arrivano dalla Champions League, quella è la Serie A.
18: Hai
0: chi
18: ragione.
0: Fa la Europa League è in Serie B, noi quest'anno siamo retrocessi.
18: Questo è molto vero,
0: quello che dobbiamo considerare spesso, che chi retrocede in Serie B non fa la squadra, il mercato per vincere lo scudetto, fa il mercato che gli consente la sua situazione, cioè quello per provare a ritornare in Serie A. Dopo che è tornato in Serie A, prova a valutare quali sono i budget e le situazioni per provare ad avvicinarsi a chi compete per vincere il suo campionato. Quindi siamo la Juventus e tutti ragioniamo da tifosi juventini, abbiamo a cuore questi colori più di qualunque altra cosa, però dobbiamo essere anche consapevoli della realtà e dei fatti. Noi in questo momento siamo nella Serie B
18: europea
0: del calcio.
5: No, sì, ma sì, sì, no, ma questo è
18: corretto,
5: tacito.
18: È corretto. Dopodiché quando ti chiami Juventus non puoi permetterti di fare la provinciale, ma in questo momento non puoi permetterti neppure di fare lo schizzignoso, tapparti il naso di fronte, ti devi tappare il naso, occhio, orecchie, bocca e tutto di fronte a determinate situazioni. È chiaro che in Europa League sei nella Serie B dell'Europa, ma è altrettanto vero che in quella Serie B la Juventus deve sapersi muovere,
5: no, ma
18: deve saper navigare, e per quanto riguarda l'Europa League, per me deve vincere,
5: ma
18: l'Europa League
5: a me piace. Poi vedi i casi, mo stavo vedendo anche le immagini di Didier Deschamps che fu il traghettatore, sì, dalla Serie B alla Serie A. E di fatto la Juventus, ed è vero che l'Europa League è la Serie B del calcio, e la Juventus è retrocessa nella Serie B del calcio, la devi vincere,
18: appunto,
5: devi vincere, devi tornare nella Serie A passando per la porta principale, vincendo l'Europa League. Questo è quello che ci, ma credo che è quello che si aspetta la società, che sia l'obiettivo che si è dato la società, visto che nei bonus proposti, come si dice, a Vlahovic c'è il raggiungimento della Champions e la vittoria dell'Europa League. Quindi noi dobbiamo assolutamente, però per fare questo non è una cosa scontata, devi riuscire a mettere più qualità nel motore. Stavo riguardando i numeri di Jackson.
18: Ha fatto 8 gol l'anno scorso.
5: Sì, però sai, lui è di proprietà del Chelsea. L'anno scorso ha giocato al Bayern Monaco. Veniva dal Villarreal. Però stiamo parlando di uno che complessivamente in 81 partite con il Chelsea ha fatto 30 gol e 12 assist, che non sono tantissimi, ma non sono neanche
18: io,
5: pochi.
18: Vincenzo, dopo David e i numeri di David.
5: Non lo
18: io.
5: Sto... sì, no,
18: taccio,
5: sì,
18: dico semplicemente
5: David
18: che non
5: dove
18: è un
5: ha giocato,
18: che...
5: però David dove ha giocato?
18: No,
5: ok. Quindi se tu fai questi numeri in Premier è già qualcosa di diverso, se fai comunque dei numeri in Bundesliga è già qualcosa di diverso. Non sto vendendo Jackson, perché per me ci sono almeno altri 10 giocatori davanti a lui. Se la scelta è tra lui e Castro, per fare un esempio, probabilmente lui non mi sembra una scelta di Serie B rispetto a Castro. Solo questo.
18: Io ho una mia idea, ma la tengo, sto zitto e non dico niente.
5: Non parla.
18: No, su questo non parlo. Rispondo invece all'amico Fabio dal Mugello. Sì, ci incontriamo sicuramente, Fabio, l'anno prossimo, da settembre in poi a Caserta o a Livorno, assolutamente con grande soddisfazione. Torno al ragionamento dell'amico di prima. La Juve in questo momento nella Serie B europea, però permettimi di dire, in assoluto, non riferito a Jackson, non è che deve fare una squadra con giocatori da Serie B europea.
5: No, no, no.
18: Ne deve prendere alcuni da Serie A, il Brahim Diaz, la situazione, il portiere, almeno un attaccante da Serie A. Almeno un attaccante da Serie A.
5: Sì, sì, quello ti serve assolutamente.
18: Se tu poi capisco la logica, la Juve non ha preso Jackson e per quanto mi riguarda spero che non lo prenda, ma se è la seconda punta, la prima di riserva, a me sta bene, perché

0: L'importante è che prendi giocatori veri, e per giocatori veri non intendo soltanto i numeri che ti portano nel curriculum, ma anche il carattere e l'abitudine a giocare in certe squadre a certi livelli. Ecco perché ti dicevo di Jackson, per dire, no? Tra Jackson e Castro, Jackson ha portato il peso della maglia del Chelsea, quest'anno del Bayern Monaco.
1: Sono d'accordo con te.
0: Poi può funzionare e non funzionare, come non funziona, e questo deve essere il dirigente bravo a capirlo. Però...
1: No, poi leggo il messaggio molto interessante dell'amico Vinicio da Lucca, cerco di sintetizzarlo. Fondamentalmente Vinicio dice: penso realisticamente che la situazione attuale della nostra Juve non è risolvibile nell'arco di questa stagione che sta per cominciare. Credo che noi tifosi dobbiamo abituarci all'idea che torneremo a lottare per lo scudetto non prima di tre stagioni. Questo mercato sarà soprattutto dedicato a tagliare troppi rami secchi, a cercare di mettere su un organico dignitoso che però dovrà lottare per il quarto posto con il concreto rischio di riuscire. C'è molta verità, caro Vinicio, ti abbraccio. E qui rindosso però il mantello dell'ottimismo. Tre stagioni sono tante. Dici benissimo, Vinicio, quando parli di un mercato dove bisogna tagliare rami secchi. È la verità.
0: Questa è la prima cosa.
1: Questa è la prima cosa. Però ti ricordi un'altra situazione, Vincenzo?
0: Sì.
1: Ecco, appunto.
0: Quella di Giuntoli.
1: Bravissimo.
0: Sì, ma dipende da... Allora, quelli non erano rami secchi?
1: Beh.
0: No. No, perdonami. Allora, Szczęsny non era secco.
1: Ah, ma per lui sì.
0: Sì, ma è questo il punto. Non è questione di dire questo non va bene, questo non va bene, quindi una considerazione di gusto. Il ramo secco non era nemmeno per giunto il ramo secco. Quelli erano dei rami che erano stati volutamente tagliati per estirpare quell'identità juventina che secondo loro era un danno nello spogliatoio e non un plus bene, come vogliamo dire. Bene. Quindi è stato tagliare un ramo, sai, quando si secca una pianta tu non fai mai giardinaggio, io lo faccio, gli amici lo fanno, eccetera, non fai niente a casa. Però allora, quando tu vai a potare le piante, devi fare attenzione anche facendo un po' così con i polpastrelli per capire quando un ramo è secco, è proprio morto e quindi non ti dà più niente, lo tagli. Se invece è tosto, è duro, è solido, quello potrebbe essere addirittura quasi portante, rigenerante per la pianta. Nella Juventus hai deciso Bonucci, io ero d'accordo anche perché secondo me quello poteva essere un problema, però era un'appartenenza. Certo, Danilo era certo, un'appartenenza. Szczęsny era un'appartenza. Loro erano quelli che potevano salvare uno spogliatoio che poi dopo è entrato nella confusione più totale perché hai tagliato i rami preziosi. Questi rami di questa squadra, lasciamo il germoglio che continua a crescere, Yıldız, che a me piace tantissimo, lasciamo Kalulu che comunque si è inserito bene, il resto sono rami da tagliare.
1: C'è molto da potare.
0: Pota.
1: Andiamo in ultima pausa, tra poco.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Marcus Krose non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Il dirigente tedesco ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro, ma al momento non è stato trovato un accordo. La trattativa al momento sembra un punto morto. Il nuovo fatto invece per Eusebio Di Francesco, che resterà a Lecce fino al 2028. Ai mondiali 2026, gara d'esordio per Portogallo e Congo, impegnate nella prima partita del gruppo K a Houston. Martinez sceglie Renato Veiga in difesa al posto di Rubén Dias. Sulla tre quarti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto a supporto di Cristiano Ronaldo. Panchina per Leao e Conceição. Bakambu e Visse in attacco invece per il Congo. Alle 22 andrà in scena il big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Dubbio tra Madueke e Saka sulla destra, ballottaggio anche in difesa per Tuchel, mentre Dalic dovrebbe puntare su Musa in attacco. Il tennis, Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 del Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfait. saper iniziare in

Invece la missione Wimbledon di Jannik Sinner, il numero uno del mondo e campione in carica, partirà giovedì per Londra, 10 giorni dal via del torneo. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton. Ciclismo torna in gara e lo fa come meglio non poteva Tadej Pogacar. Nel Giro di Romandia dominato, al Giro di Svizzera lo sloveno della Emirates fa il vuoto nella prima tappa, che aveva come particolarità la partenza e l'arrivo in terra italiana a Sondrio. Vittoria numero 118 in carriera per il fenomeno sloveno e ovviamente classifica generale già messa in cassaforte. New York si prepara a vivere una giornata storica con la prima parata per celebrare il titolo dei suoi Knicks in NBA. I Knicks attraverseranno quello che è conosciuto come il Canyon of Heroes, partendo vicino Bowling Green nella parte sud dell'isola, per poi risalire un miglio lungo la Broadway fino ad arrivare alla City Hall, dove il sindaco Mondani consegnerà loro le chiavi della città in una cerimonia a numero chiuso con i biglietti assegnati tramite una lotteria. Lungo le strade della città invece tutti potranno assistere al passaggio dei campioni NBA. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici, temperature senza variazioni con massime tra 29 e 34 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Quando hai finito di fare le tue cose?
7: Oh. Quintiliano, aspetta!
6: Aspetta, esci dopo. Quando hai finito di fare le tue cose, possiamo cominciare.
8: Ma che secondo me è quasi finito.
6: Ti ho fatto scoprire anche una storia surreale, dietro la quale però c'è l'ombra di Toton. Detto ciò, direi che comunque sulla questione del portiere c'è quasi un 50-50 con leggera prevalenza del Dibu per una questione caratteriale.
7: Ma leggera. Mentre io condivido Lorenzo da Roma, come spesso succede, dice la Juve l'anno prossimo deve vincere almeno un trofeo su tre competizioni disponibili. Altro che Serie B europea. Allora Lorenzo, siamo la Serie B europea, ma dobbiamo vincere. Io punto tantissimo sull'Europa League l'anno prossimo, ma tanto! Per me diventa il primo obiettivo. Senti che ti dico. Per me il primo obiettivo della prossima stagione è l'Europa League.
6: Sì.
7: Anche perché banalmente ti dà l'accesso eventualmente alla Champions, dove tu non dovessi arrivarci.
6: Alzi un trofeo.
7: E poi se vado a vedere.
6: Beh, ovviamente non è che devo arrivare ottavo in campionato, ma ovviamente la Juventus entrerà tra le prime. Però arrivo terzo, vinco l'Europa League, me ne frega. Arrivo quarto, vinco l'Europa League.
7: Arrivo quinto, vinco l'Europa League. Sono contento. Magari Europa League e Coppa Italia, ma io ci metto la firma adesso. Anche perché, insomma, riassaporare un trofeo, una vittoria. Poi un trofeo internazionale. Non è che noi abbiamo sta bacheca per cui che schifo l'Europa League. No, io me la vado a prendere. Guardando anche le squadre che vi partecipano, sì, c'è il Milan, ma Milan? Ho detto Milan? Cioè una società.
6: Ragazzi,
7: se tu oggi vai a bussare a casa Milan, c'è nessuno.
6: Non ti aprono. Ti apre Amorindi, sto aspettando i tizi per firmare il contratto. E uno t'ha appeso perché Bayer Leverkusen ha rinnovato il suo.
7: Sì, ma poi chi era? Onestamente, io Roche conosco io, Yves Roche.
6: Quello è Roche, questo è Grosche. Però Grosche, insomma, va bene. Invece.
7: Insomma, poi quale altre. Il Marsiglia, ho capito. Cioè,
9: Io mi aspetto.
6: E allora mo ti metto sul tavolo di nuovo, sì. Quest'altro nome che tanto si fa, lo buttiamo là. In realtà ne avevamo fatto, qualcuno di voi l'aveva già fatto. Tu saresti d'accordo su un ritorno di Dragusin?
7: Ma sai, Vincenzo, un ritorno relativo, perché l'abbiamo visto veramente poco. Guarda, oggi quando sono intervenuto da...
6: Sai, Tottenham ha preso Senesi, sì, come Senesi. Sai bene, che era il tuo obiettivo.
7: Quando sono intervenuto da Antonio, lui mi ha fatto due nomi, Lukumi e Dragusin. È chiaro che non impazzisco per nessuno. Però io tra Lukumi e Dragusin oggi riprendo Dragusin. A me Dragusin piace. Secondo me è forte. Non ha fatto benissimo. Però al Genoa si è fatto le ossa. Al Tottenham, io ti dico Dragusin. Mi sembra che abbia anche lui esordì con la Juventus, mi pare in Coppa Italia, se non vado errato.
6: È un classe 2002.
7: Esordì con una discreta personalità. Adesso che si è rincoglionito pure lui, non credo. Lukumi è un buon prospetto.
6: Ha avuto un gravissimo infortunio, sì, lo so, nel 2024-25, dove mancò dal campo di calcio per 320 giorni.
7: Lo so. Quasi un anno.
6: Sì, ed era praticamente la rottura, ovviamente, del legamento crociato, che può capitare a tutti, quello che è successo poi di fatto anche a Bremer, però ebbe qualche difficoltà in più per rientrare. Esatto. Dopodiché
7: Lukumi è più integro.
6: Poca roba. Sì, Lukumi è più
7: integro. Lukumi è più integro. Certo. Il ragionamento è anche un altro. Se io vendo Bremer, e attenzione, non è necessario, perché se io vendo Cambiaso e magari vendo Thuram, per dire, non devi più vendere Bremer. Bremer, Dragusin, Bremer, Lukumi, ok. Dragusin, Kelly, Dragusin, Gatti, Lukumi, Kelly, Lukumi, Gatti, no. Cioè io non sostituisco Bremer con Lukumi barra Gatti e barra Dragusin, no, questo assolutamente no. Se mi tengo Bremer, a quel punto, visto lo storico degli infortuni, io preferisco Dragusin, ma visto lo storico mi prendo Lukumi dal Bologna. Ma se mi deve diventare anche qui il primo difensore, no. Nessuno dei due, ti dico,
6: primo difensore no, un difensore in più ci penso, anche se preferisco Lukumi. Diteci intanto la vostra in questo quarto d'ora finale. L'altro nome che a me onestamente, questo mi fa storcere un po' il naso, perché qua per esempio vedrei un limite nel voler ricreare un qualcosa del passato, che però alla Juventus non devi ricreare, devi essere la Juventus. Elmas,
7: per l'amore di Dio, se anche Gaetano, cioè,
6: no, Gaetano tanto andrà all'Atalanta,
7: onestamente,
6: andrà
7: all'Atalanta. Vai, Giuntoli, vai, Giuntoli, vai
6: Elmas,
7: ma per l'amor di Dio, ma per l'amor di
6: pare
7: Dio,
6: che Palletti fu fondamentale con poi le sue, però quello è un nome che io non vorrei assolutamente, sul quale non vorrei
7: questi
6: puntare.
7: Non sono nomi da Juve,
6: no, questi non sono nomi da Juve.
7: Poi è chiaro che non tutti sono nomi da Juve, tu sai. Però
6: bisogna inserire anche qualcuno da Juve.
7: Esatto. Elmas no, per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio.
6: Ma neanche Gudmundsson, ne.
7: Ma per l'amor di Dio. Io dalla Fiorentina prendo solo De Gea. Se sono disperato, sì, e non riesco a prendere nessun altro, prendo De Gea. Poi non prendo nessun altro. Vai, Fede.
10: Ragazzi, sono Paolo da Ferrara.
7: Ciao Paolo.
10: Oggi ho sentito parlare di Salah. Mi scappa un po' da ridere. Se questo prende i soldi che prende, Vlahovic è un bambino al confronto. Comunque vabbè, è un sogno di Spalletti, speriamo bene. Il portiere non si sa nulla, Arthur è come ormai penso che andremo al nostro d'argento, perché ormai c'è tornato dietro anche questo. Non so più che cosa dire, veramente. Io ho guardato a fortuna a Carnevali, però la vedo molto dura. Vlahovic non si sa nulla. Non riusciamo a vendere, cioè è veramente un brutto periodo. Speriamo che si sblocchi. Cosa ne pensate del signor Ignazio, che è diventato azionista dell'Inter?
7: Ah, non lo
10: cioè, veramente adesso, se prima avevo un dubbio, me li ha fugati tutti. Quindi non c'è più speranze per il calcio italiano. Quindi rassegniamoci che loro ogni cosa che faranno sarà debitamente coperta.
7: Non lo so, ragazzi, io verifichiamo. Sì, eccolo lì, è azionista dell'Inter.
6: Però è una notizia di ottobre 2022 questa qua, quindi
7: 2022?
6: Sì.
7: Ah, allora se del 2022
6: lo era già. Vabbè, forse ha preso altre azioni, probabilmente, non lo so, però.
7: Ma credo che si possa fare comunque.
6: Sì, non è proprio il massimo.
7: Ho capito.
6: Però. Lo so, si può fare. Vabbè, ma cioè, azioni o non azioni. Tanto le aveva o non le aveva, quando mi dici che la società, il bilancio dell'Inter non va visto come il bilancio di una qualsiasi azienda perché vende emozioni, capisci bene che siamo appunto comunque fuori strada.
7: Appunto.
6: Quindi a prescindere da se c'ho le azioni o non c'ho le azioni.
7: Vai Fede.
9: Guarda Roma, comunque non volendo giustificare con lì, ma Arthur a bilancio pesa ancora 8 milioni, quindi darlo gratis significa fare una minusvalenza e io non sono d'accordo su regalare i calciatori, anche perché se tu te lo tieni Arthur e Rosa, meglio di Coop Miners, di Miretti e di quei giocatori che non abbiamo avuto quest'anno a centrocampo, non fa.
7: Ma allora Leonardo, io apprezzo molto questo ventaglio di ottimismo su Arthur, ma sinceramente hai ragione, peggio di Coop Miners. Però allora, mentre dico un no a Elmas, mai nella vita, mi dispiace che piaccia Spalletti, però ragazzi, cioè,
6: guarda, io l'unica cosa che mi sento di dire, momento che esci da qua da questo
7: oh stato. Quintiliano esci
6: una cosa,
7: da qui,
6: la cosa che mi sento di dire è che dobbiamo formattarci mentalmente verso uno scenario che si potrà venire a concretizzare.
7: Sì, ma che non mi porti Elmas, Vincenzo. No, io mi formattizzo su quello che vuoi. Mi formatto, scusa, ma non sulla Juve, su Elmas. No, non ti faccio venire parà, perché qui me la prenderei anche con Spalletti.
6: Volano
7: sai
6: cartoni.
7: Quanto stimi Spalletti, quanto sono felice, ma se mi prende Elmas, no.
6: Cioè, allora, dobbiamo formattarci su questa idea. Avete presente, no? Quando a Natale arrivano, tu fai un grande lavoro, arrivano ceste con pieni di doni, eccetera. In questo momento la Juventus, che è scesa nella Serie B del calcio europeo, deve trovare i giocatori da qui dentro. Allora, io ho la sensazione che noi dobbiamo pensare a una cosa: se in questa scatola pensiamo di trovare grandi nomi, questa scatola sarà, come vedete, vuota. Penso che ci saranno dei giocatori che noi diremo no, ma veramente no, ma questo non è da Juve, no, ma questo già lo è, questo no, ma che abbiamo preso, eccetera. Questo è uno scenario che si verrà a creare, però è la funzionalità del progetto che a me interessa. E io a un certo punto, benché deluso probabilmente da qualche nome,
7: non ti seguo.
6: No, e lo so, però io deluso da qualche nome, se io a un certo punto vedrò che la Juventus prende, faccio nome a caso, ho preso Dibu Martinez, benissimo,
7: ti seguo,
6: parte Bremer, mi faccio la coppia centrale Lukumi Dragusin,
7: ti seguo un po' meno,
6: parte vabbè, Vlahovic non l'hai preso, prendi Jackson, chiudi per Sorlot, parte Nico Gonzalez,
7: ti seguo,
6: resta Jegrova, Ildiz c'è, magari offerta last minute, parte con Seisao, arriva Berardi,
7: non
6: a centrocampo parte Miretti, prende Elmas,
7: non ti seguo, no, no, ma dice Elmas,
6: lo
7: no.
6: So, lo so,
7: liberaci
6: lo
7: dal
6: so,
7: male,
6: lo
7: so, signore,
6: lo so,
7: no.
6: Lo so dal males,
7: dal
6: lo
7: males.
6: So, però io penso che vedremo una roba del genere.
7: Ho capito, ma già mi hai detto una coppia centrale che mi fa cioè Lukumi, singolarmente li prendo, ma Lukumi, Dragusin, Kelly, Gatti, cioè a Frosinone ci vado, ti prego.
6: Ho detto intanto che sto dando nomi a caso, però per dirti...
7: Sì, ho capito, ma...
6: Sarà una roba così.
7: Ok!
6: Di cui però tu a un certo punto dirai... Avrai la reazione che hai avuto tu, scomposta da ragazzino che batte i piedi per terra e dice no. Non ci sto. Però se fosse poi la formula a essere vincente.
11: Ma qua, dai, però adesso Vincenzo, è vero che noi abbiamo visto grandi presunti campioni, quindi grandi barattoli di Nutella trasformarsi in sterco e va bene, no? Io la Nutella non la mangio, però chiaramente c'è differenza tra Nutella e sterco. Però che adesso noi trasformiamo in oro la bigiotteria, esiste ancora la bigiotteria, non lo so.
6: Se tu fai una squadra coerente con le idee dell'allenatore, avendo il nome ma anche quello che tu dici no.
11: Sì, ho capito, ma Lucio, con tutto il bene, la grande idea è Elmas. Ragazzi, alzo le mani. Cioè, Elmas no. Elmas non lo voglio. Ma proprio no. Mi puoi far buttare giù uno tra Lucumi e Dragusi nella coppia centrale. E già...
6: Berardi al posto di Conceição e lo
11: no,
6: fai?
11: No, Vincenzo, non lo faccio.
6: Neanche Berardi al posto di Conceição?
11: No, Berardi al posto di Conceição. Conceição io non lo tengo a tutti i costi, perché lo sai cosa penso? Bel
6: Jackson
11: giocatore
6: Sorlott.
11: Davanti?
6: Sì, al posto di Vlahovic
11: Jackson
6: nessuno.
11: Sorlott, mi devo un attimo fare il segno della croce. Però ci sto. Però ci sto. Ma non mi dire Elmas e non mi dire Berardi Conceição, perché no? E io non sono un estimatore alla follia di Conceição, per l'amor di Dio.
6: Però ribadisco a te e agli ascoltatori, sennò poi ci dicono: ah, perché dire perché non capi? Giuseppe, io non sto dicendo i giocatori che io prenderei, sto dicendo prepariamoci, perché sì, secondo me lo scenario sarà uno scenario simile.
11: E hai ragione,
6: a questo,
11: Vincenzo. Però,
6: perciò ho detto prepariamoci. Però, poi fosse per me, ma che, per carità, voglio prendere Diaz, io figurati mi prendo Elmas.
11: Bravissimo.
6: Ho capito.
11: Bravissimo. Ma che Spalletti mi proponga Elmas? No. Che Spalletti mi proponga Elmas? No. Poi, per l'amor di Dio, Elmas è uno che ha cantato e portato la croce a Napoli. Noi ci abbiamo vinto con Napoli, con Elmas centrale di centrocampo, per l'amor di Dio. Ma usciamo da una certa logica, perché se Spalletti dicevo ma io questo l'ho allenato a Napoli, ci ho vinto lo scudetto. Ecco no. Ecco no. No, questo non mi sta più bene. Perché se allora... Ora ti faccio incavolare. Perché se allora faccio lo schizzidioso su Vlahovic, ok? E sono d'accordo con te, E sono d'accordo con te, non mi vado poi però a prendere Elmas. No, perché quelli hanno vinto un scudetto
6: però,
11: 2 anni fa.
6: Però.
11: Qui non c'è però.
6: No, però. L'Elmas a livello di ingaggio. Non lo sto difendendo, non
11: no,
6: lo
11: ho
6: voglio,
11: capito che a livello
6: di
11: ingaggio. Ho capito, ho capito. Ma tra Elmas e
6: è
11: a livello di ingaggio.
6: Della coperta. No. È la perché quest'anno vedremo la storia della coperta. Quest'anno vedremo. Allora, sono due storie quest'anno. O una nella quale resta la maggior parte di questa squadra. E forse ne prendi uno o due, forse, o è la storia della coperta, che tiri da una parte e ti scopri i piedi dall'altra. E devi essere bravo a farla sembrare lunga. Non c'è una via di mezzo.
11: Hai ragione e io te la sposo in pieno questa situazione.
6: Io no, però la dobbiamo affrontare.
11: No, ma
6: forse.
11: Perché come diceva oggi Antonio, correttamente, noi vi raccontiamo quello che sappiamo e che vediamo. E quando l'amico di prima ci ha scritto, ma vi viene a noi di... No, perché dobbiamo raccontare lo scenario. Però, e qui ci metto un però gigante, mi ha dato lo spunto per il reel che farò adesso.
6: Bravo, bravo.
11: Però, tra Elmas... E l'idea a quel prezzo, io non so in quanto guadagni Elmas, guadagnerà 3 milioni, 2 milioni? Ecco, mi faccio venire le idee. No, no, io onestamente non sta roba qua non l'accetto. Così, poi per amore di Dio, a Carnevali e a Spalletti se non accetta Santarelli ne frega niente. Però tutto c'è un limite. A tutto c'è un limite. E io con Conceição lo vendo, lo sai, a 40 lo vendo. Ma non mi portate Berardi al posto di Conceição, eh? No, no. A quel punto mi tengo quello che so già che c'è. Poi, va via Conceição, prendo Salah? Mi metto così e faccio Momo Salah, Momo Salah, Momo Salah. Vedo lui bacia la terra, no? Quando segna, lì, si mette giù e bacia la terra. Beh, lo faccio. Anche se Salah è a fine carriera, so quanto guadagna. Però, ragazzi, non scherziamo, eh? No, scherziamo. E qui la riporta Sky, la notizia, quindi non è una notizia nostra.
6: No, no.
11: Riporta Sky. E qui però chiamo causa Lucio. Perché è vero che si deve fare le nozze con fichi secchi. ma è altrettanto vero che non posso seguire giocatori. Sì, beh, ci ho vinto scritto 2 anni fa. No, no, Lucio, no, no, no.
6: Tanto Real Madrid sta chiudendo anche per Enzo Fernandez, anche lui del Chelsea.
11: Chi è che sta facendo mercato? Real Madrid.
6: Anche lui Chelsea. Ecco che perché la racconto questa notizia, per due motivi. Il primo, che entrano altri soldi nelle tasche del Chelsea.
11: Ma Chelsea prenderà Cambiaso.
6: Esatto, che ha puntato Cambiaso al posto, e quindi magari può alzare ulteriormente l'offerta economica se la Juventus non è convinta alla contropartita. Uno. E due, parliamo di un altro mediano trequartista. Ora partirà Tchouaméni probabilmente da Real Madrid, però stanno cominciando a diventare tanti quelli nella mediana barra tre quarti.
11: Brandiaz, quello è il nome, io spero, che non è un fuori classe
6: per me, quello, ma è il nome da Juventus. A me mi prendi quello, poi mi puoi prendere due Elmas.
11: No,
6: mi prendi,
11: no,
6: me ne prendi due. Allora, carne va, Giovanni, parliamoci.
11: No, Elmas, no,
6: Giovanni, diamoci del tu, sì, perché tanto ci conoscerai, sentiresti due che strillano, soprattutto quella alla mia destra.
11: Sì, ma non dico, allora, Elmas, però almeno.
6: No, Giovanni, guardiamoci negli occhi. Se mi prendi Brandiaz, te ne concedo due di Elmas.
11: Non scherzavi, cioè.
6: Due Elmas per un Brandiaz.
11: Sì, Elmas e Gaetano. No, no, io Elmas non lo farò le barricate perché, per quanto, ma no, io ce l'ho con Elmas. Anzi, buttò fuori l'Italia con la Macedonia del Nord, con Gravina e company. Quindi, perché c'era Elmas, mi sembra fece anche gol, se non mi sbaglio. Ma io faccio le barricate contro il tipo di giocatore alla Elmas. Vabbè. No, sta roba qua. No,
6: io per Brahim ne prendo due, volendo, perché il mio sogno è Brandiaz. Mi prendi Brandiaz, sento quell'aria proprio di, ah, non vedo l'ora di vedere la partita dell'anno prossimo.
11: Ora non esagerare, ne hai preso CR7.
6: No, però rispetto a quello che abbiamo,
11: certo.
6: Mi metti Yıldız, Brahim, se resta con Cesar, là ci puoi prendere pure Berardi, te lo dico, al posto di... C'è Brahim in mezzo,
11: sì, allora, Brahim,
6: c'è Jackson,
11: sì,
6: davanti, Sorloth.
11: No, allora, ascolta Vincenzo, meno male abbiamo finito la grande, perché te stai andando un po' fuori di testa. Dai, ci troviamo domani, ragazzi, lo porto via perché vi sta raccontando, no, cioè, è partito.
6: Gli ho fatto leggere la notizia prima di dirla, perché così, se non si dice, ne parla Marangio. Ci vediamo domani.
11: Ciao ragazzi, ciao a domani.
12: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
13: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 Evian. La presidente del Consiglio ringrazia la presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso, e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
14: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
13: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16.20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
14: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
13: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
14: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Ciao, sono Giovanni da Monza. Non per vantarmi, ma io fino adesso non ho guardato neanche un minuto del mondiale, non ne guarderò nemmeno un altro minuto. Neanche gli highlights, niente, zero. Proprio disgustato, non lo so, proprio non mi attira niente. Ho fatto un post di Italia-Brasile dell'82, intitolato "Quando c'era la nazionale", ma adesso basta, proprio non mi dà quasi fastidio, non so come spiegarlo. Attenzione, fossi un indirista, questo record qua lo metterei in bacheca, come scudetti di Cortone, ovviamente.
16: Ragazzi, il segreto per ritornare alla normalità calcistica è un calcio godibile e regolare e rimettere gente non anti-juventina, non dico juventina, non anti-juventina, alla federazione, alla UEFA e alla FIFA. Solo così, infatti, da quando non c'è più Platini abbiamo visto che cosa è diventata la UEFA, e da quando c'è Infantino abbiamo visto cosa è diventata la FIFA. Ciao da Luigi.
17: Sono Roberto Montefiore. Io sono molto perplesso quando sento parlare di persone che non apprezzano gli sforzi che sta facendo la società per allestire una squadra che sia il più competitivo possibile. Il nostro nuovo amministratore delegato e direttore generale Cannavali, il primo giorno alla Continassa, ha incontrato il personale che si occupava della gestione del bilancio, perché ci sono i paletti della FIFA e ci sono i paletti finanziari dovuti al tentativo di rientrare in positivo sull'aspetto bilancio, e queste cose qui sicuramente hanno un risvolto sulla campagna acquisti. E devi prima vendere per acquistare, ci sono da fare mille considerazioni, non è che possiamo fare gli schizzinosi, quello sì, quello no, i grandi campioni, purtroppo o li mettiamo noi i soldi, facciamo l'azionariato popolare, o se no bisogna che ci accontentiamo di quello che riuscirà a fare il nuovo amministratore.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
18: Eccoci qua, voci, indiscrezioni, possibilità, ipotesi, speranze, sogni, chissà, boh. Per esempio nella categoria sogni per il momento c'è Salah, però io penso anche il podcast che poi tra poco pubblicherò potrebbe essere veramente il colpo per dare una scossa importante alla Juventus, per dire veramente abbiamo voltato pagina, perché in fondo è vero, lui ha un ingaggio, o meglio l'ultimo ingaggio percepito a Liverpool, il 36 andrà a scadenza e non rinnoverà, è di 12 milioni netti l'anno, una cifra insostenibile per le casse, per i conti, per il bilancio della Juventus, però magari un colpo da fuori classe di Carnevali, come ho scritto io, potrebbe convincerlo, magari con un progetto, con un progetto importante sotto il profilo sportivo, magari anche una sfida personale, se vogliamo, no? È vero, è un giocatore abituato a giocare la Champions League, ha vinto tutto con il Liverpool, tornare indietro, tra virgolette, nell'Europa League, una Juventus in ricostruzione, chissà. Però c'è un altro aspetto: Spalletti, come sta facendo con diversi calciatori, lo ha chiamato personalmente. Voi ricorderete che la carriera di Salah a livelli importanti, a livelli calcistici importanti, è decollata proprio con l'attuale tecnico della Juventus quando era alla Roma. Io mi ricordo, per esempio, caro Federico Rossi, che saluto, mi ricordo una volta andai in una conferenza stampa quando seguivo la Roma e Spalletti a un certo punto gli fecero una domanda su alcuni movimenti dei calciatori e lui proiettò, c'ero anch'io, proiettò un video proprio di Salah e dicendo: guardate, questo è l'esempio di quello che voglio io da un attaccante, cioè Salah come esempio. La stima ovviamente era indiscutibile dal punto di vista dell'allenatore, ma anche del giocatore, che più di qualche volta ha detto: il miglior tecnico che io abbia mai avuto. Però insomma, ripeto, rimaniamo ancora nel perimetro dei sogni, dalla Mission Impossible, e chissà, magari può trasformarsi in Mission Possible, cosa che io spero, perché magari vendi diversi calciatori, fai a meno, fai qualche sacrificio, ecco, di nomi importanti, sappiamo quali, e poi alla fine tenti il colpaccio, se vogliamo dirla tutta, no? Tenti il colpaccio significa ovviamente prendere un top, sarebbe un top di quelli stratosferici. In realtà la Juventus, come qualcuno di voi ricorderà, lo aveva già adocchiato anni fa, però poi non si è fatto più nulla, perché una volta che alcuni calciatori vanno in Premier League, soprattutto in dei club importanti, in questo caso il Liverpool, uno dei più importanti proprio dell'Inghilterra, soprattutto ai tempi di Klopp, ora magari forse un po' meno, però insomma stiamo parlando sempre di livelli altissimi, difficilmente poi riesce a fare marcia indietro. Però per esempio Alisson l'avrebbe fatto, lo farebbe, anche se adesso il Liverpool vuole tenerlo, chissà, sarà. Poi bisognerà capire, anche alla fine dipenderà dallo stesso calciatore, dal suo entourage. Cioè, la domanda è: Salah vuole misurarsi ancora? Perché su di lui ci sono un paio di club turchi che gli darebbero ovviamente quei soldi, minimo quei soldi che percepiva nell'ultimo anno, in questo ultimo anno, in questa ultima stagione ai Reds, e soprattutto poi anche qualche società del campionato arabo, e a quel punto triplicherebbe la cifra. Quindi deve scegliere o chiudere la carriera con, già ne ha presi tanti, ne ha guadagnati tanti di soldi, ma chiuderla ulteriormente, diciamo così, con un contratto di quelli stratosferici, oppure magari no, io voglio ancora giocare in un campionato competitivo, anche se la Serie A ormai rispetto agli altri è sicuramente indietro, rispetto agli altri quattro top campionati, no? La Bundesliga, la Liga Spagnola, la Premier League, la stessa Ligue 1, che è cresciuta, anche se il Paris Saint Germain domina sempre comunque a prescindere, diciamo che l'Italia, quindi la Serie A, è rimasta un po' dietro per i motivi che tutti i giorni, di cui tutti i giorni discutiamo, quindi Salah. E poi ci sono altre situazioni, per esempio stamane Carnevali, che immagino debba lavorare altro che 20 ore al giorno, come ha detto la moglie rispetto a suo marito, no? Cioè tutta la giornata, 20 ore al giorno pensava alla Juventus, ma magari non ci pensava, non ci ha pensato benissimo. E sta lavorando tanto. Stamattina, per esempio, stamane era al V9, dove l'Under 17 giocava una partita di playoff contro la Roma per il campionato della categoria. I nomi sono sempre gli stessi. Ora, vi ricordate che tempo fa, rispetto al portiere, io mi arrivò un'indiscrezione sull'interesse della Juve per Oblak, no? E sta ritornando un po' in auge, sempre se dovesse saltare Emiliano Martinez, attenzione il Dibu, perché lui rimane in pole position, perché c'è un accordo con il giocatore, non con l'Aston Villa. E poi Oblak potrebbe essere invece l'alternativa, poi anche Vicario sullo sfondo, staremo un po' a vedere. Tra l'altro Oblak, sapete che è un
19: è un giocatore dell'Atletico Madrid e ovviamente con l'Atletico Madrid ci sono diversi discorsi in piedi. Intanto Nico Gonzalez che vuole essere ingaggiato a titolo definitivo dai Colchoneros e quindi chissà, magari non uno scambio ma due operazioni distinte, ma diciamo in un certo senso poi collegate, e c'è sempre il discorso Sorloth. Vedremo se poi alla fine la Juventus continuerà a seguire questo calciatore. C'è sempre in piedi la questione Vlahovic. Non so se per esempio dovesse la Juventus decidere di confermare Vlahovic, di rinnovare Vlahovic, è chiaro che potrebbero cambiare anche discorsi rispetto a Sorloth, però insomma sono un po' di cose che sono in piedi. Ora per esempio leggendo tutto Juve proprio adesso, sembra che Vicario abbia scavalcato Martinez, sembra, però ragazzi sul mercato io lo sapete benissimo, non mi piace molto proprio per questo motivo qui, perché insomma si dice una cosa oggi, domani non è più valida, staremo un po' a vedere. Dai, io vi dico la sincera verità, se si potesse prendere Martinez sarei più contento di Vicario, che per carità non sto dicendo sia scarso, non sia mediocre, non sia all'altezza, però Martinez darebbe tutto quello che serve alla Juventus, cioè oltre al discorso tecnico darebbe una grande iniezione di personalità che è un po' quella che manca. Invece in uscita ormai mi pare di capire, si legge tutti i giorni, che il numero uno, diciamo così, il deputato numero uno ad andare via sia proprio Cambiaso. Ora vedremo Bremer come andrà a finire il discorso della clausola rescissoria o meno, ma Cambiaso piace un po' a tutti, ecco, questo è il discorso, e di conseguenza sembra veramente uno dei candidati, perché se tu cedi uno come Cambiaso e ti riesci, cioè riesci a farti dare una quarantina di milioni, poi cedi qualche altro pezzo importante, per esempio Thuram, ecco, Thuram è un altro discorso da aprire, sarebbe su Thuram, perché io vi dico la sincera verità, non sono mica convinto che debba andare via. Io ci punterei ancora, però è pure vero che se la Juventus deve fare un po' di cassa, e la deve fare sicuramente, non c'è dubbio sul fatto che vanno ceduti quelli che ti fanno pagati, che ti pagano una certa cifra, e Thuram è uno di questi, ha mercato anche lui, pare che abbia rifiutato due offerte dalla Turchia. La Turchia hanno tanti soldi, però poi magari diversi calciatori rinunciano perché vogliono campionati più competitivi, e mi viene un po' di rimpianto, mi verrebbe un po' di rimpianto nel caso in cui fosse ceduto Thuram, perché si pensava a Lilian Bis, no? Cioè di padre in figlio, ma lo sarebbe pochissimo se dovesse andare via adesso. Io ci punterei ancora, per esempio su Cambiaso, l'ultimo nome a livello di club, come al solito l'Inghilterra, ragazzi, su questo non c'è dubbio, è quello proprio del Chelsea, il Chelsea che insomma vorrebbe prenderlo. E un'altra ipotesi, leggendo sempre su tutto Juve, è che potrebbe esserci una contropartita Nicholas Jackson per l'attacco. Io alcuni nomi un po' mi mettono non paura, però qualche dubbio, qualche incertezza ce l'avrei sul fatto che possa essere un adatto per la Juventus, però insomma staremo a vedere, tantissimi nomi, e su questo ci sono pochi dubbi. La cosa importante, io ribadisco, l'abbiamo letta ieri, oggi anche qualche giornale ne ha scritto, è che la Juventus stia riformando una squadra importante sotto il profilo dello scouting, e attenzione al nostro amico Michele Fratini, per esempio, uno dei più gettonati, e non solo la Juventus, ci sarebbe anche qualche altra big italiana su di lui, però insomma staremo a vedere. Nel frattempo abbiamo parlato di soldi, abbiamo parlato di bilanci, ne parliamo tutti i giorni, purtroppo non piace a tanta gente ma è così, e sembra che la Giovanni Agnelli BV, la cassaforte della famiglia Agnelli Elkan, controlla la Exor, quindi sopra l'Exor c'è questa Giovanni Agnelli BV, chiude il 2025 con conti in netto miglioramento. Già insomma una buona notizia, e quanto emerge dal bilancio consultato da Calcio e Finanza, che fa la fotografia. Lo sapete, Calcio e Finanza si occupa appunto dei conti del calcio in chiave economico-finanziaria, che fotografa una società sempre più solida dal punto di vista patrimoniale e finanziario. Nel corso del 2025 la holding olandese, leggiamo, ha mantenuto invariata la propria quota di controllo della Exor, pari al 54,9%, cioè la maggioranza, e Exor rappresenta il principale asset della, ovviamente, della Giovanni Agnelli BV, e controlla tra le altre appunto la Ferrari, Stellantis e la stessa Juventus. Il patrimonio è in forte crescita e sono stati sostanzialmente, diciamo così, azzerati i debiti, quindi insomma questo è un aspetto importante, che se diciamo la società principe vanno bene i conti, forse a pioggia potrebbero cominciare ad andare bene anche gli altri, fermo restando che ci sono poi delle situazioni da tenere sotto controllo. Parlando della Juventus, lo sappiamo benissimo, l'obiettivo rispetto a 2-3 anni fa, quando è stato fatto una sorta di programma, di progetto di risanamento, si sperava, o si spera ancora, ragazzi, io adesso non lo so, bisogna vedere come andranno. Certo, senza Champions League sarà un po' più difficile, però si spera e si sperava che nel 2027, 30 giugno 2027, si potesse o si possa ancora chiudere in pari il bilancio, cosa che non avviene dal 2017, perché dal 2017 voi sapete che il bilancio della Juventus a crescere purtroppo è andato sempre in perdita, è stato in rosso, salvo poi lo scorso anno invece diminuire di tanto per la politica economica che sta seguendo appunto la Juventus, sia sotto il profilo di alcune cessioni o acquisti, ma soprattutto sul tetto ingaggi, che il tetto ingaggi è un po', diciamo così, la rovina tra virgolette, perché sono quelli che poi più importanti, perché magari la Juventus potrebbe anche spendere qualche euro in più, mettiamola così, dal punto di vista del cartellino riguardo a un calciatore, però poi se questo calciatore ti chiede un ingaggio superiore al tuo tetto che hai fissato, che per il momento è di 7, perché sapete che il giocatore che guadagna di più è il Diz con 7 netti l'anno, ok? E a quel punto diventa molto più difficile, molto più difficile prenderlo, anzi quasi impossibile, fermo restando poi l'altro aspetto di cui spesso parliamo, è che la Juventus un conto è se gioca in Champions League, altro discorso se invece è in Europa League, e quindi diciamo per alcuni calciatori, per alcuni calciatori ha un appeal diverso, che non vogliono scendere, diciamo di categoria, dai, non tanto per la storia, il prestigio del club, per il momento del club, in questo caso la competizione europea. Tra l'altro poi l'abbiamo visto parlando di Bernardo Silva, che voleva andare in Spagna, voleva andare al Barcellona, arriva Mourinho, che non è ancora ufficiale, Real Madrid, e gli dice a Florentino Perez: mi prendi Bernardo Silva, tac, Bernardo Silva, mi prendi Cucurella, tac. Insomma, ci sono tanti, cioè facile così, diciamo, vincere poi, no? Mi riferisco ovviamente a Mourinho, alla competitività che poi avrà una squadra, se un allenatore può permettersi qualsiasi cosa. Allora, Nino Juventino San Benedettese dice: l'Inter ha già iniziato la spesa, ha comprato Provedel. Noi sì, è arrivato adesso Carnevali, magari diamogli il tempo, non credo ci metta tanto di capire i conti, ne ha parlato il primo giorno con l'area finanziaria, diamogli tempo di, e l'ha fatto ovviamente, di confrontarsi con Chiellini, che sarà sempre più importante per quanto riguarda l'area sportiva, sarà figura meno istituzionale, più operativa, cosa che si sperava, e diamogli tempo di confrontarsi ovviamente con Ottolini, fermo restando poi anche le richieste o comunque le necessità di Spalletti. Non saranno accontentate tutte, però magari ti dà l'indicazione del calciatore. Se io ti chiedo Federico Rossi, magari dice: Federico Rossi non lo posso prendere perché è troppo caro, possiamo virare su Quintiliano Giampietro che costa meno però ha le stesse caratteristiche, forse potrebbe essere anche più funzionale. Ecco, il mercato della Juventus deve essere anche di questo tipo. per questo quando parlavo di Salah, un po' tra suggestione, tra sogno e tra speranza soprattutto mia, perché per me è un giocatore stratosferico Salah, anche all'età che ha, l'abbiamo visto con l'Egitto, del resto è ancora in formissima, ci mancherebbe altro. Carnevali serve anche a questo, no? Carnevali, ma poi insisto io, gli scout che devono cercare di vedere con i propri occhi, non più con l'algoritmo, visto che stamane proprio Tutto Sport in prima pagina ha messo tipo addio algoritmo, non c'è più l'algoritmo, eccetera eccetera, perché algoritmo, ragazzi, io parlavo con Michele Fratini, no? Proprio mi confrontavo qualche giorno fa, ha detto io sono contro l'algoritmo, ma aspetta, ha detto, non è che non lo voglia considerare, però non deve essere sostitutivo dell'uomo l'algoritmo, perché è sempre l'uomo con i suoi occhi che deve ovviamente osservare tutta i calciatori. Io preferisco andare 7 volte, 5 volte, 4 volte a vedere fisicamente un calciatore, che mi danno 20 video, mi dicono che è nato ad agosto, mi dicono che ha avuto tot infortuni, quello lo posso vedere anch'io, però poi ci sono tanti elementi che concorrono alla scelta di un calciatore. È chiaro che parliamo di calciatori, i top non c'è dubbio, lo prendi, ma non hai possibilità di prendere gli Haaland, questi qui. Però poi questi invece altri elementi che possono essere più o meno funzionali, più o meno sconosciuti, e che invece potrebbero dare tanto a un club, e soprattutto alcuni all'estero abbiamo visto che fanno la differenza, no? Diversi calciatori sono riserve nei top club europei e in Italia riescono ancora a fare la differenza. Questo anche per certificare il livello della, per certificare il livello della, del calcio italiano. Allora, 340-5425-324 alle 19.35 abbiamo Stefano Salandin di Tutto Sport, e poi ci facciamo una chiacchierata alle 20.10 con Daniele Mulazzani di Juve Experience, che per capire anche un po' il suo profilo, che sono tanti tifosi iscritti della Juventus, rispetto a questo ribaltone cosa ne pensano. Invece Salandin oggi mi pare abbia fatto un pezzo, se non ricordo male, proprio su Cambiaso, ma è chiaro che è informato su tutte le cose di casa Juventus. Vai Fede.
20: Buonasera Quinti, da Michele Toscano, Juventino.
19: Ciao.
20: In Piemonte. Niente, volevo dire, ma sta voce su Salah secondo te è vera o meno? Perché ho letto un articolo che sarebbe un interesse verso Salah da parte di Spalletti, che lo vorrebbe alla Juve. Magari. Speriamo, dai, anche se a fine carriera è comunque un giocatore forte. E poi volevo dire un'altra cosa, un'altra cosa che ho sentito, Elmas no, per favore, Elmas no.
19: Tutti, ma
20: Elmas no, non, proprio non mi piace, non lo voglio. Poi per carità, io tifo tutti quelli che vengono alla Juve, come ho tifato Openda, David quest'anno e Copa Miners, ma no, Openda poi no. Ciao, forza Juve.
19: Grazie, grazie a te, magari sarà. In realtà lo ha chiamato Spalletti. Ora ci servirebbe il capolavoro, come ho scritto anche nel podcast, di Spalletti da una parte e di Carnevali dall'altra, quindi un doppio capolavoro di fatto. Spalletti chiamando il calciatore e provando a cioè la capacità seduttiva, diciamo così, nel parlargli, ricordandogli magari i tempi in cui lui ancora non era Salah di adesso, no? Non era un fuoriclasse, e quindi in cui lo ha lanciato, e poi Carnevali, nel caso in cui ci fosse un'apertura anche piccola, un piccolo pertugio da parte del giocatore e del suo entourage, a quel punto Carnevali deve essere bravo, fare magari un contratto di un certo tipo, cercare di spiegargli anche i progetti della Juventus per il futuro, anche se Salah insomma qualche annetto ce l'ha, però insomma un paio di anni potrebbe andare bene. Ecco, per esempio Danilo ci scrive: Quintiliano Vicario, no, ci vuole uno con le puntini puntini tipo Martinez. Io lo sto dicendo da tempo, guarda, ti dico la sincera verità Danilo, io Vicario non dico che sia mediocre eccetera, però Martinez, che ha dimostrato ovviamente di essere un grande portiere, non a caso campione del mondo con l'Argentina, e aggiungo che nell'ultimo mondiale fu anche decisivo, perché vi ricorderete che nel finale di gara Colomani lo ipnotizzò praticamente, lì sarebbe stato un gol che era già pronta la panchina francese con Colomani davanti a Martinez a esultare, E invece lui fece un'uscita che non so, con la maniera, a un certo punto è rimasto ipnotizzato, lui gli ha preso la palla e si è chiusa lì la partita. 3-3, andarono ai calci di rigore, però parò anche un rigore. Ora, sarà un po' esuberante? Probabilmente sì, sarà esagerato alcune volte perché prende in giro, però Zoff ha detto: ragazzi, alla Juventus conta vincere, io sei un po' eccentrico, pazienza, non credo che tutte le partite... A me esalta, per dirlo Zoff, che comunque era il contrario di Martinez sotto il profilo, erano anche altri tempi, sinceramente, ma Zoff in generale è proprio l'emblema del signore del calcio. Se lo dice Zoff, ragazzi, io mi fido, non mi fido, già mi fido di me stesso, perché è chiaro, è palese, è oggettivo Martinez. Ecco perché preferirei uno come lui, per quello che hai detto tu, con gli attributi. Ecco, tu hai usato un altro termine, io uso attributi. Ecco, ci vuole gente di questo tipo, ma non solo per quanto riguarda Martinez, il portiere in generale. Ma Spalletti lo ha detto, ragazzi, ve lo ricordate quando la Juventus non ha vinto con il Verona, quando per esempio non ha vinto, ha perso la Fiorentina, quando non ha vinto con il... insomma, alla fine, nelle ultime partite in cui è stato palese il calo mentale della squadra, più volte ha ribadito che serve gente di carattere, ovviamente, oltre ad essere dotata dal punto di vista tecnico, questo lo do per scontato. Però se dovessi scegliere per esempio tra due calciatori, no, facciamo un esempio, uno molto bravo tecnicamente però con deficit di personalità e uno bravo non tecnicamente come il primo ma con un carattere il triplo, io sceglierei l'altro, perché poi alla fine magari quel piccolo deficit tecnico può ridurlo proprio con la testa, con il carattere, con la personalità, e quindi questo è un po' il succo del discorso. Buonasera signor Quintigliano, un mio pensiero da ignorante, ma serve gente di carattere con faccia di... vi ricordate Spalletti cosa ha detto quando parlava di David Openda? Non hanno la faccia da puntini puntini, ecco, quello lì serve. Quindi gente come l'argentino, la mia paura è che Vicario diventi un altro Di Gregorio, basta bravi ragazzi, altrimenti la Juve vera sarà difficile che torni. Salvo da Gevesberg. Vedi Salvo, stiamo dicendo più o meno tutti la stessa cosa, siamo giunti al primo break nel frattempo, velocemente è passato velocemente questa prima mezz'ora, tra poco però Stefano Salandini di Tutto Sport.
0: Fuori di Juve.
21: Radio Bianconera,
22: l'unica che conta.
23: Buonasera dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Marcus Krose non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Il dirigente tedesco ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro, ma al momento non è stato trovato un accordo. La trattativa al momento sembra un punto morto. Il nuovo fatto invece per Eusebio Di Francesco, che resterà a Lecce fino al 2028. Ai Mondiali 2026, gara d'esordio per Portogallo e Congo, impegnate nella prima partita del gruppo K a Houston. Martinez sceglie Renato Veiga in difesa al posto di Rubén Dias. Sulla tre quarti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto a supporto di Cristiano Ronaldo. Panchina per Leao e Conceição. Bakambu e Visse in attacco invece per il Congo. Alle 22 andrà in scena il big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Dubbio tra Madueke e Saka sulla destra, ballottaggio anche in difesa per Tuchel, mentre Dalic dovrebbe puntare su Musa in attacco. Il tennis, Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 del Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfè. Sta per iniziare invece la missione Wimbledon di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo e campione in carica partirà giovedì per Londra, 10 giorni dal via del torneo. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese

Bowling Green nella parte sud dell'isola, per poi risalire un miglio lungo la Broadway fino ad arrivare alla City Hall, dove il sindaco Mondani consegnerà loro le chiavi della città in una cerimonia a numero chiuso con i biglietti assegnati tramite una lotteria. Lungo le strade della città invece tutti potranno assistere al passaggio dei campioni NBA. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: qua, caro Federico Rossi, siamo di nuovo in diretta a cercare di parlare di, cioè cercare a parlare di Juventus, cercare di capire più che altro il discorso legato al mercato, e quindi la Juventus cosa potrà fare, cosa non potrà fare. Gli obiettivi li sappiamo più o meno alcuni, e io conto, onestamente bisogna essere diciamo così ottimisti, o comunque speranzosi, o comunque confidare nell'opera di ormai di Carnevali, che è l'amministratore delegato e direttore generale, quindi le due cariche lo sappiamo benissimo. E naturalmente poi su questo benedetto, anzi vi posso dire la mia, siccome anche la Roma è in ritardo eccetera, spero che al più presto si costruisca anche la squadra scouting. Questo è un po' il succo del discorso, e quindi servono calciatori, gli esperti eccetera, 2, 3, 4, non so quanti, e poi altri magari meno esperti ma altrettanto funzionali, anzi soprattutto funzionali, se poi con una certa personalità ancora meglio. Vado a salutare con molto piacere Stefano Salandini, che vi ho annunciato prima. Ciao Stefano.
1: Ciao, come state?
0: Noi bene, tu?
1: Dai, abbastanza bene. Compatibilmente.
0: Certo. Intanto sono contento di sentirti. Ho ascoltato qualche tempo fa da Giulia, mi pare una mattina, quindi ho detto lo chiamerò prima o poi anch'io.
1: Grazie.
0: Stefano, allora, capitolo Juventus. Intanto volevo chiederti questo. Questi primi giorni di carnevale.

0: Cavalli, no, pochissimi giorni. Che cosa ci stanno dicendo secondo te?
1: Dicendo che c'è una gestione diversa, molto più, come dire, coinvolgente, molto più, diciamo così, che cerca di mettere insieme di più le varie parti della società. Oggi è andato di nuovo per far vedere appunto che c'è coinvolgimento in tutti i settori. E la sensazione appunto che, anzi la certezza, questa è una certezza, che si tratti di un dirigente che conosce bene le dinamiche delle società. È vero che arriva da un gruppo più piccolo, perché Sassuolo non è comparabile alla Juventus, ma sa come funzionano le dinamiche all'interno della società del calcio italiano e quindi è molto meno, di sicuro meno incisione dall'alto rispetto a quanto avveniva con Mollì. Il cui problema, al di là delle questioni di mercato, che poi sono tutto un altro discorso, era proprio stata questa incapacità di creare empatia all'interno
0: Del
1: di una società
0: gruppo,
1: complessa
0: certo.
1: come la Juventus.
0: E questo è importantissimo, che mi pare fosse un po' latitante con Comolli questa empatia, e non solo per gli attriti con Spalletti, per la diversità di vedute, per un modus operandi sicuramente particolare, diciamo così, ma in generale mi pare di capire, Stefano, tu puoi confermarlo, che Comolli di fatto sembra quasi che non si sia mai, diciamo così, adattato al mondo, non adattato, però insomma non si è mai inserito veramente nel mondo Juve, io questo ho capito.
1: E queste erano un po' come dire, le relazioni che ci arrivavano all'interno della
0: Sì.
1: sede, le manifestazioni di disagio, di poco dialogo, poca empatia. Era stato un dirigente che in un anno non ha mai parlato in italiano, ma
0: Esatto.
1: soprattutto che appunto non è riuscito a creare un'unità di intenti, un gruppo squadra che riuscisse a far trovare la capacità di andare tutti nella stessa direzione. Poi non è solo la questione della prima squadra, ma è una questione proprio di una
0: Generale.
1: società che deve lavorare insieme, perché, ripeto, guarda, ti racconto una vita, mi ricordo quando
0: Vai, vai.
1: seguivo l'Inter, ormai tantissimi anni fa, arrivò Rico e dopo pochi mesi andò da Moratti e gli disse: guarda, il presidente, lei può fare quello che vuole, prende tutti i giocatori che vuole, ma finché non spiano la pinetina non succederà, non riuscirà mai a
0: Nulla.
1: vincere. E intendeva dire che bisogna proprio evitare che si creino clan, che si creino contraddizioni, tensioni, perché questo poi si riflette sul lavoro finale. E quindi uno dei problemi della Juventus è proprio questo, ricostruire questo spirito, questa unità di intenti che in questi anni è mancato, perché un po' prima c'erano quelli che dovevano distruggere gli Allegriani, gli Agnelliani, e quindi adesso la mia sensazione è che si torni verso una, qualcosa in più di una sensazione, torni verso una normalità e un'unità di intenti che è mancata.
0: E
1: Anche il
0: chi
1: fatto che si siano visti Elkan e Andrea Agnelli all'ultimo evento per Vinovo l'altra sera a Torino, questo testimonia che c'è una unità di intenti anche ad alti livelli. Sono segnali da non sottovalutare in un ambiente come quello della Juve, che è un ambiente veramente molto particolare.
0: Esatto, è chiaro che Cannavali non ha la bacchetta magica, la situazione la
1: Certo.
0: conosciamo, i margini di manovra li conosciamo, li sappiamo, quindi che cosa dovrà succedere affinché la Juventus venga veramente ricostruita e magari non riparta anno zero per l'ennesima volta, ma minimo sindacale quarto posto, insomma che cosa deve avvenire? Perché per esempio, proprio leggendo sul tuo giornale, ma l'avevamo già detto anche qui, si ricostruirà una squadra scouting di livello, mi pare di capire, ma al di là di questo servirà un'unità di intenti che presumo ci sia già con Chiellini, con Spalletti, eccetera. Ma che cos'altro dovrà succedere? Perché i soldi comunque sono quelli e mi pare che non si parli dell'ennesima ricapitalizzazione, no?
1: Sì, ma la ricapitalizzazione poi è un altro discorso rispetto al mercato, non è quello il problema. Il problema del mercato riguarda il fair play UEFA, il settlement agreement, le entrate, il rapporto tra entrate e uscite, non c'entra nulla con la ricapitalizzazione, che è una questione che si risolve con una minima cessione, non è quello il problema. Il problema della Juve è che deve trovare un equilibrio economico per stare dentro i paletti UEFA. oggi è arrivata il settlement agreement per le varie società, tra cui la Roma, che sono Roma, Inter e Milan, e l'unica multata mi pare sia la Roma di 6 milioni. Però adesso vado a memoria perché l'ho letto velocemente prima mi telefonaste voi. Mentre quello per la Juve dovrebbe arrivare la settimana prossima, ci dicono da UEFA. E quindi per tornare a quello che dicevi, al di là di del problema di soldi, è un problema di idee e di logica e di come dire, anche di conduzione del mercato. Evitare che ci siano giocatori che sembrano presi, promessi, e poi invece ci sono o clausole per il Tottenham oppure non si è fatti i conti con Liverpool. Cioè, c'è un pochino più di esperienza sul mercato, di conoscenza e di rapporti e di rapporti con l'allenatore. Insomma, è chiaro che poi li deve allenare lui. È giusto anche non avere un minimo di, non si può arrivare a tutti gli obiettivi, ma ci sono degli elenchi, delle liste che vanno seguiti e lavorare in quel senso. Chiaro che non ne potrà cambiare 8 la Juve, non potrà cambiare 3-4 inserimenti di qualità e di personalità potrebbero far sì che dici la tua in campionato. No, guarda che il livello non è così distante, se tu non sbagli.
0: Sono d'accordo.
1: Non è così. Poi è chiaro che tu devi essere molto lucido nel costruire una rosa ampia che sia in grado di gestire due impegni difficili, perché non è difficile dal punto di vista qualitativo come la Champions, ovviamente l'Europa League, ma è molto più difficile dal punto di vista logistico e della gestione dei carichi di lavoro, perché giocare il giovedì è un disastro.
0: Sì.
1: Quindi ci dovrà essere una grande lucidità nel costruire una rosa magari con giovani o con giocatori in grado di, adesso la semplifico molto, giocare solo l'Europa League, e perché l'obiettivo principale è essere campionato.
0: Esatto. È chiaro che pensavo avessi chiuso. È chiaro che tra le altre cose, anzi innanzitutto mi verrebbe da dire, bisognerà cedere. Oggi tu hai fatto un pezzo su Cambiaso che mi pare di capire sia il candidato quasi numero uno, diciamo dei big, chiamiamolo così, ad essere ceduto, giusto?
1: Sì, perché ha molte richieste.
0: Esatto.
1: Alla Juve adesso l'unico incedibile davvero è Ildiz, quindi però Cambiaso in questo momento ha molte richieste perché alcune squadre stavano scoperte in quel ruolo, ed è il caso del Chelsea, perché altre vogliono rinforzarsi, è il caso del Barcellona. Poi ieri, nelle ultime ore, si è arrivata anche questa notizia del Real, che è un po' meno concreta, però insomma informazioni sono state prese, perché comunque un giocatore duttile, abbastanza moderno, e queste squadre che magari curano un po' meno la fase difensiva, che è il vero tallone di Achille di Cambiaso, sono più, sai, Cambiaso va bene per quelle squadre che attaccano molto,
0: è vero,
1: un po' meno, e quindi lui ha sicuramente un mercato, e alla Juve fa comodo perché produce un'ottima plusvalenza, e appunto una cessione come quella di Cambiaso, tornando a quello che dicevamo all'inizio, risolve il problema della capitalizzazione, non tutto quello del settlement agreement, del mercato, tutto quanto, perché metti poi insieme il problema dell'ingaggio oltre a quello degli acquisti e delle uscite. E quindi lui, per chiudere, lui ha molto mercato, si sta valutando e si stanno valutando anche le alternative per cercare
0: Tipo Ruggeri, no? Stefano.
1: Ruggeri è un'ipotesi, ma anche altri giocatori. L'idea della Juve è, al di là dei nomi, di cercare un giocatore che sappia più difendere per mettere quella fascia lì a Ildiz, di preoccuparsi meno di rientrare. Questa è un po' l'idea di Spalletti.
0: Più da difesa a 4, per intenderci.
1: Esatto, una difesa a 4, però con l'esterno più bloccato, che Ildiz abbia meno problemi
0: in fase di non possesso. Esatto, in fase di non possesso. L'altro, mi pare di capire, possa essere Bremer, anche perché è una clausola rescissoria. Ora non so se qualcuno, qualche club estero, sia disposto, no, a tirar fuori
1: a fine, adesso vado a memoria,
0: al 10 agosto mi pare, inizia il 1 luglio e scade il 10 agosto.
1: E quindi anche lì, ma sai, sulle clausole si può discutere assolutamente, non è che se uno arriva e da 10 milioni in meno, o adesso faccio cifre così, non lo fai. È chiaro che in questo momento non ci sono, da quel che so io, poi magari non è che so tutto, sicuramente non so tutto, non ci sono richieste per Bremer. Ma sai, il mondiale è appena iniziato, se lui fa due o tre presenze fatte bene, così è chiaro che cambia tutto. È evidente che per Bremer la vettura mondiale è molto importante.
0: È certo.
1: Non si vedrà un campionato esattamente scintillante.
0: Prima di salutarti, invece, questioni entrate. Portiere, ma Martinez è veramente in vantaggio? Perché qui rileggo ogni tanto, forse Vicario ha scavalcato Martinez. Forse.
1: Guarda, sono giochi da
0: un tempo,
1: ma non sto facendo reducismo o nostalgia, è solo per per chiarire le dinamiche ai vostri ascoltatori. Un tempo c'erano i giornali e il ritmo era quotidiano, adesso ci sono i social e il ritmo è al minuto quasi, e quindi basta che uno faccia una telefonata oppure veda un rimbalzi da una notizia da qualche altro sito, viene ripresa così. Sicuramente i nomi sono questi, poi chi sia in vantaggio o meno, faccio fatica a dirtelo. So che Vicario è comunque un giocatore più, Martinez anche, sono queste, da tenerli monitorati e vedere alla fine chi arriva primo, ma adesso dirti è veramente un giochino dire chi è primo o secondo.
0: E invece in attacco, come andrà a finire questa, ormai non so se chiamarla telenovela Vlahovic, secondo te?
1: Guarda, c'è il collega Corvo, se ne sta occupando, perché
0: sì, ho visto.
1: È continuo ancora qui a Torino. Beh, intanto è sotto contratto fino al 30
0: giugno.
1: Di giugno, quindi ha ancora, ad esempio, le guardie del corpo, diciamo così, pagate dalla Juve. E poi si sta curando perché ha questi problemi post-operatori, di infiammazione,
0: sì.
1: Non è stato un infortunio semplice suo. E francamente, da quel che mi risulta, non ha offerte così cogenti da altri club, e quindi se non ci sono novità da una parte per lui e dall'altra per la Juve, io un'attenzione sulla situazione Vlahovic in chiave Juventus continuerei a tenerla. Tra l'altro lui aveva un rapporto pessimo con Comolli e l'incuraggio di Comolli. Adesso Carnevali è sicuramente più morbido a questo punto,
0: sì.
1: Di vista più che altro non è che si fa dire quel che deve fare, ma sa approcciare in modo più ragionevole.
0: Yes.
1: E quindi teniamolo d'occhio e vediamo, ripeto. Poi sai, il problema di Vlahovic non è solo lui, è l'entourage, il padre, questi procuratori che sparano queste cifre clamorose per il rinnovo, ma al di là dello stipendio, delle commissioni, quindi anche lì bisognerà che qualcuno torni a più miti consigli, ma vedrai che finché mancano squadre, continuano a mancare squadre, si va avanti, si va verso il, come dire, il ritiro, e qualcosa succede. Anche Vlahovic non ha proprio tutte queste carte in mano.
0: Sì, esatto. L'eventuale alternativa, o comunque in ogni caso, beh, l'altro attaccante nel caso restasse
1: Colomani ha già l'accordo, Sorloth ha già l'accordo, l'Atletico fa un po' il difficilino,
0: sì.
1: Ma anche lì si possono trovare delle soluzioni, e anche sul PSG ci sono ottime possibilità. Non credo si arrivi anche a questo giro a una rottura col PSG, perché tra l'altro Colomoni va a scadenza tra un anno, quindi hanno tutto l'interesse,
0: è fuori dal progetto di Luis Enrique da sempre,
1: esatto, continuano a essere ai margini, quindi c'è tutto l'interesse che... loro due sono i giocatori con cui c'è più, però attenzione, non è che siano semplici, perché tutto, cioè, Carnevali io leggo sono fatti, no, non sono arrivato qua con delle trattative concluse solo da andare,
0: sì,
1: a chiudere, ci sono dei passi da fare,
0: quindi
1: certo, seguiamoli con attenzione, però queste sono le come dire, i candidati.
0: Esatto. Stefano, grazie mille,
1: grazie,
0: buon lavoro, buon tutto.
1: Lavoro.
0: Grazie a te Stefano Zalandin di Tutto Sport. Allora, Davide mi manda una lista di, non so cosa sia perché non si legge, poi Vicario non ti piace proprio, Danilo, ma Marmoush del City, magari in prestito, visto quello che è costato Marco, non lo so, però... Adesso questo nome, per esempio, non è mai stato accostato alla Juventus, quindi non so se possa essere onestamente appetibile, se possa interessare alla Juventus, dai. Così come Marco dice, scommettiamo che se a Bernardo Silva avessimo offerto 15 milioni l'anno della Champions non gli fregava nulla. Guarda Marco, francamente non ne sono certo, perché comunque lui aspirava in ogni caso al... lui voleva andare al Barcellona, quello l'abbiamo letto, no? Però poi forse lì ha capito che non, che aveva poco spazio, ma soprattutto, soprattutto poi quando chiama Mourinho, voi lo sapete che, ragazzi, è difficile dirgli di no, e così lui ce l'ha ancora questa, questo potere. Tra l'altro è portoghese come lui, tra l'altro credo che abbia lo, Mendes lo stesso mi pare, no? Agente, che è un po' l'agente di tutti i top portoghesi, compreso Cristiano Ronaldo, e quindi è stato molto più semplice. Non sono sicuro, l'unica cosa certa nel fare, nel retrocedere tra virgolette dalla Champions all'Europa League, l'unico nome è quello di Alisson, che sarebbe tornato volentieri in Italia, ma soprattutto perché c'era, anche e soprattutto perché c'era Luciano Spalletti. Spalletti ha fatto una telefonata anche a Salah, da come leggiamo, però è un po' molto più complicato convincere il, l'egiziano, che ha delle offerte, ripeto, ottime dalla Turchia, ma magari lui li rifiuta, ma soprattutto qualche paese arabo della Saudi League, che gli offrirebbe tantissimi soldi. A quel punto, ragazzi, vedete che poi la Juventus, ma al di là della Juventus, anche gli altri club italiani, anche i top club, no? Anche l'Inter non potrebbe concorrere con queste dinamiche qui, con le squadre inglesi, perché anche una squadra inglese, nemmeno quella, anche una squadra che per esempio non è arrivata tra le prime 4, tra le prime 5, ce ne vanno 5 in Champions, anche una che è un po' più giù, magari ha più potere contrattuale, sicuramente economicamente sta meglio anche dell'Inter, che ha vinto il campionato, ecco, nominato l'Inter perché ha vinto lo scudetto, e quindi non hai partita. Quando io vi dicevo, ragazzi, la vera Superlega la sta facendo la Premier League, più il Paris Saint Germain e più qualche altro club, ma soprattutto la Premier League, perché non c'è partita, se loro vanno su un calciatore non hai speranze, non tanto e non solo per il prezzo del cartellino, che già lì offrirebbero tanto, diciamo così, alla squadra che cede, al club che cede, ma soprattutto sotto il profilo dell'ingaggio. E lì, se sotto il profilo dell'ingaggio non hai le squadre italiane, tra le squadre italiane e le squadre inglesi non c'è proprio sfida, cioè nemmeno scendono in campo tra virgolette, e di conseguenza il calciatore alla fine sceglie una squadra inglese. Nel caso di Bernardo Silva, ve l'ho detto, è particolare perché lui c'è stato già in Inghilterra, ha vinto col City, voleva andare in Spagna, prima battuta a Barcellona, chiama Mourinho e lui va al Real Madrid. È semplice, ragazzi, è così, è molto più semplice per queste squadre, soprattutto per gli allenatori che hanno disponibilità infinita da parte dei presidenti, in questo caso Florentino Perez. Vai, Fede.
2: Quindi sono Paolo da Ferrara. Mamma mia, Salah, ma prende troppi soldi. Com'è possibile pensare a uno come lui? Ci sta pensando, forse ci ha parlato anche il mister.
0: Ci ha parlato.
2: Ma secondo me è molto molto difficile.
0: Lo so.
2: Ho sentito parlare di Jackson, non Michael Jackson, di Elmas, Dragusin, tutti i giocatori della Coppa Minore, perché siamo retrocessi in Serie B, nel senso di coppa, e quindi ci meritiamo giocatori del genere. Lukumi, venderemo i migliori e chissà, magari sono funzionali, chi può dirlo? Magari Spalletti, partendo dall'inizio, potrebbe, però quando sento certi nomi, Berardi, sì, che andrebbe anche bene, però cioè, vuol dire proprio che siamo scesi di categoria e quindi dobbiamo contentarci quello che passa al convento. Riprenderemo Dragusi, che l'abbiamo svenduto. Forse Muarevic, stessa cosa, ma io sinceramente non confido molto in Cannavale, mi fido, voglio fidarmi, perché da Juventino voglio fidarmi, ma non so che dire, ti ringrazio, forse io sempre.
0: Grazie Paolo, no, capisco il tuo, insomma, abbastanza sconforto, leggo nelle tue parole, anche nel tono della voce, lo capisco, anche da parte di altri, però dobbiamo, io lo dico sempre, dobbiamo contestualizzare, e adesso come adesso, parlando di Juventus, contestualizzare significa quello che hai detto tu, che magari ti prendi un Dragusin, che devi cedere Cambiaso, che devi forse cedere anche Bremer, anzi Bremer, se ti danno i soldi della clausola rescissoria, non è che la Juventus possa decidere no, non lo vendo, lo deve cedere per forza, e poi devi prendere altri calciatori funzionali, sicuramente magari qualcuno lo puoi prendere alla stessa altezza. Ecco perché dico Salah sarebbe io non lo so, forse lo faccio rimanere nelle speranze sicuramente, anche se molto remota, nei sogni, nella Mission Impossible, nelle suggestioni mediatiche. Però ti dico che qualcuno ha scritto Posada, ragazzi, l'ha chiamato Spalletti, non l'ho chiamato io Salah, e quindi non sto dicendo Salah viene alla Juventus, vi sto dicendo che probabilmente, come ho scritto, andate ad ascoltare anche il podcast, probabilmente rimarrà un'utopia, però tentare non nuoce. Ragazzi, un tentativo si può fare, eh. Magari è una sfida personale, magari segno di, tra virgolette, molto difficile, di riconoscenza nei confronti di Spalletti, che lo ha lanciato a grandi livelli quando era alla Roma. Tentare non nuoce. Non è che io non sto dicendo c'è la speranza che, c'è qualche possibilità che, c'è un piccolo pertugio per inserirsi nel mondo di Salah. No, è che Spalletti sembra che l'abbia chiamato, e magari Carnevali gli potesse anche che gli dica: guarda Luciano, è inutile che proviamo, oppure farà un tentativo. Ragazzi, non succede nulla se fai un tentativo con l'entourage e ti dice: guarda, mi dispiace, ma il mio giocatore vuole fare la Champions League, oppure il mio calciatore vuole chiudere, mi pare che abbia 32-33, non lo so, vuole chiudere in bellezza la carriera. In bellezza intendo ovviamente cioè a livello economico, parliamoci chiaro, perché se vai in Arabia Saudita sono soldi pesanti, ragazzi, lì proprio altro che lì proprio non, perché se guadagnava 12 nell'ultima stagione del Liverpool e non c'è nessuno che possa la Juventus non può darli, ma se viene un club arabo, ragazzi, gli offre il triplo, credo, non lo so, li conoscete insomma gli stipendi dell'Arabia Saudita. Tra l'altro avevo anche letto qualche mese fa che proprio l'Arabia Saudita stava cercando di mettere un freno, però ragazzi, il freno che vogliono mettere agli una specie di detto ingaggi generale come legge di Stato, avevo letto, ma ci credo poco, ragazzi, perché questi tirano fuori i soldi come se fossero noccioline, diciamo così. Allora, siamo giunti al break, tra poco Daniele Mulazzani di You Experience.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
5: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
6: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
5: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16.20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
6: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
5: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Ciao ragazzi, sì, poi spiegateli a Consensao che arriverà nello spogliatoio quello che giocava a pallacanestro con lui, con il Bologna. Voglio vedere poi come se la sbrigano sta cosa. Ah, Elmas no ragazzi, dai, ma veramente, su. Ma sta scherzando, dai, è uno scherzo. Ciao, un abbraccio. Agostino, Sanremo.
8: Giorgio da Tivoli, ma visto che parlate di difensori, Ostica del Genoa. Seguito e riseguito, per me ottimo prospetto.
9: Ciao ragazzi, Francesco, ma non è vero, Sandare, che noi possiamo prima vendere e poi comprare, perché un terzino come Kostic non ce l'hai più, che è andato a zero, quindi un terzino puoi andarlo a prendere. Ma è chiaro che a questo momento magari non puoi investire, ma vuoi avere dei soldi dalle cessioni. Kostic, che ti costava 41 milioni lordi tra ingaggio e ammortamento, non ce l'hai più. E anche lì, perché ragazzi, noi facciamo l'Europa League, è vero che quest'anno è tra virgolette un po' nera, ma noi quest'anno però, se riusciamo a vendere altri due o tre giocatori con gli ingaggi che avevano, andiamo quasi a 40-50 milioni di monti, riusciamo ad arrivare anche a 40-50 milioni di monti ingaggi in meno, perché ripeto, Kostic 5 milioni lordi è già 25, già sono 30, quindi già un attaccante e un terzino li potresti già andare a sondare, a prendere.
10: Ciao, sono Peppe. In parte non sono d'accordo, perché pensare di poter vendere giocatori all'Inter non se ne parla proprio, soprattutto se dovessimo vendere Thuram e Bremer, allora a quel punto è meglio che Cannavaro torni a Sassuolo, onestamente, perché sono due giocatori dai quali la Juve deve ripartire se vuole essere una società seria e degna, così come col portiere. Noi perché non siamo andati in Champions quest'anno? La Roma la differenza l'ha fatta il portiere e l'attaccante. Guardate il loro portiere e il loro attaccante, guardate il nostro portiere e il nostro attaccante.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ragazzi. Cerchiamo di capire quale squadra potrà essere. Siamo in ritardo, forse. Boh, se vedo il Milan stanno peggio di noi, però è arrivato adesso Carnevali. Ecco perché io vi dicevo, appena è stato nominato Carnevali, un po' in ritardo, nel senso che ragazzi, se si iniziava subito, guadagnavi un mese. Guardate che adesso un mese è tanto. Magari avevi già gli scout in giro per vedere qualche calciatore, magari avevi già fissato alcune altre trattative, no? Comunque portate avanti, però insomma ormai si inizia lo stesso, meglio tardi, l'ho detto anche l'altra volta quando è stato nominato, meglio tardi che mai, e questo è un po' il succo del discorso. Dai, stiamo per collegarci con Daniele Mulazzani di You Experience. Cerchiamo di capire l'umore dei tifosi, se sono come tanti di noi, di voi, insomma non è proprio il massimo, però bisogna ricostruire ogni anno, diciamo, bisogna ricostruire. Io sono convinto di una cosa, dal punto di vista tecnico-tattico secondo me non stiamo proprio a zero, ecco, questo è quello che credo, però bisogna rifare alcune cose dal punto di vista societario. Il primo punto è Carnevali, poi non lo so se cambierà, come dicono alcuni, il presidente, e quindi magari qualcuno ha parlato di Ginevra Elkan con Chiellini vicepresidente esecutivo in questo caso, non lo so. E poi ovviamente Ottolini mi pare che rimanga, non si sta parlando di addio, cosa che invece dovrebbe avvenire per Modesto, però soprattutto gente che faccia mercato, che indichi dei calciatori, che poi alla fine le trattative le farà Ottolini, in ultima battuta, ultima decisione spetterà sicuramente allo stesso Carnevale. Quindi aspettiamo, un po' di fiducia ci vuole, lo so che è un po' scaduta la fiducia dal punto di vista nostro, perché io vi devo dire la sincera verità, pensare di non fare la Champions League, per qualcuno dice meglio così, sì, forse dal punto di vista anche della ripartenza, un bagno di umiltà, però ragazzi, la Champions League è la Champions League, ma voi vi rendete conto, il giovedì si prendevano in giro le altre squadre, però vabbè. Allora, scommettiamo che questo era Bernardo Silva. Ciao, quindi vado un po' fuori tema, sto guardando il Portogallo e mi delude Ronaldo praticamente fermo in campo. Valerio da USA. Ma io non sto vedendo il Portogallo. Ronaldo, attenzione prima di dire fermo, no? Perché poi magari fa uno o due gol, non lo so, È sempre Cristiano Ronaldo, ragazzi, Vai Fede.
12: Ciao Radio Bianconera, Luciano da Prato.
0: Ciao.
12: Nulla, stavo facendo una riflessione.
0: Vai.
12: Ma di una cosa io penso da sempre. Il tifoso juventino è così di palato fine e che sa giudicare così bene i giocatori, che ha passato tutto l'anno a fischiare Cambiaso e a ritenere Cambiaso sia una pippa da vendere. Poi a Cambiaso stanno dietro squadre come City, Chelsea, Barcellona, insomma squadrette, no? Noi siamo molto più forti di queste squadre qua. E magari lo diamo anche via per 20-25 milioni, perché il giocatore non merita. E faremo anche gli applausi se verrà venduto a questa cifra. Io l'ho sempre detto, il più grande problema della Juventus sono i suoi tifosi. I suoi tifosi che applaudivano per anni le vittorie di Allegri e che oggi non riconoscono un barattolo di cioccolata da un barattolo
0: di marmellata. Ciao. Dai, facciamo questa piccola, non so cosa, o forse ho capito, purtroppo il discorso della tifoseria è un po' così, da quando non si vince più c'è una parte che non si accontenta di nulla, perché è abituati appunto a... Ragazzi, vi ricordate quando gli ultimi scudetti, no? Allora, tre scudetti di Conte, 5 di Allegri e 1 di Sarri. Io mi ricordo che l'ultimo scudetto, per esempio, di Allegri, ma forse anche in parte quello di Sarri, non ci furono tanti festeggiamenti. Io mi ricordo che disse: ragazzi, guardate che non ha scontato vincere, soprattutto poi non ha scontato ripetersi, e credo che nessun'altra squadra, e spero che se dovesse accadere spero nella Juventus, però nessun'altra squadra riuscirà a vincere 9 scudetti consecutivi, che è un record in Italia sicuramente, e credo che in Europa soltanto il Bayern Monaco, parliamo dei top campionati, in Germania è riuscito a vincere tutti questi campionati consecutivi. Quindi da quando non si vince più, ormai c'è qualsiasi pretesto per criticare. A me non va bene Allegri, e quindi spero che la Juventus, a me non Quintiliano in generale, spero che la Juventus addirittura perda, perché almeno cacciano Allegri. Mi ricordo, stavamo qui a Santarelle durante colpo di tacco, dopodiché viene preso Motta, all'inizio eravamo contenti, poi tutti quanti volevano che andasse via, dopodiché viene preso Tudor, all'inizio ok, Tudor grande juventino, quando siamo accorti che forse, con tutto il bene che gli vogliamo, Tudor non era all'altezza della Juventus, ma forse non è all'altezza di un grande club, cioè, capito, queste divisioni continue, purtroppo questo è, e ci si innamora ormai, si tifa la propria idea rispetto invece al fatto che alla fine tutti quanti dovremmo pensare, sperare al bene della Juventus, anche con le nostre idee, anche con le critiche, ci mancherebbe altro. Ben ritrovato a Daniele Mulazzani, ciao Daniele.
13: Buonasera a tutti, forza Juve.
0: Grazie Daniele di essere qui con noi, spero tu stia bene. Stavo facendo un discorso che spesso io e te facciamo, no? Perché ha scritto un amico, ha detto ormai il problema vero della Juventus sono i tifosi, perché non sta bene niente a nessuno, o meglio, qualcuno sta bene un allenatore, un altro no, dopodiché non riescono nemmeno a distinguere le differenze tra un allenatore e l'altro, tra un giocatore e l'altro, insomma. Io stavo facendo invece poi un controdiscorso dicendo che probabilmente dopo i 9 scudetti consecutivi, da quando cioè non si vince più, stranamente qualsiasi pretesto, non sto generalizzando, ci mancherebbe altro, però parte importante della tifoseria purtroppo si innamora delle proprie idee, certe volte tifando anche contro la Juventus, Daniele.
13: È una mia antica battaglia, tu te lo sai. Il tifo juventino è un tifo arrogante, un tifo presuntuoso, un tifo che ha che poca passione per la squadra, non dico tutti, però una buona parte, purtroppo il tifo juventino ha poca passione, purtroppo è innamorato delle vittorie ma non della Juve, che la Juve e le sue vittorie che servono per andare al bar, per sbraitare, per andare, io ho convinto questo. Ma questa non è passione, questa qui dopo non è amore. Ci riflettevo poco fa. Io, se la Juve dovesse andare in C, io ovviamente la seguo al pezzo. Perché funziona così? Perché, ragazzi, la passione è questa, non è se vinco. No, non mi interessa. Vincere è un dettaglio, non lo so. Purtroppo non funziona così.
0: Sì, no, questo è chiaro.
13: Ma lo vediamo anche allo stadio, che la squadra va sotto invece di aiutarla sono fischi, cioè non siamo più la squadra di Ronaldo, quindi non so chi, invece fischi su ogni dove. Il tifoso juventino tifa per le vittorie, non tifa per la squadra.
0: Infatti, e poi per le vittorie, per il suo allenatore, il suo dirigente, il suo calciatore, capito? Se non c'è quello.
13: Eh no, perché dopo mi viene a bullizzare a me, o io adesso parlo della nostra realtà, viene a bullizzare l'idea altrui, oppure viene a ripescare un posto, un'idea di 8 mesi fa, guarda io che avevo ragione, ma questo qui non è una passione dello sport. Il tifoso juventino non è un appassionato di sport, perché non lo è.
0: Lo so, purtroppo, senza generalizzare, ci mancherebbe, perché no, poi no, però una parte,
13: una
0: sì,
13: parte è così.
0: Certo.
13: Una parte è così.
0: Allora, Daniele, in tutto questo c'è stato l'ennesimo ribaltone, in questo caso societario, con l'addio di Comolli, secondo me anche tardivo per quanto mi riguarda, e l'arrivo di Carnevali. Ora, Carnevali secondo me è un ottimo dirigente, poi mi dici la tua, è chiaro che non ha la bacchetta magica e dovrà muoversi in un contesto certamente complicato, no? Per i problemi che sappiamo, i soldi mancanti dalla non Champions League, circa 64 milioni, la necessità comunque di continuare questo percorso di sostenibilità legata all'obiettivo pari pareggio del bilancio, però allo stesso tempo serve una Juventus competitiva. Intanto ti chiedo subito di questa nomina di Carnevali, che ricordiamo l'amministratore delegato e direttore generale.
13: Beh, io che te penso che sia uno dei migliori, se non il migliore da poter cercare, è quello che più si avvicina a Marotta, secondo me, nel modo di gestire una società dentro e fuori dal campo, nei conti, ma anche, diciamo, nella stanza del potere, la chiamiamo così, è uno che ha mille intrecci e uno che ci sa fare, insomma. Però tu dicevi benissimo, non aspettiamoci miracoli, perché ragazzi, i conti restano quelli, non è che le Carnevali certo. Si inventi i soldi o li tira fuori o c'ha i dobloni pieni di oro zecchino, non ce li ha lui come non c'erano prima, quindi bisogna calarsi nella realtà, che come tu dicevi prima è una realtà non di Champions League, quindi vengono meno quei soldi e comunque dobbiamo andare a rimpiazzare giocatori sia anche a livello numerico ma anche di qualità, quindi non ha la bacchetta magica, non fa il miracolo. Ho letto dei nomi, non arriveranno quei nomi perché Carnevali non può fare niente perché non ha i soldi. Quindi aspettiamo sul mercato di un certo tipo, abbiamo tutti i Carnevali, però è importante una cosa, diamo almeno 3 anni per lavorare, perché se tutti gli anni dopo cambiamo non andiamo da nessuna parte.
0: Diventa difficile. Allora, invece, per quanto riguarda, partiamo dai possibili acquisti, partendo proprio dal portiere. Dibu Martinez sembra in vantaggio, ora ogni tanto si scrive, Vicario sta risalendo, eccetera, eccetera. Domanda secca. Ti andrebbe bene a te il portiere dell'Argentina?
13: Mi andrebbe bene, sì. Ne abbiamo lette di ogni, di cifre. È chiaro che un portiere del genere, di quell'età, non lo vado a pagare, come ho letto, 15 milioni, non ci penso neanche, lo dico prima. È un ottimo portiere, è un portiere di personalità, è un portiere che può dare anche qualcosa al gruppo, anche a livello di carisma, di guida, quello che vuoi. Però teniamo sempre conto della sua età, e che è un ottimo portiere, ma non è dopo un campione. Ho letto cifre assurde sia per il cartellino ma anche per l'ingaggio. Se mi viene al massimo con un triennale, non di più, sotto i 5 milioni, ok, non andiamo oltre, perché sennò sarebbe l'ennesima follia finanziaria.
0: Credo 5, mi pare di capire, però staremo a vedere.
13: 5 siamo già, diciamo, al limite, però dai, va bene.
0: Lo so.
13: Gli dà la mancia.
0: E invece c'è poi il capitolo attaccanti, caro Daniele. Insomma, Sorloth, poco fa ho avuto collegato con noi Stefano Salandini di Tutto Sport, mi ha detto, per quanto riguarda gli attaccanti, poi parliamo di Vlahovic, i due nomi sono sempre quelli, Sorloth, anche se l'Atletico Madrid sembra che faccia un po' di bizze a livello di richieste, ma ci sono degli incastri possibili, tipo Nico Gonzalez e Colomani. Ora, intanto ti chiedo se questi due... Perché qui adesso non so nemmeno se più chiederti, sono da Juve? Perché Colomani c'è già stato nella Juventus. Io personalmente, a me non fa impazzire, però magari come secondo attaccante. Secondo te questi due nomi, perché poi non ci sono stati altri nomi di attaccanti, potrebbero essere due profili adatti per la Juventus?
13: Non mi fanno impazzire entrambi, sono sincero. Non mi fanno impazzire entrambi. Secondo me hanno dei costi anche superiori al loro effettivo valore, sono due, ripeto, ottimi attaccanti, però io non andrei a prendere, io per una mia identità adesso qui mi attirerò di tutto, io in questa fase della Juve, che non ne ho più obbligata a vincere come anni fa, in questa fase della Juve che riparte con l'Europa League, con un progetto nuovo, quindi chiaramente di medio lungo periodo, io non andrei a prendere nessun giocatore oltre i 25 anni, ma questa è una strategia dopo aziendale mia, non prenderei nessuno oltre i 25 anni, ma nessuno mai, per nessuna ragione al mondo, nessuno. Poi se mi deve arrivare Charlotte va bene, però Otto secondo me non è un giocatore da cui ripartire. Comunque guarda, faccio una previsione che dopo non c'entra niente, secondo me ritorna Vlahovic.
0: Ah, quello volevo dirti, ecco, secondo te alla fine Vlahovic... Però se dovesse tornare, perché per mancanza di acquirenti che lo convincano? Questa è la domanda.
13: Sì.
0: O per mancanza di acquirenti in generale.
13: Vlahovic abbia sondato il mercato, non lo so dopo se dopo consigliato certo. Bene, consigliato male, non lo so. Abbia fatto dei sondaggi con il suo procuratore, con l'agenzia che lo segue, non mi pare che abbia avuto questo grandissimo successo. Le cifre che chiedeva prima erano totalmente folli per il valore del giocatore, per carità, perché comunque viene da una stagione zeppa di infortuni, ok che ha giocato poco, ha segnato abbastanza, ma adesso non parliamo di uno che ha sfondato le porte, chiedere quelle cifre non lo so, se dopo tutti accontenti di andare in una società di un certo tipo, non lo so, adesso dico in Arabia o una squadra
0: o in Turchia, non so, lo in vogliono
13: Premier,
0: lì
13: ma vai, in una top, vai in Premier, vai al Nottingham Forest, vai, non so, vai a Leeds, non vai in una top, perché non hanno di quel livello lì. Vlahovic è un ottimo giocatore, ma non è sicuramente uno dei primi 10-15 attaccanti d'Europa, per carità. Quindi era chiaramente fuori mercato. Loro ci hanno provato, forse anche illusi da qualcuno, ma non mi pare che abbiano ottenuto dei grandissimi risultati, eh? Quindi secondo me, alla immagino fine, tra qualche tempo un po' una retromarcia, cioè, chiedo dietro fronte, se si accontentasse, perché queste tra virgolette, di una cifra onesta, chiamiamo onesta, vabbè, quindi 6-7 milioni, ma non cominciamo con quello che ho letto, perché sarebbe l'ennesima follia finanziaria, come fu per il suo acquisto, che fu uno scempio finanziario che sarebbe da mettere in galera tutti, ma lasciamo stare.
0: E ricordiamo l'80 milioni tra cartellini, oneri, accessori, 80... gennaio 2022, poi gli fu fatto questo contratto a salire, fino a quando l'ultima stagione ha guadagnato in quest'ultima stagione 12 milioni netti l'anno. Vi ricordo sempre che la dirigenza pregiuntoli, ricordiamolo sempre. Quindi non ti convincerebbe nemmeno la permanenza di Vlahovic. Allora fammi un nome, se Sorloth non ti piace, Colomani non ti piace, Vlahovic non lo confermeresti, allora fammi un tuo nome.
13: Bellissima domanda, giuro che non te lo sapevo io. Io ho detto, guarda, ho un pallino che te l'ho detto altre volte, che è Santiago Castro, ma
0: che è un po' diverso, però, ma, come calcio, come non, non è un 9 di quelli.
13: Quel discorso che ti facevo prima di andare sempre a acquistare giocatori under 25, per un'idea mia, ci siamo riempiti di contratti enormi che dopo non riusciremo mai a smaltirci, per andare a prendere giocatori bolliti o altre cose. Quindi io, per natura mia, in questo momento non prenderei chiaramente giocatori di 30 anni, tipo Sorloth, non lo prenderei mai, ma non perché lui, per un'idea, diciamo, aziendale, di strategia mia.
0: Eppure Spalletti 3-4, 3 forse di una certa esperienza li vuole, Daniele. Purtroppo la Juve non potrebbe, nel caso, andare oltre Sorloth dal punto di vista proprio economico. Questo è un po' il problema, eh.
13: Ma viaggiano cifre per Sorloth che non sono di poco conto, eh. Cioè, lo so. Se noi tutte le volte dobbiamo andare a strapagare i giocatori, non dobbiamo vincere niente. Non è che siamo obbligati a vincere. Magari se andiamo a costruire una squadra che in 2-3 anni riesce a crescere, incontro Sorloth, io mi piace come giocatore, non discuto, ma non vedo i benefici che possa portare oltre una singola stagione.
0: Lo so, questo è un po' il discorso. Invece, per quanto riguarda le cessioni, perché la Juventus dovrà innanzitutto cedere, per il discorso del fair play finanziario, e cedere non intendo i nomi noti, diciamo così, non intendo solo i flop, tanto per capirci, intendo anche 1-2, chiamiamoli big, perché nella Juventus comunque sono dei big. Mi riferisco a Bremer, clausola rescissoria di 58 milioni valida solo per l'estero, che parte il 1 luglio e scade il 10 agosto. Quindi se si dovesse presentare qualche folle club estero e darti 58 milioni, la Juve non può fare nulla. E l'altro invece è cambiato, che è a mercato. Daniele, alcuni radioascoltatori insistono, ma come? Ragazzi, il mercato non è che se tu fai una stagione negativa. Alcuni calciatori hanno mercato, perché cambiato uno che ha mercato. Cioè, ti strapperesti i capelli che non hai nel caso in cui venissero ceduti entrambi a uno dei due?
13: Li ho appena tagliati.
0: Sì, l'ho visto.
13: Io, per altre abitudini mie, non considererei mai nessun giocatore il dis a parte incedibile. Mi arriva un'offerta, diciamo, ottima, io li cedo tutti. Bremer a 58 milioni, io gli faccio il pacco, gli faccio il fiocco, lo porto io, lo accompagno, lo tengo anche per mano, per sotto la manica se va in Inghilterra. Quindi, che è un ottimo giocatore, ma 58 milioni sarebbe un affare clamoroso. Cambiaggio mi piace, stagione fallimentare lo sappiamo tutti, ma se arrivano offerte io li cedo tutti, con i soldi poi dopo trovi sempre da comprare. Quindi lo ripeto, non dobbiamo più vincere, non abbiamo più l'obbligo di anni fa, quando avevamo dei costi incredibili, ero obbligato a vincere perché avevi una squadra nettamente più forte, qualche cosa. Oggi noi dobbiamo mettere le fondamenta che tutti gli anni invece noi andiamo a demolire. Dobbiamo avere la pazienza in campo e fuori di costruire. Quindi abbiamo pazienza, se li devono cedere, se arrivano offerte va benissimo, magari arrivano per tutti gli anni, li cedo tutti io.
0: Ma guarda che
13: i soldi dopo un modo lo trovo.
0: Ma guarda, la Juventus sta ragionando come te, alla fine
13: magari.
0: Alla fine ma io... no, alla fine l'unico veramente veramente incedibile è proprio il Diz,
13: Ovviamente.
0: Sì, perché anche Thuram potrebbe essere ceduto. Insomma, ci sono diversi.
13: Mi portano 40 milioni per Thuram, ma io lo accompagno anche lui, ma non perché sia scarso, perché sono cifre che oggi in Italia non possiamo rifiutare. Poi, comunque dopo, vediamo questi giocatori che quando arrivano e con offerte anche di ingaggio molto più importanti, la stagione che dopo non li mandi via, poi fanno peggio, perché è naturale. Quindi io non mi strapperei mai i capelli che non ho più per qualsiasi giocatore che va. Se mi porto una cifra adeguata, per me possono andare via tutti.
0: Sì.
13: Escluso il Diz.
0: Beh, chiaro. Chiarissimo. Grazie mille, Daniele. Buona serata. Grazie, alla prossima.
13: Grazie a tutti. Forza Juve.
0: Un
13: ciao.
0: Abbraccio.
13: Ciao.
0: Grazie. Grazie a Daniele Mulazzani di Juve Experience. Allora, leggo che l'Aston Villa pare che abbia fatto una sorta di promessa alla Juventus rispetto a Emiliano Martinez, sembra, adesso non lo so, poi magari andremo più a fondo, promessa insomma tra virgolette, perché la Juventus forse sperava anche di farci rientrare in un ipotetico giro di cessione, di acquisto eccetera, di farci rientrare Douglas Luiz, che però è stato rispedito al mittente dopo un inizio ottimo nello stesso Aston Villa. Emery lo faceva giocare sempre all'inizio, poi insomma il suo rendimento è sceso e di conseguenza ragazzi, Douglas Luiz è un altro elemento, sembra che Spalletti voglia provarlo, ma dobbiamo fidarci, o meglio può provarlo, perché l'impressione è che sia un po' lento. È vero che, diciamola tutta ragazzi, il campionato italiano rispetto agli altri top campionati è abbastanza lento, però il gioco di Spalletti secondo me non so fino a che punto possa essere adatto, ecco, al gioco di Spalletti Douglas Luiz, però insomma vedremo se lo proverà. Così come torna Nico Gonzalez, ma Nico Gonzalez, vi dico, ieri si diceva Spalletti anche in quel caso vorrebbe provare a tenerlo, però se lui vuole andare all'Atletico Madrid, ecco, questo voglio, mi piacerebbe che facesse la Juventus Carnevali, di non farsi più ricattare dagli interlocutori, mi riferisco ai club e ovviamente dai calciatori tuoi o possibili nuovi calciatori. Non ha la forza contrattuale di una volta, però non può nemmeno prendere qualche calciatore perché con l'acqua, ecco, non dovrà rimanere con l'acqua alla gola e prendere per esempio nell'ultima giornata di mercato i vari Openda, i vari Zegrova eccetera eccetera eccetera. Non deve più succedere, altrimenti ti ritrovi con dei calciatori che non ti convincono e poi diventano dei flop, dei pesi economici oltre che tecnici. A tra poco.
3: Fuori di Juve.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Marcus Krose non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Il dirigente tedesco ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro, ma al momento non è stato trovato un accordo. La trattativa al momento sembra un punto morto. Il nuovo fatto invece per Eusebio Di Francesco, che resterà a Lecce fino al 2028. Ai Mondiali 2026, gara d'esordio per Portogallo e Congo impegnate nella prima partita del gruppo K a Houston. Martinez sceglie Renato Veiga in difesa al posto di Ruben Dias. Sulla tre quarti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto a supporto di Cristiano Ronaldo. Panchina per Leao e Conceição. Bakambu e Visse in attacco invece per il Congo. Alle 22 andrà in scena il big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Dubbio tra Madueke e Saka sulla destra, ballottaggio anche in difesa per Tuchel, mentre Dalic dovrebbe puntare su Musa in attacco. Il tennis, Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 del Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfait. sta per iniziare invece la missione Wimbledon di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo e campione in carica partirà giovedì per Londra, 10 giorni dal via del torneo. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton. Ciclismo torna in gara e lo fa come meglio non poteva Tadej Pogacar. Il Giro di Romandia dominato al Giro di Svizzera, lo sloveno della Emirates fa il vuoto nella prima tappa, che aveva come particolarità la partenza e l'arrivo in terra italiana a Sondrio. Vittoria numero 118 in carriera per il fenomeno sloveno e ovviamente classifica generale già messa in cassaforte. New York si prepara a vivere una giornata storica con la prima parata per celebrare il titolo dei suoi Knicks in NBA. I Knicks attraverseranno quello che è conosciuto come il Canyon of Heroes, partendo vicino a Bowling Green

0: notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Eccoci qua, 340-54-25-324, continuo a leggere insomma di questo asse Juve-Chelsea con Cambiaso che sembra essere finito nel mirino dei blues, e questo è. Invece il nostro Calulu, che spero non venderà mai la Juventus, ecco un altro che io definirei incedibile è proprio lui, perché mi pare veramente un calciatore straordinario per quello che ha fatto, mentre c'è qualcuno che è interessato anche colpo di scena a Openda, chiaramente in prestito, su questo non ci sono dubbi, e così insomma può darsi che alla fine Juventus, guardate, vi posso dire la mia, Carnevali è un ottimo dirigente, però in questa situazione è chiaro che non è il Sassuolo e quindi ha più pressioni, è una situazione particolare della Juventus, ma dimostrerà veramente, certificherà la sua bravura, soprattutto questo in generale, no? Quando si dice sempre un manager, un dirigente bravo soprattutto nelle cessioni, perché la Juventus mai come questa volta deve cedere. Abbiamo visto la Roma 6 milioni di multa, la prossima settimana o domani vediamo, come diceva Stefano Sarandin, fair play finanziario, uscirà anche quella della Juventus. Non ho capito perché non sia uscita anche adesso anche questa, vabbè, comunque al di là di questo, si prevede una multa anche lì, quindi si risolverebbe il discorso fair play finanziario, perché la Juventus nell'ultimo bilancio chiuso al 36, sapete che Skisser ci fu un appendice in cui diceva che sarebbero stati, diciamo, attenzionati alcuni paletti probabilmente sforati, senza probabilmente, a questo punto si prevede una multa probabilmente più alta di quella della Roma, credo, e forse, speriamo di no, anche un limite all'elenco, al numero di calciatori da scrivere nella lista di chi parteciperà all'Europa League. Insomma, questo è un po' il punto del discorso. Sembra la prossima settimana, ha detto Stefano, ma vedremo. Vai Fede.
4: Buonasera Bianconeri, Ralf da Verona.
3: Ralf.
4: Sentivo le discussioni di mercato su Salah. Allora, io non sono favorevole. Chiaramente il giocatore è stato sicuramente un grande giocatore.
3: È stato.
4: Però a 34 anni è sulla via della fine carriera. Io prenderei gente ancora più

0: diciamo in più giovane d'età. Se proprio devo prendere qualcuno a parametro zero, prenderei Goretzka, che a centrocampo, che ha qualche anno in meno. A me non dispiace sempre a centrocampo Ceballos del Real Madrid, che ha poco spazio, secondo me è un buon giocatore. E per l'attacco, al posto di Sorloth, io riprenderei Kolumani, forse perché è stato l'attaccante che più mi è piaciuto nella scorsa stagione, dove ha fatto 8 gol e anche di pregevole fattura, a parte un rigore, un gol che gli ha battuto contro, però tutti i gol abbastanza importanti. So che non vi farà impazzire, a parte che in questa Juve non c'è nessuno che mi fa impazzire, però io Kolumani lo preferisco a Sorloth. Buonasera.
1: Grazie Ralf. Allora io ti dico invece che se dovessi fare, che poi sacrificio, ripeto, è a zero, bisognerebbe mettersi d'accordo sull'ingaggio, anche a 34 anni per Salah lo farei. Non so se sia una pazza idea, non lo so, però vi dico la sincera, perché sta benissimo fisicamente ancora, credo che anagraficamente sì, ok, a 34, dal punto di vista atletico credo che ne abbia meno, perché l'ho visto in forma, ha giocato finora con il Liverpool. Vi stavo dicendo prima del discorso Martinez, la Juve e Emiliano Martinez avrebbero già raggiunto un accordo di massima per un contratto triennale, e questo lo sappiamo, l'abbiamo anche detto nei giorni scorsi. Adesso Giovanni Carnevale è al lavoro per comprendere quali possano essere invece le possibilità, le reali condizioni di uscita del portiere argentino dall'Aston Villa. Il club bianconero ritiene che possano esserci margini per chiudere l'operazione a cifre particolarmente vantaggiose. L'ambiente vicino alla trattativa filtra la convinzione che il club inglese possa agevolare la partenza del giocatore anche in virtù di alcune promesse formulate negli anni scorsi, non alla Juventus evidentemente, ma al portiere, perché ho letto anche, credo che il portiere abbia detto che okay, la mia avventura con l'Aston Villa la ritengo chiusa, e siccome ci sono questi rapporti, no, tra calciatore e società, lui ha vinto l'Europa League con l'Aston Villa e magari ha detto vorrei cambiare aria. In realtà anche Alisson avrebbe fatto la stessa cosa con il Liverpool, però anche in quel caso aveva detto sì, io voglio andare alla Juventus, andrei volentieri da Spalletti, a meno che il Liverpool non dica che debba rimanere, perché sempre per il rapporto tra gentiluomini, diciamo così, perché esistono ancora per fortuna, Alisson alla fine, se Liverpool, come è successo, avesse deciso, ma ha deciso, togliamo i condizionali di questo mondo, praticamente lui rimane, non si metterebbe mai di traverso a Liverpool, e credo anche Martinez. Però in questo caso, se c'erano state delle promesse fatte al calciatore, c'è la possibilità che veramente possa arrivare alla Juventus. Però io, per ritornare al discorso di Ralf, ti dico, guarda, io per Salah invece lo farei uno sforzo, ti devo dire la sincera verità. E invece a me Kolumani non fa pazzire, però alla fine la Juventus dovrà fare anche di necessità virtù, perché per esempio questo attaccante francese è l'unico che non fa problemi, ok, io, cioè, che veramente vuole tornare alla Juventus. Questo è anche un aspetto, secondo me, da non sottovalutare. Anche con l'Europa League non gli interessa nulla, l'Europa League, la Champions League. È vero che rispetto ad altri ha meno pretese, è vero che il Paris Saint Germain se ne vuole liberare perché non è mai rientrato nel progetto tecnico di Luis Enrique, però bisogna valutare anche questo discorso, che vuole veramente la Juventus. Però non lo prenderei come principale attaccante, fermo restando che tu hai detto lo preferirei a Sorloth, ma sono due, chiamiamole centravanti, ma completamente diversi come caratteristiche. Vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
1: Renato,
2: ho sentito la tua interessantissima esposizione della situazione finanziaria della Juventus, dalla quale si evince che soldi ce ne sono pochi, forse non ce ne sono proprio, e questo indubbiamente ci pone nei confronti del mercato in una situazione di grossa difficoltà. Dovrà Carnevali essere molto abile nello scoprire giocatori, un po' come fece Giuntoli a Napoli con Osimhen, o trovare degli ottimi parametri zero come fa solitamente Marotta. Diversamente temo, ma sai che io sono sempre pessimista, che sì, sarà un'annata molto difficile. Ciao.
1: Grazie, però è stato preso Carnevali anche per questo motivo. Intanto perché credo che Comolli non potesse più restare, perché per un modus operandi, adesso non voglio dire scarso, mediocre, aveva un modus operandi evidentemente non da Juventus, forse nemmeno da calcio italiano, ve la dico tutta. Ma poi e la cosa importante, non aveva empatia, intanto con Spalletti, ma con tutto il mondo Juve. Lo ha detto anche Stefano Salandini, che insomma un po' di cose le sa, ma a me l'avevano già detto che Comollini non era il massimo, diciamo così, dell'unità di intenti, eh. Questo è un po' il discorso. E quindi primo punto questo qui, mandare via Comollini e poi prendere guardate che la figura di Carnevali, io insisto, non è come Giuntoli. Cioè Carnevali ha veramente dei ruoli oltre, cioè lui è amministratore delegato, quindi conti, questioni amministrative, eccetera, però allo stesso tempo è anche un uomo di campo, tant'è che è anche direttore generale, quindi è stato preso proprio lui, che è uno dei più bravi. Ora, è vero, finora lo ha dimostrato con ai vertici del Sassuolo, la Juventus è un mondo diverso, un capitolo diverso, situazioni diverse, soprattutto ovviamente ambizioni diverse, e vedremo se sarà in grado di superare, per lui anche un'occasione, no? Seppur a 65 anni, un'occasione importante della sua carriera, no? Diciamo che potrebbe essere il punto di arrivo della sua carriera. È chiaro che dovranno essere bravi anche gli altri dirigenti, quindi Chiellini con la crescita probabilmente nell'area sportiva, Cottolini, ripeto, sembra che rimanga, e poi questa benedetta, che ripetiamo tutti i giorni, squadra scouting. Ieri lo scriveva, o oggi mi pare, Tutto Sport, io sono giorni che insisto, bisogna rifare una squadra scouting forte, importante, di un certo livello, quindi prendere dei calciatori semi sconosciuti oppure scontenti, che però possono fare la differenza, è sempre quello il discorso, e poi due, tre invece conosciuti, esperti, che iniettino anche una dose importante di personalità. Vai Fede.
3: Ciao Vintinardo Roma, c'è troppo pessimismo in giro, pure il lato vostro, cioè oggi ho sentito Ale e Vincenzo che, cioè, dicevano che non ci potevamo permettere neanche Elmas a un certo punto, cioè, non va bene così, vedrete che vi state sbagliando tutti quanti, la Juventus farà una grande squadra, arriveranno anche dei giocatori forti che
1: io lo spero.
3: Abbiate fiducia, per favore.
1: Io non sono pessimista, anzi addirittura Leonardo ha fatto un podcast su Salah, che ho detto Mission Impossible, a meno di capolavoro di Spalletti e Carnevali. È chiaro che sono consapevole che sarà, forse rimarrà un sogno, non lo so, quindi un po' di speranza io ce l'ho. Bisogna essere bravi, ora vediamo le prime mosse, non è semplice, però ragiona anche Stefano Salandini quando dice va bene, i punti di distacco, non ti sei qualificato per la Champions League, i punti di distacco dall'Inter sono tanti. Però ragazzi, io sono convinto che siccome il livello non è eccelso del campionato italiano, basterebbe meno di quanto uno possa pensare per ridurre questo gap. Non credo che l'Inter, io spero innanzitutto che non apra un ciclo, ci mancherebbe altro, ma non è detto che si ripeta Chivu, seppure ha a disposizione una rosa sulla carta, ma non solo, superiore alle altre. Vai Fede.
4: Ciao Quintiliano, io vorrei ricordare a molti tifosi della Juve che noi un certo atteggiamento spocchioso nei confronti dell'Europa League, della Serie B europea, non ce lo possiamo permettere.
1: Ah, certo. E
4: vorrei ricordare a questi tifosi che noi l'ultimo trofeo internazionale che abbiamo vinto, riconosciuto dalla UEFA, è il trofeo Intertoto del 1999.
1: Non me lo ricordare.
4: L'ultimo trofeo serio europeo vinto è del 1997, gennaio 97, la Supercoppa europea, parliamo di quasi 30 anni fa. Quindi sinceramente questo continuo disprezzare l'Europa League ha anche un po' stancato. Io l'Europa League la vorrei vincere. Lorenzo da Roma.
1: Lorenzo, tu vorresti giustamente vincere qualsiasi cosa. Anch'io la penso come te, chiaramente. E no, l'Europa League devi provarci, perché poi magari l'obiettivo principale è riqualificarsi in Champions League o lottare per lo scudetto. Non so se la Juventus riuscirà ad allestire un gruppo, una rosa, una squadra in grado di lottare per quel triangolino lì, tornare a lottare. Ormai non si vince dal 2020, però partecipare all'Europa League non credo che la Juventus debba fare la comparsa. Su questo sono d'accordissimo con te, anzi francamente non ne sto leggendo tanti, devo dire la verità, di radioascoltatori che snobbano l'Europa League, anzi per me perché no, a parte che sarebbe un trofeo e quindi già una cosa importante, ma l'eventuale trionfo ti darebbe la possibilità di andare proprio in Champions League.
5: Ciao Quinti, ma io Carmelo, devo dire che insomma c'è qualche cosa che non mi quadra, perché da una parte si dice la Juve deve fare un campagna acquisti di livello, però deve guardare le tasche, deve guardare l'economia, deve guardare questo e questo. Dall'altra parte ci svegliamo al mattino, vogliamo Salah, ma io non scusami se te lo dico, ma non penso proprio che Spalletti sia un defenestrato, perché insomma se lui stesso sa che non ce la possiamo fare, è inutile che si imbarca in queste situazioni qua. Secondo me, te la dico tutta, qualche giornalista è lì che la spara grossa, dai, diciamo la verità, ciao.
1: Ma sai, ti posso dire, Carmelo, siccome un po' lo conosco Spalletti, io credo che lui invece ci provi, come ha chiamato Allison, come aveva sentito anche Bernardo, secondo me se lo conosco un po' Spalletti ci provo, ma perché no? Tanto è stato, ripeto, un suo ragazzo, comunque sia lo ha lanciato lui nel calcio importante quando era alla Roma, poi la Roma l'ha venduto, ha fatto un sacco di soldi, cioè io invece non è che lui sia non capisca Spalletti, che è molto difficile, però ragazzi, uno la butta lì, ci prova, magari se è anche una sfida personale, ma è chiaro che da come ti risponde capisci già se sia l'aria o meno, no? Questo è chiaro, lo sappiamo tutti. Ciao Quinti, ti si vuole un mondo di bene, Federico da Reggio Emilia, grazie Federico. Ma la Juve si porta a casa Liberali? Grazie Angelo da Brescia. Io non credo, non mi pare sia, qualcuno l'ha detto, perché non prendiamo Liberali, però non mi pare, non lo leggo quantomeno. Buonasera zio Quinti, io credo che la nostra squadra valesse già così un terzo o quarto posto, pertanto a Spalletti chiederei tassativamente la zona Champions come minimo risultato. Carlo, guarda Carlo, io te lo dico, tu lo sai che io Spalletti per me è un ottimo allenatore, sono contento che continui con la Juventus, ma questo però non è che faccio il tifoso di Spalletti, cioè io sostengo la Juventus e quindi dico che anch'io chiedo il minimo sindacale, la qualificazione in Champions League. Se poi gli dovessero fare una squadra di un certo tipo e magari si incastrano alcune situazioni anche delle rivali, perché io non lo so, per esempio, noi abbiamo parlato dell'Inter prima, non lo so, Allegri al Napoli, dopo l'ultimo anno al Milan, può essere, diciamo, l'allenatore giusto per ripuntare allo scudetto? La squadra, il club di De Laurentiis, io non ne sono sicuro. Per esempio, sì, lì la Roma, ok, è arrivata prima della Juventus, è qualificata in Champions League, ma siamo sicuri che riuscirà ad allestire una squadra in grado di, cioè, ecco perché prima io concordo con Stefano Salandini quando dice, ragazzi, guardate che sì, siamo arrivati la Juve è arrivata sesta, in ritardo, però poi ci sono state delle concomitanze strane che non ci vola nulla ad arrivare quarti, e forse anche a un certo punto la Juventus, e questo mi dispiace, giocava il miglior calcio. La Juventus, anche quando non ha vinto alcune gare, giocava il miglior calcio, però poi non ti serve, perché purtroppo devi raggiungere gli obiettivi. Ed è avuto questo crollo mentale, ecco perché Spalletti vuole, non è che lui chiede ai vecchi, però vuole dei giocatori esperti, abituati a certe temperature agonistiche, abituati a vincere i trofei. 2, 3, non lo so quanti la Juventus possa prenderne, ma per questo motivo qui, perché poi se tu rifai una squadra di giovani, sono d'accordo, di giovani di prospettiva, ok, ma serve il carattere purtroppo te lo danno questi calciatori qui, ma anche l'abitudine a vincere te la danno i calciatori che hanno trionfato negli ultimi anni. Questo è un po' il succo del discorso. Se la Juve vuole dare la svolta, dove deve vendere sì bene, ma soprattutto recuperare alcuni giocatori che hanno avuto un rendimento da bidoni, che in realtà non sono, anzi, parlo di Koopmeiners, Lucas Lewis, Thuram. In questo compito la differenza la deve fare Spalletti. Forza Juve a tutti, un po' di fiducia, saluti Paolo da Ancona. Guarda Paolo, un abbraccio a te, grazie, ti posso dire la mia. Allora, Koopmeiners, Spalletti ci ha provato. Spalletti all'inizio, voi lo ricorderete, no? Quando ha iniziato a giocare una difesa a 3, continuando lo schema tattico di Tudor, seppur poi con dinamiche diverse, l'ha sempre detto, i numeri contano relativamente, dipende dalle posizioni che occupa, eccetera, lo ha messo addirittura a braccetto di sinistra, e devo dire, mi ero illuso anch'io un po', dicevo, magari lo recuperiamo non come difensore, perché poi alla fine sarebbe tornato ovviamente a centrocampo sulla tre quarti. Ho sperato nel recupero del giocatore in quanto tale, del giocatore in quanto tale, che invece poi ha deluso, ci ha provato. E quindi io credo che Coppa Mendes, che non ritengo mediocre, ragazzi, attenzione, l'ho sempre detto, tecnicamente non è scarso, non è mediocre, è anche bravo, però non credo che sia da Juventus sotto il profilo, appunto, per tornare al discorso di prima, caratteriale. Douglas Luiz, Spalletti non l'ha visto, lo prova, ma magari risultasse un calciatore da Spalletti come regista, sarebbe un acquisto di quelli stratosferici, che già è della Juventus in realtà. Thuram, l'ho detto prima, sì, ha fatto male a un certo punto. Io per esempio su Thuram ci punterei ancora. In questo compito, appunto, dice l'amico, la differenza deve farla Spalletti. Però ripeto, Lucas Luiz da provare, Coppa Mendes secondo me irrecuperabile, è un mio giudizio, per quanto riguarda almeno la maglia della Juventus. Allora, buonasera Quintiliano, sinceramente non mi aspettavo l'eventuale cessione di Thuram, che non c'è, attenzione, è ambito da diversi club, però è sul mercato anche lui. Ma chi al suo posto? Non cediamoli tutti per poi ritrovarci con dei calciatori non adatti al campionato italiano, soprattutto alla Juve. Sperando il bene, ti ringrazio, un abbraccio Terry. Non lo so, chiaro che devi trovare, se tu cedi è scontato che tu debba trovare un'alternativa all'altezza, altrimenti stiamo giocando. Noi intanto Boga, per me è meglio di Provedel, Cinzia. Però Provedel, che cosa c'entra con Boga? Non lo so. Sono due ruoli completamente diversi. Provedel nel portiere. Vai Fede.
6: Ciao quindi Bruno, buonasera.
1: Poi Bruno.
6: Siamo in attesa di novità, adesso probabilmente 25 parte la campagna abbonamenti, si parla che gli abbonamenti quelli più economici da curva, come sto scritto, non dovrebbero aumentare, ma sarebbe anche il massimo come tessere ancora gli abbonamenti dopo i disastri di questi ultimi tempi, sarebbe proprio una presa in giro. Vediamo se si regalano qualche giocatore per l'inizio della campagna acquisti, sarebbe anche bello. Più che altro sarebbe bello che mandassero via qualcuno prima dell'inizio della campagna acquisti, che riuscissimo a far fuori qualche esubero, tipo, non è per cattiveria, ma cambiasse, io proprio non riesco più a digerirlo. Perciò. Poi tutte le esternazioni che fa sui social, ma cioè, veramente mi sembra proprio un bambinone, ma cioè, noi abbiamo di uomini, non di bambini, ecco, tutto lì, senza offesa. Vediamo, speriamo che questo nuovo direttore sia meglio dell'altro, ormai è una lotteria, speriamo in bene, fino alla fine.
1: Grazie Bruno, io vi capisco su Cambiaso, perché io lo ritengo un giocatore forte e quindi mi ha deluso più degli altri, però evidentemente non, io, per me è una questione mentale, cioè da quando è saltato il passaggio al City sono sicuro che lui, perché è da lì che ha cominciato a sparire tra virgolette, anzi non solo a giocare male spesso, ma ha fatto due o tre errori, ha commesso due o tre errori fatali e non è più quello che abbiamo visto, forse dovrà cambiare aria. E il fatto che però venga cercato da alcuni top club, lui sì veramente, non Vlahovic, bisogna dirlo questo, lui sì veramente, perché è un giocatore moderno e per le squadre soprattutto che hanno un gioco meramente offensivo, lui è l'ideale. Però probabilmente non è nemmeno, oltre al discorso mentale di cui parlavo, non è nemmeno più un elemento da linea 4 della difesa, ecco per intenderci. Perché per esempio in fase difensiva è carente. Vito da Pisa, secondo il mio pensiero questa storiella di venire alla Juve solo in caso di partecipazione alla Champions non ha niente di reale. Quando qualsiasi calciatore sa bene, data la situazione economica in cui ci troviamo, che scegliendo di venire alla Juve al 90% è quasi certo di non andare oltre ai gironi, vabbè che c'entra, però intanto ci partecipi, mentre Luigi ci tocca vedere la nostra Juve il giovedì, ovvero in Europa League, grazie anche e soprattutto al mago Spalletti, il sesto posto è un fallimento completo. Beh, Spalletti è colpevole, ma secondo me non il primo.
7: Ciao Quintiliano, Mariano. Secondo me bisognerebbe fare una bella conferenza stampa di presentazione di Carnevali e cominciare a mettere dei punti su quello che non si può fare, perché qua si comincia a fantasticare. Il primo, se è vera sta cosa della telefonata di Spalletti a Salah, il primo è Spalletti che deve tornare coi piedi per terra, perché è inutile che chiama Salah o qualcun altro della Premier League dove i calciatori vogliono solo andare a pia di più e non di meno, a meno che non siano dei giocatori che che, beh, che non stanno giocando, no, da un anno in Premier League e che quindi si vogliono rilanciare, ma non è il caso di Salah.
1: Però Salah è nella quindi fase finale,
7: io draga. Spero che ci sia una conferenza stampa di presentazione dove, dove Carnevali realisticamente si dice quello che si può fare e quello che non si può fare.
1: Ma secondo me non la faranno mai. Però io ripeto, sul discorso Salah non sono d'accordo, perché comunque Salah è a 34, mi pare, no, anni, quindi forse un altro anno o due potrebbe farli a un certo livello. Perché non provarci? Cioè, non è che è matto Spalletti che chiama Salah, dice che perché lo chiami. Comunque potrebbe, un tentativo non fa male a nessuno, eh. Ragazzi, più che no, non ti può dire. Ci tocca vedere la nostra. Questo, buonasera, Quintiliano. Sono Claudio della provincia di Firenze. Ma Andrea Agnelli non può tornare ad essere il nostro presidente se vincerà le cause giudiziarie in corso. Guarda, Claudio, e poi chiudiamo. Non c'entra nulla il fatto. Lui ha fatto ricorso, lo sapete, alla Corte di Giustizia Europea. Se dovesse vincere, più che altro ci sarebbe una rivoluzione a livello di giustizia sportiva, dovrebbe cambiare veramente tutto, perché come sapete lui rivendica il fatto che un tesserato della Federcalcio venga, al momento come oggi è strutturata la giustizia sportiva, giudicato quindi da un giudice che è nominato dalla tua controparte, cioè dalla Federcalcio, che è una cosa assurda. Ma non è solo Agnelli che lo dice, anche la politica si sta occupando di questo. Se dovesse, però non c'entra nulla con il ritorno nella Juventus, che credo già lo possa fare se volendo, credo, eh. Siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, quindi ci diamo appuntamento a domani 19:21, stesso posto e stessa ora. Ciao.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera
8: è l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Paolo Stringara, allenatore, ex calciatore di Bologna Inter, tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo inizialmente del Mondiale e in particolare di Messi, un Messi eterno, tripletta all'Algeria, ha agganciato Klose in testa alla classifica di sempre delle reti mondiali.
1: Vabbè, oh. Poi tutte reti molto belle, sì, importanti, però c'è anche Mbappé che è lì in lizza, due reti dietro, e secondo me avrà anche un altro paio di mondiali, no, da sfruttare per andare avanti. Però Messi, che dire, è un giocatore che ci ha fatto divertire, che ci sta facendo divertire, uno dei migliori, io penso un filino appena sotto Maradona, ma proprio un filino appena.
0: Le tue favorite per il Mondiale quali sono?
1: La Francia sicuramente, l'Argentina, mi piacerebbe un'altra finale, no, come in Qatar. Poi la Spagna, che è un po' deluso, comunque secondo me può fare bene. E poi mi piacerebbe, no, una sorpresa, un Giappone, un Marocco, mi piacerebbe, no, qualche squadra così, qualche outsider, qualche novità, diciamo così. Anche se poi il Marocco novità non è, perché in Qatar è arrivata in semifinale. Quindi le squadre più o meno, io penso, se mi dispiace un po' per il Brasile, ma non lo vedo, no, fra le primissime, anche se insomma non sottovalutiamo, no, il talento e l'estro di Carletto Ancelotti. Quindi sono un po' queste le squadre, secondo me.
0: Stavo ripensando a quello che stavi dicendo su Messi, un filo sotto Maradona. Tu hai giocato contro Maradona, quindi assume ancora più importanza il tuo parere in questo caso.
1: Ma sai, io ho giocato contro Maradona, ma non ho giocato contro Messi. No, ma sai perché? Dico un filo sotto Maradona per il discorso della personalità, forse non per quello che si vede, si è visto in campo, no? Si sta ancora vedendo chiaramente, però a livello di uomo squadra, a livello di personalità, di carisma, Maradona penso aveva una marcia in più assolutamente di Messi. E quindi ti dico, un calciatore per essere, no, il migliore di tutti i tempi deve avere un po' tutte le componenti importanti, e in questo senso Maradona a Messi gli dà veramente 10 a 0.
0: Parlando invece della nostra Serie A tuo parere, mi riferisco all'Inter in questo caso, il Real Madrid può spendere, vorrà spendere 70 milioni per Bastoni?
1: Guarda, non lo so, non lo so, io penso che si debba fare, no, dei ragionamenti a 360 gradi, sempre, no, quando si parla di queste cose qui. Bisogna vedere cosa c'è sul piatto della bilancia, no? Dovesse andarvi a Bastoni, bisogna vedere cosa arriverebbe qui da noi. È chiaro che Bastoni è un giocatore importante, è un giocatore italiano, un nazionale, è un po' uno dello zoccolo duro, no? Il senso di appartenenza. Però oggi sono molto importanti anche i bilanci, tutto quello che deve far quadrare, no? Tutto non solo un'annata, ma anche un discorso di longevità di una società. Quindi vediamo. Io ho molta fiducia nei dirigenti nerazzurri e mi fido anche di Chivu, perché è una persona, oltre che essere un bravo allenatore, è anche una persona molto quadrata, molto intelligente, quindi sono qui che aspetto tranquillamente, nessun problema.
0: E Ndoye come alternativa a Palestra, come lo vedresti?
1: Non lo so, sai, mi piacerebbe, no, andasse via anche Bastoni e arrivasse un altro italiano. Perché l'anima, secondo me, di una squadra italiana vincente deve essere italiana, ma non è un discorso di razzismo, ci mancherebbe altro, però è un discorso un po' di impersonificarsi, no, da parte dei tifosi in qualche giocatore. È vero che poi, sai, il giocatore più importante in questo momento, più amato, no, è Lautaro Martinez, che non è italiano, però secondo me ci devono essere. Vedi la Juve, no? Vecchi tempi, vedi il Milan, vedi anche tante altre squadre, cioè, lo zoccolo duro deve essere fatto di giocatori italiani che capiscono, che vivono, che sanno cosa, come soprattutto la gente italiana pensa e si approccia al calcio, per i tifosi, un po' per un insieme di cose. A me piacerebbe molto se arrivasse Palestra, al di là proprio del valore che secondo me è importante.
0: Parlando invece del Bologna, il mercato ruota parecchio intorno a Lucumi, che viene valutato una cifra intorno ai 20 milioni. Sarà una perdita pesante per i rossoblù?
1: Anche qui Lorenzo dipende da quello che arriva in cambio. È chiaro che Lucumì è un giocatore importante, è un giocatore forte fisicamente, molto bravo nel gioco aereo, rapido comunque anche no, nel breve. È chiaro che non sarebbe facile,
0: Ecco, guarda, allora,
1: no?
0: visto che dici che tutto ruota intorno a quelli che possono essere i sostituti, si parla di Thiago Gabriel del Lecce e di Circati del Parma. Come sarebbero come sostituti?
1: Sarebbero due ottimi giocatori, due buoni giocatori. È chiaro che non avrebbero l'esperienza, no, internazionale di Lucumì, però secondo me nel cambiamento, no, si può anche trovare delle cose che magari mentre le fai ti sfuggono. E quindi io non sono, no, non sono uno per rimanere sempre su quei passi. Mi piace il cambiamento, quindi mi fido molto anche dei dirigenti del Bologna perché negli ultimi anni hanno fatto un lavoro gigantesco e quindi vediamo, insomma. Secondo me, come dicono i tifosi, l'importante no, è la maglia, l'importante è che chi vestirà la maglia del Bologna sia gente seria, gente che darà tutto per questi colori, quindi non si può che far bene, se c'è chiaramente il talento anche nelle scelte.
0: È un Bologna che può fare una bella plusvalenza cedendo anche Castro. Si annuncia una vera rivoluzione in attacco perché dovrebbe partire anche Dallinga.
1: Sì, ottimo giocatore, è cresciuto, però sai, il Bologna negli anni ci ha un po' abituati, no? Prima Arnautovic, poi Zirkzee, tutti i giocatori che quando sono partiti sembrava dovesse finire il calcio, no? Nell'attacco del Bologna, e poi invece abbiamo visto che sono arrivati dei sostituti che hanno fatto un grandissimo lavoro, e uno di questi è Castro. Se il Bologna deciderà di separarsi da Castro e da Dallinga, io ho molta fiducia anche in chi arriverà, assolutamente.
0: E allora Paolo, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. Dopo
1: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
0: questa chiacchierata con Paolo Stringara, adesso vi proponiamo un'intervista a Fabio Galante, lo abbiamo avvicinato durante Pitti, la rassegna internazionale di moda, sentiamo che cosa ci ha detto. Con Fabio Galante, con l'intervista classica a Pitti, quella dell'estate.
2: Appuntamento immancabile, bravo, al Pitti immancabile come sempre, ogni anno.
0: Come sempre, per tante considerazioni sulle squadre che verranno, a partire dall'Inter, che comunque ha deciso di proseguire nel solco della continuità.
2: Hai detto bene, ripartire dalla continuità credo che sia la cosa più importante perché poi alla fine l'Inter ha una base strutturata, forte, l'ha già dimostrato in questi anni, quindi ripartire con questi calciatori è punto di garanzia, dico io. Quindi veramente, secondo me, basta poco, che è già difficile rinforzare una squadra già molto forte, quindi basta poco per alzare ancora un po' il livello, ecco.
0: Palestra alla fine arriverà secondo te a sensazione?
2: Ma io me lo auguro come se lo augura, penso, tutto il popolo nerazzurro, ma credo anche gli stessi calciatori dell'Inter, i dirigenti, il presidente, perché poi Palestra, al di là della valutazione, che lì si va in un altro campo, io credo che è un profilo di un calciatore molto molto importante, molto forte, che ce ne sono pochi, quindi è in nazionale, quindi sarebbe un profilo che sicuramente andrebbe a migliorare tantissimo l'Inter.
0: Ecco, per quanto riguarda il centrocampo, cosa ti aspetti?
2: Ma mi aspetto, come si è già detto, che non vada via nessuno, quindi vari Calhanoglu, Barella, Zielinski, Mkhitaryan possono rimanere, Susic. Poi sicuramente si parla non solo l'anno scorso, da diversi anni, che uno fisico, uno di struttura ci vorrebbe. Chiaramente penso se si dovesse andare su quella direzione, ecco, di un centrocampista di quantità, ecco.
0: Si parla tra gli altri di Jonas del Liverpool.
2: Eh beh, questi sono profili come Coné della Roma, no? Sono profili che sicuramente non sbagli perché andrebbero a migliorare una squadra, come ho detto prima, già forte.
0: E ripartirà con i favori del pronostico l'Inter per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ma io quello ho sempre detto, che quando una squadra vince lo scudetto l'anno dopo riparte da favorita, perché è giusto che sia così. E bisogna vedere anche cosa faranno le altre. Io credo che la Juventus di Spalletti, che il Napoli di Allegri, la Roma di Gasperini potrebbe essere al momento, a fine insomma di questi periodi, potrebbero essere al momento le squadre che potrebbero dare più fastidio all'Inter.
0: Ecco, la Juventus con Carnevali, direttore generale, torna ad assumere a livello societario una posizione importante, ecco, comunque si affida ad un dirigente di grande competenza, di grande esperienza.
2: Dirigente di grande competenza, di grande esperienza, e direi che la Juventus non poteva scegliere di meglio. Secondo me con Spalletti hanno adesso veramente due grandi personaggi veramente forti, bravi, di esperienza, quindi io credo che con Giovanni sicuramente la Juventus andrà a migliorarsi, e come ho detto prima potrebbe essere una delle squadre che potrebbero dare fastidio all'Inter.
0: Ecco, il Milan invece come lo vedi in questo momento con la scelta che ha fatto per quanto riguarda l'allenatore, la scelta di affidarsi ad Amorim?
2: Non lo so, sicuramente chi ha scelto questo allenatore avrà valutato che è l'allenatore giusto per tornare o comunque per fare una stagione importante. Secondo me, non lo so, i profili potrebbero essere diversi sicuramente, però io, come te, siamo qua belli seduti, è giusto che chi le sceglie avrà fatto le sue valutazioni. Faccio un passo indietro, mi dispiace però sicuramente che sia Allegri che Tare siano andati via così, perché quando vuoi costruire qualcosa di importante un po' di tempo agli allenatori, ai direttori sportivi va dato.
0: Comunque diceva Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport che puntare su Amorim è un azzardo, perché comunque non conosce la Serie A e ha agito in maniera un po' confusa il Milan.
2: Guarda, non ho letto l'intervista di Don Fabio, ma era un po' quello che volevo dire io. Quando tu mi dici la scelta giusta, sicuramente potevano essere presi come profili, come garanzie di un allenatore che comunque ha esperienza in Italia, qualcosa di meglio a livello, diciamo, di esperienza italiana c'era da prendere, non sicuramente Amorim.
0: Allegri al Napoli te l'aspettavi?
2: Ma sai, Massimiliano è un profilo di un allenatore che al di là di quello che gli dicano è comunque un allenatore forte, preparato, che gestisce bene le squadre. Poi quest'anno gli è mancato veramente poco, a metà campionato si parlava che il Milan potesse vincere il campionato, è successo sicuramente qualcosa che poi forse scopriremo, però quando parli di Massimiliano Allegri parli di un allenatore che è allenatore, ha allenato la Juventus più volte, ha allenato il Milan, e quindi io credo che come profilo il Napoli ha fatto una scelta giusta.
0: Senti, parlando di allenatori, Grosso alla Fiorentina come lo vedi?
2: Lo vedo che ha fatto la sua gavetta, può essere pronto, perché poi Firenze non ci scordiamo che ha vissuto un anno difficile, che comunque Vanoli ha fatto il suo ottimo lavoro, sicuramente tutto l'ambiente si aspetta il prossimo anno di fare un salto di qualità. Io mi auguro per Fabio, che comunque ha avuto le sue esperienze a Sassuolo, a Frosinone, a Bari, anche un paio di esperienze all'estero, spero anche per Firenze che sia la piazza giusta anche per lui, per dimostrare il suo valore.
0: E Sarri all'Atalanta?
2: Mi intriga, Sarri all'Atalanta mi intriga, perché sicuramente Sarri non lo scopro io, lo scopre la sua storia, un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ha fatto bene dovunque è stato, quindi sicuramente l'Atalanta prende un allenatore che fa giocare bene le squadre. L'Atalanta ha già diversi giocatori di profili interessanti, giovani, bravi, quindi io credo che Sarri si può divertire e farà divertire.
0: A margine della presentazione del libro di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato del calcio italiano, del calcio giovanile italiano, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. Le sue parole.
3: Ma innanzitutto ci vuole una profonda autoanalisi, profonda e sincera, cioè dirsi le cose veramente, non nasconderselo o dirsi delle mezze verità. Questo sarebbe il punto di partenza. Che ci servirebbe intanto per fare appunto poi poter costruire. Per poter costruire intanto bisogna partire da un punto e questo secondo me è tutto.
4: La federazione sta per conoscere una nuova era, un nuovo inizio. Quali le priorità da uomo di calcio? Qual è lei da diciamo primo attore di una squadra di calcio importante come la Fiorentina per rilanciare il movimento e la nazionale soprattutto?
3: Ma innanzitutto, ripeto, noi dirigenti secondo me dobbiamo prenderci delle responsabilità per questi anni in cui non sono venuti risultati, non è solo una questione di federazione, di presidenti della federazione, di allenatori delle nazionali, perché comunque fa parte, il discorso è molto più profondo e quindi va analizzato in maniera più profonda e passa anche per le squadre di club e per noi dirigenti che probabilmente non abbiamo avuto la visione e la decisione e il coraggio di prendere certe decisioni e quindi il calcio italiano è andato verso questa direzione che è sbagliata, no? Perché comunque i risultati ci danno non solo in termini sportivi, cioè le non partecipazioni, ma anche in termini di calciatori formati che giocano nei più grandi campionati, è sicuramente inferiore a quello che avevamo in passato o inferiore a quello di altri paesi che sono simili a noi, come la Spagna o come il Portogallo che ha 10 milioni di abitanti, come l'Olanda che ha 10 milioni di abitanti, quindi qualcosa di sbagliato avremmo fatto.
4: Più coraggio sui giovani, vuol dire, soprattutto?
3: No, io penso che il coraggio viene facilmente quando si trova la qualità, quindi è un problema di qualità, non di coraggio a far giocare i giovani o di troppi stranieri. Noi abbiamo calciatori che giocano in Premier League, bravissimi, però sono solo tre. Quindi diciamo che il coraggio viene dove c'è la qualità. Quando faccio sempre questo esempio, quando la Juve arrivò Pogba, nessuno di noi ebbe la preoccupazione di dire ma forse questo dobbiamo tenerlo in panchina, cioè abbiamo cercato di fare in modo, trovato il modo di trovare una soluzione per farlo giocare perché era assolutamente migliore degli altri.
5: Per rilanciare il calcio italiano che profilo deve avere il nuovo CT?
3: Ma questo lo lascio al prossimo presidente federale perché è una decisione che comunque non è di sistema. Questa è una decisione, l'allenatore della nazionale ha una responsabilità per il risultato sportivo ma non del sistema. Quando io un'ora dopo l'eliminazione di questi tre mondiali consecutivi, che è già a dirlo una cosa gravissima, leggevo che il problema era il presidente della federazione o l'allenatore di turno, mi sembrava veramente un po' divertente, anche ridicolo, no? Perché logicamente abbiamo avuto allenatori di prim'ordine come Mancini, che ha vinto anche un europeo, quindi bravissimo di livello internazionale, Spalletti è stato bravissimo, Gattuso che ha vinto su 8 partite, forse 8 o 7 e mezzo, e poi siamo usciti dal mondiale. Quindi il problema non è solo il presidente della federazione, solo l'allenatore della nazionale, il problema è il sistema e quindi è molto più profondo, ci vorrebbe un simposio, non una domanda.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, buongiorno Yves, buongiorno chat, Yves per i vostri vocali, io per le vostre consonanti, oggi è il sindaco, oggi è il grande giorno del sindaco, ma c'è anche il nostro inviato Camillo De Michelis, perché oggi è il day 3, carnevali, inizia a dare un'occhiatina alle cessioni. Attenzione, ieri c'è stato il Milan che ha annunciato l'allenatore, non ancora i direttori tecnici, sportivi, ma l'allenatore, e annunciato l'allenatore sono già diventati meglio di noi, fantastico. Poi c'è molto mercato, ci sono i mondiali, c'è il VAR sugli scudi, oggi 20 anni fa, grazie a Marco da Crema, i ricordi di 20 anni fa. Volete subito un ricordo di oggi 20 anni fa? Eccolo qua, allora vediamo un po'. No, dai, lo facciamo dopo. Non stravolgiamo la scaletta, andiamo per ordine. Facciamo tutte le cose come sempre. Innanzitutto, Yves, qui si suda a Milano. Com'è il tempo a Torino? Qua fa caldo.
5: Anche da queste parti si sta scaldando molto.
4: Si sta scaldando, eh? Allora, scusa, scaldo un attimo anche la voce. Spero faccio i gargarismi. Attenzione. C'è traffico?
5: Beh, non lo so, io arrivo qua presto che non ce ne sono per strada, quindi...
4: Ma presto cosa? Ma sono le 9 del mattino?
5: No, arrivo
4: qua. A che ora sei arrivato? Io alle 7:30?
5: No, 7:40 sono sempre qua, quindi non ce ne sono per strada.
4: Le 7:40 è presto, ma presto alle 5 quando scendo io con i cani, no? 7:40, dai, fai bravo, su. Tra l'altro quando scendo io con i cani alle 5 c'è un sacco di gente, io te lo dico. Chissà cosa fa in giro la gente alle 5 del mattino. Chissà cosa fanno. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba del 17 giugno 2026. Attenzione, eccoli qua i giornali, eccoli qua. Belli caldi, belli freschi o belli caldi? Non lo so, come il VAR, oggettivo o soggettivo? Dopo lo vediamo il VAR, perché in questi mondiali il nuovo VAR ha dato di cui parlare. Vediamo la Gazzetta dello Sport. Oh, un bel bastone in prima pagina, eccolo qua. Bastoni, c'è il Real, il difensore nella lista galattica, decide Mourinho che è appena arrivato. L'Inter chiede 70 milioni, la stessa cifra fatta al Barcellona che però non ha abboccato. Ah, la famosa gogna mediatica del povero Bastoni che viene messo in prima pagina con un valore di 70 milioni. Beh, però dai, da quando è stato valutato che non era nessuno 31 milioni dall'Atalanta, che l'Inter gli aveva messo in mezzo quattro ragazzini che sono scomparsi dei più dal punto di vista della carriera calcistica, di strada ne ha fatta, eh. C'è la valutazione, poi però se nessuno lo compra puoi anche mettere 70 di valutazione, ma se nessuno lo compra non vale quei soldi lì, eh. È quello che dovrebbe essere il valore del mercato e non dei siti amici di riferimento. Amorim riparte dal 9. Il sogno è Ramos del Paris Saint-Germain, che qualcuno anche avrebbe accostato alla Juve, qualcuno. Cardinale dice Milan d'attacco, rivoluzione rossonera, Leao può partire, quindi grande fiducia sull'allenatore, 3 anni più 1 di contratto, è quello che abbiamo, l'abbiamo sempre seguito. sempre cercato, ha detto Cardinale, del nuovo allenatore del Milan, che meraviglia. Leao può partire, sì, peccato che però non c'è la cifra perché nessuno offre niente. Musica Mbappé, andiamo ai mondiali. Chi li ha visto? Hai visto la tua Francia? Ah, bella la Francia, hai visto che bravo? Ma Mbappé, hai visto? Doppietta, gran gol anche.
5: Lo so, ho visto. Bel missile, secondo gol.
4: Bello, bello. C'era anche un rigorello da VAR non dato, dato, non dato. Un po' un VAR soggettivo. E due gol, uno super. La Francia stende il Senegal. Però, per... come mai? Ha giocato a mezzanotte, sono rimasti svegli a guardarla la Norvegia, la Gazzetta. Cosa è successo? Anche Haaland fa doppietta, la Norvegia va a poker di gol della Norvegia, solo prende 6 in pagella, depistato a destra, ha un paio di buone giocate, si fa respingere un tiro, ma ci sono pareri discordanti. Io me la sono guardata la partita di Sorlot. Allora, innanzitutto noi lo compreremo per fare il centravanti, lì il centravanti è Haaland, quindi gioca da attaccante esterno, un po' è stato a destra, un po' a sinistra, insomma, un po' andava a cercarsi qualche spazio. Molto bravo dal punto di vista difensivo, molto possente fisicamente, ha messo un paio di assist ai compagni che non hanno però prodotto delle marcature. A me non è dispiaciuto, ma anche se è mezzo, devo dire, c'è gente che gli ha dato 5 così per partito preso, però dai, perché se fosse sulle prime pagine dei giornali come nuovo attaccante dell'Inter avrebbe preso 7, dai, diciamoci la verità. Cannavaro a marcorda azzurro. C'è tanta Italia nello staff di Cannavaro. 11 addirittura connazionali dentro lo staff si è portato il buon Cannavaro. Perché oggi Cannavaro, ve lo ricordate, Italia campione del mondo e pallone d'oro. Oggi è giocatore della Juve, anche se poi l'ho alzato a Madrid, pallone d'oro, ma l'ha vinto con la Juve, non volevo dirlo alla gente. Oggi, 20 anni fa, grazie alla rubrica che il buon Marco da Crema ci agevola con i suoi giornali notturni o serali, a seconda degli orari di ognuno di noi, oggi l'Italia giocava con gli Stati Uniti, che poi vi ricordate l'espulsione famosa di De Rossi squalificato. Italia tocca a te contro gli Stati Uniti, ma qual era il problema dei quotidiani, della Gazzetta dello Sport in particolar modo, ma anche dello Corriere dello Sport, ma anche del Corriere della Sera, un po' di tutti quelli schierati, che stasera giocava l'Italia e era pieno oramai di telefonate di Meani del Milan, ma loro dicevano no, a Berlusconi possiamo rimproverargli solo una piccola cosa, quale? Che non possiamo più dire Forza Italia perché è diventato un partito politico, allora dobbiamo dire Forza Azzurri. Cioè loro questo rimproveravano a Berlusconi, non le telefonate di Meani e del Milan. E poi non c'entrava niente, però giocava l'Italia, e allora questo articolo di fondo della Gazzetta dello Sport in prima pagina che raccontava così a un certo punto: vediamo i nostri giocatori schierati a centrocampo, pronti a darci una dose di antiveleno contro Moggiopoli. Cosa c'entra? Ma cosa scrivi? Ma cosa dici? E soprattutto non era ancora iniziato nessun processo sportivo. Lo ricordo sempre, non era iniziato nessun processo sportivo, però la macchina del fango proseguiva quotidianamente senza sosta. Poi a un certo punto c'era anche... ci sono delle cose strane. Vabbè, le previsioni dunque alla Juve, Eriksson, ma i tifosi vogliono Lippi, come no, nessuno dei due. Questa è bellissima. Il Corriere della Sera oggi ci deliziava così 20 anni fa. Viaggi e cravatte, i doni di Moggi a giudici e arbitri. Poi a distanza di anni abbiamo scoperto che, no, quando Doveri viaggia con il necessaire nerazzurro, ti spiegano che no, beh, ma è normale, tutte le società, gli arbitri regalano la maglia, il trolley per andare in viaggio, che ne so, la sciarpa, biglietti, è normale. Ma perché 20 anni fa ne avete fatto di Moggi un delinquente perché regalava? Tra l'altro io devo dire che le cravatte le regalava tutti, tranne a me, che una cravatta di Marinella non l'ho mai ricevuta, però le regalava tutte. E invece in quei periodi là, per esempio, il patron della Roma, visto che oggi sono 25 anni dello scudetto della Roma, regalava il Rolex. Cioè il patron della Roma, sì, regalava Rolex, cioè Rolex, orologi Rolex. Presente quanto vale un Rolex, altro che la cravatta, Rolex. Però i Rolex della Roma non interessavano. E invece le cravatte di Moggi... che belli, ragazzi, che bei tempi, che bei tempi di grandi battaglie. Vittorio Emanuele, un arresto shock, accusa sfruttamento alla prostituzione, che non c'entrava niente, però ha messo dentro Moggiopoli, serve anche quello. Vittorio Emanuele, Savoia, Piemonte, sai, Juve, così. E secondo te cosa c'entrava, Yves? Vittorio Emanuele in mezzo a... Che c'entrava?
5: Nulla, nulla.
4: Nulla, però Savoia, principe di Savoia, Savoia, Piemonte, Piemonte, Juve.
5: Il calcio del nord.
4: Notizia scioccante, il dispiacere di Schillaci. Così, mettevano dentro così. Va bene, torniamo ad oggi. Sulla Gazzetta dello Sport c'è il tesoro Cambiaso. Sfida Barcellona-Chelsea, così la Juve fa cassa e punta a Muaremovic. Carnevali aspetta 40 milioni. Oggi è l'estate e delle aperture e dei 40 milioni. È il pupillo del Sassuolo Muaremovic che vorrebbe riportarsi a casa, magari a questo punto. I fischi di fine stagione non hanno condizionato le big europee, mannaggia. Pronte a sfidarsi per Cambiaso che ha 26 anni. Ma nel titolo di Bastoni c'è scritto la simulazione di Bastoni non ha condizionato il Barcellona e il Madrid. No. Cosa c'entra i fischi di fine stagione a Cambiaso nella trattativa di mercato scritta sul giornale? Cosa c'entra? Spence del Tottenham, Ruggeri dell'Atletico, Emerson del Marsiglia, le eventuali alternative a Cambiaso. Muaremovic, ricordiamoci che costa la metà, metà è nostra. Quindi ricomponiamo la mela e facciamola tornare dentro il frigorifero torinese. Attesa per Vlahovic, così buttiamola lì che fa sempre comodo. In porta piace Oblak, Oblak, Oblak, Oblak. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto. Sport, Juve, basta algoritmi, basta, basta con gli algoritmi. Carnevali, meno dati virtuali, più scouting. Il neo AD della Juve ribalta il metodo con Molli per ripristinare il mercato vecchio stile che privilegi i riscontri sul campo e i rapporti umani. Si amplia l'area degli osservatori. Dal Sassuolo in arrivo Cangini, capo osservatore del Sassuolo. Vabbè, è normale però, quando arriva un nuovo capo azienda si porta qualche uomo suo, dai, è normale. Occhio a Tognozzi, perché Ottolini potrebbe prendere, Ottolini intanto sta facendo il mercato, però domani potrebbe prendersi in mano l'area scouting e lasciare a Tognozzi il mercato, o viceversa. Sono tutti e due di esse, chi è che fa un passo indietro? A me se non concesso che arrivi Tognozzi prima o poi. Grana Arthur, ai ai ai, ci risiamo, ci eravamo illusi. Grana Arthur, Arthur con un lungo post commovente, saluta il gremio, dice io ho detto in tutte le salse che volevo rimanere qua, ma alla fine non ci siamo messi d'accordo sul prezzo, non siamo riusciti a trovare un accordo e quindi a malincuore devo lasciare il gremio. Dove torna Arthur? Alla Juve, è un altro che torna qua. Torna anche Dragusi? Si domanda tutto sport. Attenzione, che Dragusin a Londra non ha fatto benissimo, non è tanto piaciuto, hanno problemi di abbondanza, devono anche loro incamerare qualche soldino. Potrebbe Dragusin tornare anche lui all'ovile bianconero? Vedremo, è un punto di domanda in questo momento.

attenzione a Nico Gonzalez. Nico Gonzalez spera nel Ciolo. Nico Gonzalez ha fatto un assist in uno dei tre gol di Messi questa notte. Attenzione all'Atletico Madrid, che però non rilancia sui famosi 32 della Juve, rimandati al mittente, che poi sono diventati 28, non te da fare neanche 28. Però Nico vuole andare lì, e allora ci fanno sapere che Spalletti comunque gli avrebbe telefonato, perché vabbè, a me comunque piacerebbe darti un'altra chance, ma lui vuole rimanere all'Atletico. L'Atletico vuole che Nico rimanga, ma lo vuole ai comodacci loro. E invece no, c'è un nuovo sceriffo in città, è arrivato Carnevali, tutti i prezzi vali, La Juve fa il prezzo e il prezzo è quello. Iniziamo a fare come l'Atalanta, grazie. Abbiamo deciso che il prezzo è 28. E 28 deve essere, fine. Se no, torna a casa e pace, giochiamo con Nico Gonzalez. Zapata 2028, a proposito di 28 ce n'è uno. C'è l'intesa con il Toro. Si spalmerà l'ingaggio per rimanere al Toro. Il Toro è contento, l'allenatore non lo so, i tifosi forse sì. Ramos o Núñez per Amorim? Il Milan ufficializza il tecnico portoghese e Cardinale, una delle prime volte forse, ma a memoria non mi ricordo, cioè comunicato ufficiale del Milan c'è la dichiarazione di Cardinale, il proprietario, che spiega perché hanno preso l'allenatore. Nel comunicato ufficiale della società è la novità, quindi vuol dire che ci crede. Calcio moderno, si sposa con la nostra filosofia, calcio d'attacco, lo seguiamo da tanto, da sempre praticamente. Non so, l'anno scorso non mi sembrava che seguissero Amorim, neanche l'anno prima, ma neanche tre anni prima, però vabbè, se lo dice lui. Nuova vecchia, cavoli loro, andiamo alla Juve, nuova vecchia Juve, algoritmi via, spazzati via. Carnevali torna all'antico, l'editoriale di Tutto Sport, più umano più vero, ma evitare il pippero. Vabbè, dai, su questo se lo vogliamo. Più rapporti, più lavoro in campo, tecnologia sì, ma nel modo giusto, maggiori confronti e dialoghi diretti, meno intelligenza artificiale e più umanità. Ma il problema non è la tecnologia sì o no, ormai la tecnologia e l'intelligenza artificiale, anch'io che non la voglio usare, a un certo punto qualche cosa glielo chiedo, perché purtroppo funziona così, ci ha invaso. Il problema è come la usi, quando la usi, se abusi o se la usi. Il problema non è sì o no, è sì per forza, non puoi evitare la tecnologia nel 2026, la usano tutti. Sassuolo, a proposito, Veronica Squinzi, nuovo amministratore delegato e direttore generale, è la figlia del dottor Squinzi che non c'è più, prende il posto di Carnevali, quindi continuità aziendale. Paletti e Zavorre, non sarà un lavoro veloce, interviene a toghe unite il magistrato Piero Calabrò, che dice per l'amministratore delegato nuovo ci vorrà del tempo, ci vuole pazienza ragazzi, non è che può arrivare, non c'è la bacchetta magica. Cambiaso la scelta anche su Tutto Sport, il Chelsea o la Liga nei piani della Juve, 40 la cifra richiesta, il terzino è un asset di mercato e una corposa plusvalenza nel caso di cessione. Emerson e Udogi i profili alternativi. A me Udogi piace, Emerson no, Udogi sì. Turan no, a Turchia e a Arabia. Occhio alla Premier, 40 anche il prezzo di Turan. Inizia a fare i prezzi la Juve, 40. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, palestra prenotato, ha scelto Chivu lui. L'Inter avanza dopo il City, il terzino dice no anche alla Premier, no al Chelsea, lui vuole Chivu a tutti i costi. Ma no, Teo Ausilio cercano l'accordo con l'Atalanta. Allora, l'Atalanta ha chiesto 55 e il prezzo è 55. Oh, sta cosa non la volete capire. Cioè non è che arrivate voi belli freschi, cioè potete stare lì anche tre mesi. L'Atalanta ha detto che è 55 e dategli 55, se no palestra non ve lo danno, non ve lo danno. Appello esclusivo. Roma 2001-2026. 25 anni fa il terzo scudetto. Fui io a propormi ai sensi, racconta e rivela Capello in una lunga chiacchierata. Totti, un giorno indimenticabile. Però non vedo nel racconto di quello scudetto della Roma come arrivò quello scudetto alla Roma. Il cambio delle regole in corsa. Nakata da extracomunitario non poteva giocare lo scontro diretto Juve-Roma. Hanno cambiato le regole in corsa, lo hanno fatto giocare. È stato determinante. La Roma da lì in poi prende il largo e alla fine vince il campionato. Ora, non è che siccome la nostra proprietà queste cose non le ricorda, non sono successe. Anche perché Capello è l'unico che ci dimostra

0: come se non ce ne fosse bisogno ancora, che come funziona diversamente se sei allenatore della Juve o per esempio della Roma. Alla Roma hanno dato uno scudetto vinto fuori dal campo, Capello. Alla Juve gliene hanno tolti due vinti sul campo. È molto semplice. Milan, Corriere dello Sport Stadio, ha firmato Amorim per 3 anni. Milan, un grande onore, dice lui. Allenare qui è sempre stata la mia ambizione, certo. Cioè, l'anno scorso è andato allo United, però, però la sua ambizione era andare al Milan. Benissimo. Gila o Ghila, che dir si voglia, come vi piace a voi. Niente Ghila. Il Napoli è in polma, vertice con la Lazio. La gente chiede la cessione, ma la Lazio non molla. Anche perché Lotito è in altre faccende affaccendato. Regina Lotito, ci siamo. Closing in 48-72 ore. Il popolo laziale lo contesta. Tutto il casino stai combinando per comprare la Regina. Padrone Mbappé, andiamo ai mondiali. 3-1 al Senegal, doppietta di Kylian. CR7 oggi gioca per la storia, sesto mondiale per Ronaldo. Alle 4 del mattino tocca all'Uzbekistan di Cannavaro. Alle 4 del mattino me l'ha messo. Un calcio ai rimpianti, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Basta, ma guardatevi sto mondiale, ma basta con i rimpianti nazionale italiana. Abbiamo perso con la Bosnia per una sciocchezza di bastoni. Lo volete scrivere a caratteri cubitali o no? Ah no, no, c'è la gogna mediatica. La Roma attacca, quella di oggi. Greenwood e Somerville. Gasperini chiede uno sforzo per un reparto da sogno. Il Borussia Dortmund fa sul serio per Sule. Primo contatto, 40 milioni che lui. Andiamo alla Juve. La scaletta di Lucio. Dibu, Lukumi, Sorloth o Colo, i primi tre colpi. Plusvalenze, cessioni e acquisti mirati. Per ricostruire la Juve come chiede Spalletti, allora Vicario sale posizioni. Piace Dodò, Nodo Vlahovic, buttiamolo lì. Intreccio. Olmo in bilico, non sa che fine farà. Sul João Mario c'è la Fiorentina, 8-10 milioni. Perché hanno 40 João Mario? Scusa, l'estate dei 40. Proviamoci poi. Cabal bocciato, via. Ora Cambiaso è sacrificabile anche sul Corriere dello Sport Stadio. Povero Cambiaso, gli fischieranno le orecchie oggi. Paz dice Como. Dialoghi fitti con Real Madrid per capire come farlo restare sul lago. Perché è di proprietà del Real Madrid. Paz. Deve fare la Champions al posto nostro. Paz, con tutti i favori arbitrali che gli hanno fatto. Paz. Fiorentina vertice con Ken. Ai, c'è Pellegrino nel mirino. Forse Ken lascia la Fiorentina, punto di domanda. Ma chiudiamo con lo schema Malagol. Oh, schema Malagol, i ragazzi per giocare spendono troppo. Ius, Soli, Sportivo, sì. E continua il giro di interviste di Malagol, che non è ancora stato eletto. Ma è come se lo fosse. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Le gens sont faits, rien ne va plus. E apriamo la grande famiglia, attenzione, eccoci qua, che tutti i giorni vi tenete in compagnia, non dimenticatevelo mai, a gratis. Tuttojuve.com, a differenza degli altri fa pagare. Oh. C'è un bel primo piano, guarda quante faccette nella foto sono tutti lì, c'è Marotta seduto vicino a Carnevali, Giovanni attento al trappolone di Beppe, Pavan vuole avvisare il nuovo amministratore delegato della Juve, sta attento, Giovanni Carnevali deve rilanciare la Juventus e ridurre il gap con l'Inter, gestendo con attenzione il rapporto con Beppe Marotta, sta attento, e ci sta da mantenere, ci mancherebbe, ma senza ingenuità, il rischio di eventuali trattative con l'Inter, la missione ricordati di ridurre il gap sono nostri amici sportivi, la Juve deve tornare forte nelle stanze del mercato, equilibrio, fermezza, io ci aggiungerei capacità politica. Occhio però, Carnevali, perché Pavanti ha avvisato. Addio avvisato, mezzo salvato. Il punto è mio e nel blocco nero su bianco, Juventus, nessuna emergenza plusvalenze e mercato mirato. Giovanni Carnevali analizza i conti della Juve, nessuna necessità di plusvalenze importanti entro giugno. Le strategie di mercato tra cessioni, acquisti e suggestioni per il futuro bianco-nero. Andate a leggere, c'è anche il video. Una bella chiacchierata, tra l'altro, con il buon Mirko Nicolino, perché ormai siamo tutti della stessa grande famiglia. Il virgolettato del giorno, attenzione, eccolo qua. Carnevali inizia il mercato delle cessioni. Cambiaso piace all'estero. Incassare la parolina magica. Questo momento qua, incassare. Poi spendere. Ma prima incassare. Chiudiamo tuttojuve.com. apriamo bianconeranews.it, in primo piano c'è Deschamps, Cobolli Gigli, ah no, Comolli, Comolli, sai che faccio casino ormai, Cobolli, Comolli e Cobolli Gigli, vabbè comunque ha fatto la stessa lavoro, il lavoro... Cobolli Gigli, Radio Bianconera, ha detto Deschamps, ecco come andò con lui, Elka, finora lavoro non buono. Ah, Cobolli Gigli si permette di criticare il lavoro di Elka, lui che quando è stato alla Juve ha fatto un disastro, che spettacolo, che spettacolo. Nel box giallo sul nero, che c'è? Ah, siete calmi tutti. Nel box giallo sul nero c'è il faccino di Vincenzino Marancio. Carnevali, l'uomo giusto. Ora zero alibi per Spalletti e la squadra. Quindi si schiera Marangio, si schiera dalla parte di Carnevali, dice adesso, detto Carnevali cosa volete, c'è più come lì, quindi sono tutti cavallacci vostri. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Andiamo, dai, ormai domanda pleonastica.
1: Sì, sì, non c'è un granché, comunque, vabbè, andiamo.
0: No, no, no, no, che non c'è un granché, stai calmo, calcio e finanza, qui ci sono dei movimenti tellurici, attenzione. Colpo di scena, Adazon. La di Stefano Azzi lascia dopo il grande successo di Dazon e va in Enel, questi trovano sempre posto. Andrea Faelli in pole per sostituirlo. Chi è Andrea Faelli? E soprattutto, che di recente ha lasciato il ruolo di amministratore delegato di Entime Italy, che in Italia opera con il marchio Eurobet. Chi è questo nuovo Andrea Faelli? Sarà un nuovo tifoso dell'Inter? Bisogna indagare qua, ragazzi. No, perché sono stati distribuiti i dati, no, dei diritti televisivi, dove la Juve è la squadra più vista, ma quella che guadagna di meno. Insomma, bisogna capire lì un po'. E poi cosa c'è? Vediamo un po'. Ruben Amorim, nuovo tecnico, vabbè. La conferenza dei servizi sul restyling del Maradona al via, entro metà luglio, forse. I ricavi da diritti TV nel 25-26. Io su sta cosa impazzisco sempre. Cioè, allora, cioè il concetto è, perché è la legge del mercato, cioè i diritti televisivi sono frutto di una vendita, cioè non di partite giocate, non di stadi riempiti, non di biglietti staccati, non di titoli conquistati, perché c'è tutto questo dentro i diritti TV. Ma i diritti televisivi che cosa sono? Sono i diritti televisivi del campionato che vengono venduti a una società terza, il broadcaster, che così ha il diritto, esclusivo o non, di trasmettere le partite. Ora, il broadcaster di turno che trasmette le partite, su cosa guadagna? Sulla pubblicità. Come fa a vendere la pubblicità? Con gli ascolti. Se la Juventus è quella più ascoltata, più guardata, quella che muove il baraccone, è quella che ti fa guadagnare la pubblicità più delle altre. Quindi dovrebbe guadagnare di più di diritti TV. O no? Mi sembra, non so, Yves, non ti sembra una legge di mercato molto semplice?
1: No, hai pienamente ragione. Perché se io, se
0: eppure, io... eppure, chi è che guadagna di più?
1: La squadra Inter, di Milano.
0: Inter, 81,98. Milan, 71,56. Napoli, 67,02. Roma, 64,53. Juve, quinta, con 63,30. Vabbè, lasciamo perdere le parti uguali, 22 e 18 sono in parti uguali, vabbè, quello vale per tutti i parti uguali. Ascolti, Inter 9,70, Milan 8,32, Napoli 6,47, Roma 7,39, Juve 11,55, la più ascoltata. E mi mettono dentro gli spettatori, beh grazie, gli altri hanno lo stadio doppio, i giovani, i risultati storici, i risultati degli ultimi 5 anni, cosa c'entrano con chi guarda la pelle? Ma se io ho dei tifosi che sono 6 anni che perdo, ma mi riempiono lo stadio tutti gli anni e guardano la partita, tant'è vero che faccio 11,55 d'ascolto medio contro i 9 degli altri. Perché devi dar più soldi agli altri e meno a me? Tu campi sulle mie view, sulle mie, molto più che sulle altre. O no? Ci faccio un pezzo a questa roba qua. Faccio lo screenshot, eh? Anzi, guarda, uso lo strumento. Tu lo usi lo strumento di cattura?
1: Sì.
0: Lo usi? Sì o no? Ma perché sei sempre indeciso quando ti faccio la domanda? No, o sì o no? Lo usi?
1: No, lo uso, però avendo un'altra piattaforma funziona diversamente. usando il Mac è diverso, è molto più semplice.
0: Ma ti ho detto, di fare pubblicità al tuo computer io?
1: No.
0: E allora, patti chiari e computer lungo. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
2: Rassegna Stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva ai mondiali in primo piano. Il 16 giugno 2006 il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi all'esordio del mondiale americano ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol. Una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo. Il primo sigillo al 17esimo del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con due gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia, che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata, con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21. Le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony, nella prima giornata degli europei assoluti, il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei sedicesimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
2: l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Ah, non ci sono compleanni particolari, però lo Juventus Creator Lab questa mattina mi apre con una foto intrigante. Casa, l'Allianz Stadium. Cosa vuol dire secondo voi quando uno mi apre con casa Allianz Stadium? Secondo me è pronta la campagna abbonamenti. Secondo te, Yves, foto dell'Allianz Stadium?
1: Sì, un bel messaggio.
0: Subliminale, messaggio subliminale. Esatto, ve lo volevo dire, ma ve lo dico, occhio agli aumenti negli abbonamenti. Però è un messaggio social ormai di 15 ore fa, ma sono tutti in vacanza quelli del Creator là, fanno poca roba, una roba al giorno se si ricordano, non va bene così, ragazzi, i social sono importanti, Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, guarda qua, 9:39:50 e al numero 340-54-25324, è la prima volta in vita mia che lo do. Come mai oggi ho dato il numero di telefono, non l'ho mai dato in vita mia?
1: Così. Hai caldo anche tu.
0: Ho caldo anch'io. Allora lo ridò, 340-54-25-324, sono già quasi 200 i messaggi arrivati neanche... mezz'oretta scarsa di rassegna stampa. Attenzione, Matteo dal Club Zebrati dice: per quanto riguarda i diritti TV, perché la Juve non protesta? Cosa può fare? Noi qualcosa possiamo fare, non facciamo abbonamenti e vediamo cosa succede, dice Matteo. Ma io non può fare niente, la legge Menandri, c'è l'accordo sulla ripartizione dei diritti TV, quindi finché non la cambia non può fare niente. Tiziano D'Alecco dice: dal 2022 che ho tolto da Zone Sky non alimento più sta roba qua. Bravo Roby, anche sull'audience la società muta, questo è il nostro grande problema. Massimiliano Robetello: ma se la Juve guadagna meno delle altre squadre di vertice, con chi te la vuoi prendere? Forse dovrebbe essere la società a farsi valere in questo ambito, o no? Non possiamo sempre prenderci con gli altri. Scusa Massimiliano Robetello, e con chi me la devo prendere? Con chi ha fatto questa distribuzione di diritti TV? Non me la posso prendere? Cioè non posso dire che è iniqua, non ho capito. Non posso lamentarmi. Se io sono la squadra più vista e sono la quinta che per diritti TV incassati, non posso lamentarmi. Arcangelo da Londra dice: questa questione dei diritti TV è la prova provata di quanto questo sistema sia fatto apposta per penalizzare. Si pensi al periodo Ronaldo, un rischio di impresa enorme solamente nostro, che ha beneficiato l'intero sistema del mondo. Sconcertante, è vero anche questo. Quando sono saliti di appilli diritti TV, Ronaldo l'ha pagato la Juve, mica l'ha pagato tutto il campionato in parti uguali, o no? Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves, Donato, tifosissimo bianconero, sempre a Roma. Comunque dico una cosina, mi prendo la responsabilità di quello che dico senza offendere nessuno. Sono 2 anni che ho fatto la disdetta sia da Zon che a Sky. È per questi motivi che stai citando tu, Claudio, proprio per questi motivi qua, perché non esiste una meritocrazia per quanto riguarda i diritti TV, per quanto riguarda i soldi stanziati dalle società, e quindi di conseguenza me la vedo sul telefono, me ne vado in qualche bar e funziona in questo modo, e tifo sempre la Juventus. Ve voglio bene.
0: E voglio bene assai, come cantava quel tale. Enrico Bianconerissimo scrive da Carnevali: non mi aspetto di meno. Appena arrivato ha rinnovato uno dei pochi buoni colpi di Comolli, cioè Boga, poi uno che diciamo guarda più al giocatore in campo che all'algoritmo, ciao. Quindi Enrico è a posto così. Davide invece da Pieve Ligure scrive: ma per il prestito dei giocatori c'è un numero chiuso? Ansia è viva attualmente. Davide. Questo è un messaggio che può capire solo l'idolo delle folle. Ive, traducimi questo messaggio.
1: Non riesco.
0: Non riesci neanche te. Niente, neanche l'idolo della chat, non si riesce proprio. Gianni da Brindisi scrive: ho letto il tuo editoriale di ieri. Ah, bravo Gianni! Suggestione dei tifosi. Chiesa, Vlahovic e Berardi. Mi sono venuti i brividi, mi è venuta l'angoscia, ho dovuto prendere un tranquillante. Ma è nata questa suggestione ieri, ve l'abbiamo raccontata minuto per minuto, no? Ci vogliono suggestionare, poi dopo si sveglieranno tutti con la realtà, però intanto ci hanno suggestionato. Umberto da Trento scrive: ho sentito cambiare struttura in 40 dobloni. Per favore, dia Carnevali che quella era la quota del Sassuolo. Alla Juve deve alzarla. Buona giornata, scrivo. Vai Umberto. Ma tu sei rimasto a Cambiaso 60-80 di un anno e mezzo fa, ma adesso non vale, non vale, non valeva neanche allora perché nessuno l'ha comprato alla fine. Quindi. Cecilia scrive: bastoni 70k, ma cos'è la rubrica del rompipallone di oggi? Grande Cecilia. Luigi da Manchester: Carnevali porta via tutti i mali. Ah, hai voluto far la rimetta. Simone da Cesena: non è un caso che da quando si è insediato Carnevali alcuni dei nostri giocatori sono nelle mire di molteplici società. La sua storia ci dice di essere un fuoriclasse a creare aste sui giocatori, vendendo spesso molto ma molto bene. Lo sappiamo bene noi, vero Locatelli? Per quanto riguarda Nico, se si mette una cifra, perché poi non la si rispetta? Siamo solo noi che dobbiamo sempre pagare fino all'ultimo centesimo. Bravo Simone, io sono d'accordo con te. Io sono d'accordo con te. Allora, la cifra era 32. Basta. Questi dell'Atletico te lo rimandano indietro, dicono no, ma noi, no, niente. 32. E se no ce lo teniamo. Oh, vabbè, se proprio arrivate a 28. Luca da Genova dice: alla luce delle difficoltà di ingaggiare Martinez, mi interessa sapere che ne pensi di da fare. Il giovane italiano però non rischio, ma si dice anche che chi non risica non rosica. No, non è questione di rischio. Allora, ieri ho letto un intervento di Paratici, ma non è la prima volta che lo racconta, in cui andava su, cioè faceva l'esempio di Pogba, parlando dei giovani, delle colpe tutte nostre del movimento italiano che non rischiamo sui giovani. Però lui dice sta roba qua e ricorda sempre l'aneddoto di Pogba. Io c'ero, me lo ricordo benissimo. Cioè Pogba arriva e fa vedere subito che è più forte di tutti, cioè, fa due, cioè Pirlo vede l'allenamento e dice: oh ragazzi, questo è, e la Juve fa di tutto per farlo giocare, si prende il posto e non lo porta più via. Era più forte di tutti, cioè se Daffara in questo momento fosse più forte dell'obiettivo Martinez, la Juve farebbe giocare Daffara, non si farebbe problemi. Se invece Daffara in questo momento è un ottimo prospetto di portiere, devono fargli fare la trafila giusta e corretta, magari un bell'anno in una media squadra di Serie A e poi portarlo a casa. Cioè se fosse il Buffon ventenne da fare, non ci sarebbe problema di discussione, ma non è il Buffon ventenne da fare, è un ottimo portiere di prospettiva, ma non è Buffon. So se mi sono spiegato. Se Sorloth è quello visto ieri, che Dio ce ne scampi, Bobo, cos'è che non ti è piaciuto di Sorloth ieri? Bobo, una partita onesta. Lui fa il centravanti, ma lì il centravanti è Allan, quindi deve fare l'esterno d'attacco, gioca a destra, poi un po' è andato a sinistra, ha fatto un paio di buoni assist in difesa, ha recuperato dei palloni, si è sbattuto fisicamente. Se non gli fai fare il centravanti, difficile che faccia lui, no? Cioè se c'è giustamente Allan, quel cross che arriva a centro area lo spinge dentro Allan. Se non giocasse Allan, metti Sorlo c'è davanti, Sorlo quel cross lì te lo spinge e fa gol. Massimiliano da Roma: bisogna smettere di dare giocatori in prestito senza obbligo, tanto poi ce li rispediscono a casa. Guarda che grane che abbiamo in rosa: Douglas Luiz, Nico, Arthur, Rugani. Non riesco nemmeno a quantificare i soldi spesi per questi giocatori, Massimiliano da Roma. Piero da Palermo: l'Italia è coerente con i diritti dell'uomo, non ha partecipato ai mondiali di Russia 18, Qatar 22 e USA 26. Ops, il prossimo sarà in Iran, quindi non ci si partecipa. Se non fosse che l'argomento è pesante e importante, mi scapperebbe la risata come a te. Cesare da Milano: ma la trattativa per Carnevali l'ha gestita come lì e poi ha scoperto che non era un giocatore ma il suo sostituto. Sarcasmo di Cesare questa mattina. Luke scrive: certi giornali sparano nomi a caso per il mercato della Juve, sacrificando così quel minimo di credibilità rimasta, tutto per vendere queste coppie in più. In questo modo sviliscono una nobile e storica, se svolta correttamente, professione. Oggi è il compleanno di Stefania da Roma. Mi mandate gli auguri. Ma noi ti riempiamo di auguri. Ma vogliamo chiamarla Stefania? Messaggio addirittura antecedente a noi, 8:44. Stefania da Roma, Iva. Vuoi provare a chiamarla? Se vuole partecipare, noi le facciamo gli auguri in diretta. Perché no? Vediamo se ci riusciamo. Nel frattempo, vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio, buongiorno Bianconeri. Sono Donato da Sassuolo. Dunque, Sassuolo è una cittadina di 48.000 abitanti, chi sì, è sassuolese carina, conosce un po' tutti. Devo dire che gira una voce sul nostro nuovo amministratore delegato.
0: Sembra
6: che sia stato fatto fuori dagli squinzi per dei motivi poco chiari. Ecco, me l'hanno raccontata, qualcuno che ha parlato con uno della società. Non voglio crederci, però a pensar male si fa peccato, ma come diceva qualcuno, quasi sempre ci si prende. Speriamo bene, ciao e forza Juve sempre.
0: Queste voci di corridoio me l'ha raccontato uno che avrebbe parlato con la società, questo gossip da strada sassolese. Iniziamo bene. Flavio da Rosà dice: oggi ti saluto e basta. Ciao, ciao Flavio, ciao anche a te. Luciano da Torino: in questo momento c'è da fare una riflessione su Spalletti prima che sia troppo tardi. Oibò. Non ha mostrato di saper indirizzare la squadra verso gli obiettivi che si erano prefissati. Secondo me doveva andare via all'indomani della disfatta con la Fiorentina. Però, con tutto rispetto alla tua opinione, Luciano da Torino, oggi facciamo la riflessione. Se la dovevamo fare allora. Oggi che riflessione fai? È l'allenatore della Juve di quest'anno e partiamo con Spalletti, no? La facciamo oggi la riflessione. Massi da Firenze, bianconera, dice: vero che torna Re Arthur. Il problema è che rimane i cavalieri della tavola rotonda con Miners, Douglas Lewis, Cambiaso. Ma speriamo bene, dice Massimiliano. Terry, gentil donzella, addirittura Palestra rifiuta la premia per la squadra di Milano. Boh, 70 milioni di bastoni per la simulazione, per le prestazioni. Grande, grande Teresa. Mentre Enzo da Milano scrive: io provo di sdire da Zon, poi dopo due partite di astinenza mi riabbono, è più forte di me. Vabbè ragazzi, ma ognuno deve fare quel che vuole nella vita, no? Non è mica quello il problema. Il problema è che dovremmo veramente cambiare questa ridistribuzione dei diritti TV. Mentre arrivano fotonotizie, arrivano video notizie, arrivano messaggi contorti e quelli più chiari. Vediamo Fabio da Como a quale categoria appartiene. Visto che Giunto li ha voluto con tanto amore e passione, Cop mai la prendo. Adesso è Cop mai la prendo. Non potrebbe riportarselo all'Atalanta? Non so, tipo in uno scambio con Palestra. E certo, Fabietto! E certo. Matteo per i diritti TV è rimasto male, come tanti altri ascoltatori e lettori della nostra chat che partecipano con i loro messaggi. E allora facciamo così, vocale da casa.
7: Io lo conosco quel furbaccione di Carnevale, sono Antonio da Cetare. Sta depistando un po' tutti a droite, a destra, a sinistra. Qui è stato visto i suoi collaboratori a Marsiglia per visionare due altri giovani rampulli francesi, poi altri nomi saranno fatti, non quelli che costano milioni. La Juve deve agire sotto traccia, e lui sa andare a vedere i giocatori, ha molti visionatori, Juve vecchio stile.
0: Ha molti visionatori.
7: Di solito a sedute sulle tribune o sugli spalti dei campionati europei, dei campionati Serie B, Serie C. Bravo, bravo, bravo. Continua così, così bisogna fare scouting, così bisogna zappare, sollevare i campioncini in erba, nascosti sotto.
0: Nascosti sotto. La lettera di Savonarola sotto. Beh, se lo conosci, se tu lo conosci, conosci tutti questi che sono in giro sugli spalti. Speriamo bene, crociamo le dita. Il Tottenham apre la cessione, attenzione, di Dragusin. Voi ve lo ricordate Dragusin? Dopo magari glielo chiediamo bene a Camillo, che ha seguito tutto il percorso anche di Dragusin. Dragusin era nostro, caro il mio Ive. Quando era nostro Dragusin, la gente si lamentava: no, è falloso, no, di qua, no, di là, troppo arrogante. Poi Dragusin gliel'abbiamo dato al Genoa, prestito con obbligo di riscatto a 9 e 7 dobloni, 10 dobloni in quel momento, visto che non ci si credeva e la gente non lo voleva. A Genoa chi c'era? Ottolini. Ottolini a chi l'ha venduto? Al Tottenham. A quanto l'ha venduto? A 28 milioni. Adesso il Tottenham che fa? Ha acquistato un sacco di giocatori anche in difesa e quindi lo ha messo sul mercato e vorrebbe 20-25 milioni. Quindi Ottolini potrebbe, dopo averlo preso dalla Juve a 10, venduto al 28 al Tottenham, riportarlo alla Juve dal Tottenham a 20. È un po' come... è come il Carnevale l'altro giorno. La Carnevale ha preso Boga a 4 milioni, l'ha stravenduto e lo ha ricomprato a 4 milioni e 8 alla Juve. Vede, Carnevale e Ottolini sono una bella coppia, però scusa, io non la scinderei, attenzione. Il mercato è appena iniziato, ricordiamoci che ufficialmente non sarebbe neanche iniziato, cioè è iniziato quello delle schermaglie,
1: Claudio.
0: Però se tu dimmi,
1: ti ho mandato un messaggio.
0: Mi hai mandato un messaggio? Attenzione, no, c'è Stefania, veramente?
8: Sì,
0: attenzione,
8: sì,
0: pronto?
8: Che data?
0: Stefania, è certo che ti abbiamo chiamato, è il tuo compleanno, Steffi. Auguri.
8: Sì. Oggi sono più vecchietta.
0: No, sei molto più giovane, perché a furia di tifare Juventus più passano gli anni più tardi. Li ringiovanisci, perché scusa? Si invecchia quando si sta fermi, quando si hanno grandi emozioni. Dai, un bel sesto posto, un po' di plusvalenze, dai, un po' di emozioni fa stagione, no?
8: Certo. Stefania,
0: bel compleanno col sole, compleanno col sole?
8: Sì, sì, col sole. Un po' di piscina, bella. Mare.
0: No, come piscina mare? O piscina o mare?
8: Ho fatto acqua gym, ieri sono stato in piscina vicino casa, ho fatto acqua gym, poi fine settimana di solito vado al mare.
0: Che bella vita, che bel compleanno.
8: Sì, guarda, che bella vita, domani ho gli esami di Stato e devo stare a scuola.
0: Ah,
8: a fare sorveglianza agli iscritti, quindi insomma
0: quelli sono importanti, anche se i giovinastri d'oggi mi raccontano non sono proprio tranquilli come una volta.
8: Infatti, quindi morirò di caldo domani mattina.
0: Molto caldo, ti fanno più lavorare della Juve secondo me. Senti, sei contenta almeno di Carnevali o no?
8: Sì, tantissimo, guarda, ci voleva. Vorrei tanto però che tornasse Agnelli, magari potrebbe affiancare anche Ginevra Erkan, però io lo vorrei di nuovo alla Juve Agnelli.
0: Allora sai cosa ti dico? Ti faccio questo regalo di compleanno, guarda, tra le suggestioni del mercato di ieri a me è venuta in mente una suggestione che qualcuno qualche mese fa mi ha raccontato, poi non lo so se si verificherà, è una suggestione. Facciamo passare questi due anni, Carnevali rimette a posto la Juve, Elkan sta più sereno, più tranquillo, continua ad occuparsi di tutte le sue altre aziende sparse per il mondo, in particolar modo la Ferrari, e torna a respirare, i bilanci tornano a posto e si può ricominciare un enorme ciclo. Richiama il cugino, Agnelli torna a fare il presidente, Allegri torna a casa Alessi a fare...
8: Viste le sue dichiarazioni,
0: hai capito? Allegri finisce il cerchio, viene a fare il dirigente. Conte lo mettiamo in panchina e Del Piero, uomo Juve nel mondo.
8: Perché no? Magari.
0: Perché no? Magari. Teniamola lì. Siamo alle 9:57 del 17 giugno 26. Vediamo se per qualche anno sta roba. Speriamo di esserci.
8: Da Carnevali mi aspetto un colpo a sorpresa. Almeno un grande colpo, io me lo aspetto.
0: C'è un giocatore che non si conosce, dici tu?
8: No, un giocatore sotto traccia, che ne so. Qualcuno che sotto non ci traccia. Aspettiamo, però un grande campione me lo aspetto.
0: No, grande campione però non è sotto traccia, grande campione lo conoscono tutti. Grande campione costa.
8: Lo so però.
0: Allora facciamo così, Steffi, se rinunci ai tuoi regali di compleanno devolviamo quei soldi per il grande campione.
8: Magari mi aspetterei una maglietta della Juve, scherzo.
0: Attenzione, siamo alle richieste, Yves, come jukebox.
8: Sto scherzando.
0: Vabbè, tu stavi scherzando, però a furia di... guarda che a volte a scherzare fai così, lascia i tuoi dati a Ive e lavoreremo in proposito per farti un buon compleanno. Stefania, auguri da tutta la chat, buona giornata, okay,
8: grazie
0: e buon compleanno.
8: Mille, un bacione a tutti, grazie ancora, grazie. Un abbraccio.
0: Grazie a te, grandissima Stefania che ci tiene compagnia sempre, non molla mai anche quando ha gli esami di Stato. Oh ragazzi, mi raccomando, gli esami di Stato, fate bravi. Fate bravi, almeno gli esami di Stato fate bravi, non fate i furbi. Come se, che rapporto hai con gli esami di Stato tu, Iv?
1: Ottimi.
0: Cioè?
1: Che ho fatto il bravo.
0: Ah, hai fatto il bravo, bravo, bravo, così mi piace. Allora facciamo così, piccolo stop per noi, fra poco siamo.
2: Rassegna stramba.
9: Radio Bianco Nera.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Rassegna stramba.
0: Mi sembrava strano, ho detto, ma calcio e finanza, cioè, non mi fa tutto un bel profilo dei dobloni che può o non può spendere Carnevali. Eccolo che arriva, eccolo Iv, calcio e finanza, eccolo qua, dal mercato fino a 75 milioni agli sponsor. Eccolo qua, in primo piano, in this moment. I poteri di Carnevali come nuovo amministratore delegato della Juve su calcio e finanza spiegano tutto. Il dirigente è stato nominato come nuovo amministratore delegato del club bianconero lo scorso 12 giugno al posto di Damien Comolli. La nuova Juve di Giovanni Carnevali prende forma anche sul piano dei poteri operativi. Dopo la nomina ad amministratore delegato e direttore generale del club, il dirigente arrivato da Sassuolo ha ricevuto una procura con un perimetro ampio che copre la gestione sportiva, commerciale, finanziaria e organizzativa della società bianconera. E quanto emerge dall'atto notarile firmato il 15 giugno a Torino e consultato da Calcio e Finanza? Spioni! In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 giugno. A conferire i poteri a Carnevale è stato il presidente Gianluca Ferrero. La procura prevede che il nuovo direttore generale possa agire con firma singola in una serie di materie, mentre per le operazioni di importo più elevato sarà necessaria la firma congiunta con il presidente del CDA o, in alcuni casi, una sua autorizzazione scritta. Il capitolo più rilevante riguarda naturalmente l'area sportiva. Carnevali potrà acquistare e cedere a titolo definitivo o temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di calciatori e calciatrici entro il limite massimo di 50 milioni di euro. 50! Il nostro numero preferito! Fino a 50 milioni può fare quello che vuole Carnevali, eh? Sopra no. La soglia sale a 75 milioni di euro con la firma abbinata. Neanche con la firma del presidente del CDA. Sto segnando tutto, eh? E quella del presidente del consiglio di amministrazione. Il limite vale per ciascuna operazione e comprende sia la parte fissa sia quella variabile del corrispettivo. Nel calcolo rientrano anche eventuali oneri accessori come provvigioni e servizi fatturati da agenti e consulenti oltre alle imposte a carico della società, quindi è un 50 lordo. Stesso schema anche per i contratti sportivi dei calciatori e delle calciatrici. Carnevali potrà stipularli o risolverli fino a 50 milioni con firma singola, fino a 75 con firma congiunta con Ferrero, considerando retribuzione fissa e variabili, oneri accessori e imposte. La procura assegna al nuovo dirigente bianconero anche poteri sui contratti di allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici. In questo caso Carnevali potrà stipulare e risolvere accordi fino a 10 milioni con firma singola. Attenzione. Quindi allenatori e dirigenti 10 milioni. Ok, segnato. Rientrano nei suoi poteri anche il tesseramento di calciatori, calciatrici, allenatori, direttori sportivi, preparatori atletici, medici, operatori sanitari, osservatori e match analyst. Carnevali potrà inoltre concedere nulla osta ai tesserati per attività esterne alla società ed esercitare il potere disciplinare nei loro confronti. L'atto prevede anche una clausola per le attività urgenti di gestione sportiva. In caso di urgenza, Carnevali potrà superare i limiti indicati, ma solo con firma congiunta con Ferrero, previa comunicazione scritta ai consiglieri di amministrazione e successiva ratifica del CDA. Ampio anche il perimetro commerciale. Carnevali potrà stipulare e risolvere contratti di marketing e sponsorizzazione di durata non superiore a 5 anni fino a 20 milioni di euro con firma singola. La soglia sale a 50 con firma congiunta con il presidente. Anche in questo caso, il valore del contratto comprende parte fissa e parte variabile. Si tratta di una delega centrale per una società come la Juventus, in una fase in cui la crescita dei ricavi commerciali resta uno dei pilastri del rilancio industriale del club. Tra i poteri conferiti rientrano anche quelli legati alla proprietà intellettuale, registrazione e deposito di marchi, brevetti e altri diritti, tutela contro contraffazioni, opposizione a marchi e firma di atti a difesa dei diritti industriali ed autore della società. Ah, può difendere la Juve, Carnevali. Sul fronte dei contratti di... Intanto sta arrivando anche il sindaco. Sindaco! Ciao, sindaco. Sindaco. Sindaco Bassi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Stai lì che non ho... Buongiorno anche a te. Stai lì che non ho finito. Sul fronte dei contratti di fornitura, appalto, consulenza, diritti TV, diritti d'immagine, attività editoriali, academy, training camp, travel experience, franchising e licenze, Carnevali potrà operare con firma singola sino a 10 milioni di euro, il limite sale a 20 milioni con la firma abbinata a quella di Ferrero. Per gli investimenti, può fare anche gli investimenti immobiliari a Carnevali. Il nuovo dirigente potrà acquistare o vendere immobili fino a 10 milioni con firma singola e fino a 25 milioni con firma congiunta. Stesse soglie per i contratti di locazione immobiliare di durata non superiore a 9 anni, considerando il valore complessivo del corrispettivo per l'intera durata del contratto. La procura attribuisce a Carnevali anche rilevanti poteri finanziari per atti dispositivi su azioni, quote, obbligazioni, titoli di Stato e divise. Il limite di 50 milioni di euro con firma singola e 100 milioni con firma congiunta. Per i rapporti con le banche, l'apertura di credito, i fidi, le condizioni sui conti, i finanziamenti, la soglia di 20 milioni con firma singola e 100 milioni con firma abbinata al presidente. Gli stessi limiti valgono per conti correnti, bonifici, prelievi, versamenti e emissione di assegni. La misura che fa, preleva 10 milioni. Carnevali potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti concedendo o accettando garanzie fino a 20 milioni con firma singola e fino a 100 milioni con firma congiunta. L'atto richiama anche il prestito obbligazionario da 150 milioni di euro con scadenza 26 settembre 37. Su questo fronte potrà impartire disposizioni e comunicazioni, mentre rimborsi anticipati e costituzione o modifica di garanzie richiederanno la firma congiunta con Ferrero. Oh, finalmente abbiamo scoperto cosa serve Ferrero. Sindaco.
11: Intanto... Ci deve essere nel mio telefono qualche problema perché sento pianissimo. Sento, leggo il labiale tra sì e no.
0: Vuoi che vado più veloce, che parlo più veloce?
11: No, è che sento pianissimo nonostante io abbia tutto il volume, a differenza delle altre volte.
0: Boh. Vabbè, ma questa è una cosa che ti devi mettere d'accordo con Yves, lui l'idolo della chat tecnologica. Yves, cos'hai combinato col sindaco?
1: Nulla, solita impostazione.
11: Sento male, sento malissimo.
0: Adesso ti sentiamo meglio noi, per esempio.
11: No, sono io che non sento.
0: Se non senti, parla a Vandera, non ti preoccupare, tu parla, di le tue cose anche se non senti. Allora, personale e organizzazione. Sul personale non dirigente, Carnevali avrà poteri di assunzione, sospensione e licenziamento. Lo leggo bene così il sindaco vede la bianca. Oltre alla possibilità di fissare retribuzioni, esercitare il potere disciplinare e sottoscrivere transazioni ed accordi. Per il personale dirigente e per i lavoratori sportivi invece servirà la firma congiunta con il presidente del CDA o una sua autorizzazione scritta. Il dirigente potrà inoltre, ma quante robe che può fare Carnevali, ragazzi? Il dirigente potrà inoltre stipulare e risolvere contratti di lavoro autonomo o collaborazione entro il limite massimo di 3 milioni per ciascun contratto. La procura disegna quindi una figura con poteri molto estesi, coerenti con il doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Carnevali avrà margini operativi significativi sulla gestione quotidiana e sulle principali aree di business del club, ma con un sistema di soglie che mantiene un presidio del presidente e del consiglio di amministrazione sulle operazioni di maggiore impatto. Insomma, sindaco, abbiamo preso un potente amministratore delegato, direttore generale, che però ha sopra la supervisione di Ferrero, il presidente. Vedi che serve Ferrero?
11: Sì, ma intanto credo che per Elkian sia stata una scelta. Cambiare dirigente apicale tutti gli anni significa ratificare una sconfitta, perché quando assumi una figura di quel genere non è che tu pensi all'anno dopo doverla sostituire. Però in questa consapevolezza Elkian ha avuto gioco facile, perché fare peggio era impossibile. E quindi però non si è accontentato di poco. Io credo che Carnevali, da qualche parte leggo, ma è un allievo, cioè viene derubricato come allievo di Galliani, Marotta. Carnevali intanto è un manager, un dirigente di una certa età, 65 anni, quindi ha dell'esperienza, è affermato, ha dimostrato di saper camminare egregiamente con le proprie gambe, sia dal punto di vista manageriale, contabile, finanziario, che dal punto di vista sportivo, perché non è un talebano o dei numeri o senza i numeri, sa che il rapporto umano, vedere con gli occhi i calciatori, conoscerli come persone, è molto importante, ed è importante anche avvalersi dei numeri, le tabelle, gli algoritmi, ma non si può vivere dentro quelle. E secondo me l'aspetto principale, il valore aggiunto in questo momento dell'acquisto, rispetto all'acquisto di Carnevale, è dato dal fatto che possiamo finalmente ritrovare centralità dal punto di vista politico, gestionale, anche tecnico, sia nei confronti di Lega e Federcalcio, sia nei confronti delle altre società e dei procuratori con cui poi ci si rapporta per il calciomercato. E secondo me questo ci è clamorosamente mancato l'anno appena concluso, ma anche gli ultimi due o tre. Siamo veramente scesi nelle gerarchie di chi conta. Possiamo risalire, anche se non sarà facilissimo, ma mi sembra la strada giusta.
0: Scusa, una curiosità, sindaco, ma perché me lo chiami Elkian con la I?
11: Elkian, John Elkian, Elkian. Mi viene così, allora ormai lo so.
0: Alla romagnola, Elkian, la romagnola. Elkian. Hanno appena fatto la reunion a teatro, Agnelli, Chiellini, John Elkian, Allegri, dai.
11: John Elkan, certo.
0: John Elkan, o Elkan se vuoi. Però. Allora, Davide da Pieve Ligure dice: escludi a prescindere da fare a titolare in UEFA, sarebbe un ottimo banco di prova? Sì, lo escludo a prescindere. Poi, Maurizio, abbiamo eliminato un problema di incompatibilità con Mollì, Spalletti, ora diamo giusto tempo di inquadrare la situazione al DG e poi magari, e invece sento già troppi che parlano e parlano, chissà se gli stessi sono quelli che io farei, io direi, io, ma se siete così bravi perché non va loro a fare i dirigenti? Tu non vorresti fare sindaco, il direttore generale della Juve?
11: No, non lo vorrei fare perché non sono capace. Mi piacerebbe collaborare con coloro che lo affiancano, mi piacerebbe molto.
0: come ride, mi diventa fanciullo. Tu quanti, che potevi, come sindaco, quanto potevi spendere? 1 miliardo, 2 miliardi? Cosa potevi fare?
11: Assolutamente, so che adesso vorrei riuscire ad incassare quei soldi necessari a poter poi spendere, e in questo contesto vedere che la Juventus, alla Juventus può far differenza ad esempio quell'aggravio di 10 milioni dato dal mancato accordo del gremio con Arthur, la vicenda, un'altra vicenda che non ultimamente negli ultimi giorni mi disturba un po', continuare a dover, secondo il mio punto di vista, parlo di Nico Gonzalez, Spalletti lo vorrebbe, i Colchoneros, no, l'Atletico, dice vabbè i 32 milioni per, loro affermano che i 32 milioni stabiliti per il riscatto sono troppi, vogliamo uno sconto di 7-8 milioni. La cifra a metà fra i 7-8 meno 32 meno 7-8, quindi 23-24, 24-25 e i 32, 27-28 potrebbe essere la cifra che ci permette di fare una piccola plusvalenza, visto che l'abbiamo a bilancio 21. Ma c'è un dato che non leggo da nessuna parte. Nico Gonzalez si è dichiarato felice come quando ero alla Fiorentina, quando è andato a Madrid. Quindi l'esperienza della Juventus è stata infelice. Ma se vesti la maglia della Juventus, devi ringraziare quotidianamente la sorte. Se tu dichiari che non eri felice, senza fare un minimo di autocritica, io non ti voglio più. Al di là delle plusvalenze o delle minusvalenze, o di quello che dice l'allenatore.
0: Capito?
11: Per esempio.
0: Ma tu fai il tifoso, l'allenatore fa l'allenatore, il dirigente fa il dirigente, bravo, siamo capaci tutti così, io non lo voglio più.
11: No, un giocatore è uno scimoro, un giocatore infelice con la maglia della Juventus, c'è qualcosa che non funziona. E io voglio che le persone siano tutte felici al mondo.
0: Che bella immagine, le persone tutte felici al mondo, sindaco, certo. Un po' Peppone Don Camillo, se posso, sta cosa.
11: Come? No, non sento.
0: No, vai tranquillo, dicevi?
11: No, dicevo, l'altra suggestione, mi rendo conto che i rapporti tra le parti non possono che essere questi, ma leggere che Comolli avrà una buona uscita di 850.000 euro mi fa mancare il respiro. È un po' come il futuro, adesso il disagio che vivo lo paragono al futuro selezionatore della nazionale di calcio Roberto Mancini, che se ne va dalla nazionale dove percepiva 2 milioni con una PEC per dire vado in Arabia, poi in Qatar, cioè, a prendere 30 milioni. Ma adesso devi ringraziare se ti prendono gratis. Cioè, io vorrei tornare, mi rendo conto che questa è fantascienza pura, vorrei tornare a dare valore a queste sensazioni, a questi stati d'animo, se no non si va veramente da nessuna parte, oltre al malumore, perché se dobbiamo recuperare delle risorse per tornare ad essere competitivi ai massimi livelli nel nostro campionato e nelle competizioni, quest'anno l'Europa League e le altre, abbiamo anche la Coppa Italia, vedere le prestazioni di David e Cup Miners ai mondiali mi avvilisce, perché il loro valore non può che calare ulteriormente, e questo affatica anche la nostra campagna acquisti.
0: Ho capito, sindaco, ma prende la buona uscita perché si dimette, è normale nell'azienda, dai, prende la buona uscita perché altrimenti lo dovevano licenziare.
11: L'impatto, no, certo, ma l'impatto emotivo è di quel tipo.
0: L'impatto emotivo, ma un'azienda, tu sei stato sindaco di un comune, il comune è un'azienda, lo sai come funziona, l'impatto emotivo. Cosa facevi? Le delibere con l'impatto emotivo?
11: No, certo. Però allora. I tifosi vivono di passione, vivono di cuore.
0: Sì, vedrai adesso il cuore appena riesce la campagna abbonamenti. Allora, Maurizio scrive: perché la Juve non torna a fare come faceva un tempo? Compra giovani calciatori, li lascia in prestito per un anno a maturare nella squadra di origine, poi se in quest'anno dimostrano di mantenere le promesse, li porta in prima squadra, se no li manda in prestito e li rivende. Lo so, Maurizio, però sono passati un po' di anni, adesso il calcio è un po' cambiato.

0: Da. Trionfo, trionfo. Arthur titolare dopo 5 anni di girovagare in giro per il mondo. Stefano da Mirenze dice: basta, non c'è bisogno di Zone Sky per vedere le partite. Io ho disdetto tutto. Siamo nel 2026, mica c'è bisogno di sta roba qua. Vabbè, Stefano, capito, però. Steve, non possiamo essere complici. Diego dice: se è vero che per Thuram ci sono sondaggi di squadre inglesi, nonostante una stagione sufficiente, non è meglio farlo crescere un altro anno con centrocampisti di esperienza e magari cederlo tra un anno facendo una bella plusvalenza? Ah no, non si può dire, dice Diego. No, io ti dico la verità, non so cosa ne pensa il sindaco. Io, se veramente ci offrono 45 milioni per Thuram, glielo do subito. A 45.
1: Bravo. Assolutamente. Ma mi pare che gli uomini di mercato ora, rispetto appunto alle nostre esigenze, generare plusvalenze, avere le risorse per poter comprare i giocatori che l'allenatore ha individuato a partire dal centravanti, il portiere e così via, mi pare che gli uomini di mercato siano Cambiaso e Bremer. Se ci sta in questo contesto anche Thuram, bene, cioè, non mi vincolerei fino a quel punto, ecco, da dichiararlo incedibile a prescindere.
0: Allora, tu che sei di quella Juve lì, caro il mio sindaco, Pasquale tra gli altri dice: 17 giugno 21 moriva il nostro grande presidente Boniperti, una preghiera. Pasquale, molto volentieri, io tra l'altro l'ho anche conosciuto, però non era il 17 giugno, era il 18, così sarebbe domani. Però hai anticipato di un giorno, sarebbe domani. Un pensiero su Boniperti, sindaco?
1: Il?
0: Boniperti, un pensiero su Boniperti. Un ricordo di Boniperti.
1: Boniperti mi sembra quella persona che univa l'empatia, pur non facendo nulla per manifestarla, con un'autorevolezza straordinaria. E chi passava da Boniperti insomma capiva quali erano le regole oltre sì al taglio dei capelli e anche dal punto di vista dell'immagine c'erano delle regole ben precise da rispettare. Era, come tu hai detto anche altre volte molto giustamente, un altro calcio, era anche un'altra società, non la Juventus, dico la società nella quale viviamo quotidianamente. Però se andiamo a riscoprire quel tipo di regole, che non sono militaresche, sono regole di convivenza civile, anche legate all'educazione, alla crescita personale delle persone, a me non dispiacerebbero sicuramente. Ora però mi permetto, non voglio rendermi antipatico ulteriormente, ma il calciatore che deve e che mi ho assunto alla Juve, che va a parlare col nostro presidente, io vorrei essere una mosca ed ascoltare il dialogo, perché non so che voce abbia, che l'espressività del vicino. Non è la Juventus questa. Non è espressione di quella Juventus, almeno, ecco. Certo che la Juventus, grande rispetto, è il presidente, ci mancherebbe, ma insomma, parliamo di un'altra cosa.
0: Vuoi sentire la voce? Qual è il problema di oggi? Sentire la voce, vuoi sentire le voci, vuoi sentire. No, sindaco, Stefano da Bardonecchia ti tira le orecchie, Stefano da Bardonecchia, perché ti dice: ricordo al mitico sindaco che le emozioni valgono solo per una società. Le emozioni non valgono per noi, le emozioni. Marco da Crema sottolinea che i giornali continuano a dire che alla Juve non ci sono soldi. Come fa Carnevali a spendere tutte quelle cifre che hai appena letto? Ma misteri del calcio parlato. Ma infatti, Marco, non è che non ci sono soldi. Soldi ci sono, bisogna saper vendere e saper comprare. Carlo da Civitanova Marche dice: ma Taddeo Infantino, Taddeo, personaggio dei cartoni animati che dà la caccia a Daffy Duck, non perde mai occasione di stare zitto? Che fine ha fatto l'identità bianconera? Non lo so, sarà sulle sue tracce. Luca da Genova: il sindaco è un fenomeno, sì, è il Tadiel, che non è, lo so, passerà la storia. Luigi da Manchester: Boniperti 4 anni da sua mamma, ma è morto domani, perché lo volete far morire oggi? È morto domani Boniperti, fammi controllare, perché adesso bene tutto, ma Boniperti, Barengo, 4 luglio 28, Torino, 18 giugno 21. È morto domani Boniperti.

0: aspetti, perché volete farlo morire oggi? Oggi è 17, o no?
1: Oggi 17.
0: Sindaco, mi vogliono far morire Boniperti, ma è morto domani.
1: No, no, per amor di Dio. No, no, no.
0: Scusa.
1: Comunque,
0: Tra l'altro.
1: mi sembra di aver capito, c'è cioè qualche ascoltatore, tuo ascoltatore, mi sembra che abbia evidenziato anche le infelici, molto infelici frasi di Infantino sulla
0: Sì.
1: è qualcosa di, ecco, quello è il calcio di oggi, è qualcosa di diverso, come i mondiali. I mondiali, per fortuna guardo poche partite, ma c'è un po' di calcio tra una pubblicità e l'altra, tra uno show e l'altro, con condizioni climatiche, non solo l'umidità della costa orientale degli Stati Uniti o le differenze di temperatura tra il Canada e il Messico, ma complessivamente c'è un clima dalla sicurezza, che non c'entra niente con il calcio. E questi vogliono continuare ad ampliare le squadre che parteciperanno. Con i prossimi mondiali saranno su sei stati, non più tre. Siamo a qualcosa che col calcio c'entra veramente poco. E questo sarebbe bello per aprire un dibattito che non si può fare qui su quelli che fischiavano coloro che volevano la Superlega. Perché cosa stanno
0: Bravo,
1: combinando questo? Cosa stanno
0: bravo,
1: combinando di diverso?
0: bravo, bravo. Invece che il calcio del popolo, hanno dato un bel calcio al popolo, come dico sempre io in questi casi. Bravo sindaco. Sindaco, senti, ma tu sei, perché guarda che siamo già spaccati in due. Ci sono i tifosi entusiasti, carnevali, la grande storia di carnevali, le plusvalenze, sa vendere, finalmente uno che parla di calcio, mica come il francese. Poi c'è una parte che ha già detto, qui facciamo la stessa fine di giunto, gli diamo i poteri ai carnevali. Tu sei pro carnevali, sei in attesa o sei contro carnevali?
1: No, io sono pro carnevali per almeno due motivi. Uno, perché serviva una figura, intanto è italiano, conosce il calcio italiano da decenni, sa come si trattano le situazioni e gli interlocutori, da quelli istituzionali, come dicevamo prima, Lega e Federcalcio, a coloro che i pari grado, quindi le società, i procuratori, per fare campagne di compravendita adeguate. Secondo, perché veniamo da un trascorso che non poteva continuare così. Elkan, così lo dico correttamente, ha riconosciuto evidentemente di aver sbagliato, ma soprattutto di aver fatto, passami la battuta in questo caso, uno scouting folle. Cioè, quando io contatto con Mollì e gli dico: bene, sceglieremmo, perché dobbiamo scegliere te? Come la frase, no, di Gasperini: io sono francese, non conosco il calcio italiano, per me valgono soprattutto le tabelle e gli algoritmi. È già sufficiente per metterti alla porta, altro che darti un anno di contratto più la buona uscita e quello che devi avere, ci mancherebbe. Ma già quella è stata una scelta incredibile. La genesi di quella scelta è un errore clamoroso. Carnevali può aiutarci oggi, nel contesto attuale, a tornare ai livelli che ci competono, anche dal punto di vista, fra virgolette, politico e gestionale. Quindi, per me è una scelta che io la sostengo, l'ho apprezzata, ma non solamente per il disastro che avevamo sotto gli occhi, ma perché potrebbe essere davvero, insieme a Spalletti, a Chiellini, a un direttore sportivo o a uno scouting adeguato che sostenga Ottolini e così via. Si parla di Tognozzi, che comunque ha un'esperienza ed è gradito, ha un ottimo rapporto con Spalletti e così via. Si può costituire un gruppo adeguato alle nostre ambizioni.
0: Senti, hai puntato la sveglia per vedere alle 4 del mattino l'Uzbekistan di Cannavaro?
1: No, no,
0: No.
1: no, no, no.
0: Dai, l'Uzbekistan, chi è che non vuole vedere l'Uzbekistan alle 4 del mattino? Dai, su, forza, sindaco, uno sforzo, un piccolo
1: Spero di
0: sforzo, vai.
1: dormire a quell'ora, spero di dormire sognando di tornare dove eravamo, a vincere.
0: Bravo! E con questo manifesto programmatico del sindaco Bassi, che è contento per Carnevali, noi lo salutiamo, lo ringraziamo. Ci vediamo settimana prossima, sindaco.
1: Grazie. Ciao, grazie.
0: Ciao al sindaco Bassi, che oggi era in grandissima forma. Allora, piccolo stop per noi, caro Yves, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e mondiali in primo piano. Il 16 giugno 2006 il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi all'esordio del mondiale americano ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol. Una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo. Il primo sigillo al 17esimo del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con due gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia, che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata, con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21, le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony, nella prima giornata degli europei assoluti, il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei sedicesimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: A abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, Frosinone va verso la cessione. La maggioranza al fondo statunitense Game Changer 20. Anche il Frosinone mi sta per diventare americano. Ma questi americani stanno facendo un'invasione assoluta e completa. Vediamo un po' se ci sono delle news di mercato nuove. Qualcosa, no, roba che può scaldare gli animi dei nostri tifosi, no, quindi le sciocchezzuole le lascio perdere, non ve le dico. Juventus Creditor Lab si è svegliato e mi pubblica i migliori 20 gol della stagione 25-26 delle Juventus Women sui social. Attenzione, chissà, vabbè, colpo di tacco della Girelli, quello, il volo di Bonansea, le punizioni di Solengodo e della Schatze, ce ne sono di gol belli fatti, dai. Non tutte hanno portato a dei risultati, però ci sono dei gol belli da vedere. Se volete rinfrescarvi un po', estate, andate sui social della Juve e sul canale magari anche YouTube, se volete, e vi guardate i bei gol delle Juventus Women della stagione 2025 e 2026. Mentre è bollente la nostra chat, Claudio Damazzè dice: mi chiedo, visto il ritorno di Arthur, se questo signore non può essere messo fuori rosa al minimo di stipendio, così forse le offerte del gremio le accetta. No, ma non è lui che deve accettare le offerte del gremio, è la Juve e il gremio che si devono mettere d'accordo. Sta calmo, non ti arrabbiare. Stai calmo. Peppe da Bergamo, secondo te la figura professionale di Sartori è inseribile nell'attuale organigramma della Juventus di Carnavali? No, secondo me no. Luke scrive: diritti TV distribuiti senza minimo senso, non mi stupisco, fa parte di un progetto del tentativo di distruzione della Juve. Luigi da Roma, il sindaco... A parte il riscatto di Bogà, quale sarà il primo colpo di Carnevale? Questa era una domanda per il sindaco, scusa, però il sindaco non ce l'abbiamo più e quindi attenzione, la chiediamo all'inviato. Camillo De Michelis, ciao!
6: Ciao Claudio, buongiorno!
0: A parte Bogà, vuole sapere la chat, quale sarà il primo acquisto di Carnevali?
6: Sendo il portiere, quindi penso si partirà dal portiere e poi si seguirà tutto il resto.
0: Ok, adesso ci andiamo. Ma perché, scusa Camillo, anche Luigi da Manchester, ma perché mi volete far morire Boniperti oggi che è morto domani? Io voglio capire sta cosa. Scusa, allora.
6: Come affronta tu questo tema delicato?
0: Ragazzi, nascita di Boniperti, 4 luglio 28 Barengo, morte 18 giugno 21 Torino, oggi è il 17, perché ogni 5 minuti mi viene fuori un messaggio su RIP Boniperti. Domani, è morto domani Boniperti, non oggi. Io non so perché lo volete far morire un giorno prima. Su queste cose qua non si scherza, la data è precisa. Quindi il ricordo di Boniperti lo facciamo domani. Oggi invece apriamo a, caro il mio Camillo De Michelis, mi capita a fagiolo, qui ci sono dei temi belli bollenti. Il primo, secondo te, come mai lo Juventus Creator Lab mi apre con l'immagine dello stadium e mi scrive sotto casa? Mi vuol far credere che a breve sarà fuori la campagna abbonamenti?
6: Eh sì, te l'ho raccontato, doveva essere già fuori da una settimana, invece per questioni ovvie, no? Legate al capo azienda, non hanno ancora tirato fuori nulla, però dovrebbe arrivare questa o massimo all'inizio della prossima, io sì, ho però questa sensazione qua.
0: Sì, però scusa, posso dirti, non è che sono dovuti dedicare i social all'arrivo del capo azienda, non c'è neanche un messaggio social su Carnevali sti giorni, non è che...
6: No, ma questo sicuramente c'è una politica per cui non si sta postando, come se dovessimo scontare qualcosa per la questione della Champions League, te l'ho raccontata, no? Anche con quel giorno dove c'era il trentennale della vittoria della Champions e non c'è stato il contenuto, pur avendo lavorato, no? Perché poi i ragazzi del Creator Lab, certo, hanno creato contenuti tra Del Piero, Ildiz, quella giornata, i discorsi e tanto altro. Però non hanno, dai piani alti hanno deciso di non far postare nulla. E credo che in questo momento qua l'idea è quella di rimanere sempre un pochettino abbastanza low profile, con dei post normali, però comunque credo che, insomma, dal punto di vista degli abbonamenti ci siamo, diciamo, Claudio, che sugli abbonamenti usciranno e ci saranno i prezzi prima del mercato, e questo è un ulteriore atto di fede da parte dei tifosi, perché dopo tutti questi anni mettere il grano prima di immaginare una stagione, immaginare il mercato, è per cuori forti. Poi io lo dico sempre, la Juve parte da più uno, perché io lo so che mia sorella lo farà prescindere sempre per sempre, quindi loro hanno la fortuna di avere tifosi come mia sorella che lo fanno a prescindere, però non è per tutti.
0: Non è per tutti, però se lo stadio è sempre pieno alla fine ha ragione loro. Quindi preferiscono postare i gol delle women con la fotonotizia di quello bello al volo della Bonansea. Se posso permettermi di dire, visto che un po' di esperienza ce l'ho, tanto vi criticano lo stesso, quindi tanto valeva mettere i contributi che facevano girare click e anche dobloni.
6: Non sono assolutamente d'accordo perché sai, lì sono i piani alti, quindi usciamo dal club e entriamo in sfere importanti che hanno preso questa decisione, e io non sono per niente d'accordo.
0: Ma fino a ieri, questo fino a ieri, perché da oggi, caro mio, il buon Carnevali è plenipotenziario, fino a 50 milioni può firmare tutto da solo, contratti, mutui, conti correnti, cessioni di calciatori, stipendi, merchandising, social, cinema, TV, pubblicità, articoli sui giornali, tutto. Sopra i 50 milioni ci vuole la firma del presidente Ferrero. Vedi cosa serve Ferrero?
6: Sì, no, ma infatti quello che ti voglio dire io è in bocca al lupo a Carnevali, buon lavoro direttore, amministratore delegato, e ha una bella gatta da pelare, ecco, questo poi bellissima, e che onestamente forse vorremmo in tanti, per una bella gatta da pelare.
0: E perché, scusa, ma anche gli altri avevano, che potere avevano? Anche gli altri avevano il potere di fare cose da soli, o no?
6: Solo come lì, ovviamente.
0: Anche Giuntoli, allora. Dai, adesso non mi ricordo la cifra del tetto, ma anche Giuntoli aveva potere di firma fino a un certo tot, dai.
6: No, perché Giuntoli non era un capo azienda.
0: Sei sicuro?
6: Lì era Scanavino, sì.
0: È vero, hai ragione, c'era il buon Scanawine, è vero, in questo caso c'è quel salto di passaggio lì, perché Carnevali fa amministratore delegato e direttore generale, giusto osservazione, bravo, è per quello che sei il nostro inviato di fiducia, non ti sfugge niente. Senti, uscendo dal potere di firma che ha Carnevali, ancora qui io continuo a sondare, ma qui la data della presentazione di Carnevali non si sa niente, strana sta colla.
6: È strana, sì, nel senso che sceglieranno, guarda, ti dico, non venerdì, che ci sarà un evento alla Continassa, e quindi a quel punto venerdì mattina non sarà, neanche nel pomeriggio, perché lo sanno, l'hanno organizzato loro, e a questo punto vediamo se...
0: Ah, scusa, non ho capito, cosa c'è venerdì pomeriggio alla Continassa?
6: No, venerdì mattina c'è un evento alla Continassa organizzato, no, da Juventus fino più o meno alle 3, anzi leva più o meno fino alle 3 di pomeriggio, quindi
0: che cos'è?
6: È un torneo tra i vari settori, no, della Juventus alla Continassa, e hanno allargato anche ai giornalisti, e quindi ci sarò anch'io lì presente, e però
0: c'è giochi?
6: Fanno anche le Legends, sì, giocherò.
0: E con chi giochi?
6: Sì, sono varie squadre, vari team invitati alla Continassa, e insomma ci sono le Legends, è un torneo di Juve, ma non con i giocatori della Juve.
0: A me non mi hanno invitato, scusa.
6: Ma hanno fatto le squadre, io non lo so, ho ricevuto la chiamata, poi magari è tutto chiuso, però...
0: Partiamo malissimo, molto male. Bruno da Cuneo scrive: lo Juve Club ci ha comunicato che partiranno dal 25, non ci saranno aumenti per gli abbonamenti più economici, pare, dice Bruno dal club.
6: Il club, ovviamente in questo caso il club hanno notizie ancora forse migliori delle nostre. Io spero che ci sarebbe stato un piccolo aumento, poi non so dirti a fasce a fasce di settori, ecco Claudio, questo non lo so, perché non posso chiedere tutti i settori dello stadium, sono talmente tanti, però ecco, so che comunque qualcosa aumenterà, qualcosa cambierà, insomma fanno come sempre le loro strategie, poi i loro pacchetti usciranno, e quindi a questo punto io mi auguro che possano uscire con almeno un acquisto della Juventus, ecco, anche bellino, così da giustificare un po' la richiesta di denaro.
0: Sarebbe carino, sarebbe una cosa simpatica. Ah, finalmente ho risolto il casino di stamattina su Boniperti, forse, credo. Chi è questo che mi manda? Ah, ecco la notizia che ci ha tratto in inganno. Juventus News 24, 17 giugno 21, muore a Torino l'ex giocatore ed ex presidente della Juve Gian Piero Boniperti. No, è morto domani, mi dispiace per gli amici di Juventus News 24, ma voi dovete seguire noi. Noi tutte le mattine vediamo i compleanni e vediamo anche le dipartite, seppur dolorose, quindi seguite noi così sapete le date giuste. Corrado da Moncalvo scrive: ragazzi, ma il sogno sarà quanto è fattibile? Ah già, perché stamattina, caro il mio Camillo De Michelis, sta pompando sta cosa che Spalletti avrebbe chiamato Salah per sentire se ha voglia ancora d'Italia. Tu cosa ne sai?
6: Ma io so che i rapporti tra Spalletti e Salah sono eccezionali, su solo questo. So che dopo il mondiale per lui sarebbe dovuto esserci un contatto con la Juve, almeno sapevo questo qualche settimana fa. Poi è iniziato il mondiale, quindi io credo che lui voglia assolutamente concentrarsi su tutto e su un'esperienza straordinaria per lui e per il suo Egitto, che tra l'altro ha fatto una splendida partita contro il Belgio, meritava anche di vincere. E quindi ti dico, potrebbe essere un'opzione, anche in questo caso però dipenderà dai giocatori e non dalla Juventus. La Juventus può fare determinati tipi di offerte, poi se vogliono andare a guadagnare 20 milioni l'anno, vogliono andare a guadagnare 50 milioni di euro al bonus firma o altro, Claudio, queste sono tutte cose che andranno a fare sicuramente in altri campionati. Se invece seguiranno un pochettino il fascino della Juventus, allora potrebbero accettare anche un contratto più basso con dei bonus, con qualcosa per provare una nuova avventura. Però la Juventus non è cambiato nulla dal punto di vista del tetto ingaggi, il tetto ingaggi è il contratto di Yıldız, poi questa cosa può piacere o meno, ma è il contratto di Yıldız, quindi in questo caso la volontà dei giocatori sarà fondamentale, e diciamo che la Juventus su Salah ha una carta in più che Spalletti, poi vedremo. E poi in questo caso, sai Claudio, anche se è cambiato come lì, non dobbiamo trattare con le squadre, quindi non trattando con le squadre forse siamo più forti.
0: Ah, attenzione, c'è del sarcasmo nell'aria questa mattina. Luca dice: ma è vero che Martinez porterà con sé Messi? Vabbè, andiamo avanti. No, invece ti volevo chiedere, l'hai visto Sorlo? T'hai visto la Norvegia?
6: Poco, cioè ho visto, l'ho visto ma ha fatto poco. Poco, io continuo a dirti la mia, siccome Sorlo è un acquisto intelligente. E anzi sono stato contento di non aver visto 3 gol di Sorloth, Claudio, perché se no erano problemi grossi,
0: se no erano 100 milioni. No, ma poi Sorloth finché gioca con Allan centravanti e lui fa l'esterno, noi lo compriamo per fare il centravanti eventualmente, quindi va bene così. Esatto, fagli fare un mondiale, esatto, da 6 in pagella, che va bene così.
6: Esatto, no, ma fallo tornare anche prima,
0: attenzione. Cioè io qua, noi abbiamo le serpi in seno, qui abbiamo riunioni di club che arrivano, attenzione, riunione dei club, campagna abbonamenti, iniziamo a darvi alcune informazioni relative ai tempi di rinnovo. La campagna partirà il 25 giugno, 3 tipologie di abbonamento, base, 2 riserve fino a 8 cambi nominativi, stesso prezzo dello scorso anno, full, 6 riserve cambi nominativi illimitati, stesso prezzo dello scorso anno, star, 8 riserve, cambi limitati, 4 partite della fase girone di Europa League, da meno 72 euro a meno 200 euro a seconda del settore. Non ci sono gli aumenti, allora pare.
6: Speriamo, Claudio. Questa è la più bella notizia per tutti i tifosi. Anzi, speriamo. Cioè, questa è una cosa che mi auguro. e che si merita tutto il mondo della Juve, cioè dopo tutto quello che hanno vissuto per quest'anno e anche parte dello scorso, ma almeno una gioia legata al fattore economico se la meritano.
0: Però non vorrei che questo fosse soltanto per la campagna abbonamenti dei rinnovi,
6: Non lo so, ho di vari settori, perché sai, i club hanno anche dei contesti un pochettino diversi, perché si va su un numero più ampio, sul singolo magari cambia, non lo so, cioè stiamo andando in delle ipotesi che non competono a noi.
0: No. Beh, volevamo dare qualche informazione più. Camillo, ti scrivono in tanti, ma sto Colomouani non ne parlate più, ma arriva Colomouani.
6: Ma come si vede come ormai facciamo da giovedì, venerdì, di nomi non ne abbiamo più fatti, Claudio, nel nostro collegamento nomi non abbiamo più fatti, nelle trasmissioni.
0: Perché non li facciamo più? Rassicuro, Colo già fatto, vuol tornare, tutto a posto.
6: No, da fatto no, anche perché la trattativa era terribilmente lunga anche quest'anno con col vecchio management, ma non se ne parla più perché è cambiata la società, è cambiato il capo azienda, lo devo ridire al nostro ascoltatore, e quindi in questo momento si è seduto al tavolo il primo giorno col presidente Ferrero, che di numeri se ne intende parecchio, e ha iniziato a capire cosa fare e cosa non fare. E adesso, poi ieri sono seduti al tavolo, hanno fatto le strategie di mercato cercando di capire anche le varie alternative a quei nomi lì, perché l'esempio non è tanto Colomouani, che tra l'altro del giocatori accostati alla Juve era quello più distante a livello proprio di costi economici, e quindi quello che voglio dirvi è che anche solo il portiere Carnevali sta interrogando su una domanda semplice: ma il Diego Martinez vale 20 milioni e 5 e mezzo annui netti? Perché questo è un contratto da super portiere, perché il costo annuale più o meno di Colomouani alla Juve con l'ingaggio è 11, per 3 stagioni sono 33, più 20 milioni che chiede la Aston Villa di cartellino, è un'operazione da più o meno 55 milioni di euro. È un portiere a 55 milioni di euro, e allora lui sta iniziando
0: perché non ce lo siamo chiesti prima sta cosa qua, scusa?
6: È perché onestamente c'era un altro capo azienda che aveva ballato, anzi aveva detto all'Aston Villa: io ti offro 0, massimo 5. E quindi abbassava di molto, no, la cosa. Quindi perciò i contatti ci sono stati, la trattativa va avanti, stiamo pensando a bene cosa fare e cosa non fare, avendo capito che l'Aston Villa sotto i 15 non vuole andare, e allora adesso stanno studiando anche le alternative in porta, stanno cercando di capire la situazione Sorloth, stanno sperando in qualche cessione, perché comunque Cambiaso dovrebbe venderlo, perché devi risolvere il problema della cessione di Nico Gonzalez, e tutte queste robe qua, e in tutto ciò c'è da fare anche non solo i titolari ma le alternative, quindi valutare giocatori anche che possono essere delle opportunità in prestito a cifre molto contenute, cioè muoversi con intelligenza. E in questo insomma, nuovo amministratore legato avrà tanto da fare, ed è per questo che non stiamo più facendo nomi, cioè da giovedì, ripeto, sì, stiamo dicendo i nomi di Spalletti restano nell'orbita Juve, ma quando ti succede una roba come è successo alla Juventus nell'ambito societario, si può anche ripartire da zero, e tra 10 giorni magari parleremo solo di altri giocatori,
0: E questo è vero. E a tal proposito io ti leggo questo comunicato, caro il mio Camillo De Michelis. Gremio informa inserramento de vinculo con Volante Arthur. O Gremio Football Porto Alegrense informa che o meio campista Arthur nauterà se un vinculo estendito a pos o un inserramento do periodo de imprestimo contrattual giunto a Juventus Ita con termino em 30 de giugno de 2026. O de interesse na permanenza do atleta. O club formalizou proposto de novo contratto da trabacco. Now of cordo financiero entre partes envolvidas en que pese a intensa o mutua de continuidade de su carriera na arena o gremio agradece su atleta per los servicios prestados e desea successo en su sequenza sportiva. Te capì?
6: Sì, tutto. Ho capito, torna a casa Arthur, ancora una volta.
0: Ci rimandano a casa Arthur.
6: Sì, anche per una questione abbastanza chiara ed evidente, vuole gli stessi soldi che guadagna la Juve, ancora un anno di contratto, e il gremio ha detto Arthur, grazie di tutto.
0: Però scusa, se tu fossi la gente si incazza, ma se tu fossi Arthur, scusa, c'ha un contratto, anch'io vorrei i miei soldi, ho capito.
6: No, tra l'altro Arthur, se ti ricordi, Allegri aveva rivelato l'anno del suo ritorno le vere cifre dello stipendio di Arthur ai tempi. Erano 9 milioni di euro, adesso è sceso a 4,5, ma Arthur di soldi la Juve ne ha presi, ma ne ha presi tanti. Poi, ovviamente io lo dico, non è mai il problema di Arthur che prende i soldi di un contratto stipulato, eh. Il problema è chi ha fatto il contratto.
0: Chi ha fatto? Certo. Arthur giustamente beneficia di chi gli ha fatto il contratto. Scusa. Attenzione. Jackson, scrive Luca da Sarno. L'attaccante del Senegal, Jackson. Camillo.
6: Ma Jackson non è tra i miei top attaccanti, anche se ieri ha fatto una bella prestazione e comunque ha un bagaglio di esperienze non di basso livello, Claudio. Perché comunque lui ha giocato nel Chelsea e nel Bayern Monaco, poi Bayern Monaco ha fatto il vice Kane in una struttura, in una squadra che secondo me ti porta ad essere fortissimo, nel senso che giochi in un livello talmente alto che poi il centravanti ha talmente tante occasioni che insomma si diverte, però io non lo metterei negli attaccanti che vorrei vedere la Juve, o non lo vorrei come attaccante titolare della Juventus. Poi prendi Jackson in prestito e hai un grande centravanti, scegliete voi, a me va anche bene, però non investirei i miei soldi in Jackson e non darei la maglia numero 9 insomma al titolare, ecco, non a lui.
0: Sono d'accordo con te, non lo farei neanche io. Camillo, ti ringrazio, ti dico che sto facendo schifo al Fanta Mondiale, anche perché non lo capisco, però ieri ho pronosticato 1-0 primo tempo Argentina, 3-0 finale. Quindi mi sono guadagnato 35 punti questa partita.
6: Beh, bella chiamata. No, io sto facendo anch'io veramente male. Poi quest'anno l'hanno cambiato, ho messo primo cambio, primo ammonito, una roba orribile.
0: È un macello. Viva il Fanta Sanremo, che ci divertiamo molto di più. Camillo, grazie, più tardi.
6: Grazie a te Claudio e ci sentiamo dopo.
0: Grazie Camillo De Michelis, grazie a Yves, grazie a tutta la chat. Adesso vado a fare un po' di conti anch'io, così domani ve li racconto. Ciao.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
7: Amici amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 17 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con il mercato che continuano le trattative, con il percorso di Carnevale in bianconero che è iniziato e si sta sviluppando. Noi apriamo con il nostro solito ormai recap mondiale, a partire dalle gare di ieri, con la Francia che ha battuto 3-1 il Senegal, con la doppietta dopo un primo tempo abbastanza bloccato, successo tutto nel secondo tempo, la doppietta di Mbappé intervallata dal gol dell'appena entrato Barcolà, che in due minuti dall'ingresso in campo ha segnato il gol del temporaneo 2-0, tra l'altro su un bellissimo assist dell'ex Juve Rabiot, poi l'inutile gol di Ibrahim Mbaye, classe 2008 del Paris Saint-Germain, che ha segnato un po' il gol che ha dato speranza al Senegal. Poi nella notte la Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq con la doppietta di Haaland. Ha giocato anche Sørloth, senza però incidere particolarmente nella partita, ha giocato i primi 73 minuti, poi l'obiettivo della Juventus è stato sostituito al 73esimo dall'esterno del Fulham Oscar Bob, poi a segno anche Østigard per la Norvegia, nel finale l'autogol di Hussein. Poi alle 3 di questa notte l'Argentina ha battuto 3-0 l'Algeria, con uno show assoluto di Lionel Messi che ha siglato una tripletta, direi niente male. Poi anche un'altra partita che è praticamente appena finita, con l'Austria che ha battuto 2-1 la Giordania, 3-1 la Giordania, con il gol al 12esimo minuto di recupero. Ecco perché me l'ero perso, praticamente qualche minuto fa ha segnato Marco Arnautovic, quindi 3-1 dell'Austria sulla Giordania. Questo era un po' il recap dei risultati del mondiale, delle partite di questa notte. A proposito di questa notte, andiamo su tutto Juve, perché si parla di tante cose, inevitabilmente, a partire da Nico Gonzalez, giocatore in prestito dalla Juventus all'Atletico Madrid. La sua situazione legata anche alla trattativa che la Juventus sta intavolando per Sørloth, Nico Gonzalez. La Juventus fissa il prezzo senza offerte da 25 milioni, sarà rilanciato da Spalletti. La Juventus valuta il futuro di Nico Gonzalez, servono 25 milioni per la cessione, altrimenti Spalletti è pronto a rilanciarlo a Torino. Il futuro di Nico Gonzalez resta uno dei temi più interessanti del mercato bianconero. La Juventus è disposta ad ascoltare eventuali proposte per l'esterno argentino, ma soltanto a fronte di un'offerta considerata congrua dal club. La valutazione fissata dalla dirigenza è chiara: per aprire concretamente alla cessione serviranno circa 25 milioni di euro, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Juve. In assenza di offerte ritenute adeguate, il giocatore farà ritorno a Torino e verrà inserito nel progetto tecnico di Luciano Spalletti, una posizione netta che testimonia come la Juventus non abbia alcuna intenzione di svendere un calciatore che, pur tra alti e bassi, conserva un valore tecnico importante. L'annata appena conclusa non è stata semplice per Nico Gonzalez, ma i suoi dati restano comunque significativi. Tra campionato e coppe l'argentino ha collezionato 41 presenze complessive, realizzando 8 reti e fornendo 6 assist ai compagni, numeri che raccontano di un giocatore capace di incidere in zona offensiva pur senza riuscire a trovare quella continuità che spesso gli è stata chiesta nel corso della stagione. Nonostante le indiscrezioni di mercato, in casa bianconera nessuno considera Nico Gonzalez un esubero, anzi il suo profilo potrebbe tornare particolarmente utile all'interno della nuova Juventus targata Spalletti. La sua duttilità rappresenta infatti una risorsa preziosa, soprattutto in una rosa che dovrà affrontare numerosi impegni tra campionato e competizioni europee. Nel nuovo assetto offensivo Nico Gonzalez potrebbe occupare una posizione molto interessante. L'argentino avrebbe infatti le caratteristiche ideali per raccogliere l'eredità di Zegrova, qualora il kosovaro non dovesse non dovesse arrivare o per ricoprire una funzione simile all'interno delle rotazioni offensive. Insomma, sappiamo bene che Zegrova non ha fatto bene quest'anno, nella stagione appena conclusa, e la sua cessione si sta valutando. La sua capacità, quella di Dico Gonzalez, di giocare su entrambe le corsie, partire largo per poi accentrarsi e attaccare la profondità, lo rende un elemento perfettamente compatibile con il calcio dinamico richiesto da Luciano Spalletti. Più che un titolare fisso, Nico potrebbe diventare anche una pedina strategica per alternarsi con gli attaccanti presenti in rosa. La sua esperienza internazionale e la sua versatilità consentirebbero all'allenatore di cambiare assetto durante le partite senza perdere qualità. In una stagione lunga e impegnativa, avere a disposizione un giocatore con le sue caratteristiche potrebbe rappresentare un vantaggio importante per la Juventus. E dunque è vero che la Juventus sta valutando chiaramente la cessione a titolo definitivo di Nico Gonzalez, ma se non dovesse arrivare una proposta da 25 milioni di euro o comunque vicina a questa cifra, la Juventus non chiude totalmente le porte alla permanenza, diciamo al ritorno dell'argentino nella rosa bianconera. Sempre su tutto Juve si parla anche di Vlahovic, che è il protagonista del primo piano di Massimo Pavan di questa notte su tutto Juve. Vlahovic spacca la Juve, la Juventus valuta il futuro di Dusan Vlahovic, Spalletti lo stima, ma tra rendimento, infortuni e ingaggio restano molti dubbi. Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei grandi temi in casa Juventus. L'attaccante serbo continua a dividere ambiente, tifosi e osservatori. Da una parte c'è chi ritiene che il club debba ancora puntare su di lui, dall'altra chi pensa che sia arrivato il momento di chiudere il rapporto e cercare un profilo diverso. Luciano Spalletti però sembra avere una posizione abbastanza chiara. Il tecnico vede in Vlahovic un centravanti con caratteristiche importanti, capace di dare peso all'attacco e di diventare un riferimento nel suo sistema di gioco. Il primo motivo per trattenere Vlahovic riguarda il valore tecnico del giocatore. Quando sta bene fisicamente e mentalmente, il serbo resta uno degli attaccanti più pericolosi della Serie A. Nel finale di stagione soprattutto si sono intravisti segnali incoraggianti. Vlahovic ha mostrato maggiore partecipazione, più disponibilità nel lavoro per la squadra e una condizione in crescita rispetto ai mesi più complicati. Spalletti potrebbe lavorare proprio su questi aspetti per provare a recuperare definitivamente un attaccante che per età e potenzialità può ancora rappresentare un patrimonio per la Juventus. Chiaramente l'altro tema riguarda il sostituirlo, perché trovare un centravanti dello stesso livello senza spendere cifre molto alte non sarebbe affatto semplice. Per questo motivo la conferma potrebbe essere anche una scelta di prudenza tecnica ed economica. Accanto agli argomenti a favore esistono però anche diversi dubbi. Una parte della tifoseria non è più convinta del rendimento del giocatore e considera il rapporto ormai logorato. Vlahovic non sempre è riuscito a incidere nei momenti decisivi, a grandi prestazioni ha alternato partite opache nelle quali è apparso isolato, nervoso o poco efficace sotto porta, e per una Juventus che vuole tornare competitiva la continuità dovrà essere un requisito indispensabile. E poi c'è anche la condizione fisica, che rappresenta un interrogativo. Diversi i problemi muscolari e i periodi di forma precaria che hanno inciso sul suo rendimento, e l'altro tema ovviamente è quello dell'ingaggio. L'impressione di molti tifosi è che Vlahovic abbia dato eccessivo peso all'aspetto economico, mostrando un atteggiamento giudicato troppo legato al denaro e poco coerente con le difficoltà vissute dalla squadra. Dunque la Juventus dovrà decidere senza farsi guidare né dalla pancia né dalla fretta. Confermare Vlahovic significherebbe puntare sul rilancio di un centravanti ancora giovane e potenzialmente decisivo, mentre cederlo permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi e aprire una nuova fase offensiva. E vedremo se Carnevali riaprirà questa squadra questa strada oppure no. Sono un attimo distratto perché stavo rivedendo i gol della Norvegia della partita di questa notte con Haaland, che ha fatto doppietta, ha fatto uno dei due gol di rapina, praticamente scippando il pallone al portiere. Ma tornando sulla Juventus, tutto Juve, che sì, Juventus, un'idea concreta, può essere lui il nuovo equilibrio del centrocampo. Frank si torna nel radar della Juventus, il centrocampista ivoriano potrebbe raccogliere l'eredità di Cup Miners nella squadra di Spalletti. La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei centrocampisti e tra i nomi che stanno guadagnando terreno c'è anche quello di Frank Yannick, che sì, l'ex Milan rappresenta un profilo particolarmente apprezzato per caratteristiche tecniche, esperienza internazionale e capacità di garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Luciano Spalletti considera l'ivoriano un giocatore in grado di aumentare fisicità, intensità e presenza in mezzo al campo, qualità che nella scorsa stagione sono spesso mancate alla formazione bianconera. L'eventuale arrivo di Kessié sarebbe strettamente collegato ai possibili movimenti in uscita nel reparto centrale. In particolare, il centrocampista potrebbe occupare la zona presidiata da Thun Koopmeiners qualora l'olandese non riuscisse a convincere definitivamente oppure venisse valutata una sua cessione. Insomma, in questi casi dipende tanto anche dalle offerte eventuali che arrivano. Nel sistema di Spalletti, che si potrebbe agire come mezzala di inserimento oppure come interno di equilibrio in una linea a 3. La sua capacità di recuperare palloni, vincere duelli fisici e accompagnare l'azione offensiva lo renderebbe una soluzione preziosa accanto a giocatori più tecnici. Livoriano garantirebbe inoltre leadership ed esperienza, elementi fondamentali in una squadra che punta a tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano. Nel match del mondiale, di apertura del mondiale della Costa d'Avorio contro l'Ecuador, che si è offerto una prestazione solida, confermando le qualità che da anni lo rendono uno dei centrocampisti africani più affidabili. Il numero 8 ivoriano ha interpretato la gara con grande personalità, lavorando soprattutto in fase di recupero palla e nella gestione dei ritmi della squadra. Pur senza risultare decisivo in zona offensiva, ha garantito equilibrio e copertura davanti alla difesa. Una partita di sostanza e intelligenza tattica da 7 contro l'Ecuador, scrive Massimo Pavan, e la Juventus riflette sulla possibilità di inserire in rosa un giocatore già abituato alla Serie A e capace di garantire rendimento immediato, che si conosce perfettamente il campionato italiano e non avrebbe bisogno di tempi di adattamento, anche se forse dovrebbe riprendere un po' il ritmo del calcio europeo, perché giocando in Arabia forse un pochino questo si perde. Lo stanno dimostrando anche un po' i giocatori anche al mondiale, di tutti i giocatori che giocano in Saudi Pro League non stanno offrendo un rendimento particolarmente alto. Lo ha dimostrato ad esempio ieri nella partita della Francia, tra Francia e Senegal, Kalidou Koulibaly, uno dei difensori abituati per esempio al nostro calcio, che è sempre stato uno dei difensori più affidabili degli ultimi anni, ma ieri soprattutto sul primo gol della Francia ha lasciato quel mezzo metro a Mbappé che forse, anzi senza il forse, non andava concesso, e forse in questo ha inciso anche forse gli ultimi 2 anni, credo, in cui Koulibaly si è trasferito in Arabia Saudita all'Al Hilal, attualmente guidato da Simone Inzaghi. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che parla di mercato, si concentra sul mercato e sul mercato in particolare dell'Inter e del mercato in uscita dei nerazzurri, perché si parla dell'interessamento per Bastoni da parte del Real Madrid. Bastoni, c'è il Real, il difensore nella lista galattica, decide Mourinho. L'Inter chiede 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona. L'ultima parola spetta al tecnico, che non è ancora arrivato, e quindi Real Madrid che guarda in casa Inter, ancora da capire però la volontà di Mourinho, eventualmente di averlo in rosa oppure no. Mourinho che deve ancora arrivare a Madrid. Si parla poi del Milan, che ha ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore Amorim. Cardinale ha ingaggiato Amorim perché vuole un calcio aggressivo e spumeggiante, lo stesso motivo per cui mise sotto contratto Allegri. Rivoluzione rossonera, Amorim riparte dal 9, il sogno è Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain, Cardinale dice Milan d'attacco. In taglio alto il mondiale, 2 gol, 1 super, la Francia stende il Senegal, musica Mbappé, anche Haaland fa doppiette, la Norvegia vola via. Poi alle ore 19 di oggi il Portogallo a Houston, tocca a Ronaldo, un marziano a casa della NASA, e appunto ne approfittiamo anche per ricordare la programmazione di oggi, a partire da Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo alle 19, poi alle 22, una delle partite più interessanti di questa fase a gironi, almeno di questa prima giornata, ovvero Inghilterra-Croazia, stanotte poi Ghana-Panama all'una e l'Uzbekistan di Cannavaro contro la Colombia alle 4, e credo siano le partite di chiusura di questa prima giornata, esatto, e poi dal giorno successivo inizierà la seconda giornata, ma oggi appunto arriverà il debutto in questo mondiale del tanto atteso Ronaldo e dal tanto atteso del suo Portogallo. Sempre in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport si parla anche della Formula 1, la Formula Mondiale, il bambino Kimi, il gigante Lewis, un duello mai visto, il duello tra il 19enne Antonelli e il 41enne Hamilton, e quindi si parla anche di questo in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. Andando anche sul Corriere dello Sport invece si parla sempre dell'Inter, del mercato dell'Inter nella parte centrale della prima pagina, si parla di Palestra, l'Inter avanza, Palestra prenotato dopo il City, il terzino stoppa ancora la Premier, no al Chelsea, ha scelto Kivu, sondaggio da Londra, l'azzurro piace a Xabi Alonso ma ribadisce che la sua priorità sono i campioni d'Italia. Anche Maresca si è arreso e ha virato su Malogusto, Marotta e Ausilio cercano l'accordo con l'Atalante, quindi Palestra dà assoluta priorità all'Inter, che però deve insomma un po' affrettare i tempi, visto che insomma le voci della Premier League, è vero che il ragazzo, stando a quanto si legge, le ha rifiutate, ma sono comunque voci che fanno gola quando si parla di Chelsea, ma soprattutto di Manchester City. Insomma è difficile dire di no. In taglio alto il mondiale, la Francia vince 3-1 col Senegal, doppietta di Kylian, a segno anche Barcola, padrone Mbappé, e poi CR7 per la storia, il Portogallo debutta con la Repubblica Democratica del Congo alle 19, Ronaldo sogna di battere il record di Zoff, Inghilterra che esame con la Croazia alle 22, mentre alle 4 tocca all'Uzbekistan di Cannavaro. Si parla poi anche delle altre big del campionato italiano, vertice con la Lazio, Ghila mette il Napoli in pole position, la gente chiederà la cessione, allo Tito piacciono Lucca, Beukema e Rafa Marin eventualmente come contropartite tecniche. E poi il Milan ha firmato per 3 anni Amorim, Milan un grande onore, allenare qui è sempre stata la mia ambizione, mentre il Cardinale lo descrive come un allenatore di forte personalità e di grande identità. E poi la Juve, Carnevali accelera, Juve vicario in corsa con Dibu Martinez, Spalletti progetta i primi 3 colpi, subito il portiere, poi Lukumi per la difesa e uno tra Sorloth e Kolumani. Questo scrive il Corriere dello Sport, e dunque la Juventus che cerca un po' di ritoccare i vari reparti, da partire dal portiere, poi il centrale con Lukumi del Bologna che piace, il Bologna sembra disposto a trattare, e poi quello che sottolinea il Corriere dello Sport è soltanto uno tra Sorloth e Kolumani, almeno per il momento. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, che si concentra sulla Juventus, Carnevali meno dati virtuali più scouting, Juve basta algoritmi, e quindi netta separazione nel modus operandi dell'amministratore delegato rispetto a quello che al lavoro che stava facendo Comolli, molto basato sugli algoritmi. Carnevali invece si concentra sullo scouting e meno sui dati. Il nuovo amministratore delegato ribalta il metodo Comolli per ripristinare un mercato vecchio stile che privilegi i riscontri sul campo e i rapporti umani. Si amplia l'area osservatori, da Sassuolo in arrivo Cangini e poi Grana Arthur, potrebbe tornare Dragusin. Questo è quello che scrive Tutto Sport in merito alla Juventus. In taglio alto il Milan ufficializza il tecnico portoghese, il super agente Mendes lo aiuterà, Ramos o Núñez per Amorim. Primo obiettivo, un bomber può arrivare dal Paris Saint-Germain nel caso di Gonzalo Ramos o dall'Arabia nel caso di Darwin Núñez. Triennale per il nuovo allenatore, ho sempre avuto l'ambizione di guidare questo club. Cardinale, dice, il suo calcio moderno e offensivo si sposa con la nostra filosofia. Poi anche il Torino si spalmerà l'incontro.

0: Mbappé, il gol del 3-1 che subito dopo la rete di Mbaye, che aveva riaperto i discorsi nel recupero, Mbappé ha deciso di liberare un missile sotto, facendolo infilare sotto l'incrocio dei pali da una trentina di metri, e prendendosi l'abbraccio della tifoseria francese. E poi Stirpe potrebbe cedere quote, anche il Frosinone diventa americano in azione, il gruppo che controlla l'Ipswich, attesi sviluppi a breve. E poi anche le partite in arrivo del mondiale contro Croazia, Colombia e Congo, Inghilterra, Cannavaro, CR7, prime da brivido. E poi il tennis, Rijeko Jannik deciso a difendere il titolo, Sinner in volo su Wimbledon, erba magica, Bellucci show. E poi la Formula 1, Mercedes per Kimi, ora si gioca di squadra. Questo il quadro della prima pagina di Tutto Sport. Anche il quotidiano sportivo parla di Juventus e si concentra sul mercato in entrata dei bianconeri, in particolare sul forte interessamento della Juventus per Brahim Diaz. Questo ne scrive il quotidiano sportivo in prima pagina. Queste che scrive Juve a tutta su Brahim Diaz, mercato c'è il Real su bastoni, Amorim firma col Milan. In taglio alto i mondiali, l'esordio, Ronaldo carica per il Portogallo, il re del gol all'esame contro il Congo. E si parla poi anche di altre squadre di Serie A, a partire dal Monza, scelta a sorpresa, doppia svolta in casa Monza, Obiang direttore sportivo e Juric tecnico per centrare la salvezza. E poi invece la telenovela dell'estate, Nico Pass spinge per il suo Como, si tratta con il Real Madrid, l'argentino vicino alla permanenza sul lago, i Blancos potranno riacquistarlo tra un anno, e quindi Como vicino al tenere Nico Pass, giocatore fondamentale nell'economia del gioco di Cesc Fabregas. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi andiamo a sentire invece le parole di Davide Torchia, che ieri era ospite come di consueto alla rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani, e ha parlato di carnevali e in particolare anche della sua amicizia con Marotta. Abbiamo sentito anche negli scorsi giorni le parole di Romeo Agresti, di Gianni Balzarini su questo tema. Andiamo a sentire anche quelle di Davide Torchia.
1: Di campo, per me è il miglior prospetto che poteva prendere in questo momento la Juventus, perché, diceva un mio amico per ridere, vi svelo un segreto: quegli altri bravi che c'erano in giro sono già stati da noi, perciò di bravi che sono in giro che non sono stati alla Juventus, se ce n'è pochi, guardiamoci intorno, vediamo quelli che sono, e trovare un italiano che sta bene di calcio, che è a metà tra la stanza dei bottoni e ragionare di giocatori, di numeri, di tutto, che può dare una mano in un senso e nell'altro, per me il meglio che si poteva prendere l'hanno preso. Io una grande
2: stima, bravo, giusta osservazione, da Cherubini a Manna, Tognozzi, tutti quanti, sono tutta gente che è passata dalla Juve.
1: Cherubini, Manna, erano tutti da noi. E chi vogliamo prendere? Quelli che sono rimasti, Galliani non si sa che cosa farà, a qualche annetto, se andiamo a vedere che cosa c'è in giro, che avresti preso? È stato un gran colpo che abbia deciso di mettersi in una grande soddisfazione, una grande responsabilità, e cercare di far di tutto, perché se no poteva rimanere nella sua zona comfort lì, dove era non più facile, però non aveva problemi di dover dimostrare qualcosa.
2: In questo momento era la scelta migliore, ma cosa vuol dire? Che in un altro momento si può scegliere dell'altro, o che Carnevali comunque va bene?
1: Allora, non è per sminuire Carnevali, è la scelta migliore anche se ce ne fossero stati altri tre, però proprio per fugare ogni dubbio è quello che fa i 100 metri in minor tempo, e abbiamo preso quello che lo fa in meno tempo di tutti, per dare un metro sportivo, no? Dice, chi voglio prendere velocista? Chi ha fatto il miglior tempo? Carnevali, prendiamo lui. Io sono molto pragmatico, però è la verità, non faccio né le lodi, io parlo coi fatti sul campo che ho visto. È una persona che io conosco da prima ancora, quando stava a Master Group, che era di supporto al calcio, ma non era un dirigente.

0: dirigente prettamente sportivo, ed era una persona che si è sempre comportato bene. Se ha, lo so già quello che diranno tutti, e se ha certe amicizie e certe persone che lo stimano, non è un'eccezione negativa, è un'eccezione positiva, perché quelle, le persone di spessore in genere si accomunano con quelle di spessore.
1: Ma Carnevali, che è molto amico di Marotta, saprà anche i segreti di Marotta.
0: Bravo!
1: Attenzione!
0: Cioè, allora, se uno che è nato un pochettino dopo Marotta e l'ha visto un po' anche come amico, ma all'inizio come un esempio, lo dice anche lui, no? Siamo entrati a porti perché mi sono preso la fiducia facendo questo, facendo quell'altro, e poi piano piano abbiamo aumentato questo rapporto, che non c'è niente di male. Poi nel campo ognuno vorrà arrivare davanti all'altro, questo fuori ombra di dubbio. Quante volte anche nel calcio ti trovi l'allenatore che ti ha cresciuto e che gli vuoi bene più di tutti, quando lo incontri lo vuoi battere, perché questo è il calcio, questo è lo sport e questa è la vita. Battere non vuol dire che lo devo affogare, voglio vincere, e poi alla fine lo rispetto. È pieno di giocatori che si vogliono bene quando stanno, ma tu vai a vedere i giocatori che giocano nella stessa squadra, quando fanno le partitelle si ammazzano, dice, pure quelli fuori sono fratelli, dentro al campo si ammazzano e poi fuori ridiventano fratelli. È così, funziona così, io voglio quelli così, non è che è un problema perché è amico di Marotta. Torno a ripetere, siccome Marotta è innegabile che sia un personaggio di grande spessore, se è amico, non è amico di tutti quanti, se ha un rapporto personale basato su una fase di personaggi, persone di spessore, qualificate, professionali e per bene. Che per bene non è che chi è per bene è stupido, chi è per bene tiene la parola, fa le cose giuste e si uccide per la propria squadra, punto. Questi sono quelli per bene, non sono quelli stupidi, no?
2: Queste le parole di Davide Torchia, che ha parlato appunto ieri durante la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Andiamo su tutto Juve, torniamo su tutto Juve, a parlare del mercato della Juventus, dei conti della Juventus e del fair play finanziario. Di questo parla al primo piano di questa mattina di Massimo Pavan, il fair play finanziario che resta il principale ostacolo alla rinascita, ma perché le regole non valgono per tutti. È il titolo anche un po' provocatorio di Pavan. Il fair play finanziario, un fattore che condiziona il mercato e complica la rincorsa ai vertici tra entusiasmo, nuovi dirigenti e volontà di tornare a competere per i massimi traguardi. La Juventus continua a scontrarsi con un limite che influenza ogni scelta societaria. Il fair play finanziario, ogni indiscrezione di mercato, ogni trattativa e ogni progetto tecnico finiscono inevitabilmente per fare i conti con la situazione economica del club. I margini di manovra della Juventus sono infatti condizionati da parametri finanziari che impongono prudenza e che almeno nell'immediato impediscono investimenti particolarmente aggressivi. Per molti tifosi questo rappresenta il principale freno alla possibilità di vedere la squadra tornare rapidamente ai vertici del calcio italiano ed europeo. L'impressione è che qualsiasi strategia debba prima passare attraverso valutazioni economiche e sostenibilità dei conti. Attorno poi al tema del fair play finanziario non mancano le discussioni. Una parte del mondo bianconero ritiene che in passato alcune società abbiano beneficiato di maggiore flessibilità nell'applicazione delle norme, trovando soluzioni che hanno consentito investimenti importanti nonostante situazioni economiche complesse. Questa percezione alimenta il malcontento di una tifoseria che osserva come la Juventus debba oggi muoversi con estrema attenzione. La conseguenza diretta è che il club potrebbe essere costretto a compiere operazioni non necessariamente desiderate sul piano tecnico. Alcune cessioni potrebbero diventare funzionali alla sostenibilità economica e alla necessità di creare spazio per nuovi investimenti. In questo contesto la dirigenza è chiamata a individuare il giusto equilibrio tra competitività sportiva e rispetto dei parametri finanziari, evitando errori che potrebbero compromettere il futuro del progetto. La missione dei dirigenti bianconeri sarà quella di costruire una squadra in grado di restare competitiva nonostante i vincoli esistenti. Serviranno intuizione di mercato, investimenti mirati e una gestione attenta delle risorse. La strada non appare semplice, ma la Juventus dovrà trovare soluzioni efficaci per ridurre il divario con le rivali e mantenere vive le proprie ambizioni. E quindi, insomma, Massimo Pavan che faceva riferimento appunto al fatto che non sempre queste norme del fair play finanziario fossero applicate in maniera totalmente equa, è una cosa che si è vista secondo me soprattutto all'estero. Sono emblematici i casi del Barcellona e del Manchester City, e questo è chiaramente un qualcosa che non fa piacere soprattutto alle squadre che ci fanno grande attenzione, e ovviamente non è una cosa moralmente e diciamo da qualsiasi punto di vista giusta. E facciamo un salto sul sito di Tutto Sport, perché ieri in serata è arrivata la notizia del ritorno di Arthur alla Juventus. Non c'è l'accordo col gremio, il comunicato ufficiale, e cosa succede ora? Il centrocampista classe 96 rientra ancora una volta alla Continassa dopo il fallimento delle trattative per il rinnovo con il club brasiliano. Torna a casa Arthur dopo il ritorno al gremio, dove aveva militato dal 2010 al 2018. Tra giovanile e prima squadra, il centrocampista brasiliano rientra dal prestito cominciato nell'agosto scorso, un ritorno che aveva aperto un nuovo capitolo nella carriera del giocatore, rimasto però sempre di proprietà della vecchia signora, nonostante l'ultima volta in cui abbia indossato la maglia bianconera è datata 11 maggio 2022, finale di Coppa Italia persa contro l'Inter ai supplementari, acquistato dal Barcellona nel giugno del 2020 a seguito dell'operazione che portò Miralem Pjanic in Blaugrana. Dal suo arrivo alla Continassa, Arthur è stato ceduto in prestito in altre tre precedenti occasioni: Liverpool, Fiorentina e Girona. Juve e Arthur si ritroveranno dunque ancora una volta per decidere le sorti del rapporto. Leggendo il comunicato ufficiale del gremio, il gremio football Porto Alegrense comunica che il centrocampista Arthur non rinnoverà il contratto dopo la scadenza del prestito dalla Juventus prevista per il 30 giugno 2026. A fronte dell'interesse manifestato per la permanenza del giocatore, il club ha formalizzato una proposta per un nuovo contratto, e tuttavia non è stato raggiunto un accordo economico tra le parti coinvolte, nonostante la volontà reciproca di proseguire il percorso dell'atleta all'arena. Il gremio ringrazia il giocatore per i servizi resi e gli augura successo nel prosieguo della sua carriera sportiva. Questo è il comunicato del gremio. Adesso dunque non si è riusciti a trovare l'accordo sull'asse Torino-Porto Alegre. Le prime indiscrezioni avevano lasciato presagire un accordo quadriennale definibile intorno agli 8-10 milioni richiesti dalla Juve, o perfino anche una somma inferiore. Tuttavia il brasiliano, legato alla vecchia signora fino al 30 giugno 2027, deve reimbarcarsi per l'Italia, dove farà la conoscenza del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, che potrebbe intavolare nuove trattative in Serie A, senza tuttavia escludere un'inversione di rotta verso il Brasile o la Turchia, dove il profilo dell'ex Barcellona potrebbe essere appetibile a più di un club. E quindi questo è quello che scrive Tutto Sport sul ritorno di Arturo. Ho avuto anche l'occasione di commentarlo qualche mese fa con la maglia del gremio, partita in cui Arthur ha giocato una ventina di minuti, è partito dalla panchina per scelta tecnica, e questo fa capire un po' la dimensione del giocatore. Rimanendo su Tutto Sport, si parla del calciomercato della Juventus, la masterclass Ottolini. Il nome per la difesa è un clamoroso ritorno. Gli agenti del giocatore lo hanno proposto al club bianconero, che sta valutando. Di chi si tratta? Si tratta di Radu Dragusin, un intrigo nato quasi per caso negli scorsi giorni, a margine di una chiacchierata tra il DS Ottolini e l'entourage del difensore rumeno, a cui fanno capo i fratelli Giuffrida. Sarebbero stati proprio loro a sondare il potenziale interesse dei bianconeri per il suo cartellino, dal momento che il Tottenham parrebbe ormai deciso a cederlo, un po' perché a Londra Dragosin non è riuscito a incidere come avrebbero voluto, un po' perché il club, alla luce dei tanti acquisti che ha messo in preventivo per la sessione a venire, su tutti quello di Sandro Tonali, ha bisogno di liquidità. In difesa, oltre agli arrivi di Robertson e Senesi, De Zerbi nelle prossime ore e nelle prossime settimane dovrebbe abbracciare anche Van Eke, che sta giocando il mondiale con l'Olanda. Tra l'altro ha giocato da titolare la prima partita al fianco di Van Dijk. L'intesa con il giocatore è totale, resta solo da trovare la quadra con il Brighton, e quindi è questione di giorni, forse ore. E se già quest'anno Dragosin era finito ai margini del progetto, giusto una decina di presenze in Premier League, è difficile credere che De Zerbi possa riservargli trattamenti migliori. Da qui il mandato indiretto degli Spurs agli agenti del rumeno, nella speranza che questi trovino a breve una realtà disposta a mettere sul piatto un'offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro, insomma poco meno rispetto a quanto versato dal Tottenham nelle casse del Genoa due estati fa, quando Ottolini, cedendolo a 28 milioni, permise ai rossoblù di registrare una copiosa plusvalenza a bilancio. Tra le masterclass più eclatanti nell'attuale DS bianconero, fu lui a prelevarlo dalla Juve nell'anno della B in prestito con obbligo di riscatto a 9,7 milioni di euro. E quindi si parla del possibile ritorno di Dragosin, che appunto sembrerebbe interessato a rivestire la maglia della Juventus, e quindi vedremo se la Juventus riporterà in bianconero i due ex, perché da una parte si parla di Dragosin, dall'altra anche di Muaremovic, attualmente al Sassuolo, a legame con Carnevali, e vedremo se riuscirà a ricomporre questa coppia di ex che di fatto non hanno mai, Muaremovic credo non abbia mai debuttato in prima squadra, se non erro. Dragosin lo ha fatto in maniera marginale. Si parla anche di Brahim Diaz, ne parlava il quotidiano sportivo in prima pagina, ne parla anche tutto Juve, la trattativa di Brahim Diaz legata anche a quella di Nico Pass. Nico Pass rovina la trattativa Brahim Diaz, questo è il punto interrogativo che si pone tutto Juve. Nico Pass continuerà la sua avventura al Como, il talento argentino punta alla Champions, mentre il Real Madrid mantiene il diritto di recompra. Un altro anno al Como, questa è la decisione delle parti, con Nico Pass che avrebbe deciso di proseguire la sua esperienza al Como anche nella prossima stagione, un'esperienza maturata dopo l'ottimo campionato disputato agli ordini di Cesc Fabregas. Con Nico Pass che si è affermato come uno degli uomini chiave del Como. Nonostante la permanenza in Italia, il Real Madrid continua a monitorare attentamente l'evoluzione del talento argentino. Il club spagnolo ha infatti mantenuto un diritto di recompra che gli consentirebbe di riportarlo a Madrid versando 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2027, una formula che permette ai Blancos di seguire la crescita del giocatore senza rinunciare alla possibilità di reinserirlo in futuro nel proprio progetto tecnico. Per la Juventus una mossa non positiva, perché Nico Pass, tornando a Madrid, avrebbe potuto liberare Brahim Diaz, e questo potrebbe essere complicato. Avanza anche Muaremovic in casa Juve, in casa bianconera si fa sempre più strada l'ipotesi Muaremovic, il ritorno che può diventare un affare. Parallelamente alla questione Cambiaso, la Juventus valuta il possibile ritorno di Tarik Muaremovic. Il difensore bosniaco ha compiuto un importante percorso di crescita al Sassuolo, attirando nuovamente l'attenzione di Carnevali, che ne ha seguito da vicino l'evoluzione. La posizione della Juventus, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è particolarmente favorevole grazie agli accordi stipulati al momento della cessione. Il club conserva infatti una quota significativa sulla futura rivendita del giocatore, elemento che consentirebbe ai bianconeri di riportarlo a Torino a condizioni economiche più vantaggiose rispetto alle concorrenti. Attualmente impegnato nel mondiale negli Stati Uniti, Muaremovic resta una delle opzioni più concrete per rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Prima le cessioni, poi gli acquisti. La strategia della Juventus resta chiara: prima alleggerire il bilancio attraverso alcune operazioni in uscita e successivamente intervenire sul mercato in entrata. In questo scenario il futuro di Cambiaso potrebbe rappresentare uno snodo decisivo per le prossime mosse della società e per la costruzione della squadra che Luciano Spalletti guiderà nel nuovo ciclo bianconero. Questo si legge su Tutto Juve. Noi andiamo invece a sentire le parole di Vincenzo Marangio, che ieri ha parlato ospite a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino. Vincenzo Marangio, che ha fatto un po' un recap di quello che è stato un po' il lavoro innanzitutto di Spalletti da quando è arrivato e poi anche di quello che ha fatto Comolli con i suoi acquisti e di quello di conseguenza che può fare Carnevale, di quello che può costruire il nuovo amministratore delegato della Juventus, ricordando poi invece gli acquisti che non sono andati benissimo, quelli fatti da Damian Comolli. Andiamo a sentire le parole di Marangio.
3: Allora, c'è un dato di fatto intanto che va detto. Spalletti è arrivato, ha preso la squadra al sesto posto e l'ha lasciata al sesto posto. Quindi questo è un dato di fatto che racconta che comunque un migliorativo non l'ha portato. Quindi è chiaro che se uno deve fare il giudizio sul lavoro di Comolli, deve farlo anche su Spalletti e deve dire che nessuno dei due ha portato qualcosa alla Juventus. L'altro dato è chiaro che comunque Spalletti è subentrato in una rosa che non era sua. Ha chiesto a gran voce un attaccante fisico che non gli è stato portato, gli hanno portato Boga, che insomma, tutto è meno che fisico, sicuramente andava bene.
4: È il primo che gli hanno comprato.
3: È il primo
4: quest'anno.
3: Che gli hanno comprato, esatto, quest'anno. Dopodiché sono d'accordo con te quando dici occhio, lo diciamo spesso anche a due in bianco e nero, non vi aspettate che non è che arriva Carnevale e cambiano le possibilità di spesa della Juventus. Quelle erano con Comolli, quelle sono con Carnevale. Possono cambiare le idee, che secondo me è l'aspetto sostanziale, cioè Comolli ha preso
4: le modalità con cui arriverai a quei traguardi.
3: Sì, perché poi Comolli
4: ha già vinto Carnevale, ci mancherebbe.
3: Ma sai che c'è? Comolli si è sempre affidato ai numeri. E tutto sommato, quando vedevamo i numeri di Openda, i numeri di David, i numeri di Comai, vabbè, quello l'ha preso Giuntoli, sono numeri che ti dicono: cavolo, questi sono giocatori che avevano segnato tanto, non un anno solo. Quindi, perché non prenderli? E quindi si è presi. Poi non hanno funzionato alla Juventus. Perché allora non hanno funzionato alla Juventus? Per il motivo che secondo me sul quale spinge Spalletti. Vanno bene i numeri, va bene la qualità del giocatore, ma la Juventus deve tornare a cercare l'uomo dietro il campione, quello che ha uno spessore psicologico, quello che sa portare la maglia, quello che ha la faccia di C, come dice sempre Spalletti. E quindi credo, immagino, spero che con l'arrivo di Carnevale ci sia più dialogo, anche perché si parla la stessa lingua, e quello che non porterà, chiaramente non ti va a prendere Bernardo Silva che andrà al Real Madrid, però magari si può insistere per prendere Brahim Diaz, che sarebbe un giocatore che piacerebbe molto a Spalletti, però magari il Sorloth può essere un'idea, perché è un giocatore comunque di spessore caratteriale, che ricorda un Mandzukic da questo punto di vista, anni luce dietro ovviamente dal punto di vista tecnico e complessivo, però magari a porta, se ti bucano Alisson, prendo il Dibu Martinez, che è un altro che magari è il più antipatico dei portieri, ma significa che ha carattere oltre che qualità. Quindi se con la stessa cifra che avrebbe avuto Comolli Carnevale, accontentando Spalletti, gli portasse o comunque concordasse insieme a lui giocatori che hanno una cifra tecnica adeguata alla Juve, chiaramente adeguata alle possibilità di spesa della Juve, ma anche un giocatori che hanno il carattere da Juve, allora dare la possibilità a Spalletti di cominciare la stagione dall'inizio e andare avanti con lui, secondo me ha un senso, anche per un altro motivo, direttore, qua vengo da te, che secondo me sei d'accordo su questo, perché fino adesso salta Motta, salta Tudor, salta Giuntoli, salta Comolli, quelli che hanno vinto sono stati i giocatori di una rosa in cui nessuno è stato da Juventus. Quindi probabilmente lasciare anche questo allenatore significa voler responsabilizzare la rosa e dire basta, non è più il vostro il potere, non potete far mandare via tutti e poi voi non portate mai nulla di più. Questa volta avrete Spalletti che notoriamente poi quando comincia dall'inizio riesce a dare un qualcosa in più, perché se li prepara bene la squadra. Ti ricordo quello che successe con Osimhen ai tempi del Napoli, quando durante le partitelle adesso non ricordo dove andavano, mi sfugge il nome, si arrabbiò con Osimhen per un passaggio sbagliato, disse tu ti vai a fare la doccia, ci vediamo domani. Osimhen quell'anno arrivò al Napoli, cioè riuscì poi a rendere tantissimo, quindi...
2: Queste le parole di Vincenzo Marangio, la sua analisi fatta ieri a Cose di Calcio durante la chiacchierata con il nostro direttore Antonio Paolino. Noi andiamo su tutto mercato web, perché si parla del summit di mercato fatto dalla Juventus e da Carnevali in questi giorni. Carnevali studia le strategie, la Juventus è ormai pienamente concentrata sul mercato e Giovanni Carnevali sta lavorando H24 per trovare le giuste soluzioni. Le cose da fare sono tante, in primis c'è da restare nei paletti economici stabiliti. L'amministratore delegato e direttore generale è consapevole che sarà un mercato complicato nel quale dovrà districarsi tra le richieste di Luciano Spalletti e i parametri di bilancio. Perciò sarà una campagna acquisti che dovrà basarsi anche su idee lungimiranti e sulla programmazione, perché bisognerà evitare gli stessi errori fatti in passato. Dunque Carnevali ha di fronte a sé una strada difficile ma anche ambiziosa, e vuole riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. È iniziata la nuova fase operativa di Giovanni Carnevali alla Juventus dopo il suo arrivo ufficiale alla Continassa come amministratore delegato e direttore generale. Il dirigente ha già avviato una serie di incontri per entrare nei principali temi legati alla gestione e alla programmazione del club. Ieri è stata una giornata importante, soprattutto sul fronte sportivo, perché è servita a delineare le strategie da seguire in vista del mercato e delle decisioni da prendere nelle settimane successive, con Carnevali che si è confrontato con Marco Ottolini e Giorgio Chiellini per fare il punto sulle esigenze della squadra, restando in contatto con Luciano Spalletti per condividere valutazioni tecniche e possibili interventi. Prima di dare il via libera alle operazioni, il nuovo dirigente ha voluto raccogliere tutti gli elementi necessari e analizzare le diverse opzioni possibili e disponibili. Tra i profili osservati continuano a figurare il Dibu Martinez e Alexander Sorloth, ritenuti nomi interessanti per rafforzare la rosa. Per la porta però non esiste una sola direzione, perché anche Vicario resta tra le alternative considerate e il club valuterà questa opzione e vedrà quale sarà la soluzione più adatta. Oltre agli aspetti tecnici, Carnevali ha iniziato a studiare la situazione finanziaria della Juventus per capire le reali possibilità di investimento e impostare un mercato compatibile con gli obiettivi sportivi e con l'equilibrio economico della società. Questo si legge su tutto mercato web. Ma per districarci anche un po' dal mercato, rimanendo sempre su tutto mercato web, parliamo anche un po' di mondiale, perché si legge su tutto mercato web. Ieri è stata un po' una serata barra una notte a suon di record tra Messi, Mbappé e Haaland. Una parata di stelle ha travolto il mondiale. Al debutto, tre dei giocatori più attesi hanno messo la loro firma sulla 23esima edizione della Coppa del Mondo. L'hanno fatto con gol che hanno riscritto la storia di questo torneo, oppure come Haaland con le prime reti in un mondiale realizzate dopo una lunga attesa. Dopo aver trascinato la propria nazionale di nuovo alla fase finale del torneo più importante al mondo 28 anni dopo l'ultima volta, nella sfida contro l'Iraq si è vista tutta la sua essenza, la sua voracità. Il primo gol come una meta da football americano, il secondo è figlio della determinazione, conseguenza di un intercetto di chi non vuole lasciare nulla per strada. E poi ha messo anche lo zampino sull'autorete di Hussein, quella del definitivo 4-1. E poi i protagonisti dell'ultima finale di una delle gare più belle che questo torneo ricordi, Leo Messi, da ieri sera ufficialmente il miglior marcatore della storia del mondiale, 16 gol come Miroslav Klose, pronto a staccare il centravanti tedesco già dalla prossima partita. Quando calcia dal limite dell'area è una sentenza, sinistro incantevole una volta e poi anche un'altra, nel mezzo anche un tap-in comodo per la sua prima tripletta in Coppa del Mondo. Un Messi così in forma non ci metterà molto a staccare Miro Klose in testa a questa speciale classifica. Il pericolo vero in tal senso ha un solo nome: Kylian Mbappé. 14 gol realizzati in due edizioni e più la partita di ieri sera. La sua Francia ha faticato e non poco nel primo tempo della sfida contro il Senegal, poi ci ha pensato lui con una doppietta a determinare la gara, ad aprire e a chiudere i giochi nella sfida finita 3-1. Questo anche un po' il quadro di quanto successo ieri, tra ieri sera e questa notte, al mondiale, con i grandi nomi del calcio mondiale che si sono visti e sono venuti fuori tirando fuori tutte le loro qualità. Siamo in chiusura, era l'ultima notizia di oggi perché sono le 9. Dopo di me vi attende come al solito la rassegna Stramba condotta da Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus e non solo. Vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna Stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna Stramba di RBN. Claudio Zuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna Stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Mercoledì 17 giugno, buona giornata, questo è il sommario di cose di calcio. Il Real bussa all'Inter per bastoni, l'Inter alla Juve per Bremer. Stop agli algoritmi, costati una follia per i software e spazio agli osservatori. 10 milioni per Arthur sono troppi, ecco la prima grana per Carnevali. Intanto l'Atletico si tiene basso per Nico Gonzalez. Questo e altro in questa puntata. Buona giornata, ben trovati. Dagli studi di Torino, maglia rinnovata, lavata, pulita, rinfrescata di Radio Bianconera, perché da oggi si tifa Juventus senza se e senza ma. Non che ieri avessimo tifato qualche altra squadra, però abbiamo inquadrato, abbiamo fotografato, abbiamo sviluppato tutti i negativi di questo periodo, i negativi come fotografie naturalmente, e adesso abbiamo già un chiaro prospetto e da qui dovremo accettare quelle che sono le condizioni per tornare competitivi, per tornare vincenti nel più breve tempo possibile. Ho analizzato un po' i temi della giornata, intanto buona giornata a voi, buona giornata al nostro tecnico in collegamento da Roma che tiene sotto controllo le due regie, Roma e Torino, per dirvi come ci stiamo espandendo. Buona giornata anche a chi ci sta seguendo sul canale 4637. Sky in questo momento mi conferma che Bernardo Silva è un giocatore del Real Madrid. Tanto per essere chiari, puoi fare i tentativi che vuoi, ma se non hai la Champions dei giocatori non proprio a fine carriera, anche se in là con l'età, preferiscono, se hanno altre proposte, andare da altre parti. questo è quanto. Ieri, prima giornata di visita a, per Carnevali a Vinovo, stiamo vedendo anche qui delle immagini che sono girate, me l'ha confermato anche il buon Yves, che abita da quelle parti, ha visto un movimento anomalo, c'erano in campo le formazioni giovanili e si è presentato anche Carnevali. Ecco, queste scene le abbiamo viste forse troppo in ritardo l'anno scorso. Queste scene si evitavano perché c'era da stare davanti a software. È un po' come dire ai ragazzi, smettila col cellulare in mano. Prima o poi ve ne accorgerete, ragazzi, che avevano ragione quelli un po' più boomer, quelli vecchi, che il troppo storpia. Una volta c'erano i giornaletti, quelli anche zozzi, quelli che tutti voi avete guardato, maschietti e femminucce, zozzi nel senso i racconti, le scene d'amore, d'affetto, caramba che sorpresa di qua e di là, senza volerci addentrare in altri temi pericolosi e piccanti, e avevamo capito che poi la sostanza era incontrare le persone, guardare le partite e non, come sto facendo anch'io, un po' annoiato dal Mondiale senza Italia, guardo, arrivo al primo tempo, vedo Deschamps 0-0, dico vabbè, qui si rischia anche la carambola dopo la fortuna del primo tempo. E invece, come vedete, abbiamo annotato poi la vittoria della Francia. Allora, intanto, buona giornata a voi. Mi permettete di scrivere direttamente, di rispondere ad un ospite e di avvertire la regia di Roma. Eccolo qui, di nuovo tutto ripristinato. Benissimo, un saluto anche agli amici di Twitch su Radio Bianconera che parlano di Arthur torna alla Juve. Fermi tutti. Se chiedi 10 milioni per Arthur, te lo rimandano e ti mettono anche le spese di spedizione a tuo carico. Diciamo che l'algoritmo ti dice 10 milioni. Diciamo che sto algoritmo è meglio che lo buttiamo. Mi sto informando su quanto è costato applicare, comprare il software, le password, gli aggiornamenti, eccetera, eccetera. Forse ci usciva un giocatore. Qui, tanto per dire che se diamo in mano le chiavi del motore della macchina a gente che arriva da un altro pianeta, ne paghiamo le conseguenze. Ma attenzione che non è colpa tutta di Comolli, è anche di chi gli ha dato quelle deleghe lì. Chiaro, qui già ragioniamo e dobbiamo accettare di più, non perché piace a me di più Carnevali rispetto a Comolli, perché ho capito la tipologia del professionista, quello che è andato via, e intuivo, anche solo in una stretta di mano, in un sorriso, nel guardare negli occhi, ragionare di calcio, nell'altro che è appena arrivato. Però attenzione, ve lo dico, tra poco, quando si faranno i nomi, faccio un esempio, ne parlavo prima con dei colleghi in redazione, faccio l'esempio, chi riusciremo a comprare? Torna Dragusin, siete felici? Meglio che niente, meglio che quello, meglio che quell'altro. Secondo me sì. Errore in passato, anche lì chi ha dato le deleghe ha sbagliato. C'erano dei giocatori che si potevano tenere benissimo. Si voleva far cassa, non c'erano soldi, non c'era trippa per Gatti. Gatti con la G minuscola. E quindi si vendeva, destra manca. Fermi. Perché sembra che stiamo commettendo, se di errore si tratta, lo stesso errore. Perché? Perché ci sono quelli bocciati dall'allenatore, ci sono quelli che hanno un mercato, ne devi comprare se ho 7, ne devi vendere se ho 7. Ma secondo voi, 340-54-25-324, tra qualche giorno darò in diretta il numero di telefono di Giorgio, il nostro tecnico, che è sempre lì per qualsiasi necessità. Dico... ci usciva, hanno venduto Fagioli e Ken per Nico, ci usciva anche lo stadietto per Women e Next Gen, vero, qualcuno devi vendere, qualcuno devi vendere, magari puoi evitare di comprare qualcos'altro, che te lo dica il buon senso, che te lo dica l'algoritmo, che è costato una pazzia, mi dicono, ma nessuno si vuole sbilanciare su quanto, perché forse ci saranno delle rate anche per il prossimo anno, per 3-5 anni mantenimento della gestione software di quel programma, di tutti i dati che hai già messo, perché più ne hai comprati all'inizio, e più hai pagato o dovrai pagare, ma cercherò di indagare meglio. Detto questo, quando andremo a vendere tanto, costretti un po' per necessità, per fare un certo tipo di mercato, quando andrai a comprare, l'errore che non commetterà Carnevali, ci metto la mano sul fuoco, la vostra, non la mia, e, quando andrai a comprare a prezzi più bassi, ma giocatori anche, a mio avviso, con un rischio pari, al massimo pari a quelli del passato. Cioè, io Nico Gonzalez non l'avrei preso dalla Fiorentina, detto molto chiaramente. Io con la Fiorentina comincerei a fare meno affari, perché ne abbiamo fatti troppi negli ultimi anni e non ho mai capito bene il motivo. Fin troppi. Quello che era l'Atalanta una volta per noi era diventata la Fiorentina, sembrava quasi che dessimo la sovvenzione alla Fiorentina. Detto questo, quando andremo a comprare un giocatore qualsiasi che ci dirà Carnevali che è bravissimo perché l'è andato a vedere lui, ci dovremmo fidare. Ho messo anche la maglietta che ho lavato e ho stirato, pulita per l'estate, bene. Ma se poi è un nome che non ci convince, se è un nome che non conosciamo, parliamo di italiani, perché vogliamo renderla anche un po' più italiana. Io smetterei di dire un po' più italiana, un po' più esperta, un po' più qualcosa che serve, che possa essere utile subito, perché non continuo a non sentire parlare di giocatori che già abbiamo nella next gen. Chiaro, non sono prontissimi, ma come? Alcuni giocano ai mondiali, hanno 18 anni. Dove avranno giocato? Dove avranno giocato? Dove dovranno farsi l'esperienza? Convinciamo il nostro allenatore a pensarla anche diversamente. Non aggiungere uno per volta, non devono diventare quattro titolari, ma devono stare in pianta stabile lì, e risparmio già e faccio le liste UEFA. Uno, due. Quando questi giocatori, mettiamo, 5 anni fa, prendo Muharemovic, chi lo conosceva? Adesso sembra che senza Muharemovic non possiamo fare a meno di lui. Perché? Perché stiamo cedendo Cambiaso, piace in Inghilterra, c'è l'interesse su Thuram, che non vuole andare in Arabia Saudita. Penso che il padre abbia una grossa incidenza su di lui, come per dire, se vuoi ancora giocare a calcio e non farti dimenticare, vattene in Inghilterra, torna in Francia piuttosto, ok? Poi c'è qualche operazione che devi fare, perché se vogliono Bremer all'Inter, come lo volevano quando gliel'abbiamo soffiato, ben venga che guadagnino 70 milioni per Bastoni e ce ne diano 50, perché quelle sono le proporzioni. 56, la clausola rescissoria non te la pagheranno tutta, perché risparmi anche solo poco, ma qualcosa, e gli avanza ancora 20 per andarsi a prendere Palestra. Vedete come si fa il mercato? Quindi rinunciano a Bastoni, io posso rinunciare a Bremer, sicuro. In più, bocciato Cambiaso, l'abbiamo capito, l'hanno bocciato un po' tutti, ma l'aveva già bocciato al Bologna anche Thiago Motta, detto molto francamente. Poi se l'è trovato di ritorno dal prestito al Genoa e ha provato a fargli fare lo spazzino a Zigzag nel centrocampo e nella difesa di bianconera. Cosa voglio dire? Ci sono tante operazioni, qualcuna la sbaglieremo, qualcuna non si adatterà facilmente, ma il rischio rimane elevato di rimanere una squadra da quarto, quinto posto, perché le altre che hanno fatto meglio stanno cercando di fare meglio per l'anno prossimo. È inevitabile che possa sbagliare anche Carnevali, ve lo dico prima perché vi conosco e perché quei nomi non aggiungeranno niente subito per migliorare la squadra, se non sei già una squadra forte. Perché se l'Inter mi perde Bastoni e mi mette Bremer, se l'Inter mi perde qualche altro esterno e mi aggiunge Palestra, innesta un giovane interessante in una squadra già piena di contenuto. Qualcuno dirà anche piena di favori arbitrali, verissimo, avete ragione su questo argomento. Attenzione che poi la ruota gira e ve lo verranno a ripetere anche a voi, bisogna difendersi meglio nel 2006 e nel 2026, 25, l'ultimo anno passato. Detto questo, il lavoro di Carnevali va appoggiato, rispettato, valorizzato. Ricordatevi che stiamo ripartendo nuovamente da zero. Cosa ne pensate? Prima domanda, 340-5425-324. Abbiamo 10 minuti intanto per ragionare con voi, anche nel prossimo blocco. Poi andremo da Massimo Pavan, redazione di Tutto Juve, e finiremo, preparatevi, andate a pranzo, fatevi la doccia, preparatevi per il lavoro o per andare al mare, perché in chiusura di puntata avremo anche appuntamento estivo, la novità un po' di Cose di Calcio. Il martedì abbiamo Enzo Marangio, il mercoledì abbiamo Alessandro Santarelli. Smazziamo il nostro mazzo di carte bianco-nero e dibattiamo con i vostri, con le vostre domande, con i miei tentativi di farli arrabbiare e di bisticciare in diretta con loro. Non è vero, perché sono due professionisti che non cadono nella trappola, ma ragioneremo tra Torino e Roma su quelle che sono le prospettive, sono le novità, sono le certezze. Prima domanda ve l'ho fatta, intanto la seconda è, leggo stamattina del sogno, perché ho messo le tabelle, io le continuo a aggiornare un po' in base a quello che so, in base a quello che scrivono, in base a quello che mi fa sorridere, in base a quello che qualcuno di voi copia e incolla subito sul proprio profilo. Non guardo molto, quindi sto scherzando. Allora, ci sono degli obiettivi concreti. Voi li avete capiti quali sono? Sì, sì. Poi possono sfumare. Attenzione! Ma se sfumassero tanti obiettivi? Spalletti, il 30 giugno, che cosa gli andiamo a dire? Sulle cessioni o sugli acquisti, su quello che abbiamo incassato per guadagnare, per andare a investire su qualcuno? Attenzione! Attenzione a questa domanda. Ma se la farà andar bene la risposta? Attenzione, secondo attenzione, che poi dipenderà da quanto arrivi l'anno prossimo, perché devi arrivare almeno quarto. Secondo, questo per dare, mettere pressione a tutti, ma con coerenza, non ce l'hai con Spalletti e poi siete i primi a settembre, il primo pareggio, Frosinone-Juve, 1-1, magari che fate già casino. No, perché sono sicuro che vinceremo. Bene o male vinceremo. Ma poi c'è l'Europa League di giovedì. C'è una squadra che non so ancora decifrare, quindi mi tengo basso per poi gioire dopo. Poi ci sono le cessioni dei bocciati. E qui ci metto sicuramente Cabal, João Mario, Zegrova o Pendà. Tra virgolette, tra parentesi, David e con Mainz, scusate, l'avevo dimenticato, l'aggiungo subito, perché poi ci sono talmente tanti di bocciati che finisco di solito l'inchiostro. Poi ci sono le grane come Arthur, che resterà in Brasile, non passa da Torino, state tranquilli, non passa da Torino. Resta in Brasile, si guarda i mondiali, si fa le vacanze, se non abbassi a 5 milioni, quello che il gremio ha proposto, hai voglia tu a chiederne 10, perché te lo rimandano, ti conviene? Quindi è una grana, tra virgolette, se no devi pagargli lo stipendio, lo devi mandare in Spagna, in Brasile, non puoi lasciarlo a casa, se no deve tornare veramente a Torino, non partirà in ritiro con la Juventus, perché se no, altro che debolezza organizzativa dei bianconeri. E poi a 5 milioni te ne liberi per sempre. Benissimo. Si è aggiunta oggi la casella, l'ho vista dalla stampa, i sogni. Il sogno di Spalletti è riabbracciare Salah. Il vostro sogno qual è? È giusto? Coincide con questo? Serve uno come Salah? Attenzione, perché il Salah è il Berardi. Sogno o non sogno, stiamo cercando di andare a mettere una pedina lì, con delle caratteristiche d'esperienza. Berardi in un modo molto più bassa rispetto a Salah, Salah in un modo più elevato. Qual è la pedina più facile da raggiungere? Però capite? Dall'altra parte c'è Bogà con Ildiz, in attacco non è questo il momento, prima vedi cosa vendi, poi proponi a Vlahovic e decidi se andare su Sorloth, che devi far coincidere come trattativa su Nico Gonzalez, ma 28 milioni non li hanno accettati prima, non li accettano adesso di sganciarli quelli dell'Atletico Madrid. che vorrebbero scendere a 20, ma tu dipende quanto alzano Sorlot. Capite che lì il principio dei vasi comunicanti è molto stretto, ma focalizziamo su quella operazione lì. Detto questo, nella casella sogni, intanto, un sogno, basta? Cioè noi comprassimo Salah, siamo a posto per la vita? Il sogno realizzabile può essere che sì, visto che è possibile che in uscita, se arriva qualcuno, esca Thuram più che Locatelli, più che McKennie. Mi dite chi aggiungereste e quanto servirebbe quel sogno concretizzarlo nella lista dei sogni? 340-5425-324. Andiamo a sentire qualche vocale.
7: Buongiorno Luca da Terni, io sto guardando il mondiale con molto interesse per i giocatori, non quelli non prendibili tipo Boadì, che un giocatore che si conosce da tempo ma costava già tanto prima del mondiale, adesso costa ancora di più, ma giocatori magari meno nominati, meno anche conosciuti, cioè più conosciuti ma meno nominati, tipo Østigard, che è un difensore che non difende benissimo, solo su palla alta, però è anche uno che quei 5-6 gol su palle inattive te li porta, e la Juve mancano tanto, quindi quello è un giocatore insieme a Torst del Sassuolo e insieme a Sørloth, un asse norvegese prendibile dalla Juve con costi che potrebbe sostenere, con ingaggi che potrebbe sostenere, molto interessante. E poi anche Diatta del Senegal, il terzino destro, è molto molto forte. E poi c'è Habib Diarra, sempre del Senegal, che è un mastino a centrocampo, che anche quello è un nome su cui punterei. Poi è chiaro, ci vogliono le sicurezze, giocatore di spessore, quindi in due anni magari riesce ad averli.
4: Interessante la riflessione di Luca, aggiungete la vostra di riflessione, è andata sulla Norvegia, un asse norvegese, quindi un profilo, non dico sconosciuto, famoso, quello che è, ma una via di mezzo, anche per contenere i costi, ma partendo dalle caratteristiche dei giocatori. Vedo che proponiamo all'attenzione diversi nomi del Sassuolo. Vero, adesso non è che il Sassuolo diventa il supermercatino della Juventus, ma è un percorso che bisogna naturalmente tenere sotto osservazione. Andiamo un attimo a controllare tutto il mercato web, perché queste sono le nostre parole, poi ci sono i fatti, le notizie. Onestamente vi dico, arrivo preparato, spero anche voi, non è che lancio sciocchezze a raffica, vorrei perderlo quel premio lì tra qualche anno. Dove eravamo rimasti, dice tutto mercato web, Messi, Mbappé e il duello a suon di record. Messi da urlo, tripletta al mondiale, pareggia Klose come il migliore di sempre, aspettando i dirigenti, il Milan al suo nuovo allenatore Amorim, non vedo l'ora, quindi ripartono dal nuovo allenatore. Questo è tutto mercato web in primo piano, vediamo un po', si passa dalle notizie, le ultime battute sulla Pro Vercelli al aggiornamenti di mercato, al Bologna, attenzione alla Premier League per Castro, giocatore interessante, Lukumi, attenzione, affiancato alla Juventus grazie alla regia di Roma che ci propone già l'articolo che potete anche voi consultare aprendo e cliccando su sul sito affidabile, credibile come tutto mercato web e non solo tutto mercato web. Il calcio italiano avrà presto un nuovo capo, scordatevi che risolva tutti i problemi. Che fine ha fatto Arbitropoli? E c'ha ragione Ivan Cardia, ma scusate, avete aperto un caso, avete fatto fumo, non c'è l'arrosto, c'è almeno la legna, l'accendino per accendere il fuoco o per tenerci aggiornati? Fateci sapere, naturalmente, lo diciamo a quelli bravi che occupano i posti di comando. Per il resto andiamo a vedere altre notizie, Frattesi, sempre da monitorare, ce lo dice anche per la Juventus e non solo. Atalanta stregata da Gaetano, ma il Cagliari per lasciarlo partire vuole almeno 20 milioni. Bene, avevamo letto anche di Gaetano in orbita Juventus, ricordiamoci che hanno chiesto 20 milioni, non 40, ma su questo dovrà essere molto bravo proprio Carnevali. Andiamo, Juventus in difesa spunta il nome di Dragusin, il Tottenham sarebbe aperto alla cessione. Diamo uno sguardo veloce ai costi e quanto ci riporta tutto mercato web, eccolo qui, Radu Dragusin, secondo quanto riporta l'edizione odierna anche di Tutto Sport, fa molto bene a citare la fonte Tutto Mercato Web, gli agenti del calciatore rumeno starebbero proponendo il loro assistito dalle parti della Continassa. Il Tottenham dal canto suo sarebbe anche aperto ad una possibile cessione dell'ex difensore di Juventus, prima ancora che del Genoa, con il prezzo che sarebbe anche abbordabile, 20-25 milioni di euro per Dragusin, 20 milioni per Gaetano. Su cosa puntereste? Su cosa puntereste? Mi dite anche la vostra. Stanno arrivando dei vocali, 340-5425-324. La prossima mezz'ora, il prossimo blocco è tutto per voi. Ripartiremo da qui. Attenzione, la domanda: qual è il sogno che avete in testa? Salah o quale nome al suo posto? Per Spalletti potrebbe essere proprio quello dell'egiziano. A tra poco.
5: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
4: Cose di calcio, secondo blocco, seconda mezz'ora, 12:37. Vediamo un po'. E anche Arthur torna alla base, base per altezza, fratto 2, ed il triangolo si misura così, si scrive uno esperto in geometria dalla chat di Radio Bianconera. Volevo andare ad aprire anche i vostri messaggi che stanno arrivando al 340-5425-324, ricordo che c'è una tabella di cessioni bocciati, ditemi chi è il vostro bocciato. Una tabella con una lista con l'obiettivo, togliamo Sorloth e togliamo Martinez per la porta, mettetemi qual è l'altro o gli altri obiettivi, perché dobbiamo arrivare a 5 o 6. Boga ha già occupato una casella, non è che me la mettete, no, era già dei nostri, no. adesso lo hai pagato almeno una rata delle due, ricordiamo 4,8 milioni da pagare in 2 anni. Entro il 30 giugno una rata, 2,4 milioni, e il rimanente l'anno successivo. Prenderà 2 milioni a stagione, quindi il tetto d'ingaggio si è abbassato, Boga, 2 milioni fino al 2029, quindi 3 anni di contratto per lui fondamentalmente. E così abbiamo riepilogato anche Boga. Poi c'è la colonna dei sogni. Qual è il sogno che avete in tasca? Riprendiamo Cristiano Ronaldo? Lo mettiamo qui? Gli diamo 30 milioni? Tanto paga già nel Cannes. Ci fa vincere lo scudetto con questa squadra? Potrebbe bastare lui? Vi provoco, lo so. Perché io invece risparmierei quei soldi e probabilmente investirei Carnevali di andarmi alla ricerca, di portarmi qualcuno che aveva osservato, che non costa più 5 milioni, perché se non li volete prendere forti, se è giovane ma già lo conoscevamo, se sta facendo bene al mondiale, se, e se volete le cose gratis, è un po' come quelli, conosco qualcuno, che in questo periodo mi sta parlando di tasse, mamma mia quante tasse pago, addirittura più dell'anno scorso, mi è stato detto. Ah, bene, avrai guadagnato di più. Eh sì, ma non pensavo di pagare di più. Ah, allora mi arrendo. Cioè, guadagni di più, ma vuoi pagare come prima? Eh no, io che guadagno il triplo ogni mese di più, devo sapere che pago di più l'anno dopo. Gli esempi calzano sempre tutti, non fatemi troppo sciocco, cercate di capire la sfumatura. Detto questo, bisogna andarle a prendere funzionali

0: è il punto di partenza di quell'annata lì. Detto questo, mi fate sapere. E poi le grane. Io ci ho messo solo Arthur. Quale grana aggiungete? Aspetto i vostri messaggi, i vostri vocali. Vediamo se ne sono arrivati altri. E come se ne sono arrivati altri. Giorgio, fammene ascoltare uno via l'altro.
1: Sono Paolo da Ferrara. Purtroppo,
0: carissimo,
1: Bernardo Silva si è casato Real Madrid, non avevo dubbi che avrebbe scelto una grande squadra. Mi ero fatto qualche illusione, ma purtroppo fuori dalla Champions siamo purtroppo una squadra che deve vendere per poter, come dire, acquistare. Sento anche parlare che potrebbe andare via anche Thuram. Beh, Cambiaso non lo rimpiangerei sicuramente. Ci rimarranno tutti quegli ectoplasmi che tornano da tutti i prestiti. Nico Gonzalez sì, ha fatto una buona partita, anche ha fatto assist, però non so se lo terranno, eccetera. Faremo molta fatica, secondo me, per i nostri obiettivi. Speriamo bene, confido molto in Cannavale, ma dopo il disastro che hanno fatto quei due personaggi che c'erano prima, non lo so, speriamo bene. Spero che tu mi conforti un po', e forza Juve sempre, speriamo bene.
0: Dipendesse da me, dipendesse da me, dove ho messo il portafogli? Forse ce l'ho di là, sulla scrivania. Vorrei confortarti, però già la chiarezza dà maggiori responsabilità, perché se no crea alibi, detto molto chiaramente. A mio avviso, altrimenti crea alibi. Eccolo qui, tutto mercato web, Juventus, svolta Nico Gonzalez, Cannavale riapre i contatti con l'Atletico Madrid. Decisione imminente. Segue la logica, questo forse è stato aggiunto orora o da pochissimo, non l'avevo ancora visto questo articolo, grazie alla regia di Roma che ce lo sta proponendo. L'approfondimento, aprite tutto mercato web, cliccate sul sito affidabile, così Google sa con chi dialogate, perché qui bisogna anche essere chiari su questi aspetti, e poi potete leggerlo tranquillamente in pochi minuti. E addirittura magari tramite Radio Bianconera o TMV Radio dibattere e parlarne in diretta. Andiamo a vedere un attimo Bianconera News, perché volevo concentrarmi su quello che è oggi l'editoriale di Enzo Marangio. Cannavale, l'uomo giusto, ora zero alibi per Spalletti e la squadra. Vedete, e noi con Roma ci sentiamo, ma sviluppiamo anche temi, logiche, non solo legate alla nostra Juventus. Zero alibi per Spalletti e la squadra. Però quello che mi interessa è, con i vostri vocali, eccolo qui il sito Bianconera News, imparate a riconoscerlo. Eccolo qui il nostro Marangio, che si è comprato l'auto nuova, probabilmente. Cannavale, l'uomo giusto, ora zero alibi per Spalletti e la squadra. Altro tema naturalmente molto, molto intrigante. Magari ci sono dei passaggi che meriterebbero un approfondimento in più, o magari un'aggiunta dettata dalle vostre conoscenze. Bene, allora torniamo a noi, andiamo ad ascoltare altri vocali. Fatemi sapere qual è il nome che manca nella lista dei bocciati, nella lista e o degli obiettivi strategici. Io ci metto Lucumi del Bologna, attenzione, 28 milioni di clausola rescissoria, potrebbero diventare qualcosa di meno tra poche settimane, nella lista dei sogni e delle grane. Prendete la lista che volete, quella che meritate, quella che sentite più vostra. Prego.
2: Ciao Paolino, sono Ciao. Stefano, volevo dirti, più che altro anche sapere, ma la UEFA ha i paletti solo per la Juve o ci sono anche per le altre squadre? Perché qui mi pare che i paletti vengono messi solo per la Juve.
0: Non poi, essere scortese.
2: Da quanto ne so, ma nella mia ignoranza e da quello sì. che sento, con Vlahovic, il risparmio di Vlahovic e non mi ricordo chi era quell'altro, ok, già stiamo a buon punto con la UEFA. Vorrei capire questo, sempre fino alla fine. Poi dal 16 luglio in poi qualcosa penso che cambierà. Ciao.
0: A cosa ti riferisci, amico mio? Quando è finito il mercato, quando è finito il mondiale? Penso anch'io, per le grandi manovre, grandi non troppe manovre, ma grandi manovre,

0: prima ci sono queste, la lista frigorifero, no? Quello che hai nel frigo, quello che normalmente serve, non serve, se sei bravo e predisposto ti dà un'idea per fare un pranzetto, una cenetta diversa con quello che hai, senza andare a comprare altro, e poi iniziano le grandi manovre. Sui paletti, ripeto, io mi fido, mi devo fidare ciecamente e sperare che per tutti sia applicata la stessa legge, la stessa regola. Altrimenti abbiamo dei dirigenti che dovrebbero preoccuparsi nel frattempo, bene, se non meglio, di farsi rispettare di più. Io parto sempre da quello. Poi è vero che ci sono anche quelli di identità bianconera con le luci accese sempre sui problemi. Verissimo. È vero che ci siete anche voi. Verissimo. Ma se non si difende bene la Juventus, se non va a difendersi, se non reclama, se accetta passivamente, ma penso che questa epoca sia terminata, e beh, non può passare solo tutto e solo dal nostro o dal vostro fiuto. Altro vocale.
1: Ciao, buongiorno, sono Stefano da Roma.
0: Ciao carissimo.
1: Allora, Gaetano è un giocatore forte. Che è stato trasformato da trequartista a mezzala, ora mediano davanti alla difesa. Tecnicamente molto bravo Mancino, tira molto bene da fermo. Fisicamente non è un corazziere, ma nemmeno un giocatore, diciamo, piccolo. E è un prospetto, secondo me, dove ci si potrebbe puntare. Non so se la Juve sia nelle condizioni di spendere 20 milioni per un prospetto, e comunque vicino a questo prospetto, nel caso, sempre giocando con 4-2-3-1 e lui che fa parte dei due, ci vuole un prospetto che fisicamente sia un bel armadio con due belle gambe che corra abbastanza, perché Gaetano è più tecnico che diciamo uno che copre tanto campo.
0: Interessante quello che stai dicendo, anche in quello che è il pregio e anche in quello che dovrebbe essere poi colmato dalle caratteristiche di qualche altro giocatore. Io ce lo vedo bene come prospetto, uscendo Cambiaso, metterci il giocatore del Cagliari e aggiungere qualcosa in mezzo al campo, un muratore di fatica. E poi ti manca l'attaccante, il secondo attaccante, da capire il Kolomani o Vlahovic. Io ci metto l'uno o l'altro a fianco a Sorloth, ci credo ancora. Altrimenti c'è l'alternativa, lo vedete, l'ex giocatore Ruggeri dell'Atalanta, se Cambiaso out, eccolo qui. E potrebbe essere un'altra alternativa, quindi si sta lavorando per non farsi trovare impreparati o non farsi impiccare dalle richieste del club di appartenenza. Sempre al centro dell'attenzione l'asse con l'Atletico di Madrid, e abbiamo sentito che la prima operazione da chiudere è quella. Nico, lo volete? Sì, a quanto? 12, 20, 70. Bene, a noi interesserebbe quello, cioè Sorloth, oppure c'è anche Ruggeri, ex Atalanta, va bene? Quindi troviamo un accordo, dare, avere, e si fa il pacchetto. Questo è l'operazione sull'asse col Madrid, io ritengo non la più facile da chiudere, ma quella già intavolata, quindi dove bisogna trovare solo un accordo e una mediazione con molta disponibilità. Se noi andassimo dall'Atletico Madrid, faccio l'esempio, non me ne voglia il bravissimo Comolli, che magari ci ascolta ancora prima di cancellare l'app che so che aveva sul suo cellulare, ogni tanto ascoltava, però probabilmente non sentiva spesso i commenti al suo operato. Se noi andassimo a dire all'Atletico Madrid che non ha accettato di confermare il riscatto, il diritto di riscatto a 28 milioni di Nico Gonzalez, gli andassimo a dire: perché non ci vuoi dare 28 milioni per questo bravissimo giocatore? Io ti risponderei: siete voi che me la ce l'avete dato, noi l'abbiamo provato e secondo noi vale molto meno. A meno che, e si apre un'altra possibilità, un'altra prospettiva, prendete Sorloth a, che ha più anni, a quanto? Pareggiamo i conti? Ve ne dobbiamo pochi noi o ce ne dovete tanti voi? E lì inizia una trattativa, ma non la metterei sul piano di porre domande, ma di fare proposte concrete. Spero di essere stato chiaro. Intanto a Radio Bianconera, nel corso di Fuori di Juve di ieri, l'ex presidente Giovanni Colombo-Gigli ha parlato di Didier Deschamps, che ha avuto ai suoi tempi in panchina, e io c'ero,
2: in
0: quella Juve.
2: Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di tempeste straordinari Paolino, o come muta al volo un video social.
0: Dice che noi non pronunciavamo bene ascoltate. Il suo cognome e che lo posso capire.
2: Ha trovato il fonte giusto. La scienza non si è ancora data una
0: risposta. È stato in assoluto il miglior allenatore che io abbia incontrato. Beh, però non è, ne ha incontrati. Ah sì, no, c'è stato anche dopo. Ha preso la Juve in una situazione difficilissima. Lui venne e prese la squadra facendo un ottimo lavoro. Si è tornati con lui in Serie A subito e lo ricordo con grande gratitudine. Così l'ex presidente bianconero. Poi è stato coinvolto dal suo agente nel tentativo di chiedere a Blanco un incremento dello stipendio, che però rimase fermo sull'accordo. Deschamps se ne andò e ci ripensò dopo qualche giorno, facendo fuori il suo agente. Manca un pezzetto, perché chiese l'aumento, lo sappiamo in tanti, e come vedete raggiungo l'obiettivo. Doveva partire da meno 100, meno 17, quello che erano, riporta la Juve in un'annata pazzesca in Serie A, ok? E l'ho seguita quella Serie B per alcuni mesi come esterno della Juventus e dal primo novembre di quel 2006 da dentro e da un Mantova, adesso non ricordo se in casa o in trasferta, e pensare di poter tornare in Serie A subito era sicuramente logico e decisamente voluto come obiettivo, però riuscirci con quell'allungo, con tutte quelle difficoltà, non era stato facile. Ricordo anche che cominciava a parlare di il tema, cioè il bubbone scoppia quando dice con questa squadra, quella squadra, il ritorno in Serie A, si vincerà lo scudetto? Vincere lo scudetto è un'utopia, era un'espressione, un termine che qualcuno gli avrà spiegato probabilmente prima, e da quel momento in poi incominciarono ad aprirsi le crepe, perché utopia vuol dire qualcosa che non riuscirai a raggiungere, che vorresti raggiungere ma che non riuscirai a raggiungere. Da quel momento disse è un'utopia, sì, non fece passi indietro per renderlo possibile, quell'utopia, sogno, realtà. I passaggi sono comprare i giocatori, si torna sempre alla qualità dei giocatori. E sapete chi metteva nella lista dei sogni Deschamps in quel momento lì? Il nome di Luca Toni, che giocava al Bayern Monaco. La società, Alessio Secco, eccetera, magari poi chiederò ad Alessio se vorrà intervenire, disse che la Juve l'anno dopo Luca Toni, per come stava facendo bene, per quello che costava, non era possibile acquistarlo. Quindi stipendio e anche strategia di mercato. Ancora qualche vocale, poi ci lasciamo e ripartiamo aprendo Tutto Juve, andando nella redazione di Tutto Juve. Grosse novità dal primo di agosto 2026, vi racconteremo poco per volta quali. Migliorerà sostanzialmente, diventerà più competitivo, è già il numero uno e risulta essere tra i migliori siti sportivi di una squadra di calcio, per la nostra Juventus il numero uno, insieme a Bianconera News. Tutto Juve migliorerà ancora la sua qualità, ma è ancora troppo presto per raccontarvi tutte le novità, però ci sono già da un ventennio praticamente, perché arriva prima sul pezzo di qualsiasi indiscrezione, notizia o comunque dichiarazione importante legata al mondo della nostra squadra del cuore. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
3: Buongiorno direttore, sono Antonella. Allora, il buongiorno. Nome che manca secondo me è Spalletti, perché dopo le belle dichiarazioni di quando è arrivato dicendo che questa squadra poteva ambire alla lotta scudetto,
0: che
3: questa
0: ricordi.
3: Squadra è finita in Europa League, che grazie all'Inter non siamo finiti in Conference, lui praticamente non ha centrato nessun obiettivo dettato dalle società.
0: Sei
3: e l'obiettivo
0: come
3: più importante era entrare in Champions, quindi il nome di Spalletti è quello che manca alla lista nera.
0: Ai ai ai ai ai ai, si è alzata col piede destro o sinistro, non vorrei che si offendessero i Mancini o i Destrorsi. Detto questo, io penso che tu rispecchia molto il mio pensiero, mi dicono che sono cattivello, ma questa è la pura verità. Quindi la lista nera, lei ha aggiunto una lista nera delle grane? No, grane no, mi sembra troppo. Ha tutto il tempo per riscattarsi, ma attenzione che gli alibi non ci sono più neanche per lui. Soprattutto non ci saranno neanche per Spalletti, è questo che vorrei che capiste. Se non riusciremo a comprare quello che lui vorrebbe, e potrebbe essere già il nome di Vlahovic, no, io voglio 8, così come non gliel'ha dato Comolli, non glielo darà neanche Carnevali. Se proseguissimo con qualche altro nome, cioè ragazzi, la situazione, cambiano i nomi, ma la situazione non cambierebbe. Quindi io mi vedo e mi immagino uno Spalletti molto più profilo basso, ma responsabilità molto più alte. Dipende sempre dallo spazio che gli concedi ad un allenatore, ad un dirigente. Ci vogliono i controlli adeguati anche alla Juventus. Sono perfettamente d'accordo con te. Andiamo ad ascoltare un altro vocale prima di chiudere.
4: Buongiorno, chiamo da Latina e sono un grandissimo tifoso della Juventus. Avevo appena 4 anni quando papà mi portò a vedere la partita Juventus in Germania. E papà era emigrato in Germania. E dico che la Juventus ha avuto sempre un'ossatura molto forte e molti giocatori in nazionale. E se vediamo adesso la nazionale
0: non
4: più forte
0: più, anche di tanti anni.
4: Perché la Juventus non ha più questi grandi giocatori nelle sue file. La Juventus deve rifondare soprattutto il settore giovanile italiani e portarli in prima squadra. E lo so che il tifoso a lungo termine non ha questa pazienza, ma bisogna avere pazienza. La Juve deve investire sui giovani italiani e 3 stranieri fortissimi da inserire in squadra. Tutto qua.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, mi è piaciuto anche il tuo racconto, la tua premessa, che mi dà modo di agganciarmi al ragionamento che si fa su un giocatore dell'Ipsia. Lipsia, dove giocava anche Openda, è un talento che profuma di intuizione, è un 2006 a San Wedrogo, classe 2006 di proprietà del Lipsia, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco. Stop! Ma scusate, è un 2006 alto 1,90, tutto quello che da mettere nella next gen, da mettere in primavera, quello che è. Ma mi fate sapere se quest'anno, fermando il mercato della next gen, sarebbe bello sentire qualcuno di voi eventualmente che conosce questa realtà o degli amici. Adesso scriverò in pausa. Intanto mi sto rigustando i gol di Messi, sempre piazzati, sempre messi lì dove il portiere non può arrivare. Ma sto vedendo anche i gol di Mbappé e questo è spettacolo. Tutti i gol che mi sono perso nella notte, a dire il vero. Dico, possiamo fermare il mercato e cominciare a prenderne 1, 2 e a metterlo in prima squadra? Se non ce ne fossero, sapete qual è la risposta? Che non è che sono stati scarsi o furbi gli ultimi direttori a vendere tutto o a prestare tutto. Forse abbiamo costruito una scatola un po' vuota di giocatori. E quei pochi siamo riusciti, per fortuna, a cederli. Non so se ho reso l'idea sul nostro settore giovanile. Perché poi un conto è vincere, battere l'Inter nei 2009-2010, la prossima finale dei campionati nazionali. Tanta gloria per il settore giovanile. Ma è quanti, io valuto, e quanti giocatori nell'ultimo decennio sono passati, quanti numericamente, quanti hanno sfondato e sono rimasti alla Juventus. Perché nei nostri settori giovanili, quelli che guardo anch'io, 2009, non ne vedo tanti fortissimi, ma ne vedo tanti messi tutto insieme per una questione di reddito nei club più importanti, che si prendono i migliori, asfaltano le avversarie, ma di quei giocatori, credetemi, non ne vedo tanti in prospettiva capaci di arrivare in nazionale. Parlo del Piemonte, in questo momento. Parlo del Piemonte, sono pessimista? Guardate in giro e poi mi direte. Noi ci fermiamo qui, 13.01, ripartiremo con la lista. Finora Antonella ha detto la lista nera. C'è anche Spalletti nella lista nera. Non voglio convincere nessuno, ma ha delle ragioni la sua riflessione. La lista dei sogni, Salah, ce l'ha detto la stampa stamattina, la lista degli obiettivi, Lucumi del Bologna, la lista delle grane. Arthur, altre liste ne avete in testa? Aspetto il vostro vocale, il vostro messaggio al 340-54-25-324, a tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, 13.07 di questo mercoledì 17 giugno. Ben ritrovati a voi, buon appetito, un saluto agli amici di Twitch. Non leggo l'ultimo messaggio, aspetto i vostri, intanto torno un po' indietro, non avendo ancora aperto fino a questo momento la nostra messaggistica. Tanti vocali che andremo ancora ad ascoltare. Basta con questo crociata contro Spalletti, abbiamo capito che vuoi il traditore come allenatore, ma basta Sabrina, basta anche tu però, cioè io ti faccio ragionare su alcune cose, poi non ti stupire se poi capiterà qualcosa, punto, te lo dico solo adesso, basta che siate sempre onesti nel giudicare l'operato di tutti. Ce l'ha detto anche un'ascoltatrice, quindi non prendertela con me, perché a me i basta così gratuiti non mi bastano, detto molto chiaramente. Restiamo così, giudichiamo, però basta poi le critiche facili alla prima partita o al primo acquisto che non arriva. Sabrina, sono stato chiaro anch'io con te, detto molto chiaramente, perché o ragioniamo e diciamo, diamo fiducia, benissimo, gliene sto dando tantissimo. Ok? Non ne abbiamo data tantissima ad altri che hanno fatto meglio di questo allenatore. Punto. che però ha delle potenzialità diverse e migliori degli altri, ma che ha fallito in nazionale e ha fallito anche al ritorno sulla panchina della Juventus. Basta con le falsità, queste non sono falsità, detto molto chiaramente. Ma basta, un altro, con questa sciagura di Cobolli Gigli, Paolo da Firenze. No, facciamoci la società che volete voi. Ascoltiamo tutti, impariamo ad ascoltare tutti, perché alcuni mesi fa, forse avevate di che lamentarvi perché non vincevamo col Verona, perché non facevamo così, perché non facevamo cos'ha, detto molto chiaramente. C'era una sciagura, benissimo, e abbiamo detto basta, se no ce la dovevamo tenere ancora per un anno. Quindi ricordatevi, quando si dice basta, bisogna capire anche il momento. E ricordatevi quello che vi dico oggi, perché se il mercato non sarà di un certo tipo, io non sono convinto che saranno rose e fiori. Ma chi è arrivato saprà farsi rispettare di più, con un atteggiamento più da Serie A. A meno che, e sono convinto di questo, il buon allenatore sia quello che fa un passo indietro e accetta intelligentemente quello che gli verrà messo a disposizione. Attenzione a cosa vi dico, almeno per un anno. Ciao direttore, hai visto il paracarro stanotte di Sorlot? Antonio, ci scrive Antonio, non so da quale provincia. Mi spiegate cosa c'entra l'uscita di Cambiaso con Gaetano? Gaetano è un buon giocatore per il Cagliari, niente di più. E Cambiaso non era un buon giocatore, forse per essere riconfermato alla Juventus. Quindi devi andarti a cercare il giocatore, come lo cercavamo in passato, di buone prospettive. Non puoi permetterti quelli del Paris Saint-Germain titolari, non puoi permetterti altri giocatori titolari in altre grandi squadre. Quindi è come se lo vedo Gaetano, è un po' come vedere Palestra, non dico che siano sullo stesso piano, ma sono due profili interessanti. Per la Juve? Ma tu pensi che la Juve sia quella che conservi nella tua fantasia, nella tua memoria? Lucumì, cosa ha più di Rugani? Enrico Ruggeri, chi è costui? Antonio, io ti dico che ha più esperienza di Rugani e più carattere, forse un po' più di cattiveria, ma ripeto, Rugani me lo sarei tenuto già da tanto tempo, non a quelle condizioni, non gli avrei fatto quel contratto e quel rinnovo, quindi c'è qualcosa che non mi torna anche la Juve di qualche anno fa, quando Rugani continuava a ripetere, dai tempi di Sarri che l'aveva allenato all'Empoli e via dicendo, anche Sarri alla Juventus non l'ha impiegato così come avrebbe voluto. A me i giocatori che appoggiano troppo le mani addosso all'avversario è un limite se ce l'hai e te lo trascini dai 20 ai 30 anni in poi. Ma sono molto interessanti le vostre domande. Il 16 luglio è prevista la sentenza Agnelli, arriva bene, guarda, mi dai un assist perché nel frattempo è arrivato Massimo Pavan, tutto Juve, che magari, che però è caduto appena sentito la domanda, allora andiamo a recuperare, ditemi quando ce l'avremo di nuovo. Da parte della tifoseria vedo andare dietro più al nome che alla sostanza, e questa è una bella riflessione, quindi, ma Gaetano sembriamo tutti insieme, perché siamo stati abituati bene nel passato ad usare l'algoritmo proprio, no? Vorrei ma non posso, ma intanto lo dico, e se non mi accontentano è colpa di quell'altro e non il mio. Allora, tra tutti i nomi nominati, fatti, darei sicuramente un'altra occasione a Zegrova, ci scrive Francesco, con una preparazione fatta come si deve, e darei un'altra opportunità anche a, mi è sfuggito il nome, a Holm, lo reputo un ottimo giocatore, sempre Francesco. Aggiungo una cosa su questi due giocatori, io penso che le loro cartelle cliniche, mi dicono quelli che le hanno viste, ad oggi, a ieri, domani magari sono a posto, sono troppo rischiose per essere riconfermate. Andiamo a vedere se abbiamo Massimo Pavan, l'abbiamo recuperato, buongiorno. Ah, non ancora, allora in una zona dove non prende, grazie Giorgio, riprova, dammi in cuffia un ritorno. Detto questo, andiamo ad aprire un po' i quotidiani, le big della Premier su Palestra. oltre al City c'è anche il Chelsea. Chelsea che sta provando a capire qual è l'opportunità, ha chiesto alla Juventus indicazioni anche su Cambiaso e le sta chiedendo anche all'Atalanta, che ne detiene naturalmente i diritti, su Marco Palestra, finito nei radar non solo del Manchester City ma nelle ultime ore anche del Chelsea. Questo è quanto. Poi si parla di Milan, Cardinale solo al comando, mi sa che farà la fine di Comolli, se volete sapere la mia. Ma vi ricordo anche che Cardinale è stato colui il quale un anno e mezzo fa, mi dicono, un anno e mezzo fa disse no a Comolli dopo un colloquio avuto negli uffici del Milan. Così per dirvi che poi la storia torna e ritorna. Detto questo, questi sono un po' di spunti che prelevo dal Corriere della Sera. Attenzione, Cannavaro sfida la Colombia questa sera, esordio per Cannavaro, tecnico dell'Uzbekistan. Abbiamo? Ce l'abbiamo? E allora andiamo nella redazione di Tutto Juve. Massimo Pavan, ciao.
7: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno. Ti stavamo inseguendo, ma nel momento in cui ti ho fatto la domanda scomoda, che arrivava da casa, è caduta la linea. Ma io vado a riprendere la domanda scomoda e te la rifaccio. Che cosa succederà il 16 luglio? Io pensavo alla fine dei mondiali. Qualcuno mi ha detto no, la sentenza della Corte Costituzionale Europea. Mi fai un po' un sunto, Massimo?
7: Ma allora, guarda, questa diatriba nasce dal fatto che arriva bene e Andrea Agnelli sono andati alla Corte di Giustizia Europea per dichiarare come dare la possibilità al TAR di dichiarare come illegittima le sentenze che ci sono state nei loro confronti. Quindi nel caso in cui ci fosse un giudizio favorevole, e c'è un avvocato, che è l'avvocato Schellmann, che è un esperto di diritto che presiede diverse corti e che dà dei pareri generalmente autorevoli, che ha già detto che questa richiesta di invio dovrebbe essere accolta. Qualora venisse accolta, ci sarà la possibilità per Andrea Agnelli di richiedere l'annullamento di quelle che sono state le sentenze nei suoi confronti, e poi da lì, qualora ci fosse ottenimento favorevole, andare a chiedere anche dei risarcimenti. Ma sarebbe, diciamo, una bella botta per la giustizia sportiva, perché darebbe la possibilità alla giustizia ordinaria e eventuali successivi gradi di giudizio di annullare le sentenze della giustizia sportiva, e quindi praticamente costringerebbe la giustizia sportiva a dare un equo processo a tutti e non solamente alle altre squadre che non riguardano la Juventus. Quindi, perché le altre squadre hanno l'equo processo, generalmente non vengono coinvolte e vengono assolte. La Juventus viene sempre condannata con pene esemplari, anche quando non è la sola o non è colpevole, insomma.
0: Di questo bel riassunto, sì, Naturalmente seguirete, avrete traccia quotidiana su Tutto Juve. Grazie, e non solo a Massimo Pavan. Massimo, però doveroso chiederti, perché il tifoso va anche oltre. Noi stiamo intanto inquadrando l'home page di Tutto Juve, che ritroverete anche con delle grandissime novità a breve e riguarderanno un po' tutto il gruppo, e quindi saremo onorati di presentarlo insieme ai vari rappresentanti. Intanto stiamo scrollando e vediamo notizie di mercato. Io oggi ho posto l'attenzione, poi torno ad Agnelli, non mi sono dimenticato. C'è una lista dei bocciati. Mi fai un nome della lista dei bocciati, il primo della lista secondo Massimo Pavan. La lista degli obiettivi, il primo degli obiettivi secondo Massimo Pavan, poi da stamattina ho dovuto aggiungere anche, perché no, una lista dei sogni, perché ho letto il nome di Salah, Spalletti vorrebbe Salah, ma Massimo Pavan nella sua lista dei sogni chi ci metterebbe, e se basterebbe quel nome? E finisco anche con la lista delle grane, forse la più facile, mettendoci il nome di Arthur. Mi fai un po' il quadro? Me lo rinfreschi un po', grazie a Tutto Juve?
7: Ma allora, gli indesiderati praticamente sono tutto è fatto tutto il mercato fatto da, da Comolli l'anno scorso, sono tutti bocciati, tutto il mercato di Comolli ad eccezione di Jeremy Boga è stato bocciato, quindi Openda, Zegrova, Jonathan David, João Mario e Impact Holm è già stato rispedito al mittente visto che non è stato rinnovato, l'unico che si è salvato è Boga. Il fatto che ci sia la sensazione di bocciare tutto il mercato dell'anno scorso è chiara l'indicazione che l'anno scorso l'Eventus non si è rinforzata, e il fatto che abbia peggiorato la sua posizione in classifica rispetto all'anno prima è frutto anche di un mercato totalmente deficitario. Poi per andare a parlare di sogni, i sogni sono, bisogna capire quanto c'è voglia di realizzarli questi sogni, cioè, poi i sogni possono far bene o possono fare male. L'importante è, credo che ci sia un segnale, c'è bisogno di un segnale della proprietà che vada oltre la politica delle cessioni per rinforzare la squadra, perché se tu cedi alcuni dei giocatori migliori, e non so se Cambiaso venga considerato dagli altri tifosi, dai tifosi, perché sentivo delle critiche, i giocatori migliori, magari può essere considerato sacrificabile, però se sacrifichi Bremer e Cambiaso togli due pezzi della difesa dell'anno scorso, e la Juventus non si può permettere di perdere due pezzi della difesa, e poi devi andare a prendere i sostituti e devi prenderli all'altezza. E i sogni poi devono essere anche contestuali al progetto, perché tu prendi Salah, come diceva oggi, come citava oggi in alcuni quotidiani, chiaramente esperti con tutti i professionisti che stanno dietro, Salah dove lo metti? Lo metti a fare il trequartista? Lo metti al posto di Illis o di Conceição? Non è la prima punta che l'Eventus sta cercando, Salah non è fisicato per fare la prima punta, rischi di andare incontro a, diciamo, a un controsenso tattico, o comunque devi fare dei cambiamenti. Poi prima sentivo anche interessante la digressione su Gaetano. Gaetano è un giocatore interessante, ma perché potrebbe essere, poi lo sta valutando anche l'Atalanta, quindi sono tante squadre che lo considerano interessante, ma perché è interessante Gaetano? Perché Gaetano nell'ultimo anno ha fatto un'evoluzione di gioco, passando da essere un giocatore offensivo a passare al ruolo di regista. Alla Juventus serve un regista, l'Juventus quello che serve oggi, che sia Gaetano, poi non discutiamo sul nome Gaetano perché magari Gaetano non piace all'80%, ma serve un regista, serve un giocatore con i piedi buoni che possa sostituirsi a Locatelli o affiancarsi a Locatelli o comunque insieme agli altri giocatori del centrocampo, creare il gioco che la Juventus quest'anno non ha avuto. Perché la Juventus segue Caim Diaz? Perché cerca il giocatore di qualità, metti fra le linee di centrocampo e di attacco, e quando c'è la partita chiusa, quando c'è la partita di difficoltà, si fa dare il pallone e ispira la manovra offensiva. Quest'anno la Juventus è mancato questo e l'attaccante chiaramente, però è mancato soprattutto questo. E poi tra gli obiettivi, diciamo, quello li sappiamo, no? un po' tutti, bisogna capire chi esce, però il portiere è una priorità, il difensore centrale è una priorità, secondo me il centrocampista è una priorità, e l'attaccante, che non so adesso nella situazione di Vlahovic se andrà avanti positivamente dopo l'altura e si riprenderanno i discorsi in maniera definitiva. Comunque oltre a Vlahovic, se rimane Vlahovic serve un attaccante, se va via Vlahovic ne servono due, e la Juventus secondo me dovrà avere tre attaccanti per restare tranquilla. E in più, se giochi con il 4-2-3-1, devi avere la batteria di giocatori lì dietro che sia adeguata per giocare in competizioni. Magari non di altissimo livello, perché la prima scelta può essere di alto livello e la seconda per l'Europa League deve essere una seconda scelta, però è importante che ci sia un ricambio, perché quest'anno con la doppia competizione giovedì, e io spero che in società si possano battere per giocare spesso lunedì, ci vanno due squadre, perché il recupero non è sempre facile quando giochi in Europa League.
0: Senti, dopo questa bella disamina ti faccio i complimenti davvero, perché hai riassunto alla perfezione il tutto, come spesso fai nei tuoi editoriali su tutto Juve, che aggiungono anche molto, molto pepe alle chiacchierate radiofoniche qui su Radio Bianconera. Ti chiedo, Massimo Pavan di tutto Juve, come, quando riusciremo a dare un primo giudizio chiaro, obiettivo sull'operato dei carnevali, perché mi sembra un po', seguendo la massa, che poi è il popolo, il cuore, la pancia del tifo, l'importante era togliere tempo fa l'allenatore che non piaceva. Adesso è togliere il direttore che non piaceva, no? E ci sono grossi motivi che hanno spinto anche la proprietà a rettificare in fretta e furia, tra virgolette, fretta e furia. Come dovremo, sulla base di che cosa giudicheremo Carnevali? Su quello che ci dirà prima come obiettivi, come strategia, come nomi? Cioè, se ce lo dirà lui, che noi possiamo permetterci il prospetto simil Gaetano, che già sulla chat non piace, Gaetano chi? Quello di Gianna, cioè, capisci, siamo a questi livelli.
7: Sì.
0: Oppure sui nomi sconosciuti che andrà a prendere dal Sassuolo piuttosto che da qualche squadra sconosciuta e qualche nome altrettanto sconosciuto. Secondo te, qual è l'errore che non dobbiamo commettere al primo anno di gestione Carnevali, secondo te?
7: Secondo me il primo anno è l'errore da non commettere è che Carnevali, pensare che Carnevali abbia la bacchetta di Harry Potter e ti possa cambiare tutto, che Carnevali possa arrivare e stravolgere,
0: spendere quanto vuole.
7: Sì, spendere quanto vuole, poi lì dipende dalla società, perché se fai una ricapitalizzazione puoi anche spendere, sarebbe anche giusto, ammettendo i propri errori. L'importante è non spendere male, cioè spendere, perché l'evento si è sempre speso, però spesso ho speso male.
0: È troppo, nello spendere male è come per dire, se aspettavi i saldi, quel maglione lì lo compravi a molto meno, uguale, identico, sì, della stessa marca.
7: Sì, ci sono state però, secondo me, anche Giuntoli era un buon dirigente. E ricordo, chef Giuntoli, è arrivato Giuntoli, adesso c'è.
0: Esatto.
7: Carnevali è un buon dirigente come era Giuntoli, sono tutti ottimi professionisti, perché Giuntoli poi è stato ammazzato, però secondo me era un buon dirigente, ha commesso degli errori, però l'errore Cop Manners, per esempio, è un errore che avremmo commesso nell'80% di noi, perché io ero convinto francamente che Cop Manners potesse essere un buon calciatore e lo consideravo il miglior centrocampista che c'era in Italia per il rendimento che aveva fatto. Poi io non ho la fortuna di avere i mezzi di conoscere il calciatore, di capire, cioè quello, la vera differenza tra un giornalista e un esperto, e poi deve concludere le trattative, deve capire se il Kopman della situazione, il Gaetano della situazione, il Vidal che c'era che pesa la Juventus con Marotta, no? Tutti quei giocatori, il Nick Steiner della situazione, perché io sto citando un po' di nomi di quando arrivò la ricordiamoci, il primo anno non ottenne i risultati subito dello scudetto. Il primo anno ci fu l'anno di De Neri, ci furono acquisti centrati come Bonucci, che però quell'anno non fece benissimo, come Barzagli che arrivò a gennaio, come Martinez, Elia, cioè fece anche degli errori la dirigenza. E poi il secondo anno con Conte si creò l'alchimia per cominciare il ciclo che sappiamo di 9 scudetti. Il fondamentale è una parola che purtroppo noi non abbiamo e che io stesso non ho, che è la parola pazienza. Purtroppo non abbiamo. Sì, pazienza lo prendiamo quell'anno lì, però non c'è più sul mercato nessun pazienza e neanche noi. Io sono il primo che purtroppo, perché pazienza non ne ho più, perché abbiamo subito troppo. Io mi auguro una cosa, che è indipendente dal campo, il rispetto. Cioè la Juventus deve tornare a essere rispettata. Rispettata intendo dagli arbitri, rispettata dalle istituzioni, rispettata da chi decide i calendari, rispettata quando ci sono gli errori arbitrali. Io mi aspetto questo, cioè che Carnevali, che è un uomo di calcio, che è un uomo che sa benissimo come funziona il calcio e sa benissimo come si fa rispettare, vada a fare i duelli spalla a spalla con Marotta, con gli altri dirigenti che contano e si faccia rispettare.
0: Dimostri di essere anche meglio di Marotta, guarda cosa ti dico. E secondo me ne ha la possibilità di dimostrarlo.
7: Io questo non lo so, io me lo auguro, è sicuramente una persona seria, preparata e possiamo dire che è una buona scelta. Però quella a volte non basta, bisogna essere, trovare anche l'alchimia giusta e essere un po' fortunati in tutto. E deve trovare anche, secondo me la Juventus deve trovare una cosa fondamentale che è il presidente, perché allora ci fu Andrea Agnelli che il primo anno di Marotta disse dopo che stava andando male. Ragazzi, tra un anno, se le cose vanno ancora male, è un problema. Però andiamo avanti con questa dirigenza e si va avanti. Serve un presidente che, qualora le cose con Carnevali tra 8 mesi, 10 mesi dovessero andare male, possa dire la stessa cosa. Ragazzi, adesso stiamo andando male, o comunque non abbiamo fatto le cose, il progetto è un progetto. Purtroppo noi non abbiamo pazienza. Purtroppo noi non abbiamo pazienza e...
0: Adesso la dobbiamo mettere la pazienza, cioè dobbiamo contare, però, ognuno fino a quanto sai contare tu? Fino a 10? Devi contare fino a 12.
7: Il problema nostro è che siamo arrivati al livello di esasperazione su tutti i punti di vista, perché anche quest'anno all'interno di un'annata difficile di cose ne abbiamo vissute tante, e che poi alla fine vai a parlare sempre delle stesse cose, di cose che anche a me dà fastidio parlarne. Però se la Juventus è uscita dalle prime 4, e anche perché le hanno tolto 10 punti. Molti dicono: continui a parlare, gli arbitri non sono un alibi, è un alibi dei perdenti. Oh, mi dispiace, però quella cosa lì c'è. Cioè, io non posso ammettere più che l'anno prossimo succeda un caso Bastoni. Io non posso più ammettere che la Juventus vada a Verona e perda 2 punti perché ti danno un'espulsione che non te la danno e un rigore non danno. Cioè, queste cose qua, Juventus deve cominciare a essere rispettata, perché poi all'interno di una stagione dove sei punto a punto con altre squadre e hai una squadra che non è ancora strutturata per sopperire agli errori arbitrali come magari sono altre squadre, paghi. E cosa le paghi? Ci vuole qualcuno che ti faccia rispettare.
0: Sarai d'accordo con me, no, su questo aspetto che un po' divide, un po' unisce? È vero, la Juve è quella che ha subito più torti, giusto?
7: Mi spiace perché è un vittimismo, no? Distruggo solo questa cosa in 10 secondi. Mi spiace perché è un vittimismo che non è da noi. Che non
0: tipico
7: è da noi. Io ho visto
0: di
7: un video
0: squadra.
7: Di,
0: ecco.
7: Sì, io ho visto un video di Gianni Agnelli che parlava di una partita, perché in questi giorni mi piace vedere i video dei vecchi presidenti, ne ho visti di Andrea Agnelli, di Gianni. Di Gianni Agnelli mi viene un po' la lacrimuccia, ma perché rispetto per questa persona è incredibile pensare ai presidenti che abbiamo oggi, che sono grandissimi professionisti, perché Ferrero è un grande professionista nel suo ambito, ma di calcio non è il presidente giusto per il calcio, secondo me. Però è un'opinione personale. Sentendo Gianni Agnelli appunto su un episodio di della partita che era Juventus-Verona, dice che il Verona si lamentava d'episodio, e lui dice: non bisogna parlare degli arbitri, perché gli arbitri non incidono, ma una squadra è più forte, cioè, anche di questo. Io vorrei tornare a parlare di questo, cioè vorrei tornare ad avere una squadra che mi permette di dire: ragazzi, abbiamo successo 2 episodi arbitrali, abbiamo fatto 3 gol lo stesso.
0: Io sono di questo partito qua, ma devi avere la squadra più forte e aver commesso meno gli errori degli altri. Hai ragione. Senti, rispetto a questo punto, ho già risposto. Tornando ad Andrea Agnelli, perché l'avevo lasciato in sospeso questa domanda. Siamo partiti con quello che ci hai descritto molto bene come tempistica, come agenda da qui al 16 luglio, quando ci aspettiamo la sentenza, le motivazioni che potrebbero stravolgere anche le regole del nostro calcio, della giustizia sportiva, che lo meriterebbe senza l'intervento neanche delle commissioni più alte europee, no? Ti chiedo, ma il tifoso della Juventus, quello che pensa che il 16 luglio capiti quello che sarebbe giusto che capiti, il 17 luglio si può immaginare che nel breve, un giorno, un mese, un anno, a quel presidente lì venga ridata dignità e la presidenza della Juventus? Perché poi ci girano tutti attorno, ma tutti lo vorrebbero lì. Naturalmente, ricordando anche che deve andare a convivere con diverse realtà che gli metteranno i bastoni tra le ruote. Cosa ne pensa Massimo Pavan? Juve.
7: Allora, io penso che su questo punto devono parlare gli atti verdi, cioè nel senso che la proprietà, quella di Regione Elkan, deve confrontarsi con suo cugino e capire se ci sono gli ambiti per ricominciare una storia assieme dopo gli errori, qualche errore dal punto finanziario è stato commesso.
0: Non strategico, tragici, diciamo.
7: Sì, strategico è stato commesso. Anche da un po' di sfortuna, perché quando prendi Cristiano Ronaldo non è che avevamo tutti l'impressione che arrivasse il Covid e che tu non avessi avuto il ritorno sull'investimento a colpa del Covid. Quindi qualche errore è stato commesso. Secondo me soprattutto nel contrasto con Beppe Marotta lasciarlo andare all'Inter. Quello è stato secondo me il grande. Però vabbè, quello è tutto un altro.
0: E da quel momento anche tanti altri bravi della dirigenza sono all'Inter attorno al tavolo di Marotta e non alla Juventus a contribuire alla crescita del nostro club. Così guarda, lo dico anche dal punto di vista numerico e qualitativo.
7: Secondo me è più una questione molto legata alla famiglia, magari la voglia da parte di chi ci ha detto di dimostrare che si vinceva, che si può vincere anche senza Andrea, però diciamo che quando hai speso, come adesso ho speso tanto, magari devi anche renderti conto che ci vuole... No, ma ci vuole... Allora, che quando una persona... Guardate la Ferrari adesso che ha vinto con Hamilton, no? Quanta fatica sta facendo. E nonostante, chiaramente, secondo me, Gianelka ci mette più passione per la Ferrari che per la Juventus. Sensazione personale. Che magari gli piace di più perché è vicino al suo ambito, perché è più legato al core business. Però tu non puoi... In tutte le cose non puoi dedicare il 10% del tuo tempo e pensare di essere efficace come il 100%. Se tu devi trovare le persone giuste che ti danno il 100% del tuo tempo, ti permettono di vivere quella realtà al 100%, di conoscere anche il singolo nome del massaggiatore, il singolo nome della persona che porta l'asciugamano, il singolo nome del bambino che gioca nel settore giovanile. Questa secondo me è la chiave per il successo. Lo ha fatto Buperti, lo faceva Andrea Agnelli, lo facevano i presidenti che c'erano prima.
0: Ma lo faceva anche... Prego.
7: No, dici, scusa. Lo faceva anche?
0: No, lo diceva anche la moglie di Comolli, questo però. Cioè, suo marito adesso può tornare a casa dopo aver lavorato 20 ore al giorno alla Juventus.
7: Questo è un bell'assist che mi fai. Io non ho mai capito quale fosse il ruolo della moglie di Comolli, non ho mai capito come mai accompagnasse il marito in tutte le partite e io non l'ho mai capito, praticamente. E quindi non ti so dire.
0: Adesso l'hai capito.
7: La sua uscita mi è sembrata assolutamente fuori luogo, visto che ti hanno dato anche 850.000 euro. E secondo me in questo caso il silenzio suo, ma anche di altre persone, come adesso faccio una divagazione, come su Christian Kivu, che ha fatto un'intervista, c'è anche un video recente su YouTube, lo trovate, a Corriere dello Sport, dove è ritornato sul caso Bastoni. Ma lui in questo caso lui deve solo stare zitto. Cosa vai a dire che c'era il fallo di mano per andare a giustificare?
0: Perché peggiori la tua situazione?
7: No,
0: è vero,
7: no, continua a dire che chi capisce di calcio capisce che quello non era un intervento, ma stai zitto.
0: Io capisco tante altre cose dopo quell'intervento, esatto.
7: Sì, hai portato a casa la partita. Cioè, tu non devi andare a giustificare il tuo, tra virgolette, furto. Cioè, hai fatto il furto, va bene, l'hai portato a casa, ma non sei ingiustificabile. Tu, il tuo giocatore, cosa? Poi, come dire, così fai solo arrabbiare le persone e i fischi te porterai avanti per altri 10 anni se continui.
0: Sicuro.
7: E la Senti, Comolli, con questa uscita si è fatto un autogol pazzesco. Togliete i social, tanto... chi lo piace di usare.
0: Senti, sì o no, il Real bussa all'Inter per Bastoni? Non me la sono preparata per te, non è un altro assist, eh? L'Inter alla Juve per Bremer, vero o falso? Credibile o non credibile questo titolo che ho dato in apertura di trasmissione?
7: Allora, a me la valutazione che ho sentito, 70 milioni, mi sembra che l'abbia fatta probabilmente qualcuno sotto dettatura.
0: Sicuro.
7: Se Bastoni dopo quest'anno va 70 milioni, allora Palestra ne vale 65 dopo la stagione che ha fatto, quindi francamente non capisco. E Bremer all'Inter non lo darei all'Inter mai, neanche sotto tortura. Cioè, se Carnevali vuol partire male, deve dare Bremer all'Inter. Vuol partire male,
0: però questo male volevo sentire da Massimo Pavan, tutto Juve, le sue battaglie continueranno.
7: No, le mie battaglie continuano sempre, purtroppo sempre.
0: Siamo anche dal primo agosto, ricordiamoci questa data, primo agosto, Massimo Pavan, scenderemo in campo, sul campo di tutto Juve, per difendere la nostra Juve per l'inizio della prossima stagione, ma poi vi racconteremo come, quando, perché e cosa cambierà. Grazie Massimo Pavan e le tue battaglie.
7: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie.
7: A presto.
0: Mamma mia, ciao. Ogni volta che sento Pavan io mi carico a mille e quindi devo andarmi a bere un bicchiere d'acqua. Ci ritroviamo tra poco perché per caricarmi ancora un po' di più ho pensato il mercoledì con voi che avete finito il pranzo di collegarmi con l'altro dei due in bianco nero, li faccio di bisticciare a distanza, poi metto sui social quello che voglio, vi continuano a bisticciare e diventano famosi, belli e ricchi, loro, noi e Radio Bianconera, non è vero? Sentiremo Alessandro Santarelli però il mercoledì a quest'ora, tra pochissimo, qui in diretta.
5: cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, 13.44, tra pochissimo andiamo a casa di uno dei due in bianco nero, perché si sono separati fondamentalmente, a quest'ora vivono ognuno per conto proprio. Ce l'abbiamo già? Non c'ha più una casa allora, vuole intervenire subito Alessandro Santarelli, separato in casa con Enzo Marangio. Ciao Alessandro.
8: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno, bisogno d'aiuto? Hai chiamato tu o abbiamo chiamato noi?
8: No, mi avete chiamato voi, a dire la verità.
0: Eh no, perché pensavo avessi bisogno, perché ho detto separati in casa, ho aperto il caso Marangio Santarelli, ieri botta e risposta con Marangio, appuntamento del martedì, il mercoledì con te, arrivi dopo, ma non per importanza, Santarelli. No, però mi hanno detto che quei due in bianco-nero, è incredibile. Cioè, non se le mandano a dire, uno dice l'altro, pizzica quell'altro. Raccontami un po', cosa succede? Parlando di Juve, ovviamente. Due amici che parlano di Juve al bar di Radio Bianconera, alla macchinetta.
8: Assolutamente vero, ma sai qual è il problema in questo periodo, Antonio? Che la vediamo la vediamo su quasi tutti. Vabbè, solo uno relativamente. Uno dei tanti problemi è che vediamo in questo momento... Sì. La Juve nella stessa maniera, e questo mi preoccupa, questo mi preoccupa.
0: Cioè, tu e Marangio vi siete cioè la pensate allo stesso modo in questo momento di fronte ai problemi?
8: Purtroppo sì, e ti spiego anche su cosa. Spiegami. Ovviamente non mi fa piacere. Allora, la vediamo nello stesso modo sulla questione Vlahovic. Cioè, io sono un estimatore di Vlahovic, ce lo sai, quante volte ce lo siamo detti a colpo di tacco, però non mi piace il fatto che adesso lui non ha altre squadre e quindi tecnicamente ci potrebbe fare un favore. Non mi piace questa cosa. Poi, e siamo d'accordo con Marangio, però Marangio si distingue da me su questo perché lui non ha mai stimato particolarmente Vlahovic, quindi su questo siamo un po' diversi. Ma
0: e allora ti fermo, così facciamo punto per punto, sì. Perché ci metto anch'io il naso dentro. E allora perché gli andiamo a riaprire la trattativa?
8: Allora, perché secondo me in questo momento, e mi dispiace dirlo, non ci sono valide alternative, sia a livello economico sia a livello qualitativo, e quindi prima di perdere questo tipo di situazione si guarda se io ti faccio un passo avanti, te ne fai uno indietro e risolviamo in casa. Perché secondo me siamo impantanati sia sulla vicenda Sorloth sia sulla vicenda Kolumani. E quindi perché se ce l'hai in casa non provarci? Io la leggo così.
0: Ti fermo, aggiungo la mia. Tre in bianco-nero, già due in un monolocale stiamo stretti, figurati col terzo. Vi provoco tutti e due, vi provoco, e provoco anche a casa, perché non capiscono che vi raccontiamo le cose conoscendole, analizzandole su alcuni dati. Poi il mercato ci dirà il suo. Sai che io sono convinto che Vlahovic non resterà la Juventus? La butto lì, Poi domani mattina accetta la Juve perché non ha nient'altro, paga lui pur di restare, no? Avrebbe un senso provarci, ha un senso e probabilmente si proverà, ma ti dico anche la mia. La Juve ha deciso che quelli sono i paletti, quelli che diceva anche prima con Mollì, al di là che sia bravo o non sia stato bravo. Certo. Di fronte al no, che Carnevali andrà a dire a Spalletti: guarda, non ha accettato. E Spalletti cosa potrà dire a quel punto lì?
8: Questa è una bella domanda, Antonio. Potrà dire che lui...
0: Attenzione, che ci sono strategie dietro ogni sì e dietro ogni no. Io ve la dico così. Poi vorrò capire, poi domani mattina diventa juventino, abbiamo risolto un problema che avevamo in casa.

0: non so come la vedi te, ma io vorrei fare tanta piazza pulita di tanti giocatori che, per l'amor di Dio, hanno dato tutto quello che avevano, ma hanno finito il ciclo. E faccio anche i nomi, parlo di Cambiaso, parlo di Gregorio, parlo di Perin, parlo di Gatti, parlo di Cabal, parlo di Kumainez, parlo di David, parlo di Openda, fermami ti prego perché sennò non mi fermo più. Cioè, io vorrei vederne il meno possibile alla continassa di questi. So che è difficile, però sono, perdonami il termine, zavorre che la Juventus non si può permettere di tenere, o quantomeno non si può permettere di tenerle la maggior parte.
1: Dissento sul hanno finito un ciclo, qualcuno non l'ha proprio neanche iniziato. Uno.
0: Sì, è vero.
1: Perché?
0: È vero.
1: Perché la vostra convivenza ve la cantate e ve la suonate, ci deve essere qualcuno dell'esattoria delle tasse, no? Che passi e vi ponga sempre la busta, quella verde, quella fastidiosa. Al di là delle battute, lo facciamo per far reagire, rimettere in moto il mercato, il cuore del tifoso medio che ci sta ascoltando. E poi mi anticipi magari quello che potrà essere il tema delle 17 sì. Di oggi in due in bianco nero. Ti aggiungo però un dato, tutto vero quello che dici, vorrei, fermami, non ti ho fermato volutamente, sei arrivato a 100 nomi, non lo so quanti ne hai fatti.
0: Sì, almeno 10, Antonio.
1: Sì. Almeno 10. Allora, io te li vendo tutti e 10, sono carnevali, te li vendo tutti e 10 perché mi rendo conto che no, tutti e 10 non posso. Facciamo 5, no?
0: Sì.
1: Perin
0: sì.
1: Resta, Di Gregorio va via, quello resta, quello no. Facciamo 5, quelli che hanno più mercato, quello che no. Ma ne devo cercare 4, perché certo. Uno l'ho già comprato, certo. È Bogà, non dimenticarlo, non metterlo nel portafoglio del... ma ce l'avevamo già. Quindi ne rimangono altri 4, diciamo. Ma secondo te incassiamo di più di quello che di cui abbiamo bisogno? Anche questa è una bella domanda,
0: E qui Antonio mi ha letto nel pensiero e ti anticipo il tema di oggi. Perché il tema di oggi sarà questo, cioè è passato l'entusiasmo carnevali, oggi rifacciamo i conti con la realtà. E la realtà è quella che hai detto te, Antonio. Cioè noi non ci dobbiamo illudere, perché la Juve farà un mercato sostenibile, considerando anche l'Europa League. Quindi io spero che arrivi il prima possibile, non il primo acquisto, senti che ti dico, ma le prime due cessioni, perché arrivando le cessioni arrivano soldi, possiamo investire su qualcosa barra qualcuno, ma quel qualcosa barra qualcuno sarà con l'Europa League, cioè con il sesto posto. Dunque, l'amara riflessione di oggi sarà, amara magari a giugno, diventerà dolcissima, me lo auguro, Antonio, a giugno dell'anno prossimo, facciamo con quello che possiamo. E quant'è quello che possiamo? Meno dell'anno scorso. Perché siamo in Europa League, perché abbiamo necessità di vendere e perché c'è un bilancio da sistemare.
1: Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo, interessante, anche perché tra poco finirà questa puntata, poi lasceremo il testimone a chi verrà dopo e dalle 17 ci ricollegheremo con due in bianco nero. Vero quello che dici, quale sarà secondo te la prima operazione che riusciremo ad andare a chiudere? L'asse, quantomeno, l'idea, il prestito o no, dopo Bogà?
0: Ma Antonio, questa io ti dico un'uscita, io mi aspetto in uscita uno tra Bremer e Thuram, anzi Bremer, Thuram è cambiato, ma aggiungo un'altra cosa Antonio, che in parte l'ho detta ieri e la ridico oggi, attenzione sì. A non fare quelli con la puzza sotto il naso, cioè se arrivano quelli dello scudetto di cartone e ti fanno un'offerta per uno dei tuoi, tu lo devi vendere, anche se va lì. Perché non possiamo permetterci di dire no, quello non lo vendo, a quell'altro non lo vendo. Oggi siamo in queste condizioni, quindi io la prima operazione in uscita mi aspetto questa, in entrata Antonio, noi abbiamo due emergenze, attaccante e portiere. e io mi auguro che entro il 13 luglio almeno

0: la firma sul contratto di uno dei due ci sia, se no comincio a preoccuparmi.
1: Assolutamente. Allora, intanto arriva questo, questo messaggio. Bremer, ok, ma non ai cartonati. Io ti chiedo, perché? E puzza sotto il naso?
0: Antonio, ma, ma io lo capisco, però, perché da tifoso io farei lo stesso ragionamento.
1: Oggi, ce l'ha detto però, anche Massimo Pavandi, tutto Juve, Alessandro.
0: Ho capito, Antonio, ma se ti arriva, ma se ti arrivano 55 milioni, te cosa fai oggi? Cosa fai? Dici no? Per me sei costretto a dire di sì. Per me sei costretto a dire di sì.
1: Da chi
0: se
1: arriva i soldi? Non... li prendi da chiunque in questo momento. Sai l'alternativa.
0: Esatto. Esatto. Ce l'hai l'alternativa? No. Allora, io sai l'operazione che farei, con chi la farei? Col Bayern Monaco. Gli do Bremer, mi prendo Kim, non è che faccio salti di gioia, però mi levo un mal di testa e ne levo uno a loro.
1: Bene, attenzione all'Okumi del Bologna, sai che il direttore te le butta lì perché c'ho la provvigione, se dico l'Okumi e non un altro. Attenzione.
0: Però io allora ti ribalto il ragionamento, va via Bremer e lo sostituisci con l'Okumi? Cioè l'Okumi centrale di difesa della Juve del prossimo anno?
1: Per me o Dragusin? Chi preferisci? Dragusin? Però fai soldi e rimposti, capito? I nomi sono quelli. Però attenzione, ci scrivono, siamo la Juve, non una provinciale, Santarelli, che lotta per non retrocedere, dai su, capito? È colpa nostra che facciamo realismo e non terrorismo inventivo, tra virgolette.
0: Appunto, cioè, io lo capisco, l'ho detto Antonio, da tifoso sono il primo a dirlo. Ma secondo me noi facciamo realismo perché più o meno immaginiamo che se oggi qualsiasi società, quindi anche l'Inter, ti porta un'offerta, te dici di sì, ma io ti anticipo una cosa, pensa se va all'Inter, si comincerà a dire, vedi, Marotta, Carnevale, sarà così.
1: Questo è il ragionamento che ha fatto Massimo Pavan pochi minuti fa, io lo vendo a tutti ma non all'Inter per questo motivo. E poi c'è anche questa corrente di pensiero, noi la diciamo, e io dico, certo, lo venderei anche a Santarelli, se mi porta quei soldi, se lo tiene nel suo giardino ad Ostia, anch'io, e siamo tutti felici. Senti, anch'io, senti, senti, ma il 16 luglio, questa sentenza che arriverà, perché vedo che tutti aspettano il 16 luglio come la festa della liberazione, su Andrea Agnelli, la giustizia sportiva, quindi poi cambia tutto. Il 17 luglio, quando,
0: Antonio,
1: tu vai in vacanza, tu vai in vacanza il 17 luglio, sei furbo.
0: Io vado in vacanza il 13 per rientrare prima per le amichevoli in Australia, quindi rientrerò il 1 agosto. No, siamo troppo vecchi per sapere che il 17 luglio non sarà cambiato niente, purtroppo.
1: Quale saggezza! Quale saggezza! Allora, io ti lascio perché Celestino da Perugia ce n'è anche per te, Sento dire a Santarelli sempre di gatti. Ma Kelly non mi dice nulla di Kelly, cioè abbiamo Kelly, non possiamo mettere Gaetano in mezzo al campo, aggiungo io, o ti faccio altri nomi, o sono veramente troppo bassi, o mi sto troppo abbassando a livello da quarto, quinto posto, ops, quello, Antonio, che abbiamo occupato negli ultimi anni.
0: Gaetano no, per favore, ho letto anch'io, per favore no, no.
1: Gaetano no,
0: no.
1: Ok. No, Lucumi?
0: No.
1: Ni.
0: Lucumi?
1: Martinez? Ni. Douglas Luiz?
0: Martinez. Douglas Luiz no, Martinez sì.
1: Arthur?
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Salah?
0: No.
1: Ci hai pensato un po', però ti lascio con tutti gli altri nomi, ti saluto, ti ringrazio, ci sentiremo, ciao, mercoledì, Antonio, prossimo, e se ragioniamo così, ragioniamo così, noi portiamo rispetto del vostro pensiero a patto che voi rispettiate l'onestà intellettuale delle riflessioni, giusto o sbagliate che siano, di quei due in bianco e nero, ogni il martedì ne abbiamo uno, il mercoledì ne abbiamo un altro, e anche del direttore che rappresenta con orgoglio questa radio. Grazie a quei due in bianco e nero. Vi arriva la lettera dell'avvocato, tra poco. perché grazie. Aumentiamo l'affitto per voi due della saletta. Va bene, grazie. Grazie. Salutiamo ciao. Alessandro Santarelli, che speriamo di avere anche qualche volta in video, naturalmente, ma si sta avvicinando alla radio, alla sede di Roma, naturalmente, quindi tolleriamo e accettiamo anche la sua telefonata, ci mancherebbe, così come abbiamo tollerato e accettato il pensiero di chiunque. Tra pochissimo, dopo aver ascoltato l'ultimo vocale, i saluti e poi linea a Roma.
2: Buongiorno direttore, Simone D'Ancona. Appena sentito una tifosa, un messaggio vocale, dire che alla lista nera manca Spalletti, però non ci ha detto chi prende in cambio, perché dire via Spalletti, benissimo, chi è il prossimo allenatore della Juve? Ne sento diversi che dicono così, però non dicono nessuno chi è il prossimo allenatore della Juve. Se sono vedove contiane, io non capisco il senso, cioè nel senso è già stato allenatore della Juve, ha fatto quello che voleva fare, se n'è andato lui. Non eravamo al suo livello, visto il ristorante da 100 euro. Quindi chi sarebbe il prossimo? Chi c'è di così forte da andare alla Juve in questo momento che possiamo prendere?
1: Beh, questa è una bella domanda. Ci ha fatto la lista l'ascoltatrice, tu hai ribattuto. Interessante. Attenzione, perché i quadri si fanno con i colori giusti nei momenti giusti, partendo da allenatore, andando in su, o dal presidente in giù. Quando vi diciamo un po' di cose confuse, poco chiare, magari ci arrivano così, ma qualcosa si muove. Subito? Il 16 luglio? A novembre, se le cose non andassero in un certo modo, l'anno prossimo? Intanto ragioniamoci, intanto ritorniamo ognuno al proprio posto, chi fa il tifoso, chi può andare allo stadio, chi segue, chi ama, chi è critico, chi è in panchina e chi guarda magari senza panchina. A domani, intanto un saluto al più veloce tecnico del mondo, Manuel, che è arrivato di corsa, puntuale, 14.01, linea come sempre. Da quando vuol fare il ginnico che ha lasciato la macchina a casa e mi arriva in monopattino, ma il monopattino non parte e mi arriva in queste condizioni. Noi ci ritroviamo domani, che è già giovedì, poi resta solo venerdì, ma intanto Radio Bianconera è sempre online. Ciao, let's go!
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buongiorno direttore Alfredo Avarese. Allora, ascoltavo con attenzione le parole di Massimo Pavan. Naturalmente avete toccato tanti argomenti, ma uno in particolare ha attirato la mia attenzione. E senza quello, secondo me, la Juve non ha motivo di continuare a fare tutte queste spese, comprovendo e via dicendo. Cercare di riacquistare il rispetto. La Juve deve iniziare a farsi rispettare, perché se non inizia a farsi rispettare si continua a buttare soldi, tempo e via dicendo, perché comunque noi a questa squadra qua gliene abbiamo dette di ogni, però non lo dico io, lo dicono gli esperti. Questa squadra di netto gli mancano 6 punti e con questi 6 punti naturalmente la Juventus si qualificava in Champions League. Questi giocatori comunque non ricevevano le critiche che stanno ricevendo e via dicendo, per cui è negli occhi di tutti che questa Juventus non la rispettano e loro non si sanno far rispettare, per cui da lì bisogna ripartire e spero veramente che lo facciano più presto. Fino alla fine sempre forza Juventus.
6: Tornando a Roma, allora, se vanno via sia Gatti che Bremer, adesso stiamo con Østigard e Lomi, secondo me ci rinforziamo e risparmiamo.
7: Scusa direttore, ciao Alessandro, Sasha da Viterbo. Ma 58 milioni per Bremer non arrivano, c'è la clausola ma non arrivano. Bremer cash 35 al massimo, devono da 40 con qualche incasso. Allora io dico, ma perché sto giro di fan da bastoni al Real per una cifra esorbitante e poi dare Bremer noi all'Inter? Ma vendiamolo noi Bremer al Real Madrid. Tocca muoverci, no, il procuratore del Bremer o il Real Madrid. A quel punto ci metto qualche giocatore pure il Real Madrid. Anche a, noi prendiamo un panchinaro del Real Madrid, gli facciamo fare la plusvalenza a loro e loro ci valgono Bremer 40 milioni. Ecco come si fa. E poi i bastoni se lo vendono loro. Secondo me è questa la strada più corta. Ciao ragazzi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
8: Undici minuti dopo le 14, ben ritrovati in diretta a Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora, clima mondiale, anche qui a Radio Bianconera. Ebbene sì, li guardiamo anche noi e li commenteremo insieme questi mondiali anche in chiave mercato per capire se c'è qualche indicazione fino ad ora che vi stuzzica o vi potrebbe stuzzicare, perché è tornato non di prepotenza ma di rimbalzo il nome di Salah tra le possibilità, più sogno che possibilità. Ci sono tanti altri giocatori attenzionati da parte della Juventus, tanti altri che invece sono in cerca di riscatto proprio in questo mondiale, come Kobe Biners, diciamo non troppo buona la prima, con la speranza che possa fare un po' di più e meglio, e altri giocatori che proveranno a rilanciarsi. Lo spera almeno la Juventus e Carnevali, che avrà il difficile compito di gestire un mercato molto delicato, tante uscite, tanti giocatori... Diciamoci la verità, reduci da una stagione disastrosa, in cerca di una destinazione, in cerca di una sistemazione, possibilmente cessioni, non prestiti, e altrettanti, forse un po' meno, giocatori che invece arriveranno anche lì. Scelte delicate perché non si possono sbagliare, perché la Juventus ne ha sbagliati tanti, completamente sbagliato il mercato, l'ultimo di Comolli, parzialmente sbagliato in gran parte quello di Giuntoli, e ti ritrovi in questo momento senza più margine di possibilità di sbaglio. Intanto poi ci sono le certezze, le vecchie o nuove certezze. Lionel Messi, non so se avete visto la partita, era un po' tardi Manu, io non ce l'ho fatta, io ho visto la Francia, ho dovuto anche farla per lavoro, quindi l'ho vista abbastanza bene, e anche lì la conferma di Mbappé, tra l'altro dopo un primo tempo non tutti sanno che chi non l'ha vista può pensare vabbè, vinto facile 3-1, in realtà primo tempo il Senegal gliel'ha fatta sudare ai francesi, ma sudare veramente, ha giocato molto meglio il Senegal, che ha avuto un paio di occasioni clamorose nei primi 45 minuti per passare in vantaggio, lì paghi cosa la qualità che invece ha la Francia, e alla lunga la distanza esce fuori con Mbappé, che primo tempo disastroso, 4 e mezzo, secondo tempo 8 e mezzo, 9, tra l'altro forse anche un rigore molto dubbio che non ha fischiato l'arbitro, che poteva anche starci, probabilmente sarebbe stata una tripletta. Si accontenta della doppietta all'esordio Mbappé, secondo gol, tra l'altro primo gol molto bello, secondo gol molto molto molto molto bello, poi ha segnato anche Barcola, Mbaye per il Senegal. Però ragazzi, avrebbe meritato molto di più il Senegal, che dopo un primo tempo alla grandissima cala il ritmo e lì ne approfitta la Francia. Mezzi passi falsi, questo è un piccolo recap mondiale per Spagna e Brasile, chiamate entrambe a un riscatto immediato alla seconda. E poi, come dicevamo, oggi tocca a Cristiano Ronaldo, questa notte è toccata all'Argentina, che insomma non l'ha toccata pianissimo contro l'Algeria, sfida abbastanza in discesa, ma soprattutto una tripletta di Leo Messi che lo proietta in vetta alla classifica dei marcatori all time al mondiale. Mi pare che abbia sì
9: abbia agganciato Miroslav Klose a quota 16 gol. Attenzione, perché un po' più indietro c'è Kylian Mbappé, che tra l'altro ha l'anagrafica dalla sua. Quindi, per chi diceva Messi è vecchio, Cristiano Ronaldo, io, conoscendolo, che abbiamo visto qua, immagino una risposta, una replica serrata di Cristiano Ronaldo oggi, perché quando Messi segna, quando Messi fa grandi prestazioni, solitamente poi la risposta di Ronaldo non tarda. Però ecco, a parte Spagna e Brasile, grandi favorite che non hanno risposto alle attese, alla prima, all'esordio, le altre e anche gli stessi giocatori che dovevano rispondere lo hanno fatto alla grande fino adesso. Peccato, rammarico, lo sappiamo, l'abbiamo già detto, lo confermiamo, che manchi l'Italia. Avrebbe potuto intanto divertire e sarebbe stato veramente tutto un altro mondiale da vivere con l'Italia, però insomma ci godiamo anche questi mondiali senza azzurri. La domanda che vi faccio è se in questi mondiali avete visto qualche profilo. Spesso i nostri ascoltatori sono attenti, molto spesso ci scrivono, ci chiamano, ci mandano vocali anche dall'estero, dall'America, da non solo, magari da Curaçao. Vediamo se c'è qualcuno da Curaçao che ci ascolta, se avete qualche nome da segnalare a Carnevali. Carnevali che tra l'altro, e uno dice, ma lì al lavoro, testa bassa, sulla scrivania, lista della spesa, più o meno, perché sì, lo sta facendo, ci mancherebbe, ma questa mattina era a Vinovo per assistere a una sfida dell'Under 17 tra Juventus e Roma, quindi io lo sapevamo e ve l'avevamo detto un pochino tutti. Un dirigente di campo, sì, e lo dimostra subito a Vinovo, a dare un occhio anche ai giovani prospetti bianconeri. Ne abbiamo parlato ieri di Carnevali, ce lo siamo fatti un po' raccontare da chi lo conosce molto bene, da chi l'ha conosciuto, ha avuto modo di lavorarci insieme al Sassuolo per anni, il nostro amico che risalutiamo, Antonio Parrotto di SassuoloNews.net, ci ha raccontato un po' nei dettagli, un po' dietro le quinte, retroscena che magari non arrivano a tutti, che si vivono soltanto da rapporti diretti. E quindi abbiamo avuto conferma di quello che di fatto già sapevamo, un dirigente molto preparato di campo, a cui piacciono i giovani possibilmente italiani, che sa costruire, sa valorizzare, sa creare un progetto. Ecco, quello che ha fatto il Sassuolo e quello che ha mancato la Juve negli ultimi anni, creare un progetto, non necessariamente non vincente. Al Sassuolo era difficile pensare di poter vincere qualcosa, ma il suo l'ha fatto, ha creato un progetto, una squadra, ha valorizzato, venduto giocatori a cifre alte, ne ha scoperti altrettanti che sono diventati poi un piccolo tesoretto. Poi li puoi decidere se tenerli o venderli. Chiaro che al Sassuolo le dinamiche sono un po' diverse, lì devi vendere bene e comprare molto meglio per poi permetterti di crescere. Alla Juve, da questo punto di vista, hai delle certe necessità, soprattutto in questa finestra di mercato, con paletti del fair play, mancata Champions. È chiaro che qualche sacrificio lo devi fare, però rispetto al Sassuolo puoi gestire un po' di più, è meglio la situazione, hai meno necessità di vendere e di monetizzare, puoi farlo sì, ma non sei costretto a, hai degli altri obblighi, quello di competere per vincere, che non hai al Sassuolo. Quindi l'asticella un po' si alza, le dinamiche più o meno del mercato sono le stesse, ma alcuni meccanismi sono diversi, e lo sappiamo, la pressione è maggiore, le cifre sono più alte, alla Juventus hai l'obbligo di vincere che al Sassuolo non hai mai avuto. È chiaro che un dirigente 65enne come Carnevali, in questo momento credo che abbia tutta l'esperienza, le capacità e tutto il resto per mettersi alla prova in maniera convincente in un contesto come quello della Juventus. Non è un salto nel vuoto, lo è stato come lì un salto nel vuoto, per una serie di motivazioni che poi sono venute alla luce, però lì per lì era un dirigente che aveva esperienza sì soltanto all'estero e in un contesto, diciamo così, relativamente di medio-basso livello come il Tolosa. Non è il PSG, non è il Manchester City, non è il Milan, non è la Juve. Questo ha messo in luce probabilmente tutte le sue difficoltà che hanno portato poi alla lunga a, tra virgolette, un esonero travestito da dimissioni. Ecco, su Carnevali, almeno da questo punto di vista, secondo me siamo un pochino più tranquilli. È vero, non è mai stato protagonista in contesti da scudetto, ok? Però quello che ha fatto il Sassuolo è quello di cui ha bisogno la Juventus. Per quanto riguarda competere per vincere, è dentro il DNA, non è che lo deve portare Carnevali. Quello c'è già alla Juve. lottare per vincere, cercare di primeggiare, cercare di sollevare i trofei è una cosa che viene quasi in automatico indossando la maglia Juve. Quello che deve invece portare Carnevali, progettualità, giovani, scelte giuste di mercato, cercando poi anche di monetizzare e valorizzare al massimo le cessioni.